0: due perché erano sott'età, Yamal e Cubarsí, e uno perché ha fatto tutte le selezioni con la Francia, Laporte. Ecco, quella roba lì è una cosa che è giusta. Quando ero piccolo io, l'allenatore era un selezionatore. Era un selezionatore, faceva la trafila nelle giovanili e poi arrivava alla prima squadra. Ecco, quella è una cosa che noi dobbiamo tornare a fare. Io stimo tantissimo Antonio Conte. Antonio Conte per me è un top. È un top assoluto. Assoluto. Però Conte ti mette una toppa. Conte arriva, ti fa rendere giocatori magari così così come ha fatto già la prima volta in nazionale, dove ha fatto rendere in maniera strepitosa Parolo, dove ha fatto giocare col crociato rotto Sturaro, però l'ha fatto giocare alla grande, dove ha fatto giocare in maniera splendida Giaccherini, tra l'altro noi l'abbiamo venduto benissimo anche grazie a quell'europeo, dove aveva Eder e Pelé davanti, Noi ora usciamo con la Bosnia e diamo la colpa a tutti i giocatori, ma aveva Eder e Pelé come attaccanti e comunque se ha perso contro una Germania fortissima ai calci di rigore, però Conte ti mette una bella toppa. Ti mette una gran bella toppa, ti porta al mondiale, ti porta all'europeo, ti porta ovunque perché Conte ti porta ovunque, ma non costruisce. Guardiola è una costruzione. Guardiola è capire il problema e cercare di risolvere il problema. E per quello vi dico che è una soluzione per il calcio italiano che può aiutare la Juventus. Io l'altro giorno vi ho fatto un nome, Ricci. Ecco, un giocatore come Ricci sicuramente non è un fenomeno. È assodato a tutti, non è un fenomeno. Ma un giocatore come Ricci quest'anno non ha giocato a pallone. Perché? Non è stato allenato in una maniera propositiva. È stato allenato in una maniera dove dovevi distruggere e poi tanto quanto attaccare. Perché giocava più di Ricci, Rabiot e Fofana? Perché Rabiot e Fofana hanno un motore più importante di Ricci e quindi a coprire 80 metri di campo per loro è più semplice rispetto a Ricci che è abituato magari a un fraseggio. Perché Madre Natura non ha dato quel motore. Ok? E allora, mettere dentro un giocatore come Ricci, che magari può essere allenato da Guardiola, può permettere a una squadra di avere un giocatore migliore. Perché se la nazionale sa giocare a pallone e tu vuoi costruire una squadra che sa giocare a pallone, tendenzialmente queste cose vanno di pari passo. Perché la filosofia spagnola funziona? Perché negli ultimi 10 anni tutti hanno giocato 4-3-3. Tutti. E allora cosa fai? Se poi inverti la posizione di Olmo, esempio, da tre quarti a 4-3-3, ma è comunque un 4-3-3, fai solo stare un pochettino più vicino alla punta, i movimenti sono quelli. La Spagna gioca come il Barcellona. La Spagna gioca come il Barcellona. Il nucleo del Barcellona è fondamentale nella crescita del gioco della Spagna, perché la Spagna ha dei giocatori, esempio, Rodri, che sa giocare lì davanti alla difesa come serve alla Spagna col ceppo del Barcellona. Perché l'attaccante della Spagna è un attaccante che crea movimento, perché i terzini spingono forte, perché hanno questo 4-3-3, hanno questa concezione. E allora lì costruisci magari delle squadre che giocano in base anche alla nazionale. La nazionale giocherà 4-3-3, io gioco 4-3-3. E allora capite che è tutta una cosa che può far crescere la Juve e il sistema calcio italiano senza pensare solo al sistema italiano? Ed è una cosa che potrebbe portare enormi vantaggi. Devi pagarlo più rispetto agli altri? Trovo una soluzione, perché trovando una soluzione mi metto in casa la miglior forma possibile. L'ultimo paragone che vi posso fare, Lewis Hamilton. È arrivato in Ferrari e ha detto: ragazzi, qua non funziona niente. Qua non funziona niente. È andato da John Elkann, ha presentato un dossier e ha detto: qua non va questo, questo, questo e questo. È andato da Vasseur, ha detto: qua i freni non sono buoni. E li ha cambiati. Cosa succede? La costruzione della macchina quest'anno è buona. Leclerc, che è un pilota molto forte, a un certo punto ha detto: l'assetto di Hamilton è il migliore. Prendiamo i freni di Hamilton. Perché quelle robe lì ti cambiano e se hai l'opportunità lo devi fare. Poi, se Guardiola ti dirà: non vengo perché non ho voglia, ragazzi miei, non si può fare nulla, ma se ti arriva a chiedere una cifra, gliela devi dare. Perché non stai parlando di uno tra tanti, stai parlando del migliore. E il migliore lo paghi. Punto. Vengo da te, Manu, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, mi sono Giacomo. Volevo sapere notizie su Dornisi, questo centravanti, no, della primavera della Juventus, che si è comportato molto bene l'anno scorso e che si è aggregato in preparazione quest'anno. Cosa ne pensa il mister, se sa qualcosa, Cami? Come si sta comportando, se quindi con la mancanza di punti lo potremo anche vedere titolare in qualche partita. Io me l'aspettavo già anche con il Basilea, sinceramente. Cosa mi dici, Cami?
0: No, col Basilea era impossibile, perché avevi Hector, avevi Mitica, avevi Open Die, quindi era impossibile che potesse essere schierato. Dipende da Milik, se Milik riuscirà a fare un tempo, cosa che non è riuscito a fare col Basilea, e se invece Open Die farà 60 minuti, però credo che Open Die possa fare 60 minuti, a quel punto la parte finale la possa fare Milik. È un bel attaccante, affamato, forte. Diciamo che se qualcuno l'ha visto stare nella finale di Coppa Italia non ha visto la bella partita, una bella partita, perché si è divorato di tutto, si è divorato tantissimi gol, però ha un fisico importante, vive per il gol, ha un bel, una bella attitudine, sta crescendo. Ecco, per lui questo ritiro è una manna dal cielo, perché poi andrà in next gen, e la next gen per lui sarà un bel banco di prova. Per l'attaccante solitamente il passaggio con quelli più grandi è molto difficile, è molto molto difficile, perché di solito sono un pochettino quelli più viziati, perché fanno sempre una valanga di gol e perché sfruttano magari l'attaccante e la fisicità. Di solito sono i più grossi della squadra, poi si vanno a schierare, a scontrare contro gente più grossa, magari 35 anni, più, con più malizia, e fanno sempre un po' fatica. Quindi il percorso nel giovanile è sempre così, però è un bell'attaccante e deve godersi questo ritiro, e poi pensare alla stagione in next gen, sperando di giocare il più possibile. Ecco, per lui sarebbe molto molto importante cercare di giocare il più possibile in next gen. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2-7 contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
7: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. E voi al 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Allora, chi mi ha chiesto, Freddy, scusate, dell'aria, perché magari non si è... perché non tutti stanno accendendo la radio alle 3, ragazzi. Questa settimana, la prossima, sono dalle 3 alle 5, quindi... mi raccomando, cercate di seguirmi anche alle 3, perché alle 3, alle 4 arrivate tutti, alle 3 siete un pochettino più moggiarelli. Mi ha detto che attendiamo con ansia l'aria frizzantina. Allora, grazie per i complimenti. Aria frizzantina in questo momento non lo so. Non lo so, come dico sempre, preferisco dirvi le cose quando le so, e quando non lo so voglio essere schietto e sincero, perché l'aria frizzantina deve essere utilizzata con senso. Io per attirare un po' l'attenzione potrei dire tutti i giorni aria frizzantina, però non è il mio modo di lavorare e in questo momento non ho conferme su aria frizzantina. So che ieri sera alla cena che ho scritto anche su tutto Juve, tutto Mercato Web, potete vedere tutto, dove ho assistito, no? La cena organizzata dal presidente Ferrero con tutto il CDA della Juventus, anche il rappresentante Garino di Teter. Ecco, il clima era molto sereno, è arrivato anche il mister Spalletti in giacca e cravatta per parlare in generale, cercare di fare squadra, stanno cercando di fare squadra con il CDA. E poi dopo, la cena è finita intorno alle 11:30, successivamente sono fermati al G-Hotel Spalletti, Ottolini, Carnevali e Massara per fare un punto sul mercato. Io so questo. Ieri sera l'aria, se avessi fatto un collegamento ieri sera intorno alle 11, vi avrei detto aria friccicarella. Però in questo momento non ho conferme su aria frizzantina o no, niente. In questo momento c'è un'aria normalissima a Torino e si stanno allenando. Anzi, tra un'oretta ci sarà il secondo allenamento di giornata. Questo lo posso dire. Aria frizzantina, quando ve lo dirò, è perché sicuramente bollirà qualcosa in pentola, però magari mi inventerò altro, perché ormai su aria frizzantina siete scafati, dopo Celic siete scafati, quindi vi dirò anche magari qualcos'altro, però oggi è tutto abbastanza, per adesso è abbastanza tranquillo, non escludo che possa succedere qualcosa, ma 16:38 è abbastanza tranquillo. Allora, grande Camillo, pienamente d'accordo con te sugli arbitri. Brava Cinzia, ci sta cercando la location per Ibiza, Manu. Cinzia è alleata, alleata. Noi arriviamo con la maglia. Ormai questi dirigenti sono tutti. Guardiola non arriverà mai. Solito ottimismo di Gianluca. Ripeto, ragazzi, parlare di Guardiola, non far arrivare Guardiola, non è una mossa positiva. Non è una mossa positiva. È una mossa molto negativa. Cioè, se fai uscire Guardiola, non lo prendi, fai un disastro. Quindi continuate a dire una mossa, ma non è una mossa positiva. Che mossa positiva è se dico, non lo so, ragazzi, arriva Svilar e poi arriva Falcone. La gente dice, ma basta, cioè, mi state prendendo in giro. Quindi a volte vi autoconvincete di cose che non esistono. Camillo, sul caso arbitri, lo scorso anno giustizia sportiva... vabbè, in questo momento sta prendendo le carte, non ha archiviato nulla la giustizia sportiva, è inutile andare oltre. Cioè, quando si completerà quell'iter ne parleremo, ci arrabbieremo e vi dirò le stesse cose, ovvero che hanno creato un precedente. Adesso non è archiviato e quindi aspettiamo, tanto non possiamo fare altro, ma possiamo o arrabbiarci o aspettare. Io aspetto, è l'unica cosa che posso fare. Ciao Camillo, Guardiola è strepitoso come allenatore, ma è un selezionatore. Vediamo quanto spazio viene dato alla nazionale, come potrebbe incidere se i giocatori non li vedremo nemmeno uno stage. Ragazzi, Vincenzo, ma quante altre nazionali parlano di stage? Scrivimelo, perché davvero su questa cosa qua mi sembra veramente di vivere in un paese al contrario. Quante altre nazionali hanno gli stage? Perché poi qua tutti gli, cioè, tutte le volte che va male una cosa, lo stage, wow. Ma la Spagna fa gli stage, la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania, pure ha giocatori forti, la Germania ha giocatori fortissimi. E chi altro? L'Argentina, il Brasile, non lo so, anche chi è stata una sorpresa, la Norvegia ha fatto gli stage. Perché poi andiamo di luoghi comuni, di robe. C'è una soluzione, ragazzi. C'è Guardiola, ti dice no, guarda, non voglio allenare, non lo prendi. Ti dice, guarda, pensiamoci, fatemi una proposta, fatemi capire anche cosa fare. Probabilmente dovresti andare a fare anche a prendere dei collaboratori di Guardiola per le nazionali minori, cercare di muovere il sistema, fare delle valutazioni, rifare le strutture. E allora a quel punto, sai, magari Guardiola ti dice, vabbè, ma se mi fate tutto questo in un programma a lungo termine, oggi Malagò ha detto un programma di 6 anni, è un'altra cosa, cioè, non sono solo soldi, ragazzi, è una ristrutturazione, cosa che noi non abbiamo mai fatto e che avremmo dovuto fare la prima volta che siamo usciti ai mondiali. Questo. Ciao Guardiola, migliore allenatore in circolazione, ma soprattutto potrebbe veramente far fare il salto al movimento in Italia, assolutamente d'accordo. Su Alai Begovic magari domani vi farò un punto con chi ha portato la notizia. Adesso, insomma, visto che ne ha parlato la stampa, cercherò di mettermi in contatto con un collega della stampa per darvi tutte le risposte su Alai Begovic, che non è ovviamente seguito solo in Italia, ma principalmente è stato seguito tantissimo dall'Atalanta, anche dalla Roma. Principalmente adesso l'estero sta cercando di prendere Alai Begovic, però onestamente magari vi farò porterò qua in diretta il giornalista collega che ha parlato di Alai Begovic sulla stampa, per far sì che comunque possa darci tutte le spiegazioni di turno. Io in questo momento non so nulla su Alai Begovic, non è una notizia mia e non posso minimamente smentirla, ecco, questo lo faccio sempre. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
10: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, un buon pomeriggio Forza Juve. Ho visto l'annuncio della Chiba, ragazza giapponese, tra le altre cose, quindi prima calciatrice giapponese della Juventus. La cosa è molto molto interessante. Detto questo, il mercato che stanno facendo secondo me è veramente importante ed è molto ben fatto fin qua, secondo me, poi mi darai una tua opinione. E mentre per quanto riguarda la prima squadra maschile, sabato abbiamo un'altra amichevole interessante da provare a vincere e vedremo un po' se si muoverà qualcosa sul mercato. Forza Juventus.
0: Manu, voglio il tuo parere, voglio il tuo parere. Perché prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Juventus Women, tutto molto interessante. Ma cosa vuol dire? Ma perché, cioè, se fosse stata francese, spagnola, come gran parte di quelle che abbiamo preso, o altro, sarebbe stato più interessante o meno interessante? Sei perplesso, voglio sapere il tuo pensiero.
11: Forse perché la prima.
0: Capito, ma l'importante è che sia forte, non che sia giapponese.
11: Ma io sono giapponese.
0: Anch'io, io sono un grande fan del mondo giapponese, anzi il mio sogno per quest'estate era andare in Giappone. Mi ero organizzato tutto il viaggio, poi per varie vicissitudini non andrò in Giappone quando ero in, cioè quando avrò le vacanze, ma cavolo, questa cosa qua. Beh, Luca mi regala sempre grosse emozioni. Allora sì, Romeo e Ibiza. Non è che voci di corridoio, basta seguirlo su Instagram, Ibiza, tra l'altro mi ha scritto, ha avuto un inizio scoppiettante direi, vabbè, Rome non è un mistero, è uno dei miei più cari amici, quindi sapete benissimo che insomma abbiamo un ottimo rapporto, a prescindere, no, dal lavoro. Allora, Camillo, dobbiamo confermare Baldini, ti ricordi Azzurri Vicini, allenatore dell'Under 21, portano in nazionale maggiore, era nazionale di Italia 90, prima di quei giocatori erano normali, sono diventati tutti campioni, Vialli, Mancini. Guarda, intanto Baldini in questo momento sta vivendo dei giorni terribili per la scomparsa della figlia, e quindi credo che questa l'unica cosa che sia giusta in questo momento è quella di mandare un grande abbraccio a Baldini. Io personalmente non sono d'accordo su questo tuo messaggio, però non mi metterò minimamente qua a dirti un mio pensiero diverso su Baldini allenatore in un momento così difficile, quindi quello che posso dire è che l'unica cosa è stringersi intorno a una persona che ha avuto un lutto terribile e merita rispetto, merita ogni cosa possibile, però a livello calcistico io ho un'opinione diversa, ma non è il momento sicuro, non è il timing giusto per parlare di questa cosa, almeno per dare una mia opinione calcistica in un momento così difficile di Baldini, che probabilmente non ascolterà mai questa trasmissione, ma sicuramente non mi metterò a dire qualcosa di diverso sul calcio in questo momento. Allora, leggiamo qualcosina. Secondo te quali saranno i migliori colpi in Serie A? Ti dico Ghila, Milan, Ulai, Luca da Terni. Ulai è... Leonardo non ci scrive più perché Ulai è andata alla Fiorentina, credo. Ma non lo so. Sulai è un 2006 che ha fatto bene, molto bene, però la Fiorentina sta facendo un bel mercato con un fuoriclasse assoluto, ma dovrà capire poi amalgamare molti di questi cambi in una piazza che ha sofferto tanto, e in questo momento credo che manchi anche un po' di leadership generale, e bisognerà capire come si ambienteranno determinati calciatori, quindi l'amalgama farà rendere bene o male una squadra. Sughila è un giocatore forte, però non so dirti se sarà il migliore. Conta che ci sono stati pochissimi colpi, il Como ha fatto qualcosina, il Milan ha fatto qualcosa, e per il resto le altre squadre hanno fatto pochissimo, quindi che cosa ti devo dire? C'è il Venezia che sta facendo un mercato ambizioso, e perciò in questo momento, sai Luca, sono anche due colpi forse insieme ad Attà con un po' più di spicco e di Gonzalo Ramos, perciò ne avevi 4 da scegliere, ne hai scelti 2. Ora è troppo presto, Luca, è inutile andare a fare una tabella già ora. Diciamo che tra un mesetto magari potremo, anzi a settembre, perché io tra un po' vado in vacanza, poi faremo un po' il pagellone, ecco. Quando hai dato aria frizzantina è poi arrivato Selic, caro Gianluca, la prossima volta vai tu a fare il dirigente, è l'unica soluzione che mi viene in questo momento. Guarda, leggendo i tuoi messaggi, l'unica soluzione che mi viene in mente è quella che tu possa mandare il curriculum in società, perché almeno in questo caso insomma riusciresti a non criticare. È l'unico caso, credo, solo guardando il tuo lavoro potresti non criticare. Ecco, dal tono dei messaggi di Gianluca Manu mi sembra di leggere uno che probabilmente si dice ciao come sto, però non lo so, Gianluca, non ce n'è mai una cosa che va bene, porta pazienza, ma una volta, almeno una battuta, un sorriso, un ciao come stai, ogni tanto un po' più di empatia, Gianluca, perché tutto, cioè, dire per me è stata aria marcia, mamma mia Gianluca, che acidità, cioè, poi a me non cambia niente, però non ti fa mica bene pensare alla Juve in questo momento, perché la vivi troppo male. Com'è possibile che allo store della Juventus ci sia la nuova maglia con il nome di Vlahovic? Ma credo che tu abbia visto un fake. Credo che tu abbia visto un fake, Claudio di Avereggio, perché non c'è la maglia 9 Vlahovic. Nella vendita non c'era 9 Vlahovic.
11: Ma non potrebbe comunque.
0: No. Non è un giocatore tesserato, quindi tu sicuramente hai visto un fake. In questo momento qua è facilissimo, perché con l'intelligenza artificiale basta dare delle indicazioni e hai delle prime pagine, delle copertine, delle robe perfette, fantastiche, quindi probabilmente tu hai visto un'immagine fake, perché non è in vendita la maglia di Vlahovic nello store, questo è poco ma sicuro. Visto che aggiunto gli piace così tanto Di Gregorio, perché non avviare una trattativa carne secchi più soldi, perché non vendono carne secchi? Tiziano da Milano, molla il colpo, ti prego Tiziano, molla il colpo, perché l'hanno dichiarato tutti i dirigenti, l'ha dichiarato Sarri, l'ha dichiarato Giuntoli, tutto il mondo. Atalanta non è in vendita carne secchi, vogliono tenere carne secchi, e quindi in questo momento qua non pensano di poter vendere il portiere. Ecco, purtroppo per cercare di prendere certi giocatori devi riuscire in un certo modo anche a trovare le giuste chiavi e l'apertura da parte di una società. Se una società ti dice non vendiamo carne secchi, la Juve è andata a bussare all'Atalanta per carne secchi e la risposta è stata gira largo, perché carne secchi non si vende. E purtroppo è questo, e tu non hai la possibilità di fare un'offerta irrinunciabile, ecco, questo è purtroppo.
11: Tenendo conto anche di chi c'è adesso,
0: esatto, poi congiuntoli tendenzialmente
11: e Sarri anche
0: sì, il tendenzialmente non, cioè, insomma, se il prezzo è 50 per noi potrebbe essere più vicino ai 70, ecco, però va bene così. Camillo, perché non si parla mai della tre quarti? Paolo, perché ci sono tante cose, bellissimo quando mi scrivete Mastrantuono, che è un mix tra Diego Batantuono e qualcos'altro, mi fa impazzire. Può giocare lì o all'ala, può giocare sia a tre quarti che all'ala sinistra. In questo momento qua non è che non si parla perché non vogliamo parlare, perché la Juventus ha delle priorità. La priorità è l'attaccante, la priorità è il portiere, e poi ci sono tante cose, cioè manca un terzino sinistro, manca un centrale, manca un tre quarti, manca un centrocampista, due punte e il portiere. Capisci che, Paolo, arriveremo a parlare di tutti e in quel caso lì poi anche di un trequartista o di un esterno se dovesse andare via Zegrova, quindi si parlerà di tantissimi ruoli. In questo momento c'è una scala di priorità, quindi va così. Ciao Camillo, Mouzakitis si muoverà secondo te o resterà in Grecia? Io so che la valutazione di Mouzakitis è già superiore ai 30 milioni di euro, quindi è stato proposto alla Juventus, ne avevo parlato anche nel corso delle scorse settimane, però già quando è stato proposto è stato detto sostanzialmente sì, però la bottega è cara, sono 35, e quindi a 35 milioni di euro insomma i club italiani hanno fatto delle riflessioni, hanno fatto un po' i gamberetti, però i suoi agenti sono andati dalla Juventus e da altre società in Italia per proporlo, ma ad oggi non c'è una pista calda, ecco, in questo momento in Italia. Allora, poi, ciao Camillo, ieri parlando del Dibu hai secondo me confuso lo spirito combattivo con la mancanza di educazione. No ragazzi, no ragazzi, io non ho confuso niente, non significa non essere educati. Montero è una delle persone, perché l'ho paragonato a Montero, caro Michele, non ho confuso, ma nel senso non è che il mio parere è giusto e il tuo parere è sbagliato e io mi sono confuso e tu hai ragione. Non ho ragione io, non hai torto tu, questo sicuramente. Io non mi sono confuso e vado per quella strada lì, ma ripeto, non è una strada giusta o sbagliata, è una strada, è una strada, nel senso che in questo caso, per me, Montero, una delle persone più gentili che abbia mai visto fuori dal campo. Delle persone gentili, educate, che abbia mai visto fuori dal campo. A me saluta e l'ho visto due volte. Potrebbe serenamente A, non salutarmi, e B, non considerarmi nemmeno. Invece, tutte le volte ha una parola, un sorriso, è una persona per bene. Ragazzi, se non ve lo ricordate, quello che ha fatto Montero per Gianluca Pessotto in quei momenti è una cosa che non è banale, ma Montero in campo non faceva passare nulla. Nulla. E ha sempre detto che in campo non erano tutti i suoi amici e che con tutti non aveva un rapporto straordinario, ma erano i suoi compagni. E allora il Dibu Martinez ha un atteggiamento che cerca anche di tirar fuori il carattere. Tutte le squadre sudamericane l'hanno fatto, perché il Paraguay ha fatto una roba atroce sia con la Germania che con la Francia. Galarza, sia con la Germania che con la Francia, ha fatto delle robe atroci. Hanno quello spirito, sono più deboli, hanno quello spirito e combattono, danno tutto. Non mi piace se viene considerato quello l'unico modo di vincere le partite, quindi vedere Lisandro Martinez, vedere Tagliafico, vedere Paredes, vedere Enzo Fernandez, vedere McAllister, vedere tutti andare a tirar sonori calcioni. Ma un po' di carattere, ragazzi miei, nella vita ci vuole, perché non possiamo essere tutti Del Piero, non possiamo essere tutti determinati giocatori. A volte c'è anche qualcuno che alza, c'è qualcuno che tira i calcioni, c'è qualcuno che intimorisce, c'è qualcuno che alza la voce, e nelle squadre bisogna avere anche questi tipi di calciatori. Perciò ho detto una cosa di questo livello, giusta o sbagliata non lo so, a seconda delle vostre preferenze non lo so, ma non ho né torto io e né ragione voi, non ho ragione io e non avete torto voi, come sempre nel calcio. Allora, Nicola, l'aria frizzantina, in questo momento, come detto, oggi non ho novità sull'aria, non ho novità sull'aria, quindi rimaniamo in attesa. Se avrò novità nell'aria adesso che ci sono gli ultimi 3 minuti di trasmissione, ve le dirò. Se invece capirò o noterò qualcosa di diverso, potrete leggermi sotto io tutto mercato web. Ieri l'aria era serena. L'ho detto a inizio trasmissione, magari tu non ti sei collegato. Avevo scelto una serie TV da guardare. Aspettavo la sera per guardarmi la serie TV perché mi piace. E poi mi sono arrivato un messaggio, un secondo messaggio, una chiamata, ho detto vabbè vado al G-Hotel, ok vado al G-Hotel, e a tratti ho pensato ci fosse qualcosa di molto frizzante. Era una cena che ha portato degli scenari di mercato, che ha portato comunque la società a fare un summit di mercato, ok, non c'è una notizia a livello di acquisti, cessioni, però c'era nel quartier generale della Juventus una riunione, c'è stata, adesso vedremo se porterà degli scenari. Però oggi, ripeto, l'aria frizzantina è una cosa che va detta con cognizione di causa. Quando ci sarà l'aria frizzantina sarò il primo a dirlo, o sarò il primo a farlo dire a qualche speaker di Radio Bianconera. Ormai abbiamo questa roba in codice, manderò un messaggino, aria frizzantina. Ma quando non c'è aria frizzantina o non sono conscio dell'aria frizzantina, non lo dirò, perché sennò poi mi prendete per uno che racconta bugie. Io non voglio essere etichettato così. Quindi in questo momento io non ho segnali di aria frizzantina. Quando li avrò, sarete i primi a saperlo. Questo è poco ma sicuro. Allora, voglio leggere ancora un messaggio. Ciao Cami, personalmente non credo fosse questo disastro, non avrei scattato Moremo, e c'è anzi soldi da investire. Poi chiaro, se partisse un difensore servirebbe un altro, ma attualmente abbiamo altre zone più importanti da potenziare. Il primo è che gli esuberi penso verranno sistemati dopo Ferragosto, il che non è un bene per noi. Ma tra l'altro su Moremovic, cioè, come vi ho detto, è stata una decisione dove Spalletti non lo considerava titolare, e la Juventus alle richieste anche del contratto di Moremovic molto molto alte, molto molto alte, addirittura l'ingaggio superiore già a quello che prende Gatti, quindi un top difensore, per dare quasi 4 milioni di euro netti a un difensore non titolare, ha detto sapete che c'è, ne incasso 20, quindi è stata una situazione legata a, perché la Juventus non vende nessuno e quindi deve vendere qualcuno, e Moremovic ci ha portato comunque un incasso nelle casse della Juventus nell'esercizio pari a 17.4, quindi un'ottima cifra che non vediamo da tempo, e poi perché comunque la richiesta del giocatore erano molto molto alte, e se non hai, non sei andato a prendere, no, se non sei riuscito a vendere bene, non sei riuscito neanche a considerarlo come titolare fisso, dare 4 milioni di euro netti onestamente sarebbe stato un bel suicidio. Perciò questa è stata l'affair Moremovic, a cui auguro un in bocca al lupo importante, credo potrà fare molto molto bene in Premier League, insomma andato in un bel campionato, però non possiamo tenerli tutti, ecco. Questa è una cosa che purtroppo, anzi, noi non possiamo tenerne tanti perché sono gli unici che hanno offerte. Dobbiamo adeguarci a questo sperando di poter fare un mercato diverso e che questo mercato possa portare a creare patrimonio alla Juventus, cosa che manca da tanto tempo. Manuel, grazie come sempre, appuntamento domani alle 4, eh? Domani però 4-5. Ciao!
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
13: Signore e signori, buonasera, ben ritrovati. Questa è Radio Bianconero, lo sapete bene, che se la state ascoltando sapete che è Radio Bianconero. Questi è due in bianconero, uno in bianconero. Vincenzo Marangio che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Poi arriverà Quintiliano Giampietro, che si sta avvicinando ad ampie falcate verso quella che sarà la sua pausa di riflessione. No, la pausa di riflessione no, la pausa per le vacanze, perché si comincia a riposare anche Quintiliano. Poi si avvicina al momento, ancora un po' più in là, del ritorno di Alessandro Santarelli, che però potrete vedere insieme al direttore in quella che sarà l'amichevole contro lo Standard Liegi di sabato alle ore 20, perché saranno loro a raccontarvela on the beach, la raccontiamo così, non sulla spiaggia ma quasi, in un format un po' particolare, che quel che abbiamo deciso di regalare in questa amichevole speciale, quando Alessandro e Antonio si incontreranno a metà strada durante le loro ferie e daranno vita a questo speciale colpo di tacco in cui speriamo di raccontare qualcosa di positivo. Io ho qualche cosa da dirvi, ce l'ho, che non riguarda ovviamente il mercato, perché come vedete sul mercato si aprono, si chiudono mille discussioni. Ieri parlavamo della possibilità del Dibu Martinez, in realtà poi quando abbiamo avuto il collegamento con Mirko Nicolino abbiamo parlato anche del perché no, la possibilità che la Juventus a un certo punto possa dire all'Atalanta facciamo un discorso su Carnesecchi. In realtà la Juventus era già informata per Carnesecchi, l'Atalanta aveva detto 50 milioni, la Juventus vorrebbe proporre eventualmente il cartellino compleanno di Gregorio. Giunto lì, a te è piaciuto tanto Di Gregorio? Abbiamo pagato Szczęsny per andare lì e mettere Di Gregorio a 20 milioni. Chiaramente non è più 20 milioni il valore del cartellino Di Gregorio, ma la Juventus chiede tra i 15 e i 18. Qualora ci fosse, diciamo, un'ipotesi di dire ok, mi prendo lui e mi prendo anche un cash, ecco, il carne secchi li costerebbe 30 milioni, tu metteresti nel pacchetto Di Gregorio, che a sua volta giunto li pagò 20 milioni, prenderebbe qua 5 milioni in meno e potrebbe essere, diciamo, tra virgolette, un affare per due, così arriverebbero i 30 milioni all'Atalanta, che potrebbe immediatamente investire per Alia Begovic. Insomma, questa è una pista, non vi sto dicendo che è un'idea della Juventus concreta, è una pista che avevamo raccontato ieri con Mirko Nicolino. Nella serata di ieri poi sono arrivati altri nomi di possibili portieri, fino a quello di questa mattina, rilanciato anche, se non ricordo male, da Tutto Sport, dell'ipotesi Suzuki del Parma. Ora, io onestamente, fin quando non lo vedo, non credo che sia questa l'idea della Juventus, però insomma, se stanno cavalcando questa ipotesi, o è un po' per dare per attendere un segnale concreto dal Dibu Martinez, o per attendere un segnale dalla Aston Villa per smuovere un pochettino le acque, o magari è davvero un'idea concreta della Juventus, ne parliamo chiaramente questo pomeriggio. A me non convincerebbe particolarmente, perché io a quel punto, se salta il Dibu Martinez e cerco una soluzione più alla portata, punto evidentemente su quello che può essere Vicario, che comunque il suo lo ha sempre fatto, viene da una stagione sicuramente di alti e bassi, non è come il Dibu Martinez, ma è un portiere che potrebbe farti fare comunque il salto di qualità rispetto a Di Gregorio. Perché al di là di quello che racconterete nei messaggi che stanno già arrivando, e vi ringrazio, al di là di quello che ci diremo all'interno di questa puntata, al di là delle qualità di Di Gregorio, in una stagione così, in cui non c'è proprio questa accoglienza del tifo, lasciamo stare le foto eccetera, però il tifo organizzato, peraltro ricordiamo che la Juventus ha fatto una campagna abbonamenti stratosferica, perché la risposta è stata migliore rispetto alla passata stagione. Questo fa capire quanto l'amore dei tifosi della Juve sia sempre caldo, sempre presente. Però nei tifosi allo stadio, chiaramente, dopo la stagione scorsa di Di Gregorio, dopo le parole del suo agente, non è che accolgono questo portiere con i fiori in questo momento, e questo chiaramente può incidere sul rendimento del portiere, che secondo me è meglio che trovi la sistemazione altrove. Dovesse restare, andrà via eventualmente Perin, ma bisogna capire quale sarà il portiere che arriva. Il discorso di Colomani, come sapete, è sempre bello che congelato, si sta facendo anche il nome, qualcuno me lo faceva ieri, io non avevo trovato riscontri, in effetti non l'ho trovato neanche adesso, però è vero che i quotidiani tabloid inglesi raccontano di una Juventus che su Bruno Fernandes avrebbe almeno chiamato lo United e avrebbe detto: guarda, teneteci presente. Qual è però la situazione Bruno Fernandes? Così la chiariamo subito ed evitiamo di fare, secondo me, chiacchiere inutili. Il giocatore è considerato dal Manchester United un giocatore di spessore, di valore tra i 50 e i 75 milioni. Diciamo che in questo momento vale 50 milioni perché ha il contratto in scadenza fino al 2027, ma è un contratto che il Manchester United vuole comunque rinnovare con il giocatore. Quindi servirebbe uno sforzo economico importante, soprattutto è un giocatore che fa gol a tanti club della Premier, indi per cui tu puoi anche dire: ci sono anche io, tienimi presente, ma diventa una cosa last minute, allora quando eventualmente non arrivasse l'accordo con nessuno, non arrivasse nemmeno l'accordo suo con Liverpool, la Juventus, dovendo mettere però tanti soldi sul piatto, potrebbe affondare il colpo. Ma speriamo tutti che non si arrivi all'ultima di campionato senza l'attaccante, che invece deve assolutamente arrivare. Resta in stand-by anche la situazione legata a Pellegrino, da capire anche la questione relativa a che sì. Il Napoli ieri, mentre parlavamo, di fatto ha annunciato che Buongiorno si è operato e quindi sarà fermo per 2-3 mesi, e Allegri, sapete il feeling che ha con Federico Gatti, avrebbe chiesto a Manna di fare uno sforzo eventualmente per contattare la Juventus per Federico Gatti. La Juventus è pronta ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, so cosa dite anche voi su questo aspetto e lo condivido. A una squadra normale lo do a 15, al Napoli lo do a 30. Vediamo se ci sarà una risposta in questi termini da parte della Juventus. Poi c'è la questione Vlahovic, nella quale mi sono scatenato e ho aperto nel reel di questa mattina, che trovate sulla mia pagina Facebook. Chi non l'avesse visto lo può andare a vedere, chi non mi segue mi può seguire, se vuole lo può andare a vedere. La situazione qual è? brevissima sintesi, tanto la storia la conoscete tutti. Contratto di 4 anni, l'ultimo anno a 12 milioni, fatto da Maurizio Arrivabene. La Juventus che prima gli chiede un anno, due anni, tre anni, per tre anni gli dice: l'ultimo anno invece di prendere 200 milioni lo volessi spalmare in più anni, così ci dimostri il tuo amore per la squadra, stiamo tutti quanti insieme felici e contenti e costruiamo un futuro insieme. La risposta è esattamente quella che mi ha dato Latini dall'altra parte del vetro, che non si può dire, ma ve la potete immaginare. Quindi Vlahovic ha detto: no, io ho firmato, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo. Giusto, è vero. Ok, la Juventus fa un altro sforzo. Finito il contratto, finito di pagare

Perché a Dybala a Agnelli gli propose 12 milioni, ma il suo agente, perché lui avrebbe firmato Antun all'epoca, che manco c'aveva il tesserino per poter operare, tant'è che poi dopo per chiudere le trattative si è dovuto aspettare tutto un magheggio, eccetera. Antun gli disse: fermo piccolo, tu vali molto di più, vali molto di più. E poi dopo si è cominciato ad abbassare l'offerta. 8, 7, 5, ciao. Perché 5 equivale anche a ciao, che poi è quello che ha preso dalla Roma. Quindi Vlahovic che ha fatto il passaggio di consegne, perché i due erano seduti in mezzo al campo. A un certo punto, quando c'è stata l'ultima partita di Dybala, e lì sì, io me l'andrei a prendere anche in braccio a casa al Palocco e lo porterei a Torino di nuovo alla Juventus, perché mi ha lasciato veramente grandi emozioni in quella. E riconosco che lì, anche se ha commesso qualche errore lui pure, perché si è fidato della gente che ha sbagliato molto con lui, però là Dybala ci ha lasciato un ricordo diverso di Vlahovic, dai, lo possiamo tranquillamente dire. Poi se volessimo fare un paragone tra i due non regge assolutamente, quindi Dybala me lo sarei andato a prendere. Comunque erano tutti e due seduti in mezzo al campo, Dybala ancora con i lucciconi agli occhi, Vlahovic pronto lì a ereditarne il peso del leadership, un passaggio di consegne. Dybala vecchia guardia, la Juventus che vinceva per anni, per tanti anni di fila lo scudetto, adesso toccava a Vlahovic, che poi quelle in campo non l'hai riuscita mai a prendere, perché ti ha portato sì una Coppa Italia con un gol fatto, ma ti ha portato anche tanti dolori di stomaco e attacchi di bile per errori clamorosi commessi. E poi sai, là magari a centrocampo Dybala gli avrà anche detto, con un tra un luccicone e l'altro: a Dušan, secondo me ho sbagliato proprio perché ho tirato la corda dove non dovevo tirare, mi sono fidato del mio agente, mi hanno offerto 12 milioni, io stavo nella mia squadra del cuore, avevo un grande stipendio, ero la persona più felice del mondo. Mi raccomando, fratello, non commettere lo stesso errore. E indovinate chi ha commesso lo stesso errore? Proprio lui, Dušan Vlahović. Quindi, caro Dušan, quei 7 sono diventati 5, che per me equivalgono a un ciao, a un ciaone, ma un ciaone grande, grande, grande. Dopodiché, se tu arrivi con la coda tra le gambe e dovessi dire: mi prendo 5, non voglio nemmeno di più, a mio padre dategliene 6, 7 invece di 10, mi giro dall'altra parte, lo convinco io, eccetera, non ti sognare di venire a fare il capo alla Juventus, perché avresti tutto da dover riconquistare. Questo è il mio pensiero. Ditemi il vostro pensiero. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia, che sta continuando a fare il gesto che ha mimato, che avrebbe fatto Dušan Vlahović quando gli volevano far spalmare l'ultimo anno di contratto. E poi parleremo anche di Spalletti, ma me la tengo per dopo questa riflessione. Poi alle 18 in questo pomeriggio avremo anche il direttore De Paola, che ho convocato per farci una bella chiacchierata sulla Juve, e quindi preparate anche le vostre domande barra riflessioni insieme a lui. Saluto tutti coloro i quali già hanno scritto, e come al solito c'è Roberto da Cascina che ci dà il buon pomeriggio. Roberto, un grande abbraccio a te. Giovanni dal Brasile mostra una foto fatta dall'intelligenza artificiale con Spalletti che elemosina qualcosa, ma parleremo di Spalletti e non è arrabbiato assolutamente con la società. La storia è totalmente diversa. La trovate tra l'altro nell'editoriale che uscirà a mia firma domani su Tutto Juve. Quindi vi ricordo che noi siamo firme bianconere anche su Tutto Juve. Tutto Juve è entrata ufficialmente e completamente nella famiglia di Radio Bianconera, Bianconera News, eccetera. Non che prima non lo fosse, ma in parte lo era, in parte no. Adesso è totalmente del nostro editore. Quindi siamo tutti una famiglia e ci troverete anche su Tutto Juve personalmente. Io e tutta la squadra che degli editoriali, editorialisti, continua naturalmente anche su Bianconera News. Abbiamo rimescolato le carte su Bianconera News. Ovviamente sono due siti che, facendo parte della stessa famiglia, fanno un lavoro diverso. Tutto Juve vi dà aggiornamenti secondo per secondo, minuto per minuto in casa Juventus, con l'ottimo lavoro di tutta la squadra, compresa anche la presenza dei nuovi, che sarebbero i vecchi, nel senso che sono i Petroselli, Tufano, Fabiola Graziano, Claudia Santarelli, che hanno fatto parte del gruppo di Bianconera News. Bianconera News che ha abbracciato anche new entry come Francesco Tringali, Lucio Marinucci, Fabio Urbisaglia, forti della presenza di Massimo Reina, di Nerino Stravato e di Quintiliano, ovviamente Giulia Borletto, il sottoscritto. Insomma, continua a offrirvi un altro punto di vista di approfondimenti all'interno di Bianconera News, nella quale vi diamo altre notizie, altri approfondimenti, altre chiavi di lettura, anche grazie alla presenza dello stesso Mirko Nicolino. Così ho fatto anche un po' una sintesi di quello che è il lavoro della nostra super redazione, da Radio Bianconera, Tutto Juve, Bianconera News, e quanto altro ancora vi offriremo, lo dirà il tempo, ma siamo sicuri che sarà così. Detto questo, spazio ai vostri messaggi. Ciao Vincenzo, domani c'è qualcuno di Radio Bianconera a Liegi? Allora, domani ci dovrebbe essere, credo, intanto sicuramente Samuel Tafes, perché ovviamente lui è sempre lì. Non ricordo, colpa mia, ma

0: sto occupando di 800 cose, quindi perdonatemi se qualcosa me la perdo per strada, ma immaginerete il lavoro che c'è da fare. Se c'è anche Camillo lì, però avremo dei collegamenti ovviamente da lì, ci sarà invece in studio presente, in studio, pardon, in questa location che vi abbiamo raccontato, del tutto speciale, Alessandro Santarelli e Antonio Paolino. Comunque la partita ve la racconteremo sempre come sempre al massimo delle nostre potenzialità. Grazie Vincenzo, su Vlahovic siamo allineati alla virgola, ti ringrazio amico mio. Ciao Vincenzo, Vlahovic secondo me dovrebbe firmare in bianco a fiducia, perché visto il comportamento non meriterebbe neanche di rientrarci, alla continuassa, ma 5 e basta, magari sì, ma a testa basta e pedalare, dice Maurizio 897. Ciao Vincenzo, sentire l'accento napoletano che ti fa io mi piace da morire, grandissimo Paolo da Brescia. E là Paolo, io cerco di mascherarlo il mio accento, ma no, perché mi vergogno, io sono fiero e orgoglioso. Pensate che io sto qua dal 2009, ma sono io che ho insegnato il napoletano a Santarelli, e Santarelli prova a insegnarmi il livornese a me, ma è complicato per il sottoscritto. Latini lo sa che io non c'è verso di parlare una lingua straniera, quindi che non sia il napoletano per me. No, parliamo italiano, l'accento si sente, siamo tutti fieramente orgogliosi delle nostre radici, purché siamo comprensibili alla vostra, al vostro udito. Basta parlare di Vlahovic, dice Fabrizio da Modena, non è più un giocatore della Juventus, non lo vuole nessuno, perché? Perché è scarso, dice Fabrizio D'Amato. Questo poi è un'esagerazione, non voglio andare poi troppo, non ritengo che sia un giocatore scarso, ritengo che sia un giocatore che comunque ha dato qualcosa alla Juventus, per me non ha dato quello che avrebbe dovuto dare. Sicuramente da un lato avrei voluto vederlo lavorare sin dall'inizio con Luciano Spalletti, ma i comportamenti, a proposito di una parola che piace tanto a Luciano Spalletti, non mi hanno convinto tanto, e comunque sia vorrei guardare aria nuova, purché arrivi quest'aria, dite voi, giustamente, sì, e purché arrivi. Non lo vorrei neanche sentire, gli porterei io l'armadietto a casa, gli legheremo, ma concordo con te, se dovesse tornare deve stare zitto in Mosca e lavorare. Fammi sentire qualche nota vocale, poi dopo vi racconto un'altra cosa.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, senti, rispetto alla questione di Vlahovic,
0: sì,
1: è chiaro che facendo il ragionamento di pancia in questo momento noi diremo vicino a Vlahovic, caro Dusan, così come si dice dalle parti nostre, dove hai fatto Natale, fatti pure Pasqua.
0: Esattamente.
1: Però purtroppo noi, e sottolineo purtroppo, non stiamo nella condizione di fare questo tipo di discorso. Una cosa che però la Juve deve fare come società, se Vlahovic è interessato a tornare, la Juve a quel tavolo si siede in una posizione di forza,
0: ovviamente,
1: dicendo: caro, tu vuoi venire di nuovo a giocare alla Juventus, non pensare di fare il mamma santissima, ma vieni a giocare alle nostre condizioni dal punto di vista economico. Ti ripeto, è una scelta nazionale, perché magari anche noi siamo in difficoltà sul mercato, perché se avessimo preso già i due attaccanti, allora ciao Dusan. Però non voglio fare ragionamenti, ripeto, di pancia, anche perché noi due attaccanti li dobbiamo prendere, però a questo punto, se è vero che devo ragionare con te, tu se vuoi venire di nuovo a giocare a Torino lo fai alle mie condizioni.
0: Esattamente, hai centrato il punto, hai sintetizzato esattamente qual è la situazione. Ciao Vincenzo, finché ce ne sarà la possibilità, la mia coppia di attacco ideale è Colomani e Pellegrino, però c'è assolutamente no, dice Agostino. Però come vedete, insomma, ci rivediamo, ma siamo grosso modo, non ho letto, non ho visto, non ho sentito, ma magari lo sentiremo nelle prossime note audio, una lettura diversa della vostra posizione su Dusan Vlahovic, e quindi per più o meno la maggioranza del tifo, dei tifosi della Juventus la pensano così, ma sentiremo ovviamente anche gli altri pareri, quali dovessero esserci. Allora, capitolo Luciano Spalletti, l'approfondimento proprio di tutto lo trovate domani nell'editoriale di Tutto Juve a firma di Vincenzo, del sottoscritto, mi stavo autocitando, del sottoscritto. Io questa mattina ho avuto modo di parlare, e lo posso raccontare pubblicamente perché è avvenuta questa chiacchierata pubblica sulle frequenze di TMV Radio, come sempre la mattina potete seguirmi se volete anche nell'editoriale dalle 11 a mezzogiorno dalle 11 alle 11 e mezza, e nel rotocalcio dalle 12.30 alle 13, dove insomma affrontiamo sul rotocalcio e TMV Radio ovviamente le tematiche di tutte le squadre della Serie A, ovviamente anche di Juventus. Parlando con Luca Calamai, che è direttore di Tutto Mercato Web, direttore editoriale di Tutto Mercato Web, e quindi chiaramente poi tra l'altro stiamo parlando di uno che ha scritto tantissime pagine della storia della Gazzetta dello Sport, ha lavorato anche con a contatto con gli arbitri, è stato uno che comunque ha fatto una professione eccellente, straordinaria, è toscano e ha soprattutto contatti ravvicinati con Luciano, diciamo così. E Luca mi ha detto che ha avuto modo di parlarci, non in forma diretta, nel senso non vis-à-vis, e mi ha detto: Vincenzo, ti posso garantire, e quindi questo che mi è stato detto stamattina lo trasferisco a voi, che è arrabbiato nero, ma non con la società. Lui fondamentalmente, dice, si sente uno yes man, tranne che Coccomo lì, ma penso che ci ha salvato, perché ieri c'è stato il primo CDA con Carnevali, peraltro grande clima di serenità, grande approvazione, c'era anche il rappresentante naturalmente di Tider in quanto azionista, che ha approvato molto quelle che sono state le dinamiche, le disquisizioni di Carnevali, che è piaciuto a tutti, perché ha spiegato esattamente qual è il progetto della Juve. Si è parlato di conti, non si è parlato di giocatori, o magari si è parlato anche di giocatori, ma questo non è dato saperlo, però i conti sono comunque legati ai giocatori. Era presente anche Luciano Spalletti, vestito di tutto punto, che è andato a salutare tutti i consiglieri, ha dimostrato tutto il suo appoggio alla società, alla dirigenza, quindi Spalletti non ha una virgola contro il lavoro di questa dirigenza. È chiaramente preoccupato perché il lavoro è rallentato dalle uscite che non ci sono, poi parleremo di Open Da, è chiaramente preoccupato perché vorrebbe avere a disposizione i giocatori, ma quello che mi ha raccontato è che lui è arrabbiato prima di tutto con se stesso, tanto con se stesso, e questo già me l'aveva detto anche Costantino Nicoletti, che un vis-à-vis l'ha avuto, tanto con se stesso perché avrebbe voluto portare la Juventus in Champions League, sente il peso di non esserci riuscito, sente il peso che il fatto di non esserci riuscito non ha agevolato il mercato, che non si sta facendo, che si sta facendo a fatica, e quindi sente il peso della responsabilità di essere il primo a dover dimostrare qualcosa. Tra l'altro, nella prima conferenza stampa, quella di presentazione alla sfida contro il Basilea, è stato lui stesso a dire: sono io intanto che devo allenare meglio, e dai miei comportamenti, dal mio esempio, il mio esempio servirà più di mille parole. Dopodiché arriva però questo gruppo di giocatori. Dopodiché questo gruppo di giocatori sta scoprendo chi è davvero Spalletti, perché lui probabilmente, questo lo aggiungo io interpretando le parole che mi ha detto Luca, probabilmente è pentito di essere entrato in maniera un po' troppo morbida, però lui è entrato in punta di piedi nel mondo Juve, ha voluto conoscerlo, riconoscerlo, farsi conoscere, farsi riconoscere, quindi ha usato bastone e carota, soprattutto carota all'inizio del suo percorso, poi come ricorderete bene, dopo la vittoria col Bodo, forse poco prima, disse: adesso comincio a montargli un po' addosso, quindi a usare un po' più il bastone. Ma oramai, diciamo, qualcuno aveva frainteso forse il suo comportamento leggero, morbido, non rendendosi conto di con chi avevano a che fare. Ed è qui che viene il nervosismo che viene raccontato dai giornali durante l'allenamento. Non è un nervosismo contro la società, non è un nervosismo per il mercato che non si fa, è un nervosismo perché vuole che questa squadra cominci a pedalare. Lui è il primo, ma gli altri insieme a lui. Non vuole vedere più nessuno che si adagia, non vuole vedere più nessuno che fa finta di allenarsi, non vuole vedere più nessuno che si allena ma non dà il massimo. Ecco, finta di allenarsi è sbagliato, che non dà il massimo. Vuole che ci siano giocatori che si rendano conto di dove sono, ma veramente, non per finta. Niente sorrisini. Se ti do uno schiaffo, non è che ti ho dato uno schiaffo per farti uno scherzo, ti ho dato uno schiaffo per darti uno schiaffo. Chiaro, Luis, come ti chiami? Tanto starei con noi per poco. Non voglio urlare durante le partite a fine anno che ti devi accendere, devi scendere in campo e avere la voglia di giocare. Chiaro, con Miners, che sei tornato da Ibiza, che vuoi avere l'ennesima possibilità di dimostrare ancora una volta che sei un giocatore. Basta chiacchiere. O si lavora, o si gioca, o si rende, o si va via. E allora è un modo anche per entrare nella testa di chi si rende conto che forse non riesce a reggere un anno così, e che è meglio che si faccia da parte. Uno di questi è Luis Openda, che come sapete c'è l'accordo con Lyon. E addirittura in Francia lo fanno passare per un grande affare. Noi siamo contenti, noi siamo contentissimi che loro lo considerino un grande affare. Vado a leggere testuale quello che scrive il quotidiano, il portale francese Beat. Per l'Olympique Lyonnais l'obiettivo era chiaro: offrire rapidamente una soluzione di peso a Paolo Fonseca prima del terzo turno preliminare della Champions League contro lo Sparta Praga, lo scrive il giornalista Louis Christian. Il club della regione del Rodano aveva preso in considerazione anche Tellarnou, dice, ma Openda, sempre lo scrive il giornalista Louis Christian, Openda si è imposto come priorità. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, si concretizzerà, amico mio, fateci giocare con lo Standard Liegi, poi te lo impacchettiamo, te lo mandiamo con Amazon. Mathieu Louis Jean avrebbe portato a termine uno dei trasferimenti più importanti dell'estate lionese. L'Olympique Lyonnais si assicura così un attaccante veloce, già esperto della Ligue 1, in grado di dare immediatamente profondità all'attacco. E noi vi diamo tutta la profondità che vi serve per farvelo arrivare il più rapidamente possibile. Chiaramente non porta cash, ma alleggerisce il monte ingaggi, perché in parte la Juventus dovrà partecipare all'ingaggio. Ma se loro lo valorizzano come credono di poterlo valorizzare, e speriamo che lui faccia bene lì, perché altrimenti ce lo rimpacchettano e ce lo mandano dietro, loro potrebbero anche decidere di proseguire nel prestito e poi eventualmente andare a riscattare il giocatore. Ci siamo liberati di quello che pensavamo sarebbe stato il più complicato da vendere. Poi aspettiamo qualcuno per Jonathan David, vi offriamo un giocatore eccezionale, ragazzi, eccezionale. Ha fatto 3 gol in una sola partita e basta, ma basta, non lo sentite, ha fatto 3 gol in una sola partita al mondiale, un giocatore che può fare al caso vostro. Venitelo a prendere, venghino signori, venghino, perché la Juventus ha bisogno di smaltire per chiudere i messaggi in entrata, i colpi in entrata, pardon. Sono arrivati tanti messaggi, ragazzi, quindi io mi fermo adesso dopo questa prima mezz'ora. Mi leggo i vostri messaggi al rientro. Alle 18 avremo il direttore De Paolo, col quale parleremo, e preparate le vostre domande per lui. Mezz'ora finale dove potremo avere addirittura la presenza di Fabrizio Ponciroli, ma me lo deve garantire più avanti, altrimenti andiamo avanti noi con un quesito che vi potrei girare per capire un po' cosa ne pensate. Ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Allora, tante cose da dirvi in questa pausa che mi ha visto costretto a rimanere seduto qui esattamente dove stavo senza andare a rifiatare un attimo perché c'erano tante notizie che mi arrivavano. Dunque, sono usciti convocati per la sfida contro lo Standard Liegi e ci sono tanti assenti. Allora, tanti, non esageriamo, però ci sono degli assenti. Allora, manca Milik, quindi resta veramente Openda come unico attaccante lì davanti. Se mi chiedete le motivazioni, queste le apprenderemo poi in un secondo momento perché non ci sono note. È evidente che se però Milik non partecipa, non viene convocato, ha avuto qualche risentimento e quindi non è abile e ruolabile. Manca Cegrova, anche lui non è abile e ruolabile, anche qui bisogna capire e approfondire il perché. Dopodiché qualcuno potrebbe dire ci sono cose di mercato, per Milik sicuramente no, per Cegrova non lo so, ma non credo. Uno potrebbe dire, come qualcuno mi ha scritto, allora perché devi giocare Openda se già sappiamo che va via con il rischio che si possa far male? No, gli hanno detto voglio andare, fai esattamente quello che hai fatto quest'anno, mettiti là, fai il riferimento e non ti muovere, non fare guai proprio adesso, stai tranquillo, buonino, sbaglia gli stop, sbaglia i tiri, fai quello che vuoi tu, basta che non ti fai male. E io faccio il venditore della migliore offerta, come mi ha mandato un'immagine, l'ottimo Fabrizio che saluto. Manca Pedro Felipe, manca Rui, manca con Miners, che però è comprensibile, è praticamente arrivato l'altro ieri, quindi lo si mette a regime, sempre che ci sia un regime per Coop, e che non sia lui il regime della Juventus, capito a me, e quindi manca anche Coop. Altra notizia che vi do sulla base di quelle che sono le notizie invece che ci manda il nuovo redattore acquisito di Bianconera News, nonché poi lo avete sentito spesso su Radio Bianconera, lo sentirete ancora, Fabio Urbisaglia, che dal Brasile ci segnala che il Corinthians ha appena avuto notizia, questa farà felice Fabrizio questa notizia, ha appena avuto comunicazione dalla FIFA che può tornare a operare in entrata sul mercato, gli è stato tolto, non chiedetemi perché, chi se ne frega, anzi sono contento, gli è stato tolto il blocco sul mercato in entrata. Voi dite ma chi se ne frega il Corinthians? No, sbagliate, qua casca l'asino, perché il Corinthians, come vi abbiamo raccontato quando vi abbiamo parlato di André, e parleremo anche di André, no, il cantante, il giocatore che chiaramente potrebbe essere un obiettivo della Juventus. Comunque, come vi avevamo raccontato, il Corinthians è molto molto interessato ad Arthur Melo per volontà del suo allenatore di Nice, che non aveva mai fatto una proposta, una richiesta al proprio presidente, ma quest'estate ha detto al suo presidente: ti chiedo un giocatore, portami Arthur Melo perché mi serve esattamente per quello che vogliamo fare con la squadra. Corinthians, che peraltro ieri ha giocato e ha vinto 3-0. André, il giocatore che qualcuno di voi ha detto: ah, ma questo non è che poi ci dobbiamo andare a prendere uno che chi lo conosce magari è scarso. Chiaramente con tutta i paragoni del caso tra un campionato e l'altro, ieri è stato autore di un assist nel 3-0 della vittoria del Corinthians ed è stato uno dei migliori in campo, anzi mi segnalano il migliore in campo. Quindi, ricapitolando tutto, convocati per la partita contro lo Standard Liegi, manca Milik, manca Rui, manca Pedro Felipe, manca Comines, manca Cegrova, per quanto riguarda, manca Comines e basta, perfetto, gli altri ci dovrebbero essere tutti. Openda ci sarà, ma poi dopo lo salutiamo, soprattutto se non si fa niente. Il Corinthians ha il mercato sbloccato in entrata ed è interessato ad Arthur Melo, magari accelererà per questo e questo sbloccherà la Juventus, soprattutto per andare magari ad accelerare sul che si ritorno, che è il primo obiettivo. Poi André potrebbe diventare un ulteriore obiettivo, ma prima c'è la volontà di chiudere per che sì, ovviamente stante la volontà del giocatore di abbassarsi drasticamente l'ingaggio. E niente, questo vi ho detto. Andiamoci a sentire qualche nota vocale, vai Gabriele Latini.
5: Ciao Vincenzo Pasquale, abbiamo capito che non lo sopporti a Blaovic, abbiamo capito, non lo sopporto, mamma mia, dici sempre la stessa cosa, un quell'odio.
0: Allora, me lo fermi un attimo Pasquale, tutto a posto, ti abbiamo fatto sentire, io mi ricordo quando tu passavi trasmissioni intere a provocarmi qua e su TMV Radio che volevi Antonio Conte, Adesso fai la stessa cosa con Vlahovic. Ti avevamo tra virgolette riabilitato dopo averti bloccato, perché qua si possono esprimere opinioni su tutte le cose, ma hai sempre la correttezza di farlo con la massima educazione, e mi sembra che un messaggio del genere tutto sia meno che educato nei miei confronti. Uno, perché non sto facendo un ostracismo, ho sempre detto quello che penso, ho sempre detto questo è il mio pensiero, poi accolgo anche i pensieri degli altri. Uno. Due, ho raccontato quello che è la trattativa. Poi se tu ti faresti mettere tranquillamente i piedi in testa da uno che si comporta così, non è un problema. Se qualcuno dice guarda, io piuttosto siccome credo che Vlahovic sia un pallone d'oro mancato, sia il giocatore che risolve tutti i problemi, quello che segna gol a raffica eccetera, io gli do anche quello che vuole, vendo tutti ma lui me lo porta a casa, liberissimo di pensarlo anche tu, ma c'è modo e modo di dire le cose. Questo modo non mi è piaciuto per niente, quindi andiamo avanti con un'altra nota vocale. Vai Latini.
6: Ciao Vincenzo, Tommaso da Firenze. Volevo prendere un po' il messaggio che avevo mandato ieri, un chiarimento. Io contestavo fra virgolette l'acquisto, il possibile acquisto di Andrea De Corinzans.
0: Eccolo,
6: vai, ma non dimmi. Contesto questo acquisto perché Andrea è giovane. Capisco che la Juve non si può permettere giocatori pronti e già affermati, ma per le caratteristiche, André del Corinthians, per farti un esempio, assomiglia un po' a Fofana del Milan. A cosa serve Fofana? Ci serve uno come Fofana in questa squadra? No, secondo me ci vuole un centrocampista di qualità, che abbia qualità, quindi va bene un giovane, benissimo, ma con quel tipo di caratteristiche. Un giocatore alla Fofana non sposta, farebbe la panchina dietro McKenny e Thuram. Questo per chiarire meglio
0: no,
6: il discorso.
0: Matteo, giusto? Credo che sia Matteo, perdonami se sbaglio il nome, perché io ho questo problema che non riesco a memorizzare subito il nome e mi concentro sul tema. Pasquale, capito come ci si comporta o comunque quali sono i modi per palesare o dimostrare un pensiero diverso dal mio? Matteo, comunque un enorme garbo, motivando, senza prendere la scena facendo chissà quale sinfonia o sceneggiata, mi ha voluto dire, motivare il motivo per cui secondo lui Andrei, non perché è un nome sconosciuto, non perché è giovane, ma perché secondo lui non è il ruolo che serve alla Juventus, lui non lo prenderebbe, non per l'età, perché consapevole Matteo, e ti ringrazio del messaggio, che la Juventus non è che può andare a prendersi il giocatore fatto e finito in questo momento in cui deve lavorare con quel poco che ha a disposizione, non perché sia un giocatore che magari è scarso, non lo sappiamo perché non lo conosciamo bene, ma Matteo da quello che ha detto l'ha inquadrato abbastanza bene, perché ritiene che non sia il giocatore che serve. E io mi permetto di risponderti che sì, è evidente che sì, è carino perché sarebbe che sì il giocatore che ci serve, però al di là di che sì, sicuramente serve a Juventus anche il giocatore che faccia la qualità. Ieri abbiamo parlato di Massantuono, per esempio, è un giocatore che porta qualità dalla mediana a salire. Lui è un mediano che ti può servire, però è un mediano sul quale poter investire proprio perché è giovane, inserirlo un po' per volta, e se tu riesci a liberarti di i Douglas Luiz, che tu però, Matteo, giustamente potresti dire c'ha più tecnica, paradossalmente ci può servire più Douglas Luiz che lui, però ti liberi di Arthur, ti liberi di Douglas Luiz, magari ti arriva l'offerta per Miretti, riesci a liberarti anche di Azic, ecco che diventa non il titolare della Juventus ma uno su cui lavorare e che ti può tornare utile all'interno della stagione. Dopodiché anche io credo che ci siano altre priorità, e su questo sono d'accordo con te, ma non credo che sia un doppione di Fofana, onestamente, perché è un mediano puro. È un giocatore, un numero 8, un giocatore che ha, secondo me, caratteristiche totalmente diverse da Fofana, ma è il mio pensiero, per quello che me lo sono fatto, non lo conoscevo, me lo sono fatto raccontare da Fabio, che vede appunto i campionati brasiliani, me l'ha raccontato nel dettaglio, e io vi vado proprio per farvi capire come dico le cose in verità e non me le sto inventando. Vado a leggervi esattamente quello come me lo ha descritto, poi magari passeremo la palla all'ottimo Nerino, che questa sera fa uscire invece una presentazione approfondita di Massantuono sulle sue caratteristiche, la sua storia e quant'altro, giusto per tenerla presente, per ricordarcela. Gli farò fare la storia anche di André Luis Diaz, giocatore, mi dice Fabio, esordio 19 anni, prima squadra, 1,83, ottima fisicità, muscolarmente molto forte nei contrasti, tecnica, personalità che l'hanno messo in evidenza tra i grandi dopo un inizio flop della prima stagione della sosta, prima della sosta serie nazionale, ha avuto un po' di difficoltà con due espulsioni, poi si è ripreso, giocatore con capacità di inserimento, calcia bene, centrocampista completo che ha tutte le caratteristiche che può importare in Europa, lavora bene nel traffico, esce dal pressing, aggredisce e ha un'ottima propensione al gol. Sicuramente anche Fofana ha alcune di queste caratteristiche, ma nella complessità questo giocatore dovrebbe essere leggermente diverso, ma ripeto, io non l'ho visto, vi racconto per come mi è stato raccontato e presentato il giocatore. Altra nota vocale, Gabri, poi vado a leggere qualche testuale. C'è qualcosa che non posso. Vabbè, diciamo questo messaggio.
7: Ciao Vincenzo, premesso che io sono un dibagliano al 100% e le emozioni che mi ha lasciato sono impareggiabili, però c'è da dire che come hai detto tu, consigliato male da Antunes, e sicuramente anche Vlahovic è stato consigliato male da suo padre, e considera che comunque è suo padre, e a volte pensi sempre che il babbo sia quello che la sa più giusta degli altri, in realtà in questo caso no. Comunque sia, io credo che fra tutti gli attaccanti di cui stiamo parlando in questo momento per noi, sia comunque al netto di tutte le polemiche e di tutti i contrasti, sia assolutamente quello più forte. Quindi io non lo so, spero che che venga a citofonare, e poi dopo se dimostrerà di essere con le prestazioni meritevole di ridiventare leader, ben venga. Questo è il mio pensiero, ciao, fino alla fine.
0: Ciao, grazie per il tuo pensiero, che peraltro condivido, anche io proprio ero un dibaleano non convinto di più. Ma veramente io ogni volta che sento parlare di Dybala penso appunto a Dybala. Allora, ci sono nel frattempo altri messaggi, ma mi stanno arrivando altri aggiornamenti. Vi ricordo che alle 18.05, quindi sto appurando in diretta, e quindi se magari a volte perdo un attimo l'orecchio per arrivare appunto a darvi la certezza di queste notizie che stiamo confermando. Dopodiché alle 18.05 abbiamo il direttore De Paolo, 18.35 Fabrizio Ponciroli. Ciao Vincenzo, Cristian da Campobasso, ma se non abbiamo i soldi per chiudere che si gratis, figurati se possiamo entrare in lizza per Bruno Fernandes. Guarda, quante cavolate dice la stampa britannica, dice su Vlahovic, sono d'accordo con te, come con Conte, ovvero porta chiusa di Os. Allora, sono è quello che ti dicevo io, amico mio, cioè che ieri sì, qualcuno di voi me l'aveva detto, io non avevo conferma, mi sembrava abbastanza surreale, conosco il prezzo del cartellino del giocatore, la vedo complicata, poi la Juventus chiaramente la bandierina la va a mettere nel caso in cui ci fosse un'opportunità, dice tenetemi presente. Facendo i dovuti scongiuri, dice Andrea dalla Francia, speriamo che domani non succeda nulla ad Opendaio, io credo che sia un grosso rischio, in modo veramente che possiamo impacchettarlo e inviarlo con biglietto di sola andata per Lione, forza Juventus. Gianni da Brindisi, ma qual è la necessità di aspettare di impacchettare Opendaio per fargli giocare un amichevole? Se si dovesse rompere, via subito e giochiamo con uno della next gen. La Juventus è in una situazione molto complicata, Cannavale e Massala stanno facendo i salti mortali per tirare fuori delle soluzioni valide, la cosa positiva è che si stanno muovendo in gran segreto e questo fa ben sperare per la riuscita del mercato. Cerchiamo di riproporre un po' di fiducia e ottimismo in Cannavale e Massara, dice Fabio da Torino. Giovanni da Guarapari, sempre Brasile, è sempre lui, confermato blocco cancellato e di nuovo chiedono Arthur. Forza ragazzi, prendetevi Arthur, allora faccio il venditore. Avete visto La migliore offerta, il film? Se non l'avete visto è bellissimo, faccio il venditore. Corinthians, Arthur ha giocato nel Gremio, ha fatto cose funamboliche, straordinarie, noi ce lo vorremmo tenere, vi giuro che ce lo vorremmo tenere, perché è un giocatore che comunque è un evergreen per noi, ogni tanto torna perché ci deve dare quell'allegria, quella voglia di samba, di anche un po' di esotico, pensiamo alle giraffe, le cose, un giocatore fortissimo, verticalità, procura rigori, ma sono solo errori che ogni tanto capitano, poi diventa a un certo punto si accende e diventa imprescindibile, è un giocatore fortissimo, noi ammaliamo in cuore, ve lo dobbiamo cedere, che abbiamo un traffico a centrocampo, non potete capire, quindi più che il vigile vi diamo Arthur in omaggio, se volete, con Miners, questo è giusto per tenere aperta un'altra porta in uscita. Mario Rui, ragazzi, mi fate venire i brividi. Vai con un'altra nota vocale, Gabriele. Mario Rui no, vi prego.
8: Ciao Vincenzo, sono Alessandro da Capena, dalla provincia di Roma.
0: Ciao Alessandro.
8: Guarda, io volevo fare una riflessione su Vlahovic. Onestamente, se la Juve riesce a rinnovare, a fare un nuovo contratto a Vlahovic, che ne so, a 6 milioni di stipendio, e magari viene fuori una commissione ai procuratori di 6-7 milioni, significa che tu con 14-15 milioni ti sei fatto un attaccante che per me comunque è forte ed è bravo e che i suoi gol l'ha sempre fatti, anche più di Colomani secondo me. E magari quei 40 milioni che invece avessi speso per Colomani, la differenza la puoi spostare su un portiere, il mio sogno è Carnesecchi, dico la verità, oppure su un centrocampista di qualità. Quindi dal punto di vista economico ben ci sta, e anche dal punto di vista tecnico, che a me onestamente Vlahovic mi è sempre piaciuto e i suoi gol importanti più o meno l'ha sempre fatti. Ciao, forza Juve,
0: ciao amico
8: e
0: mio,
8: buon fine settimana.
0: Ciao, buon fine settimana a te. Vedi Pasquale com'è il modo di eventualmente esporre un'idea diversa da quella del sottoscritto? Io le accolgo, resto della mia opinione. Onestamente dico al mio amico, al nostro amico che con grande educazione ci ha detto la sua, che per me Colomani vale molto, cioè molto no, però vale più di Vlahovic, in prospettiva può crescere più di Vlahovic. Condivido che comunque ha fatto tanti gol, che comunque è stato importante in tante circostanze, ma io non dimentico, come molti hanno dimenticato probabilmente, le infinite partite in cui non azzeccava uno stop, non azzeccava un passaggio, si è divorato tanti gol, e non dimentico quanto ha guadagnato in questi anni per dare poco rispetto a quello che la Juventus ha dato a lui. Non dimentico neanche il fatto che in questa squadra probabilmente, al di là dei valori tecnici, al di là dei gol, forse è meglio, che a volte ci sono stati, altre volte no, bisogna avere dei valori diversi, uno spirito di attaccamento che non sia resto qua perché voglio i soldini e non me ne vado, statevi bene, no, deve essere quell'attaccamento, come a dire, io ci credo in questa squadra, vengo incontro anche a questa squadra, quindi quanto mi potete offrire, ok, resto e vado avanti, ma se vado in giro perché mi sento il più grande attaccante della storia in questo momento a chiedere cifre improponibili e poi torno all'ovile e voglio fare anche lì, imporre qualcosa, no. Dopodiché ribadisco, arriva per 5 milioni 5, 6, 7 al papà, se la Juventus questi soldi ce li ha, lo va a prendere, ma si guadagna il posto da titolare, non venisse a pensare che viene per poi dover cercare di far di dimostrare che lui chissà chi è, perché ogni volta che ci ha messo questo pensiero e questo atteggiamento ha sempre fallito per quanto mi riguarda. Dunque, su Jegrova e sui giocatori assenti dalla convocazione per la partita dello Standard Liegi, sarebbe una scelta comunque fondamentalmente sulla base di valutazioni fatte da Spalletti e il suo staff, volte a cercare di portare quelli che sono più avanti con la condizione, di non magari creare possibilità di infortuni a chi ha lavorato in maniera un po' più approfondita. Leggo anche su Tutto Juve in questo momento che ci sono, per quanto riguarda Jegrova, non ha svolto le partite con la squadra perché ha fatto un lavoro più intenso dal punto di vista fisico, quindi non ha preso parte alle partitelle, quindi a quel punto Spalletti non l'ha convocato. Sostanzialmente, ragazzi, ci sono dei giocatori su cui Spalletti vuole puntare, giocatori su cui che vuole prima recuperare dal lato fisico e poi puntare, perché se io vedo che non sei un giocatore che in questo momento ha una tenuta che mi permette di fare la doppia fase, io ti faccio preparare, non ti porto a fare l'amichevole, oppure magari se ho fatto fare una preparazione atletica pesante a qualche giocatore, vedo che la partita potrebbe portarlo a quello che a cui ha portato Ekator, cioè a un problema muscolare, piuttosto che perdere per un mese altri giocatori, se vedo che un giocatore sta al limite mi confronto ovviamente con lo staff medico, se lo staff medico mi dice guarda questo potrebbe, forse è meglio se si riposa, lo facciamo riposare. Quindi non parliamo di infortunati, ma parliamo di giocatori che evidentemente o sono indietro nella preparazione o magari hanno bisogno di smaltire carichi di lavoro evitando di farlo durante le partite. Prendiamo Colo, attaccante moderno, forte di testa, di piedi, sa calciare molto bene, il fisico potenziale, potenzialmente fa 20 gol, dice Luigi. Quella della giraffa è stata geniale. Salve, se sono interessati ad André vuol dire che vogliono far cassa con Turam, che è l'unico vendibile, però Massimiliano da Firenze, ringrazio per il messaggio. Turam in questo momento è anche fermo per questo problema al ginocchio che speriamo recuperi in fretta, e non ha avuto grandissime offerte per adesso, concrete quantomeno. Guarda, il discorso su Vlahovic è molto facile da spiegare. È stato preso con grandissime aspettative, pagandolo uno sproposito con uno stipendio da top player. Veniva paragonato ad Haaland. Dopo quasi 5 anni non ha mantenuto le aspettative, anzi ha dimostrato grossi limiti caratteriali nell'ultimo anno, anche fisici. Invito tutti i suoi estimatori a ripensare a quanto ci ha fatto imprecare in questi anni, dice Silvia. Silvia, che ti devo dire, sottoscrivo quello che hai scritto tu, ma io credo che ci sia in alcuni una memoria, in alcuni qualcuno ha una memoria che è più indicizzata a quello che il giocatore ti ha dato rispetto a quello che ti ha tolto. E che poi ci sta che qualcuno magari certe brutture ha provato a dimenticarsele, se le dimenticate, cioè, ci siete riusciti, io vi invidio da questo punto di vista. Però il discorso che bisogna fare, quello che ha fatto anche Silvia, cioè è un discorso che va fatto nella sua complessità, e dire qual è la cifra che meritava, qual è la cifra che meriterebbe, c'è vita oltre lui, o dobbiamo pensare di inchinarci sempre a qualcuno che poi fa le sue valutazioni senza curarsi della Juventus? Se vuoi leggere questo messaggio, ok, me lo leggo privatamente. Sì, ok, no, si può anche dire pubblicamente. Agostino dice: ho visto un po' il video dei ragazzi che sono arrivati in partenza per Liegi, vedeva l'atteggiamento di Cambiaso che non lo convinceva. Adesso io sono il primo che su Cambiaso pure l'ho messo in blacklist. A me quando entri in blacklist, se entrati in blacklist, non c'è niente da fare, questo è un mio difetto, lo riconosco. A me l'atteggiamento che ha avuto durante l'anno non l'ho apprezzato. Ora non guardo l'atteggiamento che ha durante queste fasi, questi momenti, o quando entrano in campo ad allenarsi, a me questo non mi frega, ognuno è fatto a modo suo. È l'atteggiamento dopo una sconfitta che io peso, è l'atteggiamento dopo una vittoria che io guardo, è lì che gli do un peso a certi comportamenti. Poi ognuno si fa giustamente anche la sua idea, anche guardando in altre situazioni. Luca B da Roma, in vacanza a Santa Severa, buone vacanze amico mio, non rimanerci male per la gratuita manutenzione a te riservata, grazie sempre di cuore per la tua compagnia, ma figurati, tanto la maggior parte di voi si sa sempre comportare benissimo, io mi arricchisco insieme a voi. Paolo dice: non mi sono spiegato, siccome è data in chiusura la trattativa con la Fiorentina per Mario, per Mario Rui, vorrei sapere se è stato convocato. Non voglio sicuramente Mario Rui, ma Rui forse, cioè, secondo me stiamo sbagliando giocatore, perché secondo me è João Mario, tu stai dicendo, perché in realtà è su João Mario che sta lavorando la Fiorentina. Noi fortunatamente Mario Rui non ce l'abbiamo, e ti dico di più, non lo vogliamo. Altra nota vocale, Latini. No, perché ciao, Mario Rui, ragazzi.
5: Ciao Vincenzo. Ciao.
0: Ancora? No, questo allora, è un altro. Scusa. Pensavo che arrivasse
5: qua. Voglio dire una cosa, no?
0: Dimmi, amico.
5: Manca il caro amico, se mi permetti, Pasquale.
0: Sì, sì, vai.
5: Ma cosa significa che non lo sopporti? Cioè, per me, anche io, Vlahovic, non ci deve passare manco per striscio, ma per l'orgoglio juventino che abbiamo noi. Perché hai fatto il giro di tutto, le sette chiese dell'Italia, dell'Europa, di tutti e di tutto, va bene, mo quasi quasi vorresti venire a citofonare, va bene, vorresti indossare la maglia, al primo sbaglio, se mi permettete, che è anche il mio pensiero, ma non per difendere Maraggio,
0: no,
5: ma
0: no, è una questione proprio oggettiva. Siamo stati anche in disaccordo,
5: io prendo Pellegrino, lo metto al centro dell'attacco, con un Fendà in panchina, o Fendà l'altro, David in panchina, sì. Ma non ce la voglio, ma per orgoglio, ripeto, juventino. Ma che modi sono? Dopo 25 giorni senza contratto e senza niente, vieni e al primo sbaglio, al primo due sbagli, sai cosa ti combina il pubblico? Non è bello manco per lui.
0: Esattamente.
5: Bene, ciao ciao, ti voglio bene.
0: Ciao Francesco, ti voglio bene anche io, sei stato perfetto nella tua disamina e hai toccato anche un altro tasto. Allora, perché alcuni giocatori, e penso anche a Di Gregorio, e penso anche a Cambiaso, dovrebbero cambiare aria e qualcuno dovrebbe evitare di pensare di tornare? Perché poi vi mettete in una situazione che vi siete già messi, in una situazione complicata. I tifosi non sono delle sagome che stanno là. Quelli che hanno riempito l'Allianz Stadium anche il prossimo anno, superando il record di abbonati della passata stagione, è gente che paga, che ama, che ha pagato gli abbonamenti. E questo lo voglio dire, perché c'era gente che diceva: ah no, io voglio prima vedere il mercato che fa la Juve e poi dopo faccio l'abbonamento, perché questi vogliono i soldi dell'abbonamento e io non so nemmeno che squadra, che mi sto comprando. Ti stai comprando l'amore per la tua squadra, dicemmo io e quel pelato di Alessandro Santarelli. Chi ama la Juventus, chi ama una squadra, in questo caso chi ama la Juventus, lo fa a prescindere da quelle che saranno le dinamiche di mercato, da quello che la società può permettersi di comprare, perché altrimenti non è amore e convenienza. Se mi conviene, nel senso, se vedo che arrivano grandi campioni e mi diverto, mi faccio l'abbonamento. Se invece non arriva nessuno, ma io perché devo spendere questi soldi? Me ne sto a casa, me la guardo in televisione o magari manco me la guardo. Mi chiamate quando diventa una squadra di campioni. No, non funziona così l'amore. E l'hanno dimostrato i tifosi della Juve che hanno riempito l'Allianz. A questi tifosi però non sono sagome senza sentimenti, senza battito nel cuore, senza orgoglio, come dice Francesco. Sono tifosi che poi una volta lì le cose che sono successe se le ricordano bene. Vieni, fammi un altro atteggiamento che mandi a quel paese il capitano della tua squadra. Fai una sbuffata generale, sbaglia un rigore o fai un bla bla bla bla a un gol fatto dopo averne sbagliati 10. Vedi che cosa scende giù. Perché qua c'è la gente che non perdona più niente a nessuno e fanno bene. Sono tutti sotto esame, in particolare chi ha sbagliato più degli altri nei comportamenti dentro e fuori dal campo. Nessun quesito, siete meravigliosi. Messaggi a GoGo, tanti temi che state lanciando. Li affrontiamo con De Paola tra poco, con Ponciroli confermato 18:35. Nel frattempo però le vostre domande le ci risponderà Paolo De Paola, il direttore. Poi Fabrizio Ponciroli dopo, in mezzo ci metto anche io qualche lettura dei vostri messaggi, valutazioni. Insomma, ci divertiamo per ancora un'oretta in attesa che arrivi lui. Eccolo, Quintiliano. Ci vediamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue bianconero. La tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: allora facciamo una cosa, mandami intanto una prima nota vocale così ti giro il numero dell'ottimo direttore De Paola, che è pronto ad accogliere, ad entrare in campo in questa puntata di Due in Bianco Nera, in Bianco Nero, in Bianco Nera, Bianco Nera è il sito, e cerchiamo anche un po' di parlare con lui dei temi della giornata. Vai!
1: Buon pomeriggio Vincenzo e buon pomeriggio anche al direttore De Paola, gli volevo fare una domanda. Marco Moretta,
0: ancora non c'è.
1: Radio ad RBN. Una domanda direttore.
0: Allora facciamo una cosa, questa qua me la stoppi così gliela giriamo subito al direttore De Paola. L'ottimo Moretta sentiva la mancanza di De Paola, che era nostro editorialista fino a poco tempo fa, quindi ogni mattina su TMV Radio, era opinionista di TMV Radio, arrivava la classica domanda di Marco Moretta per il direttore De Paola. Allora te la conservo, Marco, la facciamo sentire tra pochissimo. Giuseppe da Milano dice: io su Vlahovic sono d'accordo con te. C'è un proverbio che di sicuro da buon napoletano che dovresti conoscere: se l'asino non mette la coda a 3 anni non la mette più. Esattamente, un rammarico per i 40 milioni spesi per Openda lo scorso anno, forse si poteva prendere Adeyemi preso da Barcellona a 22+7, assolutamente, ma ce n'erano tanti di rammarici, cioè veramente ha tirato fuori. Poi ripeto, David e Openda i gol li avevano fatti, Openda addirittura aveva una fisicità che aveva spostato il ginocchio di Bremer, poi lo vedi in campo ed è arrivato il fratello praticamente, quindi non funziona. Direttore De Paola, che piacere, ciao!
2: Ciao carissimo.
0: Mi manchi a TMV Radio e quindi ti ho convocato a Radio Bianconera, ecco qua.
2: Con piacere. Allora, ti pare che abbia firmato Pirlo.
0: Quella
2: nazionale.
0: Mamma mia, come la vedi, direttore?
2: Ma io vedo che, diciamo, tutto lo staff azzurro è un autentico disastro. Da Malagò a Maldini.
0: Si chiuderà nel weekend.
2: Si
0: chiuderà nel weekend per Pirlo, ecco, questo è l'aggiornamento. Sì. Quindi,
2: perché sinceramente io devo sentire Maldini, che si, diciamo, tutti acclamano come dirigente, eccetera, eccetera, che dice? Che lui aveva il dovere di sondare i migliori, cioè quindi lui elegge già i migliori in Ancelotti e Guardiola, va benissimo, quindi che significa? Che Pirlo è la terza scelta? E se Pirlo per te non è la terza scelta, con quale faccia ti presenti dicendo che praticamente sei stato rifiutato dai due allenatori Ancelotti e Guardiola? Avresti fatto miglior figura se avessi insistito nella tua scelta, diciamo, rivoluzionaria, puntando direttamente su Pirlo, ma senza dire che bisognava sondare i migliori. Se ci sono dei migliori, tu hai preso la terza scelta. Ma questa ingenuità, cioè sinceramente, io non me l'aspetto nel 2026 da uno che si professa dirigente come Maldini. Maldini è stato un grandissimo giocatore, stop.
0: Poi tu dici, giustamente, stai dimostrando che probabilmente passare da Guardiola a Pirlo, insomma, una via di mezzo ci dovrebbe
2: essere. Ma non, è assurdo. E se tu ci vuoi dire che praticamente ci hai preso in giro perché era un pro forma, beh, ancora peggio. Cioè, tu già sapevi che Guardiola voleva prendersi l'anno sabbatico, ci sei andato una seconda volta. Guardiola ha declinato l'invito e poi tiri fuori la tua carta di riserva. Non fa bella figura a Pirlo, non fai fare bella figura a Pirlo e ti dimostri assolutamente poco concreto nel non essere riuscito a prendere l'allenatore, diciamo, migliore che dovevi prendere, cioè esatto. Guardiola.
0: Esatto.
2: Cioè, inizio assolutamente disastroso per Malagò, per Maldini e per Leonardo.
0: No, sono d'accordo, direttore. Oggettivamente poi Pirlo magari qui in ambiente Juventus lo ricordiamo bene perché aveva vinto 2 trofei, ma c'aveva una squadra che, e lui faceva un'autogestione in panchina, non sembrava proprio un allenatore che avesse in qualche modo dimostrato un valore che oggettivamente non ha fatto una gavetta che hanno fatto altri allenatori che per la panchina nazionale dovrebbero aver fatto assolutamente.
2: Sì, ma poi quello che ha fatto dopo è ancora peggio, cioè a Sampdoria stava facendo retrocedere ulteriormente. Dove è andato in Dubai non è che ha fatto bene, dai, ma insomma, cioè, tutto questo fenomeno solo perché magari, cioè, stiamo creando la nazionale degli amici degli amici del circolo Piquet,
0: ecco.
2: Malagò che diciamo chiama Maldini che chiama il suo amico Leonardo, Maldini che chiama il suo amico Pirlo con il quale ha un'intesa particolare.
0: E così
2: ma non
0: se
2: si fanno queste
0: più.
2: Cose
0: così
2: ma non si fanno, cioè noi non dobbiamo prendere in giro la gente, questa è una è una cosa che ha poco senso, sinceramente.
3: Direttore, i problemi non mancano neanche in ambito Juventus, quindi ti porto anche a casa Juventus. Cosa pensi intanto, prima di girarti le prime domande dei nostri amici, su questo mercato difficile che sta facendo? Cioè, bisogna avere fiducia in Carnevale e Massara? Credi che poi alla fine verrà fuori quello che serve a Spalletti per dimostrare il suo valore, e soprattutto cosa ti aspetti da questa stagione di Spalletti, che ha cominciato molto severo? Oggi mi hanno detto l'amico Calamai, che abbiamo un amico in comune, mi ha detto che da quello che ha saputo lui in forma diretta, Spalletti è molto arrabbiato intanto con se stesso e quindi vuole effettivamente migliorare e dare una dimostrazione diversa di sé. Dopodiché, in attesa degli acquisti, le sta cantando e suonando a tanti giocatori che evidentemente non hanno un comportamento da Juve.
2: Allora, io sono entusiasta di questo inizio di Spalletti, però c'è bisogno che Spalletti non spari a palle incatenate contro tutti, ma non per i giocatori, contro anche i dirigenti, il mercato, il ritardo di mercato, i giocatori che mancano. Perché? Perché in questo momento, che secondo me è fondamentale fare una rivoluzione all'interno dello spogliatoio, perché devono andare via troppi giocatori, tantissimi giocatori, perché nello spogliatoio si era ormai stabilizzata una mentalità totalmente sbagliata. E in questo, devo dirti la verità, è stato molto deludente Chiellini, perché questa mentalità doveva spazzarla via e invece non c'è riuscito. Quindi mi auguro, ecco, che ogni tanto le picconate di Spalletti non vadano un po' a deteriorare i rapporti, soprattutto con Carnevale e Massara. Sono rapporti importanti, cioè il nucleo forte di questa nuova Juventus appunto è attorno a Spalletti, con Carnevale e con Massara. La rivoluzione la devono fare in tre, non la può fare da solo Spalletti, e la rivoluzione passa per uno spogliatoio che va completamente, non uso termini propri sbagliati come ripulire, ma ristabilito. È uno spogliatoio che si era perso, uno spogliatoio che aveva dei riferimenti completamente sbagliati, era uno spogliatoio con dei giocatori che si sentivano arrivati e non avevano fatto nulla per sentirsi arrivati. La Juventus è un punto di partenza, un punto prestigiosissimo di partenza per ottenere nuovi successi, tanti successi. Invece sono arrivati tutti i giocatori, anche se giovani, più volte fatti i nomi, mi sento anche di rifarli. Ma insomma è una squadra che va completamente rifondata, e ha ragione Spalletti andare a cercare anche, diciamo, dei nomi che in qualche modo prima potevano essere come dire marginali, ma che in un progetto di rinnovamento che gira attorno alle idee di Spalletti possono trovare uno spazio migliore.
3: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, e buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Gli volevo fare una domanda. Marco Moretta, da TMV Radio ad RBN. Una domanda, direttore: questione acquisti Juve, ovviamente il mercato è a rilento, ma la considerazione principale che la Juve deve portare a casa è creare una squadra quantomeno competitiva, ma con le difficoltà che ci sono di mercato e anche tecniche, la soluzione non sarebbe anche puntare appunto su qualche giovane di bella speranza, con la speranza, scusi il gioco di parole, di arrivare ad ottenere anche dei risultati creando una squadra, una base di squadra? Che ne pensa?
3: Più o meno quello che stavi raccontando, no direttore?
2: Assolutamente, io dico, guarda, più che giovani belle speranze, perché possono essere giovani o anche meno giovani, ci vogliono persone caratteriali, cioè ci vogliono, la Juventus ha bisogno di carattere, ma carattere vero, non fighettini che girano per il campo e si, come dire, in qualche modo si sentono offesi nell'orgoglio se qualcuno li richiama, no? Ci vuole gente dura, gente con la faccia dura, gente veramente cattiva agonisticamente, gente che ha, diciamo, in questo momento è come se si dovessero, come dire, materializzare giocatori alla Furino, alla Montero, alla Tevez, grintosi, cattivi, capaci di portare la Juventus oltre qualsiasi cosa. Adesso non ce l'hai uno spogliatoio così, quindi Spalletti deve costruire, perché Spalletti sicuramente è un maestro di gioco e sicuramente troverà, diciamo, degli spunti qualitativi importanti, ma ha bisogno di stabilizzare nello spogliatoio quel carattere che è il carattere di Spalletti, che è un carattere, come dire, orgoglioso, riottoso, che non molla mai, che non, come dire, indulge alla comprensione o indulge al va bene, abbiamo fatto il massimo. No, no, Spalletti vuole dare un carattere giusto alla Juve, nemmeno un carattere sproporzionato, un carattere che è sempre stato nelle corde della Juve, e chiaramente non lo trova in questi giocatori.
3: Capitolo Vlahovic, direttore, perché ancora una volta si parla di quella citofonata che ci deve essere e non ci deve essere. Io ti dico la verità, poi magari l'avrai anche sentito perché mi segue anche sui social, sono molto duro in tal senso. Non ha voluto spalmare l'ultimo anno, e per carità ci sta, nessuno gli aveva puntato la pistola quando è stato firmato un contratto che all'ultimo anno gli dava 12 milioni all'anno. Finito il contratto, la Juventus ci riprova, dice facciamo 7 milioni, arrivo già oltre il massimo del tetto che mi sono dato, andiamo avanti insieme. Ma lui è andato a fare il giro delle sette chiese, non trovando nessun club che soddisfasse quelle che sono le sue richieste, che sono sicuramente spropositate rispetto a quello che evidentemente ha dimostrato. Adesso però la Juventus ha in mano la trattativa, nel senso, qualora dovesse citofonare, non sono più 7 ma sono 5 milioni, ma io ti chiedo, fossi nella Juventus, riapriresti se lui citofonasse anche alle condizioni della Juventus, o per te dovrebbe essere un capitolo chiuso?
2: No, capitolo chiuso, sinceramente, cioè si è trascinata troppo a lungo una vicenda economica, non qualitativa. Allora, se noi stiamo dicendo che si deve stabilire un nuovo clima all'interno dello spogliatoio, basato sulla fatica, sulla qualità, sulla generosità, sulla grinta, su quello che deve essere un nuovo DNA nello spogliatoio, noi non possiamo, come dire, stare appresso alle manfrine di un procuratore, il padre, di lui, dei soldi, di non voler rinunciare, non rinunciare, basta, ha tirato troppo la corda, basta. Cioè, a questo punto interessa anche poco il valore dello stesso giocatore. Ha fatto capire non solo ai tifosi ma alla società di essere troppo interessato ai soldi, troppo, ai tifosi, alla società e in generale al momento calcistico interessa prima il calciatore, dopo i soldi. I soldi hanno invece prevalso troppo in questa vicenda, e quando prevalgono troppo alla fine nauseano, perché nauseano chi è, diciamo, assiste a questa vicenda, chi è come noi osservatori, i tifosi, l'ambiente, basta. Un Vlahovic, una bella X sopra e si finisca qui.
3: Invece la Juventus è riuscita a vendere praticamente Openda a Lyon, andrà in prestito oneroso per un anno, due anni, anche per non fare una clamorosa minusvalenza. A Lyon sono pronti ad accoglierlo, molti tifosi della Juve dicono sì, ma io contro lo standard di Liegi quasi quasi non lo farei giocare, a rischio che si possa far male. Ecco, questa è una cessione.

0: Io dico da una perché dico che in questo caso le parole di Spalletti saranno molto importanti, perché diciamo questa parte della società rinnovata e nella dirigenza deve stare assolutamente affiancata in sintonia con l'allenatore. E l'allenatore ha il compito difficile di essere il frontman, quello che è davanti a tutti per quanto riguarda una ripulitura appunto di questi 177 milioni che comunque sono giocatori, sono caratteri, sono persone con le quali si deve avere a che fare e che finora hanno fallito. E quindi venderli senza svenderli e nello stesso tempo riuscire a tenere quel poco di buono, poco tanto di buono, che può invece servire per un rinnovamento totale della squadra.
1: Ci sono dei giocatori che sono tornati dai prestiti, uno di questi è Douglas Luiz. È un giocatore che Spalletti può riabilitare o ci sono giocatori che sono difficilmente riabilitabili? Detto che Spalletti per esempio aveva riabilitato i vari Lobot, che aveva fatto crescere Kvaratskhelia, Osimhen, che però avevano delle doti evidentemente importanti, era riuscito a far funzionare un gruppo di giocatori che sembrava fossero dei giocatori arrivati a sostituire i mostri sacri di quello spogliatoio e che invece hanno funzionato. Ci sono giocatori di quelli tornati dai prestiti o comunque di quelli che fanno parte di questa rosa che Spalletti può rivitalizzare, chi eventualmente, direttore?
0: Ma guarda, a me Douglas Luiz è un giocatore sempre piaciuto, devo dirti la verità. È un giocatore che nell'ultima parte, diciamo, ha manifestato una certa lentezza, ma io più che lentezza dico disorientamento, cioè un giocatore che all'interno del momento sembrava veramente un pesce fuor d'acqua. Però è un giocatore che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Ce ne sono altri, un altro brasiliano, adesso mi sfugge il nome, sempre centrocampista,
1: Arthur,
0: ecco, bravo, Arthur Melo, sì. È un altro che secondo me aveva i tempi un po' lenti anche lui, no? Però aveva quel registro, diciamo, di centrocampista arretrato che poteva essere utile. Non piaceva assolutamente ad Allegri perché lo riteneva troppo piccolo. Lui in quel ruolo con i giocatori più alti, io non credo che queste fisime, ecco, possano colpire Spalletti. Bisogna vedere, perché certi giocatori inseriti in un contesto ordinato di gioco, disciplinato di gioco, possono dare un contributo reale di qualità. Ecco, io ti ripeto, Douglas Luiz e Arthur secondo me sono giocatori di altissima qualità, non poca qualità.
1: Ti faccio un'ultima domanda, io poi leggo una domanda del nostro amico e ti libero e ti saluto e ti ringrazio come sempre. Perché secondo te la Juventus sta insistendo così tanto con Colomani e che tempi daresti a questa operazione?
0: Ma Colomani secondo me è un'operazione che ha una sua logica, perché se tu ti guardi intorno, al di là del fatto che ci sono prezzi folli sul mercato, 137 milioni per Rogers, giusto?
1: Sì, sì,
0: dal Chelsea. Dico, ma sono cifre veramente folli. Allora, proprio perché ci sono queste cifre assurde in rapporto alla qualità dei giocatori, beh, Colomoni secondo me è un giocatore che ha delle qualità, innescato bene. Ecco, io ribadisco, ci sono dei giocatori che, per quanto noi li abbiamo visti nella Juventus e che possono averci anche deluso, in un contesto di gioco propositivo come quello di Spalletti possono essere utili, perché hanno tutte delle caratteristiche di saltare l'uomo che sono fondamentali sia per quanto riguarda il centrocampo sia per quanto riguarda l'area di rigore.
1: Può diventare una sorta di Osimhen, viste le caratteristiche del giocatore, ovviamente con le dovute differenze?
0: Sì, anche se ha meno fisicità di impatto proprio, però ha secondo me una tecnica persino superiore.
1: Ok, sì, ma infatti io ricordo anche quello che lui aveva fatto vedere in campo sostanzialmente, per esempio il gol famoso di Conceição contro l'Inter, quando si fece quella serpentina in area di rigore, che sicuramente è molto importante. La domanda che ti fa il nostro amico, e poi ti saluto, ti chiede se anche tu punteresti fino alla fine per il Dibu Martinez e cosa ne pensi della vicenda di Gregorio.
0: Ma guarda, secondo me è stata una, quella di Gregorio è stata una vicenda gestita male. Nel senso che ci si è illusi di trovare un dopo Buffon immediatamente, ci si è illusi che diciamo la personalità del portiere potesse in qualche modo essere facile da reperire, invece no, perché il portiere di una grande squadra, per esempio Perin, ha un ottimo carisma ma non ha le qualità tecniche proprio fondamentali per quel ruolo. Di Gregorio ha buone qualità.

0: ma non ha il carisma. Allora, trovare, diciamo, un compendio fra queste due qualità, carisma da Juventus e qualità in porta nelle uscite, è difficilissimo. Dibu Martinez, cioè, è uno che, come dire, tutta la sua carriera è un me ne frego degli altri, io paro qualunque cosa, qualunque giocatore, quindi è la personalità giusta per me, magari prendessero un portiere come Martini.
1: Ti leggo soltanto questo messaggio di un nostro amico e ci tenevo a leggertelo. Ciao Vincenzo, non la penso in questo caso come il direttore De Paolo, che saluto e che stimo tantissimo, lo seguo da anni, i suoi interventi e disamina Sport Italia mi trovano quasi sempre d'accordo. Maldini direttore, non voglio sostituirmi a lei, intendeva che in una cerchia di nomi è evidente che c'è una scala che va da Guardiola, che era al primo posto, e Pirlo al terzo, ma se un giorno invece di scegliere Pirlo scelgono i Mancini o i Conti, cosa dovrebbero dire entrambi? Siamo anche dietro Pirlo, dice Antonio da Caserta.
0: Ma sì, cioè io dico che è una questione, come dire, proprio di postura nella comunicazione. Se tu fai una comunicazione nella quale avverti il pubblico che hai provato a prendere Ancelotti e che hai provato a prendere Guardiola, sminuisci l'impatto e l'importanza dell'allenatore che tu scegli. Io avrei preferito che fosse stato, e questo dico, non sto criticando Pirlo, anche se secondo me non va bene, ma dico, Maldini aveva, secondo me, come dire, la capacità, essendo un personaggio sicuramente molto carismatico, di poter imporre Pirlo. Dice, non Ancelotti, non Guardiola, io voglio Pirlo. Benissimo. Nessuno dice niente, ma diciamo questo politicamente corretto di dire abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, innanzitutto sminuisce il tuo impatto nei confronti dei grandi allenatori. Allora, se io prendo un direttore tecnico che si chiama Maldini va da Ancelotti, che lo conosce benissimo, e lo porta in nazionale, non si fa dire di no. Maldini va da Guardiola e lo porta, si trovano i modi, si trovano con Leonardo, come fece diciamo, si fece per Conte con la Puma, si trovano attraverso gli sponsor il modo di arrivare a Guardiola, ma non si fa la figuraccia di dire abbiamo provato con i migliori e adesso vi presentiamo Pirlo. No, tu devi dire io voglio Pirlo sin dal primo momento e vado su lui, basta. Sarebbe stato molto più coerente. Invece, secondo me, siccome è stata una stupidaggine per me chiamare Maldini, chiamare Leonardo, il presidente federale è uno e rimarrà sempre uno anche nelle scelte come nelle responsabilità, faceva prima Malagò a fare una sua scelta personale, perché io sono sicuro al 100% che Malagò non condivida la scelta di Pirlo e si fidi ciecamente di Maldini, va benissimo. Tanto è vero che questo pasticcio che c'è stato attorno al nome di Ancelotti e Guardiola è stato, secondo me, messo in atto proprio per, in qualche modo, tacitare la coscienza o i dubbi di Malagò, che dice va bene, allora ci hanno provato con Ancelotti e Guardiola, che dobbiamo dire? Quello che rimane è Pirlo. Benissimo. Siamo sicuri che poi quello che rimanga è Pirlo e Malagò non avrebbe preferito Mancini? Non lo so. O Conte? Per me il migliore in assoluto sarebbe stato Conte per la nazionale. Poi vogliono Pirlo, prendano Pirlo.
1: Vediamo come andrà e se questa decisione è stata presa per far vedere che vanno tutti nella stessa direzione, anche se hanno idee diverse. È un argomento complicatissimo, io ti sto salutando, non so se in 30 secondi riesci a rispondere a un amico che dice cosa ne pensi di questo silenzio su Arbitropoli e in generale su questa vicenda.
0: Ma guarda, il silenzio è assolutamente assordante. Due sono le cose. Se hai iniziato un'inchiesta, non la fai, come dire, sfiorire così. Non interviene il procuratore capo in qualche modo per far capire che non c'è molto di consistente. Ma allora, o la fai partire e c'hai degli elementi e vai avanti, e questi elementi, anche ad ascoltare alcune registrazioni che sono, come dire, secondo me significative per la giustizia sportiva, in passato per molto meno si è condannato tanto, quindi mi sembra un po' strano, ecco, tutto questo. Sinceramente, lo trovo un po' anomalo.
1: Vedremo cosa dirà e deciderà la Procura federale. Un'idea ce la siamo fatta, vediamo, e poi soprattutto quali saranno le motivazioni. Direttore De Paola, grazie di cuore. Ciao, direttore.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, direttore. Sempre gentilissimo, è sempre un piacere parlare con lui. Noi ci possiamo prendere quest'ultima pausa. Al rientro dialoghiamo anche con Fabrizio Conciroli, anche un po' di quei spunti che sono venuti fuori da questa chiacchierata e anche dalle vostre riflessioni. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E allora intanto vi segnaliamo che in data 24 luglio Andrea Agnelli, io chiamo il presidente, tramite i suoi legali rappresentanti ha presentato istanza per la fissazione dell'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso pendente verso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea. Vai avanti presidente, lo so bene, lo sappiamo bene, prima che qualcuno scriva tanto non serve a niente per la Juve, una rivalsa personale, un risarcimento. No, non è la rivalsa personale, è un po' la stessa storia che ha fatto grande secondo me Michel Platini, che dopo essere stato assolto dopo un'accusa invereconda, indegna, che lo ha fatto scacco matto dalla poltrona FIFA proprio da parte in una macchinazione portata avanti da chi è lì su quella poltrona, adesso magari danno anche la poltrona dell'ONU, cosa folle, però poi Platini anni dopo ha detto sai che c'è, a me ne frega niente, non voglio tornare su nessuna poltrona, però intanto qualche dar, qualche freccia avvelenata adesso la posso mandare e la mando, fosse anche semplicemente il risarcimento me lo prendo, la spallata l'ho fatta avere dalla Corte di Giustizia Europea, quindi avanti presidente, siamo tutti con te. Allora Nino, juventino san benedettese da Greenville, Carolina del Sud, secondo me era inutile andare per Guardiola come club, hanno vinto tanto, aveva bisogno di staccare, infatti Klopp dopo un periodo di pausa ha avuto la voglia di tornare, richiesta sbagliata al momento sbagliata, si parla ovviamente della scelta di Pirlo come allenatore della nazionale. Torniamo a parlare di Juve, ma se la Juve vuole Colomani potrebbe proporre un anno di prestito e riscatto obbligatorio il prossimo a prezzo un po' ridotto, no amico mio, siccome l'ha fatto tante volte la Juventus e si è fatta anche un rinnovo per un mese per farlo andare al mondiale per club, il Paris Saint Germain si è rotto le scatole e ha detto o lo prendi o lo prendi, anche la Juve ha provato con Haaland però ha detto no, quindi ora provano con Luca, FIGC incompetente, falsa, vabbè insomma eccetera eccetera. Colgo l'occasione per chiedervi di stare sempre attenti, non a voi segnatamente in questa fascia oraria, a quello che dite, perché è passato un messaggio che non doveva passare in una carrellata di messaggi oggi pomeriggio, e chiaramente ognuno, nome, cognome, numero di telefono, si prende responsabilità di quello che dice, quindi state sempre attenti a quello che dite, soprattutto quando ecco, soprattutto sempre, in qualsiasi situazione, poi con le blasfemie ancora peggio. Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, ben ritrovato, che bello averti anche qui.
0: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ah, qua parliamo, siamo a nostro agio, perché tanto quando parliamo di Juve su TMV Radio mi arrivano i messaggi che non ti leggo, dei tifosi dell'Inter, sempre loro, che i tifosi del Milano sono sempre tutti molto garbati e carini e tranquilli, anche quelli del Napoli, gli altri stanno buoni, tranquilli e silenziosi, i tifosi dell'Inter super, ecco qua, Radio Juventus, cambiate radio, cioè avete Radio Nerazzurra, mettete quella, invece sentono sempre noi, chissà perché. Fabri, allora, tanto te la chiedo pure a te che sei un grande affezionato della nazionale, la scelta di Pirlo dopo la boccia, dopo che stamattina abbiamo parlato del fatto che Guardiola ha detto no, firma Pirlo, e ora
0: quello che pensavamo, nel senso che Guardiola è stata una bella illusione, secondo me hanno fatto bene a provarci, continuo a pensarlo, anche per dare un messaggio a tutti, però l'avevano detto, c'era un piano B, un piano secondo me più strategico, nel senso che Andrea Pirlo è un allenatore, tra virgolette, più gestibile, probabilmente sarà un triumvirato, nel senso che Maldini, Leonardo e Pirlo lavoreranno veramente insieme. Non è detto che sia una brutta soluzione, anzi, potrebbe anche funzionare. Sicuramente con Pirlo non hai il problema che avresti avuto con Guardiola, ovvero trattenerlo per tanti anni. Adesso con massimo rispetto per Pirlo, però non è che è stato cercato da Big Club.
1: No,
0: quindi direi, va bene così. Secondo me ci sta nell'idea di un rinnovamento su più anni. Chiaro, se mi chiedi era il nome che avresti voluto sulla panchina nazionale, ti rispondo di no. Però a lunga visione direi che è una buona idea.
1: Vediamo se avrai ragione tu o diciamo chi dice che è veramente una pessima idea, perché chiaramente o è l'uno o l'altra, vedremo. Fabri invece,
0: no, anche perché sì, è ovvio ragazzi, che se ci concentriamo sulle prossime gare della Nation League e Pirlo inizia in maniera invereconda, ecco, subissarlo di critiche vorrebbe dire non aver compreso il messaggio di Leonardo e Maldini, che è quello di una ricostruzione a medio-lungo termine. Pirlo non è sicuramente stato preso per preparare la Nation League, ecco, questo deve essere chiaro.
1: Poco ma sicuro. Sei preoccupato per il mercato difficile della Juventus, Fabri?
0: No, zero, proprio sono nel chill, sono tranquillo, perché so che è un mercato complicatissimo. So che non essendo in Champions League, non avendo un grande appeal la Serie A barra tutti i club italiani e avendo una disponibilità economica limitata o volutamente limitata, bisogna avere pazienza. E credo che Cannavale da questo punto di vista sia una certezza e sa perfettamente quali sono le tempistiche, quando affondare e soprattutto sfruttare le occasioni che salteranno fuori, perché adesso sono tutti fenomeni, poi si arriverà un po' al finale in cui bisognerà essere anche bravi oltre che fenomeni, e da quel punto di vista insomma siamo serenissimi. No, veramente preoccupazione zero.
1: Qual è secondo te la mattonella che bisogna sistemare il prima possibile? Portiere, difesa, centrocampo, attacco?
0: Guarda, ti direi il portiere, perché alla fine, soprattutto in queste amichevoli che attendono la Juve, avere già un portiere titolare, certo, che inizia a prendere confidenza con il reparto arretrato, che soprattutto, sai, ormai nel calcio moderno è anche parte integrante della questione creazione del gioco. Quindi dal mio punto di vista credo che trovare il portiere titolare sia l'obiettivo numero uno. Poi è ovvio che da qui ad aspettare all'infinito gli attaccanti, ripeto, gli attaccanti, non va bene. Però, l'abbiamo detto poc'anzi, bisogna avere pazienza. Forse sul portiere si può accelerare un po' di più, perché comunque è un ruolo un po' diverso. Gli attaccanti li vogliono tutti, i portieri un po' meno gente, ecco.
1: Gli attaccanti, allora hai già dato un tema a più di uno, non solo Colomani, peraltro si è trovata la sistemazione per Openda, sono pronti ad accoglierlo a Lyon dopo l'amichevole. in cui diremo Open Da, fai le cose come le fatte quest'anno, piano piano, non ti fare male, perché non sia mai, quindi non sbagliare niente, fai quello che hai fatto l'anno scorso e andrà tutto bene. Partito lui, la rincorsa a Colomani, gli attaccanti, chi devono essere secondo te?
4: Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto più volte, ma lo ribadiamo, ragazzi, non pensiamo che Open Da, David, siano dei brocchi, solo che assolutamente non erano adatti al gioco di Spalletti e al calcio italiano. L'errore è stato fatto a monte, quindi io non dirò mai che Open Da è scarso, dico che Open Da non era assolutamente adatto a noi e in particolare, secondo me, anche al calcio italiano in generale. Detto questo, chi mi aspetto? Bella domanda, Vin, ci continuo a pensare. Sicuramente non Vlahovic.
1: Sicuramente non te l'ho chiesto, perché qua poi si è aperta una querella. Devo dire la verità, la maggior parte degli ascoltatori ci ha messo la croce sopra, neanche a 5 milioni lo vorrebbe rivedere per una serie di cose. Qualcuno invece se l'è presa pure col sottoscritto, dicendo fai una campagna contro Vlahovic, che ha fatto rimanere il miglior attaccante che ci sarebbe in questo momento a disposizione. Qualcuno invece, in maniera più garbata, ha detto sì, però magari a certe cifre ti potresti prendere un attaccante che non potresti spendere, che non potresti prenderti con altre cifre.
4: Allora, c'è anche un'altra questione da evidenziare. Vlahovic l'abbiamo avuto per anni e sappiamo come gioca e quello che può dare. Adesso io non so cosa pensano i tifosi all'ascolto, però Vlahovic non ha mai incantato, non ti ha mai rubato l'occhio nella sua avventura bianconera, anzi, il più delle volte avresti voluto vederlo in panchina o non vederlo proprio in campo.
1: Esatto.
4: Quindi attenzione, perché tu con Vlahovic sai che tipo di giocatore hai a disposizione, nel bene e nel male. Credo che Carnevali abbia come obiettivo quello di portare a Spalletti qualcosa di nuovo. Nessuno dice che Vlahovic non è un buon attaccante, ma secondo me ha già avuto le sue chance alla Juve, e rincaro la dose dicendo non è stata sicuramente la Juve a metterlo alla porta, è stato lui a decidere di andarsene con tutto quello che ne è conseguito. Quindi credo che sia giusto cercare qualcun altro. Qualcun altro chi? Ma allora sicuramente Colomouani è un giocatore secondo me funzionale al gioco di Spalletti, perché ha l'inserimento giusto, il colpo di testa, è anche uno abbastanza rapido nelle scelte, non è macchinoso, però io andrei a prendere anche qualcosa di diverso. A me, ad esempio, Richarlison mi piace un casino, perché è un giocatore
1: che
4: fa pochi
1: gol.
4: Sai che
1: in tanti invece non amano?
4: Lo so, ma sai perché? Perché in realtà noi l'abbiamo sempre visto nella Premier. Quindi non lo so, magari visto che la Premier ha un livello molto più alto del nostro, fosse catapultato nella Serie A potrebbe fare benissimo.
1: Cosa
4: non lo so, però
1: lui?
4: A me come giocatore vicino a Colomouani mi piacerebbe molto.
1: Che ti piace di lui in particolare?
4: Allora, non è uno che fa tanti gol, però a me piace il fatto che gioca per la squadra e con la squadra, è uno che tiene bene palla, ha delle intuizioni particolari. Ecco, ha un problema evidente, non è continuativo, cioè è un giocatore che va a sprazzi e questo è un po' il suo limite anche in Premier, però coniugato a uno come Colomouani, in determinate partite secondo me potrebbe fare la differenza. Mentre sono un po' più preoccupato se pensiamo a Sorloth, perché mi sembra un po' un centravanti un po' troppo statico. Certo, fortissimo, soprattutto nell'area di rigore, però un po' troppo statico per il calcio di oggi, che dovrebbe essere un po' più moderno. E poi dico sempre, ma se Simeone non l'ha usato così tanto, a motivo ci sarà.
1: Anche altra qualità lì davanti, no, però è una riflessione sicuramente giusta.
4: Sì, è vero che ha qualità, però forse per caratteristiche è un giocatore che ti può dare tanto in mezz'ora da subentrante in determinate partite, ma se lo vuoi fare diventare il tuo attaccante titolare, non lo so, qualche dubbio io su Sorloth ce l'ho.
1: Considerazione invece sul portiere, visto che per adesso il Dibu Martinez sembra un po' arenata la trattativa, davvero credi che la Juventus stia pensando a Suzuki del Parma, o credi che sia una manovra per stanare un po' la situazione portiere, o se fosse quella come la vedresti come soluzione, quella di Suzuki?
4: Non lo so, allora qua è difficile rispondere, Vin, perché se noi pensiamo ai portieri che ha avuto la Juve, con massimo rispetto per Suzuki, però non c'entra nulla, non c'entra nulla, perché secondo me la Juve ha bisogno di un portiere di enorme personalità, ma anche secondo me di talento fuori dal comune. Suzuki è un buon portiere, è un buon portiere, è un nazionale, ha fatto bene, è cresciuto molto col Parma, però dai, Vin, Suzuki portiere della Juve mi sembra un po', dai, mi sembra un po' una forzatura. Allora a quel punto, cioè, mi tengo di Gregorio, è una forzatura la mia, però è per intenderci, cioè non vedo questo gran salto di qualità, ma non perché Suzuki non sia buono, ma perché la Juve ci vuole personalità, cioè abbiamo visto quanto è difficile, quanto è stato difficile per Di Gregorio quando ha commesso degli errori, perché alla Juve non te lo puoi permettere. Non lo so, il Tibo Martinez mi sembra uno più di personalità, ecco, è uno che sicuramente non difetta da quel punto di vista lì. Quindi il portiere, guarda, non sarà facile, non sarà facile, perché non ci sono in giro tante opportunità che dici ok, vado su quello e sono serenissimo. Insomma, poi non lo so, io sono un vecchio romantico, ormai anche un po', insomma, comincio a perdere un po' i colpi, però a me a Juve piacerebbe un portiere italiano, cioè non ho niente
1: e
4: contro...
1: quindi Carne Secchi, che però è inaccessibile vista la...
4: ecco,
1: o anche Vicario,
4: so.
1: O anche Vicario, che potrebbe essere un'ulteriore soluzione.
4: No, ecco, però insomma, la Juve è la Juve, quindi non lo so, Carne Secchi Juve mi suona molto molto meglio rispetto a tutto il resto. So che è impossibile, questo sia chiaro.
1: Ultima domanda che ti faccio: tra quelli che sono tornati, quelli che possono essere rivalorizzabili, Cegrova, i Douglas Luiz, gli Arthur, sì, ho detto anche Arthur, hai capito bene, chi è che potrebbe, secondo te, Spalletti, resuscitare calcisticamente parlando?
4: Allora, prima ti faccio sorridere, tanti anni fa, mi sembra che nel 2020, sì, quando c'è stato lo scambio Arthur Pjanic, no?
1: Sì, bravo.
4: Io
1: mi
4: ricordo,
1: Sì? Sì, era il
4: 2020. E ricordo perfettamente che ero stato contattato dalla radio per parlare di Arthur. E io dissi una cosa che mi ha perseguitato per un po' di tempo, perché ho detto, tutto sommato arriva il faro del centrocampo del Barcellona, quindi andiamo via sereni. Ecco.
1: Se l'hanno dato senza lampadine.
4: In realtà ci siamo ritrovati con un giocatore veramente difficile da commentare, che è andato ovunque, a Liverpool, è tornato in patria, ha sperimentato di tutto, quindi assolutamente non potrà mai avere una seconda chance o terza che sia alla Juve.
1: Sì.
4: Guarda, l'unico sul quale butterei lì una fish è Douglas Luiz, perché vero, ha fatto malissimo, anche in prestito non ha incantato, però io me lo ricordo benissimo il Douglas Luiz della Aston Villa, prima versione, era un giocatore straordinario, cioè, ma veramente, mi sbilancio, era veramente uno dei più forti centrocampisti in Premier League, cioè veramente una forza della natura. Io non so cosa gli è successo a questo ragazzo, però ecco, forse se proprio devo puntare su qualcuno, punto su di lui. No, Zegrova no, perché io credo che non servono giocatori da un dribbling ogni tre partite che ti fa alzare dalla sedia e tutto il resto, che ti metti le mani nei capelli.
1: No.
4: Quindi l'unico è Douglas Luiz.
1: Fabri, grazie di cuore. Fabrizio Poncirolio, grande abbraccio. Ciao Fabrizio.
4: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Allora, abbiamo fatto anche il quadro con Fabrizio Poncirolli. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi. D'accordo, Pennarone scarso è proprio una ciofeca, dice Roberto La Piazza Armerina. Se veramente devi andare a Lione, fare giocare Open Dynamic, che vuole pura forria, ancora non c'è bastato. Tifando orgogliosamente contro la nazionale da 20 anni, io sono convinto dell'arrivo di Pirlo come nuovo ACT, uno scarso e dannoso che continua a far fare le figuracce alla nazionale, dice Alberto dalle colline di Monferrato, che quindi è contento ma è negativo. Ma viste le condizioni della nazionale, non si poteva chiamare Davide Nicola? Anche no, magari Baldini sarei più d'accordo eventualmente. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, che li ho lasciati indietro, così ci dedichiamo alle vostre voci in questi 5 5 minuti finali prima di Quintiliano.
5: Buonasera, sono Gianluca da Torino.
1: Ciao Gianluca.
5: Volevo chiedere, cioè, la cessione di Openda all'Olympique Lione è sicura? Cioè, nel senso, la Juve cosa tra virgolette ci guadagna? Perché ieri sera ho sentito in una trasmissione, sì, che il direttore De Paola frequenta ogni tanto, che parlava, se non mi ricordo il nome, Ciabattini, forse comunque uno che di numeri ne fa e ne capisce, ha detto che Lione è la peggiore squadra, cioè, a livello economico, che c'è in Francia forse, o non so se in Europa, e quindi la Juve penso che, cioè, ci guadagnerebbe, cioè, un quarto del, risparmierebbe un quarto del.
1: Allora, ti spiego subito, ho capito il tuo messaggio, sei preoccupato, è che loro dicono che hanno soldi, come se lo fanno a comprare, infatti la Juventus non lo può vendere, non lo vuole vendere, perché per non fare una minusvalenza te lo dovrebbero pagare tra gli 80 e i 90 milioni, tra ammortamento e costo del cartellino, capite bene che Openda 80-90 milioni, manca in Arabia se lo prendono, ma manco con tutto il sole che magari gli può andare in testa, e quindi la Juventus ha necessità di ammortizzare il cartellino e poi poterlo vendere a una cifra più umana senza fare minusvalenza. Per fare questo devi darlo in prestito almeno per un paio d'anni. Il Lione non gli pare il vero, se lo prende in prestito così non deve pagare il cartellino. Non solo, il Lione ha chiesto alla Juventus di compartecipare, adesso non so in quale misura, all'ingaggio, probabilmente al 50% o poco meno, quindi il Lione fanno salti di gioia, è sicuro, nel senso che loro hanno puntato questo giocatore, lo aspettano a braccia aperte magari subito dopo l'amichevole, pagherebbero loro una metà o poco più di una metà dell'ingaggio per almeno un anno, poi si vede il secondo anno, la Juventus si libererebbe di parte dell'ingaggio di Openda, libererebbe spazio in rosa per adesso in attesa che poi possa essere acquistato, e quindi è già un passaggio importante. Ancora Latini.
6: Vincenzo, buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura e capisco rispetto il tuo punto di vista legato al concetto di fede incondizionata alla maglia, ma francamente non posso essere d'accordo con questa tua impostazione per un motivo ben preciso.
1: Dimmi.
6: A mio giudizio, amare una maglia non significa accettare passivamente ogni scelta della società. Trattare l'amore per la Juve come un atto di mera idolatria francamente rischia di disinnescare l'unico vero strumento di giudizio che abbiamo noi come tifosi. La penso diversamente, insomma.
1: No.
6: Passione si alimenta con la stima reciproca.
1: Certo.
6: Se da un lato il tifoso investe sentimenti e molti soldi, se mi consenti,
1: assolutamente,
6: dall'altro la società ha il dovere, a mio giudizio, dovere morale e professionale di dimostrare ambizione, competenza,
1: certo,
6: e rispetto per la storia del club.
1: Guarda, se le scelte sfumo solo perché c'è poco tempo per risponderti, ti voglio rispondere al tuo bellissimo messaggio che hai posto peraltro con i toni più garbati possibili, immaginabili ed educati, capito Pasquale? Aperta e chiusa parentesi. Allora ti spiego, è vero, l'amore incondizionato può essere anche un qualcosa di malato, se vogliamo utilizzare un termine forte, perché uno dice io ti amo qualunque cosa succeda, sì ma anche no. È chiaro che il tifoso vuole vedere anche una risposta all'amore che ha. Io parlavo delle estremizzazioni opposte, cioè di quelli che dicevano mi faccio l'abbonamento se mi convince il progetto tattico, se no non spendo soldi e non vado. Apprezzo molto di più quelli che dicono io amo la Juve, io mi emoziono a vedere la Juve, io la Juve la vado a vedere faccio l'abbonamento. Dopodiché, con l'abbonamento in mano, con il mio posto bello prenotato all'Allianz, quando vado lì e se una cosa non va bene, io ho tutto il diritto, anzi il dovere, di andare a contestare la società, tutto il diritto, anzi il dovere, di andare a fischiare il giocatore che non rende o l'allenatore che non riesce a far funzionare la squadra. E anche dopo, anche fuori, anche in tutti i modi possibili, anche con un messaggio a Radio Bianconera, ho il diritto, anzi il dovere, di criticarla e di pretendere che il mio amore possa essere rispettato nelle ambizioni che il tifoso della Juve si aspetta da questo club. Dopodiché, dall'altra parte, va anche detto che Elkan per anni ha speso tanti soldi, poi magari sono stati spesi male i soldi, ma i soldi sono stati spesi, che ogni volta che è stata provata a buttare giù la squadra la società è rimasta in piedi, la Juventus non è mai affondata, prima o poi è tornata, e quindi tutto sommato la proprietà ha cercato di cambiare le cose. E guardate che mandare via il secondo dirigente sportivo dopo appena un anno, anzi a 6 mesi dalla sua nomina nel ruolo, dal suo ingresso nel ruolo, è un'ammissione di colpevolezza che ha una grande, che è una grande prova d'amore per la tifoseria, che lei avrebbe potuto dire: ok, vabbè, oramai c'è lui, speriamo che faccia meglio, io mi dedico ad altro. Invece no, proprio per un'inversione di tendenza è stata una missione di colpevolezza. Ho sbagliato, si cambia. Tra l'altro nella CDA di ieri pare che tutti erano d'accordo sul fatto che come lì era stata la scelta sbagliata. Grazie per questo messaggio però al nostro amico, grazie a tutti quanti voi per i messaggi che sono arrivati, tutti quelli che sono rimasti inevasi verranno ascoltati e risposti dall'ottimo Quintiliano, che è già pronto a subentrare con i suoi ospiti, con i suoi argomenti e con la sua passione per la Juventus. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini, saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a lunedì, ricordandovi che la partita di domani la potrete seguire in un colpo di tacco speciale con l'ottimo Alessandro Santarelli e il direttore Paolino, che incrociano le loro strade per la vacanza in una struttura alberghiera, da dove faranno una sorta di racconto on the beach, ma non sulla spiaggia, in una stanza sicura per poter avere la migliore connessione possibile e raccontarvi in maniera diversa, divertente, piacevole estiva l'amichevole della Juventus con tutto quello che arriverà come indicazioni. Prima indicazione: Open Day, devi stare bene al 90esimo, devi stare bene perché poi te devi andare. Ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, caro Gabriele Latini, pensa che questa mattina mi sono svegliato alle 6, come accade su tutti i giorni ormai, perché non si dorme con questo caldo, anzi oggi ad onor del vero si respira un po' di più. Il primo messaggio che ho ricevuto da un amico barra radioascoltatore mi ha scritto direttamente così: ma tu ti aspettavi in questa fase del mercato di non aver preso praticamente nessuno? Io ancora ero un po' così, no? Appena svegliato, gli ho detto oggettivamente sapevamo delle difficoltà di Massara, di Carnevali, per i problemi insomma noti, inutile che le ripetiamo tutte le volte, e quindi non è che mi aspettassi chissà cosa. Certo, speravo che qualche colpetto di un certo livello Spalletti lo avesse a disposizione, no? E mi riferisco al portiere, mi riferisco all'attaccante e ovviamente anche al centrocampista, ci mancherebbe. E quindi la situazione, io lo so, la maggior parte dei tifosi della Juventus, se dovessimo fare adesso un sondaggio, qual è lo stato vostro? Pessimisti, possibilisti, ottimisti oppure disfattisti? Io non lo so quale sarebbe la percentuale. Chi vincerebbe? Secondo me i pessimisti con sarebbe una lotta tra pessimisti e disfattisti. Capisco, perché sembra quasi non sia più la Juventus, però lo status della società in generale, del mondo Juve, questo è. Ecco perché dico, sicuramente serve pazienza, però è altrettanto vero, altrettanto lecito sperare, forse anche pretendere sotto alcuni punti di vista, che ci sia celerità nel mettere a segno qualche colpo importante. Ora, domani dovrebbe esordire Çelik, con tutto rispetto. Tra l'altro l'ho ascoltato stamane, poi l'ho messo anche sul sito, l'intervento di Carlo Nicolini, che è preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, e ogni tanto interveniva spesso da me. Poi lo Shakhtar all'inizio gli ha detto di non parlare, eccetera. Ora mi ha scritto, ho un po' più di spazio, diciamo così. E su Çelik ha detto, l'ho scoperto io, ecco, non voleva fare Pippo Baudo, l'ho scoperto io, ha detto, perché durante la trasmissione di Giulia, è perché quando era in Turchia io ero assistente dell'allenatore e praticamente gli ha detto, guarda che c'è questo ragazzo che è in Serie B turca, secondo me potrebbe essere un buon profilo, e alla fine insomma, Lucescu mi pare, no? A Lucescu, lui è assistente di Lucescu, tra le altre cose è stato anche questo, Carlo, che è molto molto bravo, cioè mi piace molto parlare con lui di calcio, e poi alla fine si è rivelato, sono molto contento, ha detto della sua carriera, perché ha detto subito, non è Cafu, sia chiaro, ci mancherebbe altro, però è un giocatore affidabile. Ma al di là di Çelik, che domani, ripeto, quasi sicuramente esordirà in quel di Liegi contro lo Standard, ovviamente come diceva Vincenzo sintonizzatevi perché ci sarà una puntata speciale particolare in esterna di Colpo di Tacco, a firma Santarelli Paolino, questo è il duo di domani, e, però poi Ekator è infortunato e stiamo aspettando questi colpi. Io spero che, allora, i nomi sono sempre gli stessi, Dibu Martinez, che cosa vuoi fare a Aston Villa? Non vuoi cedere, non vuoi fare uno sconto? Tu, Carnevali, sei disposto a tirar fuori 10? Non lo so, credo che chiedano 10. Vale la pena spendere 10 milioni per un quasi 34enne? Il 2 settembre compirà 34 anni il portiere dell'Argentina. Se tu pensi che possa essere comunque giusto spenderli, sbrigati, chiudi la questione, anche se, ve lo dicevo ieri, attenzione perché l'estremo difensore sudamericano probabilmente dovrebbe operarsi, perché ha disputato il mondiale con un dito rotto. Questo l'ho detto ieri, poi lo ha svelato lui stesso, lo ha confermato la moglie, e quindi insomma per un portiere, diciamo che le mani sono importanti, no? A dir poco. L'alternativa che si legge Suzuki, che non è ovviamente una marca di moto, è anche una marca di moto, però insomma in questo caso scherziamo un po', è il portiere del Parma. Io però avrei dei dubbi, perché il portiere, guardate, non si può sbagliare in assoluto, la Juventus soprattutto quest'anno veramente non può commettere più errori, sono stati fatti troppi nelle gestioni precedenti, lo ha ripetuto spesso Carnevali, ma sul portiere, ragazzi, non si può sbagliare. Allora Gabriele Latini, che non è certamente un tifoso della Juventus, però è molto esperto di calcio, mi ha detto, io non capisco perché la Juventus non si decide a prendere Vicario, punto e basta. Lui dice che Vicario è il più forte dopo Donnarumma. Io per esempio, a me piace di più Carnesecchi, però se tu dovessi andare a bussare al negozio dell'Atalanta ti chiederebbe 50-40 milioni, quindi da decidere. Se non puoi prendere più Dibu, vai su Vicario, punto. Però non devi prendere una scommessa, non puoi sbagliare per quanto riguarda il portiere, ripeto, non puoi sbagliare in generale, ma sull'estremo difensore, ragazzi, non c'è tolleranza, anzi tolleranza zero di errore, altrimenti si parte male. Dopodiché l'attacco lo ripetiamo tutti i giorni, vediamo cosa decideranno, se il Paris Saint Germain finalmente dirà ok, accetto la vostra offerta, che alla fine tra una cosa e l'altra arriverebbe, usiamo il condizionale, ai 40 milioni, tra il prezzo base, i bonus, la percentuale ipotetica alla rivendita che andrebbe a favore del Paris Saint-Germain. Se si convincono, bene, altrimenti caro Giovanni, mi riferisco a Carnevali, dagli l'ultimatum a questi e basta, basta, e vira su un altro attaccante. Nel frattempo però, al di là di portiere e attaccante, che sono ovviamente importantissimi, io spero anche che la Juventus faccia un colpetto a centrocampo, perché alla fine c'è la possibilità di prendere che sì, anche in quel caso il problema è legato ai bonus alla firma, questi maledetti bonus alla firma, maledetto giorno li hanno inventati. Ho visto, non mi ricordo, una puntata l'altra sera, no, un reel mi è apparso, devo dire, Criscitiello attaccato un agente dicendo: non vi vergognate, voi già quando andate a parametro zero il vostro assistito subito chiedete i bonus alla firma. Comunque sono d'accordo con lui, non, per me non dovrebbero esistere, a parametro zero punto, basta, al limite dice ok a parametro zero, però come ingaggio vogliamo questa cifra qui, però purtroppo ormai è così e non ci possiamo fare nulla. Piccola parentesi azzurra, ho fatto anche un post oggi, no? Ironico come spesso accade, ho detto le news sul meteo sono un po' come il calciomercato, sono come quelle del calciomercato, si passa da... ieri dicevano temperature in ribasso, dopodiché magari dopo tre ore ti dicono continua il grande caldo, è come se in nazionale ti dicono da Guardiola a Pirlo, e questo sta accadendo. Io spero, allora, se l'Italia dovesse prendere Pirlo, ci tengo molto perché comunque è stato un calciatore, a parte è stato uno dei più forti centrocampisti italiani, e forse non solo italiani, anzi senza forse e non solo italiani, è stato un giocatore della Juventus, ha contribuito a far vincere la squadra bianconera in una fase importante della sua storia, nei famosi 9 anni consecutivi di vittorie, ha contribuito in una parte anche lui, e quindi sono affezionato. Non vorrei però che se dovesse essere preso, e questo sembra l'indirizzo della nazionale sulla panchina azzurra, si rovinasse definitivamente la carriera ad allenatore, perché Pirlo, come ricorderete, ci tengo a dire queste cose, fu ingaggiato dalla Juventus Under 23, attualmente Next Gen, e c'era alla presidenza Andrea Agnelli. La Juventus prima squadra aveva Sarri che vinse lo scudetto, però pressato un po' dai senatori, poi lo fece capire anche Chiellini, alla fine Agnelli, secondo me sbagliando, mandò via Sarri ad agosto, come ricorderete, e sostanzialmente dopo aver presentato Pirlo come nuovo tecnico dell'Under 23, che sarebbe stata la via giusta, perché devi sempre iniziare facendo, c'è stato qualche allenatore che non l'ha fatta gavetta, però secondo me è fondamentale la gavetta, ma in generale nel lavoro, nel calcio, come calciatore, come allenatore, e fu promosso direttamente in prima squadra. Allora parecchi adesso mi scriveranno, sono sicuro, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, si è qualificato per la Champions League, sì ok tutto bene, però io vi dico, ve lo do per certo, che a un certo punto del campionato, al di là del suicidio del Napoli contro il Verona, Faraoni ricorderete, nelle ultime partite, me lo ricordo benissimo, Pirlo cambiò improvvisamente gioco e tornò a un gioco più, se ancora si può utilizzare questo termine, italianista. Sapete perché? Perché gli ex compagni di squadra della Juve, Chiellini, Buffon, ci dissero: guarda Andrea, se vogliamo andare in Champions League dobbiamo, le ultime 4-5 partite dobbiamo giocare in un modo diverso, altrimenti rischiamo di uscire fuori. Però al di là di quello, comunque sì, a Pirlo, secondo me quell'esperienza juventina un po' gli ha, non dico che si sia bruciato, perché poi non ha fatto bene in nessun altro posto. Speriamo, ecco, l'unica cosa è che se è veramente Infantino, ammesso che venga rieletto, io spero di no, spero che invece Platini vinca, tra l'altro la causa che gli ha fatto per i problemi che sapete, comunque sia, se il prossimo mondiale, che sarebbe clamorosamente sbagliato, sarà 64 squadre, se l'Italia non si qualifica, ragazzi, cerchiamo, cambiamo sport. Però Pirlo rischia molto, secondo me. Aggiungo, me lo diceva prima il direttore di Tiambo Radio Marco Piccari, e sono d'accordo con lui, certo non è il massimo per Pirlo, dopo che si è parlato una settimana di Guardiola, e Guardiola sostanzialmente ha rifiutato perché gli ha detto a Maldini e a Leonardo: grazie, sono onorato della vostra, diciamo così, proposta, però non me la sento. E tu sostanzialmente vai sulla panchina azzurra solo perché la Federcalcio non è riuscita a prendere un altro allenatore, e soprattutto il passaggio virtuale, perché poi non è mai arrivato da, anzi l'obiettivo dall'obiettivo Guardiola a Pirlo ce ne passa, comunque sia, questo è un po' il discorso. Invece ho nominato Andrea Agnelli, vi ricordate che qualche giorno fa, quando è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, io vi ho detto ragazzi, adesso però il passaggio successivo di questa questione qui, del suo ricorso, è legato ancora al TAR. Perché? Perché lo stesso Andrea Agnelli, insieme anche ad Arriva Bene, ricordiamolo sempre, si era rivolto al tribunale, diciamo alla Corte di Giustizia Europea, dopo il tribunale, il TAR del Lazio, gli aveva, che è il primo al momento, è il primo step della giustizia ordinaria, quindi dopo tre gradi di giustizia sportiva c'è il TAR, gli ha detto: io non posso restituirti quello che tu vuoi, o meglio toglierti la squalifica, bla bla bla. E allora si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea, che ha dato sostanzialmente ragione a Andrea Agnelli. Però adesso l'altro passaggio dovrà ritornare comunque al TAR del Lazio, e infatti lui il 24 luglio tramite i suoi legali ha presentato, Andrea Agnelli, istanza per fissare l'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso perdente avverso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea pendente, scusate, e quindi si ritornerà al TAR, e il TAR adesso dovrà inevitabilmente adeguarsi a quello che ha detto la Corte di Giustizia Europea, l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea, e quindi togliere la squalifica, però credo l'abbia scontata. Però al di là di quello, sarebbe lì veramente poi c'è la certificazione della rivoluzione della giustizia sportiva, perché questa sentenza della Corte di Giustizia Europea di fatto cambia tutto a livello di giustizia. Questo è un'altra cosa che volevo dirvi. Domani, che formazione sarà? Forse 4 titolari? 5, ma credo 4, perché alcuni devono ancora tornare. È tornato Cop Meners, che non è un titolare, immagino, forse domani sì, non lo so, e la prossima settimana di fatto torneranno tutti gli altri, quindi McKennie, Consesao, eccetera eccetera eccetera. Si stanno ancora allenando, a parte il Diz e Thuram, per la questione legata al ginocchio, lì bisogna essere molto cauti, e poi basta, sperando che insomma la notte qualcosa succeda, boh, non lo so, tipo Lukumi, perché adesso il Galatasaray, che ha prima tentato di prendere Bremer, non so se abbia mollato la presa, ma sembra che adesso, siccome ha necessità di prendere un difensore centrale, stia fortemente su Lukumi, che, come sapete, non dico che abbia fatto una promessa alla Juventus, ma è in una trattativa la Juventus con il Bologna per questo calciatore, ha una cifra tutto sommato sostenibile, intorno ai 20 milioni. Ricordate che invece la clausola rescissoria, che è scaduta ai primi di luglio, era di 28. Magari poi la Juventus potrebbe inserire anche se vuole, ovviamente, Miretti, eccetera eccetera. Quindi c'è anche questa concorrenza del Galatasaray, mettiamola così, dai. Però io mi aspetto oggi, che cos'è, il 24, la prossima settimana 1-2 colpi la Juve deve farli, perché io capisco, ed è anche oggetto del mio podcast che tra poco pubblicherò, capisco le inquietudini di Spalletti, l'ho detto anche ieri, è normale, perché evidentemente si aspettava a questo punto già 1-2. Guardate che manca pochissimo, un mese non è tanto all'inizio del campionato, è vero che il mercato è aperto fino al 1° settembre, però ogni allenatore vorrebbe il maggior numero di nuovi giocatori prima di iniziare il campionato, ma soprattutto nel pre-campionato, in modo da lavorarci tutti i giorni. Non è possibile, qualcuno però bisogna prenderlo, così come qualcuno bisogna cederlo. Io questo pezzo che ho fatto sulle inquietudini di Spalletti, l'ansia di tanti tifosi, perché anche qui a Radio Bianconera abbiamo il termometro, no, dell'umore vostro, di tutti i sostenitori della Juventus, capisco questo, peraltro ci sono dei paradossi, perché se io ci penso, la Juventus ha avuto dei mostri sacri in porta, adesso fa fatica addirittura a prendere Dibu Martinez a 34 anni, Vicario, che per carità è un ottimo portiere, o addirittura deve virare su Suzuki, cioè è un paradosso. Così come, tornando alle cessioni, perché sono fondamentali, l'altro paradosso è che il primo a partire quasi sicuramente sarà Open Day, era quello più difficilmente piazzabile, perché è stato pagato 44 milioni, non ha concluso nulla, comunque guadagna mi pare 5,5. Invece Lione è fortemente interessato, chiaramente per il momento si farà, lo prenderà in prestito, perché 44 milioni per Open Day credo che nemmeno un club arabo li tiri fuori, o forse sì, non lo so, e quindi potrebbe paradossalmente essere il primo degli esuberi a partire. Ecco, questo è un po' il discorso. Invece pensavo che avesse più mercato David. Certo, il campionato del MOI, i mondiali che si sono svolti anche nel suo paese non l'hanno favorito. Io mi ricordo che quando fece la tripletta contro il Qatar, tanti, ah, eccolo David, si sta riprendendo, potrebbe essere veramente ottimo per la Juventus, oppure se fa un ottimo mondiale sul fronte del mercato la Juventus potrebbe vendere una cifra importante. Invece ahimè si è fermato a quella tripletta contro il Qatar, dopodiché abbiamo purtroppo rivisto il David della Juventus, purtroppo. Vi parlavo di ultimatum, no? Di ultimatum da parte della Juventus. Su tutto Juve leggo la strategia del club piemontese, cioè della Juventus, è chiara: spingersi fino al limite consentito dal budget per accontentare Spalletti, senza però lasciarsi tirare per le lunghe, spero, estenuanti aste al rialzo. Ragazzi, più rialzo di questo, 40 milioni, io penso che non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani. Io glielo chiedo, ve lo giuro, guarda, faccio una promessa, Gabri, se vado a vedere Roma-Juve o Lazio-Juve o entrambe, a Spalletti glielo chiederò se c'è Colomani o se non c'è, sperando che magari nel caso in cui la Juventus l'avesse preso, Colomani con già 10 gol segnati, non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani, per questo motivo Carnevale e Massara stanno continuando a trattare per lui. Il profilo dell'attaccante transalpino viene considerato l'innesto ideale per dare imprevedibilità e velocità al reparto avanzato, portando quella qualità internazionale necessaria per fare il salto di livello sia in campionato che nelle coppe europee. Però c'è un'altra pista, perché oltre a Colomani, cioè non sarebbe soltanto lui, come innesto in attacco, esaurirebbe le richieste, l'ipotetico arrivo del francese, dell'allenatore, cioè di Spalletti. Il tecnico di Certaldo, oltre al francese, vuole un altro attaccante con caratteristiche diverse, e ci mancherebbe altro, e per questo motivo si continua a lavorare per Pellegrino del Parma. L'idea è quella di allestire un reparto d'attacco completo e versatile, capace di offrire soluzioni tattiche differenti a seconda delle gare, questo è chiaro. Io ripeto, la speranza è che Colomani, nel caso in cui arrivasse, torni quello dell'Eintracht di Francoforte, che mi pare che da allora in poi non sia stato più un bomber, non ne ha probabilmente le caratteristiche, per quanto mi riguarda, e questo è un po' il succo del discorso. Allora, tanti argomenti come al solito, il mercato che domina, la vigilia oggi non ha parlato Spalletti, non credo servisse rispetto alla gara di domani, quindi è inutile parlare della gara, cioè non so cosa aspettarci, magari possiamo, se debutta, e credo che lo farà Celik, vedere come sta, ma io credo stia bene, perché non mi pare che avesse avuto problemi. Se veramente già si capisce se lui può inserirsi nel contesto di Juve, ma ripeto, già lo sapevamo, un po' lo conosciamo, l'abbiamo seguito nella Roma, ma oggi mi ha confortato, anche perché Carlo Nicolini quando parla non dice mai banalità, quando ha detto che la Juventus ha fatto un ottimo acquisto. Ovviamente non è Cafu, questo lo sa, ma non è nemmeno il miglior Dani Alves, naturalmente non è nemmeno Hakimi, se vogliamo parlare di esterni destri, bassi, alti, centrocampo, non lo so, però è funzionale, è un calciatore peraltro che mi pare che non abbia mai fatto discussioni nella Roma, vero Gabri? Non è che sia uno di quelli, no, che magari protesta, dà problemi allo spogliatoio, cioè è uno affidabile, è il classico giocatore affidabile che, aggiungo io, e non è trascurabile questo aspetto, può ricoprire 2/3 ruoli, e questo è un altro aspetto importante. Poi da Celik dobbiamo salire di livello negli acquisti, lo stiamo dicendo ormai da tanti giorni, sperando che in questo weekend, veramente anche di domenica, tanto lavorano sempre loro, si chiuda qualche situazione, anche per dare un po' di respiro all'allenatore, di fiducia all'allenatore, anche per cercare di attenuare questo pessimismo devo dire, comprensibile della tifoseria bianconera. Allora, ciao Quintiliano, sento che per prendere Pellegrino la Juve potrebbe mettere sul piatto Aicator. E che senso avrebbe? Poi dovremmo andarci a cercare un altro attaccante giovane, valido e a prezzi modici. Vincenzo da Formia. Guarda, Vincenzo, se ne era parlato qualche giorno fa della possibilità di inserire Aicator, ma da quello che ho capito io, e credo che sia logico, cioè la Juventus inseriscono in prestito Aicator, inserirebbero, siamo al condizionale perché non è certo, Aicator in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la Juventus inserirebbe la possibilità del controriscatto, sostanzialmente, che non è proprio il diritto di ricompra, è una formula un po' diversa, però è simile come tipologia. Cioè la Juventus, da quello che ho capito, e ci mancherebbe altro, ha speso 16 milioni, mi

0: protocollata dal gremio, la padre eccetera, la padre sua in Brasile, il gremio aveva chiesto a Comolli il riscatto, però per un paio di milioni, da quello che ho letto, io non ho notizie certe, non è che ho seguito la cosa oppure ho chiamato Comolli, per un paio di milioni alla fine Comolli non ha trovato l'accordo. Quello che voglio dire io, no, anche queste cose qui spero che non avvengano più, cioè tu ti devi liberare, perché di questo si tratta, di un calciatore, magari 1 o 2 milioni non ti cambiano la vita, dallo e via, anche perché in bilancio pesa 6, lui però prende un ingaggio di 5 milioni, 4,5 mi pare, 5, qualcosa del genere. Tu ti toglieresti un ingaggio importante, un calciatore che è fuori dal progetto tecnico di qualsiasi allenatore, di qualsiasi allenatore che è stato nella Juventus, e risolvi un problema. Quindi invece ancora adesso ce l'hai come peso tecnico e come peso di bilancio. Invece bisogna cominciare ad alleggerire queste situazioni. Siamo giunti al primo break, tra poco restate con noi perché avremo Francesco Oppini.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco ci collegheremo con Francesco Oppini, poi alle 20.05 o 20.10 fate un po' voi con Michele di Orgoglio Bianconero, Orgoglio Bianconero, per testare, cercare di capire un po' anche cosa si dice nel loro club, no? Perché il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con maggior numero di iscritti, e questo non è poco. Io dico alcuni calciatori, no? È proprio vero che nella vita adesso non c'entra nulla. Mi sta venendo in mente che Volpato, calciatore australiano del Sassuolo, è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità. Gli hanno fatto un test ed è risultato positivo alla cocaina. Ma io dicono, ma cosa ti dice la testa? Non lo so, io alcune volte non capisco i calciatori, comunque sia, vabbè. Allora, vi ho detto di Open Day, che è un passo da Lione. Io non so se domani, non so nemmeno quale senso abbia. Sì, per carità, Spalletti dice no, almeno per domani, perché adesso come adesso Spalletti domani si ritrova praticamente con tutti gli attaccanti che sono sul mercato. Capite che con tutta la calma, la pazienza che uno possa avere, però insomma per un allenatore non è il massimo, non è il massimo. Invece il capitolo portieri sembra che insomma

0: Ma il borsino sia di quattro nomi, perché oltre ai tre che vi ho detto prima, quindi Dibu Martinez, Vicario, Suzuki, sto vedendo qui adesso le percentuali per la scelta del nuovo portiere della Juve si dividono così: 40%, addirittura hanno quasi tolto Dibu Martinez, 45% Vicario, 30% Suzuki, 15% Carnesecchi, 10% Milinkovic-Savic. Io alcune volte. Alcune volte sono convinto che non che sul fronte del mercato, guardate, veramente il mercato adesso inverto il mio posto. Il mercato, le notizie di mercato sono un po' come il meteo, perché ti dicono domani caldo africano, poi dopo 2 ore ti dicono no, si abbasseranno le temperature. Quindi oggi è Dibu Martinez, dopo 3 ore no, Dibu Martinez sta per saltare. Insomma, quello che è vero oggi, domani viene, può essere smentito. Andiamo con qualche audio, vai Gabri.
1: Bianconera, ciao Quintiliano, Roberto da Salerno.
0: Roberto.
1: Allora, io sono fiducioso perché abbiamo troppi giocatori in esubero e che nessuno vuole, strapagati all'acquisto e strapagati come stipendio, e non sono da Juve e nessuno li vuole comprare perché costano troppo e guadagnano troppo.
0: La
1: Poi
0: seconda.
1: ho visto che ho sentito che la Juve è interessata a Bruno Fernandes. Io spero tanto, tanto che la Juve non vada su Bruno Fernandes, perché non è quel giocatore che fa fare il salto di differenza alla Juve. Bruno Fernandes è un giocatore che ha avuto la fortuna di giocare nel Manchester United. Al momento opportuno non ha fatto bene. E spero che la Juve non butta soldi per questo giocatore. Grazie e sempre Forza Juve.
0: Però non ho capito, hai fatto un elenco di cose non positive, ma ovviamente oggettive. Hai iniziato con sono fiducioso? O non si è capito il non? Perché dopo tutto quello che hai detto mi sembra contraddittorio, però forse hai detto non, ma il non non si è sentito. Bruno Fernandes, sì, al Manchester United, che però negli ultimi anni, ragazzi, Manchester United ha fatto più danni della grandine a se stesso, ovviamente, a tanti calciatori. Allora, a proposito di uscite, potrebbe darci una mano Paratici, perché la Fiorentina sta cercando fortemente João Mario. Ecco, João Mario, per esempio, ragazzi, no? Che io non avrei mai preso, o meglio, non avrei mai fatto lo scambio Alberto Costa João Mario per guadagnare 2 milioni e forse, anzi, senza forse, anche una parte di plusvalenza su Alberto Costa. È uno che ha mercato, però, devo ammetterlo. Certo, ha mercato tra le squadre medie o medio-alte, comunque medie, però l'ha preso il Bologna, voleva quasi riprenderlo, poi non si sono messi d'accordo, anche perché c'era la questione Holm che è tornato ovviamente al Bologna, e poi invece adesso lo vuole anche fortemente, se vogliamo, no? La Fiorentina. Quindi significa che questo calciatore evidentemente ha mercato in queste squadre, in questi livelli qui. Poi, allora abbiamo invece Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, a questo punto anch'io preferisco Vicario piuttosto che Suzuki. Beh, certo, questo è scontato. Basta errori, basta prendere dei calciatori non da Juventus. Da Juventus alla telenovela Colomani prima o poi finirà, speriamo, guardiamo oltre. Un abbraccio, buone ferie, riposati, a presto, grazie. Sì, in effetti, con tutto rispetto di Suzuki, che poi magari diventerà un grande portiere, credo che abbia 23 anni se non sbaglio, però Vicario ti darebbe più certezze, cioè la Juventus non può prendere scommesse, non può più prendere scommesse, o meglio, su alcuni ruoli che sono quelli importanti, quindi portiere, quindi centrocampista, quindi attaccante, o se magari va su un difensore centrale, come può essere Lucumi, deve prendere delle certezze. Le scommesse le può prendere come seconde opzioni, per esempio Hecator, sicuramente sarà forte, comunque a 19 anni deve ancora dimostrare a certi livelli, diciamo, di saper resistere alle pressioni a certi livelli, in certi club, come può essere appunto la Juventus, perché finora ha giocato nel Genoa quasi sempre tra le giovanili. Non so quante Non mi ricordo quante presenze abbia fatto in prima squadra, quanti minuti abbia giocato, però per esempio mi fido anche di De Rossi, che ha detto diventerà un ottimo calciatore. Però insomma, dal Genoa alla Juventus ci passa, però basta scommesse soprattutto in alcuni ruoli, su questo non ci sono dubbi. Enrico invece dalla provincia di Lodi ci scrive: ciao grande Quinti, spero che il presidente Agnelli chieda e ottenga un maxi risarcimento alla federazione. Enrico, beh guarda Enrico, io credo che lo faccia, perché se ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea, ora dal punto di vista proprio quasi fisiologico, se vogliamo, il tutto tornerà al TAR del Lazio, perché è partito da lì tutto il discorso. Il TAR gli ha detto: io non posso, cioè io sono il primo organo di giustizia sportiva e le regole italiane dicono che non posso risarcirti. Non parliamo di discorso economico, perché dal punto di vista economico poteva essere risarcito anche dal TAR, perché allora vi spiego, dopo i tre gradi di giustizia sportiva, ok, se tu ricorri al primo grado invece di giustizia ordinaria, in questo caso il TAR, se dovessi vincere il ricorso, se dovesse essere accolto il tuo ricorso, ti possono rimborsare, ti possono soltanto risarcire a livello economico. Per esempio, quando ci fu Calciopoli, che tanti ce l'hanno con Cobolli Gigli, no? Lui era presidente ovviamente della Juventus, quindi del CDA, poi lui mi ha spiegato, io no, mi sono astenuto, abbiamo messo a votazione l'ipotesi di ricorrere al TAR, ha prevalso la linea del no. In realtà, vi dico la sincera verità, non ha prevalso la linea del no, ci fu un input dall'alto che disse non bisogna ricorrere, ok, ma nel caso in cui la Juventus avesse fatto ricorso al TAR, avesse avuto ragione, parliamo di Calciopoli, la Serie B non, a parte non te la toglieva nessuno, lo scudetto, cioè non ti al momento non ti avrebbe, nessuno ti avrebbe risarcito sotto il profilo delle penalizzazioni sportive, chiamiamole così. Questa sentenza invece della Corte di Giustizia Sportiva della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Agnelli dà questa possibilità. È una cosa fondamentale questa, che anche un giudice terzo extrasportivo può risarcirti, e quindi magari se ti hanno dato una squalifica tu fai ricorso alla federazione. Non parlo solo di Federcalcio, riguarda tutto lo sport e quindi tutte le federazioni. Mi ricordo che qui io ebbi quel giorno Mangifesta, l'ex campionessa di volley, ha detto molto interessante questa sentenza, perché ci sono delle pendenze simili a quelle di Andrea Agnelli anche nel volley, quindi vale per tutte le federazioni e quindi per tutti gli sport, cioè anche un giudice terzo extra sportivo può risarcirti, cioè può toglierti la squalifica in questo caso, no? I deferimenti, insomma, oltre al discorso del risarcimento di natura ovviamente economica. Vai Gabri.
2: Buongiorno Vincenzo, Adriano da Torino. Ma rispondo io a quel tifoso di prima che ha detto che la società deve avere rispetto. Io sono abbonato da 20 anni, io faccio l'abbonamento il primo giorno che aprono la vendita. Il discorso è che questa società ci ha fatto godere per anni e anni, ci dobbiamo accettare, dobbiamo stare vicini, perché è facile tifare la Juve solo quando si vince.
0: Bravo.
2: Cioè, come fai a dire che questa società deve avere rispetto? Questa società ti ha fatto godere per 9 anni, 2 finali di Champions, cioè andavi a comandare da tutte le parti, ma com'è possibile? Cioè io non riesco a capire, ragazzi, io non riesco a capire, dai. Boh. Cioè, dobbiamo capire la situazione in che siamo, E noi abbiamo avuto il Covid in mezzo e la Juve ha pagato tutto, che gli altri club non hanno pagato. Ma noi torneremo. Io una cosa sicura è solo questa, che la Juve tornerà.
0: Grazie. Allora, il discorso tuo condivido, lo dico sempre, no? Io ho l'impressione che da quando la Juventus non vince più, tanti trovino qualsiasi pretesto per criticare, ok? Ora ci mancherebbe altro, la critica è lecita, anzi è giusto che ci sia, purché costruttiva, però alcune volte ho l'impressione che sia pretestuosa, se non in malafede, soprattutto da quando la Juve appunto non vince più. E quindi è giusto che si tifi sempre la squadra, è giusto che si critichi società, squadra, quello che volete. Secondo me è stato sbagliato il termine, Adriano, non è che la società deve avere rispetto, deve cercare diciamo così, di rispondere a questa ondata di affetto dei tifosi che, per esempio, riguardo agli abbonamenti allo stadio, quindi alle gare casalinghe, arriverà al sold out, perché sono aumentati rispetto addirittura all'anno scorso. Questo significa che, malgrado la Juventus sia arrivata sesta, e quindi la Juventus non giochi in Champions League, malgrado, aggiungo io, questo ritardo sul mercato, questo rallentamento sul mercato, questi timori, perché è giusto che definirli anche così, sul mercato, la gente dà fiducia alla Juventus. Quindi io dalla società non mi aspetto, non è che la società non sta rispettando la Juventus, no, secondo me è un termine sbagliato, il verbo rispettare secondo me è improprio in questo caso, cioè la società deve fare di tutto per ricompensare, diciamo così, questo bene, questo affetto, questo amore, sì, forse il termine giusto è quello lì, però giustamente, come dicevi tu, io quando parlo di contestualizzare mi riferisco a quello che hai detto tu, Adriano, no, mi pare, da Torino. Cioè bisogna capire il momento, lo so che da tanti anni che bisogna capire il momento, ma purtroppo dal primo giorno che abbiamo detto bisogna capire il momento non è stato mai riparato nulla, anzi le situazioni si sono addirittura acuite di difficoltà, no? Il primo, diciamo, partiamo dal 2022, no? Quando fu praticamente azzerato il CDA targato Andrea Agnelli, no? Per tutta la questione plusvalenze, che lì fu uno scandalo, e va bene. Da allora in poi si pensava, ora all'inizio c'è il governo tecnico, cioè Ferrero che ancora è rimasto, Scanavino eccetera, perché bisogna pensare alla questione economica, giudiziaria, e dall'altra parte anche economico-finanziaria, che è rimasta la linea della politica economico-finanziaria che tende alla sostenibilità, ma la Juventus ovviamente vuole, anzi voleva in quel caso, mantenere la competitività. Ok, è stata vinta solo una Coppa Italia, per carità, meglio di nulla, però forse per la Juventus è poco. Ma da allora in poi la società, no, devo dire a chi, non so chi abbia parlato di rispetto eccetera, la società ha tirato fuori soldi. Ragazzi, se voi vi ricordate, durante l'epoca Giuntoli ha speso 61 milioni per Cop Miners, ha speso 51 milioni per Douglas Luiz e 40 milioni per Nico Gonzalez. Ok, solo questi tre basterebbero a dirvi che gli investimenti ci sono stati, ma sono stati sbagliati, così come è stato sbagliato per esempio la scelta post Allegri, cioè di Motta. Però tanti, no, forse non mi ricordo io, dice comunque l'emergente, vedremo. Invece poi Motta si è dimostrato, vi posso dire la mia, soprattutto dal punto di vista ambientale, non si è mai adattato al mondo Juve, e infatti ha avuto problemi con diversi calciatori, forse quasi con tutti, soprattutto con il big, tant'è che ha chiesto e ottenuto, e lì ha sbagliato Giuntoli, per esempio l'allontanamento di Danilo, che era il capitano, non si è mai visto nella Juventus, che tu a gennaio, non è che dici a fine anno, a gennaio gli dici al capitano deve andare via, e vi ricorderete l'intervista dello stesso giocatore brasiliano che stava partendo, ovviamente grandi rimpianti, e disse boh, qui stanno parlando di progetto fantasioso, ma fece anche una battuta ironica, e di conseguenza sono stati fatti gli errori. Dopodiché mandi via Giuntoli, prendi Comolli, ancora peggio ragazzi, perché comunque Comolli 44 milioni per Openda, 18,5 più mi pare bonus per Zegrova, Davide è stato preso a parametro zero, ma alla fine 12,5 l'hai dovuti tirar fuori perché erano le commissioni, e di conseguenza gli investimenti sono stati fatti, purtroppo sono stati sbagliati, quindi dal punto di vista dei soldi sono stati tirati fuori, però sono state sbagliate le scelte a livello di management, diciamola tutta. Ci colleghiamo con Francesco Pini, ce l'abbiamo, vai.
3: Buonasera ragazzi, scusate il ritardo.
0: No, non ti preoccupare Francesco. Allora Francesco, ti faccio una bella domanda. Ti chiedo, tu sei, no, se dovessi collocarti in una di queste categorie di tifosi, intanto prima ancora che opinionista, di tifoso della Juventus, disfattista, pessimista, possibilista o?
3: Ma io cerco di essere realista. Realista perché, continuo a ripetere, abbiamo avuto un ciclo, ragazzi, che non è normale. Cioè, io non capisco né chi sfotte, sì vabbè, sfottò ci sta sempre, per carità del Signore, ma l'interista che ti sfotte perché sei sesto, dopo che ha visto vincere nove anni di fila la Juve consecutivamente, lo Juventino che ha visto vincere la Juve per nove anni, che adesso è fuori di testa perché sono sei che non fa nulla, esatto, ci sta, cioè nello sport, poi ci sono anche dei cicli, il Milan prima di Berlusconi non ha vinto lo scudetto per 50 anni, l'Inter per vincere la terza Champions League, anzi la prima Champions League perché le altre due erano Coppa dei Campioni, ci ha messo 50 anni, cioè lo spottò è sempre di paese e di casa per tutti, ci sta, però bisogna anche rendersi conto che ragazzi miei, noi abbiamo vinto la metà degli scudetti dei milanesi di colpo, di fila, cioè dopo la Serie B, quindi io quando vedo lo Juventino disperato a un certo punto mi viene da dire ma ti meriti di fare la Fiorentina.
0: Sì, no, questo è vero Francesco, però oggettivamente allora sapevamo.
3: No, non c'è però, non c'è un però, perché sono cicli, cioè, se uno nasce per vincere. Allora, dobbiamo immaginare che ognuno di noi fa un lavoro nella vita, ok?
0: Sì.
3: E noi pensiamo che ognuno di noi l'anno dopo ha una promozione per forza, migliora sempre, non sbaglia mai. Ragazzi, ma quello non è il gioco della vita, quello è il gioco, è un gioco appunto, un gioco di fantasia. Non, in nessun campo, tutti. Nel loro personale, nel professionale, nello sport, cioè non c'è nessuno che migliora sempre ogni anno nella vita, se no diventa un. Non è essere umano, è qualcos'altro. Quindi nella confusione e nel momento assolutamente negativo per quello che è la Juventus, sono realista.
0: Oh, perfetto, e questo sono d'accordo con te, tant'è che io dico ai nostri radioascoltatori, dico ragazzi, la parola d'ordine secondo me è contestualizzare, il momento è questo e quindi... Però,
3: assolutamente giusto.
0: Questo assolutamente qua dico io, andando adesso nell'immediato, sapevamo delle difficoltà di Carnevali che deve riparare, i danni di Comolli e quelli di Giuntoli, ok?
3: Sì,
0: è stato preso Massara che gli darà sicuramente una mano. Partiamo, so che poi deve andare via, quindi facciamo un po' quasi un botta.
3: Non ti preoccupare.
0: Quasi un botta e risposta. Questione portiere, sì. Sembra che si stia allontanando Dibu Martinez, la Juventus sembra voglia virare su Suzuki, Vicario aspetta. Dimmi tu, scegli, perché il portiere dobbiamo prenderlo.
3: Io oggi vendo mezzo squadra per prendere Carnesecchi e Osimhen, tutto il resto non mi interessa niente.
0: Ah, proprio così, secco.
3: Sì. Questa squadra, se bisogna alzare di livello, bisogna andare su quei giocatori lì. Se no ci ritroviamo di nuovo a combattere per il quarto posto, per il terzo, per la Coppa Italia, forse, per una buona Europa League e Champions League se vai oltre il girone.
0: Vabbè, certo.
3: Qua ci sono degli acquisti fatti questi anni che tutti avrebbero comprato. Bainers e Douglas Lewis, presi due anni fa, per le cifre spese, erano due giocatori che avremmo comprato tutti. Perché il rendimento loro era di altissimo livello.
0: Certo.
3: Uno in Premier e l'altro in Italia, eppure con le nazionali. Quindi è successo qualcosa che probabilmente si chiama mancanza di personalità. Non lo so. Quindi dove stavano i buchi dei dirigenti? Probabilmente di non capire che alcuni giocatori fortissimi in altre squadre non fossero da Juve. Però sono giocatori sui quali avremmo scommesso tutti. Il problema è tutto il resto.
0: Ecco.
3: Il è tutto il rap, tu li puoi anche bucare gli acquisti del genere, ma non ne puoi bucare altri 20. E quindi se ne buchi 20, indebolisci una squadra che oggi comunque sia, lo ricordo sempre, con Spalletti, nonostante il disastro del terzo posto, nonostante l'Europa League, nonostante tutto quello che vogliamo, era la seconda squadra per media punti in Serie A dopo l'Inter da quando è arrivato Luciano.
0: Dall'undicesima giornata, sì, esatto.
3: Esatto, quindi se tu metti a questa squadra qua un portiere di qualità vera, alla Carnesecchi, oppure preferisci una versione di personalità alla Dibu Martinez, va bene uguale. Un centrocampista di livello che ormai non puoi più prendere perché anni fa avevi la possibilità di prendere Tonali, ora non è più fattibile. O di meno oggi, invece che trattare Vlahovic, Colomani, andare a vedere per Pellegrino, io mi tengo Milik in rosa e prendo Osimhen. Con tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono dei modi per farlo. Il cartellino, loro vogliono Bremer, sono interessati a Bremer, parliamone per differenza, vediamo che succede. L'ingaggio del nigeriano in Italia sarebbe assolutamente ridimensionato, è stato lui a dirlo l'anno scorso, non io. Quindi un lavoro secondo me lo puoi fare, invece di andare a offrire dei soldi ancora a Vlahovic per tenere la porta aperta, per vedere se bussano a 6 milioni compresi bonus, non 15 alla firma ma 8, ma di cosa stiamo parlando? Bisogna alzare il livello. Il Milan non aveva soldi, ha speso 104 milioni, male o bene li ha spesi. Ha preso una punta di livello internazionale con personalità, poi può essere un giocatore che non vale 70 milioni, ma l'ha preso, e ha preso uno dei migliori centrali difensivi che c'era in Italia. che era tra l'altro in ballo al Real Madrid. Quindi alzare il livello significa fare quello. Vendere Bremer per prendere Lukumi non va bene, perché abbassi il livello e lo rialzi, sei sempre a pari.
0: Sì, questo è vero. Invece centrocampo, che sì, lo prenderesti se dipendesse da te?
3: Ma io che sì, il mondiale l'ho visto, devo dire che tutto mi è sembrato, purché un giocatore che non avesse più voglia di tornare in Europa a giocare o che non avesse il livello nelle gambe di giocare in una grande squadra. Ha fatto un mondiale, secondo me, importantissimo, tra l'altro in fase difensiva più che offensiva, ha segnato anche. Sono convinto che con gente come Spalletti o giù di lì, uno come Cossi sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Magari ci vorrebbero un paio di mesi per sistemarlo bene fisicamente, ma è un giocatore che ha l'idea del movimento, della palla, della velocità del passaggio. Non è uno di quelli che ci incischia. Noi in mezzo al campo adesso non siete che ci incischia.
0: Ci sta, ecco.
3: Locatelli, Turan, Miresti, McKennie stesso, che fa meglio in fase offensiva che in mezzo al campo. Tutti i giocatori che stanno a fare la palla, si guardano attorno, tornano indietro, pure girano. Qua ci serve gente che è veloce di pensiero, con una mentalità diversa. E quindi il discorso è sempre quello. Questa Juve di oggi, ripeto, se noi aggiungessimo un portiere vero, un centrocampista da mettere lì e spostare anche così Locatelli a fare la mezzala, che fare il play non è il suo ruolo, abbiamo capito in tutti i modi, nonostante sia stato un anno positivo, ma questo ti fa capire com'è l'anno della Juve, se il centrocampista di quest'anno è stato positivo, è una punta vera, non da 20 gol all'anno, da 30 gol all'anno. Cioè gli altri hanno Kane che fa 73 gol a stagione, non dobbiamo essere a quel livello, perché la Juve così è finita 7-8 anni fa. Ma bisogna andarci vicino. Prendere per prendere non è facile. Carnevali e Massara non hanno assolutamente colpe, si trovano delle disgrazie da sistemare. Però in qualche modo io tenterei io che non sono fortunatamente di tenterei questa mossa qua. Se no non vai a prendere Icardi in giro per l'Europa. Perché in giro per l'Europa dobbiamo ancora aspettare Vlahovic noi? Per quale motivo? Icardi in Serie A ti fa più di 20 gol.
0: Ma con me sfondi una porta aperta con Icardi, con me.
3: Ma lo so bene, ma non solo con te, credo con tanti, perché comunque sia un giocatore che ha sempre. Ma oggi, se vi ricordate, esattamente come Galliani, compravano i giocatori che ci facevano sempre gol. Cioè Padovano arriva alla Juve perché segna alla Juve sempre. Trezeguet arriva alla Juve perché segna l'Italia e alla Juve. I giocatori vanno presi perché si conoscono bene. Adesso sembra che Openda addirittura è uscita. Non so se oggi dobbiamo andare a accendere delle candele in chiesa o no, aspetterei l'ufficialità della cosa.
0: È clamoroso perché tante difficoltà agli esuberi, il primo a uscire è proprio Openda. Per me è quasi un paradosso, però vabbè, meglio così.
3: Incredibile, però hanno usato quel metodo che io raccontavo, per esempio, da mesi sia sulla Rai che su Netflix. Cioè, non è vendibile oggi, a meno che non trovi qualcuno che gli dà 40-45 milioni, che può essere un folle. Quindi lo presti con un obbligo di riscatto sull'anno dopo, ti alleggerisci dell'ingaggio, non ce l'hai rosa quest'anno e puoi andare a spendere soldi per un altro. Era l'unico modo per poterlo fare. Ci sono arrivati in 2 secondi Carnevale e Massara con tutti i casini che c'erano, non ci sono arrivati quelli che c'erano prima.
0: Allora,
3: fa capire che il livello è alzato.
0: Ecco, certo. L'ultima, Francesco, e ti mollo perché questa non posso non chiedertela. Dopo l'archiviazione dalla parte della giustizia penale, immagino che anche tu non ti aspetterai nulla da quella sportiva. Mi riferisco a Arbitropoli.
3: Ma guarda, io ti dico soltanto che parlare di queste cose ovviamente fa alzare molto il nervo dell'interista, che in alcuni casi è talmente bravo a negare l'evidenza che davanti allo specchio negherebbe di essere se stesso. Però qua ci sono elementi molto chiari per i quali alla nostra squadra è stato fatto molto macello 20 anni fa, e quindi io qua mi aspetto a tutto tondo che la questione si apra in giustizia sportiva, che la situazione vada avanti. Poi saranno loro a dover analizzare quanto, come, perché e con quante squadre, perché secondo me non c'è solo l'Inter. Io farei anche un po' di attenzione su qualcun altro. Quindi mi aspetto che questa roba si possa evolvere. Qualora non succedesse, la risposta noi ce l'abbiamo già.
0: Ah, certo. Grazie mille, Francesco. Buona serata e buon lavoro.
3: Grazie
0: e buone vacanze, figurati. Grazie a te.
3: Ancora un po',
0: allora, quando ci andrai. Grazie.
3: Esatto, grazie. Un abbraccio.
0: Ciao. Grazie a Francesco Pini. Siamo giunti al break. Tra poco con Michele vediamo un po' anche cosa si dice a Orgoglio Bianconero. E quindi state con noi.
4: Fuori di Juve.
5: La la prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Caro Carnevali, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Siccome sei troppo lontano, più forte ti scriverò. Allora, caro Giovanni, prendi qualcuno, dai, regaliamo qualcuno a Spalletti, ragazzi, perché io lo conosco un po', eh. Allora, parlavamo prima di Artur. Arturo, qualcosa sembra che si stia muovendo per questo calciatore. Intanto, a proposito dei centrocampisti, no? Ce n'ha tanti la Juventus in abbondanza, tanti esuberi e diversi a centrocampo, no? Voi siete convinti che Spalletti possa resuscitare, rivitalizzare, far ritornare calciatore vero Douglas Luiz? Dai, fatemelo sapere. Io non lo so, qualche dubbio ce l'avrei, perché è un po' lento, però giustamente se c'è velocità di pensiero con i piedi e col cervello magari può andare anche bene. Fatemelo un po' sapere, lo chiediamo anche a Michele De Martinis. Ciao Michele.
6: Ciao Guido, buonasera a tutti.
0: Domanda secca, domanda intanto: come stai, come va il gruppo, che cosa prevale, diciamo così, cosa prevale nella chat di Orgoglio Bianconero? Pessimismo, disfattismo? Perché ogni tanto mi scrivi, dice, cioè, madonna, la gente, non so, sono tutti desolati, tutti affranti, tutti sfiduciati?
6: Beh, in percentuale c'è realismo, che però insomma è quasi uguale a pessimismo a oggi. Non è che ci sia grandissimo entusiasmo, c'è una presa di coscienza con quella che è la realtà e bisogna conviverci. Questa è la Juventus di oggi, con le difficoltà che conosciamo,
0: Certo.
6: Per cui sì, si può essere pessimisti, ma fondamentalmente si è realisti, insomma.
0: Sì, che, diciamo che realismo potrebbe essere quasi sinonimo di pessimismo. Però Michele, no, è vero, la Juventus finora mercato a rilento, ci si aspettava qualcosina in più, è stato preso solo, sono stati presi Ecator, che peraltro si è infortunato ma è un giovane di prospettiva, eccetera, e l'affidabile, dico io, Çelik, troppo poco, ci mancherebbe altro. Il primo colpo, secondo te, di un certo livello, dove lo farà la Juventus? In porta, a centrocampo, in attacco?
6: Ah, guarda, questa è una bella domanda, perché onestamente poi i colpi che ha fatto sono stati un po' delle sorprese, no? Perché sia Ecator che Çelik quasi non ce li aspettavamo, per cui che dirti, la lotta è tra il portiere e l'attaccante, prima del centrocampo, sicuramente tra portiere e attaccante uscirà fuori forse un big, diciamo big, dai. Io non so quanto sia la disponibilità economica, le risorse finanziarie della Juventus per andare a prendere un vero big sia in porta che in attacco, perché se poi i nomi sono quelli che circolano, insomma, Colomani vogliamo identificarlo come big? Boh, a me non sembra proprio un vero big. Però accontentiamoci, che dobbiamo fare? Accontentiamoci. Io tempo fa ti sentivo dire di della bravura nell'andare a pescare i famosi jolly, no? Che poi hanno fatto la fortuna per la Juventus negli anni passati, quei giocatori che magari prendevi a pochi soldi e poi si sono dimostrati dei veri campioni. Quindi mi auguro che la Juve abbia la fortuna, bravura, fortuna di scovare qualche giocatore jolly, qualche sorpresa.
0: Allora Michele, stavo dicendo, prima di collegarmi con te, te l'avrei chiesto, tu sei convinto, credi che Spalletti, siccome sappiamo che ci sono tanti esuberi e non puoi piazzarli tutti, è inevitabile, credi che veramente Spalletti possa rivitalizzare Douglas Luiz? Perché? Dicono è troppo lento, non mi ricordo ieri qualche ex calciatore, ho sentito da qualche parte in un'altra emittente, forse in qualche TV, cioè, ragazzi, però se c'è la velocità di pensiero è un po' tra virgolette relativo il fatto che lui sia un po' lento dal punto di vista, diciamo così, fisico. Comunque sì, al di là di questo, credi che possa rivitalizzarlo?
6: Sì. Sì, perché...
0: mi ricordo, scusami Michele, ecco, quando dico spesso io, no? Ci tenevo a dire questo, quando prendemmo Douglas Luiz, io gli chiesi proprio a te, ma questo chi? Perché, onestamente io non seguo il calcio estero, perché non 10 ore devo seguire la Juve, quella, e tu mi dicesti, ma questo è stato il miglior centrocampista degli ultimi 2 anni in Premier League, e io ho detto, oh, mi fido di te, poi però ha dimostrato di non essere forse da Juve mentalmente?
6: A volte incidono sicuramente l'ambientamento, le situazioni anche esterne, non solo di campo, però in quel caso hanno inciso anche quelle di campo, perché l'hai detto tu prima, i problemi con Thiago Motta ci sono stati, è inutile nascondersi, giocatore e allenatore non è che ci fosse poi un grandissimo feeling, ma soprattutto è il discorso del ruolo, cioè se tu prendi Douglas Luiz e lo metti in un centrocampo a due è inutile, insomma, e Thiago Motta giocava con un centrocampo a due. Douglas Luiz è un giocatore che puoi mettere in un centrocampo a tre davanti alla difesa, a fare il regista, può essere veloce? Sì, se i compagni si muovono allora lui è veloce nel pensiero e nel passaggio, altrimenti diventa lento. Lento perché? Perché non trovi il compagno che si smarca, che va alla ricerca dello spazio per liberarsi e per ricevere il pallone. È tutta una conseguenza, i piedi ci sono, cioè Douglas Luiz i piedi ce li ha, insomma.
0: No, questo è chiaro,
6: mi è sembrato,
0: certo,
6: di vederlo anche durante l'amichevole, per carità, di poco senso l'ultima che è stata fatta con gli svizzeri, però cioè, si vede che ha un tocco di pallone differente da altri centrocampisti, tutto sta a muoversi in un certo modo, a dargli tanti palloni, a metterlo al centro del gioco, e secondo me potrebbe essere assolutamente una soluzione. Lo Bocca, io lo ricordo, cioè quando è arrivato a Napoli, ma lo stavano per cedere,
0: era emarginato, io me lo ricordo benissimo.
6: Sì, poi è arrivato Spalletti e gli ha trovato la collocazione giusta, i movimenti giusti, e lì è diventato il Lo Bocca che conosciamo, che tra l'altro è un centrocampista secondo me bravo, ma non è che stiamo parlando di un fenomeno, è un giocatore bravo che tra l'altro
0: però è funzionale, Michele, perché è funzionale, perché fu determinante come cervello di quel centrocampo.
6: Assolutamente. Non è un giocatore che ha tanti gol nei piedi il Bocca, perché non segna quasi mai. Secondo me, ecco, in questo Douglas Luiz può essere addirittura meglio, perché c'è anche il tiro da fuori Douglas Luiz. Quindi io me lo auguro, lo spero con tutto il cuore, perché poi altre grandi soluzioni, insomma, circolazione, non è che ci sono con queste risorse finanziarie che hai, non è che puoi permetterti chissà quale fenomeno.
0: Così come aggiungo io, degli esuberi, quelli proprio, intendo quelli non, diciamo così, rientranti nel progetto di Spalletti, degli esuberi, forse Douglas Luiz è l'unico che puoi tentare di fare qualcosa, perché Cop Menes tutti quanti lo hanno fatto, cioè ormai purtroppo, credo, a me dispiace dirlo, ma non ha dato segnali con nessun allenatore in nessun ruolo. Zegrova, secondo me, lo dicevo prima con Gabriele Latini, se stesse bene, secondo me, però ho paura che non si sia mai ripreso. Open Day lasciamo perdere, anche se sarà il primo partente, che questa è la notizia dell'anno. David pure lui, pure lì, cioè sì, tecnicamente può andare, però non gioca mai da numero 9 e sicuramente anche lui, Michele, ha sentito, sente il peso di questo ambiente, di questa maglia, di questa, di questo contesto, perché non è scarso, però ha dimostrato anche lui che forse nella Juventus. Quindi Douglas Luiz, secondo me, di questi esuberi barra flop, chiamiamoli così, credo che sia l'unico. Dopodiché, passando al
6: portiere, ci sarebbe anche Nico Gonzalez, se volendo, per come
0: io però ti posso mondiale. Hai ragione, bravo, non lo considero proprio un esubero. Sai che cosa ti dico, Michele? Secondo me lui, anzi te la dico tutta, dei tre che vennero durante l'era Giuntoli, secondo me l'unico che ha fatto qualcosa e sembrava quello più forse è proprio lui, rispetto allo stesso Douglas e a Coop Meiners. E quindi più che un esubero, tanto credo che lo riprenda l'Atletico Madrid, anzi è quasi auspicabile a questo punto, perché quantomeno incassi dei soldi, quantomeno incassi dei soldi. Invece, passando a quelli che potrebbero arrivare alla Juventus, qui ci sono due discorsi più o meno simili, no? Che oggi io ci ho fatto un podcast, ho detto mamma mia, situazione portiere e situazione attaccanti, che mi sembra che la Juventus stia rimanendo prigioniera delle esigenze e delle richieste delle altre squadre, cosa che io non vorrei. Colomani, l'hai parlato prima tu, pare che Spalletti l'abbia chiesto, però io anche basta, se, cioè, perché 40 milioni per me sono tanti. Sembra che adesso tra prezzo fisso, percentuale di rivendita eccetera eccetera ci possa arrivare. Per me è già una follia, però questo è il mio parere. Però bisogna dargli un ultimatum o no al Paris Saint Germain, prendere o lasciare o no?
6: Certo, non è che uno può aspettare all'infinito, anche perché non stiamo parlando di Gonzalo Higuaín. Tra l'altro 10 anni fa veniva acquistato Gonzalo Higuaín, c'è una campagna acquisti con Higuaín, Pjanic, Benatia, 10 anni fa. Vabbè.
0: Mamma mia, clausola rescissoria 90 milioni al Napoli.
6: Vabbè, lasciamo perdere. No, il discorso su Colomani, guarda, quando le storie vanno per le lunghe, io ho visto anche per quanto riguarda la Roma su alcuni calciatori, no, che ha provato a prendere Greenwood
0: e non è riuscita
6: per tante settimane e poi non è riuscita. Io non lo so adesso, ecco, su Colomani se effettivamente è vero che non c'è nessun altro, a quanto pare, su Colomani, mi sembra che ci siamo solo noi.
0: Per questo è indicativo, però
6: mettendo una cifra alta, ma allo stesso tempo dico, se è l'allenatore che lo chiede, se è Spalletti che chiede Colomani,
0: glielo prende
6: l'allenatore. Dobbiamo farcene una ragione e capire il perché, lo capiremo eventualmente nella prossima stagione, se Colomani farà bene, se farà male
0: la responsabilità. Certo, esatto, sono d'accordo. E poi con te sfondo una porta aperta, ma piace anche a me l'ipotesi Pellegrino, che è molto avanzata, diciamo.
6: Assolutamente. Ecco, quello potrebbe essere il famoso jolly, no? Il famoso jolly che tu dici peschi un attaccante che ti fa la differenza, che riesce a esplodere definitivamente. A noi servono soprattutto quei calciatori, oggi servono quei calciatori, ci serve qualcuno che costi poco e che possa diventare davvero un campione.
0: Che però partirebbe titolare, Michele, questo bisogna dirlo, cioè non partirebbe titolare.
6: Sì, oddio, io non so effettivamente se Colomani andrebbe a giocare da 9 o da esterno.
0: 9 che secondo me non è, però vabbè, questo è il mio giudizio.
6: Esatto, cioè, mi piacerebbe capire questo, perché eventualmente un Pellegrino messo al centro dell'area con un Colomani e un Ibiz esterni, magari, ecco, Pellegrino potrebbe giocare titolare, però bisogna capire il mister come
0: vorrà giocare,
6: giocare la squadra, certo.
0: L'altro nome, parliamo adesso di centrocampo, è quello di Kessié. Insomma, la Juventus sta trattando.
6: Un giocatore d'esperienza. Io guarda, su tutti i nomi credo che, ecco, il realismo, se non esce qualcuno non entra nessuno.
0: Ah, beh.
6: Mi sembra una cosa abbastanza scontata, cioè noi qui dobbiamo aspettare che qualcuno esca tra i difensori, tra i centrocampisti, tra gli attaccanti, altrimenti tra i portieri, ovviamente, anche tra i portieri, altrimenti io la vedo davvero difficile che possa entrare qualcuno per le condizioni che ci sono. Ma non è una condizione che riguarda solo la Juventus, attenzione, sì, perché poi è la fotografia del calcio italiano. Io penso che vedremo quando andrà a finire il mercato, ma quest'anno potrebbe segnare davvero un anno particolare per il mercato italiano in generale. Forse un po' tutti ci renderemo conto che il calcio italiano è veramente un calcio di serie B.
0: L'ha detto qui, non so se tu l'abbia ascoltato, Mario Mattioli due sere fa. Ha detto: ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Ha detto: credo che la Juventus, ma anche qualche altro club italiano, anzi tutti, magari può andare bene anche un calciatore che ne so, è emarginato al Manchester United, è emarginato a qualche big, diciamo, della Premier League, poi tu lo prendi, il male di tu. Perché la Roma ha preso Malen? Perché il Napoli ha preso McTominay? Ma è possibile che solo la Juventus non riesca a prendere un giocatore che magari è scontento, che ha voglia di riscatto? Ecco, io per esempio da Massara mi aspetto anche che riesca a fare un colpo simil Malen, simil McTominay, o no? Perché altrimenti, non lo so, solo la Juve non riesce a prendere questi calciatori, possibile?
6: È sempre vincolato alle uscite, quindi.
0: Sì,
6: purtroppo,
0: sì,
6: non è che possiamo avere 10 centrocampisti, cioè qualcuno deve uscire, qualcuno. Io adesso non so, all'inizio si parlava di Miretti al Bologna, nell'offerta che non soddisfava la Juventus. Io non so quello che vogliono chiedere per un giocatore come Miretti, però sinceramente tra gli 8 e 10 milioni per me, cioè, lo dai via, insomma. Io non posso chiedere 20 milioni per Miretti, insomma, parliamoci chiaramente. Sono anche cifre esagerate, ecco perché poi ha una certa narrativa, io credo, fino a un certo punto, perché non è possibile chiedere certe cifre per certi giocatori.
0: Devi
6: anche accontentarti.
0: Sì, no, questo sì, non c'è dubbio, tra l'altro sarebbe anche una plusvalenza piena, e questo è anche importante. L'ultima, prima,
6: ma che Openda stesso, va al Lione, va in prestito secco, ma che ci guadagniamo? Cioè, fondamentalmente, tanto il Lione pagherà una parte dell'ingaggio, un'altra parte lo pagherà la Juventus.
0: Vabbè, intanto una parte di ingaggio te lo togli come peso, meglio di lui.
6: Comunque sia, Openda va in una squadra che sicuramente, anche se farà bene, non lo riscatterà mai, perché il Lione non paga 40 milioni, 30 milioni di
0: quasi nessuno li pagherebbe. Senti, due cose, Michele. Vlahovic, bisogna dirgli addio, stacchiamo il citofono e non lo facciamo nemmeno citofonare?
6: Il citofono è funzionante. Adesso bisogna capire veramente lui che intenzioni ha, ma secondo me poi alla fine vince il Dio Denaro. Io sono convinto che questi giocatori, pur di andare a guadagnare le cifre che chiedono,
0: sarebbe disposto ad andare al Besiktas, perché è l'unica che ha fatto un'offerta più o meno di quella che voleva lui finora.
6: Sì, più o meno sì, ancora facendo i preliminari il Besiktas, quindi bisognerà anche capire tipo di competizione farà nella prossima stagione, però secondo me poi sono.
0: Sì, è vero. Invece, questione uscite, a proposito di squadre turche, il Galatasaray ha tentato, o ancora sta tentando, bisognerà capire, su Bremer. Sembra che gli abbia offerto 8 milioni netti la Juventus, giustamente dal punto di vista suo lo cederebbe a una cifra importante, non i 58 della clausola che non ti darà nessuno, ma magari 40, non lo so. Secondo te sarebbe da cedere, magari prende Lukumi, poi però non avresti un esperto lì dietro, cioè io ogni ragionamento che facciamo c'è una difficoltà, non c'è un...
6: C'è una difficoltà, ma sono difficoltà che però loro che sono a Torino sanno perfettamente quali sono, per esempio nel caso di Bremer, le condizioni fisiche, perché poi bisogna capire effettivamente questo giocatore come sta fisicamente, perché poi 40 milioni possono essere una bella cifra, uno dice ma perdi Bremer, sì, ma se non ti garantisce affidabilità nell'arco della stagione, perché potrebbe avere altre ricadute,
0: 29 anni e quando te li danno poi 40 milioni?
6: Esattamente, poi abbiamo visto comunque il mondiale, cioè non ha fatto un minuto
0: esatto, questo è vero. L'ultimissima, Michele, extra Juventus, insomma, dopo questo sogno, questa suggestione, diciamo, Guardiola, l'Italia dovrebbe prendere Pirlo. Io ho il timore, Michele, che si rovini definitivamente la carriera da allenatore, però spero di sbagliare, attenzione su Pirlo.
6: La carriera dell'allenatore della nazionale è un po' diversa in confronto a quella
0: però
6: certo, anch'io ti devo dire, cioè, la difficoltà c'è, perché parliamoci chiaramente, se tu avessi una nazionale forte Puoi mettere in panchina chi vuoi, fondamentalmente, perché quando c'è una nazionale forte puoi mettere in panchina chi vuoi. In questa situazione dove fai fatica a trovare 11 giocatori
7: di livello,
6: idonei, di livello, io non so se Pirlo, però anche qui è il solito discorso, cioè abbiamo elogiato Malagò per il discorso di aver ingaggiato Maldini. Se Maldini sceglie Pirlo,
7: devi dargli retta,
6: così. C'è poco da fare.
7: Questo è vero, questo è vero.
6: Certo, il prossimo mondiale saranno 64.
7: Tu
6: squadre,
7: dici
6: no?
7: Se non è, se non è, l'ho detto prima io con Latini, se non entri a 64 squadre, ragazzi, cambiamo proprio nazione, non lo so, dai, su, vabbè, staremo a vedere, dai, i prossimi giorni potrebbe essere annunciato Andrea Pirlo, anzi sicuramente la prossima settimana, perché ha detto Malagò, la prossima settimana diremo il nome. Michele, grazie, buone ferie e buon saluto a tutti,
6: grazie,
7: gli amici,
6: a voi,
7: di
6: buone ferie a te.
7: Tutti gli amici di Orgoglio Bianconero. Ciao, grazie.
6: Grazie, buona serata.
7: Grazie a te. Allora, domani, dice un nostro amico, ci propone questa formazione che ti posso dire è anche relativa alla formazione di domani, perché comunque giochi con lo standard di Liegi. Vabbè, comunque, Di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly. Ragazzi, non si sta parlando più di Cambiaso, boh. Gatta Cicova, comunque Locatelli, Azic, Licina, Elimo, Galè, Boga, mamma mia, non c'è un titolare, ce ne sono quattro che sono titolari, il grande unico solo Openda, scrive Giovanni. Quindi Openda, diciamo che domani fa questi ultimi, indosserà la maglia della Juventus per l'ultima volta, o meglio speriamo, nel senso che, però, come diceva Michele, ma chi lo riscatta Openda a 44 milioni, ragazzi, sono, a meno che non fai una mega minusvalenza, ma non credo che la farà la Juventus, però comunque staremo a vedere. Vai, Gabri.
8: Da Michele.
7: Ciao.
8: Grazie per la compagnia che mi fai mentre viaggio.
7: Grazie a te.
8: Il portiere, spero che la telenovela di Dibu Martinez finisca, perché questo tiro e molla a me non piace, penso anche a tanti altri. Vicario in un'ottima prospettiva, e se verrà Suzuki, tiferemo anche per lui, che ti devo dire, sicuramente Vicario sarebbe meglio. E per l'attaccante io punterei su Pellegrino del Parma, sì, so che mi dici tu è una scommessa, ma secondo me è forte e potrebbe dimostrare di esserlo alla Juve. Ciao, forza Juve sempre.
7: Grazie a te, guarda, ti dico... Dico che le telenovelle non piacciono anche a me, ma non l'ho mai viste, le vede mia madre, quindi figuriamoci. È chiaro che si sta prolungando la questione Colomani, ma adesso onestamente anche, diciamo, l'affare di Bo Martins sta andando troppo per le lunghe, ragazzi. Io alla Stobile non gli farei più un favore, perché la Juventus gli ha fatto un favore grosso, ricordiamolo quando ha preso Lucas Lucci. Io glielo vorrei scrivere a questo, non mi ricordo come si chiama quel dirigente che parlò qualche giorno fa, dicendo no, Dibu Martinez non si cede, gli avrei voluto dire guarda che grazie alla Juventus che ha acquistato Lucas Lucci e te l'ha pagato 51, seppur una parte con due giocatori, tu non sei stato penalizzato di 6-7 punti, forse a quest'ora non saresti in Champions League, però vabbè, lasciamo perdere. Vi dicevo, attenzione che Arthur qualcosina si sta muovendo, se c'è un nome in casa bianconera più difficile da piazzare è quello di Arthur, mamma mia, cioè vi rendete conto che di ogni trattativa, ogni affare di cui parliamo c'è un problema? Io non lo so, non voglio diventare né disfattista né pessimista, ma bisogna essere ovviamente realisti, e il realismo purtroppo in questo momento ci dice che le difficoltà sono enormi. Per quanto riguarda il brasiliano Artur Melo, arrivato nel 2020 dal Barcellona, ha deluso subito le aspettative, bla bla bla, e questo lo sappiamo. Per il centrocampista, esperienza con Liverpool, Fiorentina, Girona e Grêmio, cioè l'ha ceduto a tutti la Juventus, dove lo scorso anno ha anche disputato un'ottima stagione. Il club però non lo ha riscattato, ora si è fatto il nome del Corinthians. Il club però fino a poche ore fa non poteva operare sul mercato per un divieto imposto dalla FIFA, ma fonti brasiliane parlano di una questione risolta con il pagamento di una multa. Ecco che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l'offerta alla Juve, che vuole salutarsi con Arthur, ma stavolta in via definitiva. Infatti questa volta più che un arrivederci dovrà essere un addio, e ci mancherebbe altro, caro Gabriele Latini, al quale cedo la linea tra poco.
0: Ah no, ah ok, ok, no, stavo dicendo, per quanto riguarda Arturo, speriamo che questa sia la volta buona, che venga ceduto, definitivamente sarebbe già un peso in meno. Openda, magari intanto lo dai al Lione, come diceva Michele, sì, non è che incassi chissà cosa, e soprattutto a livello di ingaggio, probabilmente io adesso non lo so, gli accordi poi li vedremo, io non so fino a che punto il Lione, perché lo vuole punto, ma... ti darebbe, gli darebbe tutti quei soldi, perché spesso in queste situazioni, quando si trovano dei calciatori che un club non lo vuole più, non li vuole più, lo vuole cedere, però prende un ingaggio enorme, alla fine o non lo riesce a cedere o lo dà in prestito, o comunque devi contribuire all'ingaggio. Per esempio, tutti gli anni io mi ricordo che il povero Rugani, a parte è stato ceduto 2 o 3 volte mi pare in prestito, però la Juventus voleva cederlo spesso a titolo definitivo, non c'è mai riuscito. Perché? Perché prima di ritoccare al ribasso lo stipendio, voi ricorderete che Rugani guadagnava 3,5 milioni di euro e siccome non giocava mai, una squadra non ti, sì, è interessata al calciatore, ma dice non ti posso, non prende, posso prendere a titolo definitivo uno che prende 3,5 e non gioca mai nella Juventus. Quindi Arturo, speriamo che vada via ed è uno in meno, bisogna ragionare purtroppo così. Ora possiamo dare veramente la linea a Gabrielati, quindi a tra poco.
4: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Dini, ultima mezz'ora prima delle ferie, non per te, ahimè, ai te, ma per me. Da domani saremo in ferie, quindi insomma ci riposiamo un po', ma mentalmente siamo sempre connessi perché chi fa il giornalista deve stare sempre sulle notizie. Allora, si parlava di Vlahovic poco fa, no? Io ho l'impressione che questo giocatore rischi di rimanere a piedi, o meglio, attenzione, o accetta, mi pare l'unica proposta sia quella del Besiktas. Lui ha detto no, l'ha lasciato un po' in stand-by perché vuole continuare a giocare in un campionato competitivo, magari lui aspirava a qualcosa di più della Serie A, lo sappiamo benissimo, perché sperava nel Barcellona. Nulla, sperava nel Bayern Monaco, nulla. Ora gli è stato dato un assist da Spalletti sulla questione citofono, quindi fatti avanti, poi ne vedremo, poi vediamo come andrà a finire. Al momento pare che un tentativo di riavvicinamento del serbo non ci sia stato. L'entourage sta cercando ancora in Europa, questo è il papà secondo me, sta cercando ancora in Europa di sondare il terreno con le grandi società, quali però, mi chiedo, che però da tempo sono focalizzate su altri obiettivi. L'unica vera opportunità per Vlahovic, che si è palesata nelle scorse settimane, è quella del Besiktas. Infatti anche il Corriere dello Sport stamattina riportava, no? Il club non ha ancora ritirato l'offerta per un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione più bonus, che arriverebbe a 10, come vi dicevo prima, perché questo calciatore è stato richiesto da Vincenzo Italiano, ok, che lo lanciò lui definitivamente alla Fiorentina, e credo ovviamente in Dusan. Certo è che l'ex Juve non pare convinto della pista turca e per ora aspetta, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea. Infatti il Besiktas pare sia molto e addirittura sia pronto a chiudere per Salah. Ma quanti soldi hanno questi turchi? Buh. Con un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione di circa 10 milioni di euro all'anno più bonus, e con l'egiziano il club sarà ancora disposto a tenere la porta aperta a

0: niente, forse per altre situazioni di cui non sappiamo nulla. Sembrava proprio lento a livello mentale,
1: Dici?
0: perché
1: Boh.
0: ovviamente quando riusciva a fare il passaggio si vedeva che era uno insomma con una qualità superiore rispetto alla media, però sembrava proprio bloccato mentalmente.
1: Ah,
0: E quindi
1: mentalmente, esatto,
0: se lui
1: sì.
0: riesce a liberarsi, e probabilmente questo blocco è durato anche lo scorso anno, se la squadra dove è andato in prestito poi ha deciso di non riscattarlo.
1: L'Aston Villa.
0: Quindi se lui riesce a liberarsi da queste problematiche, probabilmente qualcosa riuscirà a fare. Sono d'accordo col vostro ospite, lui ha bisogno di due giocatori dietro, perché è un giocatore che tende a rischiare, a tenere la palla tra i piedi per far salire la squadra, per dettare il passaggio migliore, e fatalmente un giocatore in queste condizioni tende ad avere a correre dei rischi e potrebbe perdere la palla. E con due giocatori che lo affiancano, questo rischio viene calmierato. Ciao.
1: Grazie, il discorso mentale è fondamentale, è decisivo. Io mi ricordo anche quel calcio di rigore che causò in Champions League, che praticamente acuì il suo stato. Però quello che dico io, se tu hai questi problemi, non sei da Juventus. Vale lo stesso discorso per Koopmeiners, per David, evidentemente. Ora voi mi direte, è pure vero che Spalletti non ce l'ha mai avuto e quindi siccome io non credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali fermatevi Douglas Luiz non mettetelo sul mercato. Sicuramente ci sono tanti calciatori in esubero, tra questi Douglas Luiz e probabilmente siccome non, purtroppo io spero di sì, ma purtroppo non riuscirai a piazzarli tutti. Magari Spalletti gli avrà detto: allora di questi qui io posso fare un tentativo, proviamo, vediamo se riesco a rivitalizzare Douglas Luiz, se può essere funzionale al mio progetto tecnico. E quindi la Juventus non avrebbe, diciamo così, l'incombenza di cederlo, perché non è semplice. Poi non è che trovi i club, non mi pare che abbia tutte queste richieste, e allo stesso tempo si risparmierebbe rispetto al non acquisto in quel caso di un altro centrocampista. Gli altri, credo che Spalletti gli abbia detto: per me, Koopmeiners ho fatto di tutto. Anche io speravo, quando ha iniziato Koopmeiners, quindi andiamo un po' nel perimetro degli esuberi. Koopmeiners, braccetto di sinistra per esigenza, chiaramente, no? Non aveva nessuno. Piano piano, quantomeno, anche se poi era un braccetto, diciamo, particolare, comunque impostava, visto che il piede educato oggettivamente l'olandese ce l'ha, ho detto finalmente piano piano sta ridiventando un calciatore. Dopodiché, rientrati tutti, lo ha spostato a centrocampo e non è andato bene. Mi ricordo una o due partite, Spalletto l'ha fatto giocare anche sulla linea dei trequartisti, ma anche lì non ha dato delle risposte soddisfacenti, anzi, e a quel punto credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali: direttore, io penso, cioè, Koopmeiners non so più cosa fare. Ok, Openda. Secondo me non l'ha fatto giocare più nemmeno metà campionato, l'ultimo campionato, l'ultima stagione, quindi già l'aveva tra virgolette scartato. David, io a un certo punto ho anche pensato che lui invece sperasse, anzi sicuramente ha sperato in un decollo, ma invece è andato male anche lui, non ha dato delle risposte, eppure quando ha sbagliato il rigore poi è stato rimesso in campo, ha segnato. Dopodiché, di nuovo ha avuto un'involuzione, quindi questa gente qui purtroppo mi dispiace, ma non è da Juventus. Douglas Luiz invece lui non ce l'ha mai avuto e di conseguenza io presumo e credo che voglia provarlo, anche giusto, magari hanno parlato in società, qualcuno vediamo se riusciamo a fare un miracolo, ovviamente sportivo, ci mancherebbe altro. E staremo quindi a vedere. Io non so come la pensiate voi su Douglas Luiz, a me non convince, però magari se ci riesce, tanto di guadagnato. Però il discorso di Lobotka, che poi però si è dimostrato un giocatore super funzionale, anzi fondamentale per quello scudetto, per quel Napoli scudettato di Spalletti, fondamentale. E quando fu preso, io andai anche. I cacciatori di Napoli fanno le visite mediche qui alla Villa Stewart a Roma. Io andai anche a seguire le visite mediche, non lo conoscevo nemmeno, vi dico la sincera verità. Dopodiché lo prese a Napoli, visite mediche, tutto ok, e fu margine, non giocò mai praticamente. Invece Spalletti ha avuto proprio il merito, e credo lo ringrazio.

0: ringrazierà a vita, credo, di farlo decollare nel calcio che conta, ed è diventato fondamentale. È diverso ovviamente, perché ragiona, un cervello. Forse Douglas Luiz, io, alcuni calciatori, hai i piedi buoni, ma datti da fa, cioè impegnati anche tu, dimostra se vuoi restare alla Juventus, altrimenti non lo so. Perché anche dal punto di vista loro personale, questi esuberi, un po' di amor proprio, di dignità, io me ne andrei, alcuni no, tipo Coppa Meles, ok, io nella Juventus sostanzialmente ho fallito, allora ok, mi vuole la Turchia, in Turchia l'hanno chiesto, me ne vado lì. Perché tra l'altro non altre richieste, si parlava della Roma un periodo, ma io non so se Gasperini ha mai avuto in testa di riprendersi Coppa Meles, può darsi anche, però non mi risulta. Però nel contesto Atalanta era un discorso, magari anche alla Roma non riuscirebbe, chissà, o comunque con Gasperini potrebbe di nuovo giocare bene. Zegrova, vi dico la verità, io per me, lo dicevo prima con Gabriele, è l'unico, se dovesse andare via, rimpianto che avrei, perché se stesse bene fisicamente, perché secondo me lui fisicamente non è mai tornato al 100% dopo l'intervento chirurgico per pubalgia, per me sarebbe uno da tenere, però a queste condizioni no, la Juventus non può permettersi il lusso di avere un calciatore che comunque ha pagato 18 milioni, un calciatore che gioca un quarto d'ora e nemmeno tutte le partite, capite? Tra l'altro ha avuto anche la demerito, più che sfortuna, però ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, in questo caso nelle carriere calcistiche, di sbagliare quell'occasione clamorosa contro il Galatasaray, gli poteva cambiare la vita, però lì sarebbe stata una questione psicologica. Io credo che abbia proprio problemi fisici, quindi Douglas Luiz, vi ho fatto per questo, vi ho detto, voi ci credete o no nel caso in cui, perché è l'unico degli esuberi, quelli diciamo pesanti, cioè quelli definiti flop, che può tentare, ragazzi, poi magari non ci riesce, non lo so. Allora c'è un amico Giovanni che mi dice: quindi posso piangere, ne hai facoltà, ma quale qualità internazionale se quasi non ha giocato lo scorso anno e si allena con i ragazzi del Paris Saint Germain? Io che cosa ti devo dire su Colomani, Giovanni lo sai come la penso, non mi fa impazzire, però se te lo chiede l'allenatore, secondo lui è funzionale al suo progetto, glielo devi prendere, non però le cifre, secondo me, che vuole il Paris Saint Germain. Anche perché la Juventus, poi tra l'altro, al di là di Colomani, ha bisogno veramente di un bomber, la Juventus ha bisogno di gol, di giocatori che segnino. Colomani non è un 9, per come intendo io il 9, attenzione, poi sulla maglia ci può mettere qualsiasi numero, non è un bomber, questo è il succo del discorso. Secondo me ci parla di un articolo di Tutto Juve, che Vincenzo, io non l'ho letto, dice che Vlahovic, Spalletti voleva la conferma di Vlahovic, questo sì, che non significa che non voleva Colomani, ma forse secondo me lui tutte e due prenderebbe, perché fondamentalmente loro sono complementari, no? Per il tipo di gioco, ma vi devo dire la sincera verità, ecco, questo sì, ce l'ha Colomani questa caratteristica di essere complementare con diversi calciatori in attacco, perché lui può fare diversi ruoli per il tipo di movimenti che fa, può giocare sulla tre quarti, se giochi a tre può giocare, al di là che può giocare centrale centravanti, ma io non lo vedo un 9 vero, però lasciamo perdere, se giochi a tre vero davanti può giocare a destra e a sinistra, se giochi 4-2-3-1 sulla linea della tre quarti ti può giocare a destra sicuramente, ma forse anche a sinistra, capisci? E quindi, caro amico, può essere funzionale. A me non fa impazzire, però se la Juventus lo prende, ovviamente tifiamo per lui, tiferemo per lui. Vicario, allora, questo è contro Gabriele Latini, questo messaggio. Vicario, il terzo portiere di una squadra che non è retrocessa all'ultima giornata in Inghilterra, visto più volte, veramente scarso e zero personalità. Addirittura, Luca, secondo Latini invece un po' al contrario, che poi dice sempre Luca, che insomma non mi sembra proprio l'emblema dell'ottimismo ma del disfattismo: questo è il peggior mercato che la Juve abbia mai fatto, Elkan ha toppato di nuovo, il nuovo organico è peggiore del precedente. Però Luca, ti posso dire, io capisco che tu magari voglia per forza fare il pessimista, per forza fare il disfattista, per forza fare tragedia, ma tu non puoi dire questo è il peggior mercato, perché il mercato è in corso ancora, aspettiamo prima di dire il peggior. Se poi tu mi dici sono preoccupato perché ad un mese, anzi a meno di un mese dall'inizio del campionato abbiamo preso soltanto Ekator e Çelik, è un discorso. Se mi dici il peggior mercato che ancora deve entrare nel vivo, No, non ci sto, cioè è sbagliato il nuovo organico, boh, però per carità io ormai sono convinto che diversi tifosi della Juventus utilizzino qualsiasi pretesto pur di criticare, perché è così, e sono, non sono nemmeno convinto che siano così tanto tifosi della Juventus, o meglio, concepiscono il tifo in modo quantomeno particolare, dai. Convinto che con Spalletti Douglas Luiz possa essere un buon rincalzo, dici Giovanni. Secondo me se riesce a revitalizzarlo potrebbe anche giocare titolare, magari in un centrocampo a 3, magari se gioca 4-3-3. Buonasera Quinti, se gioca Coop Menes e Locatelli può giocare anche Douglas Luiz, Giosuè. Cioè Giosuè dice, secondo lui, peggio di Coop Menes e Locatelli non ci sono, però Douglas Luiz è già dimostrato, Giosuè. Ora per carità, con altri allenatori, però già dimostrato in quel frangente di non essere all'altezza, questo bisogna dirlo. Poi mi dispiace, voi attacchiate sempre comunque a prescindere Locatelli, per carità, non... In un centrocampo di una volta, che però non c'è più, farebbe tutta la vita la panchina. Però bisogna anche dire che è uno dei pochi che si sta salvando, secondo me, negli ultimi 2 anni, per come la vedo io, e poi ognuno ha le sue idee. Aggiungo che lui viene impiegato come regista, che non è, e questo è un altro aspetto, cioè si sacrifica. Poi è chiaro che se prendi 2 top lui fa la panchina, questo ragazzi non è che devo dirvelo io, è proprio una cosa normale. Vai Gabri.
1: Ciao Quinti, Nordo Roma.
0: Eccoci.
1: Cerchiamo di avere pazienza, siamo ancora al 24 luglio e il mercato chiude il 2 settembre. L'unica priorità è l'attaccante in questo momento, prima della tournée deve arrivare Colomoni. Penso che arriverà lui. La Juventus sta colmando il gap, a molti non piace, ma ricordiamoci che non dobbiamo vedere cosa fanno i calciatori in altri campionati, perché anche David e Openda hanno fatto molto bene e non hanno fatto male, e viceversa Højlund e Malen hanno fatto male fuori, hanno fatto bene a Napoli e Roma, no? Come da noi ha fatto bene Colomani, quindi tranquilli.
0: Oh, questa l'invito di Leonardo, pazienza, che prenderebbe Colomani. Sì, quello che dici tu può essere anche vero, bisogna anche in questo caso contestualizzare. Nella Juventus ha fatto 6 mesi, i suoi gol li ha fatti, anche se 3 solo in una partita mi pare, no? Poi si è un po' fermato. Però a me, ripeto, non fa impazzire come calciatore, però se dovesse prenderlo la Juventus, intanto non gli darei 40 milioni al Paris Saint-Germain, ma tanto non scendono sotto quella cifra, mi pare di aver capito. Se dovesse prenderlo io tifo per lui, cioè tifo per qualsiasi calciatore che indossa la maglia della Juventus, su questo non c'è dubbio, anzi spero anche che magari faccia 40 gol e mi smentisca. Guardate che vi dico, 40 gol sto estremizzando. Ha parlato Moise Kean, che alcuni vorrebbero di nuovo nella Juventus, sembra essere al centro di news di mercato che lo vorrebbero quest'estate lontano dalla Fiorentina. L'ex Juve ha preferito ovviamente raccontare un po' di se stesso, sono uno che tra duro lavoro e prescelto si ritiene un prescelto, un aggettivo in cui mi ritrovo è raro, credo che se non fossi diventato un calciatore sarei stato un rapper, infatti fece anche una canzone mi pare. Preferisco le reti in acrobazia rispetto a quelli fuori dall'area. Il gol che non riesco a togliermi dalla testa è quello contro il Genoa, esecuzione acrobatica su punizione di Mandragora. Prima del calcio d'inizio penso che debba uscire con la maglia sudata, ma giocare a calcio mi spinge mio figlio. È molto maturato questo ragazzo, da quando è diventato papà, bisogna dirlo. Mi ispiro a Batistuta, andavo a vedere i miei fratelli più grandi giocare a calcio e volevo copiarli nel parco vicino al campo dove si allenavano. Insomma, un Moise Kean, diciamo così, tutto sulla sua persona. Vai Gabri.
2: Vorrei dire a Opini che Osimhen non si può prendere, perché esiste una clausola da 70 milioni a favore del Napoli se viene a giocare in Italia per 2 anni. Semmai Osimhen si potrebbe prendere la prossima stagione. Grazie Claudio.
0: Grazie Claudio, non so se ancora esista questa tipologia di che io l'avevo letta anch'io, se ancora ci sia, se ancora Non, francamente non lo so. Allora, Leonardo ci scrive: 40 milioni non sono tanti per Colomani, erano tanti per Muremovic. Speriamo arrivi prima della tournée. Sicuramente per Muremovic sono stati tanti. La Juventus, vi posso dire, se l'avesse preso non sarebbe stato male, come avrebbe pagato 20, ma 40 comunque erano tante la valutazione. A questo punto forse è stato meglio così, si prende i 20 milioni, che è la metà della cifra per la quale è stata, rispetto alla quale è stato venduto, anche se non è, sono proprio 20, perché diventano quasi 18, ci sono circa 2000 di oneri, qualcosa del genere, però insomma sostanzialmente il 50% della cifra ricavata dal Sassuolo, perché l'accordo, come ricorderete, quando la Juventus cedette questo ragazzo bosniaco difensore dalla Under 23 Juventina al Sassuolo, ci fu questa clausola rispetto alla quale in una futura rivendita la Juventus avrebbe incassato appunto il 50%. Certo, non sono pochi, 40 milioni. Bisogna essere onesti. Oreste da Sabaudia, che saluto, forse è la prima volta che scrive, è benvenuto se è così. Speriamo che Douglas si riscatti. Il giocatore tecnicamente è il giocatore tecnicamente più forte della rosa? Beh, oddio, insomma, c'è anche il Diz. Capace che è stata la colpa di... lui dice capace, nel senso che forse, il capace forse sarebbe il sinonimo, è stata colpa di Alicia, non lo faceva stare tranquillo, che l'ex moglie, sono separati, no? Se Colomani torna sono contento, ricordare come scambiava bene con il Diz in America fino alla fine. Allora, ti posso dire questo però, Oreste, grazie del messaggio, che lui si è separato già lo scorso anno, cioè lui è andato a giocare in Inghilterra e praticamente era già separato, quindi non è stato tanto il fatto che si è lasciato, che non c'era già la moglie, quindi non c'entra nulla, ovviamente non so se è una battuta la tua o meno, però insomma questa è la questione. Poi c'è una foto di Giovanni che dice: ecco come Dusan viene accolto sostanzialmente alla Continassa. C'è un fotomontaggio con Dusan e c'è un cane che si avventa verso il calciatore. Vai Gabri.
3: Ciao Renato da Genova.
0: Poi Renato.
3: Io accetto tutte le critiche tecniche su Vlahovic, però non condivido quelle morali, perché non capisco che colpa ne abbia lui se l'azienda gli ha offerto un contratto faraonico che poi non è più stata in grado di mantenere. Lui giustamente dice: ma come faccio a passare da 12 milioni a 6 milioni? Io ho sempre vissuto con 12 milioni. Ora, se me li date bene, se no mi cerco qualcuno che me li dia. Però poi se non li trova... problemi suoi. Però mi sembra che lui sia nel giusto, non ha imposto niente a nessuno, quindi attacchiamo Vlahovic per problemi, per ragioni tecniche, ma non facciamo i moralisti.
0: Grazie Renato. Allora, non sono proprio d'accordo con te, cioè in questo senso è chiaro che fare i moralisti in generale non è proprio il massimo, è quasi sempre sbagliato, però ti dico Renato, tu Vlahovic sicuramente non è colpa sua, perché gli hanno fatto questo contratto e, come ricorderete, gli è stato fatto dalla gestione pre-Giuntoli. Lui non è che alla fine deve passare da A, gli sono stati dati questi soldi, non è che poi passa a 6. Però tu Vlahovic, questo dovrebbe fare Vlahovic di ragionamento, e mi hanno detto anche che l'ho anche fatto in parte, ma il papà ormai è convinto di riuscire a trovare un grande club che gli dia i soldi. Vabbè, comunque vedremo. Tu Vlahovic dal 2022, no? Sei stato acquistato gennaio 2022, onestamente rispetto a quanto sei stato pagato, cioè 80 milioni tra prezzo fisso e oneri accessori, rispetto a quanto hai guadagnato alla Juventus, facciamo questo discorso, e te lo dice uno che Vlahovic lo terrebbe, lo riprenderebbe, cioè, quindi figuriamoci, proprio sono uno che vuole Vlahovic, però lo devo fare questo discorso. La società ti dice: quanto mi hai reso rispetto a tutti i soldi che ho tirato fuori per te? Veramente ti senti diciamo così, con la coscienza a posto sotto il profilo della resa? Io mi ricordo che quando fu preso fu detto: è uno dei primi tre under 23, lui, Haaland, non mi ricordo chi altro citavano. No, tu le promesse tra virgolette non l'hai mantenuto. Se è stato utilizzato male, non lo so, è colpa anche tua, sicuramente sì, però comunque sia, la Juventus non è dato quello che ci si aspettava e soprattutto non è reso rispetto a quanto si è stato pagato. E questo è un po' il succo del discorso. Sul fatto che poi non è colpa sua quel contratto è chiaro, però adesso si può rivedere, perché no? Allora, se no ti trovi un'altra squadra, ma non gli darà, non mi pare che bussino alla porta di Vlahovic, Renato. Questo è un po', e ripeto, ti sta parlando uno che lo riprenderebbe Vlahovic, quindi sono insospettabile sotto questo aspetto. Allora, Gabri, siamo giunti al termine. Grazie. Vado in ferie e torno, mi pare 16-17, insomma il lunedì dopo il 15, che credo sia il 17, perché il 15 è sabato, giusto Gabri? Boh, mi pare di sì. E il 17 ci rivediamo qui. Grazie a tutti, buona continuazione. Non mi fate arrabbiare Gabriele Latini, che sarà costretto a stare qui tutto agosto, a parte che poi rientra Rossi, quindi vabbè. Grazie a tutti, ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini, e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo: Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, è iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga, quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il problema di Bierhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, e lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se agli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi. Poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me, peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare, un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20 e i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: fallimento da un'altra parte. Il Lione appunto sembra la squadra che ha trovato un accordo sia con Openda per quanto riguarda il contratto, sia per quanto il progetto, sia per quanto riguarda la Juventus per il prestito. Parliamo di un prestito con diritto di riscatto, con Lione e Juventus che si divideranno, stando a quello che viene scritto oggi, si divideranno lo stipendio di Openda, ed effettivamente, e hai capito bene, la Juventus lo terrà almeno fino a sabato, dove Openda dovrebbe scendere in campo per la partita contro, per l'amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. E sì, diciamo che il rischio che si faccia male in allenamento c'è, e sarebbe veramente assurdo e paradossale e incredibile se Openda dovesse farsi male, la Juventus non dovesse riuscire a cederlo. Vedremo quello che succederà. Chiaramente un rischio. Spalletti, credo di aver capito che sia stato proprio Spalletti a chiedere alla dirigenza di aspettare, nel senso di trovare l'accordo con chi di dovere, ma poi aspettare a mandarlo via almeno per l'amichevole. Sì, non sono amichevoli importanti per il risultato, chiaramente, però è importante, diciamo, avere, proprio per lavorare su certi schemi, su certe dinamiche di squadra, di campo, tattiche e tecniche, avere comunque un centravanti di ruolo, e sarebbe determinante questo, perché determinante forse no, però sarebbe comunque una comodità in più per Spalletti per iniziare a lavorare. È chiaro che Spalletti la punta l'avrebbe voluta, come punta avrebbe voluto quella con cui si lavorerà durante la stagione come punta titolare. Al momento non dovrebbe averla, perché, anzi, sicuramente non ce l'ha, perché Cator è infortunato, David, qualora dovesse fare il titolare, anche se non credo, è ancora via, perché ha finito più tardi il mondiale rispetto ad altri compagni, e, come per esempio Yıldız. E c'è Milik, che è un altro giocatore che direi che il titolare non lo farà, e rimane appunto soltanto Openda, che è un giocatore in uscita, quindi ecco, sì, Spalletti ha chiesto, da quanto si evince, di cedere Openda soltanto dopo questa amichevole. Rappresenta un rischio, su questo non c'è dubbio, però questa è appunto la decisione della società. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ma sostanzialmente l'ascoltatore di prima, il tifoso, si è espresso male, ma per sicurezza ragione. Cioè, io le fonti, ma chi legge la Gazzetta? Chi segue Sport Italia? Chi segue la Radio Sportiva? Chi segue Tutto Sport? Cioè, i giornalisti devono dare le notizie. Se non si hanno le notizie, si parla di qualcos'altro, si fa intrattenimento anche nel mondo.
0: Continuiamo questo discorso un po' spigoloso sul giornalismo italiano, e onestamente credo che la Gazzetta abbia dei lettori, che Radio Sportiva abbia dei lettori, pardon, degli ascoltatori, che Sport Italia abbia dei telespettatori, perché altrimenti non starebbero in piedi. Poi a qualcuno possono piacere, a qualcun altro no, qualcuno può fidarsi di una fonte, qualcun altro no. Ripeto, faccio fatica anche ad aprire e a dare un'opinione su questo, perché, ripeto, ognuno dal suo punto di vista e ha la sua opinione, quindi ecco, non sarò sicuramente io a farvi cambiare idea. Io ripeto, non pendo da nessuna parte in questo caso, cerco sempre di rimanere nell'equilibrio. E questo, insomma, però a quanto pare è un argomento che vi sta molto a cuore. Andiamo con il prossimo vocale.
2: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, dopo l'ufficializzazione anche da parte della Juve sull'entrata relativa a Moremovic, che ha generato anche 17,4 milioni di plusvalenza, la Juventus avrebbe comunque, con il risparmio anche dell'ingaggio lordo di Vlahovic e Kostic, la possibilità di andare a fare già un colpo. Probabilmente sta solo aspettando magari che fisicamente qualcuno esca. Io ho sentito che Openda i saluti anche se in prestito, per poi annunciare un primo colpo in attacco.
0: Sì, Openda i saluti. È vero quello che dici di Muaremovic, che ha dato un importante incasso alla Juventus, 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, visto che la Juventus appunto aveva il 50% della rivendita. È vero che risparmi dallo stipendio di Vlahovic, eccetera, eccetera, ma a quanto pare non è sufficiente, perché dallo stipendio di Vlahovic risparmi una cifra, ma non, diciamo, non così gonfia da poter insomma finanziare un nuovo acquisto, anche perché credo, ma soprattutto credo che la strada di Vlahovic non sia ancora totalmente chiusa, e su questo c'è da fare grande attenzione, perché anche stamattina su vari siti, come ad esempio Tuttomercatoweb, dopo tra l'altro lo andiamo anche a spulciare un po' di più, non sembra essere chiusa la pista Vlahovic, e questo è secondo me un aspetto che blocca un pochino la Juventus sul discorso entrate. La Juventus non ha chiuso il discorso, Vlahovic non ha chiuso il discorso, e quindi ecco, si potrebbe prolungare ancora un pochino la questione. Poi è chiaro, abbiamo parlato di questa un pochino mancanza di concretezza per adesso, ma in generale le società italiane in questo momento hanno delle disponibilità economiche e di status anche di un campionato che non è più al top come era qualche anno fa, che blocca un pochino le trattative. E poi è anche vero che siamo al 23 di luglio e il mercato si sblocca poi ad agosto, anche se poi è un pochino, siamo poi a ridosso del campionato, ma la realtà è questa: il mercato si deve ancora sbloccare, deve ancora entrare nel vivo, si sblocca poi verso la metà di agosto, e quindi ecco, bisognerà ancora aspettare, ma non credo sia una cosa che preoccupa più di tanto la dirigenza bianconera, ecco. Siamo già oltre le 10, quindi direi andare con il prossimo break pubblicitario, piccola pausa, poi continuiamo a leggere qualche notizia, le nuove notizie di oggi, qualche analisi, qualche approfondimento, poi dalle 10:30 un po' più avanti. Spazio di nuovo a voi, a tra poco.
3: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
4: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Buongiorno dalla redazione.
5: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
4: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
5: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, con 2 di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
4: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
5: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca.

0: Sono le 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso.
3: Notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
4: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
4: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei...
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. La Juve raccontata
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 24 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con diverse dinamiche, diversi cambiamenti anche sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la situazione del portiere. Ecco, partiamo proprio da qui, proprio da tutto mercato web, perché si parla proprio di una novità in particolare per quanto riguarda la porta, ovvero il sorpasso di Suzuki per la corsa al nuovo portiere della Juventus. Si legge su tutto mercato web: Juventus sorpasso Suzuki, incontro Carnevali Cherubini per il numero uno del Parma. Il portiere del Parma adesso sarebbe balzato in pole come nuovo numero uno, possibile numero uno bianconero. Resta in secondo piano Vicario, mentre si allontana sempre di più il Dibu Martinez, con Spalletti che attende il rinforzo tra i pali, ma nel frattempo può contare su Mattia Perina e su Michele Di Gregorio, ma con ogni probabilità si opterà per un nuovo arrivo con uno dei due che poi verrà ceduto nel corso della finestra estiva di calciomercato. Si era parlato tanto del Dibu Martinez, che però adesso si allontana sempre di più, perché l'Aston Villa sembrerebbe ferma nella sua posizione di muro nei confronti dell'offerta fatta dalla Juventus intorno a 6-7 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, e continua a chiederne di più. Si parla di una decina di milioni, e quindi c'è un nuovo nome che nelle ultime ore ha preso il sopravvento, ovvero quello di Zion Suzuki. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tutto Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato non solo un inserimento per il portiere del Parma, ma addirittura un sorpasso sui candidati, con un incontro ieri fra l'amministratore delegato bianconero e Cherubini. Il numero uno giapponese non sarebbe però l'unico profilo in corsa per la porta bianconera. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano, fra le alternative resta valida la pista che porta Guglielmo Vicario del Tottenham, mentre si potrebbe raffreddare quella che porta il Dibu Martinez. Vedremo nelle prossime ore quali potranno essere gli sviluppi di mercato per il ruolo di portiere della Juventus, ma insomma questa è la notizia di oggi, con il Dibu che si allontana sempre di più, mentre c'è il sorpasso Suzuki. E insomma, l'abbiamo accennata questa notizia, ma poi andremo anche più nello specifico. Ci tuffiamo subito sulle prime pagine, perché appunto andiamo sulla Gazzetta dello Sport, sulla prima pagina della Gazzetta, che si concentra sulla trattativa per il nuovo CT della Nazionale. Più Pirlo che Pep, questo è quello che si legge per quanto riguarda la Nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni, queste le parole di Malagò, che ha detto il CT. Abbiamo sentito anche Ancelotti, ancora prima di Guardiola, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. Cairo dice: bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. Quindi continua, insomma, continua la trattativa per regalare alla nazionale italiana un allenatore, un commissario tecnico di livello. Sembrerebbe che Guardiola abbia chiesto una cifra molto importante per lo stipendio. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Quello che sappiamo è che la FIGC sta cercando di regalare alla nazionale un CT di livello, e soprattutto in tempi relativamente brevi. In taglio alto si parla del Milan. Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce. Modric al Milan un altro anno, Cardinale lo descrive come un vincente. E quindi Leao sempre più in uscita, sempre più con le valigie in mano per andarsene da Milano. E poi la FIFA di spalla destra, stipendio di 5,2 milioni.

e tante altre cose. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del calciomercato dell'Inter e dell'interessamento per un ex giocatore, un giocatore che è stato di proprietà della Juventus, ovvero il Cuti Romero. Inter Romero obbligatorio, questo è quello che si legge. Prima di Spence cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata col Tottenham. Chi fu detta la priorità? Tutto sull'argentino, operazione da quasi 50 milioni, contatti con il suo entourage, ausilio studia formula e prezzo, congelato l'esterno degli Spurs, Spence, troppa distanza sulla valutazione, nuovo tentativo anche per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, che è il grande obiettivo dell'Inter in questo calciomercato estivo, per il quale però non ci sono grandi sviluppi. Sul Corriere dello Sport si parla anche della Juventus e dell'interessamento per Lukumi, contatto col Bologna, Lukumi e sfida fra Juventus e Galatasaray. Carnevali incontra Fenucci in Lega, i turchi offrono un triennale da 4 milioni a stagione. E poi anche il Napoli, via libera al colpo in difesa, la strategia di Manna, Buongiorno fuori 4-5 mesi per l'infortunio al menisco. Il direttore sportivo dice: l'infortunio ci ha sorpreso, in lista Gatti e Thiago Gabriel. E quindi si parla anche dell'interessamento del Napoli per Gatti, che sembra essere un fedelissimo del neo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. E poi anche Modric, ufficiale il rinnovo, Milan ho voglia di riscatto, Luca ha firmato per un'altra stagione, sono felice di restare, credo nel progetto. E poi la Roma, si muove Friedkin Junior, la Roma prepara l'offerta per Nusa, dialogo in corso con il Lipsia, per il norvegese piacciono anche Götze, Elmala e Skelderup. E poi anche la nazionale, cominciamo bene Italia, la nazionale come una fiction, scrive anche in maniera un po' polemica il Corriere dello Sport. Maldini e Leonardo dicono: aspettiamo Guardiola, vogliamo verificare la sua disponibilità prima di chiamare Pep, abbiamo contattato Ancelotti, ma Carlo non molla il Brasile, dunque vuole rifarsi dopo un mondiale andato sicuramente sotto le aspettative, non come ci si aspettava dalla Seleção Verde Oro. Andiamo anche su Tutto Sport, perché ci sono tanti temi su Tutto Sport, in particolare ci si concentra proprio sul nome di Suzuki, che è il nome di questa mattina. Sorpasso Suzuki, Colo 40 milioni, in porta scatta il giapponese per il francese, ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain, incontro tra Carnevali e il Parma, i soldi per Pellegrino, che rimane un candidato per l'attacco, ma soltanto in prestito, pronti a essere dirottati sull'estremo difensore nipponico. Divu si allontana, Vicario, scaricato dal Tottenham, è l'alternativa, è già in Italia e aspetta una chiamata, si parla di Zirkzee. Intanto crescono gli abbonamenti per quanto riguarda la Juventus. In taglio alto si parla di nazionale, Malagò, Maldini e Leonardo alla Lega, vogliamo un CT che ragioni come noi, Guardiola non è per i soldi, matrimonio alle nozze, questo si chiede Tutto Sport. In Puglia oggi si sposa Donnarumma, Paolo e Peppe potrebbero incontrarsi, la questione economica non è rilevante, l'altra candidatura forte resta Pirlo, ma abbiamo cercato anche Ancelotti, questo è il virgolettato. Cairo sgrida tra virgolette il direttore tecnico e tira la volata a Conte, che come sappiamo sarebbe il preferito delle squadre, dei club di Serie A. E poi Modric, amore di Milan, avanti insieme, il fenomeno croato non smette, voglia di riscatto immensa, Cardinale va nella stanza di Berlusconi. E poi l'Inter, tutto su Romero, rompe col Tottenham per il difensore argentino, pronti 40 milioni, Spence costa troppo, si cerca un altro esterno per Kivu, e sono già diversi gli esterni che l'Inter ha sondato, ha trattato, ma che non è riuscito a portare in nerazzurro, da Palestra a Spence, passando per Calaili. E poi Manna che fulmina De Bruyne, le grane del Napoli, non ho gradito le sue parole,
ha un contratto, non decide nulla lui. E poi spiazzati da Buongiorno con la situazione un po' spinosa in casa Napoli, le dichiarazioni di De Bruyne un po' contro il Napoli, contro anche Conte, di parole che aveva pronunciato a inizio estate, hanno fatto un po' storcere il naso all'ambiente partenopeo. In taglio basso anche il Torino, l'orgoglio di Mascardi, non temo un altro portiere, Perri più vicino, Livakovic resta caldo, ma

0: il ragazzo venuto dallo Spezia dice prestito, ma che, me la gioco qua. E poi anche la Formula 1, Hamilton e l'Ungheria, Mercedes ancora più veloce, ma la rossa, puntini di sospensione, fiducia Ferrari, favoriti no, però lotteremo. Mentre Antonelli dice anche a Monte Carlo mi davano per battuto. E poi anche il tennis con Sinner, solo lui può farcela, Fanta Sinner vuol vincere tutti i Masters 1000 in un anno, trionfo nei 9 major in una stagione, impresa mai riuscita, e in carriera oltre a Jannik solo Djokovic. Questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Facciamo un salto anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, dove si parla principalmente di nazionale. La prima di Leonardo e Maldini, sentito anche Ancelotti, come ribadiscono un po' tutte le prime pagine che riportano queste parole, questa notizia riportata ieri dagli stessi dirigenti della nazionale della FIGC. Aspettiamo Guardiola, questo è il titolo che utilizza il quotidiano sportivo. Si parla anche di Malagò che guarda al futuro e dice il metodo è cambiato. In taglio alto la Formula 1, oggi le libere, è sempre derby Kimi Ferrari, rosse a Budapest per la rimonta. In taglio basso anche gli affari rossoneri, Cardinale vede Amorim per il mercato e Modric firma, immensa voglia di riscatto, mentre viene anche riportata l'intervista fatta proprio dal quotidiano sportivo al Pepo Martinez, portiere dell'Inter, grande chance, il portiere spagnolo sarà il nuovo titolare, San Siro mi emoziona, sogno la Champions, questo scrive il quotidiano sportivo. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, come al solito a quest'ora, poi diamo spazio a voi perché vedo già che ci stanno arrivando diversi vocali, diversi messaggi, quindi continuate a scriverci perché subito dopo la pausa c'è spazio per voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.

0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera. C'è spazio per voi adesso perché siamo nella nostra seconda mezz'ora e quindi spazio a voi, spazio ai vostri vocali e ai vostri messaggi. Vedo che stanno iniziando già ad arrivare numerosi e quindi inizierei subito dal primo messaggio vocale.
1: Ragazzi, pigliatevi in sala regia stamattina.
0: Ecco, questo. Vabbè, direi che andrei avanti su.
2: E niente, scusate.
0: Niente. Direi che andrei avanti con il messaggio di Enrico. Buongiorno, io avrei un'idea. A inizio stagione prendere 3 giocatori dalle giovanili, attaccante, centrocampista e difensore, i migliori nel ruolo, e farli giocare qualche minuto in prima squadra quando la partita lo consente. Magari così si scoprono talenti. Che ne pensate? Sì, sarebbe, diciamo, il modus operandi che dovrebbe avvenire più diciamo, nella normalità, ecco. Non dovrebbe essere un'idea rivoluzionaria, ecco. Però, insomma, in Italia è una cosa che si fa molto molto poco. È una cosa che si fa nel precampionato, ma poi i giovani che magari fanno anche bene nel prestagione, nelle amichevoli precampionato, dove c'è spazio per diversi giovani, poi diciamo quelle amichevoli lì, quelle prestazioni lì servono da palcoscenico, poi da pubblicità, da vetrina per il calciomercato. E quindi ecco, questo è come si ragiona in Italia, purtroppo, aggiungerei, perché sicuramente immagino che la Juventus adesso non conosco così bene nella primavera, nella next gen, non conosco nel dettaglio i singoli giocatori, però sicuramente sarebbe una cosa che andrebbe fatta. C'è il nome ad esempio di Diego Pugno, che ha lasciato la Juventus in questa sessione di calciomercato, attaccante classe 2006, quindi anche giovane, ventenne, relativamente giovane. Poi si apre il discorso che spesso apriamo anche in questi momenti, in questi dibattiti, lui che appunto ha giocato nell'ultima stagione con la Next Gen, e la Juventus lo ha ceduto all'Ajax. E ha giocato tra primavera e next gen, ha giocato poche partite ma ha segnato in quelle poche partite, e quindi è in Youth League anche, tra l'altro, in primavera, in serie C, in Coppa Serie C, quindi è un giocatore interessante, però è stato ceduto all'Ajax. Lui aveva anche debuttato, tra l'altro, con la prima squadra, Diego Pugno, nella stagione 24-25, nella quattordicesima giornata di quel campionato contro il Lecce, però poi ecco, è finito all'Ajax. Ecco, Ajax sicuramente grande squadra per lanciarsi se sei un giovane, e quindi sì, diciamo che tanti ragazzi purtroppo fanno quella fine, e l'Ajax è uno dei palcoscenici forse più importanti in cui un giovane può andare in questo momento, perché tanti vanno magari a finire in Serie C e poi a essere dimenticati. Poi il messaggio di Luca da Genova: i media, se nazionali e non espressamente di una parte, hanno il dovere di informare correttamente l'opinione pubblica e fare cronaca, non silenziare secondo gradimento e tifo, altrimenti si umilia una nobile e fantastica professione. D'accordissimo, su questo non ci sono dubbi. Credo che tu abbia ritirato fuori un pochino il tema di cui si parlava in maniera anche un po' polemica da parte vostra, della Gazzetta dello Sport, ma è un tema che onestamente non riaprirei, perché non c'è in realtà un grandissimo discorso da fare attorno, quindi ecco, è un tema su cui non ritornerei onestamente. Tornerei invece sui temi del calciomercato, sui temi del giorno, riprendendo il messaggio di Giovanni da Vittoria, che ci scrive: noi tifosi non riusciamo a capire perché la Juve si sta ostinando così tanto su Colomani. Sono passati ben 3 direttori generali, ben 3 allenatori diversi, e il nome per l'attacco rimane sempre Colo. Siamo sicuri che questo nome è voluto dall'allenatore e non dall'altro tipo Elkan, tipo Elkan, perché questa cosa è molto strana. Non esistono altri attaccanti che fanno il caso della Juve? Sì, diciamo che che potrebbe anche essere che sia un nome indicato da Elkan. Questo onestamente non lo so, sarebbe sicuramente interessante, bello saperlo, ma non lo sappiamo, quindi chi lo sa. Però sì, hai sottolineato bene come da tempo la Juventus lo stia trattando, non da tempo nel senso mesi o settimane, ma nel senso direi un annetto tra le varie sessioni di calciomercato che si sono susseguite. E quindi insomma non sicuramente la cosa migliore. Poi chiaramente se un giocatore che è gradito, allora è un altro discorso. Magari c'è anche la possibilità che fosse un giocatore che piaceva sia a Tudor che piace adesso a Spalletti. Insomma, questo lo vedremo. Tudor sicuramente era probabilmente innamorato di Colomani, perché gli ha fatto fare un super mondiale per club, e quindi sicuramente lo vedeva di buon occhio. Poi mi sono perso anche il messaggio di Mirko, che ci ha scritto: buongiorno, se prendono Suzuki siamo in mano a dei dilettanti. Della stessa opinione in diversi, perché per esempio anche Luca da Genova scrive: certo che se fosse vero in merito avrei dei seri dubbi, se fosse vero Suzuki, però che idea vincente. Credo che sia un po' sarcastico, ironico, questo non lo so, non sono in grado di capire il tono dei messaggi, però credo di sì. Ecco, nome non graditissimo, a quanto pare senza dubbio un portiere un po' più indietro rispetto agli altri nomi che c'erano in lizza e in lista, come il Dibu Martinez. C'è ancora Vicario sullo sfondo, adesso vedremo se la pista che porta al Dibu è stata completamente abbandonata. Questo onestamente ad oggi non si sa ancora, almeno non è ancora venuto fuori granché, e si dice che l'Aston Villa comunque fa muro. L'Aston Villa chiede troppo, secondo quanto considerato e giudicato dai dirigenti della Juventus. Quindi al momento c'è grande distanza, c'è appunto un blocco nella trattativa. Vediamo se si è completamente arenata. Sicuramente c'è Vicario. Ecco, su Vicario ci tenevo a sottolineare anche questa cosa, perché ieri il Tottenham sul suo sito ufficiale, sto prendendo adesso la comunicazione proprio del sito ufficiale del Tottenham, che ha confermato la squadra per la tournée in Nuova Zelanda e in Australia, ha diramato tutta la lista dei convocati. Non c'è però Guglielmo Vicario, di cui viene detto Guglielmo Vicario ha subito una piccola botta in allenamento e rimarrà sotto trattamenti, sotto cure al nostro centro d'allenamento. Questo il comunicato del Tottenham su Guglielmo Vicario. Ecco, forse c'è un pochino di mercato a condizionare questa scelta, direi quasi senza dubbio, però il dubbio sicuramente c'è, non si può avere la certezza, però è molto probabile. Quindi Vicario comunque rimane in uscita dal Tottenham, e su questo siamo abbastanza certi, da vedere se la Juventus ci punterà oppure no, ma a quanto pare Suzuki è il nome serio di queste ultime ore, che però non sembra essere molto gradito ed effettivamente è un pochino più indietro rispetto agli altri nomi che sono stati fatti. Domenico da Napoli ci scrive: c'era una volta la Juventus, e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno, e seppure si prova a cedere qualcuno, vedi Openda, siamo costretti a prestare e pagargli anche noi lo stipendio. Sono veramente deluso. Sì, diciamo che la Juventus di un po' di anni fa, quella dei cicli, del ciclo stravincente dei 9 scudetti, era una Juventus in cui nel calciomercato estivo andavano fatti solamente dei ritocchi. E quindi uno, potevi permetterti di farli anche più avanti nell'estate, nel calciomercato, e due, avevi una squadra già ben consolidata, e quindi fare mercato era anche più facile, avevi più margine di trattativa, non avevi quella necessità impellente di avere un attaccante come invece la Juventus ce l'ha adesso, perché l'attaccante non ce l'ha in questo momento. C'è Openda che però sta aspettando soltanto di giocare l'ultima partita domani e poi volare in Francia. Milik è un giocatore non considerabile, direi. E quindi sì, diciamo che parliamo di due dimensioni sicuramente diverse. Il messaggio di Terry: mi sa tanto che l'unico per il momento a sbloccare il mercato sia il tanto criticato Openda. Leggo che Gatti, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, interessa al Napoli. Chi è al suo posto? Intanto domani si torna in campo, spero di non vedere Arthur. Allora, diversi temi. Sì, è probabile che sia proprio Openda a sbloccare il mercato. Ne parla tra l'altro anche il Corriere dello Sport. Di questo dopo andiamo a leggere più nel dettaglio, perché la Juve sembra preparare l'affondo su due piste, quelle di Lukumi e quella di Lukumi e di Kessié, proprio grazie all'addio di Openda, che libera un posto in squadra, libera parte dell'ingaggio, perché la Juventus dovrebbe pagarlo insomma a metà più o meno con il Lione, se effettivamente l'operazione dovesse andare in porto, e quindi sì, la Openda effettivamente è colui il quale sembra poter sbloccare il mercato. Gatti è un giocatore secondo me un po' sporco, nel senso un po' grezzo tecnicamente, però secondo me di grande personalità. Ecco, si è parlato di giocatori in passato, anche negli scorsi giorni, ma non solo, di giocatori a cui manca un pochino la personalità in questa Juventus. Ecco, Gatti sicuramente è uno che compensa questa mancanza, perché è un giocatore di grande spessore caratteriale. Però effettivamente interessa al Napoli perché Allegri lo stima molto, è stato giocatore, tra l'altro, se non ricordo male, lanciato proprio da Allegri, voluto da Allegri alla Juventus. Gatti che secondo me ha dimostrato sempre grandi cose, poi qualche errore lo ha fatto, su questo non ci sono obiezioni, però secondo me è un giocatore che ha tenuto sul carattere della Juventus in tante occasioni. Però sì, Allegri lo vuole al Napoli. E chi è al suo posto è una bella domanda. Si è parlato in realtà di diversi difensori, si parla proprio di Lukumi, che è un giocatore interessante. Non so se per sostituire Gatti, se per sostituire un'eventuale partenza di Bremer. Questo bisognerà capirlo nelle prossime settimane, perché la Juventus sicuramente qualcuno dovrà cedere in difesa, e difesa è un reparto abbastanza relativamente affollato. In uscita sembra esserci sicuramente Rugani, così come João Mario. Vedremo se Lukumi arriverà, e nel caso chi andrà via, se andrà via qualcuno, visto il suo approdo eventuale. Parliamo sempre ovviamente al condizionale, perché col calciomercato non si sa mai. Massimiliano da Roma ci scrive: se davvero abbiamo offerto 40 milioni per Colo e i francesi l'hanno rifiutata, io abbandonerei oggi stesso la trattativa. Dopo andiamo anche a leggere più nel dettaglio gli sviluppi su Colomoni, ma sembrerebbe che effettivamente la Juventus abbia ritoccato l'offerta al Paris Saint-Germain. Quella precedente dovrebbe essere di 38 milioni e la Juventus l'avrebbe ritoccata, quindi sì, si può parlare di un'offerta che si avvicina, che se non arriva ai 40 milioni ci si avvicina molto. E il Paris Saint-Germain, adesso vedremo quale sarà la risposta dei parigini, però sì, diciamo che Si parla di un'ultima offerta, questo è quello che scrive, ad esempio, come abbiamo letto prima, in prima pagina Tutto Sport, perché scrive proprio ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain, quindi secondo quanto dice Tutto Sport dovrebbe essere l'ultima offerta. Vedremo quello che succederà, sicuramente se il Paris rifiuterà anche questa, io credo che la Juventus potrebbe, ma soprattutto dovrebbe, virare su altri nomi, che sono nomi che evidentemente non soddisfano né voi né tutti gli altri tifosi juventini, che sono il nome di Pellegrino, ad esempio, su tutti, anche quello di Zirkzee credo non sia un nome che aggrada a tutti, però insomma, se la Juventus ha bisogno di risparmiare o comunque non può permettersi di spendere una cifra eccessivamente elevata, e allora bisogna anche in qualche modo accontentarsi. Poi sempre Luca da Genova, ma sì, risolviamo un problema al Napoli, diamogli Gatti, tanto siamo così forti che possiamo rinforzare le concorrenti, che peraltro ci amano alla follia e contraccambiano sempre i favori. Direi che questo è senza dubbio un messaggio abbastanza ironico, e sì, diciamo che rinforzare le concorrenti è sempre una cosa a cui bisogna fare grande attenzione. Ripeto, come dicevo poco fa, Gatti è un giocatore, secondo me, che alla Juve fa molto comodo, nel senso che è un giocatore di personalità, di garra, di agonismo. È un giocatore che, ecco, forse deve, sicuramente a grande margine di crescita, deve migliorare su tanti aspetti, sul lavoro di reparto, sulla lettura delle situazioni con un pochino più di anticipo, ma è un giocatore che nell'uno contro uno è molto bravo, che è molto strutturato fisicamente, molto aggressivo sportivamente, a volte esagera anche un pochino, e questo anche lì deve sistemare un attimo quell'aspetto, ma è un giocatore che alla Juve fa molto comodo, perché secondo me è un difensore potenzialmente forte, che già in rosa, senza dover andare a scomodare il direttore sportivo per andare a prendere Lukumi, che è un giocatore che con tutto il rispetto, secondo me siamo più o meno a livello di Gatti. Poi ognuno può avere la sua opinione, è stato tanto criticato Gatti, secondo me in maniera anche abbastanza infondata. Roberto da Trieste ci scrive: buongiorno ragazzi, ma qua si sta spostando il focus sulla nazionale e non si parla, non ci si preoccupa per la credibilità del calcio italiano. Non è possibile andare avanti così. Prima dell'inizio del campionato certi dirigenti, certe persone devono essere assolutamente sollevate dal loro incarico. Ecco, no, non comprendo benissimo di chi tu stia parlando, non so se tu stia parlando dell'inchiesta arbitrale, è quello che mi viene in mente, non so se parli della FIGC, non so se parli della Lega Serie A o di qualche altro presidente dei club. Messaggio un po' che onestamente non ho capito, quindi ecco, se ci tenevi ad aprire un tema, facci capire meglio, così cerchiamo di parlarne. Dudu da Alba ci scrive: dici che se succedesse l'impensabile, ovvero si trovasse una quadra per Colo e anche per Vlahovic, i due potrebbero convivere. Potenzialmente sì, però come dici tu, sarebbe un qualcosa di impensabile, perché la Juventus non credo abbia le risorse economiche per portare in bianconero entrambi. Colomani al momento è la priorità, però onestamente sono un po' scettico su quelle che sono le dinamiche e su quella che è la direzione della trattativa. I due secondo me insieme giocherebbero benissimo, perché Vlahovic è un attaccante che ti fa da riferimento centrale, che potenzialmente ti viene incontro, ti fa la sponda, ti protegge il pallone, cosa che Vlahovic fa benissimo. Deve sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico, soprattutto nel governo del pallone, però è un giocatore che il pallone lo sa difendere molto bene, ti sa far salire la squadra, ti sa prendere il fallo quando c'è bisogno, ti sa far respirare quando c'è bisogno, quindi è proprio quel centravanti che sarebbe che calzerebbe alla perfezione nell'organico di Spalletti, e se effettivamente si dovesse riuscire a fare una coppia offensiva, anche bisogna vedere anche dal punto di vista del modulo come incastrarli, perché lì non sarebbe facile. Come dicevo anche qualche giorno fa, Spalletti è sempre stato abituato a giocare con una punta singola, e quindi questo non è indifferente, non è un aspetto da sottovalutare, anche ha giocato sempre con una punta a Roma, a Napoli, lo ha fatto anche alla Juventus nella scorsa stagione e sembrerebbe destinato a farlo anche nella prossima. Se la dirigenza dovesse regalarli entrambi, allora probabilmente qualche ragionamento si potrebbe fare per farli giocare in due. Secondo me sarebbe una coppia molto efficiente, ma bisogna vedere poi il resto della squadra, perché ricordiamo che si gioca in 11, in realtà si gioca in 16 ormai, visti i 5 cambi che sono estremamente determinanti nel calcio di oggi. Bisognerebbe vedere un po' quale sarebbe se venisse nel caso minato l'equilibrio di tutta la squadra, perché in quel caso forse non ne varrebbe la pena. Ma io credo onestamente che la Juventus non voglia la dirigenza non voglia fare operazioni su cui Spalletti non è totalmente d'accordo. Io credo che Spalletti voglia continuare a giocare con una singola punta, e quindi non credo che sia un'opzione portare sia Colomani che Vlahovic. Poi sempre Terry che ci scrive: piuttosto che prendere Suzuki, che con la Juventus non c'entra nulla, mi tengo volentieri Perine di Gregorio, altrimenti andiamo a prendere subito Vicario, manca ormai un mese alla prima di campionato. Ne parlavamo ieri, era un mese esatto dalla prima partita di campionato contro il Frosinone, se non vado errato, e effettivamente tiri fuori un topic interessante. Prendere Suzuki a un prezzo comunque superiore a quello che spenderesti probabilmente, sicuramente per il Dybu, ma probabilmente anche per Vicario. Ecco, bisogna andare un po' a vedere quale sarebbe la differenza tra Suzuki e Di Gregorio, o tra Suzuki e Perin, perché ecco, forse tutta questa differenza non c'è. Poi è chiaro, Suzuki portiere che ha dimostrato comunque di saper difendere i pali della porta in maniera discreta. Ricordiamo che è un giocatore che però ha giocato nel Parma, dove hai pressioni diverse, dove se prendi un gol non ti dico che ci può stare, ma quasi, con tutto il rispetto per il Parma. Mentre la Juventus, se prendi gol, lo stadium rumoreggia, e prendere gol alla Juventus non è la normalità. Poi c'è da considerare anche che ha fatto un gran mondiale con il Giappone. Un Giappone che è uscito prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare, complice anche il sorteggio, dove i nipponici sono stati costretti ad affrontare il Brasile proprio di Carlo Ancelotti, e sono usciti proprio per mano dei Verde Oro. Però anche in quella stessa partita Suzuki ha fatto una grandissima partita, ha fatto un buon mondiale. Da vedere però se c'è così tanta differenza con Di Gregorio, giustamente come suggerisce Terry. Mentre poi Davide ci scrive: buongiorno, ma Suzuki è affidabile per te? È una mossa barra idea di mercato perché è amichevole in Giappone? Ma non credo sia una mossa, un'operazione, un'idea determinata da questo. Credo che Suzuki era già internamente legato, o meglio indirettamente legato alla Juventus, perché Suzuki sarebbe dovuto andare alla Aston Villa e in quel caso liberare l'uscita di Dybu Martinez in direzione Juve. Non so se c'è qualche forma di dispetto che la Juventus voglia fare alla Aston Villa per diciamo vendicarsi tra virgolette di questa mancanza di flessibilità dell'Aston Villa nei confronti della Juve per la trattativa di Dybu Martinez. Mi auguro di no, perché altrimenti ti vai, se dovesse succedere, a prendere un portiere senza effettivamente avere delle certezze sotto questo aspetto. Ma non credo, ripeto, non credo che Carnevali, Massara o chi per loro, Ottolini, facciano un'operazione basata su questo. Quindi ecco, non credo ci sia una ragione di questo tipo. Siamo andati anche un pochino più in là con il tempo, quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa, altro break, poi torniamo tra pochissimo.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. Continuiamo, torniamo su un pochino di notizie di oggi sulla Juve, ovviamente soprattutto sul calciomercato. In particolare andiamo sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla, proprio come preannunciavo un pochino anche prima, si legge Lucumi e Kessié, la Juve prepara l'affondo, grazie all'addio di Openda. Carnevali ne ha parlato con Fenucci, il piano c'è per il difensore del Bologna, ma occhio, occhio al Galatasaray. Le priorità sono state definite da tempo, così come gli obiettivi. In casa Juve però tempi di gran parte delle operazioni restano legate anche e soprattutto alle cessioni. Una buona notizia alla Continas arriva dalla volontà del Lione di chiudere subito per Openda. I francesi sono sempre stati interessati a lui e ieri c'è stata una forte accelerazione. L'attaccante gradisce la destinazione. La formula dell'affare è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e la Juve è pronta a valutare offerte anche per Gatti e Bremer, ma il tempo degli affondi non è ancora arrivato. In questa fase il Galatasaray considera come primo obiettivo per la difesa Lukumi, centrale corteggiatissimo del Bologna, che rientrerebbe anche nei piani del Beşiktaş. A proposito di Turchia, ieri a margine dell'assemblea di Lega c'è stato proprio un colloquio tra Carnevali e l'amministratore delegato rossoblu Fenucci per parlare del colombiano. La sua uscita è ovviamente confermata, con il club bianconero pronto a presentare un'offerta sui 20 milioni di euro. I pericoli però sono rappresentati proprio dai club turchi, che possono garantire un ingaggio molto più importante al giocatore. Sul fronte di Bu Martinez, la Juventus spera che il pressing del portiere argentino possa in qualche modo ammorbidire le richieste dell'Aston Villa, ma nel frattempo proseguono i contatti con Vicario nel mirino del Napoli. Anche il futuro di Perin resta incerto. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra il suo agente e la Juve per programmare le prossime mosse. Il suo addio diventerebbe attuale qualora Di Gregorio dovesse restare. E poi appunto i contatti per Kessié. Per quanto riguarda il centrocampo, i contatti per Kessié proseguono con l'ivoriano in attesa di una nuova proposta della Juve. Al momento il mediano ha congelato una ricca offerta dall'Arabia perché spera di tornare a giocare in Italia. E a Torino è stimato da tutti e Massara ha un ottimo rapporto con il suo entourage. Piace molto poi anche André del Corinthians, sul quale è forte l'interesse del Fenerbahce. Proseguono anche i discorsi per Colomani e Matteo Pellegrino. La trattativa per l'attaccante del Parma non è però al momento ai primissimi posti delle priorità bianconere. Questo si legge per quanto riguarda appunto diverse situazioni, tra cui quella della Porta. E a proposito di questo, ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla proprio anche lì della situazione portiere, più nel dettaglio. Tutto Sport, appunto, Dibu Martinez, la Juve ci ripensa, Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioni. Incontro in Lega tra Carnevali e Cherubini. Oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese, sempre vive le piste che portano all'italiano. Questo scrive Tutto Sport, con appunto la volontà di incrementare il tasso di esperienze di personalità per il ruolo di portiere. Ha instradato la ricerca verso profili ben definiti in tal senso. Prima c'era il nome di Alisson, poi quello del Dibu Martinez. Per la situazione dell'argentino, ecco, ci sono alcune perplessità lasciate in eredità dal mondiale, senza dimenticare il problema della frattura al dito e degli inevitabili tempi di ripresa dopo un simile percorso e una simile delusione. Non è un caso che lui stesso sui propri profili social abbia accennato la necessità di una pausa di riflessione. Si riferiva evidentemente alla nazionale, ma per un portiere delle sue caratteristiche l'aspetto motivazionale diventa davvero decisivo e può risultare dirimente nelle prestazioni. Molto meglio invece i 23 anni di Zion Suzuki, portiere di proprietà del Parma, che guarda un po' è finito nell'orbita di quell'Aston Villa che ha bloccato il Dibu, e ieri appunto Carnevali ne ha parlato con Cherubini. Idea affascinante, perché il portiere ha personalità e ha grande prospettiva, così scrive Tutto Sport. Su di lui non c'è soltanto l'Aston Villa, ma c'è anche il Leeds. Mentre a proposito di Inghilterra, l'interessamento per Vicario resta vivo, la sua candidatura resta viva, con il Tottenham che potrebbe prendere in esame l'ipotesi del prestito senza obblighi di riscatto, tanto più ora che non è stato convocato, come dicevamo prima, da De Zerbi per la tournée in Australia e in Nuova Zelanda. Quindi, insomma, Vicario rimane un nome vivo, ma non solo, perché ci sono anche due nuovi nomi, ci sono due nuove possibili alternative che la Juventus si sta tenendo vive, ovvero le due piste che portano da una parte al tedesco Noah Atubolum del Friburgo e Kepa Arrizabalaga dell'Arsenal, lo spagnolo che fu pagato 80 milioni dal Chelsea, ha deluso le attese e non ha convinto neppure i Gunners. Si tratterebbe alla fine di una scommessa e non è davvero quello che può permettersi la Juventus. Quindi ecco, rimane quello di Kepa, un nome comunque sullo sfondo, che non rappresenta sicuramente la priorità. Ecco, Tutto Sport, a proposito di Tutto Sport, si legge anche: la Juve si incontra di notte, Spalletti rassicurato, il prossimo colpo di mercato arriva subito. A Liegi l'ultima amichevole in cui Lucio dovrà fare di necessità virtù. L'incontro con la dirigenza ha ridefinito le priorità del club. La Juventus ha bisogno di un attaccante di assoluto riferimento, e con quel vizio ormai perduto dei 15-20 gol garantiti a stagione, ma anche e in particolare di una sicurezza tra i pali, ed è del portiere che i dirigenti hanno parlato. Oltre a fare ovviamente il punto della situazione attaccanti, Lucio era in attesa di segnali, e quei segnali sono arrivati, o meglio qualcosa si è mosso, complici anche un paio di cessioni, in particolare quelle di Muaremovic, non direttamente dalla Juventus, ma operazione dalla quale la Juventus ha ricavato più di 17 milioni di euro, e quella imminente di Openda. A Liegi ci sarà con ogni probabilità l'ultima occasione in cui l'allenatore dovrà fare necessità virtù per i due ruoli cruciali da cui ripartirà la volata della prossima stagione. Un colpo, secondo quanto scrive Tutto Sport, arriverà entro questa settimana, nel mentre Spalletti è stato quanto più chiaro possibile. Al momento si sente distante dalle squadre che lottano per il titolo, ma è una sensazione che pertanto può passare, a maggior ragione se dovessero arrivare i rinforzi che il tecnico di Certaldo ha in mente. Quindi si lavora nel frattempo, il mercato aiuterà, ma il supporto della società non sarà da meno. La grossa differenza rispetto a qualche settimana fa è questa, appunto, quando lo stesso caos si era appropriato persino degli scenari futuri. Quindi vedremo quello che succederà. Sembra però esserci, oltre al supporto della dirigenza nei confronti di Spalletti, sembra esserci anche un colpo di mercato in arrivo entro la prossima settimana. Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata, anche perché poi si partirà non tra tantissimo per la tournée estiva tra Cina e Australia. E quindi sarà importante per Spalletti avere a disposizione i giocatori di cui ha bisogno. Tutto Sport parla anche di Douglas Lewis. Spalletti insiste e rilancia il bivio Juve vicino alla svolta. A Liegi ci sarà ancora spazio per il brasiliano, con il tecnico che cerca di capire cosa fare con il centrocampista. Intanto torna Coop. Una volta erano, appunto, diciamo che Tu Coop Miners ieri è tornato, diciamo nei giorni scorsi è tornato alla Continassa, si è unito al gruppo guidato da Luciano Spalletti. Coop Miners che ritrova buona parte il gruppo che aveva lasciato alla fine della stagione scorsa. Da parte sua la Juve rivede lo stesso calciatore ancora in cerca di autore e probabilmente di ruolo. Non ha vissuto un mondiale da protagonista assoluto Coop Miners, anzi tutto il contrario, è entrato nelle rotazioni della selezione allenata da Koeman, ha interpretato ruoli diversi e in poche occasioni ha lasciato il segno. C'è appunto la posizione di Douglas Lewis, che è alla ricerca di un rilancio. Spalletti non ha appunto abbandonato la sua l'idea di rilanciarlo. Dopo la titolarità con il Basilea è indiziato per replicare anche sabato sera contro lo Standard Liegi nel secondo test amichevole della Juventus. La fotografia fatta dal tecnico di Certaldo è sostanzialmente la stessa fatta ai tempi da Thiago Motta, qualità tecniche indiscutibili, ma deve cambiare marcia. È quello che si ricercherà in Belgio, una prestazione che alimenti la curiosità di Spalletti nei suoi confronti, invece di spegnerla definitivamente, così come le speranze di trovare in casa il regista a cui dare le chiavi del centrocampo. A proposito di Metiana, prosegue anche il percorso di recupero di Kefren Turam. Nessuna accelerazione, ma anzi massima cautela. La sindrome femoro-rotulea è la diagnosi, mentre la cura passa attraverso il lavoro personalizzato e la gestione dei carichi. Per questo è improbabile che possa viaggiare insieme alla squadra alla volta di Liegi. Da valutare anche le condizioni di Yıldız. Il turco ha giovato del periodo di riposo post-mondiale e si è ripresentato alla Continassa in condizioni che non preoccupano oltremodo. Anche per lui però cautela è la parola d'ordine e si accompagna con allenamenti ed esercizi cuciti su misura. Benché sia più avanti di Thuram nel percorso di recupero, anche per lui non è da escludere un turno di riposo e la mancata convocazione per l'amichevole contro lo Standard Liegi. Di questo si era già parlato, in realtà era già venuta fuori la notizia che Yıldız non ci sarà appunto nell'amichevole di sabato, che sarà importante per dare un pochino più di minuti nelle gambe ai giocatori che sono un pochino indietro nella preparazione chiaramente si sta iniziando in questi periodi. Andiamo su tutto Juve, perché ricalchiamo anche un pochino la notizia di Suzuki, che appunto è il grande tema di oggi. Si legge su tutto Juve, notizia della mattinata di oggi: Juventus, Suzuki in pole per la porta, Dybu si allontana, Vicario resta pronto. Nelle ultime ore c'è stato un confronto tra Giovanni Carnevali e il Parma, inizialmente previsto per discutere di Matteo Pellegrino, attaccante che resta un'opzione per i bianconeri ma solo con la formula del prestito. Durante il summit il focus si è spostato su un altro nome, quello di Zion Suzuki, di cui parla appunto in prima pagina Tutto Sport. Il portiere giapponese è diventato uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità tra i pali. L'estremo difensore del Parma convince la dirigenza bianconera per età, prospettive e qualità tecniche. La Juventus starebbe valutando di destinare proprio all'operazione Suzuki le risorse inizialmente previste per altri obiettivi, considerandolo un investimento importante sia per il presente sia per il futuro. Parallelamente si raffredda la pista che porta al Dybu Martinez. L'argentino dell'Aston Villa continua a essere molto apprezzato, ma i costi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, rendono la trattativa sempre più complicata. Per questo motivo la Juventus sta approfondendo profili economicamente più sostenibili. Tra questi c'è sempre anche Guglielmo Vicario, ormai fuori dal progetto tecnico del Tottenham, è già rientrato in Italia e aspetta eventuali sviluppi. E poi tutto Juve che ricorda anche la situazione di Colomani, è una situazione che viene ricordata praticamente in ogni articolo. Si parla di questi 40 milioni che la Juventus avrebbe raggiunto con l'ultima offerta. Torna il nome anche di Zirkzee, e nel frattempo tutto Juve ricorda anche segnali positivi che arrivano fuori dal campo. La campagna abbonamenti procede con numeri incoraggianti e conferma l'entusiasmo dell'ambiente per il nuovo corso tecnico, un entusiasmo che la società spera di alimentare con nuovi innesti nelle prossime settimane, a partire proprio dal delicato ruolo del portiere, dove Suzuki è ormai sempre più vicino alla pole position. Ecco, quindi questo è quello che si legge, con direi una notizia che non fa troppo piacere a voi, visti i messaggi che sono arrivati prima e quelli che stanno arrivando anche adesso. Continuate a scriverci, perché tra poco facciamo ancora una piccola pausa, ma torniamo poi da voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali. Oggi con i vocali siete un pochino scarichi, quindi direi che è l'ora anche di accendervi. Direi di andare sul sito di calciomercato.com, calciomercato.com che parla proprio di Open Da. Calciomercato.com, Luis Open Da verso il Lione, da definire gli ultimi dettagli economici. L'addio del belga dovrebbe diventare ufficiale dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi in programma domani. Sono giorni decisivi appunto per lui. L'attaccante della Juventus è molto vicino a lasciare Torino, dove il prossimo anno, nella prossima stagione, non avrà spazio. Spalletti, da quando è arrivato, gli ha dato più di una chance che il belga non ha sfruttato, finendo all'ultimo posto della scala gerarchica dell'allenatore juventino. Non ha sfruttato nemmeno l'opportunità che casualmente gli è arrivata contro il Basilea, visto l'infortunio di Ekator. Openda si è convinto, lascerà la Juventus probabilmente dopo l'amichevole in Belgio contro lo Standard Liegi. Dovrebbe abbracciare il Lione, secondo le indiscrezioni dalla Francia, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport. Il belga è vicino a dire di sì alla squadra allenata da Paulo Fonseca, che ha superato Crystal Palace e Lens nella corsa al classe 2000. L'affare dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun club infatti è disposto a spendere 40 milioni quanto chiede la Juventus per il cartellino. Da capire se la Juventus contribuirà al pagamento dell'ingaggio, 7,4 milioni di euro lordi, o se il Lione si farà carico dell'intero importo. Probabilmente sarà più la prima opzione. Infatti scrive calciomercato.com: difficile, considerando che il più pagato della rosa è Tolisso, che costa 5,4 milioni di euro lordi a stagione. Openda dovrebbe tornare in Francia, dove nel 2022-23 è stato protagonista con la maglia del Lens, in quel caso 21 gol in Ligue 1. Vuole un campionato, un ambiente che già conosce, una squadra e un allenatore che possano valorizzarlo, che possano dargli fiducia. Fonseca ha già parlato con lui e spera di vederlo a partire da lunedì, a poco più di una settimana dal terzo turno di qualificazione di Champions League contro lo Sparta Praga. Ci sarà l'andata in Repubblica Ceca il 4 di agosto e il ritorno in Francia l'11. E poi calciomercato.com che riporta l'operazione di Comolli, che aveva portato Openda a Torino, cifra complessiva di 43,9 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio e uno stipendio di 7,4 milioni lordi. Ricordiamo anche quando scade il contratto di Openda, 2030, quindi ecco, sono altri 4 anni di contratto che sicuramente pesano e peseranno sui conti della Juventus. Andiamo su direttacalciomercato.com, che

alto della Juventus sul giocatore dello Stoccarda, però ci sarebbe anche l'interessamento di Leeds e Fenerbahce. Tutte sono fortemente interessate a rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, nonostante un contratto valido fino al 2028 e uno score impressionante di 43 reti in 87 presenze con la maglia dello Stoccarda. La permanenza dell'attaccante in Germania non è più così scontata. All'interno del club tedesco il calciatore viene infatti considerato un potenziale candidato alla cessione per fare cassa. La dirigenza dello Stoccarda valuta il cartellino del bomber bosniaco tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra decisamente accessibile che ha stuzzicato le pretendenti. Dal canto suo Demirovic ha espresso un'ottima intesa con l'ambiente e la città, manifestando la priorità di proseguire la propria avventura allo Stoccarda. Tuttavia la necessità di far quadrare i bilanci da parte della società potrebbe spingere per un suo addio a titolo definitivo nei prossimi giorni. E quindi ecco, gravita attorno alla Juventus anche il nome di Demirovic. Su tutto Juve si parla anche del nome di João Mario e del pressing nei suoi confronti da parte della Fiorentina. Se ne era parlato anche negli scorsi giorni dell'interessamento della Fiorentina verso João Mario, che è un giocatore che chiaramente è in uscita dalla Juventus, João Mario che può lasciare tra l'altro per la seconda volta la Juventus, visto che lui aveva già lasciato la Juventus direzione Bologna in prestito. Appunto Juventus che apre al prestito di João Mario nuovamente al prestito di João Mario. Si cerca l'intesa per la Fiorentina. Il rinforzo sulla corsia di destra potrebbe essere João Mario della Juventus che apre al prestito. Si lavora sul fronte delle operazioni in uscita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con la Fiorentina per definire il trasferimento del terzino portoghese João Mario. Il lusitano, classe 2000, è reduce da una parentesi di 6 mesi in prestito al Bologna. Ora per lui potrebbero riaprirsi le porte di una nuova avventura nel campionato italiano con la maglia viola. I dialoghi tra le due società stanno procedendo a ritmo serrato grazie all'importante apertura formulata dalla Juventus per la cessione a titolo temporaneo. Le parti continuano a confrontarsi per raggiungere un'intesa definitiva sui dettagli dell'accordo e sulle clausole del prestito, permettendo al giocatore di trovare maggior continuità e alla società di alleggerire la rosa in vista della nuova stagione. E quindi ecco, Carnevali e Company che si ritrovano a dover fare un'operazione complicata da smaltire, operazione che ha appesantito il monte ingaggi, ma non solo, ha appesantito anche la rosa, operazione che lo ricordiamo era stata fatta da Damian Comolli, cedendo invece Alberto Costa, che è un giocatore che invece nella scorsa stagione ha dimostrato grandi cose. Rimaniamo nel contesto di diretta calciomercato, perché si parla anche di della nazionale e della proposta e del tentativo di Maldini e Leonardo di riportare Buffon in nazionale. Si legge: Italia no secco di Buffon per il suo ritorno, si continua a lavorare per il commissario tecnico. Maldini e Leonardo hanno provato a riportare Gigi Buffon come elemento dello staff dell'Italia, ma l'ex portiere ha rifiutato. Appunto, il leggendario portiere italiano ha svolto il ruolo di team coordinator e capo delegazione per 3 anni e mezzo, tra l'agosto del 2023 e l'aprile del 2026. L'ex portiere si era dimesso in seguito alla disfatta di Zenica, nonostante la federazione gli avesse già chiesto di rimanere. La risposta di Buffon non è cambiata, declinando la proposta di Paolo Maldini e Leonardo. Nonostante inizialmente sembrava esserci un'intesa per il suo ritorno in nazionale con un ruolo maggiormente attivo rispetto a quello precedente, alla fine Buffon a malincuore ha deciso di rifiutare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Si continua a lavorare nel frattempo per il commissario tecnico, in stallo Pep Guardiola, sale invece Pirlo. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo continuano a lavorare per la futura Italia. Incassato il no di Buffon, i due aspettano risposte per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Pep Guardiola sembra essere una pista sempre più complicata, nonostante l'incontro con lo spagnolo abbia dato sensazioni positive. Non c'è stata ancora la risposta dell'ex allenatore del Manchester City. Non sembra un problema dal punto di vista economico, dato che la federazione è pronta a fare all-in sul secondo manager più vincente della storia. I dubbi di Pep sarebbero

0: Però di natura familiare e si sta prendendo del tempo per decidere, nonostante la federazione voglia chiudere in settimana, al tecnico spagnolo non è stato dato alcun ultimatum. Nel caso in cui non dovesse arrivare Guardiola, il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Andrea Pirlo, l'allenatore ex Juventus e Sampdoria. Oggi negli Emirati Arabi sarebbe un profilo di maggior prestigio rispetto ad Ancelotti e Pep, ma sarebbe in sintonia con Maldini e con Leonardo, facilitando i lavori per la rinascita della nazionale italiana. Questo è quello che si legge su Diretta Calciomercato sulla questione nazionale e sulla ricostruzione della nazionale che non ripartirà da Buffon, che a quanto pare non si è sentito in dovere, non ha sentito probabilmente la responsabilità di dover tornare in nazionale dopo la disfatta di Zenica, dopo la quale, come abbiamo appena letto, si era dimesso senza possibilità di rimanere e né a quanto pare di ritornare. Noi ci prendiamo una piccola pausa, facciamo un altro piccolo break, ma fatevi sentire, scrivete perché tra poco diamo spazio a voi fino poi alla fine della puntata.
1: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 3-18 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in 2-7 contro Rublev, all'ATP di Bastad questa sera fa il suo esordio nella 250 di Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36 di venerdì 24 luglio. Adesso spazio a voi, ai vostri messaggi e ai vostri vocali. Partiamo subito dal messaggio di Dante da Fano. Basta con Colomani, firmare subito l'accordo con Vlahovic. E credo che tu l'abbia scritto anche ieri, se non vado errato. Quindi ecco, una filosofia che...
6: È lo stesso messaggio.
0: Esatto, stesso messaggio, quindi filosofia che porti... giustamente avanti, giustissimo, portare avanti le proprie idee, e devo dire che mi trovo anche relativamente d'accordo su un reinserimento di Vlahovic. Credo sia un tema che porti un pochino opinioni contrastanti nella tifoseria. Lo chiedo direttamente a voi, però io credo che possa essere una soluzione valida. Enrico ci scrive: un po' di orgoglio patriottico e prendiamo un portiere italiano, così che possa anche andare in nazionale. E in questo senso direi che sei favorevole all'arrivo di Vicario, e quindi sì, ci sta. Juventus che ha avuto per tanti anni il portiere titolare della nazionale italiana, e direi anche il più forte portiere mai esistito su un campo da calcio, ovvero Gianluigi Buffon, e quindi sì, diciamo che avere un portiere italiano sarebbe comodo anche per la nazionale, discorso che però non sempre viene fatto, non sempre rientra nei ragionamenti dei club, questo discorso qui, club che preferiscono spesso andare su operazioni magari più economiche, che portano solitamente a portieri, giocatori ovviamente, più in generale stranieri. Messaggio, altro messaggio. Buongiorno ragazzi, Salvio da Torre del Greco. Io onestamente sarei contentissimo se non arrivasse Martinez, il Dibu, perché ha 34 anni ed è inaudito spendere anche solo 5 milioni per un 34enne. Spero molto in Vicario perché è italiano ed è bravo. Poi ovviamente il sogno resta Carnesecchi. Carnesecchi è giocatore dalle qualità impressionanti. Lo dimostrava già dai tempi delle giovanili. È ovviamente uno dei portieri più interessanti del panorama italiano. Ma ricordiamo che Vicario è comunque il secondo di Donnarumma in nazionale. Quindi ecco, guardando anche al rapporto qualità-prezzo, Vicario non sarebbe un brutto affare, e quindi sì, sarebbe insomma una soluzione valida. Per il Dibu sì, diciamo che è vero che 34 anni sono tanti, e le richieste che fa la Aston Villa sono richieste importanti per un giocatore di quell'età. È vero che il Dybu è un giocatore forte, un portiere forte di livello mondiale, letteralmente, perché il mondiale l'ho anche vinto. È un portiere che sa portarti esperienza internazionale e soprattutto, giustamente sottolineavi l'età, che non è... Non ha chissà quanti anni di carriera davanti, ma non dimentichiamoci che i portieri hanno, sono i giocatori che hanno le carriere in media più lunghe, perché dal punto di vista fisico il portiere è un ruolo che ti fa spendere meno energie, e quindi un portiere è molto più frequente vedere un portiere di 40 anni piuttosto che vedere un difensore, un centrocampista o un attaccante. Ecco, questo non dimentichiamocelo. Luca, anzi scusate, prima Marcello che ci scrive: stando alla realtà non vale la pena di cambiare per cambiare, forse sarebbe ora di darsi due priorità e tentare di recuperare il recuperabile. Cambiare per cambiare, credo faccia riferimento all'affare su Zucchi, presumo, ed effettivamente è un'opinione che in diversi di voi hanno. Sì, da capire quali sarebbero i costi dell'operazione, perché al momento di costi non si è ancora parlato, almeno non sono ancora venute fuori cifre dalle notizie per l'affare Suzuki, quindi per l'ipotetico affare Suzuki, parliamo sempre al condizionale. Quindi sì, bisognerebbe capire quale eventualmente potrebbe essere l'investimento che la Juve dovrebbe fare per prenderlo, quindi bisognerebbe capire tanto quello. Luca da Genova: i giovani e il futuro li puoi anche vendere, ma non devi perderne il controllo con formule tipo recompra, come fanno le grandi squadre, ad esempio il Real Madrid. Sì, Real Madrid che ha fatto, ecco, l'operazione Nico Pass, che è stata emblematica da questo punto di vista, con il Real Madrid che si è riservato la recompra per Nico Pass. E parlavi del discorso che facevamo prima sui giovani, e riprendendo il discorso che facevo di Diego Pugno, che è andato all'Ajax, riprendo il comunicato ufficiale della Juventus di qualche giorno fa, di 4 giorni fa. Diego Pugno, il comunicato ufficiale in cui appunto veniva ufficializzato il suo passaggio all'Ajax: Diego Pugno saluta la Juventus, l'attaccante classe 2006 si trasferisce infatti a titolo temporaneo all'Ajax per la prossima stagione sportiva. Quindi ecco, importante sottolineare che la Juventus ha ceduto Pugno in prestito e non a titolo definitivo. Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del settore giovanile bianconero, un percorso ricco di tappe significative culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in prima squadra in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen, quindi pronta un'esperienza formativa nel massimo campionato olandese per Diego Pugno. Ma era per ricordare che la Juventus l'ha ceduto in prestito e non a titolo definitivo. Messaggio impegnativo di Michele che ci scrive: buongiorno Radio Bianconera, Michele da Gorizia. Dopo la condanna di Calciopoli e la Serie B, la Juventus è ritornata e ha ricominciato a vincere perché era ben guidata e la squadra era zeppa di campioni. La nostra rinascita non ha fatto altro che aumentare il livore di chi aveva tentato di affossarci, ma ci ha reso più forti di prima. Con le plusvalenze i nostri nemici si sono tutelati un po' meglio, complice anche una serie di errori dirigenziali, sono riusciti a portarci ai livelli mediocri che abbiamo sotto gli occhi. La consolazione è che comunque anche i top team, uno in particolare, non sono che delle squadre poco più che mediocri. Spero che la Juve torni quella di una volta, ma ho capito che adesso ci stanno tenendo a bada per via giudiziaria. Che tema molto spinoso, e sì, diciamo che sono state diverse gli eventi che hanno contribuito a portare la Juventus nella situazione di adesso. Sicuramente la stagione delle plusvalenze, in cui si era verificata la questione plusvalenze, ha rallentato di molto la Juventus, facendola scendere un pochino nelle gerarchie del campionato, nella potenza economica. Ecco, però ecco, credo che la via giudiziaria, o almeno ripeto, questa è sempre la mia speranza, che la via giudiziaria non influisca in questi aspetti, almeno questo, ripeto, questa è la mia speranza, facendo riferimento a Calciopoli e alla Serie B. Sì, diciamo che la Juventus era ritornata relativamente, anzi senza relativamente, facilmente in Serie A dopo appena una stagione, perché tanti erano rimasti su tutti Del Piero, ad esempio. Però ecco, era un'altra Juventus, tutta un'altra Juventus, tutto un altro universo, un'altra dimensione. Marco da Cesenatico: il giorno in cui la Juventus annuncerà di aver abbandonato le piste Vlahovic e Kolo, io farò festa. Il primo si crede un fenomeno, Vlahovic, e ci tratta come un ripiego e non vale più di 4-5 milioni l'anno. Il secondo, Colomani, se lo paghi più di 30-35 milioni è l'ennesimo spreco di risorse. Ci sta. È vero che Vlahovic usa, non sarebbe probabilmente tornato alla Juventus se avesse ricevuto l'offerta del Barcellona, che era il suo grande sogno, mentre dovrebbe essere arrivata una notizia dell'ultimissima ora, perché Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Se dalla regia anche mettiamo l'articolo, perché appunto vedo adesso da Sky Sport che Guardiola ha rifiutato. Guardiola ha rifiutato la nazionale. Leggo da Sport Mediaset: Italia, arriva il no di Pep Guardiola. Maldini pronto a puntare su Pirlo. Il tecnico catalano, onorato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Quindi Sport Mediaset, ma non è l'unica testata, sono diverse ormai, sottolinea come è arrivato il no di Pep Guardiola. Il direttore tecnico dunque adesso accelera per l'allenatore dello United FC di Dubai. Dopo giorni di speranze, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, dopo da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ovvero quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore, come non gli accadeva addirittura dal 2012-2013. Solo la proposta congiunta dal presidente federale Giovanni Malagò, dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo l'avevano fatto tentennare, tanto che Pep si era preso qualche giorno per riflettere. Alla fine ha prevalso la volontà di staccare la spina e non riprendere subito il lavoro in un ruolo che lo avrebbe di nuovo assorbito completamente. Quella di Guardiola non è stata una scelta dettata da fattori economici, ma prima di tutto di vita e legata a situazioni personali e familiari. No di Guardiola, Maldini accelera per Pirlo. Chi sarà quindi il nuovo CT azzurro? In pole position scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Dunque, da quanto raccolto nelle ultime ore, non sono stati contattati né Roberto Mancini né Antonio Conte. Altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Quindi questa notizia dell'ultima ora, che era doveroso riportare. Quindi ecco, il no di Guardiola e il probabile cambio di rotta verso Andrea Pirlo, che era insomma risaputo che rappresentasse il piano B per la nazionale, nel caso in cui non avesse dovuto accettare Guardiola, cosa che effettivamente si è verificata. Riprendiamo i messaggi. Mirko ci scrive: insisto, se prendono Suzuki non hanno capito la dimensione della Juventus, è come avere una Ferrari e tu gli installi l'impianto a gas, roba da matti, scrive Mirko. Ecco,
6: bellissimo paragone, se devo dire.
0: Bellissimo paragone, come ci suggerisce Tullio dalla regia. Io di macchine proprio intendo meno di zero, quindi lascio a voi questi paragoni, però ecco, mi sembra di capire che non viene gradito questo accostamento di Suzuki alla Juventus. Poi Jerry da Pomezia, che scrive: mi dispiace contraddirti, ci mancherebbe altro, siamo qua proprio per fare dibattito, e questo è il bello di questa dinamica di radio, ma mi dispiace contraddirti, ma Gatti fa fa dei disastri sia difensivamente che in impostazione. Lukumi molto più sicuro e pulito. Allora in impostazione ti posso dire assolutamente di sì, nel senso che Gatti è un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente. Difensivamente rimango della mia idea, ma ovviamente ognuno ha la sua, quindi ci mancherebbe altro. Non credo che Lukumi sia così tanto più pulito tecnicamente rispetto a Gatti, forse qualche dote in più ce l'ha, anche perché altrimenti non avrebbe giocato nel Bologna di Italiano, in cui insomma il gioco dal basso, la qualità tecnica dei difensori era fondamentale. Però ecco, non credo sia così tanto più pulito di Gatti, qualcosina in più sì, forse. Però ecco, io onestamente Gatti è un difensore che mi fa sentire onestamente sicuro quando è in campo. Piero da Palermo: io non darei non meno di 40 milioni. Nico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico Madrid, che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. È vero quello che scrivi sui bonus, cioè che Nico Gonzalez avrebbe dovuto giocare un tot di partite, credo, se non erro, la metà delle partite di campionato, di Liga, da titolare, presenze da almeno 45 minuti, almeno la metà delle presenze da 45 minuti, questo se non erro. Ed effettivamente poi c'era sostanzialmente la probabilità alta che Nico Gonzalez raggiungesse questo obiettivo, che poi avrebbe fatto scattare, se non erro, l'obbligo di riscatto, e l'Atletico Madrid ha iniziato a farlo giocare sempre dalla panchina. Quindi sì, Nico Gonzalez, ecco, 40 milioni è una cifra molto importante per lui. Non credo che ci sia nessuna squadra, se non le squadre con le potenze economiche clamorose come l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, eccetera. Non credo però che 40 milioni per Nico Gonzalez rappresentino una cifra raggiungibile, per diversi motivi. Però già una trentina potrebbe essere una cifra che secondo me la Juventus farebbe comodo. Marcello scrive: meglio recuperare Coop e Douglas Lewis. Su Douglas Lewis io ripongo fiducia perché è un centrocampista dall'elevatissima qualità tecnica, dal mio punto di vista, elevatissima qualità tecnica. Deve migliorare dal punto di vista fisico, deve migliorare dal punto di vista agonistico. E forse la Juventus non ha avuto per adesso, finora nella sua esperienza bianconera, gli stimoli che gli servivano. Ha ricevuto tante critiche, questo sicuramente lo hanno un po' fatto affossare. Però se Spalletti riesce a recuperarlo, come si dice, sarebbe veramente un grande passo in più, perché non dimentichiamoci che la Juve ha speso tanti soldi per portarlo a Torino, perché era stato uno dei centrocampisti migliori della Premier League nella stagione in cui arrivò in doppia cifra di gol con la maglia dell'Aston Villa. Quindi ecco, secondo me è un giocatore di livello. Coop Miners è un giocatore più difficilmente recuperabile, secondo me. Anche lui ha avuto una crescita costante, come il discorso che facevo qualche giorno fa sul fatto che abbia avuto una crescita costante dai suoi inizi della carriera. Vediamo, magari le ultime stagioni sono state negative e magari Spalletti riesce a riprenderlo. Matteo da Milano: buongiorno, se ci accontentiamo di Gatti e diciamo che Douglas Lewis ha fatto bene in amichevole, come ho sentito in trasmissione, allora possiamo ritenerci soddisfatti di arrivare sesti e, se va bene, quarti. Stesso discorso per il portiere e per gli attaccanti. Questi non sono giocatori da Juve, la Juve non è per tutti. Sì, diciamo che Gatti, ecco, forse non è un giocatore su cui la Juventus non dovrebbe costruire il futuro, ecco, intendiamoci, non dovrebbe costruire il progetto attorno a Gatti, ci mancherebbe altro. Douglas Lewis ha fatto bene in amichevole, sì, ma io credo che l'amichevole sia soltanto un punto di partenza, ripeto. Poi da questo punto di vista ognuno ha le sue opinioni. I giocatori piacciono come non piacciono, questioni totalmente soggettive. Secondo me Douglas Lewis, ripeto, è un giocatore che potrebbe rinascere. Vediamo cosa combinerà con lui Spalletti. Piero da Palermo propone Trubin come portiere, oppure il portiere del Paraguay, Hill. I costi sono bassi, io li vedo bene. Trubin già un pochino più convincente. Hill è un giocatore che, ecco, al mondiale ha fatto molto bene, ma è un portiere che secondo me tecnicamente non è in grado, almeno al momento, di fare il portiere della Juventus. Ecco, Hill credo sia addirittura più indietro di Gregorio, sono sincero. Sono davvero sincero, il rischio è che possa aver fatto un exploit importante con il Paraguay, soprattutto emblematica la partita con la Germania. Non dimentichiamoci che però quando giochi in squadre come ad esempio la Juventus, che rappresenta una delle big del campionato, non la big come qualche anno fa, ma rappresenta una delle big del campionato senza dubbio, il portiere è un ruolo sottovalutatissimo, perché per il modo che ha di giocare le squadre grandi con le piccole, rischi magari di ricevere uno, due tiri in porta, e in quelle una o due occasioni devi farti trovare pronto, e lì forse sono le partite più difficili per i portieri, quindi devono farsi trovare pronti mentalmente, e quindi ecco, ho un po' di dubbi sul portiere del Paraguay, che non a caso era stato accostato al Torino, e quindi con tutto il rispetto per il Torino, ecco, la Juventus ha bisogno di un portiere un po' diverso. Luca da Genova: io al Paris Saint Germain offrirei 100 milioni per Colomani e non se ne parla più, altro che Van Basten. Chiaramente ironico, ovviamente non c'era forse neanche bisogno di specificarlo. PS: la Juve non ha risorse economiche, vero, tranne per Colomani. La Juventus le risorse economiche ce l'ha relativamente. Il problema è che la valutazione che la dirigenza della Juve ha fatto nei confronti, nello caso specifico di Colomani, è non eccessiva, ecco. Diciamo ecco che la valutazione che è stata fatta dalla Juventus per Colomani è di un certo valore, di una certa cifra, e dipende tanto dal valore del giocatore che viene fatto da parte dei dirigenti, dagli scout, dagli esperti, eccetera eccetera, ecco, perché se la Juventus ha la possibilità economica di offrire 40 milioni per Colomani, allora potenzialmente potrebbe andare da Pellegrino e prenderlo subito, però sono valutazioni che vengono fatte in maniera diversa in base al giocatore. Roberto ci ricorda che faceva riferimento all'inchiesta degli arbitri e precisamente personaggi brutti e che non devono più restare lì. Per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, è un tema spigolosissimo, molto ruvido, di cui è difficile anche parlare in questo momento. Non è neanche chiarissimo che cosa stia succedendo, perché sembrano essere venute fuori delle intercettazioni, c'è stata la richiesta di archiviazione, insomma tanto caos. La speranza in ogni caso è quella che, almeno per quanto mi riguarda, è che se qualcuno effettivamente ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, allora prenda atto di ciò che ha fatto e si assuma le responsabilità e di conseguenza le conseguenze di ciò che ha fatto. Abbiamo anche un messaggio vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
7: Ciao Riccardo. Ma allora, si parlava, si continuò a parlare del DV Martinez e poi Vicario e adesso Suzuki. A me piacerebbe anche Milinkovic-Savic, però quello che dico io è: adiviniamo ad una situazione, voglio dire, pensiamoci, valutiamo, facciamo, ma occorre una presenza nuova per rafforzare questa squadra. Bisognerebbe un pochino svegliarsi, perché qualche giocatore da spendere secondo me c'è.
0: Sì, insomma, il nome di Milinkovic è stato un nome che, tra l'altro, qualche settimana fa, a inizio mercato, era stato sondato. dalla Juventus, portiere molto forte secondo me lui, veramente molto forte, molto grosso, molto, molto abile, para rigori per definizione, giocatore che secondo me aggiungerebbe tanto alla Juventus. Non so se il Napoli se ne voglia privare, e soprattutto secondo me per andare a prendere Milinkovic-Savic devi tirare fuori un po' di soldi. Non devi tirare fuori i 10 milioni che vuole la Aston Villa per il Dibu Martinez, per intenderci, e non dimentichiamoci anche la sua possibile volontà, perché ricordiamo che è un portiere che è stato tanti anni al Torino e forse non ha nei suoi piani quello di andare alla Juventus, questo non lo so, però vediamo, c'è anche quell'aspetto da considerare. Sicuramente sarebbe un gran portiere per questa Juventus, anche con diversi anni di carriera davanti, quindi andavo anche a riprendere rapidamente l'età, è un classe 97, quindi 29 anni per un portiere significano buoni 7-8 anni di carriera, se non di più, davanti. Portiere che secondo me aggrada molto. Abbiamo purtroppo finito il nostro tempo a disposizione, siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore anche oggi. Vi ricordo che la prossima settimana non ci sarà la rassegna stampa della mattina, poi sarà tempo anche per me di andare un pochino in ferie, un pochino in vacanza, e quindi poi dalla settimana successiva si riprenderà la tabella di marcia per poi avvicinarsi verso l'inizio del campionato. Vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto da Riccardo Restini, buona giornata.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Avevo il microfono chiuso. Buongiorno ragazzi, ultima puntata della settimana, venerdì 24 luglio, e tutto è sempre così, così, assolutamente piatto, piatto, piatto, piatto. Si parla di Turchia, si parla di sirene turche per Lukumi, sponda Galatasaray, il giocatore che piace alla Juventus. Il club turco però sarebbe pronto ad offrire una cifra vicino ai 20 milioni e, come ribadito ieri da Carnevali a Fenucci in un incontro ai margini dell'assemblea di Lega, ma a quanto pare il Galatasaray può offrire molto di più, giusto? Su questo non abbiamo particolari pensieri a riguardo. Poi altri argomenti di giornata, dopo la titolarità contro il Basileo, cioè dopo essere partito dal primo minuto nell'amichevole contro il Basilea, Douglas Luiz potrebbe replicare questa presenza dal primo minuto anche sabato, appuntamento vi ricordo anche su Radio Bianconera con l'amichevole contro lo Standard Liegi, ed è questo, no, insomma, un po' quello che come è storta questa collana, cosa è successo? Ok, ora mi guardavo meglio. È questo un po', no, quello che ci sta raccontando questo inizio di preparazione estiva. Tiago Motta aveva visto in Douglas Luiz esattamente quello più o meno che sta cercando di vedere anche Luciano Spalletti. Ha delle qualità tecniche indiscutibili. Quante volte Tiago Motta e poi anche Igor Tudor hanno raccontato questo ai microfoni della stampa, cercando di farci capire qualcosa di più, appunto, di questo giocatore che era incompreso, che era difficile da descrivere, che era carico di aspettative perché era stato strapagato, un giocatore che non si era praticamente mai infortunato nelle stagioni passate in Premier, se no proprio qualche una cosina leggerissima, scemissima, che si è tra l'altro anche risolta nel giro di poco. E poi invece arriva la Juventus e cosa gli succede? Di tutto, passa più tempo in infermeria che in campo, o addirittura in panchina. Anzi, in panchina ci sta un sacco, perché non gli si riesce a trovare spazio. È entrato in quel loop di negatività in cui purtroppo, quando un giocatore si inserisce, poi vede sempre andare tutto male, ed è difficilissimo poi da quel punto del barile cercare di risalire. Quindi poi si è cercato, no, di agevolarne la rinascita rimandandolo, rispedendolo al mittente letteralmente, quindi in Premier. Tra l'altro poi la seconda parte della stagione lui la passa proprio in quella Aston Villa da cui proveniva, ma neanche lì trova spazio. Tra l'altro poi vince l'Europa League, quindi insomma potresti anche pensare, ex compagno del Dibu, dai, magari fa un po' da tramite, aiuta. Non lo so se queste cose esistono veramente, però detto questo, è un mistero questo giocatore. Quindi ha delle qualità indiscutibili, ma deve obbligatoriamente cambiare marcia, ed è quello proprio che gli si chiederà in Belgio durante questa partita, questa amichevole. È chiamato proprio a dimostrarsi quello che tutti pensavano potesse essere, quello che soprattutto Cristiano Giuntoli era convinto fosse, tanto appunto da pagarlo una cifra vicinissima ai 50 milioni e cercando di in qualche modo inserirlo immediatamente nel mondo Juve. Anche perché io vi ricordo che quando era arrivato Tiago Motta, il centrocampo titolare della Juventus che tutti immaginavamo e di cui tutti anche parlavamo era un centrocampo formato da Douglas Luiz e Kefren Turam. Cioè Locatelli avrebbe fatto da comprimario, avrebbe guardato più partite dalla panchina che dal campo nell'immaginario collettivo del mese di agosto, ovvero quando si era ancora nel bel mezzo del mercato. E questo però poi non è accaduto, tant'è che cosa succede? Che si scambiano praticamente i ruoli. Douglas Luiz si accomoda in panchina barra sulle barelle del J Medical, e Locatelli prende piede. Locatelli diventa poi il capitano della Juventus. Locatelli diventa parte importante barra fondamentale, appunto, di una squadra che poi, per carità, cambia allenatore, succede tutto quello che succede, ma diciamo che se Locatelli è il Locatelli di adesso, forse un po' grazie a Douglas Luiz deve dirglielo. Quindi ora potrebbe essere tornato il momento di provare a ridire un po' la sua e cercare di rimettere in discussione un po' il tutto, proprio perché è abbastanza chiaro come, al di là della difficoltà della cessione, perché ce ne sono già talmente tanti da cedere che forse nel gruppone poi finale qualcuno devi salvarlo e cercare appunto di rinvigorirlo in ogni modo. Douglas Luiz ha avuto la fortuna, sfortuna, poi lo capiremo evidentemente, di rientrare in questo gruppo, di quei giocatori che hanno qualcosa da dare, hanno tanto da dire anche probabilmente, nella loro lingua, nel loro modo, ma qualcosa da dire ce l'hanno, ed ecco che viene spiegato il perché al 90% lo rivedremo titolare. Sappiamo benissimo come in questa amichevole, sappiamo benissimo anche come questa sia un'amichevole un po' così, un po' particolare, un'amichevole che a quanto pare è stata definita dalla stessa dirigenza che proprio ieri sera si è incontrata con Spalletti in questo summit di mercato voluto proprio un po' da tutti per cercare di così rimettere un attimino i piedi sui giusti binari. Si è detto questo è l'ultimo weekend in cui forse la squadra la vedremo ancora così un po' arrangiata. Dalla prossima settimana ci sono state abbastanza rassicurazioni da questo punto di vista, si dovrebbe iniziare finalmente a percepire un po' di quella che dovrebbe essere la Juventus della prossima stagione. Dovrebbero iniziare ad esserci anche le famose tanto auspicate cessioni, uno su tutti appunto quello Isopenda, che non lo ripeto più perché l'ho già detto ieri e non voglio che qualcuno poi mi dica sei stata tu a portare sfiga. Finger crossed, speriamo che vada tutto bene in questa amichevole, perché sono presenti soltanto lui e Milik come attaccanti, poi magari ovviamente si aggregherà qualcuno anche della primavera o comunque qualche altro ragazzo, però di base della Juventus dei big ci sono soltanto loro, quindi meraviglioso pensare come potrebbe essere davvero un ultimo tango, no? Per questo giocatore, anche lui incompreso, magari chissà che non si ricrei la stessa trafila che adesso stiamo discutendo legata appunto a Douglas Luiz, quindi chissà che non vada da qualche parte. Si parla appunto di Lione, quindi magari andrà in Francia, proverà questa avventura francese, diventerà magari capocannoniere o comunque farà parte di un gruppo che lo amerà, lo stimerà e lo renderà migliore, e poi sarà pronto a tornare per o rimettersi sul groppone alla Arthur oppure magari dimostrare di essere stato quel giocatore che tutti pensavano potesse essere quando è stato anche pagato tutto quello che è stato pagato, davanti poi alla necessità di capire se ci sarà un futuro ancora a Torino o se il Lione o chi per esso, perché di base adesso è questo il club che abbiamo nelle corde, ecco. Chiedo notizie, scusatemi, io adesso stavo anche un po' strafrarlando, il link all'ospite l'ho mandato, sto aspettando che si connetta, ok, connettiti che ti hanno, mandiamo un vocale intanto, va Giorgio.
10: Ciao Giulia, buongiorno, su Douglas Luiz, quando è venuto?
9: Sì.
10: Con Alicia, di cui poi andò in crisi e si ruppe anche il rapporto. Io credo che come tutti i calciatori brasiliani, splendida tecnica, ma debbano sentirsi amati. Io credo che è andato incontro a un momento veramente brutto della sua vita e non l'ha fatto esprimere. Dopodiché il rapporto con

0: recuperare quelli che non hanno valore, perché è un dovere dell'allenatore. Dopodiché qualcosa gli regaleremo a Palermo, ma si deve anche contentare.
1: Sì, sicuramente si deve anche accontentare, nel senso che non credo, nessun allenatore crede che ci sia un dirigente con la bacchetta magica pronto ad esaudire qualunque suo desiderio. Tra l'altro questa mattina si legge di nuovo il discorso su legato a Brahim Diaz, questa così questa finestra che è sempre rimasta aperta e che ci sarà necessità prima o poi di capire se l'operazione con Real si può fare o meno. Ce lo abbiamo? Sì? Carlo Nicolini, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ben ritrovata a te. Ti vedo bella in forma.
1: So che hai fatto così, hai fatto qualcosa di magico e di inconsueto per essere qui con noi, perché era un po' che non ci sentiamo, quindi come stai?
2: Bene, bene, sì, diciamo di sì, che essendo passato in un ruolo di staff tecnico, tornato in un ruolo di staff tecnico, non più dirigenziale, è un po' più complicato avere permessi, insomma, per parlare così giustamente.
1: Però ti
2: la
1: senti
2: gente
1: più
2: dice,
1: a tuo agio, ti senti più a tuo agio adesso in questo
2: ma
1: ruolo,
2: sì. Ma
1: sì.
2: Con te io sto sempre bene, questo è il mio ruolo, sì, è il mio ruolo decisamente.
1: Senti un po', che ruolo avrà questa Juve nel prossimo campionato invece? La prendiamo alla larghissima e poi ci andiamo un po' più nello specifico, ti chiederò di qualche giocatore in particolare.
2: La Juve, per il nome che ha, per la storia che ha, non la si può non mettere comunque sempre tra le pretendenti a cose importantissime, a prescindere dalle difficoltà di non essere arrivate in Champions League, quindi mercato, a prescindere da tante cose. Però io credo che la Juve, per storia, per blasone, per anche qualità attuale dell'allenatore e comunque di una rosa che dovrà essere completata, va sempre tenuta in considerazione, sicuramente, se non in prima linea per il titolo, comunque al 100% per giocarsi un posto in Champions League.
1: E che adesso di questo blasone i tifosi in particolare se ne fanno veramente molto poco, purtroppo, perché sono anni ormai che si parla di questo. Ora è arrivato il momento forse finalmente di passare leggermente ai fatti, ma leggermente, senza esagerare, non ci sono grosse pretese. Da qui infatti questo cambiamento anche in dirigenza, con l'arrivo di Carnevali, la conferma di Ottolini e di Chiellini, l'arrivo a sorpresa anche, no, di Massara, che nessuno si aspettava. Tanti vedono in questa riforma, diciamo, una sicurezza in più rispetto a prima. Non che magari Comolli fosse un incompetente o che Giuntoli fosse un incapace, ma forse c'è la percezione che si sia ricreato qualcosa di un po' più forte.
2: Sì, sì,
1: e
2: la
1: che
2: data
1: tutti
2: forse
1: abbiano un ruolo, soprattutto tutti,
2: ecco,
1: abbiano
2: esatto,
1: un ruolo.
2: Esatto. Stavo arrivando lì, l'impressione da fuori era questo, che si era data troppa carta bianca a questi personaggi qui, sperando, come dicevi prima tu, che avessero la bacchetta magica per risolvere le cose. Invece hanno fatto magari quello che potevano, al massimo, non voglio criticare, però non i risultati. Adesso invece sembra che mettendo tre o quattro persone, tra l'altro un abbraccio, un saluto particolare a Ottolini, che è stato un mio giocatore al Brescia nel mio primo anno. Pensa a te, era l'attaccante, sì, della primavera del Brescia, e lo portammo in prima squadra nel 96-97. E quindi hanno
1: Caramba.
2: Messo tre personaggi che hai detto bene tu, Carnevali, Massara e Ottolini. Se, e questa è l'importante, danno un ruolo giusto, competenze giuste, ognuno nello specifico, allora danno quel senso di sicurezza, di programmazione, di lungimiranza, e si può tornare al discorso iniziale qui del blasone, di quello che è la Juve, che tutti si aspettano che dalla Juve. Ecco, in questi anni qua forse c'è stata un po' una confusione che era più DNA di altre società, di altre piazze e non della Juventus, che invece era sempre molto precisa, molto corretta, molto puntigliosa. Quindi bene questo ritorno, diciamo, non sarà, credo, facilissimo e immediatissima la cosa, però la volontà c'è, l'allenatore, ripeto, è un allenatore importante e quindi credo che finalmente, dopo qualche anno di su e giù, di illusioni magari e di speranze non poi arrivate alla concretezza, si concretizzate, brava, si possa, possa essere questo veramente l'anno della, non della ripartenza, ma del ritorno ai livelli che la Juve competono.
1: Perché di anni zero ne abbiamo parlato già, esatto, abbastanza, e quindi ecco, cambiamo termine, l'anno della ripartenza, esatto, ci piace un po' più di anno zero, però è una ripartenza molto lenta, cosa che sta capitando un po' in tutta, Italia, ovviamente anche se tu non sei in Italia sai benissimo che cosa sta accadendo a livello di mercato, quanta fatica si stia facendo a vendere, a comprare, ma tutte le big del calcio italiano stanno davvero faticando tantissimo.
2: Ci sono tre problemi grossi, cioè uno il mondiale che quindi ha posticipato un po' tante cose, il secondo è molto importante purtroppo per la Juventus e anche altre squadre, il non essere andati in Champions League, perché questo complica le cose sia in acquisto ma anche in nelle cessioni, e il terzo è che purtroppo da qualche anno a questa parte ovviamente l'Italia non è più la prima scelta
1: la meta per grandi, certo,
2: e finanziariamente non è più al top come poteva esserlo prima, quindi queste tre diciamo difficoltà, queste tre situazioni complicano parecchio il lavoro dei direttori sportivi, delle società, degli allenatori. Quindi però adesso il mondiale è finito, i ritiri iniziano e quindi bisogna iniziare anche a dare una certa rosa a disposizione del mister, perché ogni giorno sono perdite di tempo importanti, diciamo, quindi bisogna accelerare soprattutto sulle cessioni, che capisco che sono difficili, perché se tu fai capire che li vuoi cedere poi ovviamente dall'altra parte tirano al ribasso. Però bisogna anche fare dei sacrifici, tornando alla parola di prima, ripartenza, purtroppo la ripartenza ha anche dei costi.
1: Tu con chi ripartiresti rispetto alla passata stagione? Mi spiego meglio. C'è chi dice, quelli bravi dicono che per una grande squadra fondamentale sia partire con un buon portiere e un buon centravanti. In questo momento la Juventus non ha nessuno dei due, quindi ecco, tu a chi daresti è anche un po' qua, no, il problema del mercato di quest'anno, che prima si vogliono fare quelle cose, poi magari pensare a tutto il resto, ma sono proprio queste le operazioni in cui ora si sta facendo una fatica bestia, cioè manca ancora il portiere e manca ancora l'attaccante, e siamo al 24 luglio.
2: Sì, il primo insegnamento che ci davano ai miei tempi, quando arrivavi a 14-15 anni, ti dicevano: guarda che puoi sbagliare la fidanzata, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare un portiere e centravanti. Quindi è tornato al tuo discorso.
1: Sì, allora.
2: Esatto, lì bisogna darci dentro. Capisco che per arrivare al Dibu Martinez, che credo di aver capito che è una scelta che sarebbe
1: la prima scelta,
2: la prima scelta condivisa da tutti, e sicuramente un ottimo portiere. C'è quel discorso che facevamo prima, un discorso economico, un discorso di non fare la Champions League, però lui quello potrebbe anche accettarlo, perché non è che l'ha sempre giocata, però un discorso economico è molto importante, però anche lì vanno accelerate le cose, o sì o no, non è che puoi aspettare se sai che le possibilità di riuscita poi sono una percentuale molto bassa. E col centravanti sicuramente è molto vincolante, una grossissima zavorra il discorso Openda, perché a bilancio incide tanto, sei meglio tu di me, quindi finché non esce lui diventa difficile anche fare proposte alte per un centravanti, e di conseguenza però neanche piazzarlo con le richieste che la Juve magari giustamente vuole, perché l'ha pagato determinate cifre, quindi non è facile. Ripeto, tutti sanno che la Juve ha questi problemi e quindi
1: e
2: difficilmente
1: tutti se ne approfittano.
2: Funziona così, purtroppo funziona così, quindi il fatto di non aver rinnovato, come si dice, Vlahovic. Per giusti motivi o meno, non lo so, però fa sì che tutti sanno che la Juve ha bisogno di centravanti, quindi qualsiasi centravanti adesso la Juve andrà a cercare, il prezzo è probabilmente aumenta di 10 milioni da quello che sarebbe la cosa normale. E per quello che ti dico che
1: Tu l'avresti rinnovato Vlahovic?
2: Bellice l'hanno. Allora, io come qualità di
1: per
2: giocatore.
1: Per tuo piacere, infatti.
2: Ti ricordi che ho sempre detto che per me è un gran centravanti, ha le qualità del gran centravanti. Ovviamente negli ultimi anni ha fatto vedere poco, e anche caratterialmente come comportamenti forse non ha fatto vedere di essere poi così attaccato alla maglia, al progetto Juventus. Quindi anche perché dopo anni fatti così forse poteva

0: qualcuno a più di quello che forse valgono, però devono individuare le cose giuste e quest'anno stringere un po' i denti sul discorso economico che sarà più gravoso di quello che avrebbe potuto essere in altre circostanze.
1: Senti, mi spieghi, ti chiedo ancora questa, poi ti saluto e ti ringrazio, come sia possibile che tre allenatori su tre parlino di Douglas Luiz come di un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, ma che deve cambiare marcia? Perché?
0: Allora, perché ci sono i giocatori che bisogna entrargli nella testa. Ecco, hai fatto un nome, io prima mi hai fatto la domanda da chi sarei ripartito. Ecco, io ti dico, visto il costo di Douglas Luiz e visto che mi sembra di capire che è impossibile mandarlo da qualsiasi altra parte
1: Praticamente.
0: e altresì viste, secondo me, le grandi qualità che comunque il giocatore aveva fatto vedere, io proverei a ripartire su di lui, riuscire a far capire al ragazzo, e credo che Spalletti questa parte psicologica sia anche bravo e ce l'ha nelle sue corde. Quindi se, secondo me, se Douglas Luiz riesce a farlo sentire importante, farlo sentire, non dico il centro indispensabile, perché nessuno, tutto importante, ma nessuno indispensabile. Però se gli fai sentire che è parte del progetto, che è importante, io credo che questo ragazzo possa far vedere quello che appunto tutti dicono, che ha delle qualità e eccetera. E dopo bisogna anche, Giulia, secondo me, un pochino sfatare questa cosa qui del motore, di cambiare giri. Cioè, certi giocatori ce l'hanno, il motore, il cambio di passo, certi altri no. Ma questo non vuol dire che non sono dei fenomeni, perché abbiamo visto al Mondiale, abbiamo visto altri giocatori, non sto qui a fare nome, che non hanno il motorino sotto, eppure diventano, sono giocatori fondamentali. Quindi questa cosa qui del cambio passo, dell'avere la gamba, certo, in questo nuovo calcio è molto
1: È
0: importante,
1: fondamentale, sì.
0: però se tu il cambio di passo, diciamo, tra virgolette, ce l'hai nella testa, ce l'hai nella visione di gioco, non è che sempre devi fare i 50 metri in 5 secondi o in 4 secondi, puoi fare anche in 60, ma se tu sei partito 2 secondi prima, capisci che quei 6 secondi sono diventati 4, e quindi anche se uno va a 5, tu sei arrivato un secondo prima. Non so se mi sono spiegato,
1: No,
0: però
1: hai
0: questo.
1: reso benissimo l'idea ed è un po' il pensiero, ripeto, che hanno tutti veramente, quindi vuol dire che se più persone che lavorano in ambienti anche più diversi hanno però poi tutti una stessa idea, in particolare appunto di Douglas Luiz, vorrà dire che effettivamente non sono tutti pazzi, non hanno tutti visto qualcosa che non c'è. Quindi vediamo.
0: Anche perché le ha fatte vedere, ecco, queste cose, quindi non è che si sta parlando di ipotesi, quindi le ha fatte vedere che le ha. Quindi io cercherei di lavorare e mettere, cosa che invece poche volte si fa, i giocatori nelle condizioni di rendere al massimo, perché se uno ha delle qualità e gli fai fare lo sposti di ruolo, gli chiedi delle cose che non sono nel suo DNA e poi dopo dici è una pippa. No, non è una pippa, gli fai fare cose che uno non è portato a fare. Sì, le fa, perché ovviamente è un professionista, però non rende per quello che tu ti aspetti, e dopo iniziano le critiche e quindi vai in una spirale negativa.
1: E in questo Thiago Motta era maestro, chiedere ai giocatori di fare cose che spesso non erano nelle loro corde. Forse un po' di confusione arriva anche da lì.
0: Un po'
1: Un po'
0: troppa, sì,
1: troppa.
0: perché un'altra cosa per prima di
1: Vai!
0: salutarti, però mi piace molto, sono contento per lui perché è un altro giocatore che ho scoperto io, per Selic, perché secondo me è un buon acquisto per la Juventus, perché è un ragazzo molto serio, è un
1: Scusa, come l'hai
0: professionista molto.
1: scoperto tu? Me lo dici adesso che devo salutarti?
0: È
1: Cioè.
0: perché praticamente Selic giocava in Serie B in Turchia, quando
1: Sì.
0: con Lucescu fummo chiamati nel 2016 a rinnovare la rosa all'epoca vecchia della Turchia.
1: Sì.
0: Io dissi a Lucescu e alla Federazionale che c'è un ragazzo che gioca in Serie B che è veramente interessante. mi diedero un po' del pazzo perché vai in Serie B.

0: all'Istanbul Sport a vedere certi giocatori. Però Lucescu, che credeva in me, è venuto a vederlo, l'abbiamo convocato e da lì ha fatto bene con noi in nazionale, poi è andato a Lille, poi alla Roma e adesso alla Juventus. Quindi sono contentissimo della carriera di
1: Quindi
0: questo
1: è un
0: ragazzo.
1: acquisto approvato questo? È un acquisto approvato?
0: Per me sì, perché comunque sia è uno che durante l'anno ti dà tante garanzie, non è Cafu, per intenderci, però è uno che porta sempre, come si dice una volta, legna, ma anche con una certa qualità. Quindi per me, poi ripeto, come ragazzo è un professionista molto serio, nel gruppo fa bene, quindi credo che sia un buon trasferimento per la Juventus, che in quel ruolo lì secondo me aveva anche delle lacune. Quindi ecco, spero confermi quello che ha fatto vedere in questi anni. E comunque ecco, mi fa piacere sottolineare la carriera che ha fatto, perché a volte si va a cercare sempre giocatori che fanno tre passaggi e poi vogliono 30 milioni, poi invece magari ci sono giocatori che basta andare a vederli, basta seguirli, basta dargli fiducia e vedi, da una Serie B turca è arrivato al top del calcio, perché comunque sia ha fatto bene in Francia, ha fatto bene alla Roma e adesso speriamo che faccia bene anche la Juventus.
1: No agli algoritmi, quindi ci dice Carlo Niccolini, sia sì ad andare a scovare i giocatori sul campo, come sempre.
0: Poca roba, l'algoritmo aiuta, ma se ti fidi solo dell'algoritmo, a mio avviso non vai molto lontano. E oltretutto questi algoritmi qui andrebbero letti da chi è capace a leggerli, perché non tutti sanno leggere i numeri. Il numero magari è giusto dell'algoritmo, ma bisogna saperlo interpretare.
1: Anche quest'ultima perla direi che verrà ripresa. Grazie Carlo!
0: Un
1: Buon
0: abbraccio, alla prossima.
1: lavoro! Grazie Carlo
0: Altrettanto. Ciao,
1: Nicolini,
0: ciao, ciao.
1: buon lavoro! Ma che meraviglia questa frase regalata sul finale, visto che tutti voi siete sempre un po' impazziti col discorso algoritmo, vi ricordate bene? E anche sul discorso Selic, quindi crediamogli. A tra poco!
2: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè.
1: Eccoci, allora, vengo in chat. Ale ci dice: comunque facciamo ridere, ci prendono tutti in giro. Vi racconto come funziona. Io della squadra ho un calciatore forte che non vorrei vendere. Lui sta bene da me, ma si è rivalutato e vuole più soldi di stipendio. Allora lo vendo alla Juventus, che mi dà 50 milioni e gli alza lo stipendio. Lui fa un anno di vacanza, la Juventus me lo restituisce e continua a giocare con me. Gli paga l'aumento di stipendio e ho incassato 50 milioni. Tu stai parlando di Openda, quindi? Perché l'unico esempio che mi può venire male, venir bene così analizzare con questa tua, con questo tuo messaggio, Ale, lui, perché poi non ci vedo nessun altro obiettivamente. La mia paura è che con il temperamento del Dibu Martinez, per come ci vogliono bene gli arbitri in Serie A, giocheremo sempre senza portiere per le espulsioni. Poi ci scrive Maurizio da Messina. Sono sicuro che Spalletti farà di nuovo grande la Juve, diamogli tempo e soprattutto diamogli fiducia. Ha fatto grande quella squadra chiamata Roma. Un altro ci dice: se si fa male Openda sabato rimane sul gruppone, che ce frega dell'amichevole. E un altro che ci dice: il cambio Douglas Luiz Locatelli a causa degli infortuni ci è costato il quarto e il sesto posto. Vocali.
7: Buongiorno Giulia, buongiorno amici bianconeri. Io volevo fare una riflessione, cioè nel senso, qual è l'obiettivo della Juventus per questa stagione che arriverà? Vincere lo scudetto? Beh, la vedo dura, cioè per vincere lo scudetto dovremmo smantellare mezza squadra, cioè i Di Gregorio, i Kupmeners, i Miretti, Cambiaso, i Milik, Openda, cioè io toglierei tutti di questi. E per quanto possa essere bravo Carnevali, la vedo dura, la vedo molto dura fare tutto un cambiamento del genere in un mese, perché comunque un mese di tempo, e soprattutto trovare anche i sostituti, cioè la vedo molto dura. Se invece il nostro obiettivo è tornare in Champions, prenderci i soldi della Champions dell'anno prossimo, fare un piccolo investimento e rifare la bella squadra, allora sì, cominciamo a vendere questi pesi adesso e a gennaio, però andando avanti con giocatori che comunque Spalletti per il momento non vede proprio. Un Gatti, cioè adesso non capisco perché Gatti diciamo sta sulla graticola, cioè Gatti alla fine è un buon giocatore, sì, ha delle partite no, però è un buon giocatore. Douglas Luiz, Zegrova, David, perché comunque dobbiamo tenerlo, e eventualmente riprenderci Vlahovic con una bella trattativa, cioè Vlahovic si deve accontentare di 4-5 milioni.
1: Va bene, ok, abbiamo capito che consigli per gli acquisti, Andrea Lo Sapio, hai sentito?
8: Ho sentito, sì, infatti stavo addormentandomi.
1: Abbiamo dei meravigliosi tifosi che hanno una voglia matta di dire la loro e spesso appunto incappano anche in così di discorsi che è facile fare, ma poi voglio dire è facile fare perché sei qui a farlo, perché poi non so quanto sia facile, è tutto complicato quest'estate, Andrea.
8: Il grande problema è quello che io pensavo potesse arrivare anche prima, perché quest'anno decisamente sono tutti in difficoltà, ma in generale quando tu hai il problema, o meglio, la necessità, l'ipertrofia degli acquisti, cosa significa? Cioè tu vai lì, prendi sempre ogni anno dei giocatori, prima o poi te ne sbagli almeno un paio a volta, dopo 5 anni ne hai 10 sul groppone, che è più o meno quello che è successo. Se invece tu dalla Next Gen o comunque dall'Under 23 cominci a comprare dei giocatori, cioè cominci a crescere dei giocatori e ne aggiungi 2 o 3 all'anno, 4-5 anche in prima squadra, poi ovviamente non hai il problema di cederli, perché tanto sono tutte plusvalenze. comunque se arrivano in un vivaio come quello della Juve, ma anche dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, secondo me sono giocatori che non dico che possono starci per forza in Serie A, ma è probabile che possano essere dei giocatori che possono giocarci in Serie A. A questo punto, perché non dare un po' più di forza ai giovani e invece di comprare 7-8 giocatori a finestra, strapagandoli, poi rischia anche di averli poi sul groppone.
1: Bisogna sbrigarsi, si legge un po' ovunque, no? Perché siamo al 24 di luglio e i ruoli più importanti, i ruoli sacri di una squadra in questo momento alla Juventus non hanno un titolare, non hanno comunque il giocatore che Spalletti vorrebbe, parlo ovviamente di portiere e attaccante. Poi questa mattina c'è di nuovo viene rilanciata questa ipotesi su Zucchi, no? Visto che si sta continuando ad arrancare per Martinez, di vicario si parla e non si parla. Ieri scopriamo che il Tottenham non l'ha manco convocato per la tournée estiva, pare per problematiche di origine fisica, ma non lo so poi se effettivamente questo sarà il motivo. E poi appunto mi viene fuori di nuovo Suzuki, ma io per prendermi Suzuki non mi tengo Di Gregorio.
8: Allora, il problema lì è che, come per Di Gregorio, alla fine anche Suzuki sarebbe un giocatore che parte già criticato, perché,
1: certo.
8: Perché non è Di Martinez, non è Alisson. Cioè, partiamo da giocatori di livello chiaramente molto più alto per arrivare poi a Suzuki.
1: Cioè, hai detto bene, l'escalation è stata Alisson, Svilar per un momento, poi Dibu Martinez, Vicario, e adesso mi viene fuori Suzuki. Ma, cioè, capiamoci.
8: Ma anche Vicario, secondo me, purtroppo, o per fortuna, sarebbe un nome, tra virgolette, problematico.
1: Sbagliato, sì.
8: Un problematico, non tanto sbagliato, magari Vicario fa anche bene, però il problema adesso non è tanto prendere il portiere bene o male, il problema è che non sia criticabile dal primo errore, che è un po' diverso. Perché
1: allora per critica mi tengo Di Gregorio, dici?
8: No, ma la parte di tenersi Di Gregorio, che va bene, più o meno, secondo me, Di Gregorio su Zucchi non c'è questa differenza abissale, francamente.
1: Punto.
8: Il discorso è proprio che Di Gregorio ormai è criticabile praticamente sempre. Su Zucchi farebbe la stessa fine, cioè primo errore su Zucchi, basta, è già messo in croce. E quindi a questo punto ti direi che non ha nemmeno molto senso andare ad acquistare un giocatore del genere. Però, e poi soprattutto comunque il Parma non è che non lo valuta Suzuki, valuta probabilmente anche più di Vicario, perché Vicario se vale, non so, 15-20, Suzuki ne vogliono 30. Ecco. Sembrano tutti nomi un po' così, ecco. Diciamo che poi tutti stiamo dicendo un sacco di nomi e non ne stiamo beccando uno, ma lo dico come categoria, no?
1: Anche proprio da giornalista che si occupa di mercato quest'estate, parlare di Juventus è difficile, proprio perché i nomi che sono stati fatti fino adesso e che si continuano a fare, tu ogni giorno apri un qualunque giornale e gli articoli sono sempre gli stessi, soltanto un po' mescolati, perché alla fine sempre delle stesse cose si parla, le uniche due operazioni fatte non se le aspettava forse nessuno.
8: Sì, alla fine la realtà è che possiamo dircela quanto vogliamo, però servono i soldi. E mi pare che da parte di un po' tutti, ma anche paradossalmente, guardate l'Atalanta con Alai Begovic, stanno andando avanti da settimane, c'è stato l'agente, il padre a Zingonia, sono già d'accordo, però non vogliono spendere 30 milioni. Alla fine,
1: ed
8: come
1: eppure
8: in finanza,
1: li hanno,
8: la cassa,
1: li hanno,
8: certo,
1: hanno. Non
8: però la cassa è principale. La cassa è principale, principe, fa tutta la differenza del mondo la cassa. Se tu non le vuoi spendere, non li spendi. Ma il discorso è quello che poi dicevo prima. Se tu sei talmente oberato di stipendi talmente alti che non riesci più a vendere i giocatori, è chiaro che poi rimani così per sempre. Se tu non riesci a vendere Douglas Lewis e non riesci a vendere Commainers, non riesci a vendere Openda, non riesci a vendere David, non riesci a vendere tutti questi giocatori qui perché li hai strapagati, perché gli hai dato tantissimi soldi di ingaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione. Secondo me l'autarchia, tra virgolette, alla spagnola sarebbe la via maestra, cioè prendo un giocatore dalla primavera e lo faccio crescere, Ildiz per dire. Se poi sì, non vado in Champions, devo vendere Ildiz, lo vendo e prendo un altro. Licina, che probabilmente secondo me è un giocatore ottimo, sì, sarà il prossimo, va bene. Però se non sei più, se non sei il Bayern Monaco, se non sei più il Real Madrid, Barcellona, la Juve stessa di Agnelli di qualche anno fa, perché ti sei completamente riempita di stipendi altissimi e inutili, e allora questo è poi il risultato.
1: Poi però ci arriva un messaggio che dice: quando abbiamo preso Commainers e Douglas Lewis eravamo tutti contenti, ed è vero. Se poi alla Juve non hanno reso, forse il problema non sono solo i giocatori.
8: Assolutamente, sono d'accordissimo. Secondo me la mancanza di un presidente di campo è evidente. Tu hai cambiato tutti tranne mettere a presidenza un ex giocatore, e mi viene in mente Platini, Del Piero, poi sono nomi troppo pesanti e per questo che non lo fai. Il Milan ha fatto la stessa cosa con Maldini, l'ha messo alla porta e il Milan è tornato esattamente come prima, ma non perché è il Milan eccetera eccetera, ma perché sono persone che hanno vissuto il calcio talmente tanto che poi hanno una certa forza anche nel convincere le persone. Maldini, che va in nazionale, cerca di fare Guardiola, poi non ce la fa, perché non ce la fa, è comunque un segnale. Poi certo, se Fabio arriva a Pirlo non va tanto bene, però a parte questo, però è un segnale, vuol dire che hai una certa progettualità. Prima invece andavi a prendere Gattuso perché non volevi uno che mettesse becco negli affari tuoi. La differenza è sostanzialmente questa. Quindi secondo me manca un presidente di calcio alla Juve. Hanno preso Carnevali, che secondo me è un buon CEO, però non vedo questa gran differenza con Giuntoli, anzi, visto che uno era a Napoli e ha vinto gli scudetti, l'altro a Sassuolo ed è anche retrocesso, ma questa è una mia idea.
1: Infatti, guarda, abbiamo un ascoltatore che manda questo messaggio ciclicamente, ora lo leggo così magari non lo manda più, anche cambiamo argomento. Tiziano da Milano: continuate a dire che Carnevali è un grande dirigente, ma trascurate un piccolo particolare, è un uomo di quasi 70 anni che non ha mai voluto nessun club italiano e non certamente europeo, per quale motivo lo ritenete tutti così bravo?
8: Allora, va detto che francamente c'è un'altra persona di quasi 70 anni che per me è un genio del calcio, che non lo vuole mai nessuno, che è Giovanni Sartori. Quindi, voi sapete, le cose cambiano un pochino. Gasperini fino ai 70 anni non lo voleva nessuno in una grande squadra, l'ha voluto l'Inter per 5 mesi e appena messo la difesa 3, Pazzini fuori.
1: Infatti.
8: Pazzini fuori, difesa 3, ma Muratti era già lì pronto a dire va bene, chi prende come sostituto lui. Diciamo che noi andiamo avanti a etichette. Se una persona è da Sassuolo, da Atalanta, da Bologna, quelli saranno i suoi livelli. Non è proprio così. Dall'altro lato però, Carnevali, ed è vero, ha fatto Sassuolo per un sacco di anni, salvandosi con un budget molto più alto rispetto a quelle che retrocedono, perché Mapei mette 20 e passa milioni di sponsor l'anno, e comunque è retrocesso una volta.
1: Sì.
8: Con Berardi, con Lorientè, con giocatori seri, insomma. Poi capita l'annata sbagliata, capitato anche al Villarreal, può capitare, può succedere. Però di base tu sei stato a Sassuolo per degli anni e adesso vai alla Juve, devi riuscire a farla di te alla Juve. Basta certo. Vedere con Meiners, che purtroppo o per fortuna, secondo me è un giocatore meraviglioso a Bergamo, alla Juve sembra schiacciato dalla responsabilità di non si sa bene cosa.
1: È incredibile pensare che davvero una carriera possa incrinarsi così tanto soltanto per questa idea, che poi magari non è quella, c'è un motivo diverso ancora che abbiamo però tutti, ovvero che la maglia della Juventus pesa, che è difficile, che ci sono delle responsabilità che... È veramente così realistica come spiegazione? E la avvicino a Cobb Mainers, come la avvicino a Douglas Lewis, come la avvicino a David, come a Dopenda, ce ne sono tanti.
8: Io ho l'idea francamente che i social abbiano rovinato il calcio in Italia, francamente.
1: Ma la vita, hanno un po' rovinato la vita in generale, però i social
8: in Italia sono talmente non importanti, ma talmente presenti, ascoltati da presenti. Tutti presenti, esatto, che le critiche ti arrivano anche se non vuoi, cioè anche se fai il mondiale di Messi ti criticano lo stesso. Prima era quello al bar che chi se ne frega, cioè lo sentivi tu al bar, perché al bar ci facevi due risate, va bene. Invece qua comunque tutti parlano di tutto e questo va bene. Appena giochi male una partita chiaramente ti fucilano tutti, e a quel punto questo meccanismo che poi rimbomba, perché poi tu lo leggi da una parte e la prima volta te ne freghi, lo leggi da un'altra parte e la seconda volta te ne freghi, e la terza comincia a pensare forse c'ha ragione, e questo meccanismo ti porta a odiare tra virgolette tutto quanto, a criticare tutto quanto, perché se David fa tripletta col Qatar, vabbè, ovviamente partita un po' non proprio la più difficile del mondo, però la tripletta col Qatar, gli dici, non è che gli dici bravo, gli dici sa fare la tripletta solo col Qatar, e questo ti porta sempre a ingigantire le cose. Cobb Mainers arriva, fa male, no, allora è un bidone, arriva da Bergamo, tutti quelli di Bergamo non hanno fatto bene, sarà un bidone anche Cobb Mainers, e Cobb Mainers diventa un bidone. Diciamo che il rumore dei nemici, come diceva Mourinho, ormai con i social è veramente molto molto amplificato, e secondo me anche un po' troppo. Per dire, anche l'Inter stessa arriva seconda in campionato, seconda in Champions, è andata fallimentare. Non può essere così. Arrivi in finale di Champions, non può essere una andata fallimentare. Però questa è una mia idea.
1: Grazie Andrea.
8: Grazie a voi.
1: Grazie ad Andrea Lo Sapio, buona giornata, buon lavoro ragazzi, siamo arrivati in chiusura alle 12 in punto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati tantissimi, alcuni non l'abbiamo letti e ascoltati, ma perdonateci, ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12 come sempre con RBN Caffè.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
9: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
10: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
9: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
10: L'estate sulle strade e entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
9: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, ultimo giorno della settimana. Io sono Paolo Rossi. Allora, oggi andiamo a scegliere un argomento che credo vi possa anche sollecitare e solleticare risposte divertenti. Cioè, io credo che i mercati tendenzialmente abbiano sempre due aspetti, no? Dal punto di vista sentimentale, e qui parliamo proprio di noi tifosi, quindi più che di analisti. Cioè, da un lato il sogno e dall'altro l'incubo. Cioè, il giocatore che vorreste vedere, che magari non rientra finora in quelli che sono stati detti, e dall'altro proprio il giocatore che invece, magari rientrando proprio in quelli che si stanno dicendo, non volete assolutamente che arrivi alla Juve. Io vi chiedo di sostanziare i vostri pareri. Scegliete voi se parlare del sogno e dell'incubo di uno o dell'altro, insomma, fate proprio, avete da questo punto di vista, come sempre, grandissima libertà, e chiaramente potete anche uscire da questa scaletta e provare a fare qualche altro ragionamento, però di dare una motivazione. È ovvio, ve lo dico, poi potete anche rispondere sogno Haaland, ma tanto, insomma, sappiamo che ci sono giocatori impossibili. Però vi chiedo un giocatore che veramente vi sembrerebbe, non dico la risoluzione di tutti i problemi della Juve, ma che in qualche maniera quantomeno vi darebbe grande soddisfazione vedere oggi in maglia della Juve e che vi sembra possibile. E contemporaneamente di tutti quelli che state sentendo, chi invece vi preoccupa, cioè chi vi sembra davvero un possibile problema, ben sapendo, ed è questa la mia promessa, la mia premessa assolutamente doverosa, che il mercato poi è fonte di grandi illusioni. Giustamente guardavo per la trasmissione precedente, qualcuno ha scritto, insomma, ricordiamoci che quando sono arrivati Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Miners, ma io aggiungo anche David Openda, l'anno scorso eravamo in gran parte tutti molto molto soddisfatti, e quindi poi i nomi, Ozegrova, giocatore di talento e che indubbiamente è uno che ruba l'occhio quando lo vedi, quindi giocatori che ti danno delle vibrazioni positive, che ti fanno pensare che siano quelli giusti, che ti sembrano anche adeguati al progetto tattico, all'idea di gioco, eccetera, e poi chiaramente il campo dà delle risposte. Io dico sempre, ma l'avrete già sentito da me, io penso che nessuno ragionevolmente l'anno scorso a gennaio pensasse che Malen sarebbe stato il crack della Roma, il giocatore in grado di fare la differenza, e invece è andata proprio così. E contemporaneamente sono arrivati magari giocatori a gennaio che si pensava che non fossero, che fossero invece giocatori già affermati, e non è andata bene. Insomma, ci sono sempre aspetti da questo punto di vista che possono sorprendere, perché poi il calcio non si gioca ad agosto, o meglio, si gioca solamente una minima parte, ma l'evoluzione dell'anno può portare a grandi rivolgimenti. Io ricordo sempre che l'anno scorso il primo gol della Juve della stagione lo fa David, e David ci aveva dato una sensazione di ottimo impatto. Ricordo che l'anno, mi sembra di Pirlo, il primo gol della stagione lo fa Kulusevski all'esordio contro la Sampdoria, e Kulusevski era arrivato con aspettative enormi, e si parlava di nuovo Zidane, aveva fatto una stagione straordinaria l'anno prima a Parma, e quindi poi quell'impatto positivo non si è andato a verificare. Contemporaneamente mi verrebbe da dire, quasi agli opposti, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è arrivato da Cristiano Ronaldo, ci mise 4 giornate a segnare, ricorderete tutti le prime partite dove c'era quest'ansia che non riusciva a soddisfarsi, e qualcuno che magari iniziava a dire, ma siamo davvero certi che Cristiano Ronaldo in Italia avrà la stessa capacità di segnare in continuità come ha dimostrato in Inghilterra o in Spagna, e poi nel momento in cui si è sboccato, chiaramente esploso e ci ha fatto vedere. Allora, come sempre, 340-5425-324, questo è il nostro numero di telefono oggi per mandare vocali e messaggi. Oggi avremo anche Mimmo Cessi, il nostro preparatore atletico di riferimento, così parleremo anche di quello che abbiamo visto nella prima amichevole, di cosa dobbiamo aspettarci nella seconda, che si giocherà domani, Standard Liegi Juve, e insomma avremo un po' un modo di fare qualche riflessione. Allora, vado a leggere Pietro che scrive: il mercato della Juve si sblocca appena vende Nico Gonzalez, e non lo darei a meno di 32, ma con Nico c'è una trattativa in corso, avviata. Chiaramente si parla del fatto che Simeone sia rimasto soddisfatto dal suo rendimento. Secondo me non è un giocatore svalutato, ricordiamoci sempre, a me non è un giocatore che piace particolarmente, ma gli deve veramente interessare molto poco questo, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che nell'Argentina ha avuto una sua capacità di espressione, l'abbiamo visto titolare nella finale, anche se non ha reso come invece aveva fatto quando era riuscito nel corso del tempo a entrare in tante partite e aveva dato la sensazione di saper far svoltare più che il ritmo, direi la determinazione di una squadra che peraltro già ce l'ha, come l'Argentina. Può darsi che sia una delle mosse. Io continuo a pensare che appunto, tra l'altro magari con l'Atletico Madrid ci sono anche altri discorsi in ballo, no? Un conto è farselo pagare, un conto magari metterlo e considerarlo come una pedina di scambio. Non se ne sta parlando tanto, proprio perché Nico Gonzalez credo che in questo momento sia nella meritata vacanza dopo la fatica del mondiale, e vedremo però se sarà quella davvero la mossa che sbloccherà il mercato della Juve. Stanno già arrivando tanti vocali, io vi ringrazio sempre per l'enorme partecipazione a questa trasmissione che mi ha reso la settimana molto positiva e molto facile da condurre, anche se sono da solo, e quindi andiamo a sentirne uno.
13: Allora, Marco da Imola, mi permetto di fare una battuta umoristica. Se devo prendere Suzuki oggi come oggi, preferisco una Ducati o una Aprilia. Detto questo, male ne ha fatto la differenza, perché l'allenatore ha preso un centravanti per il suo gioco o per il gioco del giocatore. Con questo non voglio dire che David è un fenomeno o Open Down un fenomeno, però evidentemente abbiamo preso due giocatori che non si adattavano, tre, quattro, che non si adattavano a quelle che erano le idee dell'allenatore dell'epoca. Pertanto Spalletti vuole un armadio là davanti e gli compriamo un armadio a quattro ante. Mi trovo d'accordo, Marco da Imola.
12: Allora Marco, intanto se uno di Imola mi fa una battuta su Ducati, come posso discuterla? Ci mancherebbe altro, quindi è chiaro che su questo hai come dire, tutto il diritto, mi vorrebbe dire anche la naturalezza di fare una battuta del genere. Aggiungo però, e così affrontiamo il tema Suzuki, che emerge oggi, emerge dalla prima pagina di Tutto Sport, che ne parla esplicitamente. In questo momento Sky sta ribattendo la notizia del fatto che la Juve è in difficoltà sul Dibu Martinez, cioè sostanzialmente l'Aston Villa chiede il doppio della cifra che la Juve è disposta a dare. La Juve per Dibu Martinez, che ricordiamo a una certa età, è disponibile a dare 6 milioni e mezzo, forse massimo 7. L'Aston Villa ne chiede 12. Aggiungo, ho guardato le quotazioni, che sono quotazioni virtuali, ma che ci danno una tendenza, quantomeno, di Dibu Martinez, secondo Transfermarkt, vale 12. Quindi non è che la Aston Villa è fuori dal mondo. La Juve sta offrendo meno di quello che oggettivamente non è un portiere né in scadenza di contratto il prossimo anno, e questo è un elemento importante, né in un club poco prestigioso. Aston Villa ha vinto l'Europa League e quindi giocherà, tanto per essere chiari, la Supercoppa Europea, insomma, e sta dentro un campionato di cui tutti favoleggiamo i compensi e la dimensione economica e tecnica, cioè la Premier League, e lo stesso Dibu Martinez. Io credo che abbia ambizioni nel giocare in un club importante. Si dice che la Juve lo solletichi molto, non mi stupisce, perché uno come lui ha bisogno di essere protagonista, ed è indubbio che in questo momento, un po' come quando arrivò Andrea Pirlo alla Juve, la Juve poteva sembrare derelitta fuori, magari dal punto di vista tecnico, visto che arrivava da 2 settimi posti. Ma Andrea Pirlo si trovava ad avere uno spazio, mi verrebbe da definire, di signoria, di essere il primo veramente di tutto quel gruppo, tale per cui Pirlo si presentò e disse: io sono venuto qui per vincere. Tutti lo guardarono un po' straniti, ma come, arrivi alla Juve dei 2 settimi posti consecutivi e dici che vuoi vincere? E Pirlo, che al Milan stava diventando uno dei tanti, fece capire attraverso quello che ne sarebbe stato il leader. Tra l'altro, per uno che parlava poco, le parole furono molto pesanti. E quindi io penso che il Dibu Martinez abbia un po' quella logica. È uno che anche per carattere può piacere o non piacere, però sicuramente la Juve avrebbe degli stimoli fortissimi. Esce fuori Suzuki oggi, e Suzuki, il nostro amico Marco da Imola non lo apprezza. Mentre ad esempio vado a vedere su Twitch, se non sbaglio Forza Onore dice: buongiorno carissimi, qualche settimana fa, sentendo il casting del portiere, dissi che fra tutti i nomi fatti Suzuki mi sembrava il prospetto più interessante. Leggo ora che sembra il suo nome balzato davanti a tutti. A parte il raggiungibile Carnesecchi, sarebbe ottima la scelta eventualmente Suzuki, E qui abbiamo quindi un parere completamente diverso. Allora, io vi dico quali sono le caratteristiche, le identikit di Suzuki. Poi ognuno può avere le sue idee. Suzuki arriva da una stagione discreta a Parma, nel senso che io ho qua di fronte, come al solito, le pagelle. Ha fatto due brutte partite. Alla terza giornata, quando a Cagliari regala un gol per una respinta scriteriata su Belotti, sto leggendo, e quando il Parma viene a Torino contro il Granata e ne prende 4, e lui appare spaesato. In una pagella prende 5, nell'altra 4,5. Le partite migliori della sua stagione sono Genoa-Parma 7,5, e l'incubo di Malinowski, poi blocca anche Colombo e compie un vero miracolo su Ekator, lo conoscete, no? Nel finale. Poi soprattutto fa un grande finale di campionato, perché nella famosa gara Parma-Roma, dove poi la Roma riesce a rimontare in qualche maniera, chiude la porta Malen con due ottimi interventi che sembrano indirizzare la gara. E poi nella penultima giornata, quando il Parma perde 1-0 a Como, la doppia parata su Diao e Duvicas in avvio di ripresa è degna di nota. Fondamentalmente Suzuki ha dimostrato di essere un portiere esplosivo, di essere un portiere non immune da errori, un po' un portiere, mi verrebbe da dire, tipicamente la Di Gregorio, cioè che ha bisogno di essere impegnato tanto, come Di Gregorio era al Monza o come Di Gregorio è stato nel primo anno alla Juve. Ricorderete, per me la miglior partita di Di Gregorio la fa ai mondiali per club. A mondiali per club, sia con Manchester City quando ne prendiamo 5, sia con Real Madrid quando ne prendiamo solo una, in ogni che col City ne potevamo prendere 10 e lui fa dei miracoli, e con Real Madrid lo bombardano, cosa che è successa anche lo scorso anno in Champions League, e lui risponde. Quindi sono quei portieri tendenzialmente che nascono nelle piccole squadre e che hanno quell'identikit lì, quella reattività lì. Ne abbiamo avuti di portieri così? Sì. Abbiamo avuti perché Tacconi arrivava dall'Avellino. Io ricordo di aver visto personalmente Tacconi, stiamo parlando chiaramente degli anni Ottanta, ricordo di aver visto Tacconi partite a Torino dove veniva letteralmente bombardato e rispondeva. Cosa succede su Suzuki? Tanto per dare tutto il quadro completo. Suzuki il Parma se lo paga 8,5 milioni, da una società belga. Lo paga molto, ecco, se utilizziamo Transfermarkt come parametro, all'epoca valeva 2,5 milioni, cioè 2 anni fa. Suzuki alla fine di questa stagione, di questo campionato di Serie A col Parma, vale 20 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il mondiale fatto lo ha portato a valere 30. È chiaro che quindi il Parma può essere tentato di fare un'enorme plusvalenza, tra virgolette, Suzuki per lei è sostituibile, e il mondiale ha dimostrato un Suzuki che contro l'Olanda ha fatto delle ottime parate, è stato uno dei migliori in campo, tra l'altro anche lì diventando un po' la bestia nera di Malen. Ha avuto un'incertezza con la Svezia, sul gol di Elanga poteva esprimersi meglio, poteva essere più veloce nel pensiero, ha fatto una partita splendida col Brasile, quando il Giappone gli ha fatti veramente tremare e il Brasile è riuscito a passare solamente nel finale. Io credo che se avete visto quella partita non vi dimenticherete sicuramente, anche se poi ne avete viste tantissime, quindi poi si confondono i ricordi, la parata che fa su Vinicius quando devia il pallone sul palo. Vinicius aveva fatto un'azione meravigliosa, uno dei gol che avrebbe potuto davvero prendere la copertina di questo mondiale, forse anche di altri, e Suzuki risponde da par suo. Quindi non stiamo parlando di un giocatore banale, stiamo parlando di un giocatore che ha 23 anni. Questo è il punto. Cioè, mentre Dibu Martinez ne ha 33 ed è prossimo ai 34, mentre Vicario ne ha 29, Suzuki ne ha 23. Quindi le logiche di prospettiva sono diverse. Dibu Martinez lo vai a prendere per fare, non dico l'instant team, ma non credo più di 2-3 anni, anche perché tendenzialmente gli argentini vogliono tornare poi a chiudere la carriera nel loro club di riferimento in Argentina. Vicario è un portiere che il valore di mercato di Vicario adesso è di 18 milioni, non ti costa poco, e questo deve essere chiaro. È trattabile, perché Vicario in questo momento è fuori dai radar del Tottenham, è il terzo portiere, addirittura non parte per la tournée che faranno in Australia e Nuova Zelanda, quindi evidentemente qui abbiamo un po' più di forza contrattuale. Suzuki è un portiere in crescita, E quindi, al di là delle battute, al di là del fatto che forse non pensiamo che un portiere giapponese, perché appunto è giapponese, possa diventare importante, io non mi stupirei che la Juve facesse un ragionamento di questo genere. Cioè che paradossalmente volesse spendere di più, però per un portiere di prospettiva, magari anche mettendo Di Gregorio nella trattativa, perché no? O Perin, perché no? E quindi riuscendo a vendere Di Gregorio altrove, quindi incassando, e ti vai a prendere un portiere, ripeto, di prospettiva. Secondo me la Juve, noi questo dato lo trascuriamo, ha comunque un elemento di forza nella vicenda portieri, cioè che ha certamente bisogno di un grande portiere, e lì va capito chi è, appunto, che stabilisce come dire, una corrispondenza tra questa esigenza e il vero identikit. Ma dall'altra, la Juve comunque due portieri li ha, e per me una squadra che si presenta in asse di partenza con Perin titolare non è una squadra che ha dei problemi enormi, è una squadra che non ha un top, ma che ha un buon portiere. E questo non va dimenticato. Cioè, mentre sull'attaccante non posso pensare che la Juve inizi la stagione con David e Cator e Milik, perché in questo momento è Open Da, abbiamo capito che se ne andrà via la prossima settimana, non penso che la Juve possa fare un campionato con questi tre come attaccanti, quindi la Juve sull'attaccante ha un'emergenza. Sul portiere, secondo me, c'è un'emergenza, nel senso che c'è una priorità, ma non c'è un'emergenza che ci obbliga a non perseguire l'idea che ci possa piacere il portiere che andiamo a prendere. Questo è, io credo, il punto. Allora, per il portiere ci sarebbe Trubin, oppure il portiere del Paraguay, così i costi sono bassi, io li vedo bene. Ci possono essere tante idee, infatti, come avete visto, Suzuki esce fuori in maniera prepotente oggi, e ripeto, se la Juve va a fare un investimento di questo genere, non lo considererei una seconda scelta, lo considererei una politica diversa. Mentre Vicario lo considero una seconda scelta rispetto al Dibu Martinez, perché in qualche maniera, al di là del fatto che arrivano entrambi dalla Premier, vorrebbe dire essersi accontentati di un profilo dello stesso tipo, ma minore. Io credo che Suzuki sia un altro piano, sia un investimento diverso. Tanto è vero che su Suzuki ci sono interessamenti di altri club da altri campionati, Premier, e si parla anche di Gann, e si parla anche di Paris Saint-Germain, e questo vuol dire che evidentemente il giocatore è monitorato in maniera attenta da tanti. Vocale.
14: Ciao Paolo, buongiorno, sono Maurizio 897. Volevo approfittare della tua presenza intanto farti complimenti, perché mi piace sempre molto come riesci a trovare spunto sempre da quelle che sono le situazioni di marca bianconera. E volevo chiederti questo, visto che di soldi ce ne sono veramente pochi, si riesce a cedere ancora meno, ecco, non sarebbe il caso di dare profondità a quelle che potrebbero essere delle idee? E da qui la mia domanda: chi potrebbe mettere queste idee affinché si riesca a costruire una rosa almeno competitiva per quello che possa essere un anno sì transitivo, però che ci metta nella condizione di guardare la Juve divertendoci, perché quantomeno questo ci riporterebbe a un riavvicinamento alla squadra. Tu cosa ne pensi? Grazie, ciao.
12: Allora, ti rispondo anche prima, tra l'altro ho dimenticato con Marco Limo di rispondere all'identikit dell'attaccante che vuole Spalletti. Guardate, io sono con me sfondato una porta aperta, io sono per soddisfare le richieste di Spalletti. Io trovo per certi versi assurdo che Spalletti voglia centravantone, perché non mi sembra che questo, però mi verrebbe da dire, chi sono io per dirlo, nel senso che immagino che lui conosca molto meglio di me le compatibilità, le connessioni possibili, i giocatori che si adattano meglio e l'idea di gioco che vuole avere. Io trovavo l'anno scorso il fatto che la sua richiesta del centravantone fosse impossibile da soddisfare nel momento in cui la Juve aveva comunque in organico quattro prime punte, poi due potevano essere rotte, ma in ogni caso è chiaro che un dirigente che ti ha comprato Davide Openda vuole vederli fino in fondo, non gli basta che siano bocciati a dicembre, quindi ti dice con quello che hai ci devi provare. Ma se Spalletti ha bisogno del centravantone, gli si compri il centravantone, ci mancherebbe altro. E con questo penso di rispondere anche a Maurizio. Io penso che la Juve abbia adesso uno staff dirigenziale di primo ordine, molto nutrito, e quindi tra Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti penso che ci sia veramente tutto per definire un'idea di Juve competitiva, di transizione sicuramente, nel senso che penso che nessuno di noi, mi verrebbe a dire quasi a prescindere dal mercato, perché tanto abbiamo capito che non arriveranno dei campionissimi, possa pensare che la Juve sia favorita per lo scudetto. La Juve deve crescere di risultati, deve crescere rendimento. Quanto al divertimento, guardate che c'è un dato molto chiaro, che mi fa pensare che la Juve sarà una squadra divertente, perché l'ha già dimostrato Spalletti. Quest'anno l'abbiamo detto più volte, a prescindere da tutto, la Juve con Spalletti è tornata a essere una squadra che hai voglia di vedere. Perché dobbiamo perdere questo? Questo non penso che... Questo è un patrimonio che da Spalletti mi aspetto, perché ne è in grado e l'ha già dimostrato in una situazione addirittura in cui è entrato in corso d'opera. Quindi Spalletti su questo io credo sia una garanzia. Cosa intendo per divertente? Una squadra offensiva, una squadra che cerchi di segnare un gol più degli avversari e che non faccia un gioco speculativo. Io questo me lo aspetto, non ho dubbi su questo. E c'è un dato: gli abbonati non sono in calo, gli abbonati sono in crescita. Questa conferma che evidentemente la credibilità di Spalletti esiste, e sappiamo benissimo le difficoltà di ottenere un risultato, ma io immagino e ne sono convinto che il popolo della Juve si entusiasmerà molto qualora la Juventus faccia un percorso in Europa League positiva e ci dia la sensazione di poterla vincere, di poter competere. Noi abbiamo bisogno di darci questa forza morale, e io su questo ci conto, non sullo scudetto, ma sull'idea che la Juve possa darti un'idea di competizione. Sì, ci mancherebbe altro, anche perché sono certo che la squadra non sarà quella che è oggi, quindi ci si metterà del tempo, ma vedete che appunto non mancano le idee, poi è difficile perseguirle, è difficile andare a portare a casa i giocatori che magari si vogliono, però qualcuno arriverà e sarà quello che comunque ci farà crescere, immagino, spero che sia davvero così. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
12: Allora, ripartiamo con voi, come sempre, con il nostro numero di telefono al quale rivolgere, ci sono già tanti pareri, 340-54-25-324. Oggi vi ho chiesto un po' quale può essere il vostro sogno di mercato, chiaramente compatibile, purtroppo ormai dobbiamo fare questi discorsi con i nostri conti, e quale invece l'incubo, cioè quali dei giocatori che avete per adesso sentito parlare, che non si sono ancora concretizzati, davvero non vorreste vedere da noi, poi magari ci stupiscono, perché poi il bello dei mercati è quello, che arrivano giocatori sui quali magari non c'è grande fiducia e magari invece si riescono a comportare molto bene. Giustamente mi sottolineano su Twitch, ricordiamoci che Suzuki è alto 1,90 e forse proprio sulle uscite alte noi abbiamo scontato qualcosa, abbiamo pagato qualche prezzo caro, diciamo, in questa stagione, e quindi anche la fisicità di un portiere non è banale nel calcio contemporaneo, questo è sicuramente molto vero. Andiamo a sentire un vocale.
15: Buonasera a tutti, Nicola da Pisa. Ma tenere Perin come numero uno e capitano per quest'anno e magari vendere Di Gregorio e investire su qualche giovane, anche per esempio su Suzuki come secondo portiere, potrebbe essere una scelta, puntare su Perin, visto che comunque

0: attraversato 2 anni fa quella situazione allucinante con Thiago Motta, in cui la fascia era diventata un oggetto da trasportare, non ne vedrei l'esigenza, francamente, non ne vedrei la ragione, e quindi spero che si prosegua senza troppi problemi. La Juve sta completando il ritorno dei giocatori mondiali con Maines, David, Bremer, McKennie, Nico Gonzalez, tutti i giocatori che purtroppo con Seleção non arrivano dal mondiale in maniera molto rassicurante. Forse McKennie è stato il migliore, mentre qua sto guardando proprio la Sky, che sta dicendo quali sono gli esuberi, i giocatori incerti nella Juve, ce ne sono ben 10. Ecco, quando ne hai 10, diciamo che vuol dire che evidentemente c'è un problema di ristrutturazione dell'organico davvero non trascurabile. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata, voglio farti i
0: Ciao
1: complimenti,
0: Lorenzo.
1: sei un grande giornalista, bravissimo. Ti ascolto tutti i giorni anche se
0: Troppo
1: poi
0: buono.
1: intervengo poco. Però voglio intervenire oggi perché a me mi sembra comunque una situazione simile allo scorso anno, con una dirigenza nuova e l'allenatore non voluto dalla stessa dirigenza, un allenatore che ha fallito comunque. Con tutte le attenuanti del caso, gli diamo tutte, ma comunque non è arrivato all'obiettivo. Ricordiamoci sempre che aveva 6 punti avanti a 4 partite dalla fine e non siamo arrivati in Champions League. Quindi i giocatori non si possono cambiare tutti a quando si è compreso. Il mercato si fa difficoltà, mi sembra che dalle ultime dichiarazioni ci siano particolari tensioni nello spogliatoio. Vorrei capire come si può affrontare un campionato pensando in maniera positiva.
0: Allora, io giro queste osservazioni, e non vi paia strano, al nostro preparatore atletico di riferimento, perché credo che poi lui sappia ben raccontarci anche che cosa significhi fare allenatore d'estate, fare allenatore con un organico che va completato. E quindi saluto caramente Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
2: Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, spero anche tu altrettanto, ma ne sono certo. Sento una voce molto carica di uno che sta lavorando, e quindi ti giro quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non sono convinto che la Juve Spalletti sia un matrimonio, tra virgolette, obbligato, cioè che la dirigenza è arrivata nuova, si è trovata questo allenatore, tra l'altro già rinnovato dal precedente dirigente, cioè da Comolli, e quindi in qualche maniera non è stata una scelta. Io credo che Spalletti, l'abbiamo visto anche dal rapporto d'amicizia che ha nei confronti di Massara, di Carnevali, e dal fatto che, insomma, su piazza io penso che la Juve non avesse altro da scegliere, no? Cioè, quindi non è questo il problema. Tu che Spalletti hai visto? Cioè, te la spiego meglio questa domanda, te la formulo meglio. Ha colpito un po' tutti che lui, prima di Basilea, fosse un po' scuro in volto, no? Ha fatto una conferenza stampa, non dico da arrabbiato, ma certamente da non felice, diciamolo così. Ed è anche normale, perché il mercato non si è neanche, tra virgolette, avviato piuttosto che completato. Però ha anche ribadito con estrema nettezza che lui è molto fiducioso sui dirigenti che ha e sul lavoro che stanno facendo per dotarlo di una rosa significativa, di una rosa competitiva. Qual è il tuo pensiero?
2: È normale che un allenatore quando inizia la stagione vorrebbe avere una parte di continuità di un discorso fatto con la stagione vecchia, in questo caso anche con una vecchia dirigenza, e sicuramente con la nuova vorrebbe trovare magari anche quel tipo di, non solo di continuità, ma di approccio, no? Anche più forte. Ma il mercato è particolare, cioè quando dico forte mi spiego meglio. È chiaro, arriva un dirigente come Carnevali, è navigato, bravo, esperto, sicuramente entusiasmo, vuole fare bene alla Juventus, ci si aspetta, magari ci si aspetta più nei giornalisti che non nello staff, ma comunque un allenatore un po', sai, quell'idea ce l'ha, di un'aggressività sul mercato, una ferocia, andare a prendere subito quel tipo di giocatori che sono stati ampiamente richiesti. Purtroppo il mercato non è così semplice, a volte dietro ci sono delle regole molto particolari, che sono le regole della vita del giocatore, delle aspettative del singolo giocatore, magari non perché la Juve non sia più appetibile, ma perché magari da un'altra parte ci si propone qualcosa di più importante, perché magari le società

0: ma semplicemente devono ricucire dei rapporti, perché a volte una trattativa si lega a tanti dettagli e questo non fa stare sereno l'allenatore, che vorrebbe partire invece con una rosa o con degli innesti che gli permettono di arrivare alla prima di campionato più o meno con la squadra che immaginava. Ora, io non credo che sia un problema solo di dirigenza, è un problema adesso anche di una contingenza del periodo. È un po' difficile ovunque fare mercato, non è una cosa semplice immaginare di fare mercato solamente mi piace quel giocatore, vado e lo compro. Non è così,
1: certo.
0: Ed è difficile. Io credo che il dispiacere di Spalletti sia molto più vincolato al fatto che lui magari sperava che qualche trattativa già avviata potesse essere conclusa, vedi magari il Colomani di turno, o qualche uscita che ancora non è stata completata e che in qualche modo blocca ancora il mercato della Juventus, perché comunque c'è anche il famoso equilibrio dei budget. Però parlare di una scollatura o di un discorso legato che Carnevali non è il dirigente che avrebbe preso Spalletti, beh ragazzi, Spalletti è un allenatore forte, penso che molti dirigenti vorrebbero un allenatore come Spalletti o proprio Spalletti nella propria squadra, ed è chiaro che non credo che sia quello il problema, semmai è più trovare nei tempi quella richiesta tecnico-tattica dell'allenatore che coincida anche magari col nome preciso, e là è un po' più difficile.
1: Mimmo, si è detto in questi giorni che Spalletti abbia detto alla squadra ragazzi, guardate che io sono sicuro di restare, molti di voi no, vi ha spronati, ma questo l'ha fatto perché secondo te sta vedendo la testa altrove da parte di quelli che sono gli esuberi, sta provando invece a fare il contrario, cioè a fargli capire ragazzi, siete tutti in ballo. Mi verrebbe da dire, anche uno che si vuol far vendere è meglio che giochi bene da amichevoli piuttosto che no. Oppure questo tradisce come dire, un po' di desiderio di fare selezione. Cioè Spalletti potrebbe essere irritato dal dover allenare un gruppo ampio, ma che contemporaneamente sa che in larga parte lui non avrà, perché tra l'altro insomma i nazionali stanno tornando adesso, ma io mi chiedo veramente che tipo, ad esempio, che tipo di lavoro tattico può fare in questi giorni con un gruppo che verosimilmente non vedremo mai in una partita reale, una partita ufficiale.
0: Ma innanzitutto a me il virgolettato che mi è capitato davanti partiva da un altro presupposto, probabilmente ha visto giocatori che si stanno risparmiando, quindi non stanno dando il massimo, coinvolgendo ovviamente anche il resto del gruppo, e molto probabilmente lui ha richiamato per dire insomma voi andrete via, io resto qui, ma dovete fare bene, perché o qui o da un'altra parte comunque dovrete sempre essere pronti a dare il massimo. La leggo più così, chiaramente come dicevi tu poco fa, legato anche a quelle figure che sanno di dover andare via, a quei giocatori che magari in questo momento hanno capito che alla Juventus non c'è spazio, e come tutti i giocatori che non trovano spazio nella propria squadra sperano immediatamente di andare a trovare entusiasmo da un'altra parte, magari si arrivano anche un po' demotivati al campo, e Spalletti questo lo vede. Cambia poco però poi col lavoro che devi fare, perché comunque io ho necessità di allenare dei meccanismi, di allenare delle richieste tecnico-tattiche specifiche. E non è che stiamo parlando di una squadra di secondo categoria, magari sono 5 giocatori buoni, gli altri no. È abbastanza validi, magari molti di questi non adatti all'idea di gioco, delle esercitazioni, fa tutto. E qui Spalletti ovviamente, come qualsiasi allenatore al mondo, richiede un impegno specifico, una maggiore attenzione, una maggiore tensione. No, nell'allenamento, che poi fa tutta la differenza anche per una valutazione, perché nella frase di Spalletti ci leggo, sì, siete sul mercato molti di voi, ma chi vi dice che magari non mi fate ricredere se avete un atteggiamento diverso? Insomma, è quello, ma l'allenatore deve allenare la squadra per quello che ritiene giusto, per quello che ritiene opportuno, e ha bisogno che tutti vadano forte. Quindi non vedo limiti nell'allenamento, vedo limiti nell'impegno, e lì è lo snodo di tutto.
1: Mimmo, hai visto la partita col Basilea?
0: Sì, anche se a tratti, ma l'ho vista, ero impegnato, ecco, per lavoro, quindi l'ho vista da uno smartphone, per la verità.
1: Ecco, però ti chiedo questo, perché tutti dicevano, e l'aveva anche detto Spalletti alla presentazione, no? Il giorno prima, attenzione perché giochiamo contro la squadra che inizia campionato, quindi immaginavamo tutti una Juve in difficoltà fisica. In realtà la Juve ha tenuto il campo, ha tenuto il pallone tra i piedi, spesso ha avuto supremazia territoriale, poi non abbiamo segnato, abbiamo rischiato di perdere sul campo. Rigore, abbiamo visto giocatori meno connessi, altri di più, però io ho visto una Juve tra virgolette abbastanza coerente con quello che di buono Spalletti aveva seminato l'anno scorso e con interpreti molto diversi, quindi questo mi fa pensare che comunque sia stato fatto un lavoro buono, importante in quella prima settimana. E ti chiedo, tu che impressione hai avuto anche sulla condizione fisica? So che adesso è molto presto dirlo, però ti aspettavi questo livello?
0: Ma innanzitutto io sì, personalmente me l'aspetto questo tipo di livello, perché comunque la palla non è che è andata veloce e la squadra non è che hanno corso veloce. È la prima partita di campionato, del precampionato.
1: Preparazione.
0: E magari, sì, io parlo di precampionato infatti, e probabilmente magari alcuni giocatori ancora non sono nel pieno dei carichi. Non dimentichiamoci comunque che gli atleti oggi svolgono programmi individualizzati, io sto ancora completando alcuni ragazzi che devono partire in settimana per i vari ritiri, ti dico che si lavora bene, quindi arrivi inevitabilmente anche un po' più pronto, no? Rispetto a come siamo abituati a guardare i giocatori qualche anno fa, è già qualche anno che i giocatori arrivano in ritiro molto più pronti fisicamente, quindi mi aspettavo quello, però la partita va valutata per quello che è, cioè una squadra imbottita di tanti ragazzi che vengono dalla Next Gen, dalla Primavera, che vengono aggregati comunque alla prima squadra nel senso di tanti titolari, una squadra comunque che ha un'idea di gioco, perché Spalletti lavora molto su un'identità, ama quel tipo di idea, è più facile farlo quando il giocatore ti dà una mano e quando becchi giovani che sono volenterosi, quindi mi aspettavo quello che ho visto, forse anche peggio di quello che potevo immaginarmi, nel senso che mi aspettavo peggio rispetto a quello che ho visto, però hai detto bene tu, c'è una costruzione di un'idea, di un'identità che adesso va implementata con il rientro dei titolari ma anche con l'acquisto dei giocatori nuovi.
1: Mimmo, cosa hai tratto nell'amichevole da Douglas Luiz? Secondo te si ripunta su di lui? E tu, visto che tra l'altro Spalletti ci ha dedicato, no, un approfondimento dicendo è un giocatore che deve capire quando variare la velocità, quando è bene toccare la palla di prima, quando invece la deve tenere, ma soprattutto deve capire un po' il concetto dei 30 metri, come a dire, lui dovrebbe essere quello che tiene la squadra compatta sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, e invece ha lasciato intendere forse un po' distratto, forse è un giocatore un po' troppo abituato a giocare con la testa più dedicata, più orientata all'espressione del suo talento piuttosto che invece alla capacità di esaltare la squadra. Io l'ho detta così, però ho visto un giocatore indubbiamente presente e quindi probabilmente sul quale puntare. Tu che impressione ti sei fatto?
0: Guarda, da quello che ho visto a me sembra un giocatore che conoscevo già da un po' di tempo, non solo tecnicamente bravo, ma uno che vede delle giocate che normalmente altri non vedono, ed è quello che sostanzialmente servirebbe alla Juventus ma anche a Spalletti. E io credo che lui abbia fatto un approfondimento perché riconosce nel ragazzo delle qualità, probabilmente quando lo vede, parla di distrazione, lo vede poco propenso a rispettare dei dettami, e questo noi lo affibbiamo ad un atteggiamento di distrazione, cioè non riesce a essere concentrato, quindi quello che ti chiedo me lo fai una o due volte e poi dopo non me lo fai più. È probabile che Spalletti lui abbia il dubbio che questo sia il vero limite del ragazzo e probabilmente ci vuole lavorare. Però da quello che ho visto, e confermo quello che pensi anche tu, mi sembra un giocatore presente che comunque voglia provare a giocarsi le proprie carte. Se ha capito che con Spalletti, perché poi bisogna che anche i giocatori si convincano, no? Cioè è facile dire è bravo, non è bravo, a volte un giocatore non è bravo perché con quell'allenatore in quel contesto non si trova bene, magari con Spalletti lui può ritrovare quel tipo di dialogo che lo convince ad essere diverso e a fare di più. Io mi capita spesso di vedere ragazzi che quando arrivano da noi arrivano con delle etichette, no, sai, il ragazzo è un po' svogliato, poi magari ci si lavora un po' sulla testa e il ragazzo cambia. E a volte la fortuna di un giocatore è allenatore e anche viceversa, quindi secondo me ci vuole lavorare, però è chiaro, ha poco tempo per dimostrare di voler cambiare, altrimenti il mercato incombe e all'evento deve prendere degli interpreti nuovi.
1: Ci sono dei giovani che ti hanno colpito, a me comunque ha impressionato, non ti dico i nomi, ma più che altro l'atteggiamento, cioè ho visto come se giocassero da tanto nella Juve, cioè evidentemente le richieste che gli ha fatto Spalletti li hanno messi a loro agio, mi verrebbe da dire.
0: Io non guardo il singolo, perché i singoli veramente hanno fatto, secondo me hanno fatto tutti quanti bene, cioè io da quel poco che ho visto hanno fatto tutti bene. Sì. E secondo me c'è anche un discorso, giocare in una Lega Pro, perché molti vengono da Next Gen, giocare in una Lega Pro che è un campionato che conosco benissimo, è sicuramente come dire limitante, perché quando tu giochi in un gruppo che siete più o meno tutti quanti della stessa età, ci sono delle come dire dei limiti, no? Perché ci serve quel tipo di esperienza anche di giocatori di qualità superiore che ti fanno migliorare e maturare velocemente. Visti in un gruppo dove c'è probabilmente il giocatore che c'è che ti fa maturare, quindi nella prima squadra, alcuni di questi possono esaltarsi, quindi credo che ci sia da valutare chi di questi è da confermare assolutamente. Ma leggevo, non mi ricordo chi, Spalletti del Piola aveva direttamente alla prima squadra, non mi ricordo il nome di chi era, e io ho visto molto bene anche Licina.
1: Sì, ha rubato l'occhio a tanti. Io sono stato più colpito da altri giocatori, però indubbiamente stiamo parlando di un giocatore che ci si aspetta. Tra l'altro, anche perché Mimmo, aggiungo questo: quindi stiamo trattando come dei ragazzini. In realtà, stiamo parlando anche di gente che ha 20 anni, cioè voglio dire, dovrebbe essere pronta. Dovrebbe essere pronta. Ti faccio ancora due domande. La prima, sempre sulla Juve, la sua preparazione. Domani altra amichevole, cosa ti aspetti di vedere secondo il tuo occhiometro, che è sempre molto attento, a quali aspetti? Dove lo vai a esercitare domani?
0: Ma domani credo che l'allenatore voglia vedere più che altro qualche idea tattica, magari anche qualche idea nuova. Non aspettiamoci sicuramente una condizione fisica straripante o magari qualcuno che possa performare bene, perché se i carichi sono cominciati ad aumentare è difficile che la squadra adesso possa rispondere subito con grande forza anche a delle idee tattiche. Ci sarà un po' di confusione, prendiamola per quello che è, la seconda partita della stagione, lontana ancora dall'inizio del campionato, e quindi di per sé ci sono delle difficoltà. Io ritengo che dobbiamo solo guardare se eventualmente ci sono delle idee tattiche diverse e degli accorgimenti diversi. Oltre quello non conviene guardare, perché veramente lo troverei superfluo in questo momento.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo, e mi interessa particolarmente, insomma, in questi giorni si è consumata l'idea che poteva sembrare un'utopia, ma che comunque ha prodotto un incontro vero, reale, faccia a faccia tra Maldini e Leonardo e Peppe Guardiola. È arrivata la decisione ufficiale da parte dell'ex tecnico del Manchester City, per motivi personali decide di restare fermo e quindi è onorato della richiesta, ma non accetta il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ti sarebbe piaciuto vederlo per quello che avrebbe portato, e secondo te sarebbe stata la scelta giusta? E a questo punto dove andiamo a dirigerci?
0: Le ultime voci parlano di Pirlo, però condivido. Allora, io te la butto qua, guarda, sono un po' cattivo. Secondo me non è una questione di scelta personale. Guardiola è uno di quegli allenatori che ha bisogno della squadra tutti i giorni. Per valorizzare le idee che lui ha bisogno di una squadra che debba lavorare con lui veramente H24. Farlo in una nazionale che, seppur ha tanti impegni, secondo me forse pure troppi durante la stagione, non ha il tempo di dare quelle idee, ci vogliono anni. Se lui ci mette mediamente un anno per far cambiare le idee di una squadra con cui lavora tutti i giorni, o nazionale, ci vorrebbero anni. E non abbiamo gli interpreti adatti per poter fare questo grande switch. Quindi ma questa è una mia idea, che lui abbia coperto una scelta razionale su una scelta obbligata, con una scelta obbligata, che è forse anche il modo più elegante per uscire fuori da una situazione del genere. Fermo restando che per me resta il migliore allenatore del mondo, però credo che all'Italia serve un allenatore italiano, non un allenatore straniero, soprattutto qualcuno che viva il campione italiano H24 e che già lo conosco. Guardiola resta il migliore allenatore del mondo, ma per me non è lui. Adesso si parla di Pirlo, Mancini, Conte, non si capisce. Secondo me la scelta deve andare su un esperto. Io personalmente andrei fra Mancini e Conte.
1: Ok, grazie Mimmo, buona giornata, buon lavoro, grazie per il tuo contributo.
0: Ci sentiamo domani, un abbraccio, buona giornata.
1: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo a parlare con tanti vostri messaggi vocali che sono arrivati.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo con voi. Ci sono tantissimi messaggi, tantissimi vocali, quindi abbiamo adesso un'ora per parlare insieme, dirci tante cose. 340 5425 324. Mi scuso in anticipo con chi magari non riuscirò a leggere o ad ascoltare, ma abbiamo veramente tanti stimoli. Riparto da Twitch. Caro Paolo, ma a prescindere da tutto il resto, la tua fiducia in Spalletti quanto è? 70% mi varrebbe da dirti, cioè io credo che Spalletti l'anno scorso abbia dimostrato di saper imprimere un'identità di gioco alla squadra anche in fretta, appunto valorizzare un aspetto che in Italia non è così scontato, perché in Italia sappiamo tutti come tendenzialmente quando le cose non funzionano ci si rivolge quasi più facilmente a proteggersi. Invece abbiamo visto una squadra offensiva, poi però mi preoccupano molto i crolli, i cali, la gestione di questi momenti, e siccome penso che la Juve a oggi non abbia una struttura in grado di reggere tutte le pressioni, penso che su questo vedremo come al solito l'affidabilità degli allenatori. E Spalletti in questo l'anno scorso mi ha deluso profondamente, perché come diceva prima il nostro ascoltatore, se arrivi ad avere un margine di vantaggio nel finale e te lo butti via, non ci sono scuse che tengano. Però l'anno scorso Spalletti era in corso d'opera, secondo me si è sentito anche ad un certo punto più importante di quello che era, e ha pensato di poter dare delle interpretazioni come se lui fosse stato il salvatore della patria, ma poi purtroppo non lo è stato, adesso si parte invece con un gruppo dirigente coeso, compatto, con la sua cultura, e quindi io immagino uno Spalletti sostenuto molto dalla società, e ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, e quindi ho molta fiducia. Se la fiducia vuol dire migliorarsi, se la fiducia significa pensiamo allo scudetto, in questo momento non metto la Juve tra le papabili allo scudetto, ma a volte ripartire indietro ti consente di fare dei passi in avanti, mentre noi in questi ultimi anni abbiamo sempre fatto delle squadre per finalmente fare il salto di qualità e poi galleggiare nel comunque quarto posto, che non è male per una squadra che vuole rimanere ai vertici. Adesso abbiamo fatto un passo indietro, questo passo indietro bisogna immediatamente recuperarlo. Abbiamo parlato molto dei portiere, soprattutto dell'ipotesi Suzuki, oggi rilanciata con grande forza, con grande enfasi da prima pagina di Tutto Sport. Vado a leggere un messaggio. Buongiorno Paolo, per quanto riguarda il portiere, per prendere Suzuki mi tengo di Gregorio. Alla fine quasi quei due anni a Monza non aveva sfigurato, poteva essere una scommessa come sarebbe Suzuki, quindi per dare dei soldi al Parma per Suzuki mi tengo di Gregorio. Spero che Daffara non sia un rimpianto. Io su Daffara non mi dico nulla perché sinceramente non l'ho mai visto giocare, però aggiungo, sarà ora poi ad un certo punto che i dirigenti della Juve verranno anche valutati sui giovani che non sanno valorizzare. Abbiamo fatto una scelta, è una scelta che evidentemente è stata ponderata, a maggior ragione immagino, visto che Daffara avrebbe comunque avuto uno spazio in questa Juve se si fosse ritenuto che era un profilo adatto. Io tra Suzuki e Di Gregorio, perché dico Suzuki? Perché Di Gregorio ha un pregresso, perché Di Gregorio noi ci portiamo un Di Gregorio che sa che la Juve sta cercando un portiere, che l'anno scorso ha dimostrato di entrare in difficoltà troppe volte e che quindi in qualche maniera è stato bocciato. Suzuki è un portiere in grande ascesa, dopodiché, come vi ho detto più volte, continuo a sostenerlo, per me la priorità della Juve non è un portiere. Se al 1 settembre la Juve ha Perin e Di Gregorio, ma ha rafforzato la rosa in settori per me nevralgici che cambiano la natura del gioco, io credo che una difesa forte possa, una fase difensiva forte aggiungo, non più che una difesa, possa anche concedersi un portiere non di primissima fascia, come dimostrato l'Inter l'anno scorso quando Sommer francamente non ha fatto una stagione positiva, eppure la forza della squadra ha fatto sì che si siano potuti annullare o anestetizzare in parte gli errori del portiere. Dopodiché, ripeto, speriamo di crescere con un portiere di livello. Trubin Overbruggen, per la porta no? Sai chi sono almeno? Io quando leggo questi messaggi dico spiegacelo tu, perché a me, io veramente a volte ogni tanto il tono di alcuni Sono pochi, ma che ti accusano non sapendo, cioè tra l'altro stai parlando di altro, non lo so, vabbè, però ognuno, lo scrive anche Stampatello, credo che sia Teo, spero che sia a spiaggia, così almeno è contento, è felice, è in vacanza e può studiare i portieri che lui propone e che noi non conosciamo assolutamente, secondo lui. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ciao a tutti, io penso che se dobbiamo prendere un portiere tanto per cambiare di Gregorio e non riusciamo a prendere un portiere all'altezza, consiglierei di non buttare soldi, tenere Di Gregorio e magari rinforzare il centrocampo e la difesa, perché quando si prendono molti gol sì è colpa del portiere, però se la difesa e il centrocampo non aiuta. Quindi io penserei di procedere più in questo modo. Alessandro da Pesaro.
1: Alessandro, te l'ho detto, hai detto esattamente quello che penso. Cioè io penso che, tra l'altro, ieri ho fatto un ragionamento che magari poteva sembrare un po' complicato, criptico, per il quale il mercato non dovete più immaginarlo come uno spazio, cioè non dovete immaginarlo come un cartellone con tutti i ruoli, le alternative, dovete immaginarlo come un tempo. Cioè ogni volta che si fa una mossa ne determina un'altra, diciamo, in questa scacchiera. E quindi se riflettete così vi rendete conto che appunto magari esce Openda, il primo tassello, si crea un buco e vai a riempirne un altro e riesci, oppure inizi a sfoltire, ne devi fare due o tre di queste mosse per riuscire ad alimentare un mercato. Quindi io in questa priorità ritengo, a maggior ragione vedendo Yıldız e Thuram non in perfette condizioni fisiche, e stiamo parlando di due giocatori di cui sappiamo benissimo, vale per tutti, ma per loro in particolare, sappiamo benissimo la resa completamente opposta quando stanno bene e quando stanno così così, che possono magari scendere in campo, ma non sono pienamente efficienti, l'abbiamo vista, l'abbiamo anche pagata nel corso della scorsa stagione. Per me le priorità sono altre. Dopodiché però deve essere chiaro un concetto che non è mio, ma è quello per spiegare bene la logica di alcune situazioni. Se la Juve va a prendere Suzuki, e come vi ho detto mi sembra che la quotazione di mercato di Suzuki non sia banale, cioè se tu preferisci spendere 35 milioni, 30 milioni, 30, facciamo 30, la quotazione di mercato, giochiamo sulla quotazione di mercato, quella di Transfermarkt, 30 milioni per Suzuki invece che 12 per Dibu Martinez, vuol dire due cose. Uno, che tu sei molto attratto dal fatto che quel giocatore abbia 23 anni, quindi fai un'operazione di prospettiva, uno. Due, cosa che non escludo assolutamente, anzi, penso che il contratto di Suzuki sia molto meno oneroso del Dibu Martinez. Tre, ed è la cosa secondo me più importante, non pensiate che se si va su Suzuki la società non l'abbia monitorato con attenzione. Cioè, se vai a prendere un profilo di quel genere e fai una spesa considerevole, poi la puoi come dire, sciogliere in scambi, in eccetera eccetera, però vuol dire che tu ci credi, vuol dire che per te è un portiere non usa e getta, è un portiere per il quale ritieni che hai delle garanzie. Quindi io credo che il fatto che poi prioritariamente la Juve fosse su Alisson prima e poi sul Dibu chiaramente fa capire che il profilo scelto era: spendo non tanto, spendo poco e prendo un portiere di grandissima esperienza internazionale, e questa era la priorità. Ma se poi invece questa strada si complica e sembra complicarsi, allora può anche essere che si va a fare un'operazione completamente diversa con un significato però più profondo. Perché non vai a prendere Suzuki per poi venderlo il prossimo anno. Lo vai a prendere per prenderti un portiere di 23 anni. Ripeto, che non è un'operazione banale. Ciao Paolo, Fabrizio di Treviso. Due cose. Scambiare Di Gregorio con Suzuki, vedere la quotazione di Colomoni su Transfermarkt. E poi vado ad aggiungere... Pasquale, a questo punto, se si tratta di prendere un portiere di prospettiva, meglio prendere Carnesecchi dando Di Gregorio all'Atalanta. Che ne pensi? Che non siamo noi di dettare l'agenda, sono loro. Cioè, l'Atalanta è interessata a una cessione di Carnesecchi per Di Gregorio più soldi, perché vorrebbe dire questo. Il mio portiere preferito è Carnesecchi. E per le ragioni che vi ho sempre detto, che ritengo che la Juve debba avere un portiere di lunga durata. La fortuna della Juve ha sempre coinciso con portieri capaci di stare minimo 7-8 anni a guardia della porta. Quindi io andrei a cercare quel tipo di prospettiva. Cioè, a me l'idea di andare a prendere Dibu Martinez per 1-2 anni mi solletica solo per due aspetti. Uno, che è indubbiamente un ottimo portiere, e due, per l'esperienza e carisma, cioè quello che vi dicevo prima. Il Dibu Martinez potrà avere quella funzione di riscatto regalata alla squadra, di carattere, di ambizione, che in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi questo. Però se mi vogliamo fare un discorso più appunto imperniato sulla prospettiva, certo che io sarei su Carnesecchi, ma la Juve Carnesecchi mi sembra che non stia trattando. E guardate, io oggi, se fossi un club di un certo livello come l'Atalanta, non mi vado a prendere Di Gregorio, è un rischio troppo alto. Cioè, Di Gregorio purtroppo ha terminato la stagione l'anno scorso con una bocciatura secca. Quindi Di Gregorio ho la sensazione che possa rinascere più all'estero che in Italia. Perché in questo momento chiunque si prende Di Gregorio sa che la piazza mugugna. Chiunque, anche credo una squadra piccola. Poi magari Di Gregorio, se torna al Monza, faccio un esempio, gli fa fare il salto di qualità, perché trova il suo ambiente, perché lì si è espresso bene, perché è un portiere che ha delle qualità. Però in questo momento io faccio fatica a pensare che la Juve riesca a intavolare una vera trattativa su Carnesecchi. Appunto, mi scrivono Carnesecchi e Di Gregorio, la trattativa potrebbe essere, dovresti aggiungere un conguaglio di circa 30 milioni, che potrebbe essere l'emolumento per Suzuki. Andiamo a farla subito, ma voglio vedere se l'Atalanta ci sta. Io ho la sensazione, mi correggerò naturalmente se mi sbaglio, ma che quest'anno con l'Atalanta, tra Giunto e Sarri, non abbiamo proprio due che vogliano parlare tanto con la Juve, quindi stiamo a vedere. Anche che Di Gregorio era di prospettiva come Suzuki, ma ci servono certezze. Se non arriva Dibu, si rimanga come siamo e puntiamo su Perin. Matteo, io non ho fatto un discorso. Perché io penso che la Juve debba cambiare portiere? Perché l'ha detto. Perché è una società che esplicitamente ti dice che c'è un problema portiere che deve arrivare, vuol dire che l'allenatore vuole questo. E se facciamo il discorso, l'allenatore vuole il centravantone, regaliamo il centravantone, una società che non si sente sicura sul portiere è molto grave. Quindi quel nodo lì va risolto. Poi, che si faccia la scelta giusta o sbagliata, è tutto da vedere. Però quel nodo lì va risolto, perché la Juve non ha detto vedremo. Avendo tra l'altro due portieri comunque con un loro grado di importanza, no, ha detto la priorità è il portiere. Questo mi fa pensare, e l'ha esplicitato anche Spalletti, mi fa pensare che su questo si voglia agire assolutamente. Vocale.
8: Buongiorno, sono Matteo. Non riesco a capire una cosa dei mercati della Juve dal 2019 in poi, perché sin da quando è arrivato Ronaldo, poi abbiamo avuto sempre dei problemi di natura finanziaria, dovevamo vendere per trovare un equilibrio finanziario, per diminuire il monte ingaggi, per diminuire il nostro indebitamento, nonostante facessimo parte poi della Champions League. Io però non riesco a capire come mai certi club come il Chelsea, il Barcellona o anche il Manchester City, che sono più indebitati di noi, che hanno una maggiore esposizione debitoria, riescono a fare un mercato spendendo quello che vogliono. Io sta cosa non riesco a capirla, non so se dipende dalla nostra partecipazione alla borsa, e non so quali sono neanche i benefici che la borsa ha portato, diciamo, alle casse juventine. Quindi ho un po' di dubbi.
1: Io non ti posso risolvere tutti i temi economici, perché francamente ci vogliono competenze che non possiedo. Aggiungo un elemento. La Juve, al di là del procedimento che ha avuto dall'UEFA, per il quale ha dei vincoli, non è che non si possano sforare i vincoli, bisogna rientrare in certi parametri, in certi tempi. Cioè, per intenderci, è quello che succede poi, mi verrebbe a dire, nella vita. Io posso fare il Como, quest'anno ha detto all'UEFA, noi è il primo anno che partecipiamo alle coppe, noi faremo più spese del dovuto e poi entreremo nei parametri del fair play finanziario. La Juve è in questo, immagino che, non è vero che non hanno avuto dei problemi, Barcellona ha avuto il mercato bloccato per una stagione. Quindi ogni tanto si sfora, si fanno degli investimenti e poi si deve rientrare. Perché se non fosse così, allora stiamo parlando di un'associazione del calcio dalla quale che non avrebbe credibilità, fino a prova contraria. È vero che si è tentato di fare la Superlega, ma peraltro con quasi tutti i club appunto che sono sovraesposti. Il tema è un altro per noi. Il tema è che la Juve deve arrivare al pareggio di bilancio e che in questi anni sono stati buttati via tanti soldi e che quindi non lo si vuole più fare. E aggiungo, mentre nel 2011 ad un certo punto la Juve ha un aumento di capitale ma si era anche dentro un percorso per il quale c'era il nuovo stadio, eravamo arrivati dalla Serie B con tutto quel danno economico, eccetera, eccetera, eccetera, e allora si poteva, ed era anche un po' il tentativo di riavviare una macchina con una nuova gestione che era quella di Andragnelli, e quindi John Elkann mette un aumento di capitale. Adesso io capisco il fatto che John Elkann dica basta, io vi ho dato tutta una serie di soldi, il management l'ho scelto, ho sbagliato, l'ho corretto, adesso si deve rientrare nei parametri giusti, perché gli errori sono stati ciclopici. E una volta Vlahovic con quell'ingaggio mostruoso, una volta Arthur con rinnovo di contratto, cioè, ma è possibile che la Juve si ritrovi ancora ad avere giocatori di 6 anni fa che non hanno mai fatto una stagione minimamente positiva e gli abbiamo rinnovato il contratto, come ci spiegava ieri Gabriele La Monica, per evitare poi di perdere a zero, ma siamo adesso in questo stato? Allora, io credo che ci voglia un punto fermo e bisogna fare in modo che, mentre negli anni precedenti tu spendevi per crescere e calavi nel risultato, adesso devi non spendere, devi riuscire ad avere le idee, devi riuscire a fare in modo che la situazione migliori dal punto di vista economico e migliori dal punto di vista del risultato, perché tanto si è visto che a spendere di più abbiamo ottenuto di meno. E quindi da questo punto di vista mi verrebbe da dire, quasi come slogan, poi non sarà vero, non si concretizzerà, però meglio che sia così, almeno non ci portiamo dentro dei carrozzoni. Cosa intendo dire? Intendo dire che in questo momento io credo che un dirigente della Juve che vede i conti deve cercare il più possibile di arrivare a poter avere poi una capacità di spesa e quindi deve cercare di razionalizzare quello che c'è. Operazione molto difficile, perché c'è poco da fare, i mercati te li porti dietro per anni e quando commetti un errore, se lo commetti, te lo ritrovi davanti di anno in anno. E noi abbiamo, insomma, l'elenco dei giocatori, lo sapete, abbiamo veramente delle situazioni da questo punto di vista veramente molto preoccupanti. Cioè, troppi giocatori che hanno perso un valore che era alto e che quindi generano delle minusvalenze. Tutto lì, la storia di questo mercato, che è un mercato bloccato, che ci sta deludendo, ci sta preoccupando, è tutta qui, perché la Juve deve riuscire a vendere, deve riuscire a comprare, cercando di avere idee a basso costo. Poi, se invece vuoi fare l'acquisto alla Combiners, alla Douglas Lewis, devi trovare il modo di vendere, perché guardate che le strade, quando tu all'inizio della stagione ti metti attorno a un tavolo, possono essere le più diverse possibili. Cioè, uno potrebbe dire, ma sapete che c'è? Io per rifare la Juve mi metto a vendere Yıldız, mi prendo 90 milioni e con quei 90 milioni mi porto a casa chi? Due giocatori? E giocano alla candela? Sì, perché io in realtà non ne porto due, ne porto due big, ma anche due che ho individuato che ci fanno la differenza, che costano solo 10. E devi avere coraggio a fare quel tipo di mercato, ma poteva anche succedere. Però devi essere capace. In questo momento la Juve ha fatto un'operazione per cui ha rinnovato il contratto a una serie di elementi che sono considerati punti fermi della Juve, e poi dovrà riuscire a raggranellare qualche soldo e provare attraverso questo a trovare giocatori che costano poco e che ci abbiano una grande resa. Antonio, a questo punto perché non investire su Carnesecchi, più affidabile, sì, con prezzi diversi, ma visto che si vuole investire su un portiere per più anni, chi meglio di Carnesecchi? Ma ve l'ho spiegato perché. Perché io credo che con l'Atalanta quest'anno fai molta più fatica a trattare, perché l'Atalanta non si vuole privare di Carnesecchi, mentre Suzuki è un portiere sul mercato, è un portiere in crescita, è un portiere di 23 anni, ripeto, lo devo vedere Suzuki a Juve, cioè non è che ogni giorno c'è una voce diversa. Io penso che quest'anno con Giuntoli la Juve Affari non ne riuscirà a fare, penso. Poi magari i rapporti tra Carnevale e Giuntoli sono meravigliosi e invece anzi si va a stabilire persino una specie di intesa con l'Atalanta come succedeva nei vecchi periodi, e si riesce a portare a casa un pezzo pregiato come Carne Secchi, che però non è indolore, appunto. Devi provare a capire che cosa questo va a significare dal punto di vista economico e degli scambi, perché io non sono convinto che l'Atalanta sia interessata a Di Gregorio. Sarebbe oggettivamente per loro un downgrade, cioè hai probabilmente il miglior portiere italiano dopo Donnarumma e ti vai a prendere un portiere che è entrato in una spirale di crisi notevolissima, quindi non è facile da questo punto di vista riuscire a ripuntare su uno come Di Gregorio per una squadra come l'Atalanta, che comunque è la squadra medio-alta, una squadra che fa la Conference, che ha ambizioni e che ha un nuovo allenatore che magari è andata, si è subito presentato dicendogli: per favore Carne Secchi, non me lo andate a toccare, perché per me è un punto fermo. Vocale.
9: Paolo, sono Paolo da Ferrara. Ma io veramente rimango un attimino basito. Cioè, noi prenderemo Suzuki e ok, un 1,90 m, ma lo avete visto nelle uscite a Parma? Io ho degli amici a Parma che lavorano in Barilla, che io lavoravo in quel settore, e mi hanno detto che se va via Suzuki fanno una festa, e hanno preso da Fara da noi. Cioè, noi avevamo da Fara, potevamo mettere per il primo portiere da Fara secondo, e noi andiamo a prendere Suzuki. Non il Dubo Martinez, non Vicario, ma io veramente, cioè, ma una l'ennesima scommessa, ma veramente non è. È questione di soldi, posso aver capito che è solo questione di soldi, non abbiamo una lira, e ci va bene anche Suzuki, va bene, cosa vuoi, non so cosa dire.
1: Ciao. Però io sinceramente, Paolo, ma io a volte credo che ogni tanto noi marchiamo un giocatore perché della Juve. Cioè, ma tra Suzuki e Daffara, cioè, noi veramente, cioè, si può paragonare Suzuki con Daffara? C'è un ragazzo che, con tutto il rispetto, ha fatto il settore giovanile, ha fatto la Serie B con un portiere che ha giocato un mondiale da protagonista e che oggi, non lo dico io, lo dicono le quotazioni, vale 30 milioni e viene richiesto dal Paris Saint-Germain. Cioè, ma come si fa a paragonarlo? Cioè, se mi dici che Daffara poteva essere il secondo della Juve con Perin, ok, perfetto, era un azzardo. Cioè, un giocatore che non ha giocato un minuto in Serie A con un giocatore che a Parma dicono che sbaglia le uscite. Ok, se il Parma forse si è salvato, qualche merito Suzuki ce l'avrà avuto. Perché forse a Parma sono abituati anche un po' bene, nel senso che hanno avuto Buffon, hanno ancora quell'idea lì. Ma facciamo finta che Suzuki sia un bidone. Diciamo che Suzuki è sopravvalutato, cioè tutti stanno pigliando una cantonata, chi ha visto il mondiale aveva gli occhiali scuri, eccetera, eccetera. Ma lo paragoniamo a uno che non ha mai giocato in Serie A? Ma in nome di che cosa Daffara è questo campione? Cioè, io mi auguro che Daffara lo diventi, anzi non me lo auguro, nel senso che se lo diventa ci dobbiamo mangiare le mani. Ma che Daffara sia possibile paragonarlo a uno che ha fatto il mondiale, a volte a me sembra come quando sento l'esaltazione dei ragazzi della Next Gen che giocano in Serie C, con tutto il rispetto. Cioè, li vediamo due partite, ah, ma ho visto che fanno i dribbling, ma Serie C, non in Serie A. Cioè, Suzuki ha fatto il mondiale, mettete Daffara a giocare contro Vinicius e vediamo se si comporta nella stessa maniera. E infatti Suzuki vale 30 milioni. Poi, ripeto, io non è che sto a difendere Suzuki, io sto a spiegarvi perché andiamo su Suzuki, eventualmente, che è una pista nuova. Cioè, mi sorprende che la Juve passi dall'idea di che è troppo spendere 12 milioni per un anziano come Dibu e invece è compatibile spenderne 30 per Suzuki. Ma che Suzuki non abbia le potenzialità per diventare un grande portiere, non sarei così sicuro, perché a Parma vedono che sbaglia le uscite. Perché a Parma, se il Parma si salva, è anche per Suzuki, ripeto. Tanto è vero che ha estimatori in giro per l'Europa e che vedrete che 90 su 100 il Parma si farà una signora plusvalenza. Daffara mi sembra come Miretti l'anno scorso, cioè c'è l'allucinazione. Miretti l'anno scorso, se noi l'avessimo venduto, vendevamo il fuoriclasse. Daffara è diventato il fuoriclasse, ma io non lo so, io ripeto, a me piacerebbe che la Juve puntasse sui giovani, ma io sono convinto che la Juve punta sui giovani realmente li massacrate, in gran parte li massacrate, perché vi rendete conto della effettiva forza che poi hanno, cioè stiamo parlando, vediamo, io spero veramente che Daffara faccia molto bene, perché se lo merita, però una Juve che puntava su Perin e Daffara è una Juve che punta su un portiere di esperienza, è un portiere che non ha mai visto la Serie A. Una Juve che va a spendere i soldi su Suzuki vuol dire che sta puntando su un portiere che è un nazionale, ha fatto un mondiale, arriva da un'esperienza di provincia positiva, al di là di qualche errore, positiva, e uno può discutere, ma noi diamo 30 milioni? È giusto dare 30 milioni? E allora lì sono d'accordo. Sono d'accordo e sono il primo a dirvi che è una priorità, però non facciamo i paragoni che sono veramente, cioè uno che non abbiamo mai visto diventa una specie di fuoriclasse e l'altro che invece gioca il mondiale è un bidone perché sbaglia le uscite. Paolo, sinceramente, capisco la tua frustrazione, che tra l'altro è sempre sulle voci, perché poi magari Suzuki non arriverà, però io non escludo a questo punto, perché vedo che le altre strade mi sembrano un po' difficili e quindi chissà. Ci fermiamo e piccola pausa.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo ancora con i vostri messaggi vocali, ce ne sono tanti. Domenico da Napoli: c'era una volta la Juventus e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno e si prova a cedere qualcuno. Vedi Openda, siamo costretti a prestarli e pagare anche lo stipendio. Sono veramente deluso. La Juventus, lo voglio dire a tutti, si chiama sempre Juventus. Non esiste la Juventus quando le cose vanno bene e quando non va male non è più la Juventus. La Juventus è un momento di difficoltà seria, ne abbiamo avuti nel passato, certo che ne abbiamo avuti nel passato, e dovete farvi questa domanda piuttosto: ma noi abbiamo la speranza che prima o poi questa situazione migliori o no? Io sì, e personalmente ce l'ho e ce l'avrò sempre, anche se di anni negativi ne passeremo 12, perché questa è una società che ha sempre trovato il modo ad un certo punto di risalire la corrente, e siccome adesso abbiamo dirigenti, credo, sui quali non si possa discutere, almeno in linea teorica, poi vedremo come si comporteranno, io penso che la Juventus con tutta la fatica che bisognerà fare, e non sarà poca, magari anche quest'anno ci troveremo presto a dover fare discorsi sul quarto posto invece che sullo scudetto, però questa squadra ha anche delle opportunità e staremo a vedere se saremo capaci di andarle a conquistare. Però la Juve è sempre la Juve, eh? Non è che c'è una Juve quando le cose funzionano e una Juve quando invece le cose non vanno per il verso giusto. Siamo sempre noi, e siamo sempre quelli che hanno la maglia bianconera, siamo sempre quelli che hanno una famiglia che gestisce questa società e ci mette soldi da più di 100 anni, siamo sempre quelli che giocano a Torino, siamo sempre quelli che sanno che cosa vuol dire l'amarezza della sconfitta e del non vincere, e quindi proveranno assolutamente a risalire. Le difficoltà sono del tutto evidenti, ed è chiaro che se uno come Openda non lo riesci a vendere è perché evidentemente non ci sono acquirenti, perché altrimenti perché se avesse dato delle dimostrazioni di minima affidabilità, qualcuno ci proverebbe a giocare. Ma anche, attenzione, è perché l'hai pagato caro, perché io penso che Openda a 15 milioni lo vendi adesso, ma il problema è che fai una minusvalenza e non si vuole fare minusvalenza, quindi il tentativo di andare incontro al possibile acquirente con queste formule, il prestito, ti pago parte di stipendio, eccetera, eccetera, è per salvaguardare un patrimonio, cioè per l'idea che magari va a Lione, si rigenera e il prossimo anno, magari con un obbligo di riscatto, riesce a non perdere dei soldi. Il calcio è diventato questa roba qui e bisogna ricordarselo. Vocale.
14: Ciao Paolo, Salvatore da Catania. Io credo che molti dei nostri amici juventini facciano una critica a Suzuki senza conoscerlo in maniera approfondita. Se si vanno a studiare le caratteristiche di questo portiere innanzitutto è fortissimo con i piedi, e oggi questo diventa un elemento imprescindibile soprattutto per il gioco di Spalletti. È un giovane che comunque ha carattere, come dici tu, ha un'esperienza nazionale e internazionale. Allora, devo dirti che tra tutti i profili che oggi mi vengono proposti come portiere alla Juventus, forse andrò controcorrente, ma è quello che preferisco, escludendo ovviamente Carnesecchi, che per me sarebbe una scelta diciamo primaria, ma sai benissimo che la bottega bergamasca è una bottega molto cara. Appoggio la candidatura a Suzuki. Ciao, una buona giornata e forza Juve fino alla fine.
1: Grazie per il tuo messaggio, perché intanto fa capire che, appunto, come del resto abbiamo perfettamente colto oggi con pareri molto diversi. Io ho la sensazione che noi tifosi della Juve abbiamo dei, come dire, un po' dei nomi, e soprattutto se arriva qualcuno da una società di provincia non ne siamo tanto convinti. Io voglio appunto fare questa annotazione. Al di là di tutto quello che hai detto e sui piedi di Suzuki mi trovi molto d'accordo, del resto voglio ricordare che Di Gregorio arriva alla Juve anche per quello, perché aveva una capacità con i piedi che non abbiamo più visto, perché quando va in difficoltà anche su questo. Che Suzuki, se inizia una stagione con un valore di mercato di un certo livello, la chiude facendo esplodere questo valore, e in un mondiale lo aumenta del 50%, perché passa da 20 a 30, 10 milioni in più, e perché, giustamente qualcuno mi ricorda, Taccoli veniva da Avellino, l'ho detto prima, cioè stiamo parlando di un portiere che al mondiale si è esaltato, ma davvero pensate ci siano tanti portieri che vanno al mondiale e non se la fanno addosso? Cioè la partita mondiale è un test pazzesco. Io l'ho visto col Brasile e stava diventando la maledizione del Brasile, e ha fatto delle parate straordinarie. Poi nessuno sta dicendo che Suzuki è Buffon, ci mancherebbe altro, però è come se in qualche maniera, non so, io ho visto il Dibu Martinez nell'ultima partita, ha fatto delle ottime parate, ha fatto due prese imbarazzanti, ma stai giocando una finale del mondiale, cioè devi considerare appunto il rischio dell'emozione, degli errori, del valore dell'avversario, dell'importanza della posta in palio, del momento della partita, perché magari ti stanno tirando in continuità. Io Suzuki non lo sponsorizzo, ma se la Juve ci va non mi scandalizza, perché sono abbastanza certo che se lo va a pagare una certa cifra l'anno dopo non ha fatto una minusvalenza, assolutamente. E qualcuno mi aggiunge anche, attenzione, come Valerio, sarebbe anche un'operazione intelligente a fini commerciali con il Giappone, aspetto non banale, perché ormai il calcio è anche questa capacità di penetrare in mercati ricchi e lontani, con i quali puoi avere un interesse. Non è, credo, questa la prima ragione per la quale un giocatore lo vai a prendere, ma non guasta, diciamo, come idea. Franco, buongiorno Paolo. Come mai Como rinnova Nico Paz con un ingaggio da 1,2 milioni, mentre la Juve per Yıldız a 6? Tra i due non vedo molta differenza, ma come al solito la Juve strapaga, mentre le altre squadre fanno contratti molto più equilibrati. Due cose. Intanto il Como con Nico Paz è tutta una storia particolare, perché Como, se non va a riprendere Nico Paz, resta Real Madrid, quindi non è una questione, come dire, proprio come struttura del cartellino non lo possiamo paragonare. Yıldız è il miglior giocatore che ha la Juve? Sì, la Juve ha

0: a rendimento. Sono inspiegabili. Cioè, non c'è nessuna ragione per la quale tu vai a dare 12 milioni a un giocatore che hai comprato e non hai ancora capito se nel passaggio da Fiorentina a Juve riuscirà a essere quel crack che pensi che è, visto che l'hai strapagato, oppure un giocatore che va in difficoltà. Quello è il nodo. Chi ha fatto quel contratto? Non i 6 milioni Yıldız, che sono stati molto meditati, molto ragionati e che sono anche un premio alla evoluzione che questo giocatore ha dimostrato. Poi se il prossimo anno Yıldız non riesce a rendere, ci faremo qualche domanda e allora si potrà anche fare qualche, avere qualche conseguenza negativa. Speriamo di no. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno, sempre come al solito elegantissimo tu in tutte le tue spiegazioni, ma io volevo grazie solo puntualizzare che se non mi sembra, anche quando è arrivato Vidal non c'era sto granché di entusiasmo, non so se l'abbiamo pagato 10 milioni di euro o qualcosa, o giù di lì, forse tu mi puoi correggere visto che sei molto più informato di me, però anche spendendo magari poco si possono trovare dei giocatori importanti. Secondo me proprio la partenza di questi scouting, di questi osservatori, di queste persone che deve dare una mano anche a fare un mercato che sia fantasioso, intelligente e magari anche puntare su dei giocatori che osservandoli si vede che giocano un calcio propositivo e magari possono diventare dei campioni. Allora, forza bianconeri, forza Juve e fino alla fine.
0: Hai fatto un riferimento importante, vero? Sì, Vidal pagammo 10, forse 12 milioni. E, arrivava come un giocatore che in Bundesliga aveva fatto molto bene in quella stagione. Fu una grande intuizione. Se vi ricordate, Vidal nella prima giornata parte dalla panchina. Era tutto da verificare. E poi, se vi ricordate, entra col Parma e sembra fa alzare in piedi lo stadio. Ricordo che al suo gol, che è figlio di una conquista, di un pressing, si alza Andrea Agnelli, viene inquadrato e siamo tutti meravigliati. Ecco, questo è il punto. Il vero, come dire, pensatela proprio così. Pensate se la Juve di quest'anno, che ha tutti i problemi economici che ha, ovviamente le cifre di allora oggi sarebbero ammodernate e quindi non sarebbero 10 milioni quelli di Vidal. Però pensate se la Juve riesce a fare colpi da 15-20 milioni della stregua di Vidal. E pensate a quanto si cambia. È proprio questo il punto. È proprio questo il punto. Noi negli ultimi anni non abbiamo fatto quella politica lì. Ne abbiamo fatta un'altra opposta, andando a pagare moltissimo giocatori che eravamo convinti che fossero la ossatura di due cose, guardate che non solo di una Juve vincente, di una Juve vincente per lungo tempo, perché se Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Cobb Miners avessero funzionato, e aggiungo Davide Openda, noi avevamo 5 giocatori titolarissimi, non per un campionato, vista l'età, ma per un ciclo. Questo è stato il tentativo. Non ne abbiamo azzeccato neanche uno di questi, mentre invece già li abbiamo azzeccato di più Turam, con Seisao, eccetera, con dei limiti, ma questo è stato il tentativo. Adesso tu devi fare questa operazione con giocatori da 10, 15, 20 milioni. E quindi devi avere uno scouting adeguato per andare a prendere, insomma, ne abbiamo parlato durante il mondiale, no? Ne abbiamo visto qualche giocatore estremamente interessante, tipo Boadi del Marocco, che se lo vai magari a vedere un anno fa e ti prendi i tuoi rischi, perché quando vai a scegliere dei giovani prendi dei rischi, però poi abbiamo visto che Chiesa, oh, poi non è detto che Boadi diventerà un campione, ma questo è la sensazione che hai. Vidal, io immagino che quando io è andato a vedere Vidal in una, due, tre, quattro partite in Bundesliga sia rimasta colpita, rapita da quel tuo giocatore. Quello devi saper fare. Se non sbaglio, anche Buffon quando arrivò dal Parma aveva 23 anni, buon auspicio. Ecco, eviterei, a parte la suggestione, di paragonare Suzuki a Buffon, ma per il suo bene, poi vedremo quale sarà la sua situazione. Buongiorno Paolo, la Spagna ha dimostrato che si può vincere senza centravanti di peso. Ah, con me, guarda.

0: trovi veramente una sponda. Lo stesso Paris Saint-Germain ha dimostrato che si può vincere anche con attaccanti dal grande movimento e grande qualità. Per me David faceva movimenti importanti che solo McKennie sapeva sfruttare, mentre né Yıldız e Conceição seguivano i suoi movimenti, né Locatelli né Thuram. Ti faccio la domanda perché sei un grande conoscitore di calcio, grazie. Secondo te era incapace David o i nostri giocatori non erano capaci di seguire i suoi movimenti? Io credo che David non sia una primissima punta, si è adattato, abbiamo visto le statistiche che correva più di tutti gli altri, si sbatteva, da questo punto di vista è un giocatore generoso e tradisce l'occhio, perché David quando ritorna, soprattutto indietro, sembra un po' ballonzolare, non ti dà l'idea di avere una grande grinta e non ce l'ha in area di rigore, e questo è grave, anche col Canada l'ho visto, cercare l'appoggio piuttosto che col Canada l'ho visto a 60 metri dalla porta fare delle giocate non banali, ma David in area di rigore pesa poco. Il problema è che David non l'abbiamo mai provato una volta, se non in qualche mini spezzone di gara, a giocare con due punte. Perché? Perché la qualità della Juve è Yıldız e Conceição. E quindi o rinuncia uno, o addirittura gli cambia il ruolo, perché Yıldız e Conceição sono due giocatori piantati, che giocano prevalentemente sul lato, e non riescono o non gli si chiede o gli si chiede un lavoro di fatica, per cui comunque raramente stringono al centro. Io so che quando Yıldız stringe al centro magari non lo apprezza, magari ha un raggio d'azione limitato perché va via prevalentemente solo sul destro, non è uno che sa giocare sui due piedi, anche se in realtà tira con entrambi, ma so che sa anche fare male, so che sa anche sparigliare le carte. O se la Juve gioca con 4-2-3-1, perdonate il paragone che può sembrare osceno, o se ha la capacità di giocare come gioca la Francia, variando in continuazione i 4, e non ha l'attaccante pesante, Mateta con la Francia quando è entrato in campo ha fatto ben poco, oppure si diventa prevedibili, perché si gioca confinati, questo è il problema della Juve. Per non giocare confinati però deve avere un centrocampo che ti recupera palla in maniera molto più frequente e capace di quello che abbiamo noi. Le connessioni sono queste, dopodiché io sono convinto che David non sia assolutamente perduto alla causa della Juve. Vedremo se mi sbaglio, anche perché si parla del fatto che un po' di richieste ci possono essere. Però Alessandro, mi trovi totalmente d'accordo vedendo come altre squadre riescono a vincere con giocatori che sanno trattare la palla e non con l'ungagnone un po', diciamo, arzigogolato nei movimenti. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, sono Giacomo Natarex. Ragazzi, bisogna essere realisti, no Paolo? E questa è la situazione. Una situazione che non ci dimentichiamo, è iniziata nell'ultima gestione di Andrea Agnelli con Paratici, arrivata ad oggi con cambi su cambi di dirigenti che hanno portato a questa catastrofe. Non mi è come sempre.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
0: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Belut, 21enne, presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese e cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
1: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale, in mattinata riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
0: In Italia, in un'indagine coordinata dalla DDA di Brescia, i finanzieri del comando operativo aeronavale dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunto a destinazione, il carico avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
1: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la premier Giorgia Meloni.
0: Lo sport celeste Polsonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea campionessa italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli assoluti 2026. La ventenne Brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 anche allo stadio Ridolfi di Firenze.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: E buongiorno ragazzi, le 11.07 rigorosamente in diretta. Questa settimana qualche piccola variazione, cioè anche Radio Bianconera va un po' in vacanza, anche alcuni programmi vanno un po' in vacanza, quindi piccola comunicazione di servizio, spero che siate ancora tutti in ascolto. Questa settimana il programma in diretta comincerà alle 11, quindi non vi innervosite, non vi spazientite se nelle ore precedenti ascolterete qualche replica, che non fanno mai male comunque. Ma io, ecco, mi auguro che la maggior parte del nostro pubblico in questo momento sia in onda, perché, ripeto, nell'arco di questa settimana ci sarà qualche piccola variazione, come da qui ancora più o meno alla settimana di Ferragosto. Scusateci per questo, se potete, e facciamoci sempre un gran bel sorriso, anche perché la Juventus, questa famosa amichevole giocata sabato, che per cui tanti avevano un po' timore, un po' paura, alla fine se l'è portata a casa, nonostante le critiche, nonostante si dica: ma questa che squadra è, ma dove vogliamo andare, ma che cosa facciamo, ma siamo sicuri? Però di riffa e di raffo la partita è stata portata a casa, con un risultato, per carità, basico, con una bella punizione che era un po' che non si vedeva tirare, in questo caso il prescelto dal cielo è stato Fabio Miretti, ma l'aspetto più positivo è che comunque, guardando anche un po' tutte le altre amichevoli delle altre squadre, non c'era praticamente una squadra che almeno un gol non l'abbia preso fino adesso. Questo è l'aspetto sicuramente più positivo, ovvero il fatto che la Juventus rimaneggiata, senza i titolari, con ancora il famoso portiere da dover mettere in rosa, che cosa ha fatto? Ha preso zero gol, difesa 3, difesa 4, ma guardate chi gioca, ma ci sono i giovani in campo. L'aspetto più positivo possiamo decidere che è questo? E possiamo anche tirare fuori un piccolo altro grande argomento? Ma questo Perin, ragazzi, ma siamo sicuri che sia da vendere? Cioè, para un rigore. Ha fatto delle parate nel secondo tempo della partita contro lo Standard Liegi, veramente da, non dico da cineteca, no, però comunque da rimarcare, di cui tenerne conto soprattutto. Poi però andiamo a leggere, andiamo a scoprire che è un po' forse lui l'indiziato numero uno a salutare, un po' perché forse se lo merita e lo stiamo vedendo, un po' perché ha atteso anche un po' il suo momento per tanto tempo, quel momento non è di base mai arrivato, un po' per problematiche fisiche sue, un po' per decisioni prese dagli allenatori. Resta il fatto che ad oggi lui è il giocatore che comunque del reparto portieri ci fanno sapere possa essere il primo indiziato a salutare, ma è quello che in queste due amichevoli ha fatto vedere sicuramente le cose migliori. Quindi ampio spazio al dibattito su Perin, sul discorso partita, sul fatto che questa Juventus, ripeto, non abbia ancora preso un gol, che direi essere un argomento non da poco, una notizia che forse è stata rimarcata troppo poco, ma che è stata sottolineata anche dallo stesso Spalletti nel post partita. Cos'altro c'è che ci portiamo dietro dall'amichevole di sabato? Un Douglas Luiz che, nonostante gli incentivi, nonostante gli apprezzamenti generali che sono stati fatti nei suoi confronti, per l'ennesima volta non ha dimostrato quello che tutti speravano, non si è fatto trovare pronto nella maniera più corretta, e anche lui è stato rimandato, tra l'altro rientrando nel gruppo di quelli che non hanno neanche guadagnato la sufficienza sui quotidiani di domenica mattina. E c'è anche poi un altro che invece, non dico che dichiari amore alla maglia juventina, però si toglie un po', forse da solo, inconsapevolmente, senza aver prima chiesto parere a qualcun altro, si toglie un po' dal mercato, ovvero Andrea Cambiaso. Ma allora, visto che questa settimana, ripeto, il programma RBN Caffè, un po' come era tanto tempo fa, è il primo programma, diciamo, della giornata, Questa prima parte di trasmissione io ve la dedico alle prime pagine. Sono le 11, è vero, quindi i giornali ormai sono stati letti da tutti, ma per correttezza, giusto una sfogliata veloce sulle prime pagine dei giornali, grazie alla collaborazione, all'aiuto di Giorgio dalla regia di Roma. Vai, vediamo che cosa dicono questa mattina. Partiamo da cosa vuoi tu, vai, ti faccio scegliere. Buttami la prima pagina. Il Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni l'esordio in campionato a Frosinone, mancano ancora però sia portiere che numero 9, come per dire, ragazzi, manca poco, però i due grandi arrivi barra acquisti che la Juventus si era detta pronta nell'immediato a portare a casa ancora non si vedono. Quale Juve quindi? Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta, nuovo tentativo con l'Aston Villa, l'argentino resta il primo obiettivo del tecnico, ma Sara lavora anche per Suzuki e Vicario. Possiamo togliere Suzuki per favore in qualche modo? Non togliere dal video, ma dalle idee per favore, perché mi tengo Perin al posto di Suzuki, per favore. Attesa Muani, l'appuntamento decisivo con il PSG è previsto in difesa, proposto ancora Stones. Si legge su tutti e tre i principali quotidiani sportivi questa mattina di Stones, che a parametro zero, come a dire, forse è il caso di iniziare a guardare anche un po' in quel gruppo di giocatori, perché le difficoltà nel vendere, quindi nel avere soldi, sono abbastanza ampie. Poi Pirlo, cresce il fronte del no, e poi tra l'altro ovviamente questo essendo di ieri notte, poi c'è stata questa mattina la notizia, diciamo quasi ufficiale, dell'uscita dai radar di Pirlo in quanto possibile nuovo CT azzurro. Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Maragò, e praticamente il tutto si è concluso in questo modo. Lui ha affidato ai suoi social anche un commento che dopo leggiamo. In alto sull'Inter, al tavolo con la gente, in alto sulla destra, Romero, Inter ad oltranza, promesso un ingaggio da 5 milioni per 4 stagioni, 2 gol di Diouf contro il Karlsruhe 2-1, vedete qua, un gol però incassato. Napoli nodo in difesa, Thiago Gabriel per Maxi, il portoghese dell'Ecce in Pol. Idea, Badi, Achille, Holland e Giovane firmano il 2-0 sulla Carrarese. Holland, vabbè. Castro più vicino, Roma, il cammino per Santiago. Dobbic riflette, può andare al Bologna in prestito. Dybala doppietta nel 3-3 con il Ren, e poi spazio anche alla Formula 1. Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare, si legge a centro della prima pagina della rosa, Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio. Insomma, non è praticamente cominciato ancora nulla, che già vediamo che amarezza, siamo veramente ridotti così male? Assolutamente sì, la versione di Andrea, io e la Russia, la politica non c'entra. Siamo veramente messi male, ragazzi, non posso dire altro. Ferrari, che spreco, chi mi allunga su Lewis? E poi leader in campo, Romero, un duro per l'Inter, chi lo aspetta, ora si gode di Uff. Castro, un colpo per Gasper, ma 35 milioni per l'attaccante della Juventus, non si legge assolutamente nulla, anche perché non c'è nulla di nuovo da raccontare. Tutto Sport, caos totale, tra l'altro bellissimo perché riprende proprio le prime lettere di caos totale, sono l'acronimo di CT, la candidatura a CT di Pirlo travolta dalle polemiche, difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche dimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da sciogliere il nodo Russo. Mancini, Conte e Pioli restano sul fondo. Anche qui appunto la novità poi delle ultime ore è che non ci sarebbe praticamente più nessuna possibilità per Andrea Pirlo di sedere sulla panchina azzurra. Centropagina, svincolato dal City, ecco pronto Stones, la Juve ci riprova, rinforzo in difesa, è vero che è svincolato, quindi arriverebbe a zero, ma ha determinate pretese in chiave ingaggio che potrebbero bloccare un po' la trattativa. Titolare nell'Inghilterra ai mondiali, chiede molto di ingaggio, vedete, ma i contatti sono stati incoraggianti. Resta viva la pista Lukumi, ore decisive per Kolomwani, sempre in attesa di Vlahovic. Quindi rimane ancora sullo sfondo questa ipotetica farsa creata ad hoc per continuare a parlare un po' di Vlahovic, che nel frattempo, come detto esattamente qualche giorno fa quando ci siamo salutati, ovvero venerdì, continua a non avere assolutamente nessuna richiesta realistica dai tanto millantati, blasonati club di cui lui si sente però meritevole, no? João Mario verso la Fiorentina, nell'affare può entrare Fortini, Cambiaso si blinda e appunto dice sì, penso di rimanere, come detto prima, si è praticamente eliminato dalla lista dei possibili partenti. Bremer torna e manda segnali, in porta c'è Suzuki ancora in pol, non voglio più leggere cose di Suzuki perché veramente mi rifiuto di credere che... tutto questo discorso fatto praticamente da inizio giugno sul portiere Porti ad un giocatore che non ha niente di più di quelli che già sono in rosa. Io mi auguro veramente che tutto questo rientri e che possa essere utilizzato il senno. E poi attacco Toro in difesa con Muzzo, il Como vieta i colpi di testa sotto i 12 anni, progetto per i più piccoli, Chimi podio di saggezza Ferrari Flop, neppure da bambino nel diario, Pogacar mito del Tour, ovviamente anche gli altri sport in primo piano. Sulle prime pagine vi spieghiamo la squadra che è in testa Spalletti, vedete l'editoriale di Paolo Pirisi, Luciano Spalletti lo sa, deve avere molta pazienza, il mercato della Juve è fatto di obiettivi dichiarati, ma anche di opportunità da cogliere, con qualsiasi formula, dal titolo definitivo al prestito secco. Al tecnico è stato garantito però che la squadra a fine sessione sarà più competitiva, con almeno due giocatori per ogni ruolo. Nuovi, non nuovi, lo scopriremo probabilmente soltanto più avanti. Sì, penso di restare, ripeto, ha detto Cambiaso, che si blinda. Bremer è tornato e lancia segnali. Prima i test, poi il lavoro a parte per rimettere benzina nel motore. Gleison cerca un'altra conferma. Si sono già incontrati appunto dopo un mondiale decisamente amaro portato a casa dal difensore brasiliano che non ha giocato neanche un minuto. Era partito Bremer con dei presupposti in testa clamorosi, no? Pensando che anche la vetrina mondiale lo avrebbe aiutato in chiave futura, lui che non riuscirà tanto facilmente a farci dimenticare quelle frasi rilasciate in conferenza stampa in cui comunque lui in maniera naturale e ingenua ricorda di avere alte aspettative, no? Comunque di credere di potersi meritare qualcosa di più rispetto a quello che fino ad oggi aveva incassato da parte della Juventus, e da lì ovviamente la critica è sbocciata, gli si è scagliata contro, perché quello che tu chiedi allora però deve essere un po' proporzionale a quello che dai. E quest'anno Bremer, a cui è stato dato ovviamente data la possibilità, no, di sbagliare senza nessun tipo di problema, visto che rientrava da un infortunio gravissimo che solitamente non è che mette in difficoltà di più, abbiamo visto giocatori forse mai tornare ai livelli da cui erano partiti o comunque da cui si erano fermati proprio per l'estrema, no? L'estrema difficoltà nel riprendersi al 100% e comunque il tipo di infortunio che in questo caso non poteva non limitarlo. Quindi tutte le attenuanti del caso sono state messe in campo, nonostante questo però, ecco, degli errori di troppo sono stati fatti. Che cosa vuol dire con adesso lui che decide di tornare quasi prima, no? E rimettersi immediatamente al lavoro, forse vuole mettersi in mostra perché anche lui ha capito che non c'è stato fino adesso molta richiesta da parte degli altri club, senza dimenticarci che questa famosa clausola di 58 milioni valida fino al 10 agosto spero non faccia brutti scherzi, perché insomma sono dei soldi che la Juventus ha sempre sperato di incassare, se effettivamente era destino, comunque era detto che lui avrebbe salutato. Lui sul mercato c'è, lo sa anche lui, lo sa bene anche la Juventus, ma anche qua, se le proposte non arrivano, o comunque se si parla sempre soltanto di chiacchiericcio e appunto di, non dico un pur parlé, ma quasi, anche qui, caro mio, qualche domanda devi fartela. Si va avanti con la difesa 4 e dovrà farsene anche lui una ragione, lui che aveva sempre dichiarato comunque di vedere nella difesa 3 il suo... la sua casa, comunque il suo modo di esprimersi al meglio. Il sistema comunque rimarrà fluido e ci potranno essere sempre delle variazioni durante la partita. Il migliore fino adesso, manco sto a dirlo, rimane sempre Kalulu. E poi, prima di andare sulla chat, che vedo essersi rasserenata, tra l'altro, una brutta notizia arriva però invece da Thuram, che continua ad avere problemi a questo ginocchio, e lui è alle prese con questa sindrome femoro-rotulea, potrebbe essere a rischio addirittura la tournée. C'è invece fiducia per quanto riguarda Yıldız, però ecco, la paura è che ci possano essere delle ricadute dannose e che quindi appunto ci possa poi essere anche ci possano essere degli intoppi di troppo in chiave mercato. Lui, lo sappiamo molto bene, non se n'è mai fatto un mistero, e comunque tra i giocatori che potrebbero in caso di offerta partire. Ma come puoi ricevere una buona offerta se hai un giocatore che non sta bene? Ascoltiamo qualche vocale, vai.
5: Buongiorno Giulia, buon inizio settimana. Facevo una considerazione, senza entrare nel merito di discorsi politici o ideologici, perché è un campo minato, ma non credi che nel paese normale il criterio per scegliere un commissario tecnico della nazionale sia la bravura, il curriculum, la storia, la carriera che ha questo tecnico, e non cosa pensa in merito a un argomento che c'entra niente col calcio? Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
4: Sì, non c'entra niente, quindi è appunto, ripeto, è un discorso che è legato a tutt'altro, noi non interessa fortunatamente più, ma ripeto, è ovvio che sia anche giusto parlarne, e dopo poi leggiamo anche bene che cosa si sono detti. Ancora, vai.
6: Non so come siamo messi a questo livello col Club Italia. Io sono sempre un po' scettico per tutte le dimensioni, però vi dico la verità, c'è una bomba a livello, diciamo, di direzione di quello che può essere il commissario tecnico. Saranno due juventini. Uno deve essere a Maldini, sarà Chiellini, il commissario tecnico sarà Antonio Conte. Molta juventinità, comunque. Comunque esprimono molta juventinità, differentemente. Forza Juve sempre, non è che ci fa rivoluzionare il nostro amore verso la Juve, però sappiamo che l'Italia può essere protetta da due grandissimi condottieri juventini. Forza Juve sempre.
4: Ma voi siete dell'idea che Antonio Conte, dopo che si è visto tra virgolette sorpassare prima da Pep Guardiola, poi da Carlo Ancelotti e poi da Andrea Pirlo, poi accetti? Anzi, lo conoscete Antonio Conte, poi per carità, niente da dire, vedrete che alla fine invece arriverà Mancini come voleva Malagoda sempre. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questo accade due ore fa, questo messaggio molto lungo mandato da Pirlo. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore, oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Stiamo diventando come gli americani, insomma. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Onore ad Andrea Pirlo per il messaggio che ha scritto, molto poco onore a tutti quelli invece che hanno creato questo polverone assolutamente sgradevole. Torniamo sulla chat perché ci sono ancora tante cose da leggere. Severino da Catanzaro, da vendere Di Gregorio Perin, a mio modesto avviso, è un ottimo secondo come lo era Rampulla a suo tempo. Fabio da Torino, vorrei sapere se posso intervenire per un botta risposta col tifoso medio. Se vuoi manda pure un vocale, caro Fabio, ma io di chiamare no, non me la sento. Io terrei Perin, dice Daniele da Roma, titolare fisso, userei soldi a disposizione solo per due attaccanti. Perin era in corsa anche per la nazionale, è stato sfortunato ad avere davanti Buffon, nella Juve doppiamente sfortunato per avere prima davanti Buffon e poi Tech. Complimenti, grazie Daniele per i complimenti. Perin ha 10 rigori parati su 43, 10 nella classifica, no, parati 10 rigori su 43, 10 nella classifica dei pararigori, ha sempre fatto bene. Non capisco perché non possa essere, ci dice Marcello, il numero uno, proprio non lo capisco. Marco da Crema, il palinsesto, l'ho detto, le trasmissioni cominciano dalle 11, semplicemente questo è il cambiamento e andranno avanti come sempre fino a sera con la conclusione dei programmi da Roma. Quindi l'unico grande cambiamento, tra virgolette, di questa settimana è quello, state sereni, ma un po' di rassegna ve la faccio, ve l'ho promesso. Beppe da Torino, Stones numericamente non servirebbe, centrale di piede destro, abbiamo Bremer e Gatti, ottimo giocatore, ma non vedo il valore aggiunto, per non parlare poi della fragilità fisica, si alzerebbe soltanto il livello degli ingaggi. Cioè, divide il discorso Stones, io credo che con la permanenza di Bremer e Gatti io non andrei tanto lì a cambiare, cioè se stiamo continuando a dire che il grande problema è il famoso portiere e l'attaccante, anche se credo che più che il portiere siano gli attaccanti a mancare, gli, non lo, gli. Openda è pronto a salutare e andare a Lione, dicono che David vuole giocarsi le sue carte, ma insomma, vediamo, ne riparliamo, perché quello che ha dato David quest'anno equivale allo zero. Io andrei un attimino a cercare di investire meglio in un settore in particolare, senza dimenticarci che a centrocampo la grana ritorno Douglas Luiz e i problemi al ginocchio appunto di Thuram obbligano un po' di attenzione, un po' di attenzione. Torniamo tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia. Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questa è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto, Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della Grande Boucle, la terza consecutiva. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
8: Eccoci ragazzi. Bellissimo il messaggio. Qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Luiz ed Arthur? David, può solo giocare a carte, per carità, via subito Arthur, che sembra mio zio quando gioca a calcetto con la sua pancetta. Siete sempre molto cattivi barra piccanti, però insomma avete anche un po' ragione. L'utilità di far giocare Douglas Luiz, perché bisogna capire se effettivamente può essere ancora utile alla causa bianconera. Spalletti non l'ha mai allenato, Spalletti non l'ha mai visto giocare dal vivo, ed è logico, normale, che quindi un minimo di idea adesso se la voglia fare, visto che è arrivato questo giocatore con l'idea di essere un titolare. Non dimentichiamocelo mai, eh? Non dimentichiamocelo mai. Vocale.
9: In 70 anni penso di averne vista di Juve. Ho visto le grandi squadre, i grandi momenti con i grandi giocatori. Ho visto dei momenti in cui sono state sbagliate le scelte, quindi sono venuti fuori dei periodi neri, ma io non ho mai smesso di tifare Juventus anche se perdevamo. Il problema di fondo, bravo, secondo me, è che noi, dovendo recuperare qualcosa e avendo a questo punto una dirigenza valida e capace, dobbiamo soltanto avere la pazienza di aspettare che le cose prendano campo. Poi ci vorrà un anno, ci vorranno 2 anni, ci vorrà un po' di pazienza, quella sì. Puntare sui giovani, puntare. Io ad esempio prenderei Pellegrino, lascerei perdere Colomani e quanto a Vlahovic, a quest'ora gli avrei già chiuso e sigillato l'anno dietro, tirando fuori tutta la sua roba e buttandogliela fuori.
8: Hai capito? Vediamo se Ezio Morina è d'accordo con te. Buongiorno, ben ritrovato.
10: Buongiorno Giulia, buona settimana a tutti. Eccoci qua. Che bello sentire i commenti
8: di giallo. Di giallo,
10: sì, in giallo. Esatto, bello sentire, come dico sempre, siamo talmente in tanti che le opinioni sono le più disparate, c'è chi vuole il bianco, c'è chi vuole il nero, non riusciamo mai a stare nel grigio, forse è meglio così, però io l'unica cosa, prendo il penultimo messaggio, non lo conosco personalmente, ma penso che lo zio che gioca a calcetto con un po' di pancetta sia sicuramente meglio sia di Arthur che di Douglas Luiz.
8: No, però parlava anche di David, quindi mi immaginavo il tuo commento.
10: Guarda, io quell'ectoplasma non lo nomino.
8: Aspetta, lui ha detto che vuole a tutti i costi far capire alla Juventus che non deve venderlo, che deve rimanere.
10: Ma fare cosa? Il calciatore no, cioè sicuramente un posto glielo troviamo, no? Qualcosa riusciamo a fargli fare, il calciatore no, grazie, l'abbiamo visto, non c'è, non basta, dai, l'abbiamo visto anche in mondiale che qualcuno si è illuso dopo i gol che aveva segnato nella partita iniziale ed era questo il timore che potevamo avere tutti quanti, che si potesse pensare di rigenerare un calciatore che non è un calciatore da Juventus, mettiamocelo in testa, quindi ci sono dei calciatori che non sono da Juventus, perdonami per l'ennesima volta se ti dico da Juventus vincente, perché sono stato abituato, come l'amico che ha parlato prima, negli anni a vedere una Juventus che primeggiava in tutte le competizioni, perché noi tutte le competizioni, comprese quelle internazionali, le abbiamo portate a casa, a differenza di tutte le altre squadre italiane, perché noi i trofei li abbiamo tutti. Quindi adesso vedere certi giocatori nella nostra squadra è qualcosa che mi fa venire l'orticaria.
8: Senti un po', andando adesso invece un po' nello specifico, visto che comunque c'è stata un'amichevole, la seconda, giocata dalla Juventus sabato, poi ci sarà venerdì alle 18 quella contro il Nizza, che vi ricordo comunque seguiremo anche noi come sempre detto su Radio Bianconera. Che cosa ti viene fuori dopo questi primi 180 minuti? Intanto che la difesa non ha preso neanche un gol, nonostante, anzi, senza dimenticare che non si è giocato contro il Trento o contro il Rimini, ma contro due formazioni di livello europeo,
10: sì,
8: che loro lo possono dire e che soprattutto hanno cominciato la preparazione molto prima della Juventus e che a breve, tra l'altro, cominceranno anche la stagione ufficiale. Quindi questa difesa, al momento senza i titolarissimi neanche, no, non è vero, parte Bremer, manca solo Bremer fondamentalmente, non ha preso neanche un gol e neanche il portiere hanno preso gol, quindi.
10: Tutto giusto, però tu mi hai chiesto che cosa mi lascia queste due partite, mi lascia poco.
8: Mi lascia che non c'è nessuno riuscito a fare gol se non Miretti su punizione, bellissima.
10: Ecco, vedi, quello tu sei un po' Marzullo, cioè, perché che mi fai la domanda ma ti dai la risposta, no?
8: Ma perché voglio capire se la pensi come me, magari non sei d'accordo.
10: Spesso e volentieri siamo d'accordo, ci dividiamo un po' sul discorso tifoseria, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi cosa ti dico, cosa mi lasciano queste due partite? Mi lasciano pochino, perché se vado a guardare quelle che sono le formazioni messe in campo, capisco che non saranno le formazioni, la formazione che schiereremo in Europa League e in campionato. Che ci siano dei giovani che possiamo provare, e questi sono assolutamente le gare ideali per poterlo fare, però bisogna fare dei cambiamenti, e come ha detto Spalletti bisogna migliorare qualcosa, e quando l'allenatore dice migliorare qualcosa vuol dire avere altri uomini, o perlomeno uomini diversi da qualcuno che abbiamo adesso, e già ne abbiamo citato pochi minuti fa qualcuno, ne abbiamo citati tre, ma potremmo aggiungerne altre, perché non dimentichiamoci di João Mario, che in partenza, anche se João Mario forse scarso non è, ma non serve a questa Juve. Zegrova non serve a questa Juve, ce ne sono altri. Cambiaso si è dichiarato lui convinto di rimanere.
8: Ha deciso da solo. Che io da qui non me ne vado. Io il posto fisso non lo lascio.
10: Ma se lui con il tempo ogni tanto smette di fare le cambiasate, non è un giocatore scarso Cambiaso.
8: Ah no?
10: E non è sicuramente un fenomeno. Di fenomeni non ne abbiamo nessuno, ne abbiamo uno che è un eccellente giocatore, che è Yıldız, vediamo in che condizione fisica lo ritroviamo. Sono preoccupato, e tu hai già parlato, visto che ti dico di condizioni fisica, sono preoccupato di Thuram, perché sono mesi che si sta trascinando questo problema. Stessa cosa vale per Yıldız, e sono due giocatori importanti. Yıldız sicuramente il più talentuoso, il più bravo tecnicamente. Quindi dobbiamo cercare di recuperare questi due, e poi di trovare una punta che sia fisicata, che sia bassa, che sia veloce, che sia rapida, che sia lungagnone, una punta che ci permetta di risolvere le partite, cosa che adesso non abbiamo, e con con i giocatori che abbiamo della rosa in questo momento, abbiamo visto che in due partite è venuto fuori un gol su calcio di punizione, quindi su calcio da fermo, un bel gol di Miretti, però gol su punizione in 180 e passa minuti.
8: Sì, chi fa gol? Ci ha provato, tra l'altro, di nuovo anche Miretti, sempre nella partita di sabato, intendo. Sì. Non c'era nessuno fondamentalmente che potesse fungere da attaccante vero. L'unico leggermente più offensivo era Arthur, un nostro Arthur. Perché ho detto Arthur? No. Boga, volevo dire, perché ho letto Arthur nel messaggio, scusami. Però perché leggo il messaggio di un ascoltatore che era a Liegi per l'amichevole, e dice: l'unico che mi ha fatto una buona impressione è stato Licina. Per il resto, da Cambiaso ad Arthur, infatti Cambiaso, al di là del suo essersi dichiarato juventino nel midollo e pronto a rimanere nella sua zolla di terra, ha fatto una partita pessima, che fa ancora dei passaggi in verticale, veramente poca roba. Bisogna veramente migliorare tanto, è il messaggio dell'ascoltatore da Liegi.
10: Giustissimo, però bisogna migliorare tanto, ma con quella che potrebbe essere la formazione ideale, che adesso non possiamo schierare. Ma perché? Perché non ci sono giocatori. Non c'è, noi in questo momento non abbiamo un attaccante che si possa definire tale. Quindi bisogna, io sono convinto che siano lavorando in base alle possibilità economiche, tutto quello che sappiamo benissimo, però che Carnevale, Massara, Chiellini, tutti quanti se ne rendano perfettamente conto che noi abbiamo bisogno di due attaccanti e uno di peso, ma di peso, come ho detto prima, non vuol dire che sia 1,90 m per 85 kg, vuol dire che sia un attaccante che ci garantisca in campionato almeno una quindicina di gol.
8: Almeno.
10: L'ho rimarcato.
8: Almeno. Ripetilo.
10: Almeno.
8: Almeno. Poi c'è chi ci dice che siamo tutti bravi a sentenziare, ma se non si può sentenziare durante il mercato, quando devo
10: farlo? Lo facciamo mai più.
8: È il momento per eccellenza, per dire quello, ognuno un po' quel che vuole, tant'è che gli stessi messaggi che spesso ci arrivano raccontano di così tifosi che sperano di svegliarsi la mattina successiva direttori sportivi, perché vorrebbero acquistare,
10: certo, ma è giusto,
8: fondamentalmente, anche se il grande problema di questa squadra ad oggi e della dirigenza stessa, nonostante ci ispiri tantissimo e nonostante tutti abbiamo delle grosse aspettative, no, da parte di appunto sia di Massara che di Carnevali, e il non riuscire a vendere. Cioè, anche lo stesso Bremer, che mi torna prima, che si rimette a lavorare prima perché ha voglia di dimostrare tutto, è lo stesso Bremer che ha una clausola importante che alla Juventus in caso di cessione farebbe comodo, che però scade il 10 agosto, e che fino a questo momento non ha ricevuto nella buca delle lettere neanche un'offerta ufficiale.
10: Bremer è un caso a parte, ma per quanto riguarda i nostri dirigenti vendere, è che loro in questo momento si rendono conto che devono svendere, perché non ci sono acquirenti per dei giocatori che tutti quanti si rendono conto che non servono a niente. Non so che cosa abbiano visto quelli del dov'è che va Openda, ritorna in Francia,
8: a Lione,
10: ecco. Però anche lì è un prestito, non è una cessione, va a finire che magari fra un anno ce lo ritroviamo fra i piedi. Ma che cosa puoi vedere da David, da Douglas Luiz, da tutti quelli che abbiamo sempre nominato? Quindi è difficile vendere, perché? Perché sì, magari c'è qualcuno che ti dice ma sì, lo prenderai, però tu chiedi 20-25 milioni, te ne offrono 10, e questo vorrebbe dire svendere, cosa che la Juventus in questo momento non si può permettere. Però gli acquirenti non ci sono neanche per Vlahovic, che pensava di essere chiamato di qua e di là, e siamo alla fine di luglio e Vlahovic è ancora lì senza squadra e non viene a citofonare, come ha detto Spalletti. Quindi la presa di posizione, secondo me, da una parte e dall'altra, per quanto riguarda Vlahovic, è ben precisa. La Juventus ormai l'ha messo decisamente alla porta, e lui sta facendo, come dire, un po' il duro, pensando che salti ancora fuori una squadra che forse è lui, l'unica parte del mondo dove potrà andare sarà poi alla fine la Turchia.
8: Che sono infatti

0: stato, dal mio punto di vista, ma io della nazionale italiana dal 2006 mi interesso molto poco, sarebbe comunque stato una quarta scelta, l'allenatore che tutto dove è andato ha praticamente fallito, ha fatto benino a livello di risultati nella Juventus, perché probabilmente se in panchina c'eri tu come primo allenatore,
1: C'era
0: io come
1: Ronaldo in
0: vice,
1: campo e che doveva
0: non
1: fare?
0: solo, ma
1: Tra l'altro.
0: poi però ricordiamoci che anche nella Juventus Pirlo ha mancato il decimo scudetto consecutivo quando la Juve arrivava da 9 scudetti, quindi lasciamo stare le altre sue, come dire, squadre, perché a momenti la Sampdoria la
1: Vabbè.
0: porta in Serie C,
1: Poi
0: c'è andata.
1: ha una discesa clamorosa c'è stata.
0: Quindi allenatore sbagliato, ma poi mi chiedo davvero come fa uno ad andare a allenare una squadra sapendo che prima hanno cercato altri tre e poi per un motivo o per l'altro questi non ci sono e vabbè allora chiamiamo Pirlo, va, perché fa parte del Maldini Friends.
1: Maldini and Friends, Maldini Club. Però ecco, allora adesso non mi venite a dire che allora lo scenario successivo è Chiellini direttore tecnico e
0: No, no,
1: Antonio
0: signore,
1: Conte
0: no.
1: CT, perché Antonio, se Pirlo non doveva dire ok, va bene, dopo essere stata la quarta scelta, Antonio Conte che dovrebbe dire? Conoscete bene Antonio Conte, vi pare?
0: Sì, però penso che in questo momento lui poi alla fine passerebbe nel caso in cui lo chiamassero e lui accettasse, un po' come salvatore della patria, perché adesso la
1: Quindi ti
0: nazionale.
1: piacerebbe?
0: Ma lui l'aveva detto prima che il campionato finisse, che se lui fosse stato un dirigente della federazione, uno come Antonio Conte l'avrebbe
1: L'avrebbe
0: chiamato.
1: chiamato, ma
0: Parole sue,
1: volendo
0: una
1: essere la
0: cosa
1: prima
0: sola,
1: scelta, non la quinta.
0: giù le mani da Giorgio Chiellini, che la nazionale non mi tocchi Giorgio Chiellini dalla Juventus e mi auguro che lui rimanga lì, perché al momento è l'unico vero uomo di calcio che può fare il dirigente, perché è bravo, che può fare anche l'uomo spogliatoio, perché secondo me se Giorgio Chiellini entra nello spogliatoio in determinati momenti è quello che può dire la sua e soprattutto che viene ascoltato.
1: Sergio D'Ancona ci scrive: portare Zirkzee a Torino in prestito con diritto di riscatto sarebbe il capolavoro assoluto di Carnevali e Massara. Zero rischi economici, ingaggio sostenibile, 4 milioni e lo United che finalmente si piegherebbe a formule flessibili. Se poi il Liverpool ci paga pure la clausola di Conceição, finanziamo gli altri reparti con i soldi dei Reds e intanto ci prendiamo i 9,5 di Spalletti quasi gratis. Non capisco questa frase, ma vabbè. Proverei a quel
0: Vabbè.
1: punto a prendere in prestito con una formula alla Morata, Mastantuono del Real Madrid, Mastantuono del Real Madrid per sostituire il portoghese. Ah, quindi lui farebbe partire con Seisao. Chi dice no a un affare del genere non capisce davvero di bilanci e campo. A te.
0: Vabbè, ognuno ha le sue opinioni, l'amico è convinto, io dico che Zirkzee non sarebbe un capolavoro, come ha detto lui, ma sarebbe una buona cosa, non sarebbe un capolavoro dal mio punto di vista perché viene da una stagione assolutamente in ombra, quindi in Italia aveva fatto bene. Potrebbe essere il giocatore che ha tanta voglia di rilanciarsi, sicuramente sarebbe un giocatore meglio di quelli che abbiamo adesso. Ma lì è facile, è molto facile. Anche Pellegrino sarebbe meglio di quelli che abbiamo adesso. Quindi sono d'accordo con l'amico, però definire l'operazione Zirze un capolavoro, attenzione, sarebbe un'ottima cosa, ma è diverso.
1: Ti ricordi che ci eravamo lasciati l'altra settimana con un imperativo?
0: Mi
1: Guarda che te lo
0: ricordo che
1: sei
0: mi avevi
1: dimenticato.
0: detto andremo a cena
1: Ti avevo,
0: insieme, pago
1: no, ti
0: io.
1: avevo,
0: No.
1: lasciato un compito.
0: Ah, già, è vero, ma non mi ricordo cosa dovevo fare.
1: A
0: Dovevo
1: posto.
0: segnare. È vero, è vero. Avevo un co Guarda, mi hai fatto tornare giovane perché mi sembra di essere tornato a scuola quando arrivavo a
1: Scuola!
0: scuola.

0: E mi dicevano, oggi c'è compito in classe. Oh,
1: Corina, ha
0: porca miseria, mi sono
1: studiato?
0: dimenticato.
1: No, troppo.
0: Esatto.
1: Allora,
0: Qual era?
1: ora scrivitelo perché ormai siamo in chiusura, non possiamo più farlo.
0: Subito,
1: Scrivitelo, prendi
0: ho
1: carta
0: già
1: e
0: la penna.
1: penna, vai,
0: Sì.
1: scrivitelo sul braccio qua, come se fosse un tatuaggio.
0: Sì.
1: Lunedì prossimo mi devi
0: Sì.
1: dare
0: Sì.
1: la tua formazione.
0: Ah, sì.
1: Anzi, facciamo così, te la faccio più facile. Mi devi dare la formazione che giocherà la prima giornata contro il Frosinone.
0: E la prima giornata contro il Frosinone, però adesso io mi ricordo perché non mi sono impegnato, perché quando ci sarà la prima giornata il mercato sarà ancora aperto e sappiamo che negli ultimi giorni può accadere
1: Allora
0: di tutto.
1: aspetto,
0: Quindi tu
1: allora
0: mi devi,
1: aspetta, cambiamo.
0: mi stai
1: Allora
0: chiedendo di
1: cambio, ecco.
0: sognare una formazione che a me piacerebbe.
1: Allora mi devi dare la formazione che giocherà. Questa è ancora più difficile,
0: Attenzione.
1: perché a fine mercato, il 6
0: Sì. Sì,
1: settembre, ci sarà Juve-Milan. Quindi mi
0: giusto,
1: devi dare
0: giusto.
1: la formazione che giocherà quella partita. Segnatelo, eh? Lunedì la voglio.
0: E va bene, va
1: Va
0: bene,
1: bene?
0: ma sarà la formazione dei miei sogni, non quella
1: No,
0: reale, o devo
1: non quella
0: avvicinare?
1: dei tuoi sogni, quella che si avvicina di più alla ipotetica realtà. È
0: Va
1: ancora più
0: bene, va bene.
1: difficile, Ezio, eh? Mi
0: Va
1: raccomando. È
0: bene.
1: tutta la settimana perché magari qualcosa accade, chi lo sa, ok?
0: Va bene, quindi prima di domenica sto molto molto attento, se accade qualcosa, e poi mi sono già segnato tutto e da buon scolaretto farò il mio compito.
1: Se no, ti metto una nota, sappilo, eh? Nota di demerito per te, eh? Ti mando dal preside, quindi
0: Ne
1: occhio,
0: ho prese
1: occhio.
0: talmente tante che non sarebbe più una novità.
1: Grazie Ezio, buona
0: Grazie
1: settimana.
0: a te Giulia, un caro abbraccio a tutti i fratelli Gobbi. Ciao.
1: Grazie a Ezio Morina. Un po' di altre domande varie, ma lascio tutto adesso al nostro meraviglioso prossimo conduttore che sto andando a vedere perché tutta la programmazione ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Luigi! Avete un ottimo Luigi Schifo che vi regalerà un 12-14 da oggi a venerdì di estrema, estrema gioia. Quindi godetevelo e noi ci rivediamo domani. Alle 11, vi ricordo, le dirette partono alle 11. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
5: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. L'ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
4: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle. Middle, lo riferisce la CNN che cita le autorità. Due persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
5: Notav, ci sarebbero quattro persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa e dove oggi la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della Polizia Vittorio Pisani insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
4: Caso Fakir, la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
5: Lo sport, nella seconda serata degli assoluti di Firenze che precedono gli europei di Birmingham, Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Hey! Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, lunedì 27 luglio, 12-8 minuti, Luigi Schifo per servirvi, vi dovete assorbire la mia presenza fino a venerdì perché anche i direttori vanno in vacanza, hanno questo difetto e quindi vi beccate il prof al posto del direttore, poi decidete voi cosa fare di me. Intanto vedo che Chinè si è dato molto da fare nel fine settimana, è stato molto preso dal faldone sull'Inter, ha lavorato indefessamente, ovviamente non c'è traccia di tutto ciò, sto scherzando, ma è per dire che non è che ce lo siamo dimenticati. Adesso tiene banco la vicenda commissario tecnico, che secondo me è un po' l'emblema del punto a cui siamo arrivati con il calcio italiano, perché c'è ricordiamo com'è andata, c'è un presidente della federazione neoeletto con qualche dubbio sull'eleggibilità, tra l'altro comunque superato in extremis, Malagò, che dice a un direttore tecnico, Paolo Maldini, che non è l'ultimo arrivato, di scegliersi un collaboratore, sceglie Leonardo, di scegliere CT e viene scelto Andrea Pirlo. Poi salta fuori che Andrea Pirlo, cosa che tutti immagino sapessero, faceva la testimonial per un'agenzia di scommesse con sede in Russia, perché il proprietario di quell'agenzia di scommesse è anche il proprietario della società calcistica del Qatar in cui Pirlo ha lavorato, peraltro riportandola nella massima serie, e quindi aveva questo contratto. Ora la questione è diventata, come ha scritto anche Pirlo, politica, e c'era una canzone di Venditti che ricorda bene che cos'è una questione politica, e quindi diciamo che da lì siamo arrivati a questa situazione di impasse che potrebbe addirittura mettere in discussione lo stesso Maldini appena scelto. Insomma, John Elkan, portaci via da questo calcio, portaci da qualche parte. Roberto Grossi, dove andiamo con la Juve a giocare un campionato in un paese un po' più serio di questo? Che dici? Ciao Robby.
7: Ciao, ciao Gigi, buongiorno a tutti. Non lo so, guarda, io l'altra volta credevo di essere stato molto, molto severo quando tu mi facevi le domande su Malagò, Maldini, eccetera, eccetera. E invece sono stato fin troppo buono, secondo me. E qui è molto peggio di quello che pensavo. Secondo me Maldini e Leonardo dovrebbero già dimettere, ma non stamattina, già stanotte. Hanno fatto delle scelte, secondo me, incomprensibili. Hanno fatto delle scelte sbagliate, non perché Pirlo sia un allenatore che ancora non si è messo in luce, che non sia un ottimo allenatore, ma quella faccenda dell'agenzia di scommesse, per quanto possa essere, come io credo, una scusa, è una faccenda grave soprattutto perché non l'avevi detto prima. Cioè tu non puoi arrivare a prendere Pirlo e poi dire sì, c'è da mettere a posto questa storia,
6: c'è da risolvere questo piccolo particolare, sì, cioè, poi dopo, no, ripeto, ragazzi, fosse stata un'agenzia di scommesse del Qatar nessuno avrebbe detto niente, ma siccome l'agenzia delle scommesse ha sede a Mosca, sappiamo in questo momento, diciamo, la Russia,
7: ma è ovvio, potevano pensare Maldini, scusami, adesso anche sì, basta, sì, con Maldini e Leonardo, uno grande calciatore, l'altro quasi, ma chi se ne frega, ma questi sono dei dirigenti? Cioè, potevano pensare che nessuno dicesse nulla, che così all'improvviso, ma sì, tanto la risolviamo in due minuti, sta cosa. Cioè, dilettanti allo sbaraglio. Dilettanti allo sbaraglio.
6: Una situazione imbarazzante.
7: Molto peggio.
6: Credo che non ci siano precedenti
7: di quello che ti dissi l'altra volta, ma anche Malagò stesso. Io l'ho visto alla conferenza stampa, ma anche lui mi sembrava quei vecchietti nei cantieri, cioè non lo so veramente il calcio italiano come. Ma poi Malagò, scusami, te lo ridico per la centesima volta, messo lì da un sistema che dovrebbe farsi riformare, che non ha nessun interesse di farsi riformare, c'è ognuno che guarda il proprio orticello, come ti dico sempre, cioè qua è tutta una farsa, Gigi, e andrà sempre peggio e stop, altro che andare a giocare non so dove.
6: Adesso c'è la Nations League, l'importantissima Nations League, con cui, tra l'altro, con Belgio, Turchia e chi altro, non mi ricordo più con chi deve giocare,
7: no,
6: l'Italia.
7: Ma poi, scusa,
6: comunque,
7: Gigi, al di là della questione strettamente poi del CT, poi questa era una questione, poi c'era da riformare, in teoria, da rivoluzionare.
6: Questa doveva essere
7: la
6: cosa
7: italiano.
6: Più facile, nel senso
7: stiamo,
6: che poi alla
7: stiamo,
6: fine.
7: Ma sì, ma stiamo, esatto, bravo, io mi aspettavo che almeno in questo, e poi ti avrei detto sì, per tutto il resto che lasciano perdere. Adesso ti dico che lasciano perdere proprio tutto. Tu mi dirai, chi metti a Malagò? Guarda, io vivo a dirti, tu sai come la penso sul governo italiano, è quello vero.
6: Sì, sì, sì.
7: Che non ho nessuna fiducia, ma piuttosto che lasciare tutto in mano a questi e a tutto quello che c'è sotto, a questo punto, se proprio devi morire e muori senza soffrire, falla commissariale, fai così.
6: Fai così, ma non so se ci arriveremo. Comunque oggi c'è un consiglio federale.
7: Dico, adesso io credo di essere severo, ma ti dirò lunedì prossimo. Sono stato troppo leggero, è peggio di così, Gigi, è peggio.
6: Perché oggi c'è il consiglio federale, già domani secondo me, senza aspettare lunedì prossimo, perché oggi c'è questo benedetto consiglio federale da cui dovrebbero arrivare delle indicazioni, vediamo insomma, però è veramente... assurdo, anche perché il problema dell'Italia non è il CT. CT può essere, sono i giocatori che arrivano da una trafila di un certo tipo, quindi c'era da mettere mano, adesso non dico a prendere 900 pagine di Roberto Baggio che aveva fatto per la riforma del calcio italiano, magari aggiornarle un po'. Ci sono state anche altri ex giocatori come Zola che si sono pronunciati in materia. Quello era la priorità del calcio italiano. Poi il CT ce lo metti uno o l'altro, voglio dire. Abbiamo visto per esempio la Spagna che ha vinto il mondiale con un CT fatto in casa, che è cresciuto nelle giovanili e poi dopo ha gestito...
7: Vengono da decenni ormai di mentalità diversa, di modo di fare diverso, di lavoro diverso, senza mafie. E quindi
6: senza battaglie,
7: certo,
6: tra clan più che altro, perché la sensazione è che sia in corso una guerra tra clan, nel senso che è così. La sensazione, poi non so quale sia il clan di uno o clan dell'altro, cioè ho delle idee.
7: Ce ne sono tanti, certo. Gigi, nel calcio italiano e non solo. È per quello che io ti dico sempre: ognuno ha il proprio orticello e lo difende col bazooka. E cosa vuoi riformare? Sì. Cosa vuoi rivoluzionare? Chi? Cosa? Chi lo fa? Chi ha la forza? Chi ha? Nessuno. Nessuno. Quindi come andrà a finire? Male. Male.
6: No, allora no, chiarisco solo un tuo concetto, perché la nostra amica Alessandra scrive: il pensiero sul governo se lo può anche risparmiare, meglio sarebbe la Schlein. No, lui è proprio diffidente nei confronti dell'istituzione del governo italiano, che
7: sì, poi
6: ci sia rosso,
7: che,
6: nero, verde, blu.
7: A parte che io non mi risparmio, scusa Gigi, a parte che non mi risparmio nulla, tu mi chiami per dire la mia opinione, quindi
6: certo,
7: se risparmiasse quella che ha scritto di scrivere certe cose. Scusami,
6: io conosco Roberto da quando siamo poco più che bambini, diciamo così, e so bene qual è il suo pensiero, che in generale, diciamo, il governo sarebbe meglio tenerlo fuori.
7: O fai il giornalista, o fai come fa quella tua radioascoltatrice, o fa il tifoso, capito?
6: Esatto,
7: offesa perché è tifoso di sto governo, io non sono tifoso di nessuno.
6: Di nessun governo. E come non dovrebbe essere nessuno tifoso? Perché peraltro dentro la federazione continua...
7: Come dovrebbero fare tutti i giornalisti che purtroppo non fanno.
6: E dei giornalisti, ma anche dentro la federazione, quelli con la sciarpa al collo dovrebbero essere messi alla porta, riferisco a Viglione, a Butti, a questi qua. E invece continuano a stare
7: lì. Sono ancora lì, non si sono ancora dimessi neanche loro, i Viglione, i Butti. Dopo quello che mi ha sentito nelle intercettazioni, sono ancora lì. Ma cosa vuoi parlare della federazione?
6: A parte che in Italia, a parte pochissime eccezioni, non si dimette nessuno, quindi devono essere dimessi da qualcuno, dismessi più che dimessi, diciamo così, da qualcuno. Oh, veniamo un po' anche al mercato, caro Roberto, perché qui i nostri ascoltatori ci chiedono opinioni su quello che si sta leggendo. Intanto, cioè, dici chi è che... Ah, ecco, Juve 88, sì, uno che si firma Juve 88, Drughi, che è tornato a vedere la Juve a Liegi, ha detto: se Arthur si pettina mi faccio un altro daspo. No, non lo fare, gli abbiamo detto già l'altra volta. Allora, lui ci dice: Arthur a sto giro non ha pettinato i capelli, ma ha fatto due passaggi in verticale che neanche mio figlio li farebbe. Comunque ho trovato strano che Chiellini non fosse a Liegi. Sai qualcosa? E qua sono già due messaggi che mi arrivano su questo tema, perché il terrore qual è adesso dei tifosi della Juve? Che mettano Chiellini al posto di Maldini, e poi che Chiellini magari si porti con te in nazionale.
7: Se possiamo dare un consiglio a Chiellini non richiesto, che rimanga la Juve, che già ci sono tanti problemi, ma non come quelli del sistema Calcio Italia. Se possiamo dare un consiglio non richiesto a Chiellini.
6: Che si sappia, nella Juve non ci sono, diciamo, lo stesso numero di clan che ci sono dentro la federazione, la Lega, eccetera. Quindi già lui, facendo il consigliere, penso che abbia un'idea di che cosa vuol dire stare da quelle parti, andarci a mettere proprio anche tutti e due i piedi.
7: Sarà fatta un'idea, no? in questo tempo qui, sicuro.
6: Quindi non so perché Chiellini non fosse a Liegi, non lo so onestamente, non so se c'entra niente con questa vicenda. Lui è consigliere federale comunque, quindi può darsi anche che abbia lavorato... in questa vicenda, ma non per andarci lui al posto, ma semplicemente perché c'era da risolvere un problema e quindi magari il Consiglio federale è stato tenuto sul chi vive, non lo so, ma ipotesi, non ne ho la più pallida idea.
7: Ma non, vediamo, ma non è che Chiellini poi deve andare a Liegi, voglio dire, no? Non è un problema questo, è un problema veramente che la Juve ha già tanti problemi. Se lui si mette dentro ancora di più nel calcio, diciamo nel sistema calcio italiano, io non lo so, non lo so, poi magari lui ha questa ambizione qui, non
6: lo so, già Buffon si è bruciato, gliel'avevano chiesto, ha detto no grazie, non mi vedete più neanche in cartolina, perché insomma adesso anche chi
7: comunque a proposito Gigi, scusami, di Liegi, complimenti a tutti i tifosi della Juve che c'erano, adesso diciamo anche che le notizie positive, perché per una partita che valeva poco o nulla sono arrivati lì da Belgio, Francia, Olanda, cioè ragazzi,
6: tanta anche roba, a Basilea
7: in questo momento, quindi anche a Basilea in questo momento storico della Juve così negativo, cioè vuol dire veramente avere la passione per i colori bianconeri, complimenti veramente, lo dico senza ironia.
6: Anche a tutti quelli che hanno rinnovato l'abbonamento e che sono più dell'anno scorso, tra l'altro quelli che hanno fatto l'abbonamento già adesso, quindi diciamo che dovrebbe essere un pieno di responsabilità per Spalletti di sicuro, ma lui pensa che queste cose le colga, e anche per i giocatori che non so quanto colgano questi segnali per capire che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, perché vuol dire avere occhi puntati da tutta Europa, da tutto il mondo, non è soltanto, ma non è per megalomania, ma sono i fatti che lo dicono. Anche solo allo stadium basta vedere quante persone fanno l'abbonamento e vengono tutte le domeniche o quando cavolo si gioca, da ogni parte d'Europa, d'Italia.
7: Ma è vero Gigi, ma io credo che Spalletti e questi dirigenti lo capiscano, non solo se lo capiscono i giocatori, questo non te lo so dire e tendo a credere più no che sì.
6: Oh, guarda, il nostro amico Tiziano da Milano ci propone una scelta, meglio Colò Pellegrino oppure Sorloth Zirkzee, se devo votare io Colò Pellegrino, però non so se sei d'accordo tu.
7: Allora,
6: tanto poi noi facciamo sempre i conti senza l'oste al momento, comunque sì, vai.
7: Poi alla fine non vorrei che c'ho ragione io anche in quello, nel senso che tanti secondo me alla fine te li devi tenere, cercare di rivitalizzarli. Ti faccio un esempio.
6: Beh, già che due li abbiano piazzati è già tanta roba, Openda e João Mario pare che si siano
7: voglio dire, allora, piazzati. Un conto che tu ti prendi, volevi andare su Martinez, il portiere argentino, va bene, è una tua convinzione, giusto, se sei convinto di quello giusto, uno di personalità, di esperienza, eccetera. Ma se non riesci, come sembra che non riesci, cioè veramente devi andare su Suzuki spendendo X milioni di euro, dove X sta per quant'è? 20, 25, 30, quante ne vogliono per Suzuki? Quando c'hai, non dico Di Gregorio, ormai te lo sei bruciato, va bene, ma c'hai Perin? Veramente in questo momento storico qui devi fare questa scelta? Io ragiono così, perché fosse la Juve di Andrea Agnelli ti direi guarda, pigliati subito sto Martinez, dagli sti 10 milioni in più, prendi quello, ma siccome in questo momento non è così, devi fare delle scelte difficilissime, è il caso di prendere Suzuki? Punto interrogativo.
6: Non lo so, anche perché un giovane poi va valutato di nuovo l'impatto, perché si rischia di nuovo una responsabilizzazione di un giocatore che non è abituato, quindi è vero che ha giocato il mondiale con il Giappone, che in Giappone un po' di pressione ce l'aveva, però un conto è giocare un mondiale che dura...
7: Non è la stessa cosa,
6: sono 50 partite nella Juve, insomma, che è un'altra storia.
7: Ma certo.
6: Più tutto quello che succede tra una partita e l'altra, che sicuramente è una pressione esagerata. Sicuramente il Dibu Martinez è uno che le può reggere perché ha giocato in tutto il mondo, ormai ha fatto una lunga carriera. Sì. Perché il vicario di quest'anno onestamente non lo so,
7: mi è rimasto
6: in mente quello dell'anno precedente che ha vinto l'Europa League comunque, quindi non so se questa, perché il Tottenham ha dato male tutto quest'anno, quindi non lo so se c'è finito.
7: Però
6: dentro
7: vedi,
6: con tutte le scarpe anche lui.
7: Anche lì sarebbe un portiere, un calciatore da rivitalizzare. Tu in questa squadra devi avere persone già rivitalizzate da prendere, no? Con personalità, non che li devi tirar su tu, perché sennò siamo punto a capo.
6: Ma se metti Perin e cambi Di Gregorio con un altro secondo, dici tu e tanti saluti.
7: Ma sì, ma anche
6: quello
7: perché,
6: potrebbe essere.
7: Ma anche perché un conto è il Perin secondo portiere che gioca ogni tanto, un conto è lui che gli dai fiducia, capito? Poi l'ho capito che magari ci sono altre dinamiche, non sono così stupido, perché probabilmente si vuol far fuori alcuni senatori, Spalletti non li vede bene, bla bla, mille cose che noi non sappiamo, ok, se è così non parlo più. Ma se sono una questione di bravura, allora mi puoi dire che Suzuki è più bravo di Perin e spendere 20-30 milioni?
6: No. Non hai la garanzia adesso, perlomeno, poi dopo magari tra un tot di anni Suzuki diventerà un grande portiere. Per adesso rientriamo nel capitolo scommesse per restare in argomento con Pirlo. Dunque, il nostro amico Bonni ci scrive: qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Lewis e Arthur? L'utilità è di farli vedere a qualcuno che se li prenda, credo, perché credo che se su Douglas Lewis ci fosse qualche dubbio che Spalletti magari lo avrebbe voluto nel suo nuovo modo di giocare, inserire con un po' più di continuità rispetto al passato, credo che questo dubbio con queste due amichevoli ce lo siamo tolto tutti, perché continua ad andare ai due allora fondamentalmente, ecco.
7: Hai già risposto tu, Gigi, metterli in vetrina sperando che qualcuno... La vedo dura, soprattutto per Arthur, mi sembrava un po' meglio Douglas Lewis, ma evidentemente se la Juve ha lasciato filtrare quello che hanno scritto alcuni giornali è perché Spalletti non vede di nuovo, nuovamente, né uno né l'altro, e probabilmente ha ragione Spalletti.
6: E non è l'unico, è il quarto che non li vede, quindi ci sarà un motivo se nessun allenatore li vede, voglio dire, adesso non sono pazzi, anche perché è un ruolo dove costano cari quelli forti, e quindi se ce n'hai uno che vagamente ti possa convincere, te la giochi come Fish, ma invece se vedi che non puoi proprio, lasci perdere. Invece Giacomo da Susa ti fa i complimenti, oltre che a me, grazie Giacomo. Per il mercato non pensate che la difesa non sia da toccare, a parte forse un terzino sinistro vero? Mi concentrerei su portiere centravanti, poi un centrocampista se si trova, però bisognerebbe che trovassero giocatori da mercati alternativi, non Premier o Liga, che sono più ricchi di noi, i costi ingaggi non sono alla nostra portata. Sì, questo è sicuramente un tema, quello degli ingaggi, perché tutte le volte che anche adesso leggevo di Stones, l'ultimo che è stato accostato alla Juve, poi dice il problema è l'ingaggio, e allora di cosa stiamo parlando?
7: È un piccolo dettaglio, un piccolo dettaglio ininfluente, insignificante, che si risolve subito sicuramente, no ma certo che è così, alla Juve l'ho scritto a chiare lettere, no? Penso la continassa, cioè che più di 6 milioni, più forse qualcosina di bonus, forse, non si va. E quindi chiunque arrivi, fosse Stones o chi vuoi tu, non si prende, punto. Vale per Vlahovic come vale per tutti gli altri. E quindi non vedo la soluzione anche qui.
6: Assolutamente, è così. E non solo, ma poi 6 milioni sono un'eccezione, cioè magari 2-3 giocatori, sì, non puoi fare un organico. Certo. Tutti quelli che arrivano non è che puoi dargli 6 milioni di ingaggi, quindi devono venire sapendo che prendono 4 e mezzo, magari con qualche bonus, e poi... Poi il centravanti magari prende 6, questo sì, è perché è giusto che sia così, però quella è la dimensione della Juve. Certo che dovresti andare a pescare i mercati alternativi, però c'è sempre il rischio poi di non avere il giocatore che ti serve, perché vabbè, se vai in Germania, insomma, lì peschi abbastanza bene, la storia della Juve lo dice, con Vidal, con altri. Se vai da altre parti, sì, tipo nel nord Europa, può andarti bene, come no.
7: Bisogna fare le scelte giuste, come si dice sempre nel mercato, che non è facile, e in più innestare queste probabili scelte giuste in una squadra che deve comunque ancora, come dire, farsi, no? Non è una squadra già fatta e finita dove provi a rischiare qualcuno, ma immettendolo in un tessuto che già funziona, no? Perché nel calcio, quando è così, è tutto molto più facile. Nell'Inter è tutto molto più facile. E tu devi innestare questo nuovo giocatore in un sistema dove
6: nessuno ne parla, ma l'Inter non sta comprando nessuno, perché anche io penso c'è questa cosa di Zhang che chiede questi 450 milioni che non sono esattamente noccioline, e secondo me diciamo che un po' di freno a mano ce l'ha anche l'Inter, però l'ossatura ce l'ha, voglio dire, anche restasse la stessa squadra dell'anno scorso senza Dumfries, se la gioca insomma alla fine, non è
7: in
6: che
7: Italia,
6: è
7: la fine Italia rimane in la Italia, più forte, sì. Se ancora voglia di vincere, sicuramente la più forte, ovviamente sì. Ma poi tra l'altro, visto che tu mi sfrucugli sempre su queste cose, ma com'è andata a finire la storia di Osimhen? Perché io poi mi perdo i pezzi per strada.
6: Non lo so, Osimhen, poi c'è anche la bancarotta del Bari, poi c'era anche un abuso edilizio a San Paolo, cioè scusa, al Maradona, se non mi ricordo
7: due
6: male.
7: Due procure della Repubblica che stavano dietro ultimamente a De Laurentiis. Poi c'era la faccenda Osimhen vecchia, che ancora non ho capito come...
6: Che è un falso in bilancio, l'accusa è di falso in bilancio.
7: Sì, no, ma cose, da chi ne credo che sia male? Certo.
6: Allora, finché Kinè non vede la parola Juve, lui sta in vacanza, fa altro, eccetera. Poi, come
7: quindi,
6: dicevo,
7: quindi mi confermi
6: l'altra volta,
7: che è rimasto tutto così. Okay, ho
6: capito, è rimasto bene. Tutto così anche sull'arbitropoli, okay. O come la chiamano adesso, è tutto come prima. E Viglione è sempre lì, Butti è sempre lì, quindi l'abbiamo già detto in apertura.
7: Ma
6: quindi
7: guarda,
6: sappiamo
7: che quei due, Gigi, quei due signori lì, dopo le intercettazioni sono venute fuori, ancorché nulla di penale, di illecito.
6: No, ma è di opportunità.
7: Loro dovevano già essersi dimessi, ma non so da quanti giorni, e sono ancora lì che fanno i consulenti. Cioè,
6: e l'altro ha già fatto anche il calendario,
7: come,
6: tra l'altro.
7: E quando mi chiedi come vuoi rivoluzionare, riformare, ma di cosa stiamo parlando? Di nulla.
6: Del nulla totale. Oh, adesso un po' messaggi ancora su Pirlo e poi ti saluto. Ci dice il nostro amico Severino dalla Val Camonica: siamo sicuri che dietro il sicuramento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina, più che Gravina magari qualcun altro, Gravina non penso che abbia ancora questa influenza, no. Anche perché Malagò ce l'ha messo lui praticamente, quindi diciamo che no, che cioè. Dici non penso che sia lui sì. Il soggetto in questione.
7: No.
6: Ce ne saranno altri di sicuro tra i club della Serie A, diciamo, più che altro. Poi Antonio da Grosseto, una domanda: ma questi sono dirigenti federali? Mi fa venire in mente quella di Checco Zalone, ma questo è il mestiere. Dopo una figura del genere dovrebbero intervenire la politica e commissariare la federazione, quindi è d'accordo con noi. Invece,
7: quello che ti ha detto all'inizio, però, con la premessa che rischi di finire dalla padella alla braccia. Però se questi non sono capaci di fare nulla, se il sistema è questo e non vuol cambiare niente, e che quando prova a cambiare qualcosina sbaglia pure, perché hanno sbagliato tutti, Malagò, Leonardo come si chiama, Maldini, uno peggio dell'altro, e allora a questo punto qui ti deve arrivare la quella con la cosa nera, no? La morte nera, che ti dice boh, noi saremo peggio di voi, ma a questo punto vi dovete togliere tutti.
6: Come diceva Totò,
7: tutti. Ma allora hanno ragione.
6: Levatevi dai piedi, mettiamo un commissario e rifacciamo da capo, perché un po' come era successo
7: che
6: nel
7: poi
6: 2006
7: tanto non risolverà nulla, non risolverà nulla, perché tanto non riuscirà a togliere tutte le cancrene del calcio italiano, anche perché dovrebbero prima togliere le loro cancrene, no? Dal governo di Palazzo Chigi. Quindi è tutta una situazione che se non fosse tragica sarebbe comica.
6: Sì, diciamo che è grave ma non è seria, una cosa così, insomma, è una cosa
7: sì,
6: del
7: questa
6: genere.
7: Questa è gravissima ma non serissima, perché tanto
6: non serissima perché tanto è il calcio e quindi quello viene gestito così. In Italia mettiamocelo in testa, per quanto si vada verso un mondo di aziende, SPA, eccetera, eccetera, la gestione è sempre come l'allenatore nel pallone.
7: Chissà come sono contenti gli americani che hanno comprato le società di Serie A, contentissimi di vedere dove sono arrivati, e stanno dicendo no, la compriamo di nuovo, la paghiamo anche
6: sì,
7: di più,
6: anche
7: guarda.
6: Perché nel frattempo hanno facilitato molto anche la realizzazione di nuovi stadi, vedo, quindi tutta la parte anche affaristica sta andando gonfie vele, no?
7: Hanno cambiato
6: va bene
7: la società sportiva, adeguando la società per azioni, la società di capitali che fatturano centinaia di milioni, subito tutto fatto, quindi
6: tutto
7: bene,
6: fatto.
7: Benissimo,
6: venite
7: siamo
6: a investire in Italia, che siete tranquilli. Facciamo questo spot.
7: Tranquilli, come diceva Ricci, no, tranquillo, è morto, però è sempre tranquillo.
6: Sì.
7: Comunque,
6: sì. Oppure tranquillo gli hanno la moglie, diceva anche, diciamo così.
7: Sì.
6: Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento prossimamente su questi schermi, a presto, ciao.
7: Un abbraccio Gigi, un saluto a tutti.
6: Allora, caro Giorgio in regia, andiamo pure col notiziario, poi torniamo, abbiamo ancora ospiti, messaggi, vocali, eccetera, eccetera. A frappè.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT
5: sì della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: E segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
10: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
6: E ripartiamo con Cose di Calcio, in attesa che questa telenovela infinita di Columani prima o poi arrivi a una destinazione o in un senso o nell'altro e che si muova qualcos'altro sul mercato, che potrebbe dare qualche colpetto da qua alla fine della settimana, visto che pare che Openda e João Mario in uscita siano stati piazzati. Dare a Spalletti il famoso portiere, il famoso centravanti, per, o almeno anche solo il centravanti per la tournée che la Juve farà a breve, all'inizio di agosto, visto che c'è solo più un'amichevole, quella di venerdì con il Nizza, peraltro al centro di allenamento della Continassa, l'amichevole quindi non sarà allo Stadium, e quindi c'è quella, poi si parte per la tournée, e penso che Spalletti si aspetti almeno il centravanti per la tournée, perché per provare i meccanismi di una squadra, portiere sicuramente è importante, ma il centravanti di sicuro di più, perché finalizza ovviamente la manovra e quindi devi giocare in un certo modo, conoscere i suoi movimenti eccetera eccetera, e quindi sarebbe opportuno che a 3 settimane dall'inizio del campionato Spalletti potesse provarle queste cose con quello che poi inizierà il campionato, che sia Tizio, Caio, Sempronio, basta che sia la scelta giusta, come si suol dire. Oh caro Giorgio, io direi ascoltiamo qualche vocale, vai pure.
11: Ciao prof, ciao Luigi. Allora, ciao. Intanto la faccenda Pirlo. La faccenda Pirlo non piaceva a Vodi, membro del governo, come lo zio Ignazio, affiliati dalla solita bandierina, quindi se non piaceva a Ignazio, Pirlo è stato fuori, fatto fuori così per una vicenda che non c'entra proprio niente col calcio, perché i pacchetti militari spediti a Kiev senza proprio niente né con Putin dal punto di vista calcistico sto parlando, quindi va bene. Per il resto il nostro mercato è un mercato che a me sta piacendo, anche perché, e quando la parola no, sta facendo soccorso bene. Qui. Un abbraccio prof.
6: Ciao, grazie. Da dove eri? A Trieste, collabora con questo vento, perché si sentiva un vento forte. Comunque ho capito quasi tutto quello che hai detto. Sicuramente ribadisco, la vicenda di Pirlo è stata gestita male, perché poteva, diciamo, avere l'accortezza Maldini di chiedere a Pirlo di lasciare questa sponsorizzazione prima che venisse fatto girare il suo nome. Questo sì. Dall'altra però è sicuramente una questione politica, e come dicevo prima c'è una canzone di Venditti che spiega bene, insomma, che cos'è una questione politica, specie quando si parla della vicenda in Italia, a prescindere dai colori, come dicevamo prima, non è una vicenda di destra, sinistra, centro eccetera, è una questione proprio di cultura nostra che non riesce proprio a migliorare da questo punto di vista. Sono contento che il mercato della Juve ti sia piaciuto, perché immagino che da qui in avanti ti aspetti che, adesso che ci sono state delle cessioni, arrivino i giocatori che Spalletti ha chiesto. Leggevo oggi una formazione che vedeva anche Brahim Diaz eccetera, cioè con 5 giocatori nuovi che sarebbe l'ideale per Spalletti, e non so se la Juve riuscirà a far tutto. Lukumi sicuramente un altro che interessa, vediamo che cosa succederà. Ancora un vocale, vai Giorgio.
12: Ciao prof, un saluto anche al tuo ospite, sono Paolo da Ferrara. Beh, io sinceramente ad attendere il giapponese, un po' anche c'è stato un giapponese un po' atipico, per spendere 30-35 milioni io mi tengo Perin come primo portiere e mi tenevo da Fara. Non spendevo niente, ce l'avevo in casa e tentavo di vendere Di Gregorio, che invece ci rimarrà sul groppone, questo non se ne va, che c'è un contratto lungo. Io di rivedere De Gregorio in porta mi prendo un anno sabbatico, di rivedere quella sedia in porta mi prendo un anno sabbatico. Non riesco a capire perché non tirare fuori 6-7 milioni più per il Divo Martinez. Io sinceramente i problemi sono veramente più grossi di quelli che penso, perché se non abbiamo 5-6 milioni in più per prendere un portiere veramente forte, di categorie e soprattutto di grandi personalità, non lo so. Comunque per Fischio Colo e Colomoni e Pellegrino, io. Forza vive sempre. E Chiellini se ne andrà, vedrete, se ne andrà in federazione, vedrete. Forza vive sempre.
6: È che non so se è una bella notizia questa che mi stai dando, che secondo te Chiellini andrà in federazione. Vediamo, col Consiglio federale magari ci darà qualche indicazione da questo punto di vista. Io mi auguro, anche per un minimo di serietà del calcio italiano, che trovino il modo di andare avanti con Maldini. Certo è che qualcuno diceva, che aspetta che vado a prendere quel messaggio, che diceva che, eccolo qua, Fabrizio da Parma, rimane un mistero come una società che, come da intercettazioni, chiama e si sceglie gli arbitri, sia ancora lì a fare quello che vuole. Ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo, non solo la società, ma soprattutto quelli che aiutavano la società, pur essendo in federazione e in Lega, che tifavano per quella società, che chiamavano gli arbitri per chiedere favori o per mettere pressioni a nome di quella società, eccetera. Che credibilità può avere questo campionato? Altro che Colomani, Pellegrino, se poi è la prima partita importante, vedremo i soliti arbitraggi. Siamo certi che Maldini, Leonardo e Pirlo fossero graditi a Marotta, ci dice Fabrizio da Parma. Non lo so se è lui il grande nemico di Maldini, Leonardo e Pirlo. Sicuramente Maldini, Leonardo e Pirlo riportano molto la sfera Milan e anche un po' quella Juve con Pirlo, che comunque ha firmato, diciamo, la rinascita in campo dopo Calciopoli. Quindi non lo so se sia proprio Marotta. Sicuramente, diciamo, però, Marotta si è detto che ha spinto tanto per mettere Malagò al posto di Gravina quando si è dimesso, e quindi e poi le scelte di Malagò sono state queste, quindi sarebbe un po', diciamo, in contraddizione con se stesso. Secondo me c'è più una cosa di battaglia tra clan, che magari capiremo meglio nelle prossime, solo vivendo, come diceva il grande cantautore. Oh, caro Giorgio, allora andiamo ancora con i vocali, vai pure.
13: Buongiorno signori, Luca da Candiolo. Vedo che il tema non cambia mai, portiere sì, portiere no, centrocampista quello, prendiamo l'altro, Arthur non gioca, bla bla. Secondo me troppe parole ormai al vento. Elkan deve fare un passo indietro. A mio avviso, per tornare a vincere bisogna che Elkan faccia un passo indietro e nomini cugino di nuovo a gestire una proprietà che ha bisogno di conoscitori veri ed esperti di calcio. Questo rimane sempre il mio parere. Viva Andrea, sempre. Ciao e forza sempre Juventus.
6: Sì, diciamo che questo tuo messaggio interpreta un po' il pensiero di tanti, cioè che con Andrea Agnelli ci sarebbe sicuramente una gestione forse un po' più aggressiva, anche se la parte finanziaria, quella è, diciamo così, da parte della proprietà, che rimarrebbe la stessa, con John Elkann sempre a decidere quando aprire e quando chiudere i cordoni. Però sicuramente Andrea Agnelli, lo diciamo sempre, è un'altra passione, un'altra conoscenza dell'ambiente, e quindi farebbe le cose più in prima persona, mentre John Elkann è uno che delega molti. Vediamo, aspettiamo poi a giudicare la fine del mercato, naturalmente, anche se lo stiamo dicendo dall'inizio del mercato, però capisco anche che uno inizia a stancarsi di leggere sempre le solite cose, però dovete mettervi il cuore in pace, ragazzi. Io credo che quest'anno andrà così, vedremo tanti nomi ripetuti tante volte, poi magari arriva uno, come è successo fino adesso, perché i due arrivi della Juve fino adesso, Ekator e Celik, sono arrivati che nessuno aveva detto, insomma, questi nomi non sono saltati fuori all'improvviso, quindi magari è il modus operandi di Carnevali, che tiene lì i tormentoni e poi intanto si procura qualche altro giocatore in giro per le lande italiane e non solo, anche se lui ha molti contatti proprio anche con le squadre italiane. Infatti tutti e due arrivati sono arrivati dal nostro campionato, anche se solo uno dei due è italiano, però insomma l'altro era svincolato da Roma, tra l'altro Massara lo conosceva già, eccetera eccetera. Quindi mi pare che da questo punto di vista Carnevali e Massara si muovano molto sulle conoscenze personali del mercato e dei giocatori, dei procuratori, eccetera. Quindi vediamo cosa salta fuori da qua alla fine. Teniamo in sospeso. D'altra parte, questa dirigenza, che è appena arrivata, nessuno le fa delle colpe particolari, sconta anche il fatto di arrivare dopo 6 anni come quelli che abbiamo vissuto e dopo almeno gli ultimi 3 mercati estivi più quelli invernali, che hanno portato soltanto danni economici e anche calcistici, perché la squadra non è mai cresciuta di livello, anzi è via via scesa dal primo al sesto posto, e quindi scontano un po' questo anche i nuovi dirigenti, ma penso che lo mettessero in conto quando sono arrivati. Vai pure con un altro vocale, Giorgio.
14: Buongiorno Luigi, Cristiano. Ma sinceramente, ciao, Cristiano. Io non mi strappo i capelli per il mancato arrivo di Pirlo in nazionale. certamente da tifoso italiano dà fastidio vedere l'ennesimo teatrino e tutti questi problemi a livello di FIGC nazionale, perché poi questo in un modo o nell'altro si ripercuote sui club. Detto questo, concentriamoci sulla Juve, io personalmente, e confido che Massara, Carnevali stiano lavorando sotto traccia e i colpi che faremo, come ha detto te, sia chi sia, speriamo siano funzionali e confido nelle loro capacità, quindi credo che sotto traccia che stiano lavorando bene. Ciao, buona giornata.
6: Ce l'auguriamo, vedi che senza aver sentito il tuo messaggio praticamente abbiamo detto la stessa cosa nello stesso momento, speriamo insomma che sia così, insomma abbiamo fiducia per forza perché non possiamo fare diversamente al momento, almeno finché c'è il mercato aperto, è giusto dare fiducia ai nuovi dirigenti così come abbiamo sempre fatto con i predecessori, perché anche Giuntoli è stato accolto con fiducia, anche Comolli per quanto con qualche stortura di naso, diciamo così, perché era uno che non conosceva il calcio italiano. Diciamo che Carnevali e Massara sicuramente rispetto a Comolli sono un passo in avanti per come sono calati nella realtà del nostro campionato e nella rete di relazioni che ti permette poi di stringere affari magari senza farti spennare, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, ancora vocali? Allora andiamo con i vocali. Vai, Giorgio.
15: Buongiorno Luca da Londra. Insomma, la rabbia e l'astio che ci fanno salire queste situazioni in generale, no? Perché noi juventini, noi siamo tifosi, dobbiamo fare tifosi, ma insomma un po' di sentimenti ce lo tolgono. Un paese corrotto. Ecco, purtroppo l'ospite aveva ragione, si riflette sulla politica e l'andamento del paese, che è così, che è questo. E sotto questi scenari qui, che di tolleranza nostra che c'è sempre stata, perché ci hanno accusato prima, condannati poi, adesso ci fanno quello che ci fanno, dobbiamo sopportare tutto quello che è. Ma la società Juve come si deve porre davanti a queste cose, no? Ecco perché io non dico che non la voglio giustificare, ma insomma è vero pure che Elkan evidentemente è un po' introverso, non è uno che si inserisce nella rete, insomma, del potere, cose così. È forte evidentemente del suo, e quindi però vedi già il public relation, cose così sono importantissime evidentemente. Comunque mi metto anche nei suoi panni, con questo astio che c'è nei nostri confronti, no? Sempre e comunque, ti senti solo, abbandonato, ma perché devi stare lì a fare che grandi investimenti, di che cosa? Perché poi magari subentra un kiné di turno e ti togli 10 punti, 5 punti per qualcosa che. E allora è chiaro che secondo me lui sta un po' con il freno in mano tirato. Ripeto, non lo giustifico perché siamo sempre la Juve, noi la squadra più forte del mondo ai miei occhi, però ecco, insomma, un po' di comprensione, ecco, forza Juve sempre.
6: No, comprensione, sì, anche perché i soldi ce l'ha sempre messi, diciamo quelle ultime ricapitalizzazioni, lo diciamo sempre, ci ha messo quasi 1 miliardo di euro, non è che sia uno che si è disinteressato economicamente della Juve, diciamo che il periodo in cui lui mette i soldi e Andrea Agnelli manda avanti la baracca, probabilmente è il periodo ideale, nel senso che aspettiamo come va la vicenda al TAR di Andrea Agnelli, che so che è andato a bussare, insomma, nel fine settimana per farsi mettere un'udienza, per capire un po' la situazione. Penso che lui voglia tornare tipo il conte di Montecristo per vendicare tutto ciò che gli è stato fatto e quindi magari torna proprio con un ruolo importante nella Juve o nel calcio in generale, ma sicuramente sempre con un occhio di riguardo per la Juve. Oh, Giovanni dal Brasile ci scrive: Buondì Paolo, sono Luigi, ma va bene lo stesso. Solo un fatto: nel calcio ci vuole tanta fortuna. Pensiamo al centrocampo, Vidal, Pogba, Pirlo, costato quasi nulla. Ma siamo sinceri: quando arrivarono tutti a commentare negativamente, viveva ancora in curva. Quando sono arrivati con Benners e Douglas Luiz, si è speso tantissimo, ma due forti giocatori non hanno reso. È colpa di Elkan o merito di Agnelli o tanta buona sorte? Caro Giovanni, in questi casi credo che la buona sorte c'entri un po' poco, c'entra la competenza calcistica di chi conosce i giocatori e di chi sa quelli che possono essere adatti al calcio italiano e quelli che non possono essere adatti, dopodiché ci va, tra virgolette, la bravura e la fortuna che ci sia un Pogba disponibile a zero, un Vidal che ancora non è stato scoperto e che lo scopri tu e che lo valorizzi, un Pirlo messo praticamente fuori rosa dal Milan e quindi tu devi essere bravo a quel cogliere le occasioni, che è la stessa cosa che deve fare la Juve adesso se ci pensiamo, cioè studiare bene quali sono le occasioni in giro per l'Europa e andare a prendere quelle che possono essere funzionali per Spalletti e più in generale per il calcio italiano, perché poi non è che il mercato è giusto che venga fatto ascoltando l'allenatore, ma siccome le società sopravvivono agli allenatori, sono le società che devono prendersi le responsabilità e anche fare gli investimenti giusti, perché poi, a prescindere da Spalletti, a cui auguriamo una lunga carriera nella Juve, dopo di lui arriverà qualcun altro, e se tu hai costruito bene, anche quello che arriverà dopo si troverà ovviamente avvantaggiato. Magari Spalletti aveva in mente un nome, tu gliene dai un altro, ma se è funzionale, funziona nel calcio italiano, può essere bravo anche l'allenatore magari a cambiare un modulo, a inventarsi qualcosa, perché ricordiamoci quel centrocampo lì che ricordavi tu, caro Giovanni. Vidal impressionò e Pirlo impressionarono talmente tanto Conte che cambiò il suo modo di vedere il calcio, perché il 3-5-2 di Conte nasce in funzione fondamentalmente di quei due giocatori lì per farli giocare assieme, se no sarebbe stato un 4-4-2, 4-2-4, insomma, come si diceva all'epoca. Quindi un po' di elasticità anche da parte degli allenatori. Giorgio, se non mi ricordo male, abbiamo ancora un vocale, vai pure.
16: Buongiorno, sono Cristian da Mantova. Io non capisco come mai ce l'avete così tanto con Pirlo, cioè, ma in senso buono dico io, ma non è la prima volta che sento denigrare molto Pirlo, ma Pirlo va bene, aveva Ronaldo, tutto quello che volete, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, e siamo andati tra Drift e Draft siamo andati in Champions League. Questi qua cosa hanno fatto, questi qua? Il maestro, l'altro maestro.

e a disposizione, quindi trofei li vinci, che sia in questo caso Coppa Italia e Supercoppa, anche perché ci sono giocatori di un certo tipo, perché quello sicuramente aiuta. Dopodiché, secondo me, il fatto non è Pirlo o un altro commissario tecnico. Il problema è che qua, intanto, si è partiti malissimo dal punto di vista dell'immagine, che hai dato l'immagine di una federazione in preda al nulla, praticamente in base, diciamo, in preda alle correnti interne, diciamo così, e in più sei partito dal punto sbagliato, cioè tu non devi mettere, cioè il CT potevi mettere chiunque, non è quello il problema dell'Italia. Il problema è che dovevi partire invece dal famoso dossier di Roberto Baggio o da una cosa simile per capire che cosa devi fare perché tu abbia una generazione prossima di giocatori di qualità superiore rispetto a quelli che hai adesso. Perché se tu ci metti Guardiola, se tu ci metti Klopp, se tu ci metti Conte, quello che vuoi, vincere con questo gruppo di giocatori, io onestamente, italiani in questo momento che giocano in Serie A o in giro per l'Europa, non vedo. Poi, per carità, il calcio è strano, succedono anche cose particolari, però non mi sembra un gruppo che, a prescindere dal commissario tecnico, possa fare delle grandi cose. Tu devi lavorare perché in futuro tu possa avere di nuovo una generazione tipo quella del 2006, quella del 90, quella dell'82, insomma, quando l'Italia ha lavorato in un certo modo, poi i risultati si sono visti, e quindi bisogna tornare a fare prima quello, poi CT, sia chi sia. Però se già vedi che ne scegli uno e tirano fuori una questione politica su di lui, bene ma non benissimo, come si dice. Dunque, mio omonimo Luigi da Filadelfia, vorrei sapere la mia opinione, vuole sapere sul nuovo gruppo di lavoro a capo della società. Credi che ci stiamo muovendo nella direzione giusta? Dicevo prima, come sempre sono i fatti a parlare, quindi valuteremo poi la rosa che verrà allestita alla fine del mercato. Però tendenzialmente, rispetto a Comolli, tenderei a dire che Carnevali e Massara sono molto più calati nella realtà italiana, sanno bene che è molto più simile al Palio di Siena che non a una sfilata, e quindi che devi guardarti dal vicino gli avversari, le inimicizie, eccetera, eccetera, conoscere bene le dinamiche, le opportunità, i giocatori, i procuratori, e quindi in quel modo lì magari riesci a fare dei colpi che uno non si aspetta, perché hai contatti diretti e non hai bisogno di sventolarlo sui giornali. Penso che questo debba essere la linea da tenere. Poi, ripeto, vedremo come i fatti. Per adesso hanno preso Ekator e Celik, e hanno ceduto in prestito, pare, João Mario e Openda. Questi sono movimenti che non cambiano la sostanza, diciamo così, della squadra, che al momento resta più debole di l'anno scorso perché non ha un centravanti che l'anno scorso aveva, che si chiamava Dusan Vlahovic, e non è stato sostituito fino adesso, e quindi la Juve in questo momento è più debole di quella che è finita sesta l'anno scorso. Speriamo che da qui a fine agosto le cose cambino e che la Juve sia molto più forte di quella, che possa giocare per altri traguardi. Poi Antonio da Caserta, mi fai i complimenti per un mio intervento su un'altra radio? Ah sì, me lo ricordo quello. Quando dicevo al conduttore che dicevano che i tifosi della Juve erano arrabbiati per il mercato, io ho risposto: sì, i tifosi sono arrabbiati per il mercato, ma sono arrabbiati molto di più per come si sta concludendo l'inchiesta su Arbitropoli, con un'archiviazione rispetto a quello che sta emergendo, eccetera, eccetera. Sì, più che altro dicevo che l'archiviazione dal punto di vista penale ci sta, nel senso che comunque è una cosa che interessa fino a un certo punto quella. Poi, quando non vengono fuori le intercettazioni, certe dinamiche, le pressioni sul designatore, quelle no, dal punto di vista sportivo, violano addirittura tre articoli del codice sportivo. L'articolo 4, quello sulla lealtà sportiva, l'articolo 22, quello sui rapporti con il mondo arbitrale, e l'articolo 30, quello dell'illecito sportivo. Se voi li leggete, che avete pazienza, andate sul sito della federazione, c'è il regolamento, il codice di giustizia sportiva, sono molto chiari questi tre articoli. Giocatevelo, 4, 22, 30, sulla ruota di Torino o di Milano, come preferite voi. Poi abbiamo ancora messaggi vostri. La nostra Terry che ci scrive: buon lunedì anche a te cara, sul mercato nessuna novità, anche in campo la storia non cambia, regna la confusione nazionale, spero solo di non vedere Chiellini al posto di Maldini, ennesima figuraccia. Sì, più che altro sarebbe l'ennesimo tassello di una dirigenza che sembrava essere il tassello, tra virgolette, forte, quello dell'identità juventina da trasmettere insieme a Spalletti e alla squadra, che si allontana, e bisogna vedere eventualmente se succede questo. Mi auguro anch'io di no, che Chiellini possa rimanere nella Juve, anche se nella Juve gli hanno dato dei compiti politici, e quindi comunque rimane vacante nella dirigenza la figura juventina che stia lì alla Continassa per
per fare quello che

0: fa diventare juventini i giocatori della Juve, scusate il gioco di parole, ma è un po' quello che manca, perché Chiellini c'è, ma alla fine se lo non metti a fare il politico in giro per il mondo e per l'Italia, può fare fino a un certo punto. Caro Giorgio, siamo arrivati al notiziario, e allora andiamo col notiziario, poi nuovi ospiti, ancora i vostri messaggi e tanta carne al fuoco. A frappè!
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti di sabato durante la protesta NoTav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Come spiegano da Palazzo Chigi, prima dell'arrivo la Premier e il Ministro hanno sorvolato in elicottero l'area del cantiere. Successivamente visiteranno il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di Telt.
4: A Sora una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare. Dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.
3: Questa mattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo in provincia di Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da qui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea Orte-Roma-Fiumicino fino alle 10.30 quando è tornato progressivamente alla normalità.
4: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Garigliano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici, Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel palermitano.
3: Un uomo spiava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano lo hanno arrestato nei giorni scorsi. Per lui l'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari.
4: La cifra che servirebbe per ricostruire Gaza si aggira intorno ai 70 miliardi di dollari, una cifra che non riguarda soltanto i beni materiali, ma è proprio il costo complessivo per riportare Gaza a condizioni minime di funzionamento economico e sociale nell'arco di circa 10 anni. L'allarme è stato lanciato da Oxfam attraverso una campagna di sensibilizzazione sulla causa palestinese.
3: Secondo il rapporto del Sole 24 Ore, Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Sud Sardegna di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore è quello di Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva.
4: Il calcio con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati per la panchina della nazionale, ora si riapre la caccia al nuovo CT che, tra l'altro, non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Oltre Pirlo, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di calcio.
0: E allora torniamo con cose di calcio. Una cosa è certa, cari amici, cioè Spalletti sarà preoccupato finché vuoi per il mercato, per quello che vede in campo da Douglas Luiz o da altri giocatori, però oggi dobbiamo dire che Luciano Spalletti ha altri pensieri per la testa, perché è mancata sua mamma, 93 anni, la signora Ilva, a cui ovviamente Luciano Spalletti era fortemente legato, ha raccontato anche degli aneddoti in passato, quando gli aveva cucito a mano, insomma, la bandiera dell'Italia per festeggiare Italia-Germania 4-3 del 1970, insomma, quindi sicuramente, ovviamente, condoglianze da parte nostra al mister della Juventus, una giornata di lutto per la Juve naturalmente oggi, e quindi, ripeto, noi torniamo a parlare dei nostri argomenti, ma con un po' più, se mi permettete, di sorriso sulle labbra, perché poi quando succedono queste cose ti fanno capire che poi la vita delle persone è anche altro, insomma, che il calcio va bene, è importante, ci arrabbiamo, discutiamo, eccetera, ma poi ci sono gli affetti e ci sono queste cose che sono molto importanti da considerare nella vita di tutte le persone, allenatori e giocatori compresi. Ma diamo benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Filippo, partiamo dalla vicenda commissario tecnico. Vorrei una tua fotografia. Io sono stato molto critico, anche perché insomma c'era un po' di speranza che potesse l'Italia rilanciarsi con un nuovo sprint, eccetera, ma se partiamo così, insomma, se buongiorno si vede dal mattino, è un po' tutto complicato, ecco.
8: Beh sì, un po' complicato, inatteso, diciamo, no? Come genesi di certo. Nomina del commissario tecnico, perché personaggi come il nuovo presidente Malagò, Maldini, Leonardo davano, no? Proprio sembravano sinonimo di garanzia di andare sul sicuro per il nuovo corso, affinché fosse impostato in modo più che credibile, più che giusto per il rilancio del calcio italiano. C'è stato questo invece, questo impasse in cui sono finiti un po' tutti adesso con la questione di Pirlo, che ha detto chiaramente lui: sono stato avvisato stanotte di non essere più in corsa per la panchina, quindi adesso si aprono nuovi problemi, i tempi si riallungheranno, anche se non si potrà fare troppo per le lunghe, perché tra pochissimo, perché ormai tra un mese c'è il campionato, ma il 25 di settembre c'è già la Nations League, quindi bisogna ripartire con un progetto. A questo punto bisogna vedere se Maldini resterà, se Leonardo resterà, perché ci sono anche voci in questo senso, no? Che un nuovo direttore tecnico, presidente del Club Italia, possa fare un passo indietro per questa situazione che si è creata. Tutto in evoluzione, tutto molto strano e molto inatteso, ecco, direi soprattutto inatteso.
0: Ecco, c'è molta preoccupazione tra i nostri amici all'ascolto sul fatto che se Maldini e Leonardo decideranno che questo è un colpo anche per loro, e quindi toglieranno di mezzo, al loro posto possa essere chiamato Giorgio Chiellini. Ti risulta qualcosa del genere o è un'ipotesi, perché comunque Chiellini è un consigliere federale, quindi essendo un uomo di calcio, visto che Buffon ha già detto di no e altri hanno messo la faccia in questo modo, insomma, chiederà lui.
8: Ma è una voce che già si era presentata prima che Maldini dicesse sì. Erano già dei rumors presenti nelle settimane in cui Malagò stava facendo un po' il pressing su Maldini, che come sappiamo c'era voluto un po' di tempo, no? Per convincerlo, per far sì che tutti i tasselli del puzzle andassero a dovere ad Ama, ed era uscito il nome anche di Chiellini. Secondo me rientra, può essere anche una possibilità, bisogna vedere quanto nel caso poi Chiellini possa davvero volere un incarico del genere, dopo che adesso si è ritagliato quello spazio che voleva da manager, più da, diciamo, più da scrivania che di campo, alla Juve, no? Perché era un po' quello che anche lui ha detto di volere, di fare questo percorso più dirigenziale a tutto tondo, no? E non solo legato alla squadra, alla quotidianità della squadra. E secondo me Chiellini è un nome spendibilissimo per la caratura della persona, per l'esperienza che ha sul campo e perché poi è un totem del nostro calcio e della nostra nazionale. Nella ricerca di personaggi come Maldini, Buffon, grandi ex, che come poi ci sono poi in tutte le nazionali, no? Che una volta finita la carriera danno un contributo alla nazionale di turno, sicuramente sarebbe una bella pescata, diciamo, no? Vista la
0: sì. Magari prima sentirà Buffon e si farà due cose, che anche lui ci è rimasto scottato, insomma. È anche difficile mettere la faccia su questa nazionale, in questa situazione in cui si capisce che dietro c'è qualche battaglia tra clan, cose politiche, eccetera. Si capisce abbastanza chiaramente, pur senza capire bene esattamente le dinamiche. Quindi andare lì è un po' un rischio, però Chiellini sarà maturo a sufficienza per valutare quello che gli offre la Juve, quello che eventualmente gli offre la FIGC. Comunque aspettiamo, perché al momento Maldini e Leonardo, le dimissioni sono un'ipotesi, ma leggevo appunto che poi spetta Malagò decidere che fare di loro, e quindi vediamo cosa decideranno, penso in giornata.
8: Credo che non, cioè, sarebbe ancora più particolare che venisse tutto di nuovo davvero, no? Sarebbe poi tutto può succedere, siamo abituati ormai a tutto,
0: ormai al contrario. Quando si tocca al fondo si inizia sempre a scavare qua invece che risalire, insomma, quindi non si sa mai, però
8: però, sarebbe strano anche
0: però sai qual è che cosa mi preoccupa adesso, anche vista in chiave bianconera, che già i tifosi della Juve con la nazionale precedente, diciamo, non è che avessero questo grande rapporto di amore, almeno in tanti, perché c'era la vicenda della giustizia sportiva, eccetera. Ora inizio a leggere che ci sono nuovi messaggi, anche per esempio Pasquale da Salerno ti dice: ma una persona normale, con tutte le barzellette che stanno facendo, come fa a far tifo per questa nazionale? Quello che mi preoccupa è che vedo anche, non so, Pippo dalla Germania, un altro dal Sud Carolina, il nostro amico San Benedettese, che dicono anche loro questa cosa, che iniziano a staccarsi ulteriormente. Cioè, qua c'era da ricucire e invece si è fatto un altro strappo, ecco.
8: Il rischio è proprio quello, ed è un peccato, perché poi alla fine la nazionale è un patrimonio, non sono frasi fatte, cioè non voglio rifarmi ai soliti luoghi comuni, la nazionale è un patrimonio, ma è la verità, perché poi ci appassioniamo al mondiale, perché poi ci appassioniamo all'europeo, perché poi ci appassioniamo, e diciamo peccato che non viviamo quell'atmosfera, e poi come ci appassioniamo a tutte le nazionali quando ci sono le Olimpiadi, no?
0: E certo, ma anche adesso che ci sono le cose del pallavolo, per dire, certo.
8: Le nazionali di pallavolo che dominano i maschi e le femmine dappertutto, quindi, e quindi è davvero un patrimonio la nazionale, la maglia azzurra, che sia di calcio che sia di tutti gli altri sport. E non sono presi fatti, ma personalmente almeno è un sentimento che ho, e credo che anche i nostri amici che lo stanno scrivendo dicono: ma vorrebbero tifare, no, per questa nazionale, lasciamo poi perdere tutti i polemiche,
0: le vicende politiche, eccetera, sì,
8: e
0: sì, certo.
8: Cose lì di cui sappiamo, e la giustizia sportiva, sappiamo tutto cosa è successo, punto. Andando oltre, no, è chiaro che la gente vorrebbe ancora innamorarsi e reinnamorarsi e tornare chiaramente a tifare per i colori azzurri e vedere una nazionale protagonista, come vedi poi negli altri sport, chiaramente, no? Perché e poi vedi quanta passione c'è. Quanta passione generano quei successi.
0: Sì, anche perché, ripeto, specie il popolo juventino, che ha tanti tifosi all'estero, e quelli lì hanno un legame ancora maggiore con la nazionale, tutto sommato, no? Poi ricordate le dichiarazioni dei protagonisti del 2006 in Germania, dove insomma si sentiva molto questa cosa del riscatto attraverso il calcio, eccetera. Quindi togli anche quella possibilità lì a tante persone di avere quel momento lì. Poi dopo non è che ti risolve la vita, ovviamente, come diciamo prima, ci sono cose anche più importanti del calcio, però aiuta a volte, insomma, a stare bene almeno qualche giorno, ecco, che non è male tutto sommato, sì, in alcune situazioni. Invece, venendo al mercato juventino, queste uscite di Openda e João Mario le diamo per fatte, sicure, finite, e quindi si liberano un po' di milioncini per un ingaggio di qualcuno?
8: Sì, ci siamo. Openda ormai atteso a Lione per le visite mediche, João Mario in direzione Firenze, questione anche qui di ore, bisogna vedere la Fiorentina è impegnata anche in altre operazioni in queste ore, in questi giorni, quindi sembra proprio tutto indirizzato affinché ci siano queste due uscite che liberano spazio fisico e anche economico, nulla di trascendentale per carità, perché comunque la Juve perderà una parte dell'ingaggio di Openda, quindi siamo alle solite errori che poi si ripercuotono, no? Perché va bene l'errore, ci sta a fare un errore, però poi alla fine ti resta a carico anche questo, questi ingaggi, maxi ingaggi, che limitano anche poi i margini di manovra anche per gli acquirenti, perché Lione dice sì, te lo prendo, però vieni incontro, no? E quindi questioni che si ripresentano, però comunque un primo passo per liberare poi la porta al mercato, aprire la porta al mercato e quindi a questo benedetto affare con Colomoni, che sembra lì per essere al traguardo. Non ci spingiamo oltre a dire c'è fiducia alla continenza, perché ormai
0: su Colomoni oppure prossime ore decisive, oppure settimana decisiva, mettiamo così, che tanto va bene.
8: Potremmo ricevere messaggi di insulti dai nostri amici ascoltatori, perché
0: con Colomoni due anni di settimane decisive bastano, diciamo così, se arriverà lo saluteremo, basta.
8: Potrebbero avere delle rimostranze, dire ma dite sempre le stesse cose, ma purtroppo... Cioè,
0: però è la realtà dei fatti.
8: Dai segnali che ci sono, questa volta parola fiducia sembra abbastanza cogliere nel segno, nel senso che ci vogliono i tempi, lo sappiamo, alla fine questa deve essere la settimana, perché poi parte le battute, parte per la tournée in Asia e Oceania, quindi chiaramente meglio averlo sull'aereo subito che fargli prendere poi un volo di linea d'oro, ecco, diciamo.
0: Sì, anche perché poi dalla tournée mancheranno 3 settimane all'inizio del campionato, e credo che Spalletti, a cui rinnoviamo le nostre condoglianze, che ha perso la mamma, l'abbiamo letto poco fa, insomma, la notizia, dicevo che Spalletti abbia anche l'opportunità a 3 settimane del campionato di provare una squadra con un centravanti, perché anche tecnicamente bisogna provare delle cose, perché se no, dico, il portiere lo puoi prendere anche all'ultimo, perché incide, sì, ma comunque non nello sviluppo del gioco fino a un certo punto, magari nel risultato dell'amichevole, ma pazienza, voglio dire, sono amichevoli. Centravanti no, quello no, ma bisognerebbe proprio mettercelo sull'aereo, insomma.
8: Sì, ma anche perché, come dicevamo nelle altre volte che ci siamo sentiti nelle scorse settimane, il lavoro da fare è tanto, e riguarda tutti i reparti, e riguarda ruoli delicati, e riguarda appunto l'attaccante, l'attacco, uno, direi gli attaccanti, perché ne serviranno due, quindi il portiere, però movimenti possibili anche in difesa, al centro della difesa, a metà campo, ballano tanti nomi, tante situazioni, quindi il lavoro è ancora ingente, il tempo stringe, il campionato ormai dietro l'angolo, quasi che non ci accorgiamo, ci sarà subito la prima partita a Frosinone, quindi bisogna appunto fare le cose in fretta e possibilmente meglio di come sono state fatte negli ultimi due mercati, ecco.
0: Sì, anche tre forse, mettendoci dentro i due di Comolli e almeno uno di Giuntoli, se non due anche lì, insomma, di sicuro, diciamo, sì. Le cose fatte poi in emergenza ti prendono per la gola. Mettiamoci due anni,
8: Due anni, due sessioni, ma due anni.
0: Diciamo il nostro amico Agostino ci fa fare una riflessione, dice questo: se è vero che il Liverpool ha intenzione di offrire 50 milioni per Conceição, secondo me si può riaprire la pista Alisson come parziale contropartita. Questa potrebbe essere una spiegazione. Io dico anche che se danno 50 milioni per Conceição li prendono, sì, e poi vanno e li danno per Colomani, finisce così alla fine.
8: Non andremo forse non andremo tanto, forse lontano dalla soluzione, mi sa, ha ragione il nostro amico, ma sì. Allora, banalmente bisogna ripetere quello che dicevamo le volte scorse, tutti possono essere venduti tranne Yıldız e al massimo Kalulu, al massimo Locatelli, no? Perché sono i ruoli, i McKennie, i ruoli 4, diciamo, Yıldız sicuramente più questi tre, diciamo Kalulu, Locatelli, McKennie, quelli che Spalletti ha identificato, no? Come ossatura imprescindibile, e tutti hanno un prezzo eventualmente, perché sappiamo la questione del fair play finanziario che non ti permette di fare chissà quali voli pindarici sul mercato, chissà quali follie, bisogna dimenticarsi i tempi di questi acquisti così, la rosa dovrà costare un euro in meno di quella dell'anno scorso, riassunto brevemente e capibile, no? Come dice la UEFA. Quindi,
0: sì, diciamo che tradotto in questo momento la Juve potrebbe prendere un giocatore, visto che sono usciti due in prestito, che sono Openda e João Mario, un giocatore in prestito con obbligo, diritto, poi vedranno loro la formula, con un ingaggio che sia inferiore alla somma di João Mario e Openda. Questo per stare...
8: È tutto un difficile gioco di incastri che però magari è anche difficile da comprendere, no? Ma perché? Perché ci sono questi vincoli che sono strettissimi, quindi la Juve non può che rispettarli come d'altra parte tutte le altre società. Sappiamo che la scure della UEFA poi arriva e non perdona, lo abbiamo visto, quindi il percorso è in atto di risanamento dei conti, di ritorno all'equilibrio, al break-even e poi all'utile, spostato poi di un anno perché ormai chiaramente l'assenza della Champions l'anno prossimo inciderà tantissimo, ma l'abbiamo detto mille e più volte, però è la realtà ed è questa la realtà, perché ogni volta che ci sentiamo diciamo è l'ora buona per Colomani, l'ora buona per il portiere di turno in arrivo, perché ci sono tempi tecnici da rispettare, ci sono queste situazioni, questi parametri da rispettare che non ti permettono, che ti costringono Carnevali, Massara, la Juve, società, a operare in questo modo con il bilancino, a dover tenere tutto in equilibrio finanziario tra entrate e uscite, l'ha detto chiaramente la UEFA, e quindi da qui non si scappa. E con 50 milioni, benissimo, nel caso, diciamo la facciamo facile, benissimo, la Juve li potrebbe utilizzare per altre, per un'operazione in entrata, che può essere Colomani, che può essere qualsiasi altra necessità che ha la Juve in questo momento, ma bisogna entrare ormai nell'ottica di questa già prima non c'era la potenza economica, la potenza di spesa che hanno i club di Premier, i grandi altri club europei, Bayern, Real, Paris Saint Germain, soci, Barça e soci, già non c'erano prima, adesso non ci sono come prima, ma ci sono questi vincoli in più da rispettare ancora più
0: rispettare.
8: La cosa è molto, molto semplice quanto complicata poi da governare.
0: Sì, poi secondo me diciamo in una situazione come questa è giusto che l'allenatore abbia le sue idee tattiche, quindi dice per fare questo modulo mi servono questi giocatori, però alla fine anche un po' di elasticità da parte dell'allenatore aiuterebbe, perché io mi ricordavo di Conte, ricordavo prima, quando è arrivato aveva l'idea del 4-2-4, poi con altri giocatori, per la carità, non stiamo paragonando quello organico a questo, ma è l'atteggiamento secondo me che è importante, cioè a dire non è che c'è quel modulo, per dire se va via con Seisao posso anche cambiare modo di giocare, per dire gioco con un 4-3-1-2 e non ho bisogno dell'ala destra, se anche Nico Gonzalez va via, e quindi magari metto i soldi su un centravanti, ecco, perché se no non se ne viene fuori, perché se tu poi hai bisogno di un altro al posto di Conceição te lo fanno strapagare perché sanno che ne hai bisogno, eccetera, eccetera, non ne viene fuori. Secondo te Spalletti è su questa linea oppure è un po' più intransigente, ecco?
8: No, secondo me è molto duttile, l'ha dimostrato, sa benissimo, l'ha detto anche l'altra sera dopo Liegi, quali sono le difficoltà e quante sono le difficoltà in questo passaggio storico per la società, e secondo me ha l'esperienza, la duttilità, l'apertura mentale per poter fare di necessità virtù e in caso adattarsi a quello che succederà o comunque utilizzare modulo, sistema di gioco e filosofia adeguata a quelli che saranno i giocatori a disposizione, la rosa a disposizione. Su questo non credo che ci siano dubbi, ecco.
0: Sì, anche perché poi alla fine diciamo la faccia ce la mette sempre l'allenatore, quindi se è un organico devi cercare il modo migliore per farlo rendere. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata, ti lascio a questa bella giornata estiva, poco calda qua a Torino, devo dire, e via. E poi, dai, per adesso si sopravvive. Grazie Filippo, a presto, ciao.
8: A voi, ciao.
0: Oh, dunque, il nostro amico Sebastiano da Lecce ci tira un po' le orecchie. Io, a me piace leggere messaggi quando mi tirano le orecchie. Ma di cosa parlate? Alla maggior parte dei tifosi della Juve non frega nulla della nazionale, considerato ciò che ci hanno fatto dal 2006 ad oggi, passando per gli orrori arbitrali degli ultimi 5 anni. Se volete parlare di nazionale, fatelo pure se non avete altri argomenti, ma lasciate stare i veri tifosi della Juve. La nazionale, se non si qualifica per la quarta volta, ancora meglio. Sì, caro Sebastiano, io capisco benissimo, sono d'accordissimo con te. Cioè che la FIGC abbia affossato la Juve e che si abbia segato il ramo su cui era seduto, perché se tu prendi le immagini dell'82, quelle del 2006, che ci siano giornali che tendono a dimenticarlo, però il blocco è il blocco Juve. Quello che a me dispiace sinceramente è che si sia rotto questo rapporto tra FIGC e tifosi della Juve, perché il tifoso della Juve, io mi ricordo insomma fino al 2005-2006, perché già nel 2006 iniziava un po' a zoppicare, però c'è stato il mondiale vinto, eccetera, eccetera. Già gli europei, poi c'è stato l'anno dopo il Covid, è stata una cosa un po' particolare. Però anche lì, c'era anche Chiellini, Bonucci e Chiesa che hanno firmato in calcio insieme a Donnarumma la vittoria di quell'europeo. Però secondo me è un patrimonio che si perde, ecco, mi dispiace per questo, perché è un patrimonio che, avendolo vissuto da ragazzino, mi dispiace che i ragazzini di oggi non possano viverlo. Poi è chiaro che se la situazione è questa e va in questa direzione sempre peggio, è ovvio che, come dicevo prima, invece di ricucire si strappa ulteriormente. Qui, ripeto, dovrebbe essere interesse di Malagò e della FIGC ricucire il rapporto con i tifosi della Juve, che si fa risarcendo la Juve di quello che le è stato tolto, possibilmente almeno in parte, se non tutto, però sarebbe meglio almeno gli scudetti, quelli che sono tra virgolette gratis economicamente, restituirli come segno di svolta, e poi da lì si ragiona e si ricostruisce, eccetera, perché è interesse della FIGC non perdere l'appoggio di milioni di tifosi, perché non è che sei solo tu, caro mio amico di Lecce, ma sono tanti che la pensano come te, e sono tanti adesso anche fuori dall'Italia. Prima, fuori dall'Italia, il tifoso della Juve era un po' più aveva un po' più di benevolenza per il fatto di essere all'estero, quindi la nazionale comunque ti dà una possibilità di riscatto in alcuni casi, eccetera, eccetera. Adesso leggo dei vostri messaggi che anche all'estero il clima sta cambiando, però questo è un problema che consegniamo a Malagò e alla FIGC, e tutto sommato, come dici tu, a noi interessa fondamentalmente della Juve è che venga rispettata in campo e fuori, quindi VAR e politica sportiva, tutte e due le cose. Su questo sono assolutamente dalla tua parte. Caro Giorgio, abbiamo dei vocali, allora andiamo a ascoltarli, vai.
9: Buongiorno, Luca da Terni. Ma la partita contro lo Standard, a mio avviso, ha solo ridimostrato l'inutilizzabilità di Cambiasso come terzino sinistro, tant'è che io l'avrei adottato se non riesce a venderlo come terzino destro, e non avrei preso Selic ma un altro parametro zero magari in un altro ruolo, e tipo che sì subito, e un terzino sinistro di ruolo sulla, spendendo lì. E detto ciò, a centrocampo abbiamo un centrocampo che secondo me a due non può giocare, soprattutto con interpreti come Locatelli e Douglas Lewis, che terrei, e secondo me hanno troppo poco passo per coprire 50 metri di campo. In un centrocampo a tre uno dei due dovrebbe stare fuori, secondo me Locatelli, Douglas Lewis regista, e gli va affiancato un Kanté, un Gattuso, un Davids, un tipo di questi giocatori molto dinamico, perché a centrocampo hai Thuram che è propenso alle cavalcate da solo, ma a livello difensivo non è attivissimo e veloce a riprendere palla. E poi hai due giocatori come Locatelli e Douglas che sono molto lenti.
0: Quindi tu Douglas lo terresti, comunque ci metteresti lì, mi pare di capire dall'identikit che hai fatto, uno come che si è, o che sì, che dir si voglia. Non ti dispiacerebbe come caratteristiche, sempre che sia naturalmente in quello al 100% che abbiamo anche visto al Mondiale, peraltro. Quindi quello potrebbe essere un centrocampo a tre. Io onestamente Douglas Lewis non lo terrei, perché in quel ruolo lì c'è bisogno di qualcuno che cambi marcia ogni tanto, che ci metta anche cattiveria. Mi pare che queste due amichevoli, oltre a quello che hai detto tu di Cambiaso, che ha fatto il solito errore anche con lo Standard Liege, a momenti pagato con un gol, per fortuna, perché dall'altra parte non c'erano dei fenomeni, non ha pagato moneta in quel caso lì, però l'ennesimo errore di disimpegno di Cambiaso, eccetera, eccetera. Sì, lì c'è il problema. Douglas Lewis, secondo me, è un altro che sta dimostrando di non avere la voglia, di non provarci neanche a fare quello che gli ha chiesto Spalletti dopo la prima amichevole, cioè devi cambiare ritmo, devi fare anche le corse di 30 metri per i tuoi compagni, eccetera, eccetera. Gli ha chiesto esplicitamente queste due cose, e lui nella partita dopo ha fatto esattamente quello che aveva fatto la partita precedente, quindi evidentemente il messaggio è: io sono così, se ti va bene, se no dammi un'altra squadra che cerca un giocatore con le mie caratteristiche. Questo pare di capire su Douglas Luiz, però è anche legittimo che tu dica: beh, metterci intanto un Locatelli e un Kessié di fianco e poi vediamo se anche lui non gioca meglio. Questa potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura. Andiamo ancora con un vocale, vai Giorgio.
10: Ciao, buonasera Alex. Volevo sapere una cosa: come mai noi Pendaro dobbiamo dare in prestito per 3 milioni dopo, diciamo, una stagione deludente, e dobbiamo comprare Colomani per 40-50 milioni dopo che non ha fatto nulla a Tottenham? Ciao e buona serata.
0: Perché Openda non lo vuole nessuno, invece la Juve è ossessionata da Colomani e quindi PSG tira sul prezzo, e quindi la Juve invece in questo momento ha bisogno di liberare caselle il più fretta possibile per poterci mettere appunto un giocatore, un centravanti importante o ritenuto tale dalla dirigenza a disposizione di Spalletti il prima possibile. È una cosa molto di mercato, cioè domanda offerta, come si suol dire, almeno per come la vedo io. Poi magari Openda va a Lione e fa di nuovo 20 gol, perché può darsi anche che succeda quello, però si è visto che non era adatto, cioè non aveva le caratteristiche del centravanti che serve a Spalletti, ma anche dell'esterno che serve a Spalletti. Oh, siamo al notiziario, allora vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, ospiti, vocali, eccetera eccetera eccetera. A farpe.
6: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora. Batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: E rieccoci, ultima parte di Cose di Calcio, versione estate, quindi con me in conduzione invece del direttore, come siete abituati, lunedì 27 luglio, 13:36 minuti, e direi di ripartire dai vostri vocali, vai pure Giorgio.
7: Ciao Luigi, Luciano da Roma, abbonati in Sud. Allora, io ho l'idea che quest'anno, sempre che Spalletti, come si sta leggendo, non sbrocchi e scappi e ci abbandoni dopo la fine del mercato e quindi ci troviamo un'altra volta a partire da zero, dicevo, l'unica soluzione è che i giocatori che sicuramente, io mi auguro, verranno presi sul mercato, quelli che mancano, siano giocatori funzionali all'idea di gioco di Spalletti. Possono anche non essere grandi nomi, l'importante è che si facciano delle scelte oculate per quello che può essere il gioco e l'identità che deve avere questa squadra. Solo così potremo fare un anno che non sarà solo un ennesimo anno di passaggio, di sofferenze, ma anche magari qualche piccola soddisfazione, dove io intendo quarto posto e magari una Coppa Italia, ecco. Però se io vedo un'altra volta una squadra che si perde, una squadra confusa, una dirigenza che non sa che fare, io, ecco, questo sarebbe il vero dramma. PS, scusate, sulla pubblicità dell'energia che va a ripetizione sul canale, lo so che sono soldi, lavoro nel campo, però occhio alla parte tecnica, nel senso che se io tolgo le cuffiette per sentire il telefono e le rimetto, non può partire quattro volte il messaggio, perché diventa controproducente per lo stesso sponsor.
6: Vabbè, questa è una cosa tecnica che giriamo ai nostri amici in regia, e non solo a loro, naturalmente, a chi si occupa di queste cose tecniche. No, per quanto riguarda invece, io voglio invece che la Juve vinca l'Europa League e vada in Champions così, perché io credo che quest'anno la Juve debba avere come obiettivo, poi è chiaro che tra volere e potere c'è di mezzo il mercato, c'è di mezzo una squadra, c'è di mezzo gli infortuni, gli episodi e tutto quello che volete, però ribadisco il mio pensiero che ogni tanto dico anche nelle altre fasce orarie in cui di solito mi potete ascoltare qui su Radio Bianconera. Il mio pensiero è che non può una società come la Juventus essere ferma a livello internazionale all'Intertoto 1999-2000 con Ancelotti, che è l'ultimo trofeo internazionale alzato dalla Juve, se vogliamo considerarlo, se no c'è la Champions, diciamo la Coppa del Mondo per club, l'Intercontinentale, come si chiamava loro, 96-97, e che è ancora più indietro nel tempo. Non si può, cioè la Juventus non può, adesso scherzando quest'anno, insomma, si ricordava il 50esimo anniversario dell'ultimo scudetto del Torino, non è che la Juve deve arrivare adesso a fare 50 anni dall'ultimo trofeo internazionale, perché in questo 21esimo secolo, al contrario di altre squadre italiane, la Juve non ha alzato ancora un trofeo internazionale, quindi io credo che quello debba essere il primo obiettivo da mettere a posto in questo momento storico. Poi se si riesce a fare anche di più in campionato, bene, altrimenti questa è una mia idea, però un po' una provocazione anche se volete, perché l'Europa League, poi a me quella Coppa lì ricorda tante belle cose, ricorda la Juve di Zoff, ricorda la Juve del trap di rientro, ricorda il primo trofeo internazionale del 1977 insieme allo scudetto di 51 punti, insomma è un trofeo che ha dei bei significati nella storia della Juventus e non va sottovalutato, anche se ha cambiato nome rispetto a quando la Juve l'ha alzato per l'ultima volta, e anche questo potrebbe essere uno stimolo in più. Buttiamola lì, tanto adesso se modestate vale tutto, però questo è quello che penso io per la prossima stagione, poi magari sono un matto, un visionario, ma va bene lo stesso, me la prendo volentieri questa cosa. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Giorgio.
8: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, complimenti sempre alla trasmissione e a tu che la conduci. E cosa dire, il centrocampo, allora intanto dobbiamo dare via Miretti e Azic, poi Azic sono già in prestito, fa come ti pare, però via. Douglas Lewis continuerei un attimino a provarlo, è logico se riesce a darlo via meglio, e logicamente ci vuole che sì e un altro centrocampista.
6: Sì, la lista della spesa sarebbe lunga. Io penso che per quello che abbiamo visto l'anno scorso è una squadra questa che un'identità comunque ce l'ha avuta per lunghi tratti, magari non quando giocava ogni tre giorni perché non aveva l'organico per reggere a certi ritmi, a certe decisioni arbitrarie, a certe situazioni, eccetera, eccetera, cose che abbiamo detto 100.000 volte, però un'identità ben precisa ce l'aveva. Mi ha dato la sensazione di una squadra che ha bisogno di una spina dorsale di livello, di esperienza per alzare l'asticella degli obiettivi, quindi portiere, difensori centrali, quelli che ci sono vanno anche bene, poi se arriva uno in più meglio, un centrocampista centrale e centravanti. Se tu migliori quella spina dorsale lì, secondo me l'asticella con questa identità che si è creata l'anno scorso per non buttare via il lavoro fatto, secondo me è una cosa che può dare frutti. Dopodiché il mercato è complicato e lo sappiamo, e se lo confermerà di sicuro anche Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
9: Buongiorno a tutti.
6: Che sia complicato ormai non diciamo neanche più, perché diciamo non fa testo. No, perché se no con l'Omani eccetera eccetera e non se ne viene fuori. No, chiedo conferma anche a te se possiamo dare per fatti finiti, conclusi, impacchettati Openda e João Mario, almeno in prestito tutte e due, mi pare di capire che la formula sia per entrambi questa, e ti chiedo anche se si è risolta la questione dell'ingaggio di Openda, cioè se alla fine se lo pagherà tutto il Lione, se ne pagherà un pezzo la Juve eccetera eccetera.
9: Ma lì credo su Openda sia una questione anche di fiscalità, cioè se risparmi di più a prendere ad affittarlo o a pagargli lo stipendio, sì, o pagare una parte dello stipendio, quindi credo sia proprio una formula tra virgolette legata alla fiscalità dei club,
6: il bilancio diciamo, sì, okay.
9: Sì, bravissimo, sì, infatti, quindi al netto di tecnicismi, però sostanzialmente di fatto è un prestito secco, cioè non avendo trovato qualcuno, ma giustamente a quelle cifre mai e poi mai la Juventus avrebbe pensato di poter rientrare da quel tipo di investimento, quindi cercherà delle soluzioni con la speranza che magari Openda in un altro ambiente, con un'altra società, in un altro campionato, magari possa riuscire un attimino a rimettersi in luce per poi venderlo meglio. Certo, viene da pensare che in questi anni operazioni simili non hanno prodotto grandi risultati, penso ad Arthur che continua a fare la spola di fatto dalla Juve alle varie squadre in cui è stato prestato per cercare di rimettersi in mostra, quindi non è semplice, però direi che non c'erano tante alternative, soprattutto legate appunto ad Openda. E sul resto, sul mercato, come dicevi tu, è difficile, la lista però è quella. ed è giustissimo il ragionamento che hai fatto sulla spina dorsale, che poi alla fine, senza girarci troppo attorno, è veramente il segreto di ogni squadra, cioè avere un buon portiere, certo, buoni difensori centrali, un buon centrocampo che abbia delle idee, un attaccante, un centravanti forte, 9 su 10 ti fa proprio la differenza sotto tutti i punti di vista. E lì un po' la Juventus sta cercando di ricostruire o di costruire quella spina dorsale che appunto deve e può fare la differenza. Però mi rendo conto che è un mercato molto molto complesso, cioè a parte i club inglesi, che quelli vivono in un altro mondo con altre cifre, con altre situazioni, però mi rendo conto che stanno facendo tutti quanti fatica, soprattutto in Italia, a trovare i giusti incastri. Ci sono parametri anche UEFA da rispettare, e quindi non è semplice il lavoro che sta facendo Carnevali insieme a Massara. Anche Spalletti, per quanto morde il freno, però sa benissimo come dire che le situazioni si sono, come dire, anche un po' si sono complicate in questi anni, e quindi c'è tutto un lavoro proprio per cercare anche di liberare risorse che poi possono tornare utili per costruire una squadra competitiva. Però è ancora lunga, ecco, diciamo che non siamo ancora entrati. Poi c'è stato anche il mondiale di mezzo, quindi solitamente il mondiale ritarda poi tutta una serie di operazioni che infatti adesso si iniziano a sbloccare proprio in questi giorni, quindi bisogna avere pazienza. Non è semplice, mi rendo conto, però il mantra è quello.
6: Sì, come dicevo prima, diciamo, questa dirigenza, che ricordiamolo, è appena arrivata, perché sta lavorando da quanto? Neanche un mese forse.
9: Esatto, bravissimo.
6: Paga un po' i 6 anni precedenti, no? E questo è il concetto, che ognuno che arriva alla Juve adesso deve rimediare a questo fatto che la Juve ha vinto in 6 anni una Coppa Italia, e questo è chiaro in una società come la Juventus. Però è ovvio che questa dirigenza potrà essere valutata una prima volta alla fine del mercato, e quindi bisogna armarsi di santa pazienza, perché quando non ci sono i soldi gli affari si fanno alla fine, e questo è chiaro, no? La storia del mercato dice questo, Gianluca, non penso di dire una castroneria, ecco.
9: No, ma infatti guarda, allora o tu sei molto forte dal punto di vista economico e puoi permetterti di fare subito operazioni di un certo tipo, come per esempio hanno fatto Como e anche la Fiorentina, mi viene da pensare, ma la Fiorentina è fuori dalle coppe.
6: Anche il Milan, diciamo, tutto sommato.
9: Anche il Milan ha fatto il suo. Secondo me il Milan forse ha fatto una follia con quella spesa per il centravanti, non so se valeva quella, non se, cioè, mi sembrano tanti soldi, ecco, in un mercato senza soldi mi sembra una roba difficile da comprendere. Però,
6: fuori contesto.
9: Sì, sembra proprio, sai, quando dici voglio fare il botto, va bene, l'hai fatto, che okay, va bene. Per cui
6: adesso mettiti a posto.
9: Esatto, infatti. La Juventus ha un discorso ancora più complesso, perché da una parte tu devi cercare di costruire una squadra competitiva, dall'altra devi risolvere tutta una serie di problemi che ti hanno zavorrato in questi anni. Continua a cambiare, se non la guida tecnica, la dirigenza. Comunque in maniera alternata in questi anni c'è stato comunque un turnover altissimo, no, tra panchina e sede a livello proprio di figure apicali. E quindi secondo me in questo momento l'Juventus ha bisogno di stabilità a livello proprio di allenatore e dirigenti, stabilire un piano, quindi tracciare una strada per dire vogliamo arrivare qui, ci arriviamo in questo modo. Poi il calcio è fatto di mille variabili, ci mancherebbe, però almeno sapere dove andare è già qualcosa di importante. E poi in un mercato appunto così complesso, secondo me negli ultimi giorni, però anche lì vedi, è un vecchio discorso, però bisogna anche farlo, ma che senso ha tenere un mercato così a lungo aperto con le squadre, bravo, che già giocano partite ufficiali, con giocatori che hanno magari la testa altrove, allenatori che provano situazioni con giocatori che poi andranno via prima dell'inizio del campionato? Perlomeno del campionato lì dovrebbe finire il mercato, così almeno le squadre sono chiare e poi si parte. Poi magari anticipate pure anche la sessione di riparazione, come era una volta a novembre, però almeno quando si inizia a lavorare il gruppo è quello e tutti sono concentrati su quello, perché vale per la Juve come per le altre squadre, cioè vedo tutti allenatori in difficoltà nel lavorare con giocatori che magari non fanno neanche parte del progetto, o andranno via o altri ne arriveranno, quindi
6: così. Ma io credo che se ormai il mercato così interconnesso, diciamo, ci vorrebbe una data uguale per tutti quanti in Europa, e potrebbe essere l'inizio della stagione ufficiale, cos'è, la Supercoppa di solito, no? Cos'era? Fissi una data che è uguale per tutti in tutta Europa, e tanto il caso di Ferragosto,
9: di più, grazie. Cioè, magari addirittura lo apri prima, apri il primo di giugno il mercato e lo chiudi il 31 di luglio. Faccio un esempio, butto date a caso, mi rendo conto, però almeno anticipi di molto e permetti di poter riuscire ad evitare tutte queste situazioni che alla fine danneggiano veramente tanto gli allenatori, perché è vero che è un sistema che muove soldi, quindi alla fine sono tutti contenti, però se poi cerchi di lavorare lo fai con un gruppo di persone che magari dall'oggi al domani cambia di continuazione, non è semplicissimo. E quindi per quanto gli allenatori sono bravi a fare anche cose incredibili in poco tempo, però ci vuole stabilità, ci vuole continuità, poi soprattutto questo è il momento della stagione in cui puoi permetterti di lavorare, di provare, non hai le partite ogni tre giorni, non hai lo stress del risultato, no? Quindi giustamente puoi permetterti di fare un certo tipo di lavoro. E uno come Spalletti, secondo me, questo è il suo momento ideale, perché comunque puoi agire tantissimo sulla costruzione di una squadra, potendola avere con te sempre, magari dopo allenamenti, amichevoli comunque mirate, però anche lui sa di avere una squadra incompleta, per cui non è affatto semplice.
6: No, assolutamente, poi comunque poi ci sono quelle vicende, insomma, i giocatori che sanno di dove andare via, insomma è una situazione molto molto difficile. Il nostro amico Tiziano da Milano ci scrive: se risulta anche a te questa offerta da 50 milioni per Conceição da parte del Liverpool, e se nel caso secondo te la Juve li prenderà.
9: Beh, guarda, non ero a conoscenza. 50 mi sembrano tanti, e quindi secondo me
6: li prendono sicuri.
9: Guarda, ho la sensazione che no. Considera anche perché partiamo dal primo principio: l'unico incedibile in questa squadra si chiama Illiz, il resto tutti hanno un prezzo. Quindi 50 milioni per Conceição mi sembra una cifra importante. Poi che con Conceição posso giocare, si è adatto al calcio inglese, magari sì, magari no, ma questo è un altro tipo di valutazione. Però sono sicuro che se l'offerta fosse reale la Juve ci pensa seriamente, perché sarebbero tanti soldi
6: e glielo può.
9: Sì, è vero che con Conceição l'ha pagato, perché comunque di riffo di raffa al Porto di soldi gli ha dati veramente tanti, però è una cifra non è poco, anzi mi sembra un'ottima cifra, ecco, quindi insomma
6: va bene che lì ci pensa altro che e poi comunque è vero che Conceição, ripeto, è un giocatore importante per le cose che sa fare, che altri non sanno fare, tipo saltare l'uomo eccetera, però in questo modulo funziona bene, però si può giocare anche in un altro modo che non preveda quel tipo di giocatore, insomma. Però certo che queste cose andrebbero provate all'inizio, come dicevamo prima, insomma. Ti chiedo invece se per la tournée, perché adesso c'è solo più un'amichevole, questa qui con il Nizza qui a Torino, e poi ci sarà la tournée, leggevo tra le righe che Thuram probabilmente verrà risparmiato la tournée, e su Idiz filtra ottimismo, però insomma prudenza, perché anche lui a questo problema. Secondo te per l'inizio del campionato questi due giocatori come saranno messi? Perché la mia preoccupazione è quella, non è tanto la tournée, non è, perché tanto i giocatori si conoscono, lo conosce Spalletti, li conoscono i compagni eccetera, però sì, visto che tutte e due hanno finito la stagione in un certo modo.
9: No, hai ragione, anche perché le tournée ormai sono diventate veramente più quasi una forma di promozione, di pubblicità, di marketing, cioè da un punto di vista sportivo,
6: eccetera.
9: Incasso. Sì, è vero che poi tu dirai vabbè, ma incontri grandi squadre, grandi amichevoli, però non è quello il momento in cui devi fare i tuoi test, le tue valutazioni. Su Thuram io credo che la tua preoccupazione sia legittima, perché quando è arrivato al ritiro della Juve al raduno era zoppicava praticamente, era fasciato il ginocchio, quindi non mi sembra una grande situazione. Per cui in tournée non credo che ci andrà, anzi meglio se lavora qua per lui a Torino, che comunque ha tutte le strutture e il modo migliore per cercare di recuperare. Su Ildiz che vada gestito sì, in ottica campionato quindi a maggior ragione, però secondo me Ildiz magari dietro in Australia se lo portano anche per farlo vedere un po', ecco, che credo
6: anche
9: che in questo
6: per
9: momento sia anche
6: di qui sopra, diciamo,
9: esatto, bravissimo, il famoso boom immagine, quindi
6: certo.
9: La charlatanina sarebbe un po' strano.
6: 10 minuti ogni tanto e sono tutti contenti, diciamo,
9: però ricordi il casino che è successo
6: con campionato, Cristiano Ronaldo, ricordavo.
9: È vero,
6: adesso non siamo a quei livelli, però insomma.
9: No, ma beh, ci fu, se non vorrei, vado dietro con la memoria, quindi magari dico una cosa sbagliata, ma forse l'anno che doveva fare la tournée, la Juve era negli Stati Uniti e doveva fare la tournée Cristiano Ronaldo, quando era
6: c'era stato appena arrivato. Con i biglietti, era non appena mi ricordo arrivato. Più come
9: sei, no, sei, ma forse aspetta, era appena arrivato. Allora la prima la saltò con gli Stati Uniti, sì, perché era appena reduce dal mondiale, non si capiva bene, però alla fine lui disse no, non devo riposare, allenarmi, quindi non andò. E poi ci fu, sì, quella forse era in Sud Corea, che ci fu, dovevo giocare un po' di minuti. Sì, sì.
6: È vero, per dire queste quindi... tournée a cosa servono, ecco, quindi magari esatto, se lo portano per questo motivo, fatte le debite proporzioni naturalmente, perché lì Cristiano Ronaldo è una multinazionale, il Diz magari lo diventerà un giorno, glielo auguriamo
9: con tutto il cuore. Esatto, infatti.
6: Caro Gianluca, abbiamo parlato anche un po' d'altro, tanto finché non ci sono notizie ce la possiamo raccontare finché vogliamo, e ti do appuntamento la prossima volta. Grazie per essere stato con noi, ciao.
9: Grazie a te, saluti, ciao, buona giornata.
6: Sì, Giacomo ci ricorda che è mancata la mamma di Luciano Spalletti, la signora Ilva, 93 anni, lo abbiamo ricordato una precedente ora, però chi si fosse collegato soltanto adesso, ovviamente è una notizia importante, perché magari spiega anche certi stati d'animo dell'allenatore nei giorni passati, o comunque ci dà una luce con cui guardarlo in questi giorni. Andiamo pure coi vocali, vai Giorgio.
10: Se vogliamo considerarlo, se no.
11: Sì ragazzi, però... Se... Michele, ciao. Secondo me la speranza della Juve è che quei giocatori che sono stati comprati, che sono stati cosiddetti flop, qualcuno di questi rimanga e venga fatto rinascere. Perché quando li hanno presi, tanto scarsi non erano. Quindi bisogna

0: e altre cose del genere. Però purtroppo i fatti ci dicono che con allenatori diversi siamo arrivati sempre allo stesso punto, quindi evidentemente non sono adatti alla Juventus, o non è scattata quella scintilla che doveva scattare, insomma, mettiamola così. E quindi sarebbe l'ideale, sono d'accordo con te, recuperare i giocatori perché sarebbe un bel risparmio, però non è che non ci abbiano provato, ci hanno provato in tutti i modi, ma al momento missione fallita, vediamo se quest'estate ci consegna qualche miracolo da questo punto di vista. Ancora un vocale, vai Giorgio.
1: Ciao Luigi,
0: Oh, meno male.
1: non so, sono contento
0: Carmine.
1: della vittoria, un'amichevole, eccetera, però veramente ora stiamo accusando dei ritardissimi per quanto riguarda il rafforzamento. Io nutro fiducia per Carnevali, per la società, eccetera, ma insomma, troppo, troppo farraginosi siamo, troppo. Anche quando non c'è tutto Locatelli mi ricordo tante storie, mesi e mesi, e non vorrei che arrivassimo al campionato che ancora dobbiamo essere lì che gli attaccanti, cioè, ma veramente io sono solidale comunque con Spalletti.
0: Sì, siamo tutti solidali con Spalletti perché, al di là della vicenda personale che lo ha colpito con la morte della mamma, ma al di là di quello, perché vuol dire che la squadra sarebbe costruita meglio. Siamo d'accordo, caro Carmelo, però dobbiamo calarci nell'ottica di una società che non può spendere sul mercato finché non incassa qualcosa di importante dal mercato stesso e in un campionato periferico, perché noi ragioniamo. Grande Juventus, Italia, centro del mondo e quindi di conseguenza il mercato si fa in un certo modo. Purtroppo è tutto ribaltato. La Juventus non è più in grado di muovere certi capitali, il campionato italiano è periferico, quindi in generale vedete che anche le altre non è che si stanno facendo goga mi goga, come si dice, ma fanno una grande fatica anche loro e quindi mettendo insieme le due cose siamo alla periferia dell'impero e bisogna pigliarsi quello che rimane dagli altri, detto in sintesi e in maniera un po' poco elegante. Vai Giorgio ancora con un messaggio.
1: Luigi, il tuo gentilissimo ospite, ovviamente, ha detto che ci innamoriamo della nazionale. Sinceramente io credo che non sia così, perché quando un ente federale indipendente cede alla politica, vuol dire che non c'è più voglia di fare le cose come vanno fatte. Come fai a innamorarti di una nazionale? Cioè, mi posso innamorare di un Kimi Raikkonen, mi posso innamorare di un ciclista, mi posso innamorare di un, come dirti, di un tennista, ma è impossibile innamorarmi di un luogo di potere, perché questo è, perché il Presidente federale si arrende alla politica, quindi dov'è l'innovazione, dove sono le riforme, dov'è tutto ciò che dovrebbe fare innamorare le persone. Io non mi innamoro della politica.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo, ho già risposto prima, cioè quella grande recriminazione che adesso era un momento in cui dovevi pensare a ricucire e invece hai scavato un fossato ancora più ampio e questo ormai purtroppo è evidente. Siamo arrivati in chiusura, lascio però i vocali che ancora ci sono, i messaggi al nostro Dario Ghiringhelli che sta per arrivare. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia e noi ci risentiamo, grazie a Giorgio naturalmente in regia, noi ci risentiamo domani con cose di calcio, sempre da mezzogiorno alle 2. Restate qua su Radio Bianconera che adesso arriva Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al

0: l'eccesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
1: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
0: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
1: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
0: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
1: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
0: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Mi stavo godendo questo riff perché è il mio esordio alla Juve del lunedì. Ho già fatto diverse supplenze, come mi piace dire, anche d'estate, visto che faccio il prof di mestiere. Ma la Juve del lunedì mi mancava, quindi sottofondo musicale lo stavo apprezzando per la prima volta. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben rimasti per chi c'era già su Radio Bianconera. A lunedì 14, sono le 14, lunedì 27 luglio del 2026. Sto facendo il supplente del supplente perché il buon Luigi Schiffo, che è il titolare di cattedra di quest'ora, ha supplito il direttore nelle due ore precedenti e io faccio il suo supplente. Sono Dario Ghiringhelli, per chi non mi conoscesse, ma insomma sono un po' di anni ormai che sono su questa meravigliosa
5: radio. Ormai hanno tutti la tua foto sul comodino.
4: Ormai non la mia foto, esatto, il santino da insultare la sera prima di andare a dormire. No, perché effettivamente a quest'ora del lunedì non ci sono mai stato, il pubblico del sabato mi conosce un po' di più, ormai anche quello del venerdì pomeriggio. Con noi c'è Alessia Bertoldo. Ciao Alessia.
6: Ciao.
4: Perché c'è Alessia Bertoldo? Perché Alessia doveva venire sabato a fare tutta la Juve che vuoi, poi col fatto che c'è stata la partita la sera non abbiamo fatto tutta la Juve che vuoi, allora abbiamo recuperato l'ospitata di Alessia oggi. Come stai Alessia, tutto bene?
6: Bene, tutto bene, grazie.
4: Bene, mi fa piacere, infatti anche sono contento che non abbiamo, diciamo, sprecato la tua ospitata. Sono contento che tu sia qui con noi, sono tantissime le cose di cui parlare. Partiamo da una notizia ovviamente non particolarmente piacevole, l'avrete letto anche sulle pagine, insomma sul nostro sito di Bianconera News. È mancata la mamma del mister, di Luciano Spalletti, 93 anni, insomma ci uniamo ovviamente al cordoglio del mister e di tutti i familiari, perché insomma per quanto l'età fosse avanzata la mamma comunque si fa sempre fatica a salutarla, quindi un abbraccio al mister e a tutti insomma i parenti che sono chiaramente coinvolti da questo lutto. E lunedì, pur essendo 27 di luglio, abbiamo da parlare di una partita, perché sabato si è disputata la seconda amichevole stagionale con la Juventus che ha vinto, una partita si vede. avrei potuto fare un meme della faccia di Manuel in questo momento per insomma l'apprezzamento, il commento visivo.
5: Come si suol dire, un partitone.
4: Soprattutto il primo tempo, il primo tempo veramente di quelli vagamente sonnecchianti. Sai qual è il problema, Manu? Che a volte queste partite qui la Juve l'ha fatta anche in campionato, finché la seconda amichevole
5: estiva. Ci siamo abituati.
4: Sì, ci siamo purtroppo abituati, diciamo che è quasi più accettabile, no? Adesso che non quando succede in campionato. Pippo dalla Germania, buongiorno a te, bentornato, in realtà è quasi una novità, però grazie per essere qua con noi anche oggi, Pippo, è sempre un piacere sentirti. No, dicevamo, una partita che comunque qualche indicazione positiva l'ha data, perché per la seconda volta consecutiva la Juve non ha subito gol, è riuscita a segnare con Miretti e anche qua si riaprono tanti punti interrogativi sull'ex vivaio Juve, perché Miretti continua a non capirsi se è carne o pesce, no? Sì, perché è un giocatore che ha delle potenzialità secondo me enormi, che però non ha mai espresso probabilmente al massimo delle sue appunto potenzialità. E ogni anno è lì che non si capisce se rimane, se parte, adesso potrebbe partire, però la partita dell'altro giorno forse ha fatto ricredere Spalletti, insomma ci sono un po' di cose da capire. C'è stato l'esordio di Celik, che ha giocato molto bene, liberando, come avevamo preventivato anche con Luigi Schiffo, Kalulu per un ruolo in mezzo alla difesa, e Kalulu ha giocato benissimo, tanto per cambiare, sia da esterno che da centrale difensivo. Insomma si sono iniziate a vedere un po' di cose. C'è stato l'esordio di Durmisi in attacco, il ragazzino della primavera, che ha fatto vedere di che pasta è fatto, pur non avendo giocato tantissimi palloni, perché il primo tempo, l'abbiamo detto, è stato un po' quello che è stato. E insomma si comincia a vedere qualche pezzettino di Juve. Douglas Lewis che continua a non convincere, perché viaggia ai due all'ora. Ecco, allora la domanda che vengo subito da te Alessia: Douglas Lewis, tu sei una di quelle che la famosa seconda chance gliela daresti o no?
6: Con Spalletti sinceramente sì.
4: Sì, ok.
6: Sì, vorrei provare a vederlo. Allora, prima sinceramente avrei detto no. Mm. Però secondo me con Spalletti può fare bene. Mm. È un giocatore che mi interesserebbe vederlo con Spalletti.
4: Che per il tipo di gioco di Spalletti, sì, ci potrebbe stare. La problematica è solo davvero la velocità, sì, o la non velocità con cui gioca il pallone, no? Perché adesso nelle amichevoli estive quei ritmi li puoi tra virgolette accettare. Il problema è che quel poco che abbiamo visto di Douglas Lewis, quelli sono i suoi ritmi, punto, no? Cioè che siano in amichevole o che siano poi in partita vera. Questo potrebbe essere effettivamente un pochettino un problema, anche se nell'ipotesi di un 4-3-3 con Douglas Lewis a fare il regista puro e Thuram e Locatelli ai suoi fianchi, forse potrebbe anche sopportarsi, diciamo così, la sua macchinosità, chiamiamola così. Massimiliano, arriviamo tra poco al tuo messaggio, perché ovviamente anche il capitolo nazionale è una cosa che ci interessa. interessa molto. Salutiamo anche Angela su Twitch. Ci sono ovviamente tante cose ancora da valutare in questa Juve, mancano ancora tanti giocatori che devono ancora tornare dal mondiale. C'è stata una sorpresa, tra virgolette, stamattina, nel senso che era stata anticipata ieri. Bremer è tornato con 2 giorni d'anticipo, no? Era attesa la continassa mercoledì, si è presentato questa mattina bello sorridente. Qualcuno addirittura ipotizzava che, vista l'offerta dalla Turchia, potesse non tornare neanche alla continassa e andare direttamente in Turchia, e non è stato così, anzi in questo momento sembra che le sue intenzioni siano quelle di rimanere alla Juve. E allora la domanda è: lo sacrificheresti Bremer, Alessia?
6: Per un giusto compenso, sì.
4: Sì, ok, sei anche tu sì. su quella linea di
6: sì,
4: pensiero.
6: Sì, secondo me sì.
4: Sì, il problema è che siamo sempre le solite, no? La Juve per comprare deve vendere qualcuno, esatto. E quelli che ti portano quel po' di soldi sono pochi, sono potenzialmente Bremer, probabilmente Cambiaso, di cui all'inizio si parlava di qualche voce ma poi non si è più detto nulla. Ci poteva essere forse Thuram, che però coi guai al ginocchio è difficile anche da piazzare a certe cifre. L'ultimo nome un po' forte in potenziale uscita e che potrebbe aver ricevuto un'offerta importante è quello di Francisco Conceição. Si sta iniziando a parlare di un'offerta intorno ai 50 milioni da parte del Liverpool. Credo che se arrivassero 50 milioni per Conceição,
6: anche lui sacrificato,
4: la Juve potrebbe pensare di sacrificarlo, visto che comunque in quel ruolo siamo abbastanza coperti e che c'è un potenziale ritorno di Nico Gonzalez, no? Che comunque gioca in quel ruolo lì.
6: Il nazionale ha fatto bene.
4: Il nazionale ha fatto un gran mondiale, è arrivato fino in finale. Tra l'altro non so come mai ha giocato il primo tempo invece che il secondo, cosa che solitamente invece Scaloni faceva il contrario. E diciamo che sicuramente la Juve non avrebbe più bisogno di quei 30 milioni di Nico Gonzalez, se potrebbe recuperare un giocatore che comunque arriva in forma, ma che vorrebbe in realtà, secondo almeno quello che si sente, rimanere in Spagna. Non lo so, lì poi ci saranno tutta una serie di intrecci. Giovanni dal Brasile ci dice: Durmisio, Vuso e Licina, tanta roba. Hai ragione, io ti aggiungo anche a Boavuodo, Giovanni, perché secondo me ha fatto anche lui, più nella prima partita che non in quella di sabato, delle partite, cioè mi ha fatto vedere delle cose molto molto importanti. Durmisio è ancora tanto giovane, l'anno scorso ha giocato, era l'attaccante di riferimento della primavera, mi immagino quest'anno almeno un salto fisso in next gen, con poi ovviamente finestra sulla prima squadra. È chiaro che non si può pensare che l'attacco della Juve sia fatto da Durmisi e Ekator, che insieme arrivano a 35 anni forse, no? comunque non a 40, perché sono entrambi abbondantemente sotto i 20, però sono giovani promettenti. Licina sta piacendo tanto, la speranza è che insomma possa continuare nel suo percorso di crescita. Scusate, schiarisco un po' il computer perché non si leggeva assolutamente nulla. Ecco, sentiamo Marco da Imola, vediamo cosa ci dice su Douglas Luiz.
6: Marco ci dice: Dario, con Douglas Luiz non c'è bisogno di rallentare l'azione per vedere cosa ha cambiato, è già lento lui di suo, sì. Una battutaccia però ci poteva stare.
4: Sì, hai ragione, non c'è bisogno della slow-mo e del replay, no? Lo guardi a velocità normale che è più o meno già così. Allora, apriamo un attimo, perché ne stavamo parlando anche poco fa con Alessia, la parentesi nazionale, no? Avanti! Apriamo la porta in questo caso, o la parentesi sulla nazionale, perché nelle ultime diciamo 72 ore è successo fondamentalmente di tutto. È arrivato il no di Guardiola, la candidatura diciamo ufficiale di Pirlo e la bocciatura della candidatura di Pirlo per tutto... Ecco, questo è un po' il riassunto di quella che è la situazione, direi, dell'Italia in generale. Italia... Rimaniamo nell'ambito calcistico, che comunque va già bene. Siamo al 27 di luglio, fra meno di 2 mesi ormai ci sono le partite della Nations League e siamo ancora senza commissario tecnico. Detto che secondo me Guardiola, al di là di tutte le manfrine del caso, non avrebbe mai accettato un'Italia così scarsa tecnicamente, perché l'Italia oggettivamente è scarsa per fare il gioco di Guardiola. E che Pirlo forse non scaldava particolarmente i cuori di tanti, me compreso. Siamo però alla situazione che siamo senza CT, Alessia. Come si fa? E soprattutto, chi vorresti come CT della nazionale?
6: Io avrei voluto Allegri, sinceramente.
4: Ma sai che è un pensiero che abbiamo fatto sì. In tanti, e che credo che forse anche Allegri stesso credo abbia fatto. Poi non so se probabilmente se Allegri si è accordato col Napoli prima che si iniziassero a dipanare un po' le nuvole intorno alla nazionale, che non sono ancora state dipanate neanche adesso, no? Quindi probabilmente ha fatto altre scelte. Diciamo che tolti Guardiola e Pirlo, che forse erano i due estremi, no? Uno troppo e uno, con tutto il bene che voglio a Pirlo, troppo poco, perché oggettivamente la carriera da allenatore di Pirlo non è che lo facesse pensare come un grandissimo CT, ma poi ci poteva smentire. Sono rimasti forti ancora due nomi grandi che sono rimasti, sono Mancini e Conte. Però Conte ha fatto un'intervista, non so più se a DAZN o Sport Italia, qualche giorno fa, in cui diceva che non ne vuole sapere della nazionale, vuole fermarsi un attimo, così come Guardiola praticamente. Sì. Mancini, ogni volta che lo intervistano, sembra che gli dica dove devo firmare, no? È lì che sembra che non veda l'ora di tornare sulla nazionale. E poi ci sono, come sempre, tra virgolette, gli outsider, il Baldini di turno che ha fatto un po' da traghettatore in questi mesi, e poi chissà. Però serve uno che sappia farlo il CT, no, Ale? Chi si prende? Allora, Allegri ti sarebbe piaciuto? E ok, Conte?
6: Conte secondo me sì, però secondo me lui, come hai detto tu, non ha proprio in testa.
4: Non mi sembra convintissimo. No. E Mancini?
6: No, Mancini mi piacerebbe Mancini. Vederlo, sì, direi che meglio di Pirlo.
4: Ma esatto.
6: Ha comunque un po', cioè, decisamente più esperienza.
4: Secondo me fra quelli che sono rimasti di un po' papabili, cioè poi sempre ogni tanto qualcuno tira fuori Pioli, no? Che però bisognerebbe andarlo a portare via forse dalla Turchia, mi sembra che stia allenando Pioli adesso. Ogni tanto vengono fuori quei nomi lì, non lo so, al momento non ce ne nessuno che mi scaldi particolarmente, vedremo che cosa succede. Sono arrivati un po' di vocali, ma non riusciamo a sentire qualche vocale. Nel frattempo leggiamo Nikiro su Twitch che ci dice: Allegri, ma quanti altri fallimenti deve collezionare per convincervi che un allenatore è vetusto e superato? Ma quanti altri? In realtà al Milan quest'anno ha fallito, perché con la Juve io non riesco a dire che ha fallito Allegri nella situazione che ha avuto anche nel secondo periodo la Juve, dove comunque da dopo il primo Allegri è l'unico che ci ha portato ancora a casa un trofeo. No, non è vero, Pirlo aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa, però dopo i disastri di Sarri, di Thiago Motta eccetera eccetera, lui è l'unico che ci ha portato a rivincere un torneo, ci ha sempre fatti qualificare in Champions e un anno ci hanno dovuto togliere a tavolino perché in Champions ci siamo arrivati, quindi proprio che sia vetusto e superato, no, quest'anno col Milan oggettivamente ha fatto male, era un Milan che poteva fare sicuramente molto di più, ma anche la Juve poteva fare molto di più. Ci sono dei vocali, Manu? Sentiamone qualcuno.
7: Ciao Dario, ciao Alessia, Luca da Cuneo.
4: Ciao Luca, buongiorno.
7: Allora, intanto Dario, come al solito comincio da te, ti dico che è stata una vittoria importante, ci voleva, vincere aiuta a vincere. Miretti, per me rimarrà un'incognita, in quest'ultimo campionato non mi è piaciuto granché, magari giocasse un po' di più potrebbe esprimersi al meglio, vedremo. Ti chiedo un po' che sensazioni hai, ti chiedo sull'attacco se si sta muovendo qualcosa, e confermo invece con te Alessia che io Douglas Luiz è un giocatore alla quale darei una seconda possibilità, forza Juve.
4: Guarda Luca, ne approfitto per leggere anche il messaggio di Gigi su Twitch che ci dice: Douglas Luiz dovrebbe giocare dietro la punta nel 4-2-3-1 perché è lento ma forte tecnicamente, oppure da player con due corridori che si sacrificano per lui, che è un po' quello che ho detto io prima, no? Cioè lui in mezzo con Locatelli e Thuram di fianco, allora potrebbe avere un senso, cioè se a lui gli dici tu non ti preoccupare della fase difensiva, allora forse potrebbe avere un senso. Sul modulo poi lo valuteremo, mi sembra di aver capito che Spalletti voglia rimpostare la difesa 4, che è un po' il suo marchio di fabbrica, e che ha fatto in queste prime due amichevoli. L'anno scorso ha giocato il finale a 3, ma per, diciamo, necessità. C'è Cambiaso, che lui continua ad apprezzare molto e che a me continua a far paura, perché tanto fa quelle giocate al limite dell'area che sono un po' preoccupanti.
6: Da un anno e mezzo ormai.
4: Sì, ma l'ha fatta anche un paio sabato, che sono quelli che fanno prendere un po' i coccoloni, però insomma, vediamo. E sull'attacco, sai, allora, quello che è stato promesso, almeno così è filtrato a Spalletti in quel famoso incontro notturno che c'è stato mercoledì o giovedì della settimana prossima, è che qualcuno arriverà entro venerdì, perché poi sabato la Juventus parte per la tournée e non è pensabile che la Juventus parta per la tournée senza...
6: Partono domenica.
4: Domenica, ok, sì giusto, brava. Però comunque non è pensabile che la Juve parta per la tournée senza un attaccante e un portiere.
8: Ti fidi ciecamente.
4: Mi fido ciecamente. Però no, appunto questa insomma, la garanzia che è stata data a Spalletti è un pochino quella. Detto questo, grosse situazioni e novità non ci sono. Se leggete i giornali sono sempre tutti i giorni Colomoni è vicino, siamo arrivati, si stanno limando i dettagli, il Paris Saint Germain sta accettando, lui ha già
5: dell'autostrada.
4: Sì, è lì che aspetta coi bagagli nella fermata del pullman a bordo strada, no? Che non si... e sono tutti i giorni e sempre entro domani, entro venerdì, entro questa settimana.
5: Vedi che tu non hai capito, perché lui ha iniziato il trasloco con calma.
4: Okay.
5: Allora, adesso porteranno la cucina, poi porteranno la camera da letto.
4: E quando ha finito lo annunciano, può darsi che sia così, non lo so. Anche perché poi gli altri nomi che circolano non sono, cioè c'è Zirze che costa praticamente gli stessi soldi, ma che io non so quanto possa essere utile. Cioè, Zirkzee ha fatto un anno pazzesco al Bologna, poi al Manchester non è che abbia fatto benissimo. C'è stata una partita addirittura l'anno scorso in cui è stato messo dentro e sostituito dopo 12 minuti, tipo. Cioè, io 45 milioni per Zirkzee, che segna meno forse ancora di David, mi tengo David a quel punto.
5: Comunque, lì mi sembra una situazione molto simile alla nostra, comunque.
4: In che senso? Al Manchester, dici?
5: Sì.
4: Sì,
5: più, nemmeno.
4: Che forse dura da ancora più tempo, perché esatto. E sono arrivati forse anche peggio di noi, perché anche lì come...
5: Lì hanno cambiato allenatori, calciatori, però non se ne viene a capo, quindi...
4: E come il Tottenham hanno un anno, hanno anche rischiato, non dico, però forse di...
5: Sì,
4: ho capito, anche di Miretti allora.
5: Sai che mi ricorda a volte, ma non voglio fare
4: vai.
5: Blasfemia, a volte in certi movimenti, certi tocchi, certe... Zizou.
4: Ma Zirkzee, dici? Mazza, che però è un ruolo un po' diverso, cioè Zirkzee è più attaccante.
5: No, io dico tecnicamente.
4: Come movenze, dici? Va bene, ce lo. Ci prendiamo questo.
5: Ma mi massacreranno.
4: Questo paragone di mano. Allora, Stefania, ciao, buongiorno a te. Complimenti e congratulazioni a tuo figlio che ha preso 110 lode in ingegneria informatica e automatica presso la Sapienza di Roma. Quindi, complimenti a tuo figlio. Non ci hai detto come si chiama, ma faglieli tu da parte nostra. Allora, leggiamo questi due messaggi che ci riportano un attimo sulla questione Italia. Perché poi, insomma, Pirlo è stato anche un pezzo di Juve, un pezzone di Juve da giocatore, un pezzino di Juve da allenatore. Anche se, lo abbiamo detto prima, comunque due trofei li ha portati a casa, e tolta poi la Coppa Italia ancora di Allegri, e sono gli ultimi due trofei che ha alzato la Juve. Allora sentiamo Luigi e Dona.
6: Allora, Luigi da Filadelfia ci dice che il problema principale della nazionale e del movimento calcio italiano è la presenza di persone senza esperienza nella gestione delle situazioni, che sono state nominate solo grazie a raccomandazioni politiche. Un esempio lampante è quello di Kinè, che sembra avere un'influenza eccessiva. È assurdo che ciò accada in un paese come l'Italia.
4: Sì, allora aspetta, leggiamo anche quello di Dona, che così li mettiamo insieme.
6: Dona dice: ciao Dario, che bellissima sorpresa sentirti oggi.
4: Oh, grazie.
6: Vista la tua enorme competenza, ti chiedo: come vedi la situazione del CT Azzurro? Grazie mille, ancora tantissimi complimenti, forza Juve.
4: Allora, intanto grazie per i complimenti, Donna, sei sempre esagerata. Allora, mettiamo insieme le due cose. Luigi, intanto una precisazione, cioè Kinè con la scelta del CT non c'entra assolutamente niente, cioè stiamo parlando di situazioni completamente diverse, e in realtà la gestione delle situazioni si pensava di averla risolta proprio andando a prendere Maldini e Leonardo, che a livello dirigenziale, insomma, hanno un discreto passato, soprattutto Leonardo, no? Maldini forse al Milan non ha fatto quello che avrebbe potuto o quello che avrebbe voluto, perché c'è anche la questione che al Milan l'hanno un po' imbrigliato, diciamo così. Leonardo comunque arriva anche dall'esperienza al Paris Saint-Germain, insomma ne ha già viste tante. È solo che se poi li nomini e non accetti le loro scelte, perché comunque loro hanno cercato un CT che era Guardiola, che ha detto no grazie, hanno individuato Pirlo, che poi per motivi extra calcistici, cerco di spiegarla velocissimamente perché la questione è un po' complicata. Il problema di Pirlo è legato al fatto che lui ha accettato una sponsorizzazione di un sito di scommesse russo, il cui titolare è un putiniano, chiamiamolo così, no? Quindi è un filo Putin. Quindi ed è andato a fare una campagna promozionale durante una delle fasi di bombardamento della Russia sull'Ucraina. Quindi questa cosa ha creato questo cortocircuito, per cui fondamentalmente si è deciso di fatto di non accettare la candidatura di Pirlo come CT della nazionale. Questa è un po' la questione. E detto questo, si ricomincia però tutto da capo, perché il piano A era Guardiola, il piano B era Pirlo, e adesso i piani C chissà quali saranno. Questi di Stefania li abbiamo letti. Ecco, Terry, sentiamo cosa ci dice.
6: Ci dice: buon inizio settimana a te, Dario, e alla tua ospite. Tra amichevole e campionato, ahimè, non c'è differenza.
4: Hai ragione, Terry, purtroppo effettivamente dicevamo prima, più o meno scherzando, ma neanche troppo, che effettivamente i ritmi che abbiamo tenuto nella partita di sabato non sono così diversi da alcune partite che abbiamo visto durante la stagione.
6: No, come dicevi, l'unica cosa positiva,
4: siamo riusciti a non prendere gol. Tra l'altro, Spalletti proprio nel post partita ha fatto i complimenti sia a Gatti che a Kelly, e se a Kelly erano abbastanza normali, su Gatti Gatti forse ci ha stupito un po' di più, considerando che insomma non è che l'abbia proprio fatto giocare tantissimo l'anno scorso, e quel poco che ha giocato ha fatto l'attaccante praticamente, no? Perché con la Roma l'ha messo praticamente a fare la punta. E quindi insomma benvenga la coppiata Gatti-Kelly, e anche dicevamo prima Kalulu quando è stato poi spostato al centro lasciando spazio sulla corsia a Çelik, anche Kalulu ha fatto molto bene, ma insomma diciamo che difensivamente la Juve sta lavorando bene. C'è ancora il problema del gol, e lo sappiamo, l'anno scorso abbiamo fatto mi sembra quasi 30 gol meno dell'Inter, che sono oggettivamente tantissimi. L'altro giorno ha segnato Miretti su punizione, quindi di nuovo evidentemente c'è qualcosa che non va in attacco. È anche vero che in questo momento gli attaccanti non ci sono, quindi finché non arriva il pellegrino di turno, che detta così sembra che deve arrivare un pellegrino, ma pellegrino inteso come il giocatore del Parma o il Colomboni di turno, allora ecco che diventa ovviamente...
5: Me lo dicevano sempre quando ero ragazzino, quando giocavamo a calcio, che sei un po' scarsetto,
4: no? Sì.
5: Allora ti etichettavano, uè, pellegrino!
4: Esatto. Infatti già con Gigi diceva, pensa se arrivano pellegrino e pellegrini e siamo a posto. Sentiamo ancora Luca da Terni.
6: Luca ci dice, Douglas Luiz è uno dei giocatori che se lo metti con fianco un Kanté o un Kessié ti fa correre la palla, perché non deve fare il lavoro sporco, perché non ha i mezzi atletici per farlo, ma ha più tecnica del 99% della rosa Juve. Luca da Terni.
4: Eh sì, infatti il problema è quello, che il problema è che quei giocatori lì, come si dice spesso, vanno bene per il calcetto, no? Quei che se giocano da fermi e smistano il pallone. Il campo da calcio però è un po' più grande del campo da calcetto, è una cosa che manca, che gli ha già anche rimproverato Spalletti a Douglas Luiz, che se perde palla deve poi anche inseguire l'avversario, no? Per cercare di recuperarla, e lui questa cosa purtroppo non ce l'ha. Leggo invece Beppo da Twitch che ci dice, purtroppo come sempre ci siamo fatti scappare Santiago Castro, l'attaccante forte ce l'avevamo in Italia, altro che Colo. Guarda, Santiago Castro è un nome che mi aveva già fatto l'ultima volta che ci siamo sentiti proprio al tutta la Juve che vuoi con Jacopo Desiderio, che diceva che secondo lui era un attaccante che avrebbe fatto molto comodo alla Juve. Adesso sta andando alla Roma, è abbastanza definita la trattativa, sembra che addirittura Dovbyk possa fare il percorso inverso, anche perché la Roma e il Bologna evidentemente ha bisogno di un attaccante. Quello sarebbe stato un ottimo colpo. Tra l'altro Gigio commenta, con Gasperini diventerà un top, probabile, possibile, ma magari anche con Spalletti sarebbe potuto diventarlo. Dunque aspetta che c'era ancora un messaggio, sentiamo ancora un vocale intanto, poi io vado a cercare un messaggio che mi sono perso.
8: Ciao ragazzi, se penso che doveva esserci Allegri in nazionale, allora preferisco anzi ripirlo, almeno non so quel che succede, ma no, Allegri no, basta.
4: E vabbè, cioè sono in tanti a essere, e Allegri è sempre stato così anche quando era alla Juve, no? C'erano gli Allegrini, gli Allegrini e gli Allegri altro. Però ragazzi,
9: vorrei fare un esempio.
4: Esatto. Però ragazzi, guardate che quel video che gira dei tifosi del Napoli che gli dicono chi non salta è Juventino, e lui dietro le quinte che fanno con la testa, sorride, quello per gli allegriani come me.
5: L'ha detto chiaramente, fai 15 anni che sento questa frase.
4: Esatto. E quindi insomma, diciamo che fa comunque piacere, no? Sapere che la Juve, nonostante poi come se n'è andato l'ultima volta, perché l'ultima volta sono state cartacce sbattute in faccia, non è stato, insomma, lui sia ancora comunque tifoso della Juve. Un altro vocale.
10: Ciao Dario, Maurizio a Bologna.
4: Ciao Maurizio.
10: Sul discorso nazionale,
4: sì.
10: Quello che non ha capito la maggioranza dei tifosi o dei giornalisti, che la nazionale non è una squadra di club e devi ricostruire dalle basi, creare una filiera tra giovani e portarli su under 17, under sì. 15, cioè, quindi non serve il nome, cioè Pirlo non va bene, ma non serve un Allegri, un Conte, cioè, ci vuole un programma di 4, 5, 7 anni, modello Spagna, che si ricostruisce, cioè non serve a niente, cioè non ti qualificherai mai, cioè così il mondiale non ci andrai mai.
4: Maurizio, hai ragione e posso anche sottoscrivere il tuo ragionamento. Però la nazionale c'è, cioè non è che adesso possiamo pensare che per i prossimi 4 anni, finché rifondiamo dal basso, la nazionale maggiore non gioca. Cioè la nazionale c'è, deve giocare le sue partite, c'è bisogno di un CT per la nazionale maggiore, e poi tu dici che si può accettare o meno, può essere Pirlo, può essere chiunque, ma a sto punto io ritorno, prendi Baldini, che visto che sa fare, ha fatto molto bene con l'Under 21, ha fatto molto bene in questa specie di Under 21 modificata in quelle due partite che ha fatto a giugno, allora prendi uno che sa lavorare con i giovani, che li sa portare su, perché ragazzi i nostri giovanili non vanno male, l'Under 17 e l'Under 19 che ha citato Maurizio, arrivano in fondo alle loro competizioni mondiali ed europei eccetera, quindi è vero che bisogna rifondare dal basso, e lo ha detto lo stesso Leonardo, che bisogna ricostruire tutto il sistema, ci vorrà un po' di tempo, però non è che possiamo stare in un buco burocratico per 5 anni e aspettare che arrivino i nuovi. Bisogna cercare di fare il meglio con quello che si ha e poi aspettare che le nuove leve vengano.
5: Comunque, non a caso, cioè, l'allenatore che insegna calcio, tu lo devi mettere nelle under
4: nazionale.
5: Poi la squadra nazionale maggiore, puoi anche mettergli Ranieri, per dirti, perché deve fare solo il selezionatore.
4: Infatti quello che si dice sempre
5: è da dietro che bisogna lavorare,
4: che il CT fa un mestiere molto diverso rispetto a quello dell'allenatore, diciamo, normale, o anche magari proprio di quelli delle under. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: La Juve del lunedì.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
9: Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve del lunedì.
4: Sono tutti belli questi riff, mi piacciono molto. Torniamo in studio, la Juve del lunedì, 14:30.
5: Scusa, non è che c'è uno qualunque qua.
4: No, hai ragione, ma sono abituato al mio del sabato di tutta la Juve che vuoi. Per cui quando sento quelli nuovi...
5: Daremo una rinfrescata.
4: Bravo, mi sembra un ottimo.
5: Diamo un 4/4.
4: E bravo, così. Bravo. Così partiamo direttamente col giro di basso. Manu, scusami, mi sono dimenticato di ricordarti. Abbiamo poi l'avvocato De Frede da contattare in questa mezz'ora.
5: Così. Di famiglia,
4: esatto,
5: qual è il problema?
4: Esatto. Così lo andiamo a sentire. Però nel frattempo... leggiamo ancora un po' di messaggi, ci state scrivendo tantissimi ragazzi, mi fa molto piacere. Sentiamo Francesco da Lecce, perché dice una cosa che comunque, anche qui, il famoso Allegri in, Allegri out, anche Spalletti inizia a essere un po' divisivo, sentiamo.
6: Sì, lui ci dice che a Spalletti non piacciono i giovani, vuole i giocatori maturi, a me non piace, grazie fino alla fine.
4: Vedi, questo è un altro tema, Francesco, perché effettivamente questa cosa di Spalletti, che non sia particolarmente predisposto nel lancio dei giovani, chiamiamolo così, come se fosse una nuova disciplina olimpica, è una cosa che effettivamente sta emergendo, no? Nel senso che adesso lo deve fare per forza, perché non ha i giocatori e deve far giocare per forza i next gen e i primavera, però effettivamente questo è un tema che possiamo affrontare con il nostro prossimo ospite, l'avvocato Roberto De Frede. Ciao Roberto, è sempre un gran piacere fare due chiacchiere con te.
12: Ciao Dario, buongiorno a tutti. Buongiorno. Una bella settimana inizia, no?
4: Sì, una bella settimana, perché appunto c'è la partita già venerdì, quindi come se fosse insomma qua il campionato, no? Partite praticamente ormai ogni giorno della settimana, la partenza per la tournée asiatica, e poi c'è questo tema che ci ha lanciato adesso Francesco da Lecce, no? Che dice: Spalletti non è uno a cui piacciono i giovani, vuole i giocatori già fatti e finiti fondamentalmente. Cosa ne pensi di questa riflessione di Francesco?
12: Ma guarda, io penso che il tifoso della Juventus da qualche anno abbia sempre ragione, qualsiasi cosa dica, perché deve comunque trovare, come dire, un piccolo alibi, una piccola medicina alla situazione poco vincente degli ultimi anni. Mi pare che fino a qualche anno fa si diceva di Allegri questa cosa, sì. No? Che voleva la squadra dei super top... perché lui era, come dire, un gestore, no? del meglio, e l'ha saputo fare, insomma, per carità. Ma io non credo che... Allora, io penso che Spalletti, come tutti gli allenatori, non è che siano contrari ai giovani e pro anziani, diciamo così, insomma. Io penso che Spalletti, come tutti, come tutti noi, insomma, allenatori, 60 milioni di allenatori italiani, no? Diciamo così, siamo tutti allenatori, vorremmo in squadra calciatori forti, quindi o giovane o più maturotto, secondo me non è che faccia molta differenza. E Spalletti nel Napoli, se non mi sbaglio, ha lanciato qualche giovane, insomma, ecco, comunque non è che aveva questa squadra di campioni fatti per vincere quello che ha vinto, insomma, a Napoli non è facilissimo, no, vincere lo scudetto, se non mi sbaglio, quindi, però l'ha fatto, l'ha, sì, vinto. Quindi Allegri credo che, come gli altri allenatori, abbia voglia e necessità di avere i famosi campioni, insomma. Io sono in questo momento della stagione, non me ne vogliate, non sono ancora ottimista, diciamo così, ecco, fino a quando non vedo, non tocco con mano, diciamo, qualcosa di buono, non mi va di essere molto ottimista. Ed è chiaro che vedo ancora un pochino una Juventus che sembra un po' uno specchio rotto, no? Come diceva Borges, capace di riflettere solamente un po' i bagliori frammentati di un'epoca passata. Ma questo non è un vizio del tifoso della Juventus, diciamo, paragonare qualcosa di oggi al passato. È un onore, perché vuol dire che la Juventus ha e ha avuto una storia, no? Delle, certo, fondamenta. Certo. È come quando tu vai a mangiare un buon dolce torinese, un gianduiotto, oppure io una sfogliatella. E hanno una storia alle spalle, no? Questi dolci. Se al palato, se il palato non ti fa ricordare quella storia del passato, c'è qualcosa che non va. Ma ti viene naturale fare il paragone. E purtroppo, per fortuna, noi abbiamo una storia meravigliosa alle spalle che ti porta a fare dei paragoni. Quindi, anche, diciamo così, in questo momento che sembra che qualcosina, insomma, si stia muovendo di positivo, no? Nella Juventus, insomma, anche gli accorgimenti della dirigenza, qualche spia verso qualche calciatore. Però, ripeto, fino a quando, ecco, non vedo rosa della Juventus, i 5 attaccanti forti, gli 8 centrocampisti, insomma, importanti e qualche difensore in più, non sono ancora sereno, soprattutto anche per il portiere, perché qua mi pare che si vada verso uno che va in moto, insomma, mi pare, no?
4: Così sembra. Ti dirò la verità, io non sarei dispiaciutissimo.
12: No, infatti, per carità, infatti io non sono affatto dispiaciuto, è un buon portiere. Mm-hmm. Io vado sempre, non me ne vogliate, insomma, per i portieri italiani, ma perché sono abituato ad avere il portiere della nazionale, certo, che è quello della Juventus, certo, quindi è una mia, diciamo così, deformazione calcistica, storico-calcistica. Però pare che, insomma, non si possa avere quello della nazionale, perché c'è passato un po' tra le mani, ma non è stato possibile averlo. E quelli che abbiamo, tranne Perin, l'altro, insomma, forse non è il caso averlo ancora. E ben venga Suzuki di corsa, insomma, e verrà in moto, insomma, esatto, la continassa. Esatto, quindi, esatto, probabilmente è anche simpatico, un ragazzo simpatico, ma credo che sia tecnicamente molto molto valido.
4: Sarebbe, insomma, anche, quindi, credo, il primo giapponese, il primo, della storia della Juventus, no? Perché il primo, comunque non ne abbiamo mai, beh, in Italia giapponesi non ne abbiamo visti tantissimi, alla Juve sicuramente sarebbe il primo. Senti, ti leggo una domanda che arriva direttamente per te su Twitch da Gigi86, che ci dice, una domanda per l'avvocato: si potrebbe inserire una clausola contro il calciatore licenziamento per inadempimento al proprio dovere? È una cosa che a livello legale si potrebbe fare? Cioè, c'è la possibilità di, non so...
12: Già c'è, credo che già ci sia. Cioè, il licenziamento per giusto motivo soggettivo, insomma. Mm. Cioè, gli inadempimenti che il dipendente, il lavoratore in questo caso, fa, cioè gli inadempimenti che fa, quindi non fa il proprio dovere, certo che può essere licenziato, assolutamente sì. Quindi... c'è una bella causetta in corso, però esiste il licenziamento, caso. Sì, sì, sì.
4: Senti, invece ti metto insieme due messaggi che riguardano, così apriamo anche con te un attimo il capitolo nazionale, no? Perché ovviamente sta tenendo molto banco questa questione. Allora, ti metto insieme due messaggi, uno di Marco da Imola e uno di Enrico da Prato, no? Che riassumendo dicono, uno, che il livello dei giocatori italiani in questo momento quello è e quello rimane, quindi forse non è cambiando il manico non si sa bene poi quanto la resa possa cambiare. E due, che comunque fare l'allenatore di club rispetto che allenatore che CT sono due mestieri completamente diversi. Volevo un tuo parere su questi due commenti.
12: Allora, parto dalla seconda domanda. Sì. Assolutamente sì. Tanto è vero che un tempo, vicino al nome dell'allenatore della nazionale, c'era ST o CT. Sì. Cioè l'ST, selezionatore tecnico, cioè l'allenatore della nazionale prendeva in quel momento, in quell'istante, i migliori che lui credeva, i migliori in quel momento, e li metteva in campo. Quindi senza, tra virgolette, allenare, come posso dire, insomma. Quindi sicuramente c'è una grande differenza. Oggi purtroppo si è un po' la figura si è un po' mischiata, no? Insomma, cioè sono tutti allenatori, nazionali e club. Non è così, l'allenatore ha bisogno della quotidianità. Di allenare una squadra significa vederla tutti i giorni.
4: Certo.
12: E oggi allenare una nazionale, tranne quei insomma stage famosi, insomma, ma si incontrano una volta ogni 3 mesi, insomma ogni 4 mesi, quindi veramente è complicato ed è secondo me un mestiere a parte. Tant'è vero che gli stessi Bearzot, per esempio, ma se non mi sbaglio ha allenato, diciamo, la nazionale, non è che sia stato un allenatore di squadre di club, insomma, ecco, è stato sempre nel giro della nazionale, forse all'inizio della sua carriera, non ricordo bene, ma comunque, insomma, ecco, e stiamo parlando di uno del gota del calcio mondiale per quello che ci ha fatto, insomma. Per quanto riguarda il manico e la scopa, che ne parliamo a fare? Il materiale è parva materia, insomma, ecco, il calcio italiano, i calciatori italiani sono proprio al lumicino, insomma, se ne contano, l'ho sempre detto, una volta io ricordo i litigi tra i miei compagni di scuola, insomma, per dire, ma come, hanno lasciato Lombardo a casa e hanno portato Donadoni, eccetera, eccetera. Oggi non, tra i ragazzini, ma anche tra noi più grandi, insomma, non c'è più questo, anzi, dire, e chi ci portiamo ora, chi è rimasto? Sì, cioè, è boh, non lo so, quindi, insomma, per carità, infatti io me ne guarderei bene a fare l'allenatore o selezionato, a chi seleziono? Che seleziono? Cioè, niente. Ecco, ma poi senti, non c'è opzione.
4: Robby, quindi, c'è un'altra considerazione secondo me da fare, che adesso siamo diventati un po' i campionati esteri di una volta, cioè i giocatori italiani più forti giocano fuori, no? Cioè una volta era la Francia e l'Inghilterra ad avere, tra virgolette, quel problema lì. Noi adesso abbiamo i Tonali, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, cioè quei pochi buoni che ci sono giocano fuori dall'Italia, che rende un po' anche l'idea del valore della Serie A in qualche modo.
12: Certo, certo, ma vedi, ti sei fermato al dito medio, cioè 1, 2, 3 addirittura. Certo. cioè, quindi figurati, cioè i più forti sono 3, 3 su 11 titolari, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati purtroppo?
4: Se vuoi, veramente... se vuoi, se vuoi ti aggiungo Gnonto, così la mettiamo a ridere.
12: Esattamente. Quindi, è terribile, è terribile, cioè veramente siamo al lumicino, quindi ecco, fare il selezionatore, ma è difficilissimo, è come fare il piccolo chimico, insomma, dove si prendono? Si dovrebbe allargare al calcio giovanile, quindi ci dovrebbe essere tutto un nuovo processo, diciamo, ecco, di caccia al tesoro, ma è difficilissimo, è pesante, è complicato, veramente non so se in 4 anni, pensando al prossimo mondiale, l'Italia riuscirà ad avere una squadra importante. Io la vedo dura, per carità, ci spero, perché ci sono dei ragazzi che non hanno neanche visto l'Italia al mondiale, mai, ok. Però pure noi siamo ormai un po' di tempo che non vediamo l'Italia al mondiale, ci siamo un po' stancati, quindi sperando di vederle, sperando anche di, diciamo, di competere. Insomma, io sono stato abituato a competere ai campionati del mondo, ma insomma, certo, ecco come, certo. Caspita, vederla addirittura a casa è un dolore, è veramente un dolore, ed è complicato come si sta complicando la scelta dell'allenatore o selezionatore della nazionale, certo. Appunto.
4: Senti, a proposito di ripartire dalle basi, la Juventus, insomma, sono un po' di anni ormai che era next gen, notizia, insomma, di queste ore è che Brambilla ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, credo che anche lì, come per Padoin con la Primavera, dare continuità alla gestione tecnica sia comunque un fattore importante. Venendo però invece alla prima squadra, Lorenzo d'Albano Laziale ci manda questo messaggio un po' amareggiato, diciamo così, sentiamo cosa ci dice.
6: Sì, Lorenzo ci dice, ma io vi chiedo, ma la società non vuol più far diventare la nostra Juventus una grande squadra, perché non ci mettiamo il cuore in pace e pensiamo che anche noi siamo diventati una squadra di provincia?
4: Un po' di amarezza in questo messaggio, no, Roby? Perché c'è un po' la sensazione che comunque, anche per quanto in alto si possa puntare anche a livello di giocatori, comunque la Juve non va a cercare i top, perché non se lo può permettere comunque.
12: Vedi, Lorenzo ha segnato, diciamo così, ha aperto proprio la ferita, che è quella della purtroppo siamo sempre lì, è quella della mancanza ormai di identità. Io lo sto dicendo, insomma, in vari scritto e orale, lo sto dicendo, insomma, in tutti i modi. Allora, purtroppo la Juventus faccio come Fonzi quando non riusciva a dire scusami, no, ti ricordi?
4: Sì, certo.
12: Quando, esatto, cioè non posso dire, cioè la Juventus non è più la Juventus, e questa è una delle cose più brutte che io possa dire, ma è così, cioè al momento, voglio aggiungere al momento, non è la Juventus, va bene? È un'altra cosa. Perché è successo questo? Perché a un certo punto si è, con una falciatrice, tagliato tutto, il bene e il male. E questo è stato il peggio che poteva capitare a una squadra del blasone come la Juventus. Alla Juventus, lo ripeterò fino a non so a quando. Allora, quando ci sono state delle rivoluzioni, rivoluzioncelle o facsimili, e sono sempre rimasti i pilastri sia societari, nella stanza dei bottoni, sia in campo, quei 4, 5, 6, chiamiamoli senatori, chiamiamoli generali, colonnelli, eccetera, eccetera. Quando invece qualche anno fa hanno voluto, hanno dovuto, non lo so, fare questa, tagliare questi rami, hanno tagliato tutto. E allora è come se ci fosse un'altra entità, un'altra idea, quindi questa entità nuova ha perso l'identità che aveva. C'è veramente un ricominciare faticosissimamente da zero, ma valla a recuperare la Juventus, quella, certo, quella maiuscolona, quella che ieri sera Rai 2 ha fatto vedere con una nostalgia e con una gioia infinita, quel decennio meraviglioso. Buonanotte.
4: Bisogna puntare a tornare lì, no? Perché poi il problema è che quello che tu dicevi adesso con le tue parole, ce l'ho scritto praticamente in altri termini, ma il concetto, il succo è poi quello. Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice.
6: Massimiliano ti dice: manca poco più di un mese all'inizio del campionato e manca ancora un portiere e due attaccanti. La trattativa per Colo è veramente imbarazzante. Neanche con Cristiano Ronaldo ci abbiamo messo tutto questo tempo.
4: Questa rende l'idea, no, Roby? Questo finale è proprio lo specchio dei tempi.
12: Perché sono cambiati è cambiato tutto, è diventata, ma proprio mi dispiace dirlo, è diventata una squadra normale, ok? E questa è la cosa più dolorosa, certo. Il fatto che appunto ci si andava a prendere Ronaldo, ma ci si andava a prendere tutto quello che volevamo, ma ci siamo dimenticati cosa abbiamo preso. Negli ultimi tempi abbiamo preso Higuain e Pjanic, certo. abbiamo praticamente distrutto Napoli e Roma, diciamo così, e siamo diventati 10 volte più forti, insomma, ecco, tenevamo Pogba, ma sto parlando proprio degli ultimissimi tempi, per non andare nella mia storia gloriosa, diciamo così, degli anni 30, 40 e fino a Platini. Beh, Boniek.
4: Non sei così vecchio, però, Roby, detta così, no, sembra che l'hai anche vissuti gli anni 30 e 40.
12: Ma guarda, talmente che li ho assorbiti, certo, diciamo così, nella bellezza della lettura di queste storie e anche, insomma, qualche video che per fortuna, insomma, c'è, che veramente mi sento, e qui mi dispiace quasi non averli vissuti, certo, ecco, anche quelli, certo, perché insomma, ecco, sarebbe stato il top, però forse ora non stavo qua a dire con voi qualcosa, insomma, perché avendo vissuto gli anni 30...
4: No, esatto, infatti diventavi ultra...
12: Difficile.
4: Ultracentenario no, però insomma quasi centenario.
12: Senti, comunque rincoglionito sicuramente.
4: Ecco, quello sì. Senti, a proposito dei Spalletti e dei giovani, no, il messaggio con cui abbiamo aperto, Luca, sì, da Terni ci manda una sua visione di questa situazione.
6: Spalletti ha visto qual è il punto debole, una squadra smidollata che va guidata e quindi propone la soluzione per poi migliorare anche i giovani. I giovani con personalità costano minimo 50 milioni a testa.
4: Questo è un po' il pensiero di Luca, che ci può stare, no? Però è anche vero che non puoi fare l'Ajax di turno, perché non è quella la storia della Juventus, sennò diventiamo l'Atalanta di turno o l'Udinese di turno. Non puoi neanche in questo momento, purtroppo. Ma il problema è che non hai un metro di paragone neanche in Italia, perché l'Inter, che è campione d'Italia, in questo momento ha preso solo schiaffoni dal mercato, perché tutti gli obiettivi che voleva raggiungere se li è visti sfumare via, da Nico Paz lo stesso Calaili, come si chiama quel ragazzo che poi non ha passato le visite mediche, non parliamo di Palestra, insomma anche la squadra che in questo momento è la più forte non riesce ad arrivare ad Ama.
12: È l'Italia che sta pigliando schiaffoni. Purtroppo l'Italia fa, cioè le squadre italiane fanno parte del sistema italiano. Allora, siamo sempre lì, i calciatori stranieri forti, o anche quegli italiani, quei due o tre nella mano, diciamo così, ma preferiscono sicuramente, uno per un fatto economico, preferiscono l'estero, ci guadagnano,
4: certo,
12: di più,
4: certo,
12: meno stress, perché sappiamo che in Italia, insomma, da lunedì a lunedì è un bombardamento continuo ai giocatori, ai tecnici, eccetera, eccetera, e poi perché no, anche per un... come dire, un loro tornaconto di orgoglio, di onore calcistico, insomma, ecco, andare in una squadra inglese oggi, o spagnola addirittura, campione del mondo, eccetera, eccetera, ma sicuramente è molto più importante che stare anche nella migliore squadra, ecco, anche nella squadra campione d'Italia in Italia, ma sicuramente un Palestra preferisce un'altra squadra.
4: Certo.
12: Una volta, è chiaro, una volta no, ma quindi voglio dire, ma tant'è vero che il campionato italiano, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, due anni fa, è comunque livellato verso il basso, diciamo così. Se tu hai, del resto si è visto nelle coppe, insomma, nella Champions, no? Nelle coppe europee, insomma, che hanno asfaltato, diciamo così, le squadre italiane. Sì. Quindi purtroppo sicuramente anche la migliore, che di solito è quella che vince il campionato italiano, cioè l'Inter, è acchiappa schiaffoni e non riesce a migliorarsi. Una volta anche la Juventus si migliorava, già era 10 lode, si migliorava con altre 2-3 lode, certo, diciamo così, certo, okay? Certo. Durante la campagna estiva o comunque già durante l'anno c'erano quelle ramificazioni di societarie di mercato. E oggi no, oggi gli schiaffoni li acchiappano tutti e chiaramente... Se già sei a tre quarti, uno schiaffone ti fa cadere, però, attenzione.
13: E certo.
12: Quindi questo poi è il problema. Cioè, se una Juventus che è a tre quarti e non riesce a formare una rosa normale, e beh, parte male, parte malissimo, insomma. Ecco, se stiamo ancora col portiere al primo agosto, qua, che non ce l'abbiamo, se stiamo ancora, forse arriva l'attaccante, forse Vlahovic resta,
4: sai cos'è la cosa inquietante, Roby? Che al di là del non essere ancora arrivati, ogni giorno esce un nome nuovo, sempre per gli stessi ruoli, no? Perché sul portiere siamo partiti che c'era Martinez o Vicario, poi è spuntato Suzuki, poi è spuntato Trubin, poi è spuntato De Gea, poi è spuntato Jorgensen, cioè ogni giorno ce n'è uno che deve...

0: poco, per un pochino non si può arrivare ad un campione, e questa te la dice lunga. Perché una volta addirittura c'era, ma una volta, ma 4-5 anni fa, 6 anni fa, non, veramente non, non andiamo al, ai tempi preistorici, è altro che 3 milioni, insomma, ne servono altri 15, ok,
1: certo.
0: Questo è il problema. Per esempio ora c'è questo Stones, che sì? Non sarebbe male, che mi pare che sia svincolato, sì, se sì. Non mi sbaglio.
1: Sì, sì.
0: A me quel calciatore piace, insomma, ecco, è un calciatore già maturo, che potrebbe dare quel midollo spinale in più, che manca alla Juventus, ecco, o meglio che in qualche ruolo manca. Là si dovrebbe prendere il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante, la spina dorsale, e poi costruire come un albero genealogico, insomma, no,
1: tutto intorno,
0: i figlioletti, insomma, di questi qua a destra e a sinistra.
1: Sai qual è il problema, Roby? Che noi è dal 28 maggio più o meno, da quando è finito il campionato, che sappiamo che dobbiamo prendere un portiere e un attaccante, no? Siamo arrivati al 27 di luglio, i due acquisti che abbiamo fatto sono un terzino, che per carità va benissimo perché comunque rinforza la rosa, e un attaccante, sì, ma di 19 anni, che sappiamo benissimo che non può essere evidentemente il pilastro su cui si basa la Juventus dell'anno prossimo. Adesso parliamo di Stones, che è un altro difensore che nulla ha a che vedere con questi due ruoli importanti, e la Juve parte domenica, ci ricordava Alessia prima, per la tournée, e mancano ancora tutti i giocatori che Spalletti ha chiesto, oltre ai nazionali che pian pianino rientreranno, compreso Bremer che è tornato oggi.
0: E meno male che abbiamo il tuo pupillo che segna anche.
1: Hai visto?
0: Capito?
1: Hai visto che partita?
0: Che golasso! Quello lo feci anche io, quel gol tanti anni fa in campo di calcetto. Sì.
1: Vabbè, però ha giocato benino, dai, secondo tempo comunque.
0: Per carità, no, ma io, ma per carità, ma allora, ma io non è che sono contro Miretti. Miretti è un buon giocatore, insomma, anzi è un costante giocatore, sì. Un po', sai, insomma, non. Però, sai, mi piacerebbe qualche altra cosa.
1: Immagino.
0: Capito.
1: Però vi abbiamo il notiziario che incombe. Ti saluto, però, leggendo questo messaggio, sì. Perché è tutto per te e te lo meriti. Christian da Campobasso, che ci dice: resto sempre affascinato dall'avvocato De Frede, uomo fuori dal tempo della Napoli bella, dei Conti, un grande uomo fuori dal tempo importato dall'inizio Novecento, epoca di Belle Époque. Chapeau, dottore, eterna Juve, araba fenice. Chiude così il nostro Christian.
0: grazie Christian, veramente un messaggio meraviglioso, grazie, veramente ti ringrazio. Forse sono un po' fuori dal tempo, questo è vero, sì.
1: Però evidentemente sono i nostri amici da casa apprezzano anche le tue pillole di storia, no? I tuoi famosi anni 30 e 40 che pur non avendo vissuto ci porti comunque come esperienza. Grazie mille all'avvocato Roberto
0: grazie
1: De Frede,
0: a te,
1: è sempre un piacere.
0: Ciao, buona giornata, ciao, grazie.
1: Roby, ancora buona giornata a te. Leggiamo ancora, ce la facciamo a leggere ancora un messaggio, Manu? Leggiamo ancora Alfio da Sapri.
2: Buongiorno a tutti. Qualche anno fa una tele diceva che voleva passare diceva che voleva passare a mangiare da un ristorante da 10 euro ad uno da 100 euro. Il destino, e non solo, ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno.
1: È vero.
2: Dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi. Come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene.
1: Alfio, andiamo col notiziario, poi commentiamo questo tuo messaggio. A fra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti notav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
8: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il

0: detto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
1: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
0: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
0: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Ciao Dario, per la nazionale il mio pensiero è questo, ma semplice come penso che sia di tanti. Cioè, si è andate a nominare Maradona, parlando nel cambiamento, che vecchio che avanza, 77 anni, inserendo due personaggi che comunque sì, hanno fatto molto bene nel Milan e uno nel Paris Saint-Germain, alla nazionale Leonardo non c'entrava niente. Il fatto è che comunque si cede a un'ingerenza politica e ti fa capire che il presidente di Lega non conta niente, che sono tutte decisioni politiche e le politiche rimangono e niente che possono appassionare il mondo del calcio, che poi tendenzialmente se a Ignazio non piace una cosa non si fa.
5: Oh, ragazzi, Alessandro, ma io penso che a livello tecnico e tattico le giovanili in Italia ce l'abbiamo, hanno vinto, hanno fatto, quindi il problema è il salto. Noi dobbiamo far sì che le società schierino i giocatori. E questo è il vero problema, perché noi come organizzazione di ragazzi ce l'abbiamo, bisogna puntarci, per puntarci devi farli giocare.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
6: Le 15:06 minuti, rientriamo in studio con la Juve del lunedì insieme fino alle 16, sempre da Ghiringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Emanuele in regia. Questa mezz'ora di nuovo dedicata un po' a voi e ai vostri messaggi, due vocali li abbiamo anche ascoltati adesso prima di rientrare in studio e continuiamo ovviamente a chiacchierare con voi. Rispondo a un ascoltatore che mi dice: hai parlato dicendo dei disastri di Sarri, ma Sarri ha vinto uno scudetto. Hai ragione, ma io mentalmente l'ho rimosso quello scudetto, perché l'immagine di uno scudetto vinto con l'allenatore che nel momento in cui ci sono i festeggiamenti si gira e se ne va verso lo spogliatoio, praticamente rinnegando negli anni dopo tutto quello che ha fatto la Juve, quasi come se lo avessero costretto a venire. Che quando abbiamo perso contro il Napoli dice: se proprio dovevamo perdere, per fortuna abbiamo perso con i ragazzi, cioè come se fosse ancora la natura del Napoli più che della Juventus. Io quello scudetto lì, ti dico la verità, faccio un po' fatica a ricordarlo, soprattutto perché poi quello è stato veramente l'inizio della fine. Citavamo prima ancora le due coppe, di Coppa Italia e la Supercoppa di Pirlo, ma poi da lì è stato poi un lento e inesorabile purtroppo declino, da cui sono partiti tutta quella serie di anni zero, che però continuano a essere gli anni zero, quindi andando a ritroso i primi anni zero ormai erano meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sperando che l'anno zero ultimo sia stato quello scorso e che ci sia finalmente un anno 1, anche perché quest'anno la Juve fa l'Europa League. Cosa ne pensi dell'Europa League, Ale? Ti piace come competizione?
7: Sì,
6: ti piace?
7: Sì. Sinceramente, vedendo la Juve di oggi, secondo me è decisamente più alla portata.
6: Io anche sono d'accordo che per andare in Champions e cercare...
7: E fare figuracce, uscire subito...
6: Esatto, di arrivare ai playoff e magari spuntare un ottavo, magari se ti va bene l'abbinamento arrivare ai quarti e poi tanto sapere di non avere strada fino alla fine, magari con l'Europa League qualche formazione comunque di livello c'è, detto che non c'è più la discesa delle squadre della Champions, quindi quelle sono e quelle rimarranno fino alla fine, qualche ostacolo inevitabilmente c'è, come è inevitabile che sia, però sicuramente è una competizione che parti dove puoi dire puntiamo ad arrivare in fondo,
7: arrivare in finale,
6: no?
7: Poi, sì.
6: Esatto, puoi vincerla, sappiamo che noi con le finali non abbiamo un gran storico, però ecco, diciamo che è una competizione in cui possiamo competere, scusate il gioco di parole, perché effettivamente in Champions per il momento, con tutto il bene che vogliamo alla Juve,
7: non ci sarebbe storia,
6: non è ancora cosa. Sentiamo cosa ci dice Luca su Cambiaso e Cucurella, mi piace questo paragone, Luca.
7: Allora, dice Dario: anche Cucurella sbaglia dei passaggi in uscita. Quello che sconcerta di Cambiaso è che non ha proprio la cognizione dei movimenti difensivi e di concentrazione. In più a sinistra non si allarga mai andando a pestare la zona di Yıldız. E poi dice anche Zirce mi ricorda Ibra.
6: Ecco, vedi,
7: senza il tiro.
6: Prima Manuel diceva Zidane, Luca ci dice Ibra senza il tiro. Però quindi comunque sì, forse come attaccante, no? Quindi diciamo più vicino alla sua zona di campo. Sulla questione di Cambiaso è vero, una considerazione che va fatta, Luca, cioè tante volte ci si è lamentati di questo un po' andare a pestare i piedi a Yıldız, tant'è che io tante volte ho detto che non mi dispiaceva come lo usava Spalletti in nazionale, per esempio, cioè come esterno di destra, perché Cambiaso comunque è uno che la tecnica ce l'ha, la corsa ce l'ha, il tiro ce l'ha, e mancino, e quindi faceva in nazionale con Spalletti quello che fondamentalmente fa con Seisao alla Juventus, no? E infatti mi aspettavo che arrivando Spalletti si potesse rivedere un Cambiaso giocare da quella parte. I problemi quali sono? Uno, che se metti Cambiaso lì con Seisao non gioca più, e lì comunque c'è con Seisao, c'è Zegrova con tutti i limiti del caso, però i giocatori ce li hai. E soprattutto non avevi il vice Cambiaso, perché la Juve continua ancora oggi in realtà a non avere un'alternativa a Cambiaso, che è una delle cose più preoccupanti. Ne stavamo coltivando uno dalla next gen, che era Puchka, che poteva andare a fare almeno la riserva comunque di Cambiaso, ed è stato venduto al Genoa, tra l'altro senza nessun diritto di riacquisto e di recompra, e quindi continuiamo a essere mancanti di un'alternativa dietro Cambiaso, detto che Çelik potrebbe fare anche il terzino sinistro, in un certo senso anche Kalulu, quindi con Çelik che gioca a destra e Kalulu a sinistra, però vai un po' a snaturare quelli che sono i ruoli ufficiali, diciamo così, dei giocatori. Vediamo un po', sono arrivati ancora tanti messaggi. Allora, sentiamo questo.
7: Stefano ci dice: ho visto la partita, una tristezza unica. Leggevo nel volto di Spalletti la rassegnazione, e in quello dei giocatori il che ci faccio ancora qui.
6: Ma allora sì, sul primo tempo ti posso dar ragione, Stefano, nel senso che effettivamente è un po' è stato veramente brutto, non è successo praticamente niente. Nel secondo tempo qualcosina di più si è visto, ci sono stati anche 4 o 5 giocatori che hanno giocato tutti i 90 minuti, quindi evidentemente sono quelli su cui Spalletti cerca di lavorare un po' di più, perché dovrebbero essere quelli che rimarranno poi anche dopo questo, chiamiamolo, filtro del calciomercato. Mancano ancora 4-5 giocatori, perché Yıldız comunque non c'era, perché si sta riprendendo dai dolori al ginocchio. La stessa cosa Thuram, Bremer è tornato solo ieri, Comenes era arrivato soltanto 24 ore prima, quindi diciamo che i titolari dell'anno scorso non c'erano ancora. Manca ancora McKennie, manca ancora lo stesso con Seisao, insomma mancano ancora molti dei reduci dal mondiale. la Juve è questa, ragazzi, per cui o ci fidiamo di quello che ha detto Spalletti l'anno scorso, cioè appunto che la rosa è forte, i giocatori sono forti e possono arrivare a determinati risultati, o comunque dobbiamo confidare che da qui a un mese e 10 giorni, perché il mercato comunque chiude il 31 di agosto, la Juve finalmente riesca a fare qualcosa oltre che farla entro la fine della settimana prima del
8: comunque Dario della posso dirti una cosa?
6: Dimmi, certo.
8: Per quanto siano definiti scarsi,
6: sì,
8: io non mi spiego certe prestazioni tipo l'anno scorso.
6: Ah, ma quello sono d'accordo con te.
8: Contro l'Inter, vedi contro il Galatasaray, non l'andata ma il ritorno.
6: Il ritorno, sì. No, no, ma infatti quella lì è proprio la dimostrazione di chi dice che i nostri giocatori sono...
8: qualcos'altro sotto.
6: Quando dici che i giocatori sono scarsi, poi pensi a quelle partite che hai citato tu, ma anche quella con la Roma in casa, con il Napoli in casa. Cioè, ne abbiamo fatte di partite anche... Ma anche... Vabbè, lì c'era ancora Tudor, la rimonta con il Borussia Dortmund, no? Cioè... E i giocatori erano quelli, perché erano quelli lì. E quello che non si capisce è come la stessa squadra ti possa fare quella partita col Galatasaray e poi quella partita con la Fiorentina. Perché la partita con la Fiorentina in casa, l'ultima in casa, che poi era la penultima.
8: O col Verona,
6: con una squadra che era
8: già...
6: col
8: Sassuolo.
6: Sì, ce ne sono tantissimi. Verona che era già matematicamente retrocesso, sì, e butti via un tempo. La Fiorentina che era matematicamente salva addirittura perdi, neanche pare. Cioè,
8: anzi, che dovevi vincere.
6: Dovevi vincere, ma anche col Verona dovevi vincere. Cioè, vai a vincere a Lecce, in quel periodo lì vinci a Lecce, che era la partita forse più complicata, perché Lecce lottava ancora per la salvezza. Pareggi col Verona già retrocesso. Perdi con la Fiorentina che non aveva più niente da chiedere. Pareggi col Toro quando ormai, insomma, per le vicende fuori dallo stadio, la partita si sapeva già che non serviva più a niente. Non lo so.
8: Cambiaso, se ci fai caso, fa rima.
6: Vai.
8: Ultimamente, guardalo bene, è sempre attapirato.
6: Sì, ma non è secondo me non è contento. Lui ha iniziato a risentire a inizio mercato le voci che arrivavano. Poi, come dicevamo prima con Alessia, sono sparite queste voci. E a me sembra uno che abbia voglia di cambiare abbastanza aria. Poi cercheremo di capirlo. Volevo fare ancora un
8: C'è il pullman in corso Vittorio.
6: C'è il pullman. Volevo fare ancora un commento sul messaggio di Alfio che abbiamo letto prima del notiziario, no? Che effettivamente a oggi purtroppo anche i famosi 10 euro citati da Conte del ristorante quando lui aveva mollato la Juve, a oggi sembrano quasi inarrivabili anche quei 10 euro lì, no? Dicevamo prima con l'avvocato De Frede, il paradosso della società Juve adesso è che prima andavi una squadra già fortissima, andavi solo a puntellare, adesso fai fatica a pagare 13-14 milioni il portiere titolare della nazionale argentina, no? Che oggettivamente, per quanto mi riguarda, mi sembra una cifra assolutamente, cioè è molto più sensato 13 milioni per Martinez che non i 30 per Suzuki, per quanto Suzuki sia più futuribile perché ha 22-23 anni contro l'altro che ne ha 32, ma parliamo del portiere titolare della nazionale argentina, campione del mondo e finalista quest'anno, contro un ragazzo che ancora deve completamente farsi. Quindi non lo so, effettivamente è una situazione molto molto complicata. Ci sono ancora dei vocali? Sentiamone qualcuno, Manu.
9: Ciao Valle Talentate, visto che si parlava di nazionale,
6: vai.
9: Faccio un piccolo intervento, anche se non amo parlarne di solito. È giusto quello che dicevi, diciamo, secondo me che poi storicamente le nazionali forti italiane sono partite da dei blocchi di
6: Vero.
9: Giovani.
6: Bravo.
9: O quasi giovani, pensiamo anche i ragazzi del Mondiale 78 o quelli di vicini che poi sono arrivati al Mondiale 90, quindi... Ci vuole secondo me molta molta attenzione, soprattutto a parte il tema settore giovanile, sviluppo eccetera eccetera, infrastrutture, ma nel lavorare con la nazionale del 21, perché poi quella sarà il cuore delle prossime nazionali. Dopo il CT della nazionale maggiore, a parte che potrebbe diventare eventualmente quello dell'under 21, sarà sua cura andare ad inserire in questo contesto le novità, il giocatore che esplode, lo schillaci di turno che fa il campionato incredibile, ma la base viene costituita dall'Under 21.
6: Sì, sono d'accordo, e tra l'altro guarda, non sai, c'era anche, l'avevo già detto anch'io prima, anche un altro ascoltatore aveva già detto che c'era l'ipotesi Baldini eventualmente per la nazionale. Io te ne aggiungo un pezzo: oltre che il blocco giovani che solitamente fanno, diciamo, un mondiale di crescita e poi quello dopo diventano protagonisti, come hai citato 78 e poi 82, no? Che era stato il penultimo mondiale vinto dall'Italia. c'è spesso anche un blocco di giocatori che arrivano dalla stessa squadra. Storicamente la nazionale forte ha un 5-6 giocatori che arrivano, 5-6 giocatori titolari che arrivano dalla stessa squadra. Al 2006 c'era metà squadra in campo dell'Italia che era della Juve e tra l'altro l'altra metà era titolare della Francia con cui abbiamo poi vinto la finale. C'è sempre stato il blocco Juve, il blocco Milan, il blocco Toro negli anni ovviamente del grande Torino, e sono stati i mondiali poi vinti, perché i 34-38 insomma erano quei blocchi lì. E quindi insomma diventa complicato in un momento in cui anche nelle singole squadre non ci sono tanti nazionali forti, e l'ultima nazionale che ha portato, che ha preso Gattuso, quella che non si è qualificata, non so se aveva due giocatori della stessa squadra in campo, che forse erano Bastoni e Di Marco, bravo, sì, se mi veniva De Silvestri, ma De Silvestri. Barella, però Barella mi sa che non stava giocando, era forse infortunato in quel periodo lì, non mi ricordo. Comunque erano due, al massimo tre giocatori, poi ne hai uno che gioca nel Manchester, uno che gioca nel Paris Saint Germain, uno che gioca nell'Arsenal, uno della Juve, forse c'era solo Cambiaso perché Locatelli ancora, mi sembra che Gattuso non lo avesse convocato, quindi diventa complicato anche generare poi un certo tipo di feeling all'interno della società, della squadra. Sentiamo invece Gabriele, perché fa una considerazione interessante proprio a proposito del potenziale vice Cambiaso.
7: Allora ci dice: ciao Dario, ma è vero che Cabal e Gatti alla fine sembra rimangano, mentre Dagala Suiz pare sia stato bocciato alla fine dal mister? Inoltre io per Joao Mario alla Fiorentina mi farei dare Fortini, che potrebbe essere un bel rimpiazzo. Che ne pensi?
6: Allora, partiamo dalla prima parte. Cabal non lo so, perché oggettivamente Cabal l'anno scorso ha fatto veramente più danni della grandine, no? Come si dice in questi casi. E allora c'è stato un momento in cui sembrava che potesse, è vero, Cabal, io prima dicevo non c'è il ricambio di Cambiaso, in realtà in teoria c'è Cabal, però Cabal l'anno scorso ha fatto veramente tanto tanto male, e c'è stato un periodo in cui sembrava che dovesse riprendersi dal suo, si fosse ripreso dal suo infortunio, poteva anche portare via il posto a Cambiaso. Poi ha fatto tra Bodø/Glimt e Galatasaray due tampe clamorose ed è stato praticamente cancellato. Quindi il problema è che di Cabal credo che non abbia offerte in questo momento, no? Chi è che va a comprare un giocatore che ha fatto male e non ha mai più messo piede in campo nella Juve dell'anno scorso? Su Gatti non lo so, perché credo che la permanenza di Gatti possa essere strettamente legata all'eventuale partenza di Bremer, perché se adesso è arrivato Celik, che oltretutto consente anche a Kalulu di scalare da centrale, dubito che possano rimanere sia Gatti che Bremer che Kelly che l'ipotetico Kalulu che scala, non lo so. Non ci sono più tutte queste voci di uscita di Gatti, ma perché il Napoli ha altrettanti problemi nell'acquisto come la Juve, per cui l'unica società interessata a Gatti sarebbe il Napoli, non solo da quest'anno, in più c'è Allegri che comunque lo ha già valorizzato quando era la Juve. Però il Napoli ha forse più problemi ancora della Juve a comprare, perché ne ha ancora di più da vendere, quindi al momento si è tutto un po' fermato. Su Douglas Luiz bocciato le sensazioni sono un pochino quelle, cioè la voglia di Spalletti di dargli la possibilità c'è. È anche vero che queste due partite che ha fatto Douglas Luiz non è che proprio abbia fatto stropicciare gli occhi di robe meravigliose, per cui c'è un'ipotesi di bocciatura. Con però sempre il contraltare, chi te lo compra Douglas Luiz? Cioè l'alternativa è di nuovo mandarlo via in prestito. Quanto a Fortini, non so se possa essere legato o meno all'operazione Joao Mario, perché di Joao Mario alla Fiorentina si parla di un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni. Guarda Manuel, che è andato a prenderci da Bianconera News proprio la notizia che riguarda quello che sta dicendo Gabriele. Obiettivo Fortini per rinforzare le fasce, la Juve pensa al 2006 della Fiorentina, quindi anche qua un ragazzo giovanissimo, 20 anni, che potrebbe fare effettivamente il vice Cambiaso, perché se non ricordo male Fortini gioca comunque sul lato mancino della difesa, quindi potrebbe essere un'opzione, ma non credo comunque slegata dall'ipotesi dall'operazione Joao Mario. Leggiamo ancora appunto sempre da tutto Juve le live di calciomercato, occhi su Fortini, suggestione Stones, ne parlavamo prima anche con Roberto De Frede, incrocio Suzuki Chevalier, altro nome nuovo, no? Un altro portiere che compare per la Juve, Dibu Martinez, pista non chiusa del tutto, qualche giorno fa sembrava invece che i problemi alla mano eccetera eccetera potesse essersi chiusa definitivamente, Zirze è un'occasione di mercato, insomma un'occasione a 45 milioni, ecco, non so cosa
8: sia. Una grande occasione
6: per il Manchester che te lo vede.
8: Poi porta mi candido anch'io.
6: A questo punto, cioè veramente, davvero ogni giorno ne esce un nuovo. Stamattina ho letto.
8: Io sono un ex portiere.
6: Ah sì? Vedi? Sì. Allora ci potrebbe anche stare. No, perché stamattina leggevo Chevalier si unisce alla short list dei portieri. Ma che short list sono? Sono 75 nomi, neanche la spesa del sabato del mese.
8: La settimana scorsa con Camillo abbiamo detto, poi a fine mercato tiriamo giù una lista di tutti i nomi fatti in questi mesi. Esatto. E vediamo quanti.
6: Ma già solo con i portieri quest'anno fai la lista di tutto il mercato dell'anno scorso praticamente. Vedi, poi anche Terry ci dice questa cosa qua, molto simile se vogliamo.
7: Questa società ha voglia di far tornare la Juventus grande come un tempo oppure pensa solo a far quadrare i conti? Quadrare
6: poi, sì, non, poi tanto, non tanto dice.
7: Se vogliono spendere 45 milioni per Colomoni,
6: tanto guarda che Terry ormai 45 milioni per Colomoni, 45 milioni per Zirze, cioè tutto come ti muovi, i soldi che ti chiedono sono quelli, poi quando vengono a prenderli a te ne danno 10, cioè questo non si capisce bene.
8: Comunque possiamo guardare il lato positivo,
6: cioè
8: piuttosto che spendere 60 45 meglio niente,
6: ce li teniamo. Esatto, anche l'anno scorso 45 quasi per Openda, che adesso abbiamo dato via con un calcio nel sedere, insomma non è che ci sia proprio
7: già tanto che siamo riusciti a darlo via.
6: Tra l'altro anche
8: per in prestito a giugno prossimo torna
6: in prestito oneroso, 3 milioni.
8: Ma lo stipendio chi lo paga?
6: 60-40, 60 il Lione, 40
8: la Juve. È un passo avanti, direi.
6: E infatti mi sembra di forse l'ho detto in inizio puntata, c'è questa situazione strana per cui il prestito di 3 milioni col 40% pagato dalla Juve, più o meno praticamente la Juve gli restituisce i soldi del prestito. Credo che burocraticamente sia una roba che serve per mettere
8: sembra
6: a posto un po' di
8: il film allenatore
6: nel pallo, esatto.
8: Non fare il mercato tre quarti di zinco,
6: esatto. quello lì più o meno stiamo facendo il mercato non stiamo facendo tra l'altro neanche il mercato così, perché di fatto è poi l'unico giocatore che è uscito in questo momento Openda della prima squadra, perché di Puchka abbiamo detto, di Daffara anche abbiamo detto che è andato al Parma, che tra l'altro si è fatto male Daffara, povero, ho visto ieri che si è fatto male, deve star fuori diversi mesi, il Parma non l'aveva preso per fare il primo portiere, però insomma dispiace chiaramente.
8: Mi ha fatto un'entrata e
6: sono uscite anche no, entrate sono arrivati anche Celic
8: è vero.
6: E Decator, che se vogliamo due. Quindi Celic e Decator.
7: Poi ci sono arrivati un po' di soldi da Muharemovic.
6: Muharemovic, vero, per fortuna posso dire, perché per spendere 20 milioni per Muharemovic secondo me abbiamo fatto bene a prendere quei 17-18 che praticamente ci hanno ripagato Decator, quindi siamo a zero.
8: È già un passo avanti questo.
6: No, in realtà siamo a 9 milioni circa, perché Puchka e Daffara 4-1, 5 l'altro, mi sembra qualcosa del genere. Ci sono dei vocali ancora, Manu, da sentire, sentiamoli.
10: Ciao ragazzi, sono Gianluca.
6: Ciao Gianluca.
10: Io sento parlare che bisogna far giocare i giovani, ma i giovani devono essere fatti giocare solo se bravi, solo se forti, altrimenti devono giocare i migliori. Questo è il punto, non bisogna fossilizzarsi sul giocare i giovani e copiare magari la Spagna che ha vinto il mondiale con parecchio materiale giovani. Il problema è che Spalletti è un allenatore concreto e fa giocare i più forti. Certo, dovremmo avere qualche giocatore forte, per ora ne abbiamo veramente pochi. Siamo ai primi di agosto e non abbiamo ancora un portiere e un centravanti, non dico altro. Ciao ragazzi.
6: Questo è il grande tema che stiamo portando avanti, ma neanche da oggi, praticamente dal primo di giugno, perché se vogliamo dal 30 giugno, da quando si è aperto il mercato, siamo ormai a 3 settimane abbondanti, quasi 4, è un mese, sono 4 settimane che è aperto il mercato e siamo ancora praticamente al punto di partenza. La magra consolazione è che gli altri non stanno messi meglio di noi, no? Perché forse solo il Milan ha fatto un mercato di un certo livello, andando a spendere già un bel po' di soldini, però tutte le altre, Inter compresa, Napoli, Roma, Lazio, sono tutte abbastanza da arrencanti. Il Como sta facendo bene, perché comunque insomma ha un certo tipo di proprietà alle spalle. L'Atalanta ancora è un po' fermina, insomma diciamo che tutte quelle di prima fascia, tolto il Milan e forse un pochino il Como, sono tutte un po' nella nostra stessa situazione. Saluto Massimiliano da Roma e Salvatore da Quarto, che ci hanno mandato quasi insieme grosso modo lo stesso messaggio. Grazie, ovviamente lo sapevamo, anzi abbiamo aperto proprio la puntata di oggi alle 2 facendo le condoglianze a mister Spalletti per la perdita della mamma. Sentiamo Giovanni dal Brasile.
7: Allora Giovanni ti dice un base grande per la nazionale, a parte Donnarumma, Udoge, Calafiori, Tonali, Esposito, metterei Ignacio, Mané, Reggiani e vedrete che andremo benissimo. CT, Baldini. E poi tante parole sul calciatore Maldini, già depotenziato 1-7 giorni.
11: Sì, credo sia dopo 7 giorni, ah, no? Eh. Sì, ogni tanto il correttore credo sì. che faccia qualche scherzo. Allora, su Baldini ne abbiamo già parlato, Giovanni è un nome che secondo me ci sta, soprattutto per il tipo di percorso che dovrà fare l'Italia. I nomi che hai detto sono quelli che fondamentalmente sono quelli un po' più validi, anche se ti dico, io ci aggiungo sicuramente Di Marco e Barella, perché comunque sono due giocatori che, per quanto siano dell'Inter, ci dia fastidio dirlo, sono oggettivamente forti. Bastoni non ce la faccio, anche se è oggettivamente un buon centrale, ma dopo quello che è successo l'anno scorso, Bastoni, se anche per un po' non va in nazionale, mi sta anche bene così. Quindi Donnarumma, Udogie, Calafiori, Tonali, Esposito, aggiungiamoci Di Marco e Barella, siamo a 7. Poi ci mettiamo Ignacio, Mané e Reggiani, arriviamo a 10. Sì, con Donnarumma ce ne serve ancora almeno uno. Mettiamoci Locatelli, dai, almeno lo mettiamo a fare l'uomo d'ordine a centrocampo. Per cui, insomma, un pochino di base potenzialmente ce la potremmo avere. È chiaro che per essere la nazionale italiana ci si augura molto, molto, molto di più. Nell'attesa che magari qualche infornata di questi giovani promettenti, anche magari della Juve Next Gen, possano venire fuori nel tempo.
8: Hai fatto gli auguri?
11: A chi?
8: Al portiere.
11: No, l'ho visto stamattina che li ha pubblicati la Juve, li ha anche ripubblicati lo stesso Di Gregorio, ma credo che sia anche giusto così. Non so se ieri o l'altro, in questi giorni, era anche il compleanno di Andrea Fortunato, che la Juventus ricorda sempre, sì, questo è molto 20... bello.
8: Ieri?
11: Ieri. So che l'ho visto appunto in questi giorni, il post.
8: Mi fa ridere perché se noti sul post al lato... un utente ha messo la foto della parata contro l'Inter.
11: Sì. La parata.
8: Chiamiamola parata. Sì.
11: Tra l'altro.
8: Comunque auguri.
11: Comunque auguri, e poi non leggiamo come lo ha definito, perché si può leggere da soli. Sì, che quella è un'altra di quelle cose che non ci si capacita di come un portiere. Comunque. Tecnica, cioè non lo so, Di Gregorio fa delle parate pazzesche e poi fa dei buchi.
8: Che ancora oggi non l'ho capita.
11: Ma non lo so, ho provato a prenderla col piede sbagliato, perché se la prendeva con l'altro ce la faceva prendere.
8: Non l'ho capita.
11: Io quando ho visto la deviazione di Cambiaso, poi vedo sta palla che va lenta, dico vabbè, la prende e niente.
8: Cioè invece... in quel momento ti scatta quella cosa di mettere l'altra gamba.
11: Non lo so, è come quando sbagliare l'acceleratore col freno, cioè una roba del genere, no? Che invece che frenare acceleri.
8: Sì, come quando ho guidato la prima volta la macchina col cambio automatico,
11: che non sai cosa devi fare. Quello che mi è successo,
8: troppo mi spacco la testa.
11: Quando io ho guidato in Irlanda, che la guida è al contrario, però i pedali per fortuna sono messi nello stesso posto, perché altrimenti sarebbe un delirio. Il problema qual è? Che tu sei lì e sei abituato a cambiare con la mano destra, quindi tiravo delle gomitate alla portiera per cambiare, perché cambi marcia. Perché invece il cambio era dall'altra parte. Quella confusione mentale lì, non lo so. Sentiamo ancora un vocale, poi abbiamo il notiziario che ci aspetta.
12: Buongiorno, Giambattista da Bergamo.
11: Ciao Giambattista.
12: Ma vogliamo dire che possiamo ringraziare anche la FIGC che ci ha distrutto?
11: Diciamolo
12: pure.
11: Non è
12: solo colpa dei dirigenti juventini, è colpa soprattutto del sistema anti-juventino.
11: Sì, questo è un tema sicuramente. Prima parlavamo, no, di Allegri, che comunque in Champions ci aveva sempre portato, tranne quell'anno che in realtà da classifica eravamo arrivati forse addirittura secondi, ci hanno poi fatti arrivare settimi, e per cui avremmo dovuto fare la conference, e poi ci hanno tolto a tavolino anche il diritto alla conference, no? Quindi sì, sicuramente questo è...
8: certe emozioni solo con noi.
11: Esatto. Poi adesso escono tutte le intercettazioni possibili immaginabili sugli arbitri, però l'Inter non... cioè proprio escono gli articoli, l'Inter non è indagata, cioè proprio te lo dicono, non ci pensare,
8: ci tengono a
11: non ci sperare, sappiate che l'Inter no, l'importante è che l'Inter no. E purtroppo questo messaggio del nostro ascoltatore trova terreno fertile sia tra gli ascoltatori, ma per tanti anche addetti ai lavori, no? C'è un po' questa sensazione che, anzi, in tanti si sono anche lanciati nel dire: se al posto dei nomi che abbiamo visto adesso dell'Inter, e che si legge che Tizio interista e Caio tifa Inter, si fossero stati juventini e tifa Juve, credo che saremmo bombardati di messaggi, di notizie, di aggiornamenti, di siti, prime pagine dei giornali, campionato falsato, è tutta una farsa, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, bisogna tenere duro, continuare a tifare e sperare che la Juve risorga molto, molto in fretta.
8: Comunque, leggendo l'ultima ora, c'è della permalosità in federazione ultimamente.
11: Ma dai, perché ce n'è bisogno, sai, siccome non c'è... funziona tutto così bene, che permettiamoci di essere anche permalosi. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: La Juve del lunedì.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa a nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
11: E rieccoci dunque in onda, l'ultima mezz'oretta, 25 minuti fino alle 16 con la Juve del lunedì, sempre da Ricky Ringhelli, Alessia Bertoldo, Manuel in regia. Leggiamo ancora qualche vostro messaggio, poi andiamo dal nostro secondo ospite di oggi che sarà l'avvocato Simone Troiano. Leggiamo Vito da Pisa. Ciao Vito, buongiorno.
7: Allora, Vito ci dice: scusate, ma forse avevo letto male a proposito di Zirce, si parlava di prestito, per cui con due prestiti, Zirce e Vicario, saremmo a posto per secondo attaccante e portiere, senza spese potremmo fare qualche buon acquisto vendendo con Seisao.
11: Certo Vito, sì, diciamo, allora io il prestito di Zirce non l'ho sentito, ho sentito che c'è una valutazione intorno ai 45 milioni, insomma le cifre sono più o meno sempre quelle. È chiaro che l'idea, però sei di nuovo al discorso del famoso instant team, no? Cioè tu ti prendi due prestiti, allora quello di Vicario sarebbe sicuramente un diritto, di Zirze non saprei perché appunto non sapevo neanche di questa opzione. Sono due prestiti, che significa che però tu alla fine della prossima stagione, nella migliore delle ipotesi, cioè che entrambi ti hanno reso come ti aspetti, devi pagarli tutti e due, cioè devi comprare due giocatori senza neanche pensare di fare un mercato nuovo. Poi certo, se l'idea è di comprarli è perché evidentemente ti hanno reso bene e quindi puoi andare sicuramente a irrobustire una rosa, non a rinforzare in realtà, perché vuol dire che non avresti poi la liquidità per andare a comprare qualcun altro. Certo che vendendo con Seisao, se sono veri i 50 milioni che propone il Liverpool, la liquidità ce l'hai subito per andare a prendere quelli che vuoi davvero, che io non so se possa essere davvero, però a questo punto immagino di sì, il Colomoni di turno, perché pare che anche Spalletti comunque sia fissato con Colomoni, quindi evidentemente questo giocatore lo voleva Tudor, lo vuole ancora Spalletti. Evidentemente c'è qualcosa intorno a Colomoni che funziona e che piace agli allenatori.
16: Anche da lei.
11: Da lei adesso. Sentiamo Stefano da Ciampino.
7: Stefano ci dice: ciao, per quanto riguarda la nazionale dimostriamo che siamo pizza e fichi. Meglio che si dimettano tutti. Per la Juve spero di avere dei nuovi giocatori per fine settimana, siamo in ritardo.
11: Certo Stefano, il concetto è sulla nazionale, insomma stiamo saltando un po', no? Tra Juve e nazionale, ma è inevitabile visto quello che è appena capitato. Non lo so, c'è veramente una situazione paradossale e il problema è che siamo forse addirittura tornati indietro, no? Perché prima c'era o Guardiola o eventualmente Pirlo, adesso siamo al punto che non Guardiola, non Pirlo e forse neanche Maldini e Leonardo, perché se si dimettono pure loro dobbiamo ricominciare ancora a trovare i direttori tecnici. Si parla di Chiellini, è venuto fuori anche il nome di Chiellini prima, ecco, c'era un messaggio che avevo perso di qualcuno che diceva meglio che Chiellini rimanga alla Juve. Anche se oggettivamente il ruolo di Chiellini alla Juve ancora non è chiarissimo, no? Cioè non è che stia facendo chissà quali cose, per cui se ci fosse insomma il bisogno della sua presenza in nazionale, secondo me ci potrebbe stare. Detto che Buffon è stato ricontattato da Maldini e Leonardo dopo che aveva salutato quando era andato via Gattuso, ma Buffon ha declinato la proposta, quindi non tornerà. Ecco, questo messaggio di Marco fa un po' male al cuore, leggiamolo insieme.
7: Pensare che il Real potrebbe creare un centrocampo a tre con Bellingham, Rodri e Valverde mi fa pensare quanto siamo distanti dal calcio che conta.
11: Purtroppo hai ragione Marco, cioè quelli lì sono tre che se ne prendi uno per uno ti fanno diventare tre squadre fortissime. Se li metti tutti e tre insieme effettivamente il Real ha una potenzialità clamorosa.
16: Ma li vuoi mettere con i nostri?
11: No, nel senso che sarebbe oggettivamente un po' svilente e umiliante nei confronti del nostro centrocampo, perché insomma parliamo di tre mostri, no? Bellingham ha fatto un mondiale clamoroso, veramente clamoroso, cioè se avesse avuto bisogno di un'ulteriore consacrazione, al di là del secondo tempo da suicidio che ha messo in campo Tuchel contro l'Argentina, perché l'Inghilterra poteva tranquillamente portare a casa la partita e arrivare in finale, Bellingham ha fatto veramente un mondiale pazzesco fra assist, gol, contributo a centrocampo, veramente tanti
16: mostri. Noi abbiamo i nuovi,
11: magari nuovi, ma noi abbiamo i vecchi mostri, perché quelli nuovi ancora non li abbiamo potuti vedere. C'è ancora qualche vocale da sentire, ma noi li abbiamo sentiti due, no, ce li abbiamo ancora, intanto aspettiamo l'avvocato.
17: Due amichevoli e nelle due amichevoli i migliori tempi sono stati giocati con Arthur titolare. Sarà un caso? Non è mai un caso, perché anche quando iniziò a giocare nella Juve tutta la squadra girava, compreso Locatelli, quando c'era Arthur titolare. Bisogna solo dare fiducia a certi giocatori e smetterla di avere dei paradigmi di Van der Ven.
11: Ivan, ciao, porta pazienza, ma su questo messaggio non sono proprio d'accordo, nel senso che se c'è uno che mi ha deluso anche in queste due amichevoli è stato proprio Arthur, nel senso che gli ho visto fare dei lanci ma imbarazzanti. Ne abbiamo parlato anche dopo la prima amichevole, in cui doveva fare, c'era un'azione che poteva potenzialmente ricordare il famoso primo gol di Lichtsteiner all'Allianz con il Parma, con il lancio di Pirlo, Lichtsteiner che si inserisce, lui prova a fare quel lancio per, no, adesso non so chi ci fosse nella prima amichevole che si stava infilando da dietro, e ha messo la palla che è addirittura, invece che andare verso il palo, l'ha messa a uscire verso la bandierina, e poi ha chiesto scusa 10 volte al giocatore che si stava inserendo, che ripeto in questo momento non ricordo chi fosse. A me Arthur proprio non è mai piaciuto e continua a non piacere. Non che Douglas Luiz mi sta facendo impazzire, però mi sembra un pochino più mentalizzato, cioè Arthur mi dà proprio la sensazione di essere quello che è qui perché ci deve essere, perché è finito il prestito e perché non ha in questo momento alternative e deve sperare il più in fretta possibile di ripartire. Non è quello, cioè se devo pensare a qualcuno a cui dare la seconda chance, non ci metto Arthur. Poi per carità, sappiamo che ognuno si innamora ogni tanto di giocatori senza senso, io per esempio ho sto pallino di Nico Gonzalez che spero che la Juve non perda. Ci sono tanti amici che hanno invece il pallino di Douglas Luiz. A me non fa, cioè io se devo perdere uno dei due mi tengo Nico Gonzalez e cedo Douglas Luiz. A te probabilmente piace Arthur, a me non tanto. Ce ne sono altri? Ne abbiamo ancora? No, allora abbiamo finito i vocali. Allora non lo vedi, io ho provato a mandargli un messaggio, vediamo se... Ah, ok, dice che non gli è arrivato il link. Aspetta, è che provo a scrivere tutto in diretta.
8: È meraviglioso tutto ciò.
11: Altrimenti...
8: Però non si spiega come Douglas Luiz sia stato il miglior centrocampista in Premier League l'anno certo. prima di venire alla Juve. Cioè, allora così scarso non è.
11: Eh no, ma infatti il problema è che tra l'altro quell'anno lì, a parte averlo pagato 55 milioni, i famosi soldi...
8: Ma noi sotto i 40 non ne vogliamo.
11: Esatto, quindi. Esatto, ma quell'anno lì si era detto che era stato l'acquisto più importante di tutto il calciomercato europeo, cioè noi abbiamo comprato un giocatore che potenzialmente doveva essere fortissimo, ma che poi alla Juve si è perso. Non so che cosa... Sì. C'è? Ok, perfetto. Allora abbiamo l'avvocato Simone Troiano, siamo riusciti in diretta a trovare il collegamento. Ce l'abbiamo già, Manu? Eccolo qua, sì. No, questo no. C'è stato... Eccolo qua. Ciao Simone, buongiorno, ben ritrovato su Radio Bianconero.
18: Buongiorno a tutti.
11: Ah sì, ok, ti sento. Sempre avvocato è, sì, perché sei ricomparso un attimo la faccia dell'avvocato De Frede e invece no, adesso abbiamo sempre l'avvocato Massimone Troiano. Ben trovato intanto Simone, grazie per la disponibilità, perché so che sei rientrato al volo da un appuntamento di lavoro, quindi mi fa piacere aver avuto la tua disponibilità per oggi. Senti, ti chiedo quello che è un po' il tema, no, di questi giorni, ma ormai di queste settimane, perché la Juve è da un mese e mezzo ormai alla ricerca di un portiere e di un attaccante, e né il portiere né l'attaccante sono ancora arrivati. Siamo arrivati addirittura agli incontri notturni fra Spalletti e la dirigenza per cercare di capire chi e se deve arrivare per primo. Ecco, allora chiedo a te, è più urgente che arrivi il portiere o l'attaccante a questo punto, Simone?
18: Bella domanda, Dario. Ti direi entrambi, però visto il mercato attuale partiamo dalle basi, quindi secondo me il portiere, perché l'anno scorso Di Gregorio sappiamo benissimo quanti punti ci ha fatto perdere, e quindi secondo me il portiere è fondamentale, anche perché abbiamo capito che a Spalletti non piacciono né Perin né Di Gregorio, quindi non abbiamo un'alternativa valida. E quindi il portiere si deve chiudere il prima possibile, anche perché ci sono 3, 4, 5 nomi in ballo, e uno di quelli, insomma, secondo me si deve prendere al più presto, ma in settimana, me lo auguro.
11: Certo. Guarda, c'è Gianni che ci scrive: domani compio gli anni, spero in un regalo, immagino dal mercato, perché partite domani non ce ne sono, quindi penso che sia un regalo dal mercato. E senti, invece poi ti commento, perché Marco poco fa ci scriveva da casa, il Real ha un centrocampo 3 con Bellingham, Rodri e Valverde. GG86 su Twitch ci dice: se noi avessimo avuto il vero Douglas Luiz e il vero Cop Menes, saremmo al top in Europa. Mi fai un commento su questi due messaggi, Simone?
18: Allora, vabbè, mettere a confronto insomma quei nomi con Douglas Luiz e Cop Manners è un po' è un po' difficile, però quello che dico io, secondo me, per come gioca Spalletti e visto il mercato attuale, io un pensierino su Douglas Luiz, almeno per valutarlo in questo ritiro, in questo precampionato, lo farei e ci punterei, perché tanto sappiamo benissimo che il mercato è bloccato sia in entrata che in uscita, e quindi, visto il livello attuale del centrocampo della Juventus, visto che comunque abbiamo capito che Locatelli giocherà sempre e abbiamo bisogno di un giocatore accanto a lui che sappia giocare a calcio, che sappia impostare, creare l'azione, verticalizzare, insomma tutte quelle robe che alla Juventus non vediamo da tanti anni, io mi auguro che Douglas Luiz possa giocarsi quantomeno le sue chance, anche perché fino a quando non arrivava alla Juventus, diciamo che in Europa era uno dei più forti, quantomeno tecnicamente uno dei più forti in circolazione, quindi non si capisce cosa abbia fatto questo calciatore qui. Invece su Cop Miners sono un po' più scettico, perché sia Tudor sia Spalletti hanno provato a rivitalizzarlo in tutti i modi, cambiandogli ruolo e dandogli entrambi fiducia, però lui insomma non ha colto assolutamente, quindi quando gioca Cop Miners giochiamo sempre in 10 e mi fa e dico questo ce lo dico proprio sicuramente, perché poi ho visto anche in nazionale che non riesce più ad essere il giocatore di un tempo, cioè quello dell'Atalanta.
11: È vero, è vero, è vero, purtroppo è così. E tra l'altro poi stavo anche ragionando che in questo momento abbiamo anche il problema Thuram, se vogliamo, no? Perché comunque Thuram non è in forma. Adesso addirittura le voci di questa mattina parlano non solo di avergli fatto saltare queste prime due amichevoli, ma addirittura potrebbe neanche partire per la tournée, per cercare di preservarlo o di capire effettivamente se ci debbano essere se ci sono gli estremi per un'operazione. E a questo punto ti chiedo un altro nome che circola, non l'abbiamo ancora fatto oggi perché ci siamo concentrati su altro, ma sempre per il centrocampo c'è il nome di Kessié, o Kessié, perché qualcuno dice che bisognerebbe leggerlo Kessié. Ti chiedo, ti piace, ti piacerebbe alla Juventus l'ex Milan?
18: Tantissimo, infatti è uno di quei nomi che ogni volta la mattina prendo il telefono e spero che la Juventus chiuda il centrocampo.
11: Ma tra l'altro un altro di quelli che apri i giornali ti dice chiusura vicina, no? È sempre tutto vicino, tutto pronto.
18: Infatti dicono che è tutto fatto, tranne che la colpa è del procuratore che cerca una commissione
11: altissima, sì.
18: E secondo me sì, lui è uno di quei giocatori che a noi serve, perché sa fare un po' di tutto. E sia un giocatore, secondo me, un buon incontrista, e poi soprattutto è un giocatore che sa giocare a calcio, è intelligente, e manca alla Juventus, e nel calcio italiano ha dimostrato che comunque sia ci sta bene, e se non vado errato mi pare che con il Milan di Pioli lui fu uno dei centrocampisti di quell'anno, e insomma fece un campionato bellissimo con il Milan, e io me lo auguro, ripeto, perché il nostro centrocampo attualmente è un centrocampo da una squadra di settimo, ottavo, nono posto. Infatti la classifica dell'anno scorso lo dimostra, se poi ci togliamo anche Thuram è così.
11: Sì, anzi l'anno scorso l'abbiamo detto, no? Dobbiamo anche persino ringraziare l'Inter, perché se l'Inter non avesse vinto anche la Coppa Italia noi saremmo finiti in Conference quest'anno, certo. No? Perché saremmo stati siamo arrivati sesti, ma saremmo finiti in Conference, invece siamo scalati per fortuna in Europa League, in Conference ci va l'Atalanta. Ecco, però un po' il paradosso di questo mercato è anche questo, no? Simone, così ti leggo anche un messaggio di Antonio dal New Jersey che ci dice: ormai la Juventus sta portando i tifosi alla depressione solo per il portiere, ho sentito almeno 12 nomi, e questo è un po' il tema che abbiamo portato avanti in tutta la puntata, non si chiude per nessuno, ogni giorno se ne aggiunge un pezzo, sia per il portiere che per l'attacco, adesso è spuntato Demirovic, cioè ogni giorno veramente c'è un nome nuovo, ma non si quaglia su nessuno. Come si esce da questa impasse, detto che, come dici tu, entro la fine di questa settimana bisogna che arrivi qualcuno per forza?
18: Certo. Allora, la premessa che faccio, secondo me, un mio umile pensiero, è che comunque in Italia il mercato, quantomeno in entrata, è super bloccato, sì. Perché se andiamo ad analizzare, il mercato dell'Inter è ancora fermo, il mercato del Milan mi pare che abbia preso solo Gonzalo Ramos, tirando fuori tutti quei soldi.
11: Sì, è Ghila, però, ha preso anche Ghila dalla Lazio.
18: Ghila, è vero, questo è vero, e quindi secondo me ogni volta che si va verso un portiere, un attaccante, poi le società non si riescono a mettere d'accordo d'accordo, quindi si va su altri nomi, poi gli agenti. Diciamo che il mercato in Italia è diventato molto molto molto difficile e secondo me la Juventus, da quello che so, anche sentendo qualche ex giocatore che conosco, vabbè, il preferito di Spalletti è Dibu Martinez, sì, lo sappiamo, però lì la Aston Villa chiede tanti soldi, la Juventus non li vuole tirar fuori, e quindi diciamo che la Juve era quasi sicura di chiudere Dibu Martinez, secondo me, e poi si è trovata un po' in difficoltà quando la Aston Villa ha chiesto, insomma, per un giocatore in scadenza di contratto tutti quei soldi. Quindi adesso su Zucchi, Vicario, non si capisce nulla. Io mi auguro, come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, prendiamone uno, l'importante è che ne prendiamo uno.
11: Esatto. Sì, no, ha detto che tra l'altro, ecco, poi su Martinez ha pesato probabilmente anche un po' la questione del dito rotto, no? Lui ha dichiarato di aver giocato tutti i mondiali col dito rotto, è possibile che si debba operare, quindi potrebbe dover star fuori qualche mese, però insomma abbiamo avuto Perin e Di Gregorio che si sono alternati come primo portiere quest'anno, quindi se uno dei due dovesse rimanere e rimarrà come vice di Martinez, dovesse chiudersi il cerchio così, per i primi 2 o 3 mesi possiamo continuare con i portieri che avevamo l'anno scorso. Infatti credo che nell'ottica della partenza per la tournée, credo che Spalletti stia spingendo più per l'attaccante forse che non per il portiere, no? Nel senso che da inserire in un meccanismo di gioco è ovviamente più importante lavorare con la punta che non col portiere, che è un pochino più statico, anche se poi deve fare un certo tipo di gioco anche con Spalletti. E a proposito dell'attacco, a parte il solito Colomoni, che ormai anche lì è venuto quasi a nausea, sì, e secondo me anche lui prima o poi si stuferà a un certo punto, ho detto che adesso tra l'altro è con la primavera del Paris, Pellegrino come alternativa ti piace? È un giocatore, un nome che ti può far piacere per l'attacco della Juve?
18: Allora, mi piace, però secondo me alla Juventus è una buona riserva, cioè noi abbiamo bisogno di un attaccante di spessore, e poi Pellegrino sì, è un giovane che può stare nella rosa della Juventus, può crescere, però bisogna prendere l'attaccante titolare, anche perché via Openda, David, sappiamo... Sì. Sappiamo che David, Milik non c'è mai.
11: Esatto.
18: All'inizio si parlava di Sorloth che lo davano quasi per chiuso. Io me lo auguravo perché un pochino mi piace. Poi anche se ha fatto un mondiale altalenante, un pochino secondo me anche fuori ruolo, però c'è bisogno di un attaccante di spessore. Poi Pellegrino assolutamente, quest'anno giocheremo il giovedì, abbiamo sempre le 3 competizioni, certo, ci sta bene in rosa. Può crescere, però non può fare l'attaccante titolare alla Juventus assolutamente.
11: No, questo sono d'accordo, però insomma bisogna che qualcuno, come dicevamo prima, arrivi. E ti giro anche un'altra domanda che ci fa Tiziano da Milano, sentiamo cosa ci dice Tiziano.
7: Tiziano dice: lo vendereste il portoghese per 50 milioni?
11: Perché queste sono le voci, no? Con Seisao sembra che ci sia un interesse del Liverpool intorno con un'offerta, si parla di 50 milioni, la mia risposta è sì, perché comunque sono tanti soldi e con Seisao non mi sembra uno degli imprescindibili, però voglio sapere cosa ne pensi tu.
18: Allora, sono d'accordo con te, per 50 milioni tutta la vita, però devono essere 40-50 milioni, di meno no, perché visti comunque i numeri, chiamiamoli così, del mercato attuale, sì, che per ogni giocatore che la Juventus cerca sparano delle cifre folli, dare con Seisao a meno di quella cifra no. 45-50 milioni sì, anche perché in quel ruolo fondamentalmente non dico che siamo coperti, però è un ruolo facilmente rimpiazzabile rispetto al portiere e l'attaccante, che come stiamo dicendo facciamo fatica a trovarlo, e anche il mercato non è che offre più di tanto in quei ruoli. Per Conceição 50 milioni tutta la vita, sì.
11: Sì, anche perché appunto sono, anche perché alla Juve forse non ha mai reso quello che potenzialmente dà, no? Sembra sempre un po' sotto livello, nel senso che la giocata che col Portogallo lo porta a segnare e con la Juve lo porta a tirare in bocca al portiere, cioè questa cosa è un po' strana. Senti, Valerio Da Lucca fa un'interpretazione tutto sommato interessante sulle ipotesi riguardanti il Dibu Martinez.
7: Dice: il Dibu ha dichiarato che forse si deve operare, poi stava pensando al ritiro, non è che lo ha fatto apposta per farsi cedere dall'Aston Villa?
11: Perché la le dichiarazioni sue sono state che alla Juventus comunque verrebbe, no? Anche abbastanza volentieri, quindi un po' di tattica, chiamiamola così. Lui ha detto che se avesse vinto il mondiale si sarebbe ritirato, il mondiale non l'ha vinto, quindi tendenzialmente non dovrebbe ritirarsi.
18: Allora, partiamo dal presupposto che Dibu Martinez è un po' pazzerello, chiamiamolo così, quindi diciamo che caratterialmente è proprio quello che a me piace, perché lui è proprio un portiere, è un portiere vecchio stampo, ha esperienza e non vuole stare alla Aston Villa, quindi sì, potrebbe essere una strategia, e io lo prenderei anche con il dito rotto, farei giocare Perin anche fino a ottobre,
11: a dicembre,
18: novembre,
11: sì.
18: Sì, quello che è poi prendere un portiere, che lui è un portiere di spessore e vai secondo me a colpo sicuro. E sugli altri sì, sono buoni portieri, però sono sempre delle scommesse, devi vedere come poi renderanno la Juventus. Quindi certo. Io l'unico che prenderei a colpo sicuro è tipo Martinez, anche con una mano attualmente.
11: Senti, invece mi fai un commento, poi ti devo salutare, sulla questione nazionale, no? Perché prima Guardiola e poi Guardiola no, poi Pirlo e poi Pirlo no. Guardiola ha detto di no lui, Pirlo hanno detto di no gli altri, e Maldini e Leonardo adesso sono un po' sulla graticola perché non si capisce neanche se continueranno per la loro strada. Si parla di un Chiellini che potrebbe diventare lui il DT della nazionale. Che idea ti sei fatto anche da avvocato della situazione, soprattutto riguardante Pirlo?
18: Allora, l'idea è che c'è tanta confusione in PGC, questo è chiaro, perché non è possibile che che firmano Maldini e Leonardo, scelgono un allenatore, poi non va bene ad altre persone, lo tolgono. Il no di Guardiola ci sta, questo è chiaro, ci hanno provato e ci sta. Però alla fine, se si dà quel ruolo a Maldini e quel ruolo a Leonardo, se scelgono un allenatore, poi giusto o sbagliato che sia la scelta, sì, si vedrà, si deve andare avanti per quella strada, però non che si sceglie un allenatore e poi si torna indietro. Quindi secondo me c'è molta confusione e continuiamo a fare brutta figura a livello mondiale, a livello europeo, perché diciamo che questa notizia sta facendo ridere tutte le altre nazioni. E quindi a me Pirlo non piace come allenatore, vabbè, chi lo conosce più di noi, però è stata fatta una scelta e secondo me doveva essere portata avanti.
11: Ecco, però adesso che non è neanche più Pirlo, chi si chiama?
18: Sono di

0: nei confronti di questo sito di scommesse russo. Non può avere ripercussioni perché di fatto Pirlo non aveva ancora firmato nulla, no? Forse i problemi
1: No, no,
0: sarebbero
1: no.
0: venuti.
1: Ma come in tutte le cose, alla fine, anche se avessi firmato qualcosa, comunque ci sarà sempre qualche clausola per rescindere dal contratto, per liberarsi quando poi si va a firmare come CT della nazionale per un ruolo del genere. Quindi, secondo me, è più che altro una scusa per allontanare Pirlo dalla panchina della nazionale. Ma questo è chiaro anche perché l'ha detto anche lui ieri sera, penso in un post Instagram oppure in un comunicato. Cioè, alla fine, lui ha questo coinvolgimento lì, però non ha nulla di ufficiale.
0: Certo.
1: Comunque si può liberare, non ha ancora firma per la nazionale, quindi non vedo nessun conflitto di interessi io a livello legale. Poi, come dico sempre, i contratti vanno letti, riletti, tutto quello che c'è dietro noi non lo sappiamo, però io la vedo molto diciamo una situazione più che altro per allontanarlo dalla panchina, niente di più.
0: Ti saluto con questo messaggio, Simone, che Alfredo da Torino ci dice: ci sarebbe Oronzo Canà per la panchina dell'Italia. C'è da ridere con questa federazione. Tra l'altro, ne approfittiamo per fare gli auguri a Lino Banfi, che mi sembra che abbia compiuto in questi giorni 90 anni. Infatti, in televisione stanno passando tantissimi film con l'attore pugliese. Simone, grazie davvero tantissimo. Ci risentiamo, spero, presto.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: Grazie ancora a
1: Ciao ciao.
0: te,
1: Ciao.
0: l'avvocato Simone Troiano. Volevo chiudere con questi ultimi due messaggi. Allora, salve, Nino Juventino San Benedettese in South Carolina dice: ho letto dell'acquisto di un certo Balongo, ma immagino che sia Balogun o Balogan, ancora non ho capito nemmeno io come si chiama. Balengo in piemontese. È stato preso per la next gen o per la prima squadra di riserva. Grazie, ciao. Ma Nino, in realtà non è ancora stato preso. Balogun, eventualmente, se si compra, lo si compra per la prima squadra perché è l'attaccante titolare, tra l'altro, del Canada, è quello che è finito in mezzo a quella bufera di polemiche perché era stato espulso e poi è intervenuto Trump e gli è
2: Sì,
0: stata tolta
2: dell'America.
0: l'espulsione. Cosa ho detto?
2: Del
0: Del Canada. No,
2: Canada.
0: no, scusami, no, degli Stati Uniti. Sì, degli Stati Uniti che è intervenuto poi Trump per fargli togliere la. Sì, pensavo a David adesso, per fargli togliere l'espulsione. Quindi, no, è un attaccante assolutamente che se arriva è per la prima squadra, ma gioca nel Monaco e il Monaco è bottega carissima, quindi non è ancora assolutamente stato comprato. Leggiamo al volo questo
2: Tra
0: messaggio.
2: l'altro, South Carolina, io ho vissuto anche 2 anni lì.
0: C'hai vissuto? Ah,
2: Sì.
0: vedi, magari, allora Nino, magari vi siete anche incrociati con Alessia. Leggiamo al volo Mattia da Cecina.
2: Dite di essere d'accordo a cedere Chico per 50 milioni perché siamo coperti in quel ruolo. Coperti da chi? Forse mi sono perso qualcosa. Per ora siamo coperti da giocatori inguardabili e rimpiazzare Chico sarebbe difficile. Non vedo giocatori abbordabili per noi in quel ruolo.
0: Rispondo velocemente, Mattia, poi siamo in chiusura. Allora, a parte che c'è ancora Zegrova, che io mi auguro che possa tornare quello che la Juve ha comprato, perché qualche sprazzo ce l'ha fatto vedere e gioca in quel ruolo lì. C'è Boga, che può comunque giocare anche da quella parte lì. C'è Nico Gonzalez al momento che torna, perché se vendi Chico a 50 milioni puoi tenerti Nico Gonzalez e non perderlo a soli 30. E quindi, insomma, in quel ruolo effettivamente qualcosa in più ce l'hai. C'è il famoso Cambiaso che dicevamo prima, no? Che Spalletti in nazionale faceva giocare lì. Ci dobbiamo salutare, c'è Camillo che aspetta che si liberi lo studio. Grazie Alessia Bertoldo per essere stata qui
2: Grazie
0: con noi. Speriamo di rivederti presto.
3: Buone vacanze.
0: Saluto anche Manuel in regia. Noi ci vediamo venerdì intorno alle 18 perché ci sarò io a colpo di tacco a seguire la partita della Juve contro il Nizza. Ciao a tutti, buon
2: Ciao.
0: pomeriggio.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai NOTAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la Premier.
9: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
8: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti che comunque condanniamo e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
7: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rahmunin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista

0: Luigi Luca Esposito a Deboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere.
1: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito la testa da un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aggressore era stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi, grazie alle telecamere di videosorveglianza e soprattutto alla testimonianza del sopravvissuto.
0: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra, secondo le quali sarebbe in corso un dibattito nel governo sull'opportunità di ricorrere a queste risorse. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri, atteso per le 17:30.
1: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. I 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata Operazione all'estero.
0: Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Errigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio, buon lunedì 27 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, 340-54-25-324, avete passato un buon weekend, insomma me lo auguro, io ho visto sia la partita dei maschi che quella delle women e sono preoccupato sia per i maschi che per le women, ve lo dico subito perché poi arriva Luca da Cuneo che mi dice bravi tutti, però ragazzi io ve lo dico subito, sono preoccupato sia per i maschi che
4: Luca,
3: per le
4: acqua oggi mi raccomando
3: per le women, perché onestamente le women le ho viste malissimo. Io ormai posso dire che ho un briciolo di rapporto con Mister Guerrero, però non lo so, cioè, due tiri in porta, zero cross, totale, non lo so, sempre in orizzontale, con pochissima pericolosità offensiva per una squadra che gioca, che ha dei problemi seri dal punto di vista dell'attacco, perché lo scorso anno ha avuto dei problemi enormi dal punto di vista dell'attacco. e la squadra maschile perché non compra nessuno e quindi insomma sono preoccupato. Poi i giocatori che ho visto, alcuni tra cui Azic, veramente impresentabile e io non vorrei neanche che la mediocrità generale della Juventus possa portare a fare delle riflessioni in questo momento eccessive su Douglas Luiz. Perché Douglas Luiz in questo momento va ai due all'ora, si tocca bene la palla, ma ragazzi, se noi ci accontentiamo delle briciole, si salvi chi può. Io credo davvero che si debba fare dei ragionamenti, delle situazioni anche per alzare l'asticella e oggi per me Douglas Luiz non è all'altezza di una Juventus forte. Poi se vogliamo vivacchiare, allora questo è un altro discorso. Però iniziamo con i sondaggi perché ho capito che questa formula in estate vi piace. Poi vedremo se la porteremo anche poi nel nuovo palinsesto di Radio Bianconera. Allora, Stones. Io sono super a favore di Stones. Ha fatto secondo me un mondiale pazzesco. E lo scorso anno vi avevo detto più volte che dovevamo prendere un difensore, uno dei miei preferiti era Kanji. Avete visto come ha ribaltato la difesa dell'Inter e quindi in questo caso per me Stones è una buona presa, anche se è vero, ha saltato 200 giorni più o meno negli ultimi 2 anni, quindi ha saltato parecchio, non ha giocato tanto, ha giocato una ventina di partite negli ultimi 2 anni, anzi 40 partite negli ultimi 2 anni e quindi in questo caso è ovvio che possa portare un po' di dubbi dal punto di vista fisico, anche perché comunque chiede tanto, sia il bonus alla firma che lo stipendio, cioè le offerte che sono arrivate a Stones sono di club importanti, Chelsea che ha 100.000 giocatori e Arsenal che è finalista di Champions e ha vinto la Premier League, quindi comunque non squadre di basso livello. La Juventus ha iniziato a portare avanti dei contatti importanti. Per me lui è un giocatore top proprio a 360 gradi ed è una scommessa che prenderei subito. È uno che ti cambia la leadership della squadra, uno che ha vinto una Champions, è uno che la partita contro l'Inter in Champions League in finale ha giocato da centrocampista centrale e il gol di Rodri nasce da una sua imbeccata. Quindi dirò questa roba legata al sondaggio, dovete scrivermi Stones sì e no. Nella seconda mezz'ora aprirò un altro sondaggio, però prima mezz'ora Stones sì, Stones no. Questa è il domandone.
4: Scrive Stones? Ecco,
3: Stones, sì,
4: così
3: Stones.
4: onde evitare.
3: Sì, i Rolling Stones. Allora, qua finiamo veramente. Bravo Manuel, dovremmo scriverlo in sottofondo. Stones sì o Stones no?
4: Stones sì, Stones no.
3: Esatto. E quindi andiamo, scriveteci,
4: O
3: ovviamente sì,
4: inglese
3: no.
4: sì,
3: Sì,
4: inglese no.
3: esatto. Difensore sì, difensore no. Potete serenamente scriverci, mandarci vocali. Poi potrei anche aprire ai microfoni aperti, perché comunque è un po' spartita. Abbiamo giocato sabato, ci sono delle situazioni, quindi potrei anche aprire ai microfoni aperti oggi. Ma intanto ascoltiamo un vocale, Manu.
5: Ciao Camminare da Giudecca, allora volevo sapere cosa ne pensi in merito a questa questione dei 50 milioni per Conceição. Io sinceramente capisco la necessità che abbiamo, non è una questione né affettiva né di tifo nei confronti del ragazzo, ma secondo me vai a togliergli l'unica qualità che hai per poco più di quello, ma veramente poco più di quello che l'hai pagato tra prestito e insomma. Pertanto non lo so, boh, sembra una cosa tanto per fare. E poi volevo sapere se convieni con me col fatto che oltre al centrocampista, l'attaccante e il portiere serve un terzino. Serve un terzino perché secondo me cambiato non è un terzino. Può ricoprire più ruoli, può essere la riserva di. Però secondo me la priorità adesso è un terzino sinistro. Fammi
3: Allora,
5: sapere
3: terzino
5: cosa ne pensi. Ciao sempre e comunque.
3: sicuro, terzino sinistro ci serve come il pane, anche perché Cambiaso al 60esimo c'ha la lingua per terra, quindi, e poi, ragazzi, primo tempo drammatico, poi quando ha giocato un pochettino davanti nel secondo tempo, al secondo tempo è cambiato tutto perché hai tolto Azic, cioè la base era togliere Azic, cioè figlio mio, hai un fisico incredibile, hai un tiro devastante, però se non c'hai voglia, a calcio è dura, eh. È dura, cioè a un certo punto ha perso la palla da solo, contropiede per la Juve, da solo, primo uomo a 20 metri, si è allungato la palla, gli ha data. E Azic drammatico. Hai tolto Azic, hai messo un normale Miretti e hai giocato un po' a pallone. E hai giocato un po' a pallone. Mi spiace che con Azic in campo c'era anche Licina. E quindi abbiamo giocato tutto il primo tempo in orizzontale all'indietro. In orizzontale all'indietro. Infatti il primo tempo ero veramente sconfortato della partita della Juventus. Poi non era tanto per... avevamo delle difficoltà oggettive, anche se Durmisi, ragazzi, tenetelo sotto osservazione, perché Durmisi ha fatto due o tre cose che, insomma, di alto livello, di prospettiva. Però, al netto di questo, ero sconfortato da proprio il livello tecnico, da Douglas ai due all'ora, da Azic svogliato, dai cross di Cambiaso, purtroppo anche di Kalulu, che però è il migliore in campo per distacco, sempre comunque, ha giocato in tutti i ruoli, perciò Kalulu non lo criticherò mai, ma comunque diciamo che è davvero un primo tempo bruttissimo. Poi quando ha giocato un po' più avanti, meglio, però stiamo veramente guardando le bricioline. Allora, vado a leggere un pochettino il sondaggio. Diciamo che il sondaggio è andato... Ah no, su Conceição devo risponderti, scusami, Ale. Su Conceição intanto deve arrivare l'offerta. Perché se non arriva l'offerta non c'è molto da dire. E in questo momento non è arrivata nessun tipo di offerta. Nessun tipo di offerta, perciò stai tranquillo. Ragazzi, se arrivano 50 cash, va. Sapete benissimo che io sono team Cico con Conceição. Tra l'altro dei colleghi mi prendono anche in giro per Conceição. Quando sbaglia con Conceição è come se sbagliassi io per qualche collega. Ma con 50 milioni di euro, ragazzi, qua va via tutti. Va via tutti, ma tutti. Tranne Yıldız, va via tutti. Dire cosa puoi fare con 50 milioni di euro, poco. Dovessi andare a prendere dei giocatori in prospettiva, dovessi andare a prendere dei giocatori diversi, e potrebbe essere stimolante quanto difficile, perché poi comunque state vedendo le valutazioni sono altissime. Se pensate che comunque Castro complessivamente arriverà quasi a 50 milioni di euro di acquisto, e capite che è un mercato senza regole in questo momento, davvero senza regole, e non è semplice. Però 50 milioni di euro, la Juve attuale, che non li vede da nessuno, li prende subito, e anch'io che sono un fan, no, di Conceição, in quel caso lì lo accetti. Però alt, ora a Torino offerte da 50 milioni non ne sono arrivate, zero assoluto, anche se Conceição per me è uno dei giocatori più forti della rosa della Juve. Allora, andiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori sul sondaggio. Stonzi, Michele da Napoli. Poi segniamo, Manu, un sì. Poi Alessio da Terricciola, grosso sì, 2. Nicola da Torre Annunziata, Stones sì, tutti perfetti. No, eccolo, detto troppo in fretta. 3 sì. Marco da Prato, ovviamente ha aggiunto una N di troppo. Però Stones sì, 4. Buon pomeriggio, ben venga Stones, 5. Ragazzi, totale, Poi Stones assolutamente sì. Poi ciliegina sulla torta, ha partecipato al gol alla finale con l'Inter. Vero, anche questo l'ho detto. Alessandro Ramond, 5. Arriva il primo no. 5 sì e un no. Marco da Sesti Levante, Marco, dici il perché però, dici il perché, rapido e indolore, dici il perché. Poi Antonio da New Jersey, direi che è scarso uno che ha avuto la carriera di Stones. Onestamente, Antonio, io di scarsi ne vedo tanti, ma in rosa la Juve, non sicuramente Stones, che ha vinto una Champions e ha giocato un mondiale di altissimo livello. Tant'è che appena Stones, con le regole moderne, era fuori dal campo con l'Argentina 5 minuti, hanno preso gol da quel lato lì, perché Stones era dominante, per distacco il migliore in campo di quella partita tra Argentina e Inghilterra, quindi dire che è scarso mi sembra un pochettino esagerato, però 5-2 per il sì. Buon pomeriggio Camillo. Stone sì, ma dobbiamo vendere, ma alt in questo momento qua in difesa, sì dobbiamo vendere, però uno dobbiamo anche farlo, uno lo dobbiamo fare perché non abbiamo un'alternativa pura di Kelly. Quindi anche se lui è destro, però può giocare, il destro può giocare a sinistra, è il mancino che non riesce a giocare a destra, ecco. Quindi in questo caso, perciò 6-2. Poi Tiziano non risponde al sondaggio, quindi lo mettiamo un attimo da parte. Ma un difensore italiano anche dalla Serie C, non c'è solo stranieri. Ma ragazzi, ma avete visto le difficoltà dei ragazzi della Next Gen della Serie C o altri giocatori? Ma chi è? Marco da Imola. Ma Marco, ma come tu vuoi bene alla Juve, Marco? Rispondimi a questa domanda. Vuoi bene alla Juve? Cioè, come fai a paragonare un ragazzo della Serie C a uno che ha vinto una Champions, ha giocato un mondiale, ha giocato una semifinale mondiale, con tutto il bene? Ci sono delle categorie, ci sono dei livelli, ma come puoi pensare che già un'estate dove non ne becchiamo una, dal punto di vista degli acquisti, dove c'è un livello di amarezza nei tifosi e di delusione totale, tu mi proponi un ragazzo neanche della B, che tanto non c'è, ma addirittura della C per rinforzare una difesa che non è forte. Non è forte. Marco mio, ma il bene per la Juve lo senti o è una questione proprio di spariamo un po', mandiamola in caciara tutto e vediamo che succede? Perché vorrei poi sentire l'animo della piazza, un difensore di Serie C titolare in questa Juve, ecco. Vorrei vedere come la piazza potrebbe prendere una decisione del genere.
6: Va bene Gatti, figuriamoci uno da C.
3: Esatto, cioè, la C ci sarà, perché se c'è A, B, C credo sia abbastanza evidente, no? Perché c'è difensore che a un livello un pochettino, che poi è altissimo paragonato al nostro, perché se tu arrivi a giocare ai dilettanti e arrivi a giocare qualche presenza in Serie D è un livello mostruoso, figurati scavallare alla C e figuriamoci alla B. La Serie A è qualcosa di inspiegabile per noi, però la Juve deve essere l'elite, Marco, cioè la Juve non è per tutti, non possiamo regalare la Juve, 50 anni fa, 60 anni fa queste cose accadevano, ora no. E ci sarà anche un perché di questo. Allora andiamo, siamo sempre 6-2. Poi Stones no, Sebastiano da Lecce, per i dubbi di natura fisica e problematiche inerenti all'ingaggio. Vabbè, Elio, devi dire sì o no. Le altre risposte non sono ben accette, perché non possiamo quantificarle. Voto nullo. Oddio, non ho capito. Domenico, non ti ho capito. Vendendo il portoghese si potrebbe prendere Brahim, ma Brahim non vuol venire. Cioè, vi manca sempre un pezzo della storia. Brahim non vuol venire. Leonardo da Roma, no, figurati, Leonardo da Roma è troppo conosciuto Stones per prenderlo. Quindi 6-4. Stones sì, Alberto da Napoli. Stones sì. Luigi, quindi siamo 8-4. Stones sì, anche con una gamba sola. Claudio di Avereggio 9-4. Stone no per i costi. Fabio da Coazze 9-5. Stone sì. Diego da Budrio 10-5. Mi sto perdendo, non ce la faccio più coi conti. Marco da Sesti Levanti: Stones no, perché non è integro e perché gli inglesi notoriamente nel nostro campionato zoppicano parecchio. Però Kelly ha fatto una bella stagione, ragazzi. Inglese, bellissima stagione. Bellissima stagione. Mi fermo un attimo, vi do ancora tempo per votare. Adesso facciamo così, Manuel. Ascoltiamo un vocale e poi continuo il 10-5 del sondaggio per
7: Ciao,
3: Stones.
7: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, io sì, sono favorevole a Stones, quindi spero possa arrivare. Vediamo se riuscirà a fare questa trattativa o no. Mi pare ci sia anche l'Inter su questo giocatore. Poi sulla partita contro lo Standard Liegi devo dire che primo tempo lasciamo perdere, secondo tempo Miretti secondo me ha trovato un gran gol. Per me rimane ancora un'incognita, cioè, secondo me è forte, però dovrebbe cercare di esprimersi di più, perché le qualità le ha per giocare bene, per far vedere chi è. Tasla Suiz deve andare più veloce, sicuramente, e brave le women che hanno vinto. E ti chiedo un'impressione su Chiba, forza Juve.
3: Allora, le women malissimo, le ho viste dal vivo, sono molto preoccupato. Io credo che per fare una proposta di gioco così diversa e difficile, con quest'anno, questa volontà di diventare molto spagnoli, abbia bisogno di tanto tempo. In questo momento io ho visto una squadra molto molto molto confusa, sterile in attacco, due tiri in porta, due gol contro tra l'altro un Como Wim che ha fatto fare questa amichevole da 30 minuti perché il Como è indietro nella preparazione, quindi non voleva subito sovraccaricare le ragazze e per larghi tratti della partita il Como ha dominato, quindi sono molto preoccupato. Non mi è piaciuta per niente Silla, che tra l'altro si è fatta male e che ha avuto una valanga di infortuni, è stata pagata tantissimo. Ci sono dei dubbi su Nordman, che è stata acquistata per fare il terzino destro, ma si sono resi subito conto che non difende, quindi verrà utilizzata in altri ruoli, non terzino destro. Credo che si sia parlato tantissimo di Bartel, ma Schatzer sia tra le categorie più forte. Infine bisognerà capire poi come si adatterà al calcio italiano redondo, ecco. Questa è una cosa che dovremo capire nel corso della stagione, però è una proposta, come vi ho sempre detto, molto molto ambiziosa e al tempo stesso molto pericolosa, perché hai bisogno di tempo, cioè non puoi giocare come la Spagna in 3 settimane, non puoi diventare la Spagna in 3 settimane. E quando abbiamo provato a farlo nel maschile abbiamo sempre patito tanto, perché poi alla fine devi tirare una riga e farlo il prima possibile. Vedremo se nel femminile ci sarà un pochettino più di pazienza. Su Chiba, conta che è arrivata 3 giorni fa, pochi allenamenti, tra l'altro non parla inglese, quindi in questo momento ha un po' di difficoltà anche nel dialogo con tutto l'ambiente e dovrà avere un po' di tempo, però... Secondo me Chiba è un usato sicuro, non è una giocatrice che ha quasi mai giocato titolare nell'Eintracht, quindi in questo caso credo che potrà, no, dare una mano a gare in corso e può essere un cambio, soprattutto noi in questo 4-3-3 con tanti cambi di posizione, però insomma, se devo dirvi che vedo una grande annata, non lo so. Che vedo un grande cambiamento sicuramente, che questo cambiamento possa essere fatto in così poco tempo non lo so. Poi c'è da dire che rispetto al calcio maschile il livello della Juventus è talmente alto che non riesco a pensare a dei risultati estremamente negativi, però dall'altro lato la Juventus sta investendo talmente tanto che non lottare per vincere potrebbe essere veramente una roba molto molto negativa. Quindi vediamo cosa succederà. Ecco, ieri mi aspettavo un po' di più. Ieri contro una squadra molto indietro nella preparazione mi aspettavo un pochettino di più, e questo fatto di non tirare mai in porta, che è una cosa che avevo notato anche col Servette, rischia di diventare un problema per una squadra che, ripeto, questa stagione ha segnato pochissimo, che abbia segnato 25 gol in campionato, quindi niente, perciò vedremo. Allora, facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale, poi prossima mezz'ora apro un altro sondaggio.
8: Ciao Camillo, Giacomo da Pontremoli. Stones sì, tutta la vita, anche perché da come ho capito ce lo continuano a proporre, lo propongono loro, quindi pensano che anche la Juventus gli possa offrire un contratto vantaggioso se te lo offrono, e quindi io tutta la vita sì, cioè un giocatore così dove lo metti secondo me ti fa fare il salto di qualità, poi non so.
3: Ah, io sono del tuo parere, sono assolutamente del tuo parere, e quindi ti dico che è un giocatore che a me piace tanto. E vorrei un giocatore del genere al centro della difesa della Juventus, anche non per tutte le partite, quindi in gestione, magari fargliene giocare una e poi non lo so all'inizio dell'Europa League, non fare giocare mai l'Europa League a Stones e tenerlo per il campionato, alternarlo con la riserva. Abbiamo visto, no, nel corso di questa partita, di questa amichevole, anche Kalulu provato difensore centrale, ci sono state le belle parole del mister Pergatti, quindi può essere una soluzione. È stato proposto anche all'Inter, perché so che qualcuno me lo sta scrivendo, è stato proposto anche all'Inter, come è stato proposto alla Juventus. Ci sono degli intermediari che dicono: guardate, Stones è senza contratto, è aperto all'idea di venire a giocare in Italia, proposta Inter e Juventus, quindi c'è il gradimento del giocatore a venire alla Juventus, come eventualmente ad andare anche all'Inter. Chiede un contratto almeno biennale. E lui ha 32 anni, quindi non è neanche decrepito, perché insomma 32 anni puoi giocare ancora benissimo, viene da un ottimo mondiale con l'Inghilterra, ripeto, e può essere un'opportunità di mercato. Poi da qui a chiudere, insomma, ce ne passa, però ecco, questo è un nome secondo me centellinato. Io ho sempre detto, non dobbiamo pensare di fare 150.000 acquisti da trentenni, 35 anni o 32, 33, 34, 31. Dobbiamo pensare di fare un mix. Esempio, se dovesse saltare il Dibu Martinez, una presa come quella di Stones, secondo me prende ancora più importanza, perché Stones è un difensore che porta carattere, porta leadership, porta esperienza. Ed è importante fare un mix tra portiere e difesa. Se prendi Suzuki e metti dentro uno Stones che sa come parlare alla difesa, sa come comandare la difesa, tant'è, guardate la Spagna, così prendiamo un esempio diverso anche da Stones, che comunque comandava la difesa e a fianco aveva un difensore giovane e forte, come Gueye, che gioca nel Manchester City pure lui. E in questo caso Laporte, non ne ha parlato nessuno, perché non ne ha parlato nessuno, ma Laporte comandava la difesa. Cubarsí rubava l'occhio, ma Laporte comandava la difesa. Quindi avere quel tipo di giocatore che sa dare calma da dietro, sa come impostare, sa ragionare, sa tenere tranquilli, parlare in campo, è importante, soprattutto se dietro magari hai un portiere non troppo esperto. È ovvio che se prendi il Dibu Martinez magari puoi anche fare a meno di Stones, perché puoi provare a giocare con questa difesa e dare quel ruolo di esperto, di chiacchierone in campo, gestore, di leadership magari al Dibu Martinez. Ecco, ci sono dei mix che vanno fatti, e io credo che Stones possa essere un buon tassello per la Juventus. Poi dipenderà da tanti fattori, il primo su tutti, quello economico. A tra poco con un nuovo sondaggio.
2: Il club degli inviati.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di Atletico esperti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT, ma la GO cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Saluto la chat di Twitch, che sennò poi dicono giustamente che non li considero. Twitch. dovremmo fare un jingle.
14: Twitch. La Twitch.
3: Esatto, Twitch. E poi Stones tutta la vita, Joe Zag 64, insieme al Dibu. Poi, ciao a tutti, ma quanti anni ha Stones? È un 94, 32 o 94, scegli tu. No, ne ha 32. E poi la campagna abbonamenti è andata bene, credo il 10% in più rispetto allo scorso anno. È andata bene. Però devo andare a riprendere il messaggio, caro Stickzilla.
14: Siamo talmente tanti che andrà sì, sempre
3: sì,
14: bene.
3: Sì, sì, è la verità. È la verità. Ha detto una grande cosa.
14: Fuori uno, dentro altri tre.
3: Esatto, esatto. Salutiamo anche Nick Arezzo Bianconera di Twitch. Ciao Nick, un abbraccio. Ora... abbiamo anche rinominato Twitch. Sono molto gasato da questo Twitch, lo voglio dire. Voglio ripeterlo ancora una volta. Twitch, voglio ripeterlo per tutto il break.
14: Comuzzo al toro, sto leggendo.
3: Cosa?
14: Se ti interessa.
3: No, Comuzzo. Chi è che me l'ha proposto Comuzzo? La
14: torre? Sta chiudendo.
3: Sì, Valtoro. Chi è che mi ha proposto Comuzzo la scorsa settimana? Vieni fuori. Chi è che mi hai fatto arrabbiare? Dai, Manu, ascoltiamo un vocale.
14: Vieni fuori.
3: Andiamo un vocale.
15: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma. Certo, sabato sera vedi la Juventus, sabato alle 8. E poi la domenica sera vedi il documentario della Juventus dal 75 all'85 con quei piccoli giocatori che aveva in quel decennio. Mamma mia, che sconforto, ragazzi. Comunque Durmisi in 45 minuti ha fatto più di Open Day in un anno, ma basta vedere soltanto i movimenti che fa questo ragazzo da centravanti puro, cosa che Open Day, David, non sanno nemmeno di che, ma anche Vlahovic non sanno nemmeno di che cosa si parla. Cioè quel ragazzino in 45 minuti ha fatto 2-3 movimenti da prima punta che ha messo in crisi la difesa. E anche l'altro ragazzo che ha giocato al secondo tempo, non ricordo il nome, non te lo dico perché altrimenti tu critichi, ma ha fatto, quando ha tirato che il portiere l'ha parato, ha fatto quel movimento da centravanti puro.
3: No, io non critico, correggo, che è diverso. Correggo, che è diverso. Obaudo comunque, Obaudo, anche il telecronista, io l'ho guardata su Sky, è andato in crisissimo su Obaudo.
14: Obaudo,
3: semplicissimo, me l'ha detto lui, me l'ha detto lui questa volta. Obaudo, era in crisissimo il telecronista, l'ha detto in tutti i modi possibili.
14: Ha detto anche Obaud.
3: Con calma, con calma. Oddio, Riccardo da Corinaldo, fai una sintesi. Caro Riccardo, fai una sintesi. È troppo lungo quel messaggio, non ce la faccio a leggerlo tutto.
14: Allora, scusa, chi ci manda foto, spiagge? Sarete bannati tutti.
3: No, Cisco, infatti, Cisco non lo salutiamo. Non lo salutiamo.
14: Vabbè, Cisco dopo la birra al limone.
3: No, birra al limone, guarda, Cisco, devi farti perdonare.
14: Hai perso tutti i punti.
3: Sì, sì, canta una canzone, fai qualcosa. Cioè, Cisco, devi farti perdonare. Allora, no, su Durmisi ha fatto vedere delle cose belline nella difesa della palla, nella lotta, poca roba, anche Obaudo, benino. Ma i giovani sono stati la parte bella della partita, senza ombra di dubbio la parte più bella della partita. Con calma, nel senso che credo che Durmisi debba, anzi dobbiamo sperare che Durmisi possa avere impatto nella next gen. Ecco, se Durmisi dovesse avere impatto nella next gen, potrebbe essere veramente una bella notizia per tutto il mondo Juve. Guardate Camarda, no? Camarda è un giocatore bravo. È un bel prospetto, molto, molto bel prospetto, anche se non si dice molto bello. Però in questo caso Camarda ha fatto fatica un annetto nel Milan futuro e ha fatto anche un pochettino fatica a Lecce. Sì, che Lecce non segnava mai, poi si è fatto male alla spalla. Però l'attaccante ha bisogno di un po' di tempo, quindi... augurarsi di poter far crescere bene Durmisi potrebbe essere una bella notizia per tutto il mondo Juve. Ecco, questo sicuramente. Obaudo è un pochettino più grande, la Juventus l'ha preso dal Manchester City, però O Baudo, secondo me, farà una bella stagione in next gen. Una gran bella stagione in next gen. Antonio da Caserta, possiamo soprannominarlo Internet Explorer, perché ha scoperto oggi di Alba Redondo la Juve, che ha già fatto due amichevoli alla Juventus Women. Quindi abbiamo il nostro Internet Explorer che
14: non è la figlia di Redondo.
3: No, no, è Antonio, no. È Antonio da Caserta, abbiamo lui e noi adesso ascoltiamo un vocale.
16: Ciao Camillo, Lorenzo da Verona, Peschiera del Garda esattamente. Io sarei molto favorevole all'ingaggio di Stone, perché come dici tu, grandissima esperienza, per me è un grandissimo giocatore e sicuramente verrebbe a portare tanta esperienza e secondo me se arrivasse, io sto fantasticando, se arrivasse Stone con Bremer farebbe una bella coppia.
3: Devi metterne uno a sinistra, però sì, potrebbe essere. Secondo me se prendi Stones, Bremer va via.
14: Io avrei preferito Rice comunque.
3: Giusto 120
14: milioni dal momento che devo spendermi, scusa.
3: Secondo me se arriva Stones, Bremer rischia. Faccio fatica a credere che Stones possa arrivare con la presenza comunque anche di... cioè solo per l'addio di Gatti. Poi è vero che potresti utilizzarlo come tutto insieme a Kelly, insieme a Bremer, insieme a Kalulu. Sarebbe un reparto di difesa.
14: Vabbè,
3: molto
14: migliore. Titolare nazionale inglese mica viene qua a fare panchina.
3: Esatto, no, poi vuole 5 milioni di euro l'anno. Cioè vuole 5 milioni di euro l'anno.
14: Fa panchina.
3: E lo vuole l'Arsenal e il Chelsea, quindi non è che vogliono due squadrette di periferia, però vediamo.
14: Ma alla fine non verrà.
3: Allora, Tiziano da Milano, altro Internet Explorer, perché Mazzambi è andato alla Aston Villa, caro Tiziano, e gioca in un altro ruolo Mazzambi rispetto a Conceição, quindi ragazzi, qua oggi siete in crisi, siete confusi.
14: Faccio parte anch'io di Internet Explorer, perché l'altro giorno ero convinto che Salah fosse ancora...
3: Vabbè, però non è ancora ufficiale,
14: Attenzione!
3: Non è ancora ufficiale. Allora. Buongiorno Camillo, volevo sapere cosa c'è di vero su Chiellini, se Maldini si dimette, non lascerà mica la Juve, sarebbe una follia, cosa ne pensi? Ciao, buon pomeriggio. Allora, Manuela. Ma io non ho in questo momento nessun sentore che Chiellini possa andare via, anche perché comunque Chiellini ha scelto di allontanarsi un pochettino di più dalla zona campo della Juventus, vuole un pochettino di più vivere e non essere costantemente legato alla squadra, trasferte, viaggi in generale, quindi ha fatto un passo diverso, laterale, verso... comunque una voglia di far parte della Juventus in altri ambiti, anche in una sfera più politica, in una sfera più organizzativa, con altre idee. E quindi mi sembra strano che possa andare in prima linea alla nazionale. Tra l'altro, quello che è stato dichiarato non da me, ma da Beppe Bergomi interessato, che il nome, la riserva, tra virgolette, di Maldini era stata individuata proprio in Beppe Bergomi, perciò onestamente credo che se eventualmente Maldini dovesse decidere di andare via, a quel punto Beppe Bergomi possa essere il nome per sostituirlo, a prescindere da pareri positivi o negativi, però credo nell'equilibrio delle cose. Ciò che sta succedendo al calcio italiano è drammatico e credo che intorno al mancato arrivo di Andrea Pirlo ci sia una spaccatura enorme e si sta cercando, dopo anche le parole di Abodi di sabato mattina, probabilmente anche una scappatoia, e si sta nascondendo dietro a una sponsorizzazione, tra l'altro ai fini commerciali. Io credo totalmente a quello che ha detto Pirlo, poi ovviamente ci sono delle cose che bisognerebbe evitare, però ci sono anche delle partnership commerciali che comunque non significa che siano strettamente legato a cosa sta succedendo nel mondo, perché è un'altra sfera, è un altro ambito, e quindi in questo caso credo che si sia voluto usare un pretesto per poi cercare di allontanare Pirlo perché era un rischio per Malagò, perché era un rischio per tante persone, perché non era una certezza, perché probabilmente non aveva neanche i meriti per essere il CT della nazionale, e allora sotto miliardi di pressioni si sta cercando poi di uscire da una parola, di una stretta di mano e da una situazione. Non sarà Pirlo, vedremo chi sarà, vedremo cosa succederà, però è l'emblema di un calcio che è in una situazione drammatica, completamente drammatica, ho poco altro da dire. Allora, Cami, sbaglio, Pep ultimamente l'ha fatto giocare anche a centrocampo. Lui ha giocato a centrocampo la finale di Champions League contro l'Inter, centrocampista centrale. Non credo che la Juventus possa fare centrocampista centrale, perché comunque quando hai tanti infortuni, come è capitato a lui nel corso degli ultimi due anni, metterti a centrocampo, soprattutto quando non giochi a tre ma giochi a due, vuol dire coprire più spazio, vuol dire determinate cose. Quindi io credo che la Juventus eventualmente possa prendere Stones solo per fargli fare il difensore centrale, però è un nome di alto livello, ragazzi, cioè io ho poco da dire. Poi magari sbaglieremo anche Stones, poi magari falliremo anche in Stones e riusciremo a rovinare un giocatore eccezionale. Però ecco, questo è un calciatore che ti ribalta la difesa, ti ribalta lo spogliatoio, e in questa squadra qua di vincenti chi c'è? Cioè, se li sommiamo tutti, cosa hanno vinto? Niente. Niente. Non hanno vinto niente. Ha vinto una Coppa Italia Locatelli, ha vinto l'Europeo Locatelli, e poi gli altri cosa hanno vinto? Cambiaso cosa ha vinto? Kelly cosa ha vinto? Bremer ha vinto una Coppa Italia. Perin ha vinto una Coppa Italia, Di Gregorio non ha vinto niente.
14: Hai fatto gli auguri a Di Gregorio?
3: Qua potremmo fare poeti estinti, oggi avremmo potuto fare poeti estinti. Ma oggi abbiamo fatto una puntata epica di poeti estinti oggi. Calulu ha vinto uno scudetto. E poi cos'altro? Sì, con Seisao probabilmente ha vinto qualcosina. McKennie ha vinto una Coppa. E gli altri non ha vinto niente. Metti dentro uno che ha vinto la Champions League. Ragazzi, uno che ha vinto la Champions League, ha vinto della Premier League. E qualcosa ci manca a noi, Perché poi io lo so che qualcuno verrà a dirmi tra due settimane al terzo acquisto, perché arriveranno i 3-4 acquisti, verrà a dire noi dobbiamo provare a vincere l'Europa League. Ragazzi, ma qua abbiamo vinto neanche il torneo di Burraco. È ovvio che se hai gente che ha vinto qualcosa è più semplice vincere, perché puoi aiutare gli altri quando poi inizierà la strizzetta, inizieranno i quarti, inizieranno le semifinali, e la palla pesa, poi lì, la palla poi pesa. Quindi, insomma, vedremo cosa succederà. Allora, dai, Manu, ascoltiamo ancora un vocale.
17: Ciao Camillo, però prima dici di giustificare il no, e poi se giustificano il no, fai voto nullo, mettiti un attimino d'accordo con te stesso.
3: Ma perdonami, il voto è nullo se dici boh. Cioè, se dici boh è voto nullo. Ma a volte va ascoltata la trasmissione, non va capita.
14: A volte.
3: Esatto, ogni tanto ascoltare. Cioè, io capisco, io sono il re della polemica. Però se mi scrivi boh, il voto è nullo. E che voto è? Voto
14: magari è un errore di T9, voleva scrivere no.
3: È scritto boh, gigante.
14: Allora.
3: Che ti devo dire? Boh è nullo. O non hai capito o volevi fare polemica gratuita. In entrambi i casi va bene. Il tuo va bene.
14: Comunque Gianluca mi stupisce.
3: Oddio, ho paura.
14: Stones sì, è come sempre. Locatelli.
3: E te, figurati, Locatelli se lo porta anche. C'è Santino a fianco al letto di Locatelli, Gianluca. Altro vocale.
18: Alfredo da Torino, favorevole a Stones, e poi se Stones secondo te chiuderebbe le porte per Lukumi?
3: Sì, anche se non è mancino, però non facciamo due centrali. Cioè ragazzi, come facciamo a fare un portiere, due centrali, due punte, un centrocampista, un terzino sinistro? E almeno forse un tre quarti. Non ce la facciamo. questa è almeno, poi non lo so, magari vinciamo l'Enalotto, però non credo. Altro vocale.
19: Grande Cami, numero uno. Lo faccio io un sondaggino.
3: Vai.
19: Per te. Ma stasera si friccica o non si friccica nell'aria? Ciao Cami, un abbraccio, Mattia da Cecina.
3: Allora.
14: Oggi non ci hai detto niente.
3: Allora. Tu sai, allora vi racconto cosa è successo ieri sera. Tu sai dov'ero ieri all'1:40?
14: Via Traves.
3: No. Ero a Caselle io. Perché c'è stata una roba, una soffiata, delle voci, io sono finito a Caselle all'1:30 della domenica.
14: Ma la vera domanda è:
3: ieri l'aria
14: hai aspettato invano?
3: Sì, ecco. Totalmente in mano. Questo fa parte del lavoro, ragazzi.
14: Quindi si è sgasata l'acqua.
3: No, cioè, sono uscito di casa che ho finito di cenare, ho messo una maglietta al volo, sono arrivato e ho visto Durmisi che ordinava la cena con Glovo al J Hotel. C'era il J Medical con le luci accese, quindi figurati, storytelling clamoroso, fai chiamate, gira, arriva, Un volo che spunta nella notte a Caselle. Ed era un semplicissimo signore che è molto benestante.
14: Scoprì poi che le luci del J Medical erano quelle di emergenza.
3: Erano state lasciate lì, chiaramente, da qualcuno che se l'è dimenticato e non l'ha notato. Però, allora, dai, diamo indicazioni dell'aria. Questa settimana l'aria sarà sempre frizzante. L'aria sarà sempre frizzantina questa settimana. Poi ci saranno dei picchi e dei bassi. Però la sensazione è che la Juventus farà sicuramente qualcosa entro il 2 di agosto. Perché
14: timeline prima di partire per la...
3: Esatto. Quindi è normale che ci possano essere dei alti, dei bassi, dei picchi, delle situazioni in divenire, delle voci, dei rumors, delle robe che si inseguiranno in maniera importante. Poi in questo momento qua tutto quello per cui ho lavorato ieri sera, diciamo che si è un pochettino spento, perché sembrava potesse arrivare un giocatore. Se no, vi assicuro che ho di meglio da fare che stare fino alle 2 a Caselle, e quindi in questo momento sembra un pochettino essersi spento, però si può accendere tutto da un momento all'altro.
14: Come le luci del J-Medical.
3: Esatto. Come le luci del J-Medical, come il condizionatore della radio, cioè come tante cose. Però è lecito aspettarsi un'accelerata nel corso delle prossime ore. Io a dirvela tutta, ieri sera mi aspettavo di aver già qualcosa adesso. Credo che ci siano delle trattative in definizione, e bisognerà però fare l'ultimo passo, che è il più difficile, perché comunque Openda è andato via, anzi andrà via, perché andrà via molto probabilmente domani. Sentiremo i colleghi Tutto Mercato Web e Radio Firenze Viola per João Mario, perché potrebbero esserci altre novità, perché potrebbe cambiare la linea della Juventus anche nei confronti di alcuni giocatori che magari non andranno in tournée. Ecco, ci sono tante cose che potrebbero veramente prendere una piega diversa, quindi vi dico, l'aria in questo momento non è frizzantissima, ma la settimana penso possa diventare molto frizzante, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Se si andrà in tournée con la stessa formazione e lo stesso gruppo più o meno di giocatori, compresi magari qualche nazionale che è andato a Liegi, ragazzi, andiamo a sbattere la testa, andiamo a sbattere la testa. Secondo te vedremo Licina stabilmente in prima squadra? Stabilmente non lo so, ma sicuramente farà la spola next gen prima squadra. Questo sì. Ho ancora un vocale, Manu.
20: Amici bianconeri, buongiorno. Ciao Camillo, ti chiedo proprio in relazione a quello che hai detto prima. Rovineremo anche Stones. Perché dici così? Anche secondo me noi abbiamo un potere enorme nel rovinare i giocatori. Cosa c'è in questa Juve che non riusciamo a far rendere di più i calciatori, ma li facciamo sempre rendere meno di quello che sono? C'è un qualcosa, un disegno tecnico sbagliato, perché io non penso che sia tutto in relazione alla società che non quadra. Io dico sia più un discorso relativo a un discorso atletico o tecnico. Tu cosa dici? Grazie, Matteo da Vicenza.
3: Ciao Matteo, no, guarda, intanto io scherzavo in questo momento, a volte scherzo anche. Sulla questione rovineremo, io credo che ci siano degli errori alla base umani. Hanno puntato su giocatori che poi alla fine si sono rivelati non all'altezza della Juventus, non ci sia un quadro eccessivamente negativo nei confronti della società. La società ha sbagliato per tanti motivi, un'incapacità nel conoscere il campionato italiano lo scorso anno e prendere tutti i giocatori con zero contrasti fisici, e infatti è un disastro tutto il mercato lo scorso anno, con delle problematiche muscolari, con delle problematiche fisiche, e l'anno prima invece una rivoluzione sulla base di gusti estremamente personali e non di caratteristiche della squadra, e quindi poi ha portato degli errori e ci sono stati delle problematiche. Su Stones sono stato un pochettino, ho forzato e scherzato un pochettino la mano nel contesto di dire: ragazzi, questo ha vinto una Champions, ha vinto la Premier League, se fai un investimento del genere perché comunque questo è la Juve.

0: Hai detto la verità, eh? Hai detto estremamente la verità. Non so la Juve degli anni 80 perché non ero nato. Facciamo da dopo Calciopoli, sicuramente questa è la Juventus più debole di sempre. Hai detto la verità. Però insomma è già tutto tanto difficile, che queste docce fredde ci fanno solo male, fanno solo arrabbiare le persone.
1: Proprio dopo aver visto il documentario ieri sera.
0: Esatto, io non l'ho visto perché ero a Caselle, però tutto, diciamo che lo riprenderò, lo recupererò.
1: Replay, vai.
0: Ah, esatto, assolutamente. Poi Gildo d'Ancona, se arriva Stones secondo me Bremer se ne va, però la difesa non è la priorità, ora bisogna pensare a un buon portiere, una buona punta. Credo che Carnevali andranno su queste due figure che sono fondamentali per costruire la squadra. Andrei su Martinez e Pellegrino. E io sono a posto così. A pasto così, ha detto il nostro Gildo.
1: Comunque ti hanno fatto un complimento.
0: Cosa?
1: Ti ha fatto un complimento paragonandoti a un altro giornalista.
0: Ah, sì, no. Non è Gildo, ma io credo che, insomma, sì, sicuramente non mi ha fatto. Sicuramente non mi ha fatto un dispetto, ecco, questo lo posso sicuramente dire, anzi, nella narrazione, nel comandare una narrazione e nel lavoro che fa, sicuramente uno dei più bravi. Quindi questo è così. Su Pellegrino, ragazzi, come seconda punta, Pellegrino non è considerato alla Juventus un 9 titolare, quindi non sarà lui il grande acquisto per l'attacco della Juve. Su Martinez io sono convinto che se potrà venire fuori, no, un'opportunità, quindi un Aston Villa che abbasserà le pretese, la Juventus andrà fino in fondo, quindi fino all'ultimo momento disponibile per provare a prenderlo. Però ecco, col portiere lo puoi fare perché comunque, piaccia o no, ne hai due. Con l'attacco no, perché è vero, tornerà David, ma non è considerato un giocatore da Juve in questo momento, neanche i due portieri, ma tanto quanto lo slot ce l'hai, l'attacco è completamente vuoto. Grazie come sempre, appuntamento domani dalle 15, segnatevelo nell'agendina, dalle 15 alle 17. Grazie Manu e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
0: Conflitto russo-ucraino. Putin parla alla Duma e, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma, si dice certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky in una base navale britannica in cui si addestrano militari ucraini, i quali hanno fra l'altro partecipato alle esercitazioni marittime congiunte denominate Sea Breeze.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai no-TAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
2: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
1: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
0: La cronaca. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nordorientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Aperta un'inchiesta per

0: chiarire le circostanze della morte. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere.
1: Accoltellate 3 donne oggi a Parigi, nei pressi della fermata del tram di Porte de Clichy, nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.
0: Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e 4 i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in questa puntata nuova di Due Bianconero. In questo inizio settimana andremo ad analizzare naturalmente tutto da quello che potrebbe essere, speriamo il mercato che si possa chiudere questa settimana, qualche trattativa di quelle diciamo impostate da anni, e parleremo naturalmente degli sfracelli della nazionale, delle decisioni clamorose di Malagò, Maldini, Leonardo, il no di Pirlo, insomma di quello che è uno scenario imbarazzante del calcio italiano che qualcuno aveva anticipato anni e anni e anni fa. Parleremo naturalmente anche di questo, ma permetteteci come Radio Bianconera di cominciare anche la trasmissione 2 in Bianconero con una carezza e un abbraccio a Luciano Spalletti per la scomparsa della madre Ilva, scomparsa a 93 anni. Sappiamo quanto fosse legato, non che ci sia chi non è legato alla mamma, insomma quanto fosse legato Luciano Spalletti alla mamma, quanto spesso raccontava un po' gli aneddoti d'infanzia con la mamma che appunto cuciva il bandierone della nazionale dopo la vittoria 4-3 sulla Germania, e che lui conservava come un ricordo dell'infanzia e del passato. Quindi immaginiamo il dolore di Luciano Spalletti in queste ore, gli siamo vicini e naturalmente immagino gli siate vicini anche voi. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia per quest'altro pomeriggio insieme, che vivremo anche con le voci di Andrea Valentini alle 17.35, con Luca Gramellini alle 18.35. Nel mezzo soprattutto ci siete voi, io a fare da tramite così con i temi da anticipare. Allora, cominciamo un attimo dal disastro della nostra organizzazione calcistica italiana. Come sapete bene, insomma, si stava alla salta Gravina, si risolveranno i problemi, boh, e noi dicevamo, beh, diciamo che più che andare a costruire sulle macerie, bisognerebbe fare una bonifica per vedere magari qualche cambiamento reale e concreto. La bonifica c'è stata? No, si è costruito sulle macerie, cioè fuori un presidente federale, dentro un altro presidente federale. Sono partite le riforme? No, ovviamente presto, ma se ne è parlato concretamente? No, ovviamente. Riunione federale oggi, riunione federale domani, se ne parlerà, ma all'ordine del giorno la priorità era il CT della nazionale, mentre vediamo che altrove esce Deschamps, entrerà Zidane, in Germania puntano, esce Nagelsmann, puntano su Jürgen Klopp, sempre al meglio, sempre in crescita, sempre per cercare di migliorare le cose. In Italia già c'era un po' un casting di nomi improbabili che si passavano da Conte a Mancini fino ad arrivare a Pirlo, poi all'improvviso l'idea cervellotica: aspetta, facciamo una cosa, scegliamo intanto un direttore tecnico, Paolo Maldini, mi va bene, a me va bene, io lo volevo addirittura come presidente federale, pensate un po', però lui poi dice: io voglio il consigliere Leonardo che lavora con me, va bene, concesso. Malagò che dice: oh, tranquilli, noi lavoriamo con la condivisione, la nostra filosofia è quella della condivisione, condivideremo ogni scelta, non ci sarà scelta mia non condivisa con loro, non ci sarà scelta loro non condivisa con me, e non è così, perché poi a un certo punto si è visto, tentativo per andare a prendere Ancelotti e non lo potevi fare perché sotto contratto con la nazionale brasiliana, bang, un no da Ancelotti, bah, immaginati che insomma i rapporti tra Ancelotti e Leonardo erano già abbastanza critici ai tempi del Paris Saint Germain, lui o io, si narra, si dicesse a un certo punto nella separazione poi dei due dal progetto del Paris Saint Germain, e quindi si sapeva che tutto sommato avrebbe detto no grazie, e no grazie è arrivato. Poi no, ma noi puntiamo sempre in alto, puntiamo in alto, per noi Guardiola è il top del top del top, Guardiola che già in un primo momento ha detto guarda non me lo chiedere, mi metti in difficoltà, io preferirei di no, te lo chiedo ufficialmente in amicizia, tutto a papà, vabbè ci penso, sì ci ho pensato, no, no non vengo perché ho problemi familiari, cioè motivi personali, e ti dico di no. Ok, terza scelta Pirlo, e già qui tu dici io non è che mi accollo una decisione piaccia o non piaccia, scelgo Pirlo a prescindere da tutto e tutti, per me la prima scelta, no, diventa la terza scelta. Poi che esce fuori che Pirlo è testimone all'ambassador di una nota casa, diciamo, di scommesse russa. E apriti cielo, comincia naturalmente a diventare una questione politica, che immaginerete bene se fosse stato Guardiola e avessero detto oh, però c'è questo problema, da, non ti preoccupare, lo risolviamo. In Italia non se ne sarebbe magari parlato, quisquiglie, si risolve, annaggia Pep, chiappa Pep, hai sbagliato, non lo dovevi fare, disdici questo contratto, rompi ogni tipo di accordo, sei nostro CT, e sarebbero stati tutti felici e contenti. Siccome Pirlo è un nome che chiaramente non esaltava e più, è diventato anche la via, la strada, la scorciatoia per dire no, ma c'è questo problema qua, bisogna risolverlo, basta, Pirlo no. Pirlo che aveva già mandato, scritto un post sui suoi canali social di ieri, in cui non aveva detto in realtà che gli avevano comunicato che non era più tra i candidati, poi l'ha corretto in nottata e questa mattina è uscita la versione corretta con la scritta ieri comunque mi hanno comunicato che non sono più tra i candidati, figura clamorosa. Lo stesso Abodi, ministro Abodi, che comincia a dire ma qua c'è una figuraccia, bisogna rimediare. Malagò non ha detto nulla perché stava andando al Consiglio Federale, ha detto guardate c'ho 5 minuti, sono andato al Consiglio Federale, non parlo, ma ha detto Abodi che è stata fatta una figuraccia, rimedierete, lui dice sì, vediamo chi l'ha fatta la figuraccia, dipende da chi l'ha fatta, quindi volano stracci, non è neanche cominciato il rapporto, tra l'altro non c'è condivisione evidentemente tra le scelte di Maldini, Leonardo e Malagò, perché evidentemente Malagò forse si auspicava altre soluzioni, Maldini e Leonardo altre. Poi altro punto da mettere chiaramente sul tavolo è il fatto che chiaramente se tu decidi che Leonardo deve lavorare per la nazionale, Leonardo, che Maldini deve lavorare per la nazionale con o senza Leonardo, e che deve avere lui il compito di fare delle scelte, poi gliele fai fare, non è che decide Marotta chi deve essere l'allenatore della nazionale, non è che la Lega di Serie A deve andare a dire no però scegliamo noi, allora che l'hai presa a fa Maldini e fa bene lui a dire allora faccio un passo indietro, tant'è che potrebbe esserci il passo indietro. Quale sarà il nome nuovo, ragazzi? Sì signore, voi non ci crederete, ma è uscito fuori nel roster di quelli che possono essere anche Thiago Motta. Io qua mi fermo, ho fatto un attimo la sintesi di quello che è successo nelle ultime ore, che peraltro voi sapete molto bene, e ritorno indietro nel tempo, entro nella mia DeLorean di Ritorno al Futuro, carico l'anno 2012, ottobre 2012, la DeLorean parte, torno indietro, assemblea degli azionisti Juve, un signore di nome Andrea, di cognome Agnelli, professione presidente della Juventus Football Club, cominciò a dire guardate che qua se non si mette mano a un progetto di riforme immediato nel calcio italiano, a partire dagli stadi, dai settori giovanili e dalla riforma dei campionati, qua finiremo non male, malissimo. Era l'ottobre del 2012. Naturalmente nessuno voleva dare credito a Andrea Agnelli, ma ti pare che un Agnelli viene a spiegare a noi come funziona il calcio? Ti pare che un Agnelli ci deve spiegare a noi come deve andare avanti l'industria calcio? E allora Andrea Agnelli dice vabbè fate come volete, mi volete sassentir bene, non mi volete sassentir, io quel modello che vi consiglio di applicare al calcio italiano intanto lo applico alla Juventus e mi costruisco lo stadio di proprietà, che naturalmente sapete bene già era in piedi, ormai nel 2012, cominciò a diventare fortino delle vittorie della Juventus, costruì le sue infrastrutture, la Continassa, il J-Hotel, che inizialmente venne preso in condivisione, poi è stato recentemente, credo maggio scorso, rilevato totalmente dalla Juventus, venne costruito il J-Medical, insomma infrastrutture e struttura, perché poi venne costruita anche la Next Gen, quindi la riforma dei settori giovanili, Next Gen, creo il mio serbatoio di giovani, se ne parlava, chi dovete fare squadre B, chi alza la mano? Agnelli, gli altri tutti quanti giù, poi pian piano ogni tanto qualcuno, ah, forse la faccio pure io, ma mo la faccio pure io, partì Andrea Agnelli. Ovviamente c'è una parte della del popolo bianconero che apprezzò tantissimo questa cosa e che disse che bello, che bello, e bello. Un'altra parte dice sì, però doveva servire a portare in squadra talenti, invece è diventato un po' per fare plusvalenze, per vendere giocatori, per fare mercato, e ovviamente nel momento in cui lo fa solo una squadra la competitività è relativa, non c'è un vero campionato di squadre B delle squadre di Serie A, allora è chiaro che costruisci un qualcosa che poi diventi funzionale e utile a te stesso, no? Perché io Andrea Agnelli ho detto fate la riforma dei campionati, lavoriamo sui settori giovanili, lavoriamo sugli stadi, non lo fate, non lo fate, non lo fate, lo faccio io e lo faccio pro domo mia, quindi cerco di valorizzare quello che è il mio prodotto. Non è un caso, perché il caso può essere se vinci due scudetti di seguito, dici vabbè sai, gli altri non si sono rinforzati, ci sono soldi, non ci sono idee, la Juventus ha vinto due campionati, sarà un caso, poi ne vince tre di fila, sarà un caso, quattro, ah che culo, cinque, ah però, sei, aspetta qua dobbiamo fare qualcosa, sette, ci sta sfuggendo di mano la situazione, otto di fila, ragazzi dobbiamo inventarci qualcosa, non possiamo andare avanti così, altrimenti i bambini vedranno soltanto la Juve vincere, infatti lo vincono anche il nono anno di seguito, poi da lì, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di concreto. 2022, si arriva al 2022, signore e signori, ci inventiamo il processo Prisma sulle plusvalenze per una squadra, cioè che significa che le squadre possono fare plusvalenze, se lo fa la Juventus è che è reato. E perché è reato, scusatemi, se le fanno tutte? No, perché le altre fanno plusvalenze, la Juventus fa un sistema di plusvalenze, vedete le paroline utilizzate, cupola nel 2006, per rendere la cosa più losca e dire ah beh c'era Moggiopoli, mettiamo il nome di Moggi, così diciamo che tutto era riconducibile a lui, cupola, così facciamo capire che lui ha costruito una cupola e che tutto dipendeva da lui, su cose che esistono anche oggi, perché adesso invece di cupola, invece di Moggiopoli si parla di arbitropoli generico, come a dire non è che c'è un responsabile, gli arbitri in generale, ok, e poi si parla di interferenze. Chi è che ha fatto queste interferenze? L'Inter? Ah, e vabbè però mica ha fatto un sistema di interferenze, ecco di nuovo la parola sistema che subentra, mica hanno fatto interferenze di sistema, è un'interferenza ogni tanto, è uscito con la macchina senza assicurazione una volta, che vuoi che sia, va bene così, è tutto a posto per la giustizia ordinaria e sarà certamente tutto a posto anche per la giustizia sportiva, perché tanto finché non è Juventus, non è piangersi addosso, è cronaca dei fatti, allora tutto va bene, il resto invece è da condannare. Nel 2022 processo Prisma, i cattivoni erano ancora una volta la Juventus, perché la Juventus poi nel frattempo voleva portare avanti la Superlega, altra assemblea degli azionisti, questa volta era il 2021 se non ricordo male, proprio all'alba della nascita della Superlega, lì accarezzò leggermente il tema Andrea Agnelli, disse faccio la Superlega per quale altro motivo, se io nel 2012, ok, mo sono passati 14 anni, all'epoca dei fatti erano passati 9 anni, ok, se io nel 2012 ho lanciato un grido d'allarme per il calcio italiano dicendo signori, o si riformano i campionati, o si lavora sui settori giovanili, o si costruiscono gli stadi, o moriamo come sistema, e non mi sono stati a sentire, allora poi ho cominciato a farle io questi discorsi. Siccome facendo una crescita mia mi ha portato a vincere a mani basse 9 anni di fila il campionato, a creare una monarchia in Italia, a un certo punto non mi bastava più, anzi stava diventando un boomerang che mi tornava contro. Dice perché? Perché mai una squadra che vince per 9 anni di fila si trasforma in un boomerang che ti torna contro? Stai dominando in Italia, dovresti continuare a farlo, schiaffo morale a tutti. No, No, perché il campionato italiano, che già aveva perso appeal in passato, lo stava continuando a perdere ancora di più. Che mi guardo il campionato che già è deciso a ottobre, a novembre, che me lo guardo a fare? Investimenti che si riducono, diritti TV che crollano, Andrea Agnelli che voleva ci fosse competizione, forza veniteci a prendere, cavolo! Vi abbiamo spiegato come si fa, perché non lo fate anche voi? Ma devo fare lo stadio, devo vedere il posto dove farlo, poi c'è il comune che si intromette, poi c'è i permessi da chiedere, Pallotta giustamente venne in Italia, disse, oh, sono venuto a fare business, mica mi sono venuto a guardare le figurine, eccetera. Me lo fate fare lo stadio? No, ok, ciao. Stesso discorso che hanno fatto poi gli altri, poi con una lunghezza di termini assurdi si va avanti, e nel frattempo in alcune strutture c'era la longa mano dell''ndrangheta, ma anche qui la scuola la fanno a casa della Juventus, che costruisce il suo stadio di proprietà, ma è fatto con l'acciaio scadente, vedrai che crollerà. A me mi è sembrato che sia crollato sto stadio. Poi, abbiamo il fortino, benissimo, infiltrazioni, DASPO, fate i controlli, togliete i delinquenti dalle curve, trasformato in un teatro lo stadio della Juventus. Andrea Agnelli costretto quasi a dover prendere delle decisioni che magari non avrebbe potuto prendere, ma le ha prese. L'unico a prendere, mentre gli altri non glielo chiedono, non gli chiedono di prendere determinati provvedimenti. E se nei parcheggi degli stadi si paga un parcheggio 35 euro, va tutto bene. Poi viene fuori e si dice, vabbè, ma quello lo stadio è in concessione, mo va a capire chi è che ha sbagliato, chi non è che ha sbagliato. Vabbè, diciamo, puniamo i colpevoli. Si trovano i delinquenti, si puniscono, sì, ma non c'era qualcuno che doveva vigilare se aveva avuto la concessione dello stadio? Non è che magari poi quella concessione gli può essere tolta per gravi colpe? No, ma quando mai? Ma che c'entra, c'era la Juve? No, allora qual è il problema? Non si fa, perfetto, non si fa. La Juventus invece si è fatto tutto, quindi la Superlega serviva per cercare di fare quello che il calcio italiano non era riuscito a fare. Il grido disperato di Andrea che dice, costruiamo il campionato delle più grandi, che però si divideranno loro la fetta di torta più grande, perché sono loro che portano i campioni, sono loro che hanno bisogno dei soldi per acquistare i campioni che guardano le generazioni Z, che solo i campioni si guardano, tra l'altro con gli highlights, neanche a guardare più tutte le partite, non le guardano più. Il nostro competitor è Fortnite, ragazzi, è Fortnite. Noi nel frattempo c'avevamo gente che diceva, ma la pirateria uccide il calcio. Voi capite la differenza di visioni e di lungimiranza? Qua ti viene da ridere, ma dovrebbe venire da piangere. Anni dopo, segnatamente 14 anni dopo, ci troviamo con Andrea Agnelli che venne buttato giù nel 2022, Soria, con questa cosa sulle plusvalenze che è stata, diciamo, creata, costruita e condannata dalla giustizia sportiva, che accelerò i tempi perché tanto la giustizia ordinaria non avrebbe agito, tra l'altro la procura di Torino non era neanche competente ad agire, ma doveva essere Roma, ma nel frattempo la giustizia sportiva dice non possiamo aspettare, li dobbiamo colpire, buttare giù, buttati giù, colpevoli, colpiti e affondati. Andrea ovviamente poi a un certo punto almeno se n'è andato dalla Corte di Giustizia Europea e ha detto perlomeno cerchiamo di far sì che non sia un regime interno quello della giustizia sportiva, non possono fare come cavolo gli pare, come hanno fatto con me, certo è tardi, voi sono scappati, abbiamo pagato, però almeno rompiamo questo sistema. Corte di Giustizia Europea si esprime e questo sistema dovrebbe essere rotto. Nel frattempo però la Juventus sgangherata, colpita nelle sue mura con fuoco a destra e a sinistra, prova a fatica a rialzarsi, e parleremo nella seconda parte anche naturalmente di mercato. Cosa succede invece? Il calcio italiano, dopo aver ucciso la Juventus, che fa? Niente, non ha cambiato nulla, ha cambiato solo il presidente federale a un certo punto, dopo che non si è andato al mondiale per 3 edizioni di fila. Arriva il presidente federale, riforme? Niente, se ne è parlato? Neanche. Stadi? Bah, avrebbero dovuto farli quelli della Juventus invece di comprarsi i giocatori, ma come l'hanno fatto? Sono stati gli unici a farlo. Malagò, no, ma io parlavo degli anni 90, perché ti sembra facile? E negli anni 90 si era cominciato le contrattazioni per avere i 99 anni di affitto del terreno dove poi costruire lo stadio. Ma l'ha costruito la Juve, sono gli altri che non l'hanno fatto. Primo scivolone. Vabbè, dai, Maldini che è direttore tecnico, Leonardo consigliere, ci rialziamo tutti, e invece siamo di nuovo punto e a capo. E nel frattempo c'era qualcuno che 14 anni fa vi aveva spiegato come e dove dovevate agire, ma non lo siete stati andare a sentire. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, allora, di nuovo, e da Gabriele Latini, appunto, in cabina di regia. Io adesso, dopo che ho parlato, ho fatto questo sproloquio, ho fatto il mal di testa, sento i vostri messaggi, anzi li vado a leggere e chiaramente attendo anche le note vocali che devono arrivare, che così riposo anche io la voce, e niente, poi dopo andiamo a parlare anche, ovviamente, di mercato, di tutte le cose di cui dobbiamo parlare in questo pomeriggio insieme. Dunque, ogni anno che passa è sempre peggio la nostra squadra. Beh, Riccardo, ne parliamo dopo. Marco Gray, Marco dice, Marco Dallatronico, Malagò ha appena affermato che la brutta figura l'ha fatta Bodi al mondo politico, un sistema di ricatti e veto reciproci, questi è un vero schifo, Viglione, Chinè, eccetera eccetera eccetera. Sì, perché quando io parlo di bonifica parlo anche di tutti i ruoli all'interno della FIGC. Bonificate tutto, rimettiamo tutto a posto, altrimenti senti, succede Arbitropoli che no, ma non è successo niente, non vi preoccupate. Allora, poi, per mettere il punto sulla I dovrebbero chiamare Tiago Motta, Luigi Stoccarda. Ciao Vincenzo, condoglianze al nostro mister, parlando di cose più leggere, noi over 50 vedremo mai risplendere mai più il calcio italiano prima di passare la soglia. Mamma mia, hai fatto i brividi, perché siamo, non sono al di là dei 50, ma sto lì, 79, classe, no, età. Siamo magari 79 stessi così. Siamo mai stati così in basso? No, la risposta è no. Un sorriso per chiudere, Stones, io ci metterei una pietra sopra. Pietra, Stones, giusto, carina. No, io lo prenderei invece, togliendo la battuta. Ma perché dobbiamo perdere tempo a parlare della nazionale? Non è meglio parlare esclusivamente della nostra? Io no, Stefano, perché, come vedi, parlando della nazionale, io ti ho fatto un resoconto anche della storia della Juve. Le storie non sono, sì, non sono, come te lo posso dire, ve lo raccontiamo sempre, Alessandro, poi sembra sempre che devo ripetere le stesse cose. Le storie non sono settorializzate, non è che si parla di Juve, si parla di nazionale, si parla di calcio straniero, si parla di calcio mercato, si parla di tattica, è tutto concatenato. Quando non riuscite a capire che è tutto concatenato, vi sfuggono le cose. Poi voglio dire, perché non abbiamo comprato nessuno? Per la storia che ti ho appena raccontato, amico mio, è per questa. Ma la società non ci ha difeso, bravo, è un tema all'interno di questa discussione. Ma parlare di nazionale, parlare di Juve, parlare del circuito Italia vi spiega tante cose, vi porta a capire le difficoltà all'interno alle quali si muove la nostra società intesa come Juventus Football Club. Siamo sicuri che dietro il sicuramento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina? Non lo so, io penso che lui in questo momento non dovrebbe avere neanche il ruolo di vicepresidente dell'UEFA, ma ce l'ha, però in Italia in teoria non dovrebbe avere più nulla. Spero solo che Giorgione non si presti a questo teatrino, sarebbe una grossa delusione, dice James da Genova. Beh, insomma, sì, questa è un'altra notizia del giorno, l'ipotesi che magari possano andarsi a chiamare Giorgione Chiellini. Giorgio, resta con noi, però per piacere cerca di, lo disse credo venerdì forse il direttore De Paola qua in diretta, cerca di trasmettere qualcosa di più della Juventus. Tu lo sai che cos'è la Juventus. Adesso c'è Spalletti, adesso c'è Carnevale, adesso c'è Massara, adesso non hai obblighi o compiti che non ti competono. Anche qui bisogna parlare di tutto prima di arrivare al personaggio. E tu puoi adesso raccontare insieme a Spalletti chi è, che cos'è la Juve, ai giocatori, che poi ce ne ho anche per i giocatori ovviamente. Chi non mi segue, se mi segue sui social, Reel stamattina soprattutto sull'amichevole, e ci torneremo, ma adesso era giusto parlare anche di nazionale. Fammi sentire qualche nota vocale, grande Gabriele.
7: Ciao Vincenzo e zio da Varese. Ciao, intanto una parola su quello che sta accadendo in FIGC, anzi sì. Due, un Vai. Circo, non si può definire altrimenti, una vergogna continua. Per quanto riguarda la nostra Juventus, io mi guardando l'amichevole nel fine settimana, mi facevo una domanda: ma a cosa stanno servendo queste prime settimane di preparazione, soprattutto a Spalletti, che praticamente sta lavorando con una squadra che non è quella che vuole, al massimo ha la difesa e neanche tutta, e quindi mi chiedo quando potrà lavorare con tutta la squadra così come lui ce l'ha in mente per questa stagione, nell'ultima settimana prima del campionato. Mi sembra che proprio sia uno dei peggiori inizi di stagione a livello di giocatori che abbiamo vissuto negli ultimi anni.
6: Guarda,
7: non so tu cosa ne pensi.
6: Te lo dico subito, ciao amico mio, te lo dico subito, sì e no, nel senso, Spalletti sapeva perfettamente che sarebbe stato un mercato complicato, tant'è che questa cosa l'ha detta anche nelle conferenze in latere delle amichevoli giocate. Sapeva che avrebbe dovuto fare i conti con il mercato, al punto da, per esempio, preparare l'amichevole con Open Data. Se ne va! Ciao, ciao Lois, ciao! Se ci hai fatto piacere la tua presenza, ti auguriamo il meglio. Comunque arriva anche il messaggio giustamente della gente di Open Data che diceva: evitiamo di fare sta farsa, tanto deve andare via, non lo facciamo giocare, e non gioca, e deve giocare con quelli che sono rimasti, eccetera. A che cosa serve? Sicuramente l'impronta della Juventus di Spalletti non si può vedere perché mancano i giocatori, ma nelle amichevoli di luglio non si vede di nessuna squadra, a meno che non ci sono squadre già fatte, finite, eccetera. Per di più siamo all'interno di un'estate che è reduce dal mondiale, quindi tanti giocatori non sono tornati dal mondiale. Ecco, Jonathan David può anche non tornare per quanto mi riguarda, a meno che non trova una squadra dove andare anche lui. Quindi è difficile già di per sé lavorare. In questa situazione lo è difficile ancora di più. E allora a che cosa serve? Prima di tutto a capire dei prestiti, chi ha capito dove gioca e chi non ha capito dove gioca. Quindi Arthur e Douglas Luiz alla porta, per piacere. Che noi ci avevamo detti, e qualcuno di voi mi ha scritto sotto il reel di questa mattina: ma perché Bocci sei così cattivo con Douglas Luiz? Non l'ho bocciato io, l'ho bocciato anche Spalletti, stai tranquillo. A parte che già in conferenza stampa ha detto sì, è tecnico, però deve aumentare i giri del motore, deve dare una mano alla squadra, e contro lo standard legge abbiamo visto proprio il nulla. Poi entra quell'altro fenomeno che è Arthur, che continua a passare la palla agli avversari, e ci metto anche Cambiaso. Allora io in queste amichevoli posso anche capire un'altra cosa: se un giocatore gioca svogliato perché mancano i giocatori, perché non si è costruita la struttura, perché non sa se farà parte della Juventus oppure no, è svogliato, quella è la porta. Mi serve anche a capire chi c'ha voglia. Licina c'ha voglia. Non è che adesso una partita rende Licina un campione, così come il gol su punizione di Miretti lo rende di nuovo Zidane. Ho paura di questa cosa qua. No, le rondini non fanno primavera, le indicazioni possono arrivare. Licina ti dimostra che è il più giovane, che dà l'esempio a qualche gregario, tra virgolette, quando sono i gregari che dovrebbero dare l'esempio a qualche giovane. Qua si è invertita la storia, e allora questi amichevoli mi servono anche per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, avanti con l'epurazione, e nel frattempo cercare di dare, di far capire a quelli che ci saranno, quei pochi che ci saranno, come si deve giocare: aggressivi, propositivi e senza alibi. Cercare la vittoria anche con una squadra più preparata di te, più vicina a iniziare il campionato di te, sapendo che tu comunque in questa situazione di disagio generale hai una qualità più alta, la devi imporre, devi portare la vittoria a casa anche se è un amichevole, e a saper difendere anche se è un amichevole di luglio. Vado a rifiatare, vi lascio riflettere sulle nostre parole. Al rientro Andrea Valentini, vi aspetto.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma ad Hong Kong per l'Italia, e ci pensa il fioretto femminile. Una giornata decisamente azzurra, proprio la finale di questa rassegna ridata che ha visto un meraviglioso derby tra Martina Favaretto ed Arianna Enrico. A trionfare è stata la più giovane delle due italiane, che si è imposta con il punteggio 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i due bronzi del 2023 e 2025. Il calcio, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
9: Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni.
8: Ciclismo: mercoledì 29 luglio comincia il Giro di Danimarca, e ai nastri di partenza ci sarà anche Wout van Aert. Confermata la presenza del belga dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il vincitore della Parigi-Roubaix era stato costretto a saltare il Tour de France a causa di un'infezione al gomito dopo una caduta in allenamento. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open del 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnanti contro la coppia Cash-Erler, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto alla Mubadala DC Open contro la danese Clara Towson. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano-Cortina 2026. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17esimo posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
10: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: A Allora, prima di tutto vi ringrazio per i bei messaggi che mi avete mandato, insomma, sull'introduzione fatta, anche se a qualcuno devo chiedere scusa, perché vabbè, Paola Pescara, Grande Varangia, eccetera, cioè, vince questa introduzione mi ha ucciso, mi è passata la voglia di seguire il calcio italiano. Infatti, da quando c'è più Andrea Agnelli la Juve è diventata una barzelletta, qua è un discorso un po' più ampio da fare. Questo riassunto perfetto degli ultimi 14 anni che hai fatto, Vincenzo, si può mandare il loop tutti i giorni, Radio Bianconera, magari altri emittenti, dice Emiliano da Fiumicino, ti ringrazio. Praticamente il riassunto di un telefilm, dice Davide da Pieve Ligure. Noi Juventus siamo brutti e cattivi, Alfonso Abbattivaglia, che ti ringrazio anche per il messaggio privato che mi ha mandato. Riassunto perfetto, dice Pasquale da Cassino. Nemmeno Borlotti e Canà erano tanto comici quanto i dirigenti della nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Un vulcano in piena eruzione, hai ragione Francesco di San Giorgio, ma perché poi uno accumula, poi esplode. Respira che ti senti male, Stefano da Roma. E ragazzi, c'erano tante cose da dire, ho provato a dirle veramente con un fiato, infatti mi è rimasta poca voce. Ma mi viene in supporto un figlio d'arte con il quale non possiamo che innanzitutto essere orgogliosi che sia juventino, ma che parlare anche di nazionale e capire quello che sta succedendo. Andrea Valentini, ciao Andrea, ben ritrovato. Non lo sento. Andrea,
12: Enzo,
6: eccoti, ora ti sento forte,
12: grazie,
6: e chiaro.
12: L'invito.
6: Ma grazie a te sempre per la presenza, Andrea. Andrea, partiamo proprio dall'inizio. Quello che sta succedendo tra, insomma, nella scelta dei CT della nazionale, nelle evidenti discrepanze di vedute tra Paolo Maldini, Leonardo e Malagò, e in generale anche sulle interferenze della Lega Calcio sulla scelta del CT, insomma, a ruota libera, vai Andrea.
12: A ruota libera, no, intanto mi dispiace perché, come tu sai, io alla nazionale voglio bene e gli sono anche riconoscente.
6: Certo.
12: Detto ciò, sono stati fatti degli errori, non scopro io l'acqua calda, ma degli errori di comunicazione innanzitutto. Si è parlato troppo, si sono fatti, sono uscite troppe voci, troppi accordi, non è sbagliato dire abbiamo parlato con Ancelotti e poi con Guardiola per poi diciamo ripiegare tra virgolette verso Pirlo, ma a prescindere da Pirlo chiunque al posto suo si sarebbe sentito un po' sottotono, no? Perché diciamo, come hai chiamato due big e poi noi siamo il ripiego. C'è da fare anche una distinzione tra allenatore e commissario tecnico, sono due ruoli,
6: certo,
12: abbastanza,
6: bravissimo,
12: differenti.
6: Anzi, scusami se interrompo, entro a gamba tesa. È una distinzione che ha messo sotto scacco l'attuale allenatore della Juventus, Spalletti, no? Fu lui il primo a dire forse non ho interpretato bene il ruolo fatto l'allenatore quando il direttore tecnico con quel, esatto, selezionatore è un'altra cosa. Vai, ti lascio,
12: esatto,
6: continuare.
12: Esatto, l'ultimo allenatore di mia memoria che ho vissuto forse anche di più di tutti gli altri è stato Enrico Sacchi, che però all'epoca aveva tanto tempo a disposizione, mi ricordo che faceva tanti stage con i giocatori per poterli provare, vedere. Ora non c'è manco più il tempo, quindi manca la quotidianità. Il commissario tecnico fa un altro mestiere, quindi Pirlo forse l'avrei visto anche bene, ma probabilmente sarebbe stato l'avrei chiamato prima di io ad Ancelotti l'avrei chiamato senza dubbio, una chiamata, però non è il far uscire troppe voci che poi sminuiscono ovviamente chi viene dopo, e quello non aiuta sicuramente.
6: Tra l'altro, chi dovrebbe arrivare adesso è un'altra vecchia, perché insomma alla Juventus, Andrea, la nazionale l'ha giustamente seguita, la nazionale, quando vinceva, e quindi mi prendo Lippi e quindi mi prendo Conte, eccetera. Adesso la sta colpevolmente seguendo nelle sciagure, e quindi penso ad Andrea Pirlo, e quindi, e arriviamo al dunque, si pensa a Thiago Motta. Ora, al di là del fatto,
12: Motta io non lo vedo, scusa, ti lascio finire.
6: No, tu non lo vedi, io ci arrivo a farti la domanda chiusa, finale. Detto che se tu scegli, tu Malagò, scegli Maldini e Leonardo Consigliere a fare queste scelte, e poi loro fanno una scelta, tu più o meno la devi approvare, al massimo la prendete insieme. Ma se deve poi arrivare alla Lega di Serie A, con quale diritto non lo so, il Marotta di turno con quale diritto non lo so, a dire no, dovete mettere questo, allora il Maldini di turno ti dice: senti, a me che mi hai chiamato a fare? Cioè, se mi chiami, lavoro e mi fai lavorare e poi pago le conseguenze. Se non vanno bene le cose, mi prendo i meriti se le cose vanno bene. Scelta che permetterebbe di non far fare un passo indietro a Maldini e a Leonardo rispetto al ruolo che gli è stato dato da Malagò è quella di portare Thiago Motta, che sarebbe molto vicino. Altra scelta cervellotica, però, Andrea.
12: Io non... Hai detto tutto te nella premessa e sono tutto in maniera, secondo me, perfetta. Io non vedo Thiago Motta, sinceramente, la persona ideale. Mi parlano di lui come anche a livello umano non proprio dolce o docile, se mi passi il termine. Alla Juve ha dimostrato di aver litigato con la maggior parte dei giocatori, credo. Non si è lasciato neanche bene. Io non lo reputo sinceramente la persona adatta, poi magari verrò smentito, ci mancherebbe altro, però quello detto te è corretto. C'è la Lega Serie A, che però non dimenticare che è quella che ha poi candidato ufficialmente il presidente della Serie del Calcio, ma la Lega Serie A non ne ha mai messo bocca su un allenatore, no? Qua si parlava addirittura di autotassazione per prendere Conte. E poi che cosa significava? Che poi le squadre avrebbero messo becco sulle convocazioni o quant'altro. Poi il livello era comunque un campo un po' minato, molto particolare. Tutto comandato poi da Marotta, quindi quello non mi è piaciuto. Thiago Motta, io sinceramente non ribadisco, non lo reputo adatto. Se secondo me torna in auge un po' Mancini, che è la prima scelta di Malagò, però come dici te, se io prendo Maldini e Leonardo, io in parte devo lasciare un po' carta bianca, perché sennò che li prendo a fare? Cioè io Maldini, se non scelgo, me ne vado il giorno dopo. Secondo me un altro nome, non so se l'ho letto perché io leggo poco, potrebbe essere Pioli.
6: L'avevo letto, pure, ma
12: ti potrebbe piace... essere Pioli, perché Pioli, detto tra me e te, fa parte della scuderia di Maldini, ma anche di Pirlo. Leggimi tra le righe.
6: No, ti ho letto perfettamente tra le righe. Io vado a monte delle righe e dico: chi è che vuole fare il bene della nazionale? Se c'è qualcuno che vuole fare il bene della nazionale, che qua mi sembra che sì, uno ci vuole
12: però
6: mettere.
12: C'è una premessa da fare, sì, Enzo. Sì. Cioè, il commissario tecnico è un po' la punta dell'iceberg della federazione. No? La federazione non vive sui nazionali. È ovvio che la nazionale è, diciamo, è la parte più esposta e più popolare, no? Però non è che se la nazionale tra quattro anni va al mondiale, allora abbiamo risolto i problemi. I problemi vanno risolti partendo da sotto e per poi cercare di migliorare quant'altro con un progetto più a lungo termine. Questo io ne sono straconvinto, e io sono sicuro che Malagò vuole il bene della nazionale. Farà di tutto per fare il bene, ma anche Paolo Maldini sono convinto che abbia tutto l'interesse di fare bene. Secondo me alla nazionale siamo più noi tifosi che gli vogliamo meno bene.
6: Sì, sì.
12: Nel senso che comunque...
6: Beh, molti si sono riallontanati dalla nazionale.
12: Sì,
6: perché
12: ma non gli si può voler bene, non gli si vuole voler bene solo quando vince l'Europeo, certo, quando vince il Mondiale. No, è troppo facile, no? bisogna volergli bene sempre. Certo, sì. Col gruppo Juve è più facile, perché siamo comunque Radio Bianconera, quindi è giusto dirlo. Col gruppo Juve la nazionale ha sempre fatto benino. Il problema è che noi non abbiamo manco più tanti giocatori da fornire alla nazionale nell'ultimo periodo, quindi è stata anche una nostra,
6: certo,
12: una nostra colpa da questo punto di vista.
6: C'è da
12: però
6: dire,
12: ecco, io che ho un affetto diverso da tante persone per
6: motivi familiari, papà è stato anni
12: Io non ho mai visto il giocatore nazionale non è il giocatore della Juve, della Roma, del Milan, del Parma.
6: Questo è vero, Andrea, però ecco, spiego un po' la disaffezione di tanti nel fatto che non è per i giocatori che ci sono dentro o che non ci sono dentro, ma per un'istituzione, adesso diciamo è una nuova istituzione perché sono cambiati i volti, quindi bisogna vedere, però le istituzioni precedenti di un calcio che ha penalizzato sempre la Juventus, allora il tifoso si è un po' diciamo allontanato dalla federazione, anche dalla nazionale, perché molti lo dicono a malincuore, invece molti altri faticano perché magari sono juventini che ci seguono dall'estero, dall'America, e quindi dicono per noi è orgoglio, certo, è appartenenza, però si sentono un po' penalizzati da quella che è la federazione, questa è l'unica cosa.
12: Da questo punto di vista non li posso biasimare, no? Quello che è successo negli ultimi anni, alle cronache, insomma, tutti i giornali, ci sentiamo tutti un po' siamo bersagliati, ed altri invece lasciati, lasciati andare,
6: quello che ha storsellato un po', quindi, come si dice a Napoli, gli altri.
12: Da quel punto di vista non li biasimo, assolutamente. Beh, sì, diciamo proprio di sì.
6: Sentiamoci
12: il mondo Inter è un po' troppo
6: tutelato, ma diciamo così, o comunque più che tutelato, no, si chiude l'occhio.
12: È abbastanza coperto in tante aree.
6: Bravissimo. E questo chiaramente infastidisce. Sentiamoci un paio di note vocali, poi, perché ti spiego il racconto iniziale che l'ho fatto, su che l'ho fatto, e voglio sentire il tuo parere. Vai, Latini.
13: Io, se devo dire la mia, Pirlo lo vedevo molto bene, ma ci vedo molto bene anche Thiago Motta alla guida della nazionale italiana, per il semplice motivo che ci vuole un allenatore comunque giovane, con personalità, e Thiago Motta ha della personalità, deve riscattarsi dalla figuraccia che ha fatto con la Juve, e secondo me Thiago Motta è un ottimo selezionatore, cioè uno che studia, uno dettagliato come Pirlo, quindi secondo me, se chiediamo su Thiago Motta, è una bella scelta.
6: Questa, vedi, qualche voce fuori dal coro c'è. Io sostanzialmente raccontavo, Andrea, che nel 2012 un uomo di nome Andrea, di cognome Agnelli, presidente di una squadra che era la Juventus, disse: bisogna necessariamente andare incontro a un cambiamento, stadi nuovi, ristrutturazione del sistema calcio in Italia, dei format dei campionati e settori giovanili, altrimenti rischiamo il tracollo totale. All'epoca dei fatti se ne sono fregati tutti. Andrea Agnelli portò poi questo modello nella sua Juventus, che portò a vincere per 9 anni di fila lo scudetto e 10 anni di fila almeno un trofeo. Poi venne buttata giù da l'inchiesta Prisma delle plusvalenze, che sai anche tu essere stata una cosa veramente stiracchiata, diciamo così. Da lì il tentativo di Superlega per accorciare il gap con i club inglesi, in un estremo tentativo che non funzionò bene, e portò chiaramente poi a tutto quello che è successo, compreso l'allontanamento, le dimissioni dell'intero CDA, quindi anche di Andrea Agnelli, che poi lasciò la Juventus, e invece di seguire quelle indicazioni di Andrea, che fu lungimirante, si cercò di buttare giù quel modello e quella Juventus, osteggiandola, e poi oggi ci troviamo a questo livello qua, per cui sono cambiate le istituzioni, tu hai fiducia, molti hanno fiducia, qualcuno un po' meno. Perché non si riesce a capire una cosa che era chiara 14 anni fa, Andrea?
12: Ma secondo me, a parte, oltre a queste cose che ha detto Andrea Agnelli, aggiungo che secondo me è anche troppe commissioni non aiutano il calcio italiano, perché vedo dei giocatori stranieri che arrivano dal nulla, sconosciuti, ed escludo che non ci possa essere un italiano di 20 anni, 21 anni, 22 anni che possa ricoprire quel ruolo, e questo sicuramente le commissioni la fanno un po' da padrone, no? Perché girano dei numeri un po' troppo esagerati.
6: Sicuramente.
12: Per rispondere alla tua domanda, io sono convinto, ma è ovviamente la mia convinzione, lascio il tempo che trova, che si pensi troppo all'oggi o al massimo al domani, non si pensa al dopodomani. Cioè ormai anche in molte aziende, ma anche a livello politico, si pensa troppo al fare bene oggi. Cioè non è, poi quello che succede tra qualche anno, pazienza. Invece è molto importante fare una programmazione, super, anche se poi non viene raccolta dalle persone che l'hanno seminata. Però è troppo importante, non guardare al di là del proprio naso.
6: Assolutamente.
12: E quello Andrea Agnelli ha ragione, magari lui lo diceva anche, essendo una famiglia che sta lì da quasi 100 anni, forse lo vedeva ovviamente a lungo raggio, e secondo me la Juve è una di quelle società che l'ha avuto. Poi ci siamo persi in quel frangente lì, Cristiano Ronaldo, Covid, abbiamo avuto le nostre problematiche, sicuramente, però secondo me è molto quello, cioè si pensa solo all'oggi, cioè faccio l'esempio politico, il politico pensa ad essere rieletto, non a fare bene, cioè, non gli interessa fare bene poi magari fare qualche scelta impopolare, no, interessa essere rieletto, quindi dare, imbeccare, e così nelle aziende, così anche un po' nel calcio, si pensa troppo all'oggi.
6: Assolutamente. Sentiamo altre note vocali, vai Latini, poi leggo anche qualche testuale.
14: Ciao Vincenzo, da Civitavecchia, due cose sulla nazionale, e Thiago Motta, Guardiola, Ancelotti, ma chi allenano? Che giocatori ci abbiamo? Cioè, ci può mettere pure nostro signore, ma se non c'è Amadeo prima, difficile che riesca a concludere qualcosa. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, sempre come.
6: Ciao caro, questo è sicuramente l'altro aspetto, di cui poi il fattore dei settori giovanili. Però è altrettanto vero, Andrea, ti chiamo in causa, che a livello giovanile l'Italia probabilmente ce le ha dei giocatori di talento. Qua torniamo anche sull'altro discorso che hai fatto tu, si punta più sul giocatore estero perché risparmi di più, il giocatore italiano ti costa di più, però le riforme aiutano a far venire fuori dei talenti che forse tutto sommato abbiamo, non nei nomi che conosciamo ma in quelli che non conosciamo ancora, e questo è il grave.
12: È vero per quello che dici tu, sono d'accordo anche in parte con quello che dice il radioascoltatore, però se non li facciamo giocare proprio per favorire degli stranieri, ora io non voglio andare contro nessuno, ho letto i nomi per caso degli acquisti della Lazio, 5 nomi sconosciuti di 5 stranieri. Ma è possibile che non ci sono dei giovani nella primavera della Lazio che possono ricoprire quei ruoli lì? Io non ci credo, non ci posso credere, anche perché poi l'Under 21, l'Under 19, l'Under 17 che ha vinto recentemente, esatto, l'Europeo, non è possibile che le nostre nazionali giovanili vanno bene e poi il resto va malissimo. Poi mi fa pensare ovviamente che i nostri tre giocatori molto validi nostri giocano tutti e tre all'estero, che sono Palestra, quest'anno è andato Palestra, Tonali e Donnarumma, anche quello lì, appena ne esce uno bravino va subito all'estero, perché non siamo in grado di sostenere evidentemente l'ingaggio e una carriera proficua per questi giocatori qui. Però bisognerebbe avere un po' più di coraggio dal punto di vista di squadre, ma io dico il Napoli, mi sembra che la primavera del Napoli non abbia, a parte un paio, non ha mai tirato fuori nessuno, e lei è imbottita di stranieri, cioè insomma le seconde squadre hanno aiutato, devo dire qualcosina, anche se poi noi, per quanto riguarda noi, l'abbiamo ceduti quasi tutti, qualcuno l'abbiamo visto in questi due amichevoli, anche se non sono italiani, capisci, anche lì,
6: certo,
12: non è facile tirare fuori giocatori, però bisogna avere, allora, a Juve è più difficile farli giocare, all'Atalanta, all'Empoli o in squadre magari di seconda fascia è un po' più facile far esordire questi giocatori qui, però bisogna avere il coraggio di farlo, e bisogna le riforme, forse guarda, dare anche qualche premio alla possibilità, perché sento ancora dire bisogna mettere il tetto ai italiani, non è possibile, non si può fare, cioè è una legge Bosman, non comunità europea, non si può fare, quindi inutile che continuiamo a dire queste cose, perché non è possibile, purtroppo. Però forse bisogna incentivare le squadre a utilizzarli, abbattendo, come ho detto prima, le commissioni.
6: Andrea, prima di salutarti, ovviamente parliamo della nostra Juventus, e ti chiedo, certo, quali sono le indicazioni che ti sono arrivate da queste prime amichevoli, quali sono le priorità assolute che ti sono arrivate, se c'è un giocatore dei giovani che ti ha colpito di più e uno dei big dal quale ti aspetti di più e che hai visto male, magari anche tra quelli rientrati dai prestiti in questa prima fase.
12: Ma il calcio d'agosto vale quello che vale, adesso parliamoci chiaro, cioè per me vale veramente pochissimo, l'ho viste ovviamente perché poi sono tutti sempre interessati, incuriositi e quant'altro, sicuramente serve un portiere, un attaccante, senza ombra di dubbio, Licina è un giovane che mi sta interessando, ma non vorrei anche lì bruciare troppo le tappe, fare un po' di esperienza in Serie C secondo me potrebbe essere molto utile, e io spero ancora che Douglas Luiz riesca a trovare un po' di piglio, perché è un patrimonio della società, sarebbe un peccato bruciarlo ancora. Certo, a Nottingham non ha giocato, a Aston Villa è tornato, non ha giocato, qualche domanda dobbiamo farcela anche noi, però vediamo se Spalletti magari non tira fuori non tira fuori qualche cosa, anche il ragazzo dice ci deve mettere il suo sicuramente, però ad oggi il portiere e l'attaccante sono la priorità, secondo me.
6: Direi proprio di sì. Caro Andrea, un grande abbraccio, Andrea Valentini, grazie mille.
12: Grazie, un abbraccio.
6: Ciao Andrea. Oh, allora, nel frattempo do spazio a tanti vostri messaggi, poi entriamo quindi adesso nello spaccato che riguarda più l'aspetto della nostra Juventus, se ne parleremo. Ieri sera, sì, ci ricordate come su Rai 2 hanno mandato in onda Juventus Primo Amore, mi sono venuti i brividi, scrive il nostro amico Pietro, vista l'attuale squadra, abbiamo veramente sono venuti i brividi. Grande Vincenzo, grazie a Roberto da Cascina. Buon pomeriggio Vincenzo, Michele da Gorizia, ebbene sì, finalmente ci sono riusciti a finire il calcio italiano, non avevo dubbi dopo il 2020. E sei, dopo aver annientato il demonio, pensavamo di poter continuare con i loro magheggi, con gli amici degli amici, convinti di poter di sapere come gira il mondo. Il risultato impietoso è sotto gli occhi di tutti. La tua analisi è impeccabile. Qui il diserbo non basta più. Qui ci vuole l'apocalisse. Il calcio italiano è in mano ai lestofanti, dice Alessandro da Tormina. C'è una cupola che decide chi deve vivere e chi deve morire. Bisogna commissariare la FIGC, che è un covo. Vabbè, andiamo, non vado troppo oltre perché sei stato molto, molto, diciamo, diretto. Flavio da Rosà, quello che hai raccontato sembra.

0: di fare, di entrare nello sport, di andare a, non dico a giudicare, ma a coinvolgere in una certa direzione, in una certa strada, quello che dovrebbe essere la giustizia sportiva. Ma insomma, cioè, non è che noi non abbiamo rispetto per la politica, è la politica che sta entrando da noi.
1: Guarda, bellissimo il tuo messaggio. Ovviamente tante cose me le sono dimenticate, ecco perché andavo tutto d'un fiato senza interrompermi un secondo per cercare di dire tutto, ma non avrei avuto il tempo di dirlo. Si dovrebbe scrivere un tomo, un'enciclopedia per raccontare tutto quello che è successo e che abbiamo assistito. Certamente c'è anche il discorso della politica che è entrata allegramente nel mondo del calcio e quindi tu dici giustamente non è che noi non la dobbiamo rispettare, sono loro che devono rispettare il mondo del calcio e i tifosi, quindi quello che dici è assolutamente impeccabile. Giovani, facciamo così, sono arrivati già tanti messaggi e io me li sentirò tutti, però intanto vi chiedo anche relativamente alle amichevoli in generale, ma parlerei della partita contro lo Standard Liegi, qual è l'aspetto, detto che le amichevoli non servono a niente, qual è l'aspetto che vi ha fatto riflettere, se c'è un aspetto che vi ha fatto riflettere, qual è il vostro pensiero? Ditemelo che al ritorno ne parliamo insieme a tutti i messaggi che recupereremo, vi aspetto.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito la Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati ed altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
4: Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana.
5: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Reida Ramounim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito ad Ebo di Salerno. Contestati i reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riservo sul movente. Di sicuro Esposito è stato picchiato e poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita.
4: Era stato aggredito a colpi di cacciavite alla stazione Togliatti di Roma dopo aver difeso l'amico durante una rapina. L'aggressione si era consumata 8 giorni fa alla periferia di Roma. La polizia ha poi arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell'uomo di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio.
5: Gli esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
4: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. Intanto, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
6: La rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: E allora adesso è il momento di dedicarci ai vostri messaggi. Poi alla prossima mezz'ora avremo anche Luca Gramellini. Leggo, carissimo Vincenzo, buon pomeriggio. Michele, questa l'avevo letto, allora vado avanti. Sicuramente lo sanno a Torino, ma sono molto preoccupato perché noi sinistra, dove non difende Cambiasso che è titolare, perdiamo sempre in bucate, gol è matematico, dice Daniel. Ma come, allora, ti ho scritto anche su Facebook per quanto riguarda Luiz. La mia... Ah ok, mi hai scritto tu, sì, che io poi ti ho risposto, Fabio da Mugello, grazie intanto per il tuo messaggio. E io quando posso vi rispondo anche su Facebook, no? Sotto i reel. Molte volte capita che non riesco, ma vi assicuro che vi leggo tutti, quindi mi fa piacere quando mi mandate i vostri commenti. La mia paura è che continuiamo a non riuscire a chiudere una cessione senza dare l'impressione di essere costretti ad accettare qualsiasi condizione, idem per le entrate, e ritrovarci alla fine con il nulla in mano. Toccatemi tutti, ma non Santarelli. No, no, no, mai, mai, mai. È controproducente dare l'ultimatum al Paris Saint-Germain al Khelaifi. Può far giocare Colo nel giardino di casa sua. Possiamo solo supplicare, supplicare, magari in silenzio. Speriamo che sia Tiago Motta il prossimo CT, così prenderemo un'altra mazzata. Come sono contento dei fallimenti, dice Gianni da Brindisi. Tutto quello che hai detto è sacrosanto, ma la cosa più sconfortante è chi deve giudicare certi componenti e non solo nel calcio non fa assolutamente nulla. Tiago Motta con Materazzi, veramente un bella combo, dice Maria Grazia Gera. Maria Grazia, però attenzione che forse sei caduta in una fake news, perché c'è uno che scrive su X che si firma Gianluca Di Marzo, non Di Marzio, ed è lui che ha buttato dentro sta storia di Materazzi che a me non risulta, poi magari sbaglio io. Una frase detta da Cricitello, riportata da Tutto Juve, che per me spiega perfettamente questo nostro calcio. Saluto Michele, ovviamente. Stiamo toccando il fondo e Giovanni Malagò non può distruggere la sua immagine in 30 giorni di calcio dopo aver fatto un percorso stupendo al Cone. Lo abbiamo detto al primo giorno. Giovanni, il calcio non è sport, è un circo, è un business, è un centro di potere fatto di meccanismi, tutto e tranne che sport, dice Roberto da Trieste. Pirlo mi andava benissimo, vanno bene anche Motta, Palladino, Pioli, vorrei un allenatore appunto scarso. L'importante è che non vada Conte, che deve venire da noi, dice Fabri, che continua a puntare su Conte. Ai, sai come la penso. I tifosi non amano la nazionale non perché non vince, perché il sistema che governa non è trasparente. Esatto, Danilo, è quello che ho spiegato. Vado avanti, quanti messaggi, vi ringrazio. Ciao Vincenzo, complimenti alle notizie su Colomani, non se ne parla da parecchio, era giovane quando lo contattammo, si sarà fatto vecchio. Il Paris Saint-Germain pretende lo stesso prezzo perché non cambiano obiettivo. La Roma ha preso Castro come vice Malen, noi siamo ancora alla ricerca del primo attaccante, mentre Colomani sta andando in pensione, Antonio da Caserta. No, altre notizie non ce ne ho, però so per certo, poi per certo sempre relativamente nel mercato, che questa è la settimana del dentro o fuori, cioè l'Udinese ha rilanciato il più possibile, aspetta una risposta dal Paris Saint-Germain. Sentiamoci un po' di note vocali, vai Gabri.
4: Buonasera Radio Bianconera, sono Ciao. Massimo da Firenze.
3: Ciao Massimo.
4: E volevo... Buonasera signor Vincenzo Marangio, è la prima volta che mando WhatsApp, ti seguo spesso.
3: Grazie.
4: E ti voglio dire una cosa.
3: Dimmi.
4: Sei una persona competente,
3: no, grazie.
4: Reale e obiettiva. E poi si vede benissimo, sei un grande tifoso della Juve, un grande intenditore.
3: Questo è poco ma sicuro, tifoso
4: della
3: Juve.
4: Fai bene a essere così. Io sono come te. Poi
3: Te
4: voglio dire una cosa.
3: Dimmi.
4: Io la notte, quando prima di andare a letto, penso sempre alla Juve. E con questo organigramma dormo sogni tranquilli, perché tanto il mercato chiude il 1° settembre e io ho una gran fiducia, il vento è cambiato. Forza Juve sempre, fino alla fine e oltre e anche oltre l'oltre. Ciao a tutti.
3: Bellissimo messaggio, mi hai fatto i brividi, ti ringrazio per i complimenti e ti ringrazio perché il pensiero che hai è un pensiero che ho anche io, che molti ancora non hanno, ma è anche giusto che sia così, nel senso che siamo rimasti scottati dalle gestioni precedenti e quindi ci ha portato spesso poi a, vedi, io ero uno che diceva Giuntoli cambierà la storia della Juventus finalmente eccetera eccetera, poi non ha funzionato, poi col tempo abbiamo capito anche che non ha funzionato perché gli era stato accorpato un ruolo che non era il suo, che probabilmente insieme a Carnevali avrebbe fatto qualcosa di diverso. Adesso c'è Carnevali, c'è Massara, mi ritengo strettissimi anche io e dormo sonni tranquilli, anche io sento una coperta di Linus addosso in questo momento, chiaro però che devo tenere sempre consapevole la consapevolezza che non hanno una bacchetta magica e che la situazione della Juventus paga le scellerate gestioni precedenti e quindi bisogna dargli il tempo. Secondo Fabrizio Romano, Aston Villa pensa a Suzuki per eventualmente sostituire il Dybu e anche il Paris Saint Germain dovrebbe acquistare il giapponese in prospettiva futura, nel frattempo lo darebbe in prestito e noi tifosi facciamo gli schizzinosi. Sì, io ti dico la verità, non impazzisco per Suzuki, non che lo consideri un portiere negativo, che l'Aston Villa lo voleva lo sapevo già da un po', adesso non so, il direttore Paolino ci ha contattato privatamente, abbiamo scritto anche un pezzo, l'ho firmato io su Bianconera News, nel quale dice che l'interesse per Suzuki è per cercare di smuovere un po' di acque con l'Aston Villa che lo voleva per sostituire il Dybu Martinez, col Paris Saint Germain per dire ci siamo anche noi su Suzuki, magari mi tiro fuori se tu mi concedi finalmente un sì per Colomani. Non so se andrà così, però sì, poi sono tanti i giocatori che spesso e volentieri noi diciamo consideriamo non all'altezza della Juventus ma che poi in altri club sono ambiti. Se salta Manchini e Maldini è l'ennesima conferma che il calcio italiano è in crisi da tempo, servono responsabilità vere, se non sono parole, le dimissioni dovrebbero partire dai vertici, a cominciare dal presidente Malagò, continuare così significa ignorare i problemi che da anni frenano il calcio, dice Francesco. Gino Dalla Spezia dice fuori dal coro, voglio essere provocatore, l'hanno fatto fuori Albertini e company e Claudio Gentile in nazionale, chiede il nostro amico. Altre note vocali, vai Artini.
5: Vincenzo, bellissima la tua introduzione, però io ormai sono distrutto, perché se anche a fronte di intercettazioni dove si leggono queste cose, la tua bellissima mezz'ora introduttiva è stata a me e te gli ascoltatori di Radio Bianconera. Agli atti ci sono dei commenti delle persone che leggono, scrivono, non c'è stato nulla, è tutto chiuso perché non c'era nulla, non c'erano prove, nessuno era coinvolto e questa ennesima cosa sparisce. Questa collegata alle frequentazioni mafiose che c'erano ad Appiano Gentile, che poi sono legate, le due cose arbitrali e queste, saranno sicuramente legate, perché le pressioni da dove arrivano secondo voi? E allora in che stato e con che possibilità abbiamo di seguire questo sport e questo calcio, se anche a fronte di intercettazioni ed evidenze, una squadra che dovrebbe essere non in Serie B, dovrebbe essere radiata.
3: Guarda, adesso non so se è radiato o no, però quello che ti ho detto è quello che penso, cioè per molto meno si è costruito un processo sgangherato, mi verrebbe da dire, che riguarda del 2006 con Calciopoli, dove hai punito la Juventus, ho risolto la cupola, come ti ho detto, le parole buttate a caso per dare un senso di inquietudine, di grottesco, di colpa, ecco, che forse è meglio per definire tutto, indicizzata su un dirigente e quindi su una squadra. Poi lì ci mettiamo anche le colpe della Juventus che non ha saputo difendersi, è questo sicuramente. Qui invece sembra che qualunque cosa si debba andare verso una giustificazione, ecco, diciamo così. Influenze sì, ce n'erano, wow, quelli ci rompono le scatole. Ragazzi, ma più influenza di questa che cosa deve esserci? Più illecito sportivo di quei, perché a livello ordinario magari non c'è un illecito ordinario, non c'è, quello lo devi andare a vedere in qualcosa di più importante, no? Quando la squadra era piena di debiti ma la si faceva iscrivere al campionato, ecco lì andava fatto anche un ragionamento diverso, anche a livello della legge ordinaria, perfetto. Qui a livello di legge ordinaria possiamo anche passarci sopra, ma sportivamente una colpa c'è. Se si chiude gli occhi e ovviamente si prenderanno i loro tempi biblici, che invece erano diventati tempi ultra rapidi quando nel 2022 dovevi colpire la Juventus, capiremo e vedremo quali saranno i provvedimenti. Il vero Gianluca Di Marzio ha scritto che dovesse, ecco Maurizio, grazie da Genova, Il vero Di Marzio ha scritto che dovesse arrivare Mancini, il DT potrebbe essere Chiellini. Se dovessero restare Maldini e Leonardo, allora il prescelto sarebbe Thiago Motta. Se Chiellini dovesse lasciare la Juve per la nazionale, sarei molto deluso. Hai ragione, Maria Grazia. Sarei molto deluso anche io, ti dico la verità, perché mi tornerebbe in mente poi anche quando Giorgio e Bonucci, ricordo quella famosa partita contro la Fiorentina, non la giocarono perché preferivano preservarsi per la nazionale. Allora io là mi comincio a domandare: che cosa c'è al primo posto nel tuo cuore, Giorgio? La Juve, che deve tornare a vincere, o la nazionale? Perché a livello nazionale questo movimento alla Juventus l'ha sempre avversata, tant'è che io ho apprezzato molto il fatto che a Buffon sia stato chiesto di tornare e lui con coerenza ha detto no. Ti dico la verità, mi ha stupito anche, perché mi sarei aspettato che avessi detto sì, torno in sella, tanto mi avete chiamato voi, non sono io, io ho dato le dimissioni, mi avete richiamato e vabbè, accetto, vengo. Invece no, è rimasto coerente e secondo me lì ha ripensato anche un po' a queste alleanze. Mi viene in mente una canzone meravigliosa, era Santiago de Chile, se non ricordo male, di Litfiba, i veri Litfiba, quando si parlava dei patti lateranensi e c'era quel verso della canzone che faceva dittatura e religione fanno loggia sul balcone, no? Cioè, se devi andare a fare, ad allearti con chi ha colpevolmente e volutamente attaccato la squadra che dovrebbe essere quella del tuo cuore, a te non ti verrebbe mai, poi mai in mente di andarci a lavorare insieme. Quindi sì, resterei deluso anche io. Enzo da Ciriale, Colomani comunque dopo un anno e mezzo ancora non ha segnato un gol per la Juve. Scherzo, mi piace molto Colomani, ma i lunghi corteggiamenti dopo tanto tempo magari le aspettative non vengono rispettate. Un abbraccio, questo è un dubbio, una paura che ci si può portare dentro e che può diventare un peso per il giocatore, che secondo me però, qualora arrivasse la tanta cognata fumata bianca, potrebbe liberarsi, essere un po' libero e dire finalmente ci sono, e con l'entusiasmo vincere la pressione, ma la pressione se la fa scivolare addosso, e trasformare in gioia e motivare il perché la Juventus aveva puntato su di lui. La Juventus nel 2006 non ha saputo difendersi, non ha voluto, secondo me è evidente la seconda, come nel caso delle plusvalenze, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Sbaglio per sua diretta missione, l'alternativa a Maldini era Bergomi. Se si dimette l'ex milanista, vedrei logica la nomina dell'ex interista Severino Valcamonica. Sì, credo. Ma credo che poi alla fine, se arriverà Thiago Motta, troveranno, vorrà dire che hanno trovato un'unione di intenti. E Malagò farà di tutto per non andare incontro a questa che sarebbe veramente una figuraccia, neanche un mese di lavoro di Maldini e di Leonardo. Sentiamoci qualche nota vocale.
6: Ciao Vincenzo, sono Alessandro dalla Colombia.
3: Ciao Ale.
6: Voglio solo dirti una cosa, sei stato perfetto con la tua introduzione.
3: Grazie
6: e
3: Alessandro.
6: E ti dirò di più, pensando a tutto questo già dal 2006 e poi tutto quello che hai elencato tu, non è che avessi dubbi, però mi sono accorto di quanto ancora di più amo la Juve, perché con tutto quello che ci fanno, se non ci siamo noi vicini, ragazzi, sempre forza Juve.
3: Grazie di cuore per il messaggio e sicuramente ribadisco quello detto prima, mi sarò anche dimenticato qualche passaggio, però è bene ogni tanto fare questi riassunti per ricordare a tutti quello che è successo. Per me, se Chiellini lascia, chiude con la Juve, dice Adam. Quindi siete molti che insomma eventualmente sulla questione Chiellini siete abbastanza arrabbiati. Tornando un po' sulla domanda che vi avevo fatto, ovviamente se dovesse andare in porto, domanda che vi ho fatto sulla partita, cominciano ad arrivare le prime risposte. Francesco da San Giorgio dice: io della partita con lo Standard mi chiedevo come è possibile che un nazionale come cambiasse non riusciva a mettere un cross in mezzo decente. Francesco, io sono stato molto duro di stamattina su Facebook con Cambiasso. Io onestamente non accetto certi comportamenti in campo. Ancora una volta passaggi sanguinosi. E non mi si venga a dire sì, però noi gli diamo la croce a una partita di amichevole di luglio, perché questo lo fa nell'amichevole di luglio, perché questo l'ha fatto nella partita di Europa League, di Champions League, perché questo l'ha fatto nelle partite che contavano in campionato, perché questo atteggiamento in campo poi si sposa con l'atteggiamento fuori dal campo, con delle dichiarazioni che proprio hanno tutto meno a che vedere con lo spirito della Juventus. Quindi io onestamente credo che la storia con Cambiasso sia ampiamente finita, chiusa. Spero che la Juventus possa trovare un'alternativa a sinistra, preservandosi magari Cabal, visto che insomma non lo terrei, sia chiaro. Però Spalletti sembrava e si è detto: no, il ragazzo comunque sta dimostrando di poter essere totalmente utile, molto utile. E io ho cambiato veramente, se ci fosse, tanto che stamattina mi hanno chiesto lo faresti il cambio con Frattesi, e io ve la rigiro a voi questa domanda. A me Frattesi non fa impazzire, però Frattesi è sicuramente meglio in questo momento, lo possiamo dire, di Douglas Costa, Douglas Luiz magari, di Douglas Luiz sì, di Arthur sì, di Miretti sì. Con se ha cambiato ce ne possiamo privare, io direi sì subito. Quindi prima non ero molto d'accordo, adesso sono sinceramente d'accordo. Altra nota vocale, Latini.
7: Buongiorno Vincenzo, Cristian da Campobasso, buon pomeriggio, anzi, meraviglioso.
3: Ecco.
7: La tua apertura di trasmissione, meraviglioso. D'accordo su tutta la linea, questo pezzo lo salverò e lo riproporrò quando andrà riproposto, per chi non riesce a capire.
3: Bisogna ricordare
7: che cosa vuol dire l'odio nei confronti della Juve, che a cosa ha portato. Stupidini loro, mi dispiace. Stupidini l'invidia e il non saper fare le cose, che è ancora peggio, dove ci ha portato. Meraviglioso.
3: Grazie di cuore, amico mio. Ogni tanto, come dico io, bisogna ricordare le cose. Scusami davvero se ti sfumo, ma per cercare di dare spazio agli altri, e poi perché mi stavi emozionando, poi non vorrei che sembrasse troppo un encomio a me, però veramente vi ringrazio. Altri messaggi che sono arrivati: Inter proietta a livello politico il presidente del Senato, quindi c'è poco da essere tranquilli. Cambiato è da cacciare dopo le famose dichiarazioni a fine campionato, dice Dario da Palermo. Dentro o fuori dal campo non è un giocatore con la mentalità che ci segue, con la mentalità che ci serve. Io vedrei bene con un completo di cartone. Buonasera Vincenzo, qualche anno fa un tale diceva che voleva passare a mangiare da un ristorante da 10 euro a uno da 100. Il destino non solo ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno, dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi, come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene, dice Alfio della Sapria, perché secondo me lui, come l'amico di prima, si fida anche molto di questa classe dirigente. E lo credo anche io. Tra l'altro anche Spalletti ha spoilerato il fatto che c'è un continuo dialogo con Elkan, e che benché non ci siano grandi disponibilità economiche, si farà di tutto per fare quello che bisogna fare nella rosa della Juventus, se voglio essere fiducioso. Quindi aspetto le notifiche delle ore 20. 10 minuti d'applauso per l'introduzione che ha fatto caro Vincenzo, un'introduzione che inquadra non solo cosa sta vivendo il calcio italiano per quello che ha colpito la Juve, ma un'introduzione del DNA juventino. Chapeau, grazie Francesco da Ischia, ti ringrazio tantissimo, veramente vi ringrazio tantissimo. Mi state confondendo, e allora faccio una cosa, ve la dico dopo, perché prima devo contrattare con Gabriele Latini. Mandami una nota audio nel frattempo, Tini.
8: Vincenzo, ma tu l'hai notato Spalletti? La faccia tesa, sembra molto dimagrito, in tensione. Secondo me è talmente incazzato che non riesce nemmeno a scapocciare, come dici tu, che lo fa quando perde la pazienza. Lo stiamo veramente portando al limite, eh? Rischiamo che se ne vada per esasperazione. Vedono in società di darsi una mossa. Ciao da Luigi.
3: Ciao Luigi, allora, Spalletti, l'ho notato anch'io che è dimagrito moltissimo, l'hai notato Latini pure tu, poi ti faccio qualche foto, proprio sembra, ma già di suo non è che era uno corpulento, sì, sempre è stato, infatti stavo dicendo proprio questo, però adesso se lo vedi, e te lo farò vedere da qualche foto, ma veramente penso che abbia perso altri 3-4 kg. Allora, Luigi, non so se eri presente... Sì, a furia di stare con le maniche lunghe, sta sudando, sta facendo la sauna. Non so se eri presente venerdì quando vi raccontai qui su Radio Bianconera quello che mi raccontò Luca Calamai la mattina su TMV Radio. Luca, in maniera non diretta, nel senso non faccia a faccia, ma in modo suo, perché comunque conosce Spalletti, parlandoci, si è sentito dire che lui è molto arrabbiato da se stesso, molto determinato con se stesso nel voler restituire alla Juve quello che comunque si sente di aver torto anche lui, perché avrebbe voluto portarlo in Champions League. Quindi sicuramente è tornato molto carico e molto arrabbiato, non ha passato una buona estate perché era arrabbiato. Io comincio a pensare anche che probabilmente la mamma non stava molto molto bene, quindi forse anche il suo umore sul suo umore pesava le condizioni della mamma, che poi oggi ci ha lasciato, e quindi ancora un grande abbraccio a Luciano Spalletti per la grave perdita che ha avuto. È arrabbiato, ma è arrabbiato più con se stesso e soprattutto con quelli che in campo non fanno la differenza, non ci mettono la qualità e la voglia che ci devono mettere. E poi sicuramente, secondo me, ci vede anche una componente di preoccupazione minima per quello che è il mercato, che sa di essere che sia complicato, e se lui vuole restituire qualcosa di speciale alla Juve ha bisogno comunque di uomini che siano all'altezza, e questi uomini devono arrivare, altrimenti lui farà il massimo, ma poi dopo non se la sentirà nemmeno di dire che la società non ha lavorato bene, che lui ha chiesto ai giocatori che non sono arrivati, perché ha grande stima di questa società e sa le difficoltà con le quali si stanno muovendo. Questo è il mio pensiero. Luca manda le condoglianze al mister per la scomparsa di sua mamma. Mi candido per allenare la Juventus visto che la dieta non funziona, dice povero Luciano, sta capendo dove è finito, dice Matteo da Pesaro. Vincenzo, con Lukaku in uscita a Napoli e Pellegrino lottiamo per il titolo, a Napoli vogliono sostituirlo con Vlahovic con ingaggio inferiore di quello proposto alla Juve, sono tutti benefattori quando se ne vanno dalla Juventus e da Gazzetta. Guarda, non lo so se andrà così, io su Vlahovic sono sempre stato molto chiaro, quindi per me fuori, ma fuori, se bussa alla porta sa che troverà una carta da 5 milioni, ma soprattutto cioè da una carta, un contratto con scritto sopra 5 milioni e basta, e più passa il tempo e più quei 5 diventano 4, poi 3, poi 2, poi 1, poi 0, ciao. Quindi per me può andare dove vuole, e se dovesse accettare di andare al Napoli o addirittura di ritorno alla Fiorentina, che si era parlato anche di questo, pensate un po', a me farebbe veramente soltanto che sorridere, non lo considererei un'occasione persa, ma avrei soltanto la conferma di quello che pensavo. Vai Latini, un'altra nota vocale.
9: Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Ciao.
9: Allora, per quanto riguarda la nazionale, vabbè, incomincio subito col dire che cioè, circo forse è offendere quelli che fanno il circo, quindi non vado oltre. E direi una cosa, se chiamano Chiellini per me può tranquillamente andare. Io trovo che alla Juve non dia nulla, grandissimo calciatore, ma come a livello di dirigente no, perché non molle, non è in grado di trasmettere la Juve in intimità, malgrado lui sappia che cos'è e l'abbia incarnata molto bene da difensore, da giocatore. Purtroppo non riscontro la stessa cosa come dirigente, quindi secondo me adesso avendo dei dirigenti all'altezza, se vuole andare nel nazionale, secondo me ci toglie anche un problema. Un abbraccio, Cinzia da Fasare.
3: Grazie Cinzia, io ti dico la verità, mi aspettavo anch'io molto di più da Chiellini. Ora in che ruolo dici tu, che cosa doveva fare? Doveva allenare, doveva sostituirsi a qualcuno? Ricordiamo che quando c'era Motta non lo facevano entrare nello spogliatoio, non lo facevano parlare con la squadra. Poi è arrivato Tudor e lui si è impegnato appunto a fare il cambio Motta-Tudor per cercare di riportare un po' di juventinità. Fallito anche questo. Mi sarei aspettato che magari lui intervenisse in maniera un po' più consistente all'interno dello spogliatoio con giocatori svagati che di Juve non hanno niente. Quindi dovesse andare, resterei deluso, però ecco, non se ne va uno che tu dici ha lasciato l'impronta. Da giocatore sì, ha scritto la storia della Juve, da dirigente un po' meno, quindi concordo con te. Spalletti ha perso diversi chili perché non sa che pesci prendere, si trova davanti a una squadra malarmata, Brancaleone alle crociate, Samuele da Viareggio che ci saluta. Inoltre, per quanto riguarda lo stato vegetativo al calcio italiano della FIGC e della Nazionale, è accaduto perché negli ultimi 20 anni l'unico scopo è stato affossare la Juventus, esatto quello che dicevi in apertura, erano talmente presi e concentrati con il loro odio che non hanno visto il calcio italiano morire tra le loro mani. Silvia, esatto Silvia, esattamente quella che è stata la mia introduzione, quindi siamo perfettamente allineati. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Latini.
10: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
3: Ciao Matteo.
10: Io credo che Andrea Agnelli sia stato lungimirante ed è stato fatto fuori proprio per questo. Io penso che ci sia solo una persona che può risollevare il calcio in generale in Italia, ed è lui, ed è proprio Andrea Agnelli la persona giusta. Però purtroppo, l'è stato fatto fuori perché è scomodo, perché è juventino, e purtroppo questa è la verità.
3: Matteo, guarda, dici una cosa che io condivido molto, e sono consapevole che chi non tifa Juve e magari possa sentire una cosa del genere, gli vengono i brividi e cominciano a dire sì, proprio lui, così, perché poi si affida alle narrazioni di questi anni, come no, la padella nella brace, questo solo gli juventini lo possono dire, perché non accetterebbero mai che c'era un uomo che si chiama Andrea Agnelli e queste cose le aveva previste anni fa. Sono d'accordo anche io che paradossalmente sarebbe l'uomo ideale, giovane, istruito, preparato sull'argomento, consapevole, lungimirante, che entrando ai piani di comando del calcio possa portare i cambiamenti che servono. Dopodiché direbbero: è entrata Agnelli, abbiamo finito, adesso vincerà lo scudetto sempre la Juventus. Dopodiché lui stesso, per l'amore che prova per la Juventus, eviterebbe di entrare in questo ruolo. Dopodiché c'è da capire una cosa, perché la presenza, non di Maldini, della figura di Maldini ha scoperchiato un altro vaso di Pandora. Cioè quale? Che fino adesso le decisioni non le prendeva Gravina, le prendeva qualcun altro. Perché se la Lega di Serie A, in particolare sotto le sembianze di un'unica persona, insiste che il CT debba essere un altro, a che titolo lo fa? Non sono loro che devono decidere, deve decidere il presidente federale. E in questo caso deve decidere il direttore tecnico, diciamo così, identificato dal presidente federale, e invece arrivano le pressioni dall'altra parte. Allora la domanda che ci si dovrebbe porre è: fino adesso chi ha preso le decisioni per il calcio italiano? Gravina, la presidenza federale, o ci sono delle poltrone occupate da personaggi, però le decisioni vengono prese altrove? E da chi? E perché? E di chi sono le responsabilità? Perché sono queste le domande che bisogna porsi. Ultima pausa per noi, al rientro Luca Gramellini, e poi soprattutto andiamo avanti con le nostre riflessioni. Vi aspetto.
1: Due colori, due voci.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianne Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovanili di nuoto di fondo di Sciucoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
13: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Grazie alla provincia di Firenze, ci dice in qualche modo dobbiamo far conoscere il nostro disappunto, è l'unico modo che conosco è colpirli al portafoglio, facendo le disdette alle TV private. Poi c'è il messaggio di Vittorio, della nazionale non me ne può fregare di meno, credo che l'errore più grande che ha fatto la società è stata la scelta dei calciatori, tanti errori condizionati anche dalle idee degli allenatori, però seppure un Allegri sbaglia le scelte c'è poco da fare, oggi ci rendiamo conto chi è, cos'è Luiz o Arthur o Cambiasso. Vincenzo, ci vuole un altro, un centrocampo con la Cazzimma, una domanda, quanti di questi rimangono per provare, punizioni, tiri fuori d'aria, rigori, calci d'angolo, per me vedendo le partite nessuno è Vittorio, purtroppo è quello che penso anche io. Diamo il buon pomeriggio come sempre, lo abbraccio e lo ringrazio a Luca Gramellini, ciao Grammo!
15: Ciao Vincenzo, eccolo. Bentrovato, grazie dell'invito, saluto tutti i tuoi ascoltatori.
3: Questo invece è lo sfondo di quando sei ritornato a casa, quindi è tutto a posto, sei a casa. Allora,
15: sono a casa.
3: Ti faccio intanto esprimere sulla meravigliosa gestione della nostra nuova federazione italiana Giuoco Calcio della questione CT, la tua idea e il tuo pensiero.
15: Ma è la mia idea, penso che sia quella di un po' di tutto, un po' di tutta Italia. Siamo veramente una cosa che definire imbarazzante non rende merito alla situazione che stiamo attraversando. Quello che doveva essere il nuovo corso, in realtà con Malagò non poteva che essere il solito trito e ritrito scenario tipico della mentalità italiana. Nulla di nuovo, perché anche con l'inserimento di figure che di calcio sicuramente ne saprebbero e potrebbero portare anche un qualcosa di aria fresca. Poi abbiamo visto com'è andata con la gestione del CT. Chiaro che le interferenze della politica sono, cioè la politica ne dovrebbe stare abbondantemente fuori da queste situazioni, invece purtroppo anche qui la politica deve mettere bocca, deve dire la sua. E nulla, credo che sarà veramente difficile venirne fuori e soprattutto pensare di riavere un calcio italiano a livelli importanti nel giro di breve. Io penso che siano a rischio tremendamente sia i prossimi europei, ma mi spingo ben oltre, perché se questo è diciamo quello che siamo in grado di perpetrare anche i mondiali.
3: Tra l'altro, Luca, parlavamo, no? Io ho fatto l'introduzione ricordando che nel 2000 2012, era l'ottobre del 2012, Andrea Agnelli aveva già previsto praticamente tutto, aveva detto qua bisogna cambiare tutto, riforma dei campionati, settori giovanili, stadi, altrimenti il nostro calcio morirà rispetto ai calci degli altri, diciamo, paesi. Nessuno lo è stato a sentire, lui ha importato questa sua idea nella Juve, ha vinto per 9 anni di fila lo scudetto, per 10 anni almeno un trofeo, gli altri invece di imitarlo, di seguirlo, l'hanno buttato giù e poi abbiamo visto come è andata a finire il calcio italiano. E quindi gli amici giustamente dicevano, paradossalmente, l'uomo che potrebbe salvare la federazione, che avrebbe potuto salvare la federazione, la lungimiranza, era proprio lui, cosa chiaramente impossibile visto quello che si pensa e che si è fatto ad Andrea Agnelli. Però era quello che aveva capito tutto e quello che probabilmente avrebbe saputo mettere meglio mano a quello che era il programma per risorgere, no?
15: Sì, questo è il tuo pensiero che io condivido e quindi è anche il mio, però bisogna anche poi essere sinceri e onesti, c'è tanta parte della tifoseria stessa bianconera che la vede in maniera diversa, perché io mi trovo spesso a confrontarmi con persone che ritengono che Andrea Agnelli alla fine sia stato il male della Juventus con le sue scellerate scelte, idee, e quindi io credo che alla fine ci si meriti un po' quello che abbiamo, perché non riuscire a comprendere come, pur commettendo errori, Andrea Agnelli fosse stato sicuramente lungimirante, un visionario di quella che era poi la situazione che saremmo andati a vivere pochi anni dopo, significa avere veramente il prosciutto negli occhi, e quindi penso che sia giusto quello che stiamo attraversando, ci meritiamo questo. Se di Agnelli si ha questa concezione, io credo che poi tutto si ripercuota sulla Juve e sul campionato e sul calcio italiano in generale.
3: Se, ma tanto è una probabilità, non fosse Thiago Motta il CT della Nazionale, ma fosse Mancini, e quindi Maldini si dimettesse e chiamassero Chiellini che accettasse, ti deluderebbe un po'?
15: Tantissimo, tantissimo. Significherebbe uno smacco importante, ma significherebbe che allora all'interno della Juventus stessa le cose non funzionano assolutamente come ci hanno raccontato, e quindi rimarrei male. È chiaro che mi aspetto che alla luce di quello che è emerso Maldini e Leonardo possano rassegnare le dimissioni. Io personalmente le avrei rassegnate seduta stante, perché nel momento in cui vengo chiamato per formare il nuovo corso e le mie scelte vengono messe in discussione prima dalla politica e poi avallate dallo stesso presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il quale, a mio modo di vedere, e qui apriamo un altro tema, avrebbe anche da interessarsi ad altre situazioni, visto che abbiamo un campionato che sta per cominciare e sicuramente non sotto i migliori auspici per quello che è il clima che sta vivendo in questo momento la nostra Serie A. Se lui è il primo a mettere in discussione l'operato di Maldini e Leonardo, non condividendo le scelte, io personalmente, fossi in loro, mi sarei già dimesso.
3: Parliamo di Juventus adesso, Luca. Cosa ti è arrivata come indicazione per quello che possono contare le amichevoli di luglio da queste prime uscite di una Juventus ovviamente totalmente incompleta, a parte i chili persi da Spalletti, al quale facciamo il cordoglio anche da parte tua, immagino, per la scomparsa della mamma?
15: Assolutamente sì, assolutamente, anzi hai fatto benissimo a ricordarmelo, quindi mi unisco. Per quanto riguarda le indicazioni, sai, io mi sono espresso in questi termini: il calcio di luglio, di agosto, quindi figuriamoci quello di luglio, lascia veramente il tempo che trova. Però è chiaro che le indicazioni sono di una Juve che fatica maledettamente a lavorare sul mercato e fatica maledettamente per i tanti errori commessi nel recente passato. La speranza, l'auspicio è che questi errori non si vadano a ricommettere, già a partire con l'inseguimento folle per Colomani, cifre che io sento veramente spropositate. Detto questo, ho visto una Juve che in alcuni elementi ha confermato, a mio modo di vedere, quelle che sono le problematiche. Ne cito uno, Cambiaso, ne cito un altro, Arthur, cioè giocatori su cui sicuramente la Juve, Spalletti, vuoi per mantenere alto il prezzo, vuoi per tenere alta la tensione, insomma ha parlato in certi termini, però obiettivamente parliamo di un giocatore, Cambiaso, che mi sembra molto limitato da un punto di vista della capacità di rimanere concentrato nell'arco della partita e nella percezione del non pericolo in questo caso, ma proprio della maglia che sta indossando. E per quanto riguarda Arthur, mi sembra un giocatore che ormai è sfiduciato completamente, cioè in tutte le sue giocate non vedo come si possa pensare di poterlo coinvolgere per inserire in un contesto così come aveva annunciato Spalletti e così come erano le mie informazioni fino a qualche giorno fa, quando poi vedi un giocatore che proprio a livello di mimica corporea, facciale, mi sembra lui stesso essere il primo a non crederci.
3: Esatto.
15: Quindi una Juve un po' dismessa in questo momento, mancano gli acquisti e chi c'è non mi sembra che abbia dato segno di cambiare marcia. Ah, ecco, arrivo anche a Douglas Luiz. In tanti vedono in lui il miglior centrocampista, il giocatore a cui concedere la chance. Io personalmente vedo un giocatore, conosco un giocatore che difficilmente possa essere quello che tutti quanti avremmo voluto e vorremmo ancora, perché non ha veramente il cambio di marcia, il cambio di ritmo che chiede Spalletti. Quindi non so che mano possa dare Douglas Luiz a questa Juve.
3: Ci vuole Mago Merlino, secondo me, con Douglas Luiz, perché veramente l'ho visto male nell'atteggiamento, anche lui nella mimica. Licina invece, detto che chiaramente è giovane, detto che qualche errore di posizionamento per una questione di esperienza l'ha avuto, detto che è un amichevole anche in questo caso di luglio, detto che si è giocato con lo Standard Liegi, però ti ha dato qualche segnale di essere un giocatore che quantomeno si vuole mangiare l'erba, si vuole far vedere, ha anche delle buone intuizioni, ho visto che poi cerca sempre la verticalità, punta anche la porta volendo, insomma è un giocatore che secondo te può crescere con Spalletti e può essere addirittura utile alla prima squadra quest'anno?
15: Beh, l'auspicio è quello. Io credo, alla luce di quello che sta vivendo, attraversando, vivendo il campionato italiano, la Serie A, dove noi vediamo squadre che in nemmeno 48 ore si è deciso di andare a prendere un giocatore dal valore di 120 milioni, con uno schiocco di dita vanno e lo prendono, e invece vediamo come le squadre di Serie A siano in grande difficoltà a lavorare sul mercato, e in virtù di questo penso che la Juve, che prima di tutto ha investito sulla Juventus Next Gen, debba cercare di allevarsi i propri campioni in casa e quindi magari poi dal serbatoio della Next Gen portarne ogni stagione 1-2 di quelli meritevoli nella prima squadra, fargli vivere l'esperienza della prima squadra, rimanere a contatto con quanti più campioni possibili. Oggi parlare di campioni è veramente difficile, me ne rendo conto, però c'è poco da fare, non potendo andare a spendere cifre importanti devi cercare di valorizzare quello che è futuribile, e io credo che Licina sia un giocatore che possa avere anche un discreto futuro. Lo stesso dicasi per Owusu, lo stesso dicasi per Obawodu, se si dice così. Quindi quei pochi giocatori che tu hai, cercare di tenerli in prima squadra, perché sicuramente da un punto di vista dell'intensità degli allenamenti ti possono dare molto di più di quello che non ti possono dare i citati precedentemente, ad esempio Arthur, perché questi sicuramente hanno voglia di mettersi in mostra, hanno voglia di bruciare l'erba, e quindi perlomeno dal punto di vista degli allenamenti sarebbero elementi in grado di tenere alta l'intensità. Poi io credo che abbiano anche dei margini di crescita importanti, e quindi valutarli e capire se hanno un futuro per poter essere sia importanti alla Juve o eventualmente cedibili poi in futuro.
3: Coinvolgiamo i nostri amici. Allora, Massimiliano da Roma dice: Douglas Luiz non deve tornare indietro per aiutare la squadra, dovrebbe giocare col centrocampo a tre, Thuram e Locatelli devono essere i polmoni del centrocampo, lui deve fare solo la fase offensiva. Però è altrettanto vero, dico a Massimiliano, e lascio la parola ovviamente a Luca, che è stato il primo Spalletti a chiedergli di più dopo la prima amichevole, ha detto va bene la tecnica ma deve aumentare i giri del motore e deve dare una mano alla squadra, quindi non esiste nella concezione di calcio di Spalletti un giocatore che si limita a fare le rifiniture, no Luca?
15: Non c'è dubbio, nel calcio moderno, ho tolto l'esempio di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, dove sicuramente gli viene risparmiata un po' la fase difensiva, non esiste una concezione di squadra che non preveda 11 giocatori disposti a fare la doppia fase, e quindi è impensabile che in una Juve poi peraltro non così eccelsa ci si possa permettere un giocatore dedito esclusivamente alla fase offensiva o la versione d'attacco, e quindi è difficile. Poi comunque quello che deve entrarci nelle orecchie sono le parole di Spalletti nel momento in cui dice ho bisogno del cambio di ritmo, ho bisogno di un giocatore che non sia monocorde, che non sia monotematico e ad una sola frequenza. Quindi è questo che purtroppo ha sempre limitato nelle sue stagioni bianconere Douglas Luiz, che sia con Thiago Motta che con Tudor e ora con Spalletti non sta trovando il riscontro che il tifoso si aspetterebbe e vorrebbe.
3: Nota vocale, la commentiamo con Luca che poi saluto e ringrazio.
13: Ciao Vincenzo, sono Luca B da Roma sulla spiaggia Ciao. Di Santa Severa.
3: Ah,
13: mi ha fatto venire la pelle d'oca con la tua intro. Dai, grazie della compagnia. Ciao Vince.
3: Grazie Luca, allora questa ce la siamo bruciata e facciamo un'altra nota audio. No? Luca, vai.
16: Ciao Vincenzo, sono Luca. Niente, volevo condividere un'esperienza spiacevole vissuta ieri in un albergo.
3: Che è successo?
16: Da tifoso juventino ho sentito un membro del personale che scherzando, ma neanche troppo, con alcuni clienti di chiara fede viola, parlare in toni molto pesanti dei tifosi della Juve. Quando ho fatto presente che non mi sembrava il caso di usare certi termini e neanche troppo professionale, non è che si è poi montato più di tanto. Mi ha risposto che d'altronde se io sono juventino significa che ognuno ha la propria malattia.
3: Cioè, tu pensa nel 2026, Luca, che cosa dobbiamo sentirci dire? Che essere juventini è una malattia, che ognuno ha la propria malattia, ma queste sono cose che definiscono le persone che ti fanno queste accuse e ti dicono queste cose, non certo i tifosi della Juve.
15: Ma guarda, io vado orgoglioso e fiero ogni qualvolta mi imbatto nelle zone poi peraltro per le quali per lavoro frequento, nel dire che ho una malattia, una grave malattia incurabile che è la bianconera, quindi ne sono anche assolutamente orgoglioso.
3: Bravo.
15: Detto questo, purtroppo sappiamo quanto la Juve sia odiata e amata più o meno al 50%, quindi chi non l'ama la odia, abbiamo da sempre vissuto queste situazioni, purtroppo fa parte della cultura nostra italica, bypassiamola perché alla fine quello che conta è tutto quello che abbiamo vissuto da tifosi della Juventus in positivo, e oggi purtroppo dobbiamo un attimino arrancare, ma torneremo prima o poi a trionfare, ad essere ancora antipatici come lo siamo sempre stati.
3: Allora Luca, ti ringrazio e ti saluto soltanto col messaggio di Renzo da Perugia che dice l'unico problema è che bisogna che parta qualcuno prima di far acquistare qualcun altro, e quindi immagino che è difficile riuscire a cedere. Qual è il nome che secondo te può partire prima?
15: È difficile, al momento dovrebbe essere João Mario quello più vicino ad una conclusione, fatto salvo che Paratici e Massara non ci sorprendano con un lavoro che stanno facendo magari di sottobosco, la cosa mi farebbe tremendamente piacere. Detto questo, perché prima dicevo inseguire Colomoni e ascoltare quelle cifre mi fa venire i brividi in senso negativo, perché purtroppo noi paghiamo gli acquisti di Koopmeiners, di Openda, di Douglas Luiz a cifre spropositate con ingaggi abnormi, e poi se falliscono una stagione non sono piazzabili. Noi invece andiamo ad inseguire un giocatore che non è mai stato un giocatore in grado di spostare gli equilibri, che è vero la Juve si era ambientato bene, ma parliamo di 4 mesi su 6, a cifre spropositate. Un giocatore che alla passata stagione, se vogliamo, ha fatto anche peso di Openda, e quindi io onestamente rabbrividisco e penso che potrebbe essere l'ennesimo clamoroso errore, perché se in una situazione difficile come quella nella quale la Juve oggi, Colomoni dovesse non far bene, poi me lo spiegate come lo andremo a rivendere o a mettere sul mercato il prossimo anno con 5 milioni di ingaggio che gli è stato proposto e 45 milioni pagato, punto interrogativo.
3: Complicato.
15: Spero di sbagliare.
3: Complicato, però diciamo che secondo me l'insistenza che stanno avendo su Colomani è proprio sul fatto che perlomeno hanno visto già com'è stato all'impatto con la Serie A. Quindi dicono, rispetto agli altri, almeno un'indicazione l'abbiamo avuta. Però dovesse fallire diventerebbe molto complicato. Luca, come sempre, grazie, ti mando un abbraccio enorme. Luca Gramellini, ciao Grammo.
15: Abbraccione a te e a tutti quanti i tifosi bianconeri all'ascolto.
3: Che restano con me fino alla fine, perché fino alla fine intanto è il nostro motto. E poi perché ci ascoltiamo altre note vocali. Vai Latini.
17: Buonasera, sono Maria Grazia.
3: Ciao Maria
17: Grazia. Hai ragione Vincenzo, scusa, me ne sono accorta adesso, no, però ho letto il vero di
3: te
17: marzo.
3: Ne dico una, allora, c'è caduto pure Santarelli. Vai,
17: coppia Maldini-Leonardo dovesse proseguire, ci sarebbe Thiago Motta. Altrimenti, se dovesse essere scelto Mancini, ci sarebbe Chiellini come DT. Cioè, quindi cosa fa? Chiellini dopo un anno lascia la Juve? Così, come se niente fosse, tutto questo attaccamento e amore per la Juventus dov'è finito? Nel cestino della spazzatura, per non dire altro? Sarebbe un'enorme delusione, sì. Posso dirlo. Buona sì, serata.
3: Sì. Ciao, ciao, ma ragazzi, c'è cascata anche Santarelli, ma si è affrettata a scrivere nel gruppo. Ragazzi, Di Marzio ha detto che Materazzi sarà il nuovo Tatarè. È fake. No, no, è vero. No, è Di Marzio, no, Di Marzio. Ah, è vero, hai ragione. Quindi, ma ci siete cascati in tanti, però fate sempre attenzione, perché a volte usano la foto di Gianluca. Magari vedi anche che c'ha tanti follower. C'è una I che manca, uno là per là butta l'occhio, dice oh guarda che va a succedere. Guardate bene, soprattutto quando vi sembrano notizie inverosimili. Allora, ma ragazzi, però mi dai all'assist per dire anche un'altra cosa che condivido. Io mi aspetterei, per esempio, che così come è uscita questa, chiamiamola indiscrezione, rumors, come volete voi, sia lo stesso Chiellini, con i suoi profili social o con un comunicato affidato ai social della Juventus, a dire smentisco categoricamente il mio possibile interesse per un ruolo della nazionale. Sono alla Juve, sono orgoglioso di essere alla Juve, resto alla Juve, andiamo avanti così che ci risorgeremo. Cioè, mi aspetterei più che il silenzio una presa di posizione immediata, ma insomma poi capisco che ognuno agisce a modo suo. Qui a Volterra, città di turismo importante in Toscana, un ristorante a messa all'inizio del ristorante, benvenuti a tutti fuori ai juventini con la bandiera della Fiorentina, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, Danilo. Un po' di pazienza ci vuole, purtroppo è un mondo di ignoranti. Non ricordo il nome, ma è andato a Genova, centrocampista, buon palleggiatore, Puccia, no vabbè dai, che forse è più utile alla causa. Sicuramente non è, però non sarebbe quello l'obiettivo secondo me per il centrocampo. Io intanto spero che possano trovare l'accordo con che sì, che intanto è quello che ci serve, e poi dopo tutto il resto vediamo. Altra nota vocale, Latini.
18: Ciao Vincenzo, Giulio da Parigi. Comunque, secondo me la riflessione lì va fatta sull'Italia in sé, perché Giulio da Parigi potrebbe essere Giulio da Roma, Giulio da Venezia, Giulio da Milano. Invece Giulio da Parigi, in Italia è tutta una barzelletta, non è soltanto la Federazione Italiana Gioco Calcio o l'AIA, è tutta una barzelletta, non c'è la sicurezza della pena, non c'è una giustizia giusta, non c'è una giustizia veloce, e di conseguenza la gente se ne va, quelli che non possono stanno lì e persecchiano, come persecchiano anche i dirigenti italiani che sono ridicoli. Maldini è un buon calciatore, è stato un ottimo calciatore, come dirigente è ridicolo. Leonardo non ne parlo, ma sono ridicoli. Il problema è che il nostro Andrea Agnelli era un visionario, e come tutti i visionari aveva uno sguardo oltre i 10, sì, 15, 20 anni. Questi guardano solo la poltrona, all'oggi e al domani. Ciao, un bacio.
3: Ciao, io ti ringrazio per questo messaggio, perché lo condivido, nel senso che non sempre chi ha fatto bene sul campo poi necessariamente possa far bene come dirigente. In passato capitava più spesso, adesso un po' più di rado. Non c'è preparazione, non c'è gavetta, e quindi spesso e volentieri poi si spendono quella moneta di riconoscenza, di fama, di stima da parte del mondo del calcio, ottenuta però con un altro ruolo, interpretando ruoli che poi magari ci vuole quella grande abilità nel saperli fare, molti non sono in grado di riuscirli a fare. Sì, una bufala, ma Ventura CT, almeno che non sia successo qualcosa di folle negli ultimi secondi, ma veramente credo di no, ce l'avrebbero anche comunicato, ma insomma è una bufala, mi sento di poter dire che è una bufala. Poi succede stanotte e non declino ogni responsabilità, ma assolutamente no. Altra nota vocale, Tini.
19: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Vince, io do una mia lettura e poi per amor di Dio ognuno pensa come vuole. La preoccupazione sta anche nel fatto che giustamente Spalletti non può sbraitare alla Gasperini, perché ha anche lui le sue colpe per l'anno scorso.
3: Certo.
19: Però la preoccupazione, sai che cos'è?
3: Qual è?
19: Che dopo non c'è vicinanza alle prime difficoltà, poi il capo espiatore è lui. E onestamente essere puntato in dito per il secondo anno è un po' dura. Speriamo bene che la società lo accontenti, e che accontentando Spalletti accontenta un po' a tutti i tifosi. Un abbraccio.
3: Ciao Antonio, un abbraccio a te. Sì, ma il senso è quello, e comunque credo che così come Spalletti abbia grande fiducia in questa dirigenza, la dirigenza abbia grande stima in Luciano Spalletti, quindi le due linee andranno avanti insieme. con la volontà di resistere a qualsiasi mareggiata possa arrivare da questa stagione, o magari qualsiasi onda possa essere cavalcata in questa stagione. In sintesi, se le cose dovessero andare male, credo che Spalletti continuerebbe ad avere fiducia in questa società. Questa società sarebbe consapevole del fatto che non ha messo in mano all'allenatore una squadra competitiva per fare più di quello che Spalletti magari riuscirà a fare. Ma l'idea è quella, insieme, ognuno di dare qualcosa in più, perché non si può fare il mercato che si desiderava fare, ma si farà il mercato che si potrà fare, quindi però più vicino possibile alle esigenze del giocatore e dell'allenatore, con l'allenatore più bravo possibile ad allenare questo gruppo per aspettare poi i veri colpi più avanti. Abbiamo il tempo per sentirci un'altra nota vocale, ce la sentiamo.

0: Se succede, affaracci loro. Allora, mi arrivano così, ve le do in chiusura di puntata, degli aggiornamenti dalla nostra redazione. Ringrazio in particolare Mico Nicolino che ci dice: intanto, Stefano Sarandin, che è sempre molto informato su determinate situazioni, ci segnala che Thiago Motta non è mai stato convocato, cioè sentito, intercettato o chiamato dai vertici federali, quindi Thiago Motta non ci sarebbe neanche una chiamata, almeno se ne si parla di lui, ma lui non lo sa. Mancini resta in Pool, sarebbe una scelta di Malagò, quindi a quel punto Maldini lascerebbe, solo che insomma si parla di Chiellini, che però quel ruolo che gli farebbero fare non l'ha voluto fare la Juventus, se lo facesse la nazionale sarebbe una delusione doppia. Detto questo, ci salutiamo, vi ricordo che a partire da oggi il buon Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione di Radio Bianconera si interrompe con il sottoscritto, ovviamente seguiranno repliche eccetera eccetera, per qualsiasi altra cosa ci sentiamo sui social e sicuramente domani con tutta la programmazione di Radio Bianconera come sempre, a breve anche dagli inizi di agosto mi vedrete anche oltre che il pomeriggio, la mattina nella rassegna stramba, quindi giusto per fare qualcosina in più, perché sennò non ci divertiamo. Grazie Gabriele Latini in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi. Ci vediamo domani, ciao a tutti.
1: Due colori, due voci, due in bianco e nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
3: Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento No TAV.
4: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
5: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
3: Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per quattro giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
4: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea a Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri due focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
3: Il calcio, tramontata definitivamente positivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi, che parla di brutta figura, e Malagò, che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.

0: parti.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo e chiaramente due persone intelligenti, capaci e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti. Poi, uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico. E da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna, in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vicemalen come Castro, un bel colpo.
1: Diciamo un po' meglio per la Roma che
0: Certo,
1: per il Bologna,
0: certo.
1: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici. Il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no? Che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato l'anno scorso e gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto Poi te mi insegni che vivi a Firenze, sei visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta, quindi un giocatore come Ken secondo me potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre, però se rimane alla Fiorentina credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo perlomeno che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafael Leão, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo. E quindi perlomeno c'è una linea, poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camardo. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che c'ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: senso, qual è l'obiettivo della Juventus per questa stagione che arriverà? Vincere lo scudetto? Beh, la vedo dura, cioè per vincere lo scudetto dovremmo smantellare mezza squadra, cioè i Di Gregorio, i Koopmeiners, i Miretti, Cambiaso, i Milik, Openda, cioè io toglierei tutti di questi. E per quanto possa essere bravo Carnevali, la vedo dura, la vedo molto dura fare un cambiamento del genere in un mese, perché comunque un mese di tempo, e soprattutto trovare anche i sostituti, cioè la vedo molto dura. Se invece il nostro obiettivo è tornare in Champions, prenderci i soldi della Champions dell'anno prossimo, fare un piccolo investimento e rifare la bella squadra, allora sì, cominciamo a vendere questi pesi adesso e a gennaio, però andando avanti con giocatori che comunque Spalletti per il momento non vede proprio. Un Gatti, cioè adesso non capisco perché Gatti diciamo sta sulla graticola. Cioè, Gatti alla fine è un buon giocatore, sì, ha delle partite no, però è un buon giocatore. Douglas Luiz, Zegrova, David, perché comunque dobbiamo tenerlo, e eventualmente riprenderci Vlahovic con una
1: Mamma
0: bella
1: mia, che
0: trattativa, cioè
1: lungo!
0: Vlahovic si deve accontentare di
1: Ok,
0: 4-5
1: va
0: milioni.
1: bene. Ok, abbiamo capito che consigli per gli acquisti, Andrea Lo Sapio, hai sentito?
2: Ho sentito, sì, infatti stavo
1: Abbiamo
2: addormentandomi.
1: dei meravigliosi tifosi che hanno una voglia matta di dire la loro, e spesso appunto incappano anche in così, di discorsi che è facile fare, ma poi voglio dire, è facile fare perché sei qui a farlo, perché poi non so quanto sia facile. È tutto complicato, quest'estate, Andrea.
2: Beh, il grande problema è quello che io pensavo potesse arrivare anche prima, perché quest'anno decisamente sono tutti in difficoltà. Ma in generale, quando tu hai il problema, o meglio, la necessità, l'ipertrofia degli acquisti, cosa significa? Cioè, tu vai lì, prendi sempre ogni anno dei giocatori, prima o poi se ne sbagli almeno un paio a volta, dopo 5 anni ne hai 10 sul groppone, che è più o meno quello che è successo. Se invece tu dalla Next Gen o comunque dall'Under 23 cominci a comprare dei giocatori, cioè cominci a comprare, cominci a crescere dei giocatori e ne aggiungi due o tre all'anno, 4-5 anche in prima squadra, poi ovviamente non hai il problema di cederli, perché tanto sono tutte plusvalenze. Comunque se arrivano in un vivaio come quello della Juve, ma anche dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, secondo me sono giocatori che non dico che possono starci per forza in Serie A, ma è probabile che possano essere dei giocatori che possono giocarci in Serie A. A questo punto, perché non dare un po' più di forza ai giovani e invece di comprare 7-8 giocatori a finestra, strapagandoli, poi rischi anche di averli poi sul groppone.
1: Bisogna sbrigarsi, si legge un po' ovunque, no? Perché siamo al 24 di luglio e diciamo, i ruoli più importanti, i ruoli sacri di una squadra in questo momento alla Juventus non hanno un titolare, non hanno comunque il giocatore che Spalletti vorrebbe. Parlo ovviamente di portiere e attaccante. Poi questa mattina c'è di nuovo viene rilanciata questa ipotesi su Zucchi, no? Visto che si sta continuando ad arrancare per Martinez. Di vicario si parla e non si parla. Ieri scopriamo che il Tottenham non l'ha manco convocato per la tournée estiva, pare per problematiche di origine fisica, ma non lo so poi se effettivamente questo sarà il motivo. E poi appunto mi viene fuori di nuovo Suzuki, ma io per prendermi Suzuki non mi tengo di Gregorio.
2: Allora, il problema lì è che, come per Di Gregorio, alla fine anche Suzuki sarebbe un giocatore che parte già criticato. Perché? Perché
1: Certo.
2: non è di Martinez, non è Alisson. Cioè partiamo da giocatori di livello chiaramente molto più alto per arrivare poi a Suzuki.
1: Cioè, hai detto bene, l'escalation è stata Allison, Svilar per un momento, poi Dibu Martinez, Vicario, e adesso mi viene fuori Suzuki, ma cioè, capiamoci.
2: Ma anche Vicario, secondo me, purtroppo o per fortuna, sarebbe un nome, tra virgolette, problematico.
1: Sbagliato, sì.
2: Un problematico, non tanto sbagliato, magari Vicario fa anche bene, però il problema adesso non è tanto prendere il portiere bene o male, il problema è che non sia criticabile dal primo errore, che è un po' diverso. Perché
1: allora per critica mi tengo Di Gregorio, dici?
2: No, ma la parte il tenersi Di Gregorio, che va bene, più o meno, secondo me, Di Gregorio Suzuki non c'è questa differenza abissale, francamente.
1: Punto.
2: Il discorso è proprio che Di Gregorio ormai criticato, criticabile praticamente sempre. Suzuki farebbe la stessa fine, cioè primo errore Suzuki, basta, è già messo in croce. E quindi a questo punto ti direi che non ha nemmeno molto senso andare ad acquistare un giocatore del genere, però e poi soprattutto comunque Parma non è che non lo valuta Suzuki, valuta probabilmente anche più di Vicario, perché Vicario se vale non so 15-20, Suzuki ne vogliono 30, ecco. Mi sembrano tutti nomi un po' così, ecco. Diciamo che poi tutti stiamo dicendo un sacco di nomi, non ne stiamo beccando uno, ma lo dico come categorie, no?
1: Anche proprio da giornalista che si occupa di mercato quest'estate, parlare di Juventus è difficile, proprio perché i nomi che sono stati fatti fino adesso e che si continuano a fare, tu ogni giorno apri un qualunque giornale e gli articoli sono sempre gli stessi, soltanto un po' mescolati, perché alla fine sempre delle stesse cose si parla, le uniche due operazioni fatte non se le aspettava forse nessuno.
2: Sì, alla fine la realtà è che possiamo dircela quanto vogliamo, però servono i soldi. E mi pare che da parte di un po' tutti, ma anche paradossalmente, guardate l'Atalanta con Alai Begovic, stanno andando avanti da settimane, c'è stato l'agente, il padre a Zingonia, sono già d'accordo, però non vogliono spendere 30 milioni. Alla fine,
1: ed
2: come
1: eppure
2: in finanza,
1: li hanno,
2: la cassa,
1: li hanno,
2: certo,
1: hanno. Non
2: però la cassa
1: dire
2: è,
1: che non li hanno.
2: È principale, la cassa è principale, principe, fa tutta la differenza del mondo la cassa, se tu non le vuoi spendere non li spendi, ma il discorso è quello che poi dicevo prima, se tu sei talmente oberato di stipendi talmente alti che non riesci più a vendere i giocatori, è chiaro che poi rimani così per sempre. Se tu non riesci a vendere Douglas Lewis e non riesci a vendere Commainers, non riesci a vendere Openda, non riesci a vendere David, non riesci a vendere tutti questi giocatori qui, perché li hai strapagati, perché gli hai dato tantissimi soldi di ingaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione. Secondo me l'autarchia, tra virgolette, alla spagnola sarebbe la via maestra, cioè prendo un giocatore dalla primavera e lo faccio crescere, Ildiz per dire. Se poi non vado in Champions, devo vendere Ildiz, lo vendo e prendo un altro. Licina, che probabilmente secondo me è un giocatore ottimo, sarà il prossimo, va bene. Però se non sei più, se non sei il Bayern Monaco, se non sei più il Real Madrid, Barcellona, la Juve stessa, gli Agnelli di qualche anno fa, perché ti sei completamente riempita di stipendi altissimi e inutili, e allora questo è poi il risultato.
1: Poi però ci arriva un messaggio che dice: quando abbiamo preso Commainers e Douglas Lewis eravamo tutti contenti, ed è vero, se poi alla Juve non hanno reso, forse il problema non sono solo i giocatori.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo, secondo me la mancanza di un presidente di campo è evidente, tu hai cambiato tutti tranne mettere a presidenza un ex giocatore. E mi viene in mente Platini, Del Piero, poi sono nomi troppo pesanti, e per questo che non lo fai. Il Milan ha fatto la stessa cosa con Maldini, l'ha messo alla porta e il Milan è tornato esattamente come prima. Ma non perché è il Milan, eccetera, eccetera, ma perché sono persone che hanno vissuto il calcio talmente tanto che poi hanno una certa forza anche nel convincere le persone. Maldini che va in nazionale e cerca di fare Guardiola, poi non ce la fa, perché non ce la fa, è comunque un segnale. Poi certo, se Fabio arriva a Pirlo non va tanto bene, però a parte questo, però è un segnale, vuol dire che hai una certa progettualità. Prima invece andavi a prendere Gattuso perché non volevi uno che mettesse becco negli affari tuoi. La differenza è sostanzialmente questa. Quindi secondo me manca un presidente di calcio alla Juve. Hanno preso Carnevali, che secondo me è un buon CEO, però non vedo questa gran differenza con Giuntoli, anzi, visto che uno era a Napoli e ha vinto gli scudetti, l'altro a Sassuolo ed è anche retrocesso. Ma questa è una mia idea.
1: Infatti, guarda, abbiamo un ascoltatore che manda questo messaggio ciclicamente. Ora lo leggo, così magari non lo manda più, anche cambiamo argomento. Tiziano da Milano: continuate a dire che Carnevali è un grande dirigente, ma trascurate un piccolo particolare. È un uomo di quasi 70 anni che non ha mai voluto nessun club italiano e non certamente europeo. Per quale motivo lo ritenete tutti così bravo?
2: Allora, va detto che francamente c'è un'altra persona di quasi 70 anni che per me è un genio del calcio, che non lo vuole mai nessuno, che è Giovanni Sartori. Quindi, voi sapete, le cose cambiano un pochino. Gasperini fino ai 70 anni non lo voleva nessuno in una grande squadra, l'ha voluto l'Inter per 5 mesi e appena messo la difesa 3, Pazzini fuori. Pazzini fuori, difesa 3, ma Muratti era già lì pronto a dire va bene, chi prende come sostituto lui. Diciamo che noi andiamo avanti a etichette. Se una persona è da Sassuolo, da Atalanta, da Bologna, quelli saranno i suoi livelli. Non è proprio così. Dall'altro lato però Carnevali, ed è vero, ha fatto Sassuolo per un sacco di anni, salvandosi con un budget molto più alto rispetto a quelle che retrocedono, perché Mapei mette 20 e passa milioni di sponsor l'anno, e comunque è retrocesso una volta.
1: Sì.
2: Con Berardi, con l'Oriente, con giocatori seri, insomma. Poi capita l'annata sbagliata, capitato anche al Villarreal, può capitare, può succedere. Però di base tu sei stato a Sassuolo per degli anni e adesso vai alla Juve, devi riuscire a farla di te alla Juve. Basta certo. Vedere con Meinerz, che purtroppo o per fortuna, secondo me è un giocatore meraviglioso a Bergamo, alla Juve sembra schiacciato dalla responsabilità di non si sa bene cosa.
1: È incredibile pensare che davvero una carriera possa incrinarsi così tanto soltanto per questa idea, che poi magari non è quella, c'è un motivo diverso ancora che abbiamo però tutti, ovvero che la maglia della Juventus pesa, che è difficile, che ci sono delle responsabilità che... È veramente così realistica come spiegazione?
2: Io
1: avvicino a Cobb Mainers, come la avvicino a Douglas Luiz, come la avvicino a David, come a Dopenda, ce ne sono tanti.
2: Io ho l'idea francamente che i social abbiano rovinato il calcio in Italia, francamente.
1: Ma la vita, hanno un po' rovinato la vita in generale. In Italia
2: sono talmente... non importanti ma talmente
1: presenti,
2: ascoltati da
1: presenti.
2: Tutti presenti, esatto, che le critiche ti arrivano anche se non vuoi, cioè anche se fai il mondiale di Messi ti criticano lo stesso. Prima era quello al bar che chi se ne frega, cioè lo sentivi tu al bar perché al bar ci facevi due risate, va bene. Invece qua comunque tutti parlano di tutto e questo va bene. Appena giochi male una partita ti fucilano tutti, e a quel punto questo meccanismo che poi rimbomba, perché poi tu lo leggi da una parte e la prima volta te ne freghi, lo leggi da un'altra parte e la seconda volta te ne freghi, e la terza comincia a pensare forse c'ha ragione, e questo meccanismo ti porta a odiare tra virgolette tutto quanto, a criticare tutto quanto, perché se David fa tripletta col Qatar, vabbè, ovviamente partita un po' non proprio la più difficile del mondo, però la tripletta col Qatar, gli dici, non è che gli dici bravo, gli dici sa fare la tripletta solo col Qatar, e questo ti porta sempre a ingigantire le cose. Cobb Mainers arriva, fa male, no, allora è un bidone, arriva da Bergamo, tutti quelli di Bergamo non hanno fatto bene, sarà un bidone anche Cobb Mainers, e Cobb Mainers diventa un bidone. Diciamo che il rumore dei nemici come diceva Mourinho, ormai con i social è veramente molto molto amplificato, e secondo me anche un po' troppo. Per dire, anche l'Inter stessa arriva seconda in campionato, seconda in Champions, annata fallimentare. Non può essere, non può essere così. Arrivi in finale di Champions, non può essere un'annata fallimentare. Però questa è una mia idea.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ad Andrea Lo Sapio, buona giornata, buon lavoro. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, alle 12 in punto. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati tantissimi, alcuni non l'abbiamo letti, ascoltati, ma perdonateci. Ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12, come sempre, con RBN Caffè.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
5: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
6: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
5: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
6: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
5: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. in fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, ultimo giorno della settimana. Io sono Paolo Rossi. Allora, oggi andiamo a scegliere un argomento che credo vi possa anche sollecitare e solleticare risposte divertenti. Cioè, io credo che i mercati tendenzialmente abbiano sempre due aspetti, no? Dal punto di vista sentimentale, e qui parliamo proprio di noi tifosi, qui più che di analisti. C'è da un lato il sogno e dall'altro l'incubo. Cioè, il giocatore che vorreste vedere, che magari non rientra finora in quelli che sono stati detti, e dall'altro proprio il giocatore che invece, magari rientrando proprio in quelli che si stanno dicendo, non volete assolutamente che arrivi alla Juve. Io vi chiedo di sostanziare i vostri pareri, scegliete voi se parlare del sogno e dell'incubo di uno o dell'altro, insomma, fate proprio, avete da questo punto di vista come sempre grandissima libertà, e chiaramente potete anche uscire da questa scaletta e provare a fare qualche altro ragionamento, però di dare una motivazione. È ovvio, ve lo dico, poi potete anche rispondere sogno Haaland, ma tanto insomma sappiamo che ci sono giocatori impossibili. Però vi chiedo un giocatore che veramente vi sembrerebbe, non dico la risoluzione di tutti i problemi della Juve, ma che in qualche maniera quantomeno vi darebbe grande soddisfazione vedere oggi in maglia della Juve e che vi sembra possibile. E contemporaneamente, di tutti quelli che state sentendo, chi invece vi preoccupa, cioè chi vi sembra davvero un possibile problema, ben sapendo, ed è questa la mia promessa, la mia premessa assolutamente doverosa, che il mercato poi è fonte di grandi illusioni. Giustamente guardavo per la trasmissione precedente, qualcuno ha scritto, insomma, ricordiamoci che quando sono arrivati Douglas Luiz, Nico Gonzalez con Miners, ma io aggiungo anche Davide Openda, l'anno scorso eravamo in gran parte tutti molto molto soddisfatti, e quindi poi i nomi, o Zegrova, giocatore di talento e che indubbiamente è uno che ruba l'occhio quando lo vedi. Quindi giocatori che ti danno delle vibrazioni positive, che ti fanno pensare che siano quelli giusti, che ti sembrano anche adeguati al progetto tattico, all'idea di gioco, eccetera, e poi chiaramente il campo dà delle risposte. Io dico sempre, ma l'avrete già sentito da me, io penso che nessuno ragionevolmente l'anno scorso a gennaio pensasse che Malen sarebbe stato il crack della Roma, il giocatore in grado di fare la differenza, e invece è andata proprio così, e contemporaneamente sono arrivati magari giocatori a gennaio che si pensava che non fossero, che fossero invece giocatori già affermati, e non è andata bene. Insomma, ci sono sempre aspetti da questo punto di vista che possono sorprendere, perché poi il calcio non si gioca ad agosto, o meglio, si gioca solamente una minima parte, ma l'evoluzione dell'anno può portare a grandi rivolgimenti. Io ricordo sempre che l'anno scorso il primo gol della Juve della stagione lo fa David, e David ci aveva dato una sensazione di ottimo impatto. Ricordo che l'anno, mi sembra di Pirlo, il primo gol della stagione lo fa Kulusevski all'esordio contro la Sampdoria, e Kulusevski era arrivato con aspettative enormi, e si parlava di nuovo Zidane, aveva fatto una stagione straordinaria l'anno prima a Parma, e quindi poi quell'impatto positivo non si è andato a verificare. Contemporaneamente mi verrebbe da dire, quasi agli opposti, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è arrivato da Cristiano Ronaldo, ci mise 4 giornate a segnare. Ricorderete tutti le prime partite dove c'era questa ansia che non riusciva a soddisfarsi, e qualcuno che magari iniziava a dire: ma siamo davvero certi che Cristiano Ronaldo in Italia avrà la stessa capacità di segnare in continuità come ha dimostrato in Inghilterra o in Spagna? E poi nel momento in cui si è sboccato, chiaramente esploso, e ci ha fatto vedere. Allora, come sempre, 340-54-5324, questo è il nostro numero di telefono. Oggi potremmo mandare vocali e messaggi, oggi avremo anche Mimmo Cessi, il nostro preparatore atletico di riferimento, così parleremo anche di quello che abbiamo visto nella prima amichevole, di cosa dobbiamo aspettarci nella seconda, che si giocherà domani, Standard Liegi Juve. E insomma, avremo un po' un modo di fare qualche riflessione. Allora, vado a leggere Pietro che scrive: il mercato della Juve si sblocca appena vende Nico Gonzalez, e non lo darei a meno di 32. Ma con Nico c'è una trattativa in corso, avviata. Chiaramente si parla del fatto che Simeone sia rimasto soddisfatto dal suo rendimento. Secondo me non è un giocatore svalutato, ricordiamoci sempre, a me non è un giocatore che piace particolarmente, ma vi deve veramente interessare molto poco questo, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che nell'Argentina ha avuto una sua capacità di espressione. L'abbiamo visto titolare nella finale, anche se non ha reso come invece aveva fatto quando era riuscito nel corso del tempo a entrare in tante partite, e aveva dato la sensazione di saper far svoltare più che il ritmo, direi la determinazione di una squadra che peraltro già ce l'ha come l'Argentina. Può darsi che sia una delle mosse. Io continuo a pensare che, appunto, tra l'altro, magari con l'Atletico Madrid ci sono anche altri discorsi in ballo, no? Un conto è farselo pagare, un conto magari metterlo e considerarlo come una pedina di scambio. Non se ne sta parlando tanto, proprio perché Nico Gonzalez credo che in questo momento sia nella meritata vacanza dopo la fatica del mondiale, e vedremo però se sarà quella davvero la mossa che sbloccherà il mercato della Juve. Stanno già arrivando tanti vocali, io vi ringrazio sempre per l'enorme partecipazione a questa trasmissione, che mi ha reso la settimana molto positiva, è molto facile da condurre anche se sono da solo, e quindi andiamo a sentirne uno.
9: Allora, Marco da Imola, mi permetto di fare una battuta umoristica: se devo prendere Suzuki oggi come oggi, preferisco una Ducati o una Aprilia. Detto questo, male ne ha fatto la differenza, perché l'allenatore ha preso un centravanti per il suo gioco o per il gioco del giocatore. Con questo non voglio dire che David è un fenomeno o Open Down un fenomeno, però evidentemente abbiamo preso due giocatori che non si adattavano, tre, quattro, che non si adattavano a quelle che erano le idee dell'allenatore dell'epoca. Pertanto Spalletti vuole un armadio là davanti e gli compriamo un armadio a 4 ante. Mi trovo d'accordo, Marco da Imola.
8: Allora, Marco, intanto, se uno di Imola mi fa una battuta su Ducati, come posso discuterla? Ci mancherebbe altro. Quindi è chiaro che su questo hai come dire, tutto il diritto, mi vorrebbe dire anche la naturalezza, di fare una battuta del genere. Aggiungo però, e così affrontiamo il tema Suzuki, che emerge oggi, emerge dalla prima pagina di Tutto Sport, che ne parla esplicitamente. In questo momento Sky sta ribattendo la notizia del fatto che la Juve è in difficoltà sul Dibu Martinez. Cioè, sostanzialmente l'Aston Villa chiede il doppio della cifra che la Juve è disposta a dare. La Juve per Dibu Martinez, che ricordiamo a una certa età, è disponibile a dare 6 milioni e mezzo, forse massimo 7. L'Aston Villa ne chiede 12. Aggiungo, ho guardato le quotazioni, che sono quotazioni virtuali, ma che ci danno una tendenza, quantomeno. Dibu Martinez, secondo Transfermarkt, vale 12, quindi non è che l'Aston Villa è fuori dal mondo. La Juve sta offrendo meno di quello che oggettivamente non è un portiere né in scadenza di contratto il prossimo anno, e questo è un elemento importante, né in un club poco prestigioso. Aston Villa ha vinto l'Europa League e quindi giocherà, tanto per essere chiari, la Supercoppa Europea, insomma, e sta dentro un campionato di cui tutti favoleggiamo i compensi e la dimensione economica e tecnica, cioè la Premier League, e lo stesso Dibu Martinez. Io credo che abbia ambizioni nel giocare in un club importante. Si dice che la Juve lo solletichi molto, non mi stupisce, perché uno come lui ha bisogno di essere protagonista, ed è indubbio che in questo momento, un po' come quando arrivò Andrea Pirlo alla Juve, la Juve poteva sembrare derelitta fuori, magari dal punto di vista tecnico, visto che arrivava da 2 settimi posti. Ma Andrea Pirlo si trovava ad avere uno spazio, mi verrebbe a definire, di signoria, di essere il primo veramente di tutto quel gruppo, tale per cui Pirlo si presentò e disse: io sono venuto qui per vincere. Tutti lo guardarono un po' straniti, ma come, arrivi alla Juve dei 2 settimi posti consecutivi e dici che vuoi vincere? E Pirlo, che al Milan stava diventando uno dei tanti, e fece capire attraverso quello che ne sarebbe stato il leader. Tra l'altro, per uno che parlava poco, le parole furono molto pesanti. E quindi io penso che il Dibu Martinez abbia un po' quella logica, è uno che anche per carattere può piacere o non piacere, però sicuramente la Juve avrebbe degli stimoli fortissimi. Esce fuori Suzuki oggi, e Suzuki, il nostro amico Marco da Imola non lo apprezza. Mentre ad esempio vado a vedere su Twitch, se non sbaglio Forza Onore dice: buongiorno carissimi, qualche settimana fa, sentendo il casting del portiere, dissi che fra tutti i nomi fatti Suzuki mi sembrava il prospetto più interessante. Leggo ora che sembra il suo nome balzato davanti a tutti. A parte il raggiungibile carne secchi, sarebbe ottima la scelta eventualmente Suzuki. E qui abbiamo quindi un parere completamente diverso. Allora, io vi dico quali sono le caratteristiche, le identikit di Suzuki. Poi ognuno può avere le sue idee. Suzuki arriva da una stagione discreta a Parma, nel senso che io qua di fronte, come al solito, le pagelle, ha fatto 2 brutte partite. Alla terza giornata, quando a Cagliari regala un gol per una respinta scriteriata su Belotti, sto leggendo, e quando il Parma viene a Torino contro il Granata e ne prende 4, e lui appare spaesato. In una pagella prende 5, nell'altra 4 e mezzo. Le partite migliori della sua stagione sono Genoa-Parma 7 e mezzo, e l'incubo di Malinowski, poi blocca anche Colombo e compie un vero miracolo su Ekator, lo conoscete, no? Nel finale. Poi soprattutto fa un grande finale di campionato, perché nella famosa gara Parma-Roma, dove poi la Roma riesce a rimontare in qualche maniera, chiude la porta male con 2 ottimi interventi che sembrano indirizzare la gara. E poi nella penultima giornata, quando il Parma perde 1-0 a Como, la doppia parata su Diao e Duvicas in avvio di ripresa è degna di nota. Fondamentalmente Suzuki ha dimostrato di essere un portiere esplosivo, di essere un portiere non immune da errori, un po' un portiere, mi verrebbe da dire, tipicamente la Di Gregorio, cioè che ha bisogno di essere impegnato tanto, come Di Gregorio era al Monza o come Di Gregorio è stato nel primo anno alla Juve. Ricorderete, per me la miglior partita di Di Gregorio la fa ai mondiali per club. A mondiali per club, sia con Manchester City quando ne prendiamo 5, sia con Real Madrid quando ne prendiamo solo una, in ogni che col City ne potevamo prendere 10 e lui fa dei miracoli, e con Real Madrid lo bombardano, cosa che è successa anche lo scorso anno in Champions League, e lui risponde. Quindi sono quei portieri tendenzialmente che nascono nelle piccole squadre, e che hanno quell'identikit lì, quella reattività lì. Ne abbiamo avuti di portieri così? Sì, abbiamo avuti, perché Tacconi arrivava dall'Avellino. Io ricordo di aver visto personalmente Tacconi, stiamo parlando chiaramente degli anni Ottanta, ricordo di aver visto Tacconi fare partite a Torino dove veniva letteralmente bombardato e rispondeva. Cosa succede su Suzuki? Tanto per dare tutto il quadro completo. Suzuki il Parma se lo paga 8 milioni e mezzo da una società belga. Lo paga molto, ecco, se utilizziamo Transfermarkt come parametro, all'epoca valeva 2 milioni e mezzo, cioè 2 anni fa. Suzuki alla fine di questa stagione, di questo campionato di Serie A col Parma, vale 20 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il mondiale fatto lo ha portato a valere 30. È chiaro che quindi il Parma può essere tentato di fare un'enorme plusvalenza, tra virgolette, Suzuki per lei è sostituibile, e il mondiale ha dimostrato un Suzuki che contro l'Olanda ha fatto delle ottime parate, è stato uno dei migliori in campo, tra l'altro anche lì diventando un po' la bestia nera di Malen. Ha avuto un'incertezza con la Svezia, sul gol di Elanga poteva esprimersi meglio, poteva essere più veloce nel pensiero, ha fatto una partita splendida col Brasile.

0: tendenzialmente gli argentini vogliono tornare poi a chiudere la carriera nel loro club di riferimento in Argentina. Vicario è un portiere che ti il valore del mercato di Vicario è adesso di 18 milioni, non ti costa poco, e questo deve essere chiaro. È trattabile, perché Vicario in questo momento è fuori dai radar del Tottenham, è il terzo portiere, addirittura non parte per la tournée che faranno in Australia e Nuova Zelanda, quindi evidentemente qui abbiamo un po' più di forza contrattuale. Suzuki è un portiere in crescita, e quindi al di là delle battute, al di là del fatto che forse non pensiamo che un portiere giapponese, perché appunto è giapponese, possa diventare importante, io non mi stupirei che la Juve facesse un ragionamento di questo genere, cioè che paradossalmente volesse spendere di più però per un portiere di prospettiva, magari anche mettendo Di Gregorio nella trattativa, perché no, o Perin, perché no, e quindi riuscendo a vendere Di Gregorio altrove, quindi incassando, e ti vai a prendere un portiere, ripeto, di prospettiva. Secondo me la Juve, noi questo dato lo trascuriamo, ha comunque un elemento di forza nella vicenda portieri, cioè che ha certamente bisogno di un grande portiere, e lì va capito chi è, appunto, che stabilisce come dire, una corrispondenza tra questa esigenza e il vero identikit. Ma dall'altra la Juve comunque due portieri li ha, e per me una squadra che si presenta in asse di partenza con Perin titolare non è una squadra che ha dei problemi enormi, è una squadra che non ha un top ma che ha un buon portiere, e questo non va dimenticato. Cioè, cioè mentre sull'attaccante non posso pensare che la Juve inizi la stagione con David e Cator e Milik, perché in questo momento è open da, abbiamo capito che se ne andrà via la prossima settimana, non penso che la Juve possa fare un campionato con questi tre come attaccanti, quindi la Juve sull'attaccante ha un'emergenza. Sul portiere, secondo me, c'è un'emergenza, nel senso che c'è una priorità, ma non c'è un'emergenza che ci obbliga a non perseguire l'idea che ci possa piacere il portiere che andiamo a prendere. Questo è, io credo, il punto. Allora, per il portiere ci sarebbe Trubin, oppure il portiere del Paraguay, così costi sono bassi, io li vedo bene. Ci possono essere tante idee, infatti, come avete visto, Suzuki esce fuori in maniera prepotente oggi, e ripeto, se la Juve va a fare un investimento di questo genere non lo considererei una seconda scelta, lo considererei una politica diversa. Mentre Vicario lo considero una seconda scelta rispetto al Dibu Martinez, perché in qualche maniera, no, al di là del fatto che arrivano entrambi dalla Premier, vorrebbe dire essersi accontentati di un profilo dello stesso tipo, ma minore. Io credo che Suzuki sia un altro piano, sia un investimento diverso. Tanto è vero che su Suzuki ci sono interessamenti di altri club, da altri campionati, Premier, e si parla anche di Gunn, e si parla anche di Paris Saint-Germain, e questo vuol dire che evidentemente il giocatore è monitorato in maniera attenta da tanti. Vocale.
1: Ciao Paolo, buongiorno, sono Maurizio 897. Volevo approfittare della tua presenza, intanto a farti complimenti, perché mi piace sempre molto come riesci a trovare spunto sempre da quelle che sono le situazioni di marca bianconera. E volevo chiederti questo, visto che di soldi ce ne sono veramente pochi, si riesce a cedere ancora meno, ecco, non sarebbe il caso di dare profondità a quelle che potrebbero essere delle idee? E da qui la mia domanda: chi potrebbe mettere queste idee affinché si riesca a costruire una rosa almeno competitiva per quello che possa essere un anno sì transitivo, però che ci metta nella condizione di guardare la Juve divertendoci, perché quantomeno questo ci riporterebbe a un riavvicinamento alla squadra. Tu cosa ne pensi? Grazie, ciao.
0: Allora, ti rispondo anche prima, tra l'altro ho dimenticato con Marco Limo di rispondere all'identikit dell'attaccante che vuole Spalletti. Guardate, io sono con me sfondato una porta aperta, io sono per soddisfare le richieste di Spalletti. Io trovo per certi versi assurdo che Spalletti voglia centravantone, perché non mi sembra che questo, però

0: mi verrebbe da dire chi sono io per dirlo, nel senso che immagino che lui conosca molto meglio di me le compatibilità, le connessioni possibili, i giocatori che si adattano meglio e l'idea di gioco che vuole avere. Io trovavo l'anno scorso il fatto che la sua richiesta del centravantone fosse impossibile da soddisfare nel momento in cui la Juve aveva comunque in organico quattro prime punte, poi due potevano essere rotte, ma in ogni caso è chiaro che un dirigente che ti ha comprato David Openda vuole vederli fino in fondo, non gli basta che siano bocciati a dicembre. Quindi ti dice: con quello che hai ci devi provare. Ma se Spalletti ha bisogno del centravantone, gli si compri il centravantone. Ci mancherebbe altro. E con questo penso di rispondere anche a Maurizio. Io penso che la Juve abbia adesso uno staff dirigenziale di primo ordine, molto nutrito, e quindi tra Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti, penso che ci sia veramente tutto per definire un'idea di Juve competitiva, di transizione sicuramente, nel senso che penso che nessuno di noi mi verrebbe a dire quasi a prescindere dal mercato, perché tanto abbiamo capito che non arriveranno dei campionissimi, possa pensare che la Juve sia favorita per lo scudetto. La Juve deve crescere di risultati, deve crescere il rendimento. Quanto al divertimento, guardate che c'è un dato molto chiaro, che mi fa pensare che la Juve sarà una squadra divertente perché l'ha già dimostrato Spalletti. Quest'anno l'abbiamo detto più volte, a prescindere da tutto, la Juve con Spalletti è tornata a essere una squadra che hai voglia di vedere. Perché dobbiamo perdere questo? Questo non penso che. Questo è un patrimonio che da Spalletti mi aspetto perché ne è in grado e l'ha già dimostrato in una situazione addirittura in cui è entrato in corso d'opera. Quindi Spalletti su questo io credo sia una garanzia. Cosa intendo per divertente? Una squadra offensiva, una squadra che cerchi di segnare un gol più degli avversari e che non faccia un gioco speculativo. Io questo me lo aspetto, non ho dubbi su questo. E c'è un dato. Gli abbonati non sono in calo, gli abbonati sono in crescita. Questa è la conferma che evidentemente la credibilità di Spalletti esiste e sappiamo benissimo le difficoltà di ottenere un risultato, ma io immagino e ne sono convinto che il popolo della Juve si entusiasmerà molto qualora la Juventus faccia un percorso in Europa League positiva e ci dia la sensazione di poterla vincere, di poter competere. Noi abbiamo bisogno di darci questa forza morale. E io su questo ci conto, non sullo scudetto, ma sull'idea che la Juve possa darti un'idea di competizione. Sì, ci mancherebbe altro, anche perché sono certo che la squadra non sarà quella che è oggi. Quindi ci si metterà del tempo, ma vedete che appunto non mancano le idee. Poi è difficile perseguirle, è difficile andare a portare a casa i giocatori che magari si vogliono, però qualcuno arriverà e sarà quello che comunque ci farà crescere, immagino. Spero che sia davvero così. Ci fermiamo, piccola pausa.
1: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo. con voi, come sempre, con il nostro numero di telefono al quale rivolgere. Ci sono già tanti pareri, 340-54-25-324. Oggi vi ho chiesto un po' quale può essere il vostro sogno di mercato, chiaramente compatibile, purtroppo ormai dobbiamo fare questi discorsi con i nostri conti, e quale invece l'incubo, cioè quali dei giocatori che avete per adesso sentito parlare, che non si sono ancora concretizzati, davvero non vorreste vedere da noi. Poi magari ci stupiscono, perché poi il bello dei mercati è quello, che arrivano giocatori sui quali magari non c'è grande fiducia e magari invece si riescono a comportare molto bene. Giustamente mi sottolineano su Twitch, ricordiamoci che Suzuki è alto 1,90 e forse proprio sulle uscite alte noi abbiamo scontato qualcosa, abbiamo pagato qualche prezzo caro, diciamo, in questa stagione, e quindi anche la fisicità di un portiere non è banale nel calcio contemporaneo, questo è sicuramente molto vero. Andiamo a sentire un vocale.
6: Buonasera a tutti, Nicolo da Pisa. Ma tenere Perin come numero uno e capitano per quest'anno e magari vendere Di Gregorio e investire su qualche giovane, anche per esempio su Zucchi come secondo portiere, potrebbe essere una scelta puntare su Perin, visto che comunque quando è stato chiamato il suo l'ha sempre fatto?
0: Io escludo che se arriva Suzuki con quel tipo di affare economico, Suzuki venga scelto come riserva. Io penso che Perin, anche per questioni di abitudine, io penso che Suzuki sia arrivato al momento della carriera, per l'età che ha e per la quotazione che abbiamo definito, per la quale ci sarà un salto in avanti, e se non sarà Juve sarà Premier League, se non sarà Premier League sarà Paris Saint-Germain, ma non penso che Suzuki lo vai a prendere e magari vai a spendere 30 milioni per metterlo in panchina. Spero che non si facciano discorsi sul capitano, ragazzi. Il capitano ce l'abbiamo, si chiama Manuel Locatelli, abbiamo già attraversato 2 anni fa quella situazione allucinante con Thiago Motta, in cui la fascia era diventata un oggetto da trasportare. Non ne vedrei l'esigenza, francamente, non ne vedrei la ragione, e quindi spero che si prosegua senza troppi problemi. La Juve sta completando il ritorno dei giocatori mondiali con Maines, David, Bremer, McKenny, Nico Gonzalez, tutti i giocatori che purtroppo con Seisao non arrivano dal mondiale in maniera molto rassicurante. Forse McKenny è stato il migliore, mentre qua sto guardando proprio la Sky, che sta dicendo quali sono gli esuberi, i giocatori incerti nella Juve, ce ne sono ben 10. Ecco, quando ne hai 10, diciamo che vuol dire che evidentemente c'è un problema di ristrutturazione dell'organico davvero non trascurabile. Andiamo a sentire un altro vocale.
7: Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata, voglio farti complimenti. Sei un grande giornalista, bravissimo. Ti ascolto tutti i giorni, anche se poi intervengo poco. Però voglio intervenire oggi perché a me mi sembra comunque una situazione simile allo scorso anno, con una dirigenza nuova e l'allenatore non voluto della stessa dirigenza, un allenatore che ha fallito comunque, con tutte le attenuanti del caso, gli diamo tutte, ma comunque non è arrivato all'obiettivo. Ricordiamoci sempre che aveva 6 punti avanti a 4 partite alla fine e non siamo arrivati in Champions League. Quindi i giocatori non si possono cambiare tutti, a quanto si è compreso, il mercato si fa difficoltà. Mi sembra che dalle ultime dichiarazioni ci siano particolari tensioni nello spogliatoio. Vorrei capire come si può affrontare un campionato pensando in maniera positiva.
0: Allora, io giro queste osservazioni, e non vi paia strano, al nostro preparatore atletico di riferimento, perché credo che poi lui sappia ben raccontarci anche che cosa significhi fare l'allenatore, fare allenatore d'estate, fare allenatore con un organico che va completato. E quindi saluto caramente Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
8: Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, spero anche tu altrettanto, ma ne sono certo, sento una voce molto carica di uno che sta lavorando, e quindi ti giro quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non sono convinto che la Juve Spalletti sia un matrimonio tra virgolette obbligato, cioè che la dirigenza è arrivata nuova, si è trovata questo allenatore, tra l'altro già rinnovato dal precedente dirigente, cioè da Comolli, e quindi in qualche maniera non è stata una scelta. Io credo che Spalletti, l'abbiamo visto anche dal dal rapporto d'amicizia che ha nei confronti di Massara, di Carnevali, e dal fatto che insomma su piazza io penso che la Juve non avesse altro da scegliere, no? Cioè, quindi non è questo il problema. Tu che Spalletti hai visto? Cioè, te la spiego meglio questa domanda, te la formulo meglio. Ha colpito un po' tutti che lui prima di Basilea fosse un po' scuro in volto, no? Ha fatto una conferenza stampa, non dico da arrabbiato, ma certamente da non felice, diciamolo così. Ed è anche normale, perché il mercato non si è neanche, tra virgolette, avviato, piuttosto che completato. Però ha anche ribadito con estrema nettezza che lui è molto fiducioso sui dirigenti che ha e sul lavoro che stanno facendo per dotarlo di una rosa significativa, di una rosa competitiva. Qual è il tuo pensiero?
8: È normale che un allenatore, quando inizia la stagione, vorrebbe avere una parte di continuità di un discorso fatto con la stagione vecchia, in questo caso anche con una vecchia dirigenza, e sicuramente con la nuova vorrebbe trovare magari anche quel tipo di, non solo di continuità, ma di approccio, no? Anche più forte. Ma il mercato è particolare, cioè quando dico forte mi spiego meglio. È chiaro, arriva un dirigente come Carnevali, è navigato, bravo, esperto, sicuramente entusiasmo, vuole fare bene alla Juventus, ci si aspetta, magari ci si aspetta più nei giornalisti che non nello staff, ma comunque un allenatore un po', sai, quell'idea ce l'ha, di un'aggressività sul mercato, una ferocia, andare a prendere subito quel tipo di giocatori che sono stati ampiamente richiesti. Purtroppo il mercato non è così semplice, a volte dietro ci sono delle regole molto particolari che sono le regole della vita del giocatore, delle aspettative del singolo giocatore, magari non perché la Juve non sia più appetibile, ma perché magari da un'altra parte ci si propone qualcosa di più importante, perché magari le società semplicemente devono ricucire dei rapporti, perché a volte una trattativa si lega a tanti dettagli, e questo non fa stare bene un allenatore che vorrebbe partire invece con una rosa o con degli innesti che gli permettono di arrivare alla prima di campionato più o meno con la squadra che immaginava. Ora, io non credo che sia un problema solo di dirigenza, è un problema adesso anche di una contingenza del periodo, è un po' difficile ovunque fare mercato, non è una cosa semplice immaginare di fare mercato solamente mi piace quel giocatore, vado e lo compro, non è così.
0: Certo.
8: Ed è difficile. Io credo che il dispiacere di Spalletti sia molto più vincolato al fatto che lui magari sperava che qualche trattativa già avviata potesse essere conclusa, vedi magari il Colomani di turno, o qualche uscita che ancora non è stata completata e che in qualche modo blocca ancora il mercato della Juventus, perché comunque c'è anche il famoso equilibrio dei budget. Però parlare di una scollatura o di un discorso legato che Carnevali non è il dirigente che avrebbe preso Spalletti, beh ragazzi, Spalletti è un allenatore forte, penso che molti dirigenti vorrebbero un allenatore come Spalletti o proprio Spalletti nella propria squadra, ed è chiaro che non credo che sia quello il problema, semmai è più trovare nei tempi quella richiesta tecnico-tattica dell'allenatore che coincida anche magari col nome preciso, e là è un po' più difficile.
0: Mimmo, si è detto in questi giorni che Spalletti abbia detto alla squadra ragazzi, guardate che io sono sicuro di restare, molti di voi no, li ha spronati, ma questo l'ha fatto perché secondo te sta vedendo la testa altrove da parte di quelli che sono gli esuberi, sta provando invece a fare il contrario, cioè a fargli capire ragazzi siete tutti in ballo, mi verrebbe da dire anche uno che si vuole far vendere è meglio che giochi bene da amichevoli piuttosto che no, oppure questo tradisce come dire, un po' di desiderio di fare selezione, cioè Spalletti potrebbe essere irritato dal dover allenare un gruppo ampio, ma che contemporaneamente sa che in larga parte lui non avrà, perché tra l'altro insomma i nazionali stanno tornando adesso, ma io mi chiedo veramente che tipo, ad esempio, che tipo di lavoro tattico può fare in questi giorni con un gruppo che verosimilmente non vedremo mai in una partita reale, una partita ufficiale.
8: Ma innanzitutto a me il virgolettato che mi è capitato davanti partiva da un altro presupposto, probabilmente ha visto giocatori che si stanno risparmiando, quindi non stanno dando il massimo, coinvolgendo ovviamente anche il resto del gruppo, e molto probabilmente lui ha richiamato per dire insomma voi andrete via, io resto qui, ma dovete fare bene perché o qui o da un'altra parte comunque dovrete sempre essere pronti a dare il massimo. La leggo più così. Chiaramente, come dicevi tu poco fa, legato anche a quelle figure che stanno dover andare via, a quei giocatori che magari in questo momento hanno capito che alla Juventus non c'è spazio, e come in tutti i giocatori che non trovano spazio nella propria squadra, sperano immediatamente di andare a trovare entusiasmo da un'altra parte, magari si arrivano anche un po' demotivati al campo. E Spalletti questo lo vede, cambia poco però poi col lavoro che devi fare, perché comunque io ho necessità di allenare dei meccanismi, di allenare delle richieste tecnico-tattiche specifiche. E non è che stiamo parlando di una squadra di secondo categoria, magari sono 5 giocatori buoni, gli altri no, abbastanza validi, magari molti di questi non adatti all'idea di gioco, delle esercitazioni, sta tutto. E qui Spalletti probabilmente, come qualsiasi allenatore al mondo, richiede un impegno specifico, una maggiore attenzione, una maggiore tensione, no, nell'allenamento, che poi fa tutta la differenza anche per una valutazione, perché nella frase di Spalletti ci leggo, sì, siete sul mercato molti di voi, ma chi vi dice che magari non mi fate ricredere se avete un atteggiamento diverso? Insomma, è quello, ma l'allenatore deve allenare la squadra per quello che ritiene giusto, per quello che ritiene opportuno, e ha bisogno che tutti vadano forte. Quindi non vedo limiti nell'allenamento, vedo limiti nell'impegno. E lì è lo snodo di tutto.
0: Mimmo, hai visto la partita col Basilea?
8: Sì, anche se a tratti, ma l'ho vista, ero impegnato, ecco, per lavoro, quindi l'ho vista da uno smartphone per la visita.
0: Ecco, però ti chiedo questo, perché tutti dicevano, e l'aveva anche detto Spalletti alla presentazione, no? Il giorno prima, attenzione perché giochiamo contro la squadra che inizia campionato, quindi immaginavamo tutti una Juve in difficoltà fisica. In realtà la Juve ha tenuto il campo, ha tenuto il pallone tra i piedi, spesso ha avuto supremazia territoriale, poi non abbiamo segnato, abbiamo rischiato di perdere sul campo rigore, abbiamo visto giocatori meno connessi, altri di più, però io ho visto una Juve tra virgolette abbastanza coerente con quello che di buono Spalletti aveva seminato l'anno scorso, e con interpreti molto diversi, quindi questo mi fa pensare che comunque sia stato fatto un lavoro buono, importante in quella prima settimana, e ti chiedo tu che impressione hai avuto anche sulla condizione fisica, so che adesso è molto presto dirlo, però ti aspettavi questo livello?
8: Ma innanzitutto io sì, personalmente me l'aspetto questo tipo di livello, perché comunque la palla non è che è andata veloce e la squadra non è che hanno corso veloce. Era
4: milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Errigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli e Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovanili di nuoto di fondo di Sukoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
15: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
9: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento No TAV.
15: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
16: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
9: Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
15: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise, in provincia di Campobasso, al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea a Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
9: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo al commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi, che parla di brutta figura, e Malagò, che replica: il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
15: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
17: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianne Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e 4 i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto alla Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovanili di nuoto di fondo di Sciucoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Tu-
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
20: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
21: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio
22: Bianconera. È una partita, la prima partita di campionato, di del precampionato.
0: Preparazione.
22: E magari, sì, io parlo di precampionato, infatti. E probabilmente magari alcuni giocatori ancora non sono nel pieno dei carichi. Non dimentichiamoci comunque che gli atleti oggi svolgono programmi individualizzati. Io sto ancora completando alcuni ragazzi che devono partire in settimana per i vari ritiri. Ti dico che si lavora bene, quindi arrivi inevitabilmente anche un po' più pronto, no? Rispetto a come siamo abituati a guardare i giocatori qualche anno fa, è già qualche anno che i giocatori arrivano in ritiro molto più pronti fisicamente. Quindi mi aspettavo quello, però la partita va valutata per quello che è, cioè una squadra imbottita di tanti ragazzi che vengono dalla Next Gen, dalla Primavera, che vengono aggregati comunque alla prima squadra nel senso di tanti titolari. Una squadra comunque che ha un'idea di gioco, perché Spalletti lavora molto su un'identità, ama quel tipo di idea, è più facile farlo quando il giocatore ti dà una mano e quando becchi giovani che sono volenterosi. Quindi mi aspettavo quello che ho visto, forse anche peggio di quello che potevo immaginarmi, nel senso che mi aspettavo peggio rispetto a quello che ho visto, però hai detto bene tu, c'è una costruzione di un'idea, di un'identità che adesso va implementata con il rientro dei titolari, ma anche con l'acquisto dei giocatori nuovi.
0: Mimmo, cosa hai tratto nell'amichevole da Douglas Luiz? Secondo te si ripunta su di lui? E tu, visto che tra l'altro Spalletti ci ha dedicato, no, un approfondimento dicendo è un giocatore che deve capire quando variare la velocità, quando è bene toccare la palla di prima, quando invece la deve tenere, ma soprattutto deve capire un po' il concetto dei 30 metri, come a dire, lui dovrebbe essere quello che tiene la squadra compatta sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, e invece ha lasciato intendere forse un po' distratto, forse è un giocatore un po' troppo abituato a giocare con la testa più dedicata, più orientata all'espressione del suo talento piuttosto che invece alla capacità di esaltare la squadra. Io l'ho detta così, però ho visto un giocatore indubbiamente presente e quindi probabilmente sul quale puntare. Tu che impressione ti sei fatto?
22: Guarda, da quello che ho visto a me sembra un giocatore che conoscevo già da un po' di tempo, non solo tecnicamente bravo, ma uno che vede delle giocate che normalmente altri non vedono, ed è quello che sostanzialmente servirebbe alla Juventus, ma anche Spalletti. E io credo che lui abbia fatto un approfondimento perché riconosce nel ragazzo delle qualità. Probabilmente quando lo vede, parla di distrazione, lo vede poco propenso a rispettare dei dettami, e questo noi lo affibbiamo ad un atteggiamento di distrazione, cioè non riesce a essere concentrato e quindi quello che ti chiedo me lo fai una o due volte e poi dopo non me lo fai più. È probabile che Spalletti lui abbia il dubbio che questo sia il vero limite del ragazzo e probabilmente ci vuole lavorare, però da quello che ho visto, e confermo quello che pensi anche tu, mi sembra un giocatore presente che comunque voglia provare a giocarsi le proprie carte. Se ha capito che con Spalletti, perché poi bisogna che anche i giocatori si convincano, no? Cioè è facile dire è bravo, non è bravo, a volte un giocatore non è bravo perché con quell'allenatore in quel contesto non si trova bene, magari con Spalletti lui può ritrovare quel tipo di dialogo che lo convince ad essere diverso e a fare di più. Io mi capita spesso di vedere ragazzi che quando arrivano da noi arrivano con delle etichette, no, sai, il ragazzo è un po' svogliato, poi magari ci si lavora un po' sulla testa e il ragazzo cambia. E a volte la fortuna di un giocatore è allenatore e anche viceversa, quindi secondo me ci vuole lavorare, però è chiaro, ha poco tempo per dimostrare di voler cambiare, altrimenti il mercato incombe e Lorenzo deve prendere degli interpreti nuovi.
0: Ci sono dei giovani che ti hanno colpito, a me comunque ha impressionato, non ti dico i nomi, ma più che altro l'atteggiamento, cioè ho visto come se giocassero da tanto nella Juve, cioè evidentemente le richieste che gli ha fatto Spalletti li hanno messi a loro agio, mi verrebbe da dire.
22: Io non guardo il singolo, perché i singoli veramente hanno fatto, secondo me hanno fatto tutti quanti bene, se io vi da quel poco che ho visto hanno fatto tutti bene, sì. E secondo me c'è anche un discorso, giocare in una Lega Pro, perché molti vengono dalla Next Gen, giocare in una Lega Pro che è un campionato che conosco benissimo, è sicuramente come dire limitante, perché quando tu giochi in un gruppo che siete più o meno tutti quanti della stessa età, ci sono delle come dire dei limiti, no? Perché ci serve quel tipo di esperienza, anche di giocatori di qualità superiore che ti fanno migliorare e maturare velocemente. Visti in un gruppo dove c'è probabilmente il giocatore che c'è che ti fa maturare, quindi nella prima squadra, alcuni di questi possono esaltarsi. Quindi credo che ci sia da valutare chi di questi è da confermare assolutamente, ma leggevo, non mi ricordo chi, Spalletti del Piola, che aveva direttamente alla prima squadra, non mi ricordo il nome di chi era, e io ho visto molto bene anche Licina.
0: Sì, ha rubato l'occhio a tanti. Io sono stato più colpito da altri giocatori, però indubbiamente stiamo parlando di un giocatore che ci si aspetta. Tra l'altro, anche perché Mimmo, aggiungo questo: quindi stiamo trattando come dei ragazzini. In realtà, stiamo parlando anche di gente che ha 20 anni, cioè voglio dire, dovrebbe essere pronta. Dovrebbe essere pronta. Ti faccio ancora due domande. La prima sempre sulla Juve, la sua preparazione. Domani altra amichevole. Cosa ti aspetti di vedere secondo il tuo occhiometro, che è sempre molto attento? A quali aspetti? Dove lo vai a esercitare domani?
22: Ma domani credo che l'allenatore voglia vedere più che altro qualche idea tattica, magari anche qualche idea nuova. Non aspettiamoci sicuramente una condizione fisica straripante o magari qualcuno che possa performare bene, perché se i carichi sono cominciati ad aumentare è difficile che la squadra adesso possa rispondere subito con grande forza anche a delle idee tattiche. Ci sarà un po' di confusione, prendiamola per quello che è, la seconda partita della stagione, lontana ancora dall'inizio del campionato, e quindi di per sé ci sono delle difficoltà. Io ritengo che dobbiamo solo guardare se eventualmente ci sono delle idee tattiche diverse e degli accorgimenti diversi. Oltre quello non conviene guardare, perché veramente lo troverei superfluo in questo momento.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, e mi interessa particolarmente, insomma, in questi giorni si è consumata l'idea che poteva sembrare un'utopia, ma che comunque ha prodotto un incontro vero, reale, faccia a faccia tra Maldini, Leonardo e Pepe Guardiola. È arrivata la decisione ufficiale da parte dell'ex tecnico del Manchester City, per motivi personali decide di restare fermo e quindi è onorato della richiesta, ma non accetta il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ti sarebbe piaciuto vederlo per quello che avrebbe portato, e secondo te sarebbe stata la scelta giusta? E a questo punto dove andiamo a dirigerci?
22: Le ultime voci parlano di Pirlo, però condivido, allora io te la butto qua, guarda, sono un po' cattivo, secondo me non è una questione di scelta personale, Guardiola è uno di quegli allenatori che ha bisogno della squadra tutti i giorni, per valorizzare le idee che lui ha bisogno di una squadra che debba lavorare con lui veramente H24. Farlo in una nazionale che seppur ha tanti impegni, secondo me forse pure troppi durante la stagione, non ha il tempo di dare quelle idee, ci vogliono anni. Se lui ci mette mediamente un anno per far cambiare le idee di una squadra con cui lavora tutti i giorni, con nazionale ci vorrebbero anni, e non abbiamo gli interpreti adatti per poter fare questo grande switch. Quindi mi sembra, ma questa è una mia idea, che lui abbia coperto una scelta razionale su una scelta obbligata, che è forse anche il modo più elegante per uscire fuori da una situazione del genere. Fermo restando che per me resta il migliore allenatore del mondo, però credo che all'Italia serve un allenatore italiano, non un allenatore straniero, soprattutto qualcuno che viva il campione italiano H24 e che già lo conosco. Guardiola resta il migliore allenatore del mondo, ma per me non è lui. Adesso se ne parla di Pirlo, Mancini, Conte, non si capisce. Secondo me la scelta deve andare su un esperto. Io personalmente andrei fra Mancini e Conte.
0: Ok, grazie Mimmo, buona giornata, buon lavoro, grazie per il tuo contributo.
22: Ci sentiamo domani, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo a parlare con tanti vostri messaggi vocali che sono arrivati.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
23: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
24: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
25: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
26: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
27: Radio Bianconera.
28: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
29: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
30: Ci vuole sacrificio.
29: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
30: Ascoltaci.
29: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo con voi. Ci sono tantissimi messaggi, tantissimi vocali, quindi abbiamo adesso un'ora per parlare insieme, dirci tante cose. 340-5425-324. Mi scuso in anticipo con chi magari non riuscirò a leggere o ad ascoltare, ma abbiamo veramente tanti stimoli. Riparto da Twitch. Caro Paolo, ma a prescindere da tutto il resto, la tua fiducia in Spalletti quanto è? 70% mi varrebbe da dirti, cioè io credo che Spalletti l'anno scorso abbia dimostrato di saper imprimere un'identità di gioco alla squadra anche in fretta, di appunto valorizzare un aspetto che in Italia non è così scontato, perché in Italia sappiamo tutti come tendenzialmente quando le cose non funzionano ci si rivolge quasi più facilmente a proteggersi. Invece abbiamo visto una squadra offensiva, poi però mi preoccupano molto i crolli, i cali, la gestione di questi momenti, e siccome penso che la Juve a oggi non abbia una struttura in grado di reggere tutte le pressioni, penso che su questo vedremo come al solito l'affidabilità degli allenatori. E Spalletti in questo l'anno scorso mi ha deluso profondamente, perché come diceva prima il nostro ascoltatore, se arrivi ad avere un margine di vantaggio nel finale e te lo butti via, non ci sono scuse che tengano. Però l'anno scorso Spalletti era in corso d'opera, secondo me si è sentito anche ad un certo punto più importante di quello che era, e ha pensato di poter dare delle interpretazioni come se lui fosse stato il salvatore della patria, ma poi purtroppo non lo è stato. Adesso si parte invece con un gruppo dirigente coeso, compatto, con la sua cultura, E quindi io immagino uno Spalletti sostenuto molto dalla società, e ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, e quindi ho molta fiducia. Se la fiducia vuol dire migliorarsi, se la fiducia significa pensiamo allo scudetto, in questo momento non metto la Juve tra le papabili allo scudetto, ma a volte ripartire indietro ti consente di fare dei passi in avanti, mentre noi in questi ultimi anni abbiamo sempre fatto delle squadre per finalmente fare il salto di qualità e poi galleggiare nel comunque quarto posto, che non è male per una squadra che vuole rimanere ai vertici. Adesso abbiamo fatto un passo indietro, questo passo indietro bisogna immediatamente recuperarlo. Abbiamo parlato molto dei portiere, soprattutto dell'ipotesi Suzuki, oggi rilanciata con grande forza, con grande enfasi da prima pagina di Tutto Sport. Vado a leggere un messaggio. Buongiorno Paolo, per quanto riguarda il portiere, per prendere Suzuki mi tengo di Gregorio. Alla fine quasi quei due anni a Monza non aveva sfigurato, poteva essere una scommessa come sarebbe Suzuki, quindi per dare dei soldi al Parma per Suzuki mi tengo di Gregorio. Spero che Daffara non sia un rimpianto. Io su Daffara non mi dico nulla perché sinceramente non l'ho mai visto giocare, però aggiungo, sarà ora poi ad un certo punto che i dirigenti della Juve verranno anche valutati sui giovani che non so a valorizzare. Abbiamo fatto una scelta, è una scelta che evidentemente è stata ponderata, a maggior ragione immagino, visto che Daffara avrebbe comunque avuto uno spazio in questa Juve se si fosse ritenuto che era un profilo adatto. Io tra Suzuki e Di Gregorio, perché dico Suzuki? Perché Di Gregorio ha un pregresso, perché Di Gregorio noi ci portiamo un Di Gregorio che sa che la Juve sta cercando un portiere, che l'anno scorso ha dimostrato di entrare in difficoltà troppe volte e che quindi in qualche maniera è stato bocciato. Suzuki è un portiere in grande ascesa. Dopodiché, come vi ho detto più volte, continuo a sostenerlo, per me la priorità della Juve non è un portiere. Se al 1 settembre la Juve ha Perin e Di Gregorio, ma ha rafforzato la rosa in settori per me nevralgici che cambiano la natura del gioco, io credo che una difesa forte possa, una fase difensiva forte, aggiungo, non più che una difesa, possa anche concedersi un portiere non di primissima fascia, come è dimostrato l'Inter l'anno scorso quando Sommer, francamente, non ha fatto una stagione positiva. Eppure la forza della squadra ha fatto sì che si siano potuti annullare o anestetizzare in parte gli errori del portiere. Dopodiché, ripeto, speriamo di crescere con un portiere di livello. Trubin Overbruggen, per la porta no? Sai chi sono almeno? Io quando leggo questi messaggi dico, spiegacelo tu, perché a me, io veramente a volte ogni tanto il tono di alcuni, sono pochi, ma che ti accusano non sapendo, cioè tra l'altro stai parlando di altro, non lo so, vabbè, però ognuno lo scrive anche Stampatello, credo che sia Teo, spero che sia a spiaggia, così almeno è contento, è felice, è in vacanza e può studiare i portieri che lui propone e che noi non conosciamo assolutamente, secondo lui. Andiamo a sentire un vocale.
4: Ciao a tutti, io penso che se dobbiamo prendere un portiere tanto per cambiare di Gregorio e non riusciamo a prendere un portiere all'altezza, consiglierei di non buttare soldi, tenere Di Gregorio e magari rinforzare il centrocampo e la difesa, perché quando si prendono molti gol sì, è colpa del portiere, però se la difesa e il centrocampo non aiuta. Quindi io penserei di procedere più in questo modo. Alessandro da Pesaro.
0: Alessandro, te l'ho detto, hai detto esattamente quello che penso. Cioè, io penso che tra l'altro ieri ho fatto un ragionamento che magari poteva sembrare un po' complicato, criptico, per il quale il mercato non dovete più immaginarlo come uno spazio, cioè non dovete immaginarlo come un cartellone con tutti i ruoli, le alternative, dovete immaginarlo come un tempo. Cioè, ogni volta che si fa una mossa ne determina un'altra, diciamo, in questa scacchiera. E quindi se riflettete così vi rendete conto che appunto magari esce Openda, è il primo il primo tassello, si crea un buco e vai a riempirne un altro e riesci, oppure inizi a sfoltire, ne devi fare due o tre di queste mosse per riuscire ad alimentare un mercato. Quindi io in questa priorità ritengo, a maggior ragione vedendo Yıldız e Thuram non in perfette condizioni fisiche, e stiamo parlando di due giocatori di cui sappiamo benissimo, vale per tutti, ma per loro in particolare, sappiamo benissimo la resa completamente opposta quando stanno bene e quando stanno così così, che possono magari scendere in campo, ma non sono pienamente efficienti, l'abbiamo vista, l'abbiamo anche pagata nel corso della scorsa stagione. Per me le priorità sono altre. Dopodiché però deve essere chiaro un concetto che non è il mio, ma è quello per spiegare bene la logica di alcune situazioni. Se la Juve va a prendere Suzuki, e come vi ho detto mi sembra che la quotazione di mercato di Suzuki non sia banale, cioè se tu preferisci spendere 35 milioni, 30 milioni, 30, facciamo 30, la quotazione di mercato, giochiamo sulle quotazioni di mercato, quella di Transfermarkt, 30 milioni per Suzuki invece che 12 per Dibu Martinez, vuol dire due cose. Uno, che tu sei molto attratto dal fatto che quel giocatore abbia 23 anni, quindi fai un'operazione di prospettiva, uno. Due, cosa che non escludo assolutamente, anzi, penso che il contratto di Suzuki sia molto meno oneroso del Dibu Martinez. Tre, ed è la cosa secondo me più importante, non pensiate che se si va su Suzuki la società non l'abbia monitorato con attenzione. Cioè, se vai a prendere un profilo di quel genere e fai una spesa considerevole, poi la puoi, come dire, sciogliere in scambi, in eccetera, eccetera, però vuol dire che tu ci credi, vuol dire che per te è un portiere non usa e getta, è un portiere per il quale ritieni che hai delle garanzie. Quindi io credo che il fatto che poi prioritariamente la Juve fosse su Alisson prima e poi sul Dibu chiaramente fa capire che il profilo scelto era: spendo non tanto, spendo poco e prendo un portiere di grandissima esperienza internazionale, e questa era la priorità. Ma se poi invece questa strada si complica e sembra complicarsi, allora può anche essere che si va a fare un'operazione completamente diversa, con un significato però più profondo, perché non vai a prendere Suzuki per poi venderlo il prossimo anno, lo vai a prendere per prenderti un portiere di 23 anni, ripeto, che non è un'operazione banale. Ciao Paolo, Fabrizio di Treviso, due cose: scambiare Di Gregorio con Suzuki, vedere la quotazione di Colomoni su Transfermarkt, e poi vado ad aggiungere Pasquale. A questo punto, se si tratta di prendere un portiere di prospettiva, meglio prendere carne secchi dando Di Gregorio all'Atalanta. Che ne pensi? Che non siamo noi di dettare l'agenda, sono loro. Cioè l'Atalanta è interessata a una cessione di carne secchi per Di Gregorio più soldi, perché vorrebbe dire questo. Il mio portiere preferito è Carnesecchi, e per le ragioni che vi ho sempre detto, che ritengo che la Juve debba avere un portiere di lunga durata. La fortuna della Juve ha sempre coinciso con portieri capaci di stare minimo 7-8 anni a guardia della porta. Quindi io andrei a cercare quel tipo di prospettiva. Cioè, a me l'idea di andare a prendere Dibu Martinez per uno o due anni mi solletica solo per due aspetti. Uno, che è indubbiamente un ottimo portiere. E due, per l'esperienza e carisma. Cioè, quello che vi dicevo prima. Il Dibu Martinez potrà avere quella funzione di riscatto regalata alla squadra, di carattere, di ambizione, che in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi questo. Però, se mi vogliamo fare un discorso più appunto imperniato sulla prospettiva, certo che io sarei su Carnesecchi, ma la Juve Carnesecchi mi sembra che non stia trattando. E guardate, io oggi, se fossi un club di un certo livello come l'Atalanta, non mi vado a prendere Di Gregorio, è un rischio troppo alto. Cioè, Di Gregorio purtroppo ha terminato la stagione l'anno scorso con una bocciatura secca. Quindi Di Gregorio ho la sensazione che possa rinascere più all'estero che in Italia. Perché in questo momento chiunque si prende Di Gregorio sa che la piazza mugugna. Chiunque, anche credo una squadra piccola. Poi magari Di Gregorio, se torna al Monza, faccio un esempio, gli fa fare il salto di qualità, perché trova il suo ambiente, perché lì si è espresso bene, perché è un portiere che ha delle qualità. Però in questo momento io faccio fatica.

0: Io ne ho fatto un discorso. Perché io penso che la Juve debba cambiare portiere? Perché l'ha detto. Perché è una società che esplicitamente ti dice che c'è un problema portiere che deve arrivare, vuol dire che l'allenatore vuole questo. E se facciamo il discorso, l'allenatore vuole il centravantone, regaliamo il centravantone, una società che non si sente sicura sul portiere è molto grave. Quindi quel nodo lì va risolto. Poi che si faccia la scelta giusta o sbagliata è tutto da vedere. Però quel nodo lì va risolto, perché la Juve non ha detto vedremo, avendo tra l'altro due portieri comunque con un loro grado di importanza. No, ha detto la priorità è il portiere. Questo mi fa pensare, e l'ha esplicitato anche Spalletti, mi fa pensare che su questo si voglia agire assolutamente. Vocale.
1: Buongiorno, sono Matteo. Non riesco a capire una cosa dei mercati della Juve dal 2019 in poi, perché sin da quando è arrivato Ronaldo, poi abbiamo avuto sempre dei problemi di natura finanziaria. Dovevamo vendere per trovare un equilibrio finanziario, per diminuire il monte ingaggi, per diminuire il nostro indebitamento, nonostante facessimo parte poi della Champions League. Io però non riesco a capire come mai certi club come il Chelsea, il Barcellona o anche il Manchester City, che sono più indebitati di noi, che hanno una maggiore esposizione debitoria, riescono a fare un mercato spendendo quello che vogliono. Io sta cosa non riesco a capirla, non so se dipende dalla nostra partecipazione alla borsa, e non so quali sono neanche i benefici che la borsa ha portato, diciamo, alle casse juventine. Quindi ho un po' di dubbi.
0: Io non ti posso risolvere tutti i temi economici, perché francamente ci vogliono competenze che non possiedo. Aggiungo un elemento: la Juve, al di là del procedimento che ha avuto dall'UEFA, per il quale ha dei vincoli, non è che non si possano sforare i vincoli, bisogna rientrare in certi parametri, in certi tempi. Cioè, per intenderci, è quello che succede poi, mi verrebbe a dire, nella vita. Io posso fare il Como, quest'anno ha detto all'UEFA, noi è il primo anno che partecipiamo alle coppe, noi faremo più spese del dovuto e poi entreremo nei parametri del fair play finanziario. La Juve è in questo, immagino che, non è vero che non hanno avuto dei problemi, Barcellona ha avuto il mercato bloccato per una stagione, quindi ogni tanto si sfora, si fanno degli investimenti e poi si deve rientrare. Perché se non fosse così, allora stiamo parlando di un'associazione del calcio dalla quale che non avrebbe credibilità, fino a prova contraria. È vero che si è tentato di fare la Superlega, ma peraltro con quasi tutti i club appunto che sono sovraesposti. Il tema è un altro per noi. Il tema è che la Juve deve arrivare al pareggio di bilancio e che in questi anni sono stati buttati via tanti soldi e che quindi non lo si vuole più fare. E aggiungo, mentre nel 2011 ad un certo punto la Juve ha un aumento di capitale, ma si era anche dentro un percorso per il quale c'era il nuovo stadio, eravamo arrivati dalla Serie B con tutto quel danno economico, eccetera, eccetera, eccetera, e allora si poteva, ed era anche un po' il tentativo di riavviare una macchina con una nuova gestione che era quella di Andragnelli, e quindi John Elkann mette un aumento di capitale. Adesso io capisco il fatto che John Elkann dica basta, io vi ho dato tutta una serie di soldi, il management l'ho scelto, ho sbagliato, l'ho corretto, adesso si deve rientrare nei parametri giusti, perché gli errori sono stati ciclopici. E una volta Vlahovic con quell'ingaggio mostruoso, una volta Arthur con rinnovo di contratto, cioè, ma è possibile che la Juve si ritrovi ancora ad avere giocatori di 6 anni fa che non hanno mai fatto una stagione minimamente positiva e gli abbiamo rinnovato il contratto, come ci spiegava ieri Gabriele La Monica, per evitare poi di perdere a zero, ma siamo adesso in questo stato? Allora, io credo che ci voglia un punto fermo e bisogna fare in modo che, mentre negli anni precedenti tu spendevi per crescere e calavi nel risultato, adesso devi non spendere, devi riuscire ad avere le idee, devi riuscire a fare in modo che la situazione migliori dal punto di vista economico e migliori

0: migliori dal punto di vista del risultato, perché tanto si è visto che a spendere di più abbiamo ottenuto di meno. E quindi da questo punto di vista mi verrebbe da dire quasi come slogan, poi non sarà vero, non si concretizzerà, però meglio che sia così, almeno non ci portiamo dentro dei carrozzoni. Cosa intendo dire? Intendo dire che in questo momento io credo che un dirigente della Juve che vede i conti deve cercare il più possibile di arrivare a poter avere poi una capacità di spesa e quindi deve cercare di razionalizzare quello che c'è. Operazione molto difficile perché c'è poco da fare, i mercati te li porti dietro per anni e quando commetti un errore, se lo commetti te lo ritrovi davanti di anno in anno. E noi abbiamo, insomma, l'elenco dei giocatori lo sapete, abbiamo veramente delle situazioni da questo punto di vista veramente molto preoccupanti. Cioè troppi giocatori che hanno perso un valore che era alto e che quindi generano delle minusvalenze. Tutto lì, la storia di questo mercato, che è un mercato bloccato, che ci sta deludendo, ci sta preoccupando, è tutta qui, perché la Juve deve riuscire a vendere, deve riuscire a comprare cercando di avere idee a basso costo. Poi se invece vuoi fare l'acquisto alla Combiners, alla Douglas Luiz, devi trovare il modo di vendere, perché guardate che le strade, quando tu all'inizio della stagione ti metti attorno a un tavolo, possono essere le più diverse possibili. Cioè uno potrebbe dire, ma sapete che c'è? Io per rifare la Juve mi metto a vendere Yıldız, mi prendo 90 milioni e con quei 90 milioni mi porto a casa chi? Due giocatori? E giocano a la candela? Sì, perché io in realtà non ne porto due, ne porto due big, ma anche due che ho individuato che ci fanno la differenza, che costano solo 10. E devi avere coraggio a fare quel tipo di mercato, ma poteva anche succedere. Però devi essere capace. In questo momento la Juve ha fatto un'operazione per cui ha rinnovato il contratto a una serie di elementi che sono considerati punti fermi della Juve, e poi dovrà riuscire a raggranellare qualche soldo e provare attraverso questo a trovare giocatori che costano poco e che ci abbiano una grande resa. Antonio, a questo punto perché non investire su Carnesecchi, più affidabile, sì con prezzi diversi, ma visto che si vuole investire su un portiere per più anni, chi meglio di Carnesecchi? Ma ve l'ho spiegato perché, io credo che con l'Atalanta quest'anno fai molta più fatica a trattare, perché l'Atalanta non si vuole privare di Carnesecchi, mentre Suzuki è un portiere sul mercato, è un portiere in crescita, è un portiere di 23 anni, ripeto, lo devo vedere Suzuki alla Juve, cioè non è che ogni giorno c'è una voce diversa. Io penso che quest'anno con Giuntoli la Juve affari non ne riuscirà a fare. Penso, poi magari i rapporti tra Carnevale e Giuntoli sono meravigliosi e invece anzi si va a stabilire persino una specie di intesa con l'Atalanta come succedeva nei vecchi periodi e si riesce a portare a casa un pezzo pregiato come Carnesecchi, che però non è indolore, appunto devi provare a capire che cosa questo va a significare dal punto di vista economico e degli scambi, perché io non sono convinto che l'Atalanta sia interessata a Di Gregorio. Sarebbe oggettivamente per loro un downgrade, cioè hai probabilmente il miglior portiere italiano dopo Donnarumma e ti vai a prendere un portiere che è entrato in una spirale di crisi notevolissima, quindi non è facile da questo punto di vista riuscire a ripuntare su uno come Di Gregorio per una squadra come l'Atalanta, che comunque è una squadra medio-alta, una squadra che fa la Conference, che ha ambizioni e che ha un nuovo allenatore che magari si è subito presentato dicendogli per favore Carnesecchi non me lo andate a toccare perché per me è un punto fermo. Vocale.
1: Paolo, sono Paolo da Ferrara, ma io veramente rimango un attimino basito. Cioè, noi prenderemo Suzuki e ok, io metto 90, ma lo avete visto nelle uscite a Parma? Io ho degli amici a Parma che lavorano in Barilla, che io lavoravo in quel settore, e mi hanno detto che se va via Suzuki fanno una festa, e hanno preso da fare da noi. Cioè, noi avevamo da fare, potevamo mettere per il primo portiere da fare a secondo e noi andiamo a prendere Suzuki. Non il Dubo Martinez, non Vicario, ma io veramente, cioè, ma un'ennesima scommessa, ma veramente non è questione di soldi. Posso aver capito che è solo questione di soldi, non abbiamo una lira e ci va bene anche Suzuki. Va bene, cosa vuoi, non so cosa dire.
0: Ciao. Però io sinceramente, Paolo, ma io a volte credo che ogni tanto noi marchiamo un giocatore perché della Juve. Cioè, ma tra Suzuki e Daffara, cioè noi veramente, cioè, si può paragonare Suzuki con Daffara? C'è un ragazzo che, con tutto il rispetto, ha fatto il settore giovanile, ha fatto la Serie B con un portiere che ha giocato un mondiale da protagonista e che oggi, non lo dico io, lo dicono le quotazioni, vale 30 milioni e viene richiesto da Paris Saint-Germain. Cioè, ma come si fa a paragonarlo? Cioè, se mi dici che Daffara poteva essere il secondo della Juve con Perin, ok, perfetto, era un azzardo. Cioè, un giocatore che non ha giocato un minuto in Serie A con un giocatore che a Parma dicono che sbaglia le uscite. Ok, se il Parma forse si è salvato, qualche merito Suzuki ce l'avrà avuto, perché forse a Parma sono abituati anche un po' bene, nel senso che hanno avuto Buffon, hanno ancora quell'idea lì. Ma facciamo finta che Suzuki sia un bidone. Diciamo che Suzuki è sopravvalutato, cioè tutti stanno pigliando una cantonata, chi ha visto il mondiale aveva gli occhiali scuri, eccetera, eccetera. Ma lo paragoniamo a uno che non ha mai giocato in Serie A? Ma in nome di che cosa Daffara è questo campione? Io mi auguro che Daffara lo diventi, anzi non me lo auguro, nel senso che se lo diventa ci dobbiamo mangiare le mani. Ma che Daffara sia possibile paragonarlo a uno che ha fatto il mondiale, a volte a me sembra è come quando sento l'esaltazione dei ragazzi della Next Gen che giocano in Serie C, con tutto il rispetto. Cioè, li vediamo due partite, ah, ma ho visto che fanno i dribbling, ma Serie C, non in Serie A. Cioè, Suzuki ha fatto il mondiale, mettete Daffara a giocare contro Vinicius e vediamo se si comporta nella stessa maniera. E infatti Suzuki vale 30 milioni. Poi, ripeto, io non è che sto a difendere Suzuki, io sto a spiegarvi perché andiamo su Suzuki, eventualmente, che è una pista nuova. Cioè, mi sorprende che la Juve passi dall'idea di che è troppo spendere 12 milioni per un anziano come Dybu e invece è compatibile spenderne 30 per Suzuki. Ma che Suzuki non abbia le potenzialità per diventare un grande portiere, Non sarei così sicuro, perché a Parma vedono che sbaglia le uscite. Perché a Parma, se il Parma si salva, è anche per Suzuki, ripeto. Tanto è vero che ha estimatori in giro per l'Europa e che vedrete che 90 su 100 il Parma si farà una signora plusvalenza. Daffara mi sembra come Miretti l'anno scorso, cioè c'è l'allucinazione. Miretti l'anno scorso, se noi avessimo venduto, vendevamo il fuoriclasse. Daffara è diventato fuori classe, ma io non lo so. Io ripeto, a me piacerebbe che la Juve puntasse sui giovani, ma io sono convinto che il giorno che la Juve punta sui giovani realmente li massacrate, in gran parte li massacrate, perché vi rendete conto della effettiva forza che poi hanno. Cioè, stiamo parlando, vediamo, io spero veramente che Daffara faccia molto bene, perché se lo merita. Però una Juve che puntava su Perin e Daffara è una Juve che punta su un portiere di esperienza e un portiere che non ha mai visto la Serie A. Una Juve che va a spendere i soldi su Suzuki vuol dire che sta puntando su un portiere che è un nazionale, ha fatto un mondiale, arriva da un'esperienza di provincia positiva, al di là di qualche errore, positiva, e uno può discutere, ma noi diamo 30 milioni? È giusto dare 30 milioni? E allora lì sono d'accordo. Sono d'accordo e sono il primo a dirvi che è una priorità, però non facciamo i paragoni che sono veramente, cioè uno che non abbiamo mai visto diventa una specie di fuoriclasse e l'altro che invece gioca il mondiale è un bidone perché sbaglia le uscite. Paolo, sinceramente, capisco la tua frustrazione, che tra l'altro è sempre sulle voci, perché poi magari Suzuki non arriverà. Però io non escludo a questo punto, perché è vero che le altre strade mi sembrano un po' difficili, e quindi chissà. Ci fermiamo e piccola pausa.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo ancora con i vostri messaggi vocali, ce ne sono tanti. Domenico da Napoli: c'era una volta la Juventus e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno e si prova a cedere qualcuno, vedi Openda, siamo costretti a prestarli e pagare anche lo stipendio. Sono veramente deluso. La Juventus, lo voglio dire a tutti, si chiama sempre Juventus. Non esiste la Juventus quando le cose vanno bene e quando non va male non è più la Juventus. La Juventus è un momento di difficoltà seria, ne abbiamo avuti nel passato, certo che ne abbiamo avuti nel passato, e dovete farvi questa domanda piuttosto: ma noi abbiamo la speranza che prima o poi questa situazione migliori o no? Io sì, e personalmente ce l'ho e ce l'avrò sempre, anche se di anni negativi ne passeremo 12, perché questa è una società che ha sempre trovato il modo ad un certo punto di risalire la corrente. E siccome adesso abbiamo dirigenti, credo, sui quali non si possa discutere, almeno in linea teorica, poi vedremo come si comporteranno, io penso che la Juventus, con tutta la fatica che bisognerà fare, e non sarà poca, magari anche quest'anno ci troveremo presto a dover fare discorsi sul quarto posto invece che sullo scudetto, però questa squadra ha anche delle opportunità e staremo a vedere se saremo capaci di andarle a conquistare. Però la Juve è sempre la Juve, eh? Non è che c'è una Juve quando le cose funzionano e una Juve quando invece le cose non vanno per il verso giusto. Siamo sempre noi, e siamo sempre quelli che hanno la maglia bianconera, siamo sempre quelli che hanno una famiglia che gestisce questa società e ci mette soldi da più di 100 anni, siamo sempre quelli che giocano a Torino, e siamo sempre quelli che sanno che cosa vuol dire l'amarezza della sconfitta e del non vincere, e quindi proveranno assolutamente a risalire. Le difficoltà sono del tutto evidenti, ed è chiaro che se uno come Openda non lo riesci a vendere è perché evidentemente non ci sono acquirenti, perché altrimenti perché se avesse dato delle dimostrazioni di minima affidabilità, qualcuno ci proverebbe a giocare. Ma anche, attenzione, è perché l'hai pagato caro, perché io penso che Openda a 15 milioni lo vendi adesso, ma il problema è che fai una minusvalenza e non si vuole fare minusvalenza. Quindi il tentativo di andare incontro al possibile acquirente con queste formule, il prestito, ti pago parte di stipendio, eccetera, eccetera, è per salvaguardare un patrimonio, cioè per l'idea che magari va a Lione, si rigenera e il prossimo anno, magari con un obbligo di riscatto, riesce a non perdere dei soldi. Il calcio è diventato questa roba qui e bisogna ricordarselo. Vocale.
7: Ciao Paolo, Salvatore da Catania. Io credo che molti dei nostri amici juventini facciano una critica a Suzuki senza conoscerlo in maniera approfondita. Se si vanno a studiare le caratteristiche di questo portiere innanzitutto è fortissimo con i piedi, e oggi questo diventa un elemento imprescindibile soprattutto per il gioco di Spalletti. È un giovane che comunque ha carattere, come dici tu, ha un'esperienza nazionale e internazionale. Allora, devo dirti che tra tutti i profili che oggi mi vengono proposti come portiere alla Juventus, forse andrò controcorrente, ma è quello che preferisco, escludendo ovviamente Carnesecchi, che per me sarebbe una scelta diciamo primaria, ma sai benissimo che la bottega bergamasca è una bottega molto cara. Appoggio la candidatura a Suzuki. Ciao, una buona giornata e forza Juve fino alla fine.
0: Grazie per il tuo messaggio, perché intanto fa capire che, appunto, come del resto abbiamo perfettamente colto oggi, con pareri molto diversi, io a volte ho la sensazione che noi tifosi della Juve abbiamo dei, come dire, un po' dei nomi, e soprattutto se arriva qualcuno da una società di provincia non ne siamo tanto convinti. Io voglio appunto fare questa annotazione, al di là di tutto quello che hai detto, e sui piedi di Suzuki mi trovi molto d'accordo. Del resto voglio ricordare che Di Gregorio arriva alla Juve anche per quello, perché aveva una capacità coi piedi che non abbiamo più visto, perché quando va in difficoltà anche su questo. Che Suzuki, se inizia un campione, una stagione con un valore di mercato di un certo livello, la chiude facendo esplodere questo valore, e in un mondiale lo aumenta del 50%, perché passa da 20 a 30, 10 milioni in più, e perché giustamente qualcuno mi ricorda Tacconi veniva da Avellino, l'ho detto prima, cioè stiamo parlando di un portiere che al mondiale si è esaltato. Ma davvero pensate, ci sono tanti portieri che vanno al mondiale e non se la fanno addosso? Cioè, la partita mondiale è un test pazzesco. Io l'ho visto col Brasile, stava diventando la maledizione del Brasile. E ha fatto delle parate straordinarie. Poi, nessuno sta dicendo che Suzuki è Buffon. Ci mancherebbe altro. Però è come se in qualche maniera, non so... io ho visto il Dibu Martinez nell'ultima partita. Ha fatto delle ottime parate... ha fatto due prese imbarazzanti, ma stai giocando una finale del mondiale, cioè devi considerare appunto il rischio dell'emozione, degli errori, del valore dell'avversario, dell'importanza della posta in palio, del momento della partita, perché magari ti stanno tirando in continuità. Io Suzuki non lo sponsorizzo, ma se la Juve ci va non mi scandalizza, perché sono abbastanza certo che se lo va a pagare una certa cifra l'anno dopo non ha fatto una minusvalenza, assolutamente. E qualcuno mi aggiunge anche, attenzione, come Valerio, sarebbe anche un'operazione intelligente a fini commerciali con il Giappone, aspetto non banale, perché ormai il calcio è anche questa capacità di penetrare in mercati ricchi e lontani, con i quali puoi avere un interesse. Non è, credo, questa la prima ragione per la quale un giocatore lo vai a prendere, ma non guasta, diciamo, come idea. Franco, buongiorno Paolo, come mai Como rinnova Nico Paz con un ingaggio da 1,2 milioni mentre la Juve per Ildiz a 6? Tra i due non vedo molta differenza, ma come al solito la Juve strapaga mentre le altre squadre fanno contratti molto più equilibrati. Due cose, intanto il Como con Nico Paz è tutta una storia particolare, perché il Como se non va a riprendere Nico Paz resta Real Madrid, quindi non è una questione, come dire, proprio come struttura del cartellino non lo possiamo paragonare. Ildiz è il miglior giocatore che ha la Juve? Sì. La Juve ha un tetto da 6 milioni? Sì. Io penso che Ildiz meriti quello stipendio, perché senza quello stipendio, se Ildiz avesse ricevuto 3 milioni, qualcuno sarebbe andato dalla Juve a dire: sai che c'è, io te lo pago 60 milioni, però vado al giocatore e gliene propongo 6. E Ildiz inizia a sentire quella sirena. Perché l'alto stipendio ti serve anche per impedire che arrivino delle offerte. Questo è il punto. Ma credo che lo scandalo della Juve non sono i 6 milioni di Ildiz, e l'ammontare complessivo del volume degli ingaggi con alcune scelte veramente molto rischiose. Ma poi, senza girarci attorno. Lo scandalo della Juve di questi anni, l'errore più profondo, sono i 12 milioni a Vlahovic come premio a rendimento. Sono inspiegabili, cioè non c'è nessuna ragione per la quale tu vai a dare 12 milioni a un giocatore che hai comprato e non hai ancora capito se nel passaggio da Fiorentina a Juve riuscirà a essere quel crack che pensi che è, visto che l'hai strapagato, e oppure un giocatore che va in difficoltà. Quello è il nodo. Chi ha fatto quel contratto? Non i 6 milioni Yıldız, che sono stati molto meditati, molto ragionati, e che sono anche un premio alla evoluzione che questo giocatore ha dimostrato. Poi se il prossimo anno Yıldız non riesce a rendere, ci faremo qualche domanda e allora si potrà anche fare qualche, avere qualche conseguenza negativa. Speriamo di no. Andiamo a sentire un vocale.
8: Buongiorno Paolo, buongiorno, sempre come al solito elegantissimo tu in tutte le tue spiegazioni, ma io volevo grazie solo puntualizzare che se non mi sembra, anche quando è arrivato Vidal non c'era sto granché di entusiasmo, non so se l'abbiamo pagato 10 milioni di euro o qualcosa, o giù di lì, forse tu mi puoi correggere visto che sei molto più informato di me, però anche spendendo magari poco si possono trovare dei giocatori importanti. Secondo me proprio la partenza di questi scouting, di questi osservatori, di queste persone che deve dare una mano anche a fare un mercato che sia fantasioso, intelligente, magari anche puntare su dei giocatori che osservandoli si vede che giocano un calcio propositivo e magari possono diventare dei campioni. Allora, forza bianconeri, forza Juve e fino alla fine.
0: Hai fatto un riferimento importante, vero? Sì, Vidal pagammo 10, forse 12 milioni. E, arrivava come un giocatore che in Bundesliga aveva fatto molto bene in quella stagione. Fu una grande intuizione. Se vi ricordate, Vidal nella prima giornata parte dalla panchina. Era tutto da verificare. E poi, se vi ricordate, entra col Parma e sembra fa alzare in piedi lo stadio. Ricordo che al suo gol che è figlio di una conquista, di un pressing, si alza Andrea Agnelli, viene inquadrato e siamo tutti meravigliati. Ecco, questo è il punto, il vero, come dire, pensatela proprio così. Pensate se la Juve di quest'anno, che ha tutti i problemi economici che ha, ovviamente le cifre di allora oggi sarebbero ammodernate e quindi non sarebbero 10 milioni quelli di Vidal, però pensate se la Juve riesce a fare colpi da 15-20 milioni della stregua di Vidal, e pensate a quanto si cambia. È proprio questo il punto, è proprio questo il punto. Noi negli ultimi anni non abbiamo fatto quella politica lì, ne abbiamo fatta un'altra opposta, andando a pagare moltissimo giocatori che eravamo convinti che fossero la ossatura di due cose, guardate che non solo di una, di una Juve vincente, di una Juve vincente per lungo tempo, perché se Douglas Luiz e Nico Gonzalez e Cobb Miners avessero funzionato, e aggiungo Davide Openda, noi avevamo 5 giocatori titolarissimi, non per un campionato, vista l'età, ma per un ciclo. Questo è stato il tentativo. Non ne abbiamo azzeccato neanche uno di questi, mentre invece già li abbiamo azzeccato di più, Turam, con Seisao, eccetera, con dei limiti, ma questo è stato il tentativo. Adesso tu devi fare questa operazione con giocatori da 10, 15, 20 milioni, e quindi devi avere uno scouting adeguato per andare a prendere, insomma, ne abbiamo parlato durante il mondiale, no? Ne abbiamo visto qualche giocatore estremamente interessante, tipo Boadi del Marocco, che se lo vai magari a vedere un anno fa e ti prendi i tuoi rischi, perché quando vai a scegliere dei giovani prendi dei rischi, però poi abbiamo visto che Resa, oh, poi non è detto che Boadi diventerà un campione, ma questo è la sensazione che hai. Vidal, io immagino che quando io è andato a vedere Vidal in una, due, tre, quattro partite in Bundesliga sia rimasta colpita, rapita da quel tuo giocatore. Quello devi saper fare. Se non sbaglio, anche Buffon quando arrivò dal Parma aveva 23 anni, buon auspicio. Ecco, eviterei, a parte la suggestione, di paragonare Suzuki a Buffon, ma per il suo bene, poi vedremo quale sarà la sua la sua situazione. Buongiorno Paolo, la Spagna ha dimostrato che si può vincere senza centravanti di peso. Ah, con me, guarda, trovi veramente una sponda. Lo stesso Paris Saint-Germain ha dimostrato che si può vincere anche con attaccanti dal grande movimento e grande qualità. Per me David faceva movimenti importanti che solo McKennie sapeva sfruttare, mentre né Yıldız e Conceição seguivano i suoi movimenti, né Locatelli né Thuram. Ti faccio la domanda perché sei un grande conoscitore di calcio, grazie. Secondo te era incapace David o i nostri giocatori non erano capaci di seguire i suoi movimenti? Io credo che David non sia una primissima punta, si è adattato, abbiamo visto le statistiche che correva più di tutti gli altri, si sbatteva, da questo punto di vista è un giocatore generoso e tradisce l'occhio, perché David quando ritorna soprattutto indietro sembra un po' ballonzolare, non ti dà l'idea di avere una grande grinta e non ce l'ha in area di rigore, e questo è grave, anche col Canada l'ho visto cercare l'appoggio, piuttosto che col Canada l'ho visto a 60 metri dalla porta fare delle giocate non banali, ma David in area di rigore pesa poco. Il problema è che David non l'abbiamo mai provato una volta, se non in qualche mini spezzone di gara, a giocare con due punte. Perché? Perché la qualità della Juve è Yıldız e Conceição. E quindi o rinuncia uno, o addirittura gli cambia il ruolo, perché Yıldız e Conceição sono due giocatori piantati, che giocano prevalentemente sul lato, e non riescono o non gli si chiede o gli si chiede un lavoro di fatica, per cui comunque raramente stringono al centro. Io so che quando Yıldız stringe al centro magari non lo apprezza, magari ha un raggio d'azione limitato perché va via prevalentemente solo sul destro, non è uno che sa giocare sui due piedi, anche se in realtà tira con entrambi, ma so che sa anche fare male, so che sa anche sparigliare le carte. O se la Juve gioca con 4-2-3-1, perdonate il paragone che può sembrare osceno, o se ha la capacità di giocare come gioca la Francia, variando in continuazione i 4, e non ha l'attaccante pesante, Mateta con la Francia quando è entrato in campo ha fatto ben poco, oppure si diventa prevedibili, perché si gioca confinati, questo è il problema della Juve. Per non giocare confinati però deve avere un centrocampo che ti recupera palla in maniera molto più frequente e capace di quello che abbiamo noi. Le connessioni sono queste, dopodiché io sono convinto che David non sia assolutamente perduto alla causa della Juve. Vedremo se mi sbaglio, anche perché si parla del fatto che un po' di richieste ci possono essere. Però Alessandro, mi trovi totalmente d'accordo vedendo come altre squadre riescono a vincere con giocatori che sanno trattare la palla e non con lungagnone un po', diciamo, arzigogolato nei movimenti. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao Paolo, sono Giacomo Natarex. Ragazzi, bisogna essere realisti, no Paolo? E questa è la situazione. Una situazione che non ci dimentichiamo, è iniziata nell'ultima gestione di Andrea Agnelli con Paratici, arrivata ad oggi con cambi su cambi di dirigenti che hanno portato a questa catastrofe. Non mi è come sempre di...
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
16: E buongiorno ragazzi! Sì, le 11.07 rigorosamente in diretta questa settimana, qualche piccola variazione, cioè anche Radio Bianconera va un po' in vacanza, anche alcuni programmi vanno un po' in vacanza, quindi piccola comunicazione di servizio, spero che siate ancora tutti in ascolto. Questa settimana il programma in diretta comincerà alle 11, quindi non vi innervosite, non vi spazientite se nelle ore precedenti ascolterete qualche replica, che non fanno mai male comunque. Ma io, ecco, mi auguro che la maggior parte del nostro pubblico in questo momento sia in onda, perché ripeto, nell'arco di questa settimana ci sarà qualche piccola variazione, come da qui ancora più o meno alla settimana di Ferragosto. Scusateci per questo, se potete, e facciamoci sempre un gran bel sorriso, anche perché la Juventus, questa famosa amichevole giocata sabato, che per cui tanti avevano un po' timore, un po' paura, alla fine se l'è portata a casa, nonostante le critiche, nonostante si dica ma questa che squadra è, ma dove vogliamo andare, ma che cosa facciamo, ma siamo sicuri. Però di riff e di raffo la partita è stata portata a casa con un risultato, per carità, basico, con una bella punizione che era un po' che non si vedeva tirare, in questo caso il prescelto dal cielo è stato Fabio Miretti, ma l'aspetto più positivo è che comunque, guardando anche un po' tutte le altre amichevoli delle altre squadre, non c'era praticamente una squadra che almeno un gol non l'abbia preso fino adesso. Questo è l'aspetto sicuramente più positivo, ovvero il fatto che la Juventus rimaneggiata, senza i titolari, con ancora il famoso portiere da dover mettere in rosa, che cosa ha fatto? Ha preso 0 gol, difesa 3, difesa 4, ma guardate chi gioca, ma ci sono quelli, ci sono i giovani in campo. L'aspetto più positivo possiamo decidere che è questo? E possiamo anche tirare fuori un piccolo altro grande argomento? Ma questo Perin, ragazzi, ma siamo sicuri che sia da vendere? Cioè, para un rigore. Ha fatto delle parate nel secondo tempo della partita contro lo Standard Liegi, veramente da, non dico da cineteca, no, però comunque da rimarcare, di cui tenerne conto soprattutto. Poi però andiamo a leggere, andiamo a scoprire che è un po' forse lui l'indiziato numero uno a salutare, un po' perché forse se lo merita e lo stiamo vedendo, un po' perché ha atteso anche un po' il suo momento per tanto tempo, quel momento non è di base mai arrivato, un po' per problematiche fisiche sue, un po' per decisioni prese dagli allenatori. Resta il fatto che ad oggi lui è il giocatore che comunque del reparto portieri ci fanno sapere possa essere il primo indiziato a salutare, ma è quello che in queste due amichevoli ha fatto vedere sicuramente le cose migliori. Quindi ampio spazio al dibattito su Perin, sul discorso partita, sul fatto che questa Juventus, ripeto, non abbia ancora preso un gol, che direi essere un argomento non da poco, una notizia che forse è stata rimarcata troppo poco, ma che è stata sottolineata anche dallo stesso Spalletti nel post partita. Cos'altro c'è che ci portiamo dietro dall'amichevole di sabato? Un Douglas Luiz che, nonostante gli incentivi, nonostante gli apprezzamenti generali che sono stati fatti nei suoi confronti, per l'ennesima volta non ha dimostrato quello che tutti speravano, non si è fatto trovare pronto nella maniera più corretta, e anche lui è stato rimandato, tra l'altro rientrando nel gruppo di quelli che non hanno neanche guadagnato la sufficienza sui quotidiani di domenica mattina. E c'è anche poi un altro che invece, non dico che dichiari amore alla maglia juventina, però si toglie un po', forse da solo, inconsapevolmente, senza aver prima chiesto parere a qualcun altro si toglie un po' dal mercato, ovvero andrà cambiato. Ma allora, visto che questa settimana, ripeto, il programma RBN Caffè, un po' come era tanto tempo fa, è il primo programma, diciamo, della giornata, questa prima parte di trasmissione io ve la dedico alle prime pagine. Sono le 11, è vero, quindi i giornali ormai sono stati letti da tutti, ma per correttezza, giusto una sfogliata veloce sulle prime pagine dei giornali, grazie alla collaborazione, all'aiuto di Giorgio dalla regia di Roma. Vai, vediamo che cosa dicono questa mattina. Partiamo da cosa vuoi tu, vai, ti faccio scegliere. Buttami la prima pagina. Il Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni l'esordio in campionato a Frosinone, mancano ancora però sia portiere che numero 9, come per dire, ragazzi, manca poco, però i due grandi arrivi / acquisti che la Juventus si era detta pronta nell'immediato a portare a casa ancora non si vedono. Quale Juve quindi? Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta, nuovo tentativo con l'Aston Villa, l'argentino resta il primo obiettivo del tecnico, ma Sara lavora anche per Suzuki e Vicario. Possiamo togliere Suzuki per favore in qualche modo? Non togliere dal video, ma dalle idee, per favore, perché mi tengo Perin al posto di Suzuki, per favore. Attesa Muani, l'appuntamento decisivo con il PSG è previsto in difesa, proposto ancora Stones. Si legge su tutti e tre i principali quotidiani sportivi questa mattina di Stones, che a parametro zero, come a dire, forse è il caso di iniziare a guardare anche un po' in quel gruppo di giocatori, perché le difficoltà nel vendere, quindi nel avere soldi, sono abbastanza ampie. Poi Pirlo, cresce il fronte del no, e poi tra l'altro, ovviamente, questo essendo di ieri notte, poi c'è stata questa mattina la notizia, diciamo, quasi ufficiale dell'uscita dai radar di Pirlo in quanto possibile nuovo CT azzurro. Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Maragò, e praticamente il tutto si è concluso in questo modo. Lui ha affidato ai suoi social anche un commento che dopo leggiamo. In alto sull'Inter, al tavolo con la gente, in alto sulla destra Romero, Inter ad oltranza, promesso un ingaggio da 5 milioni per 4 stagioni, 2 gol di Diouf contro il Karlsruhe 2-1, vedete qua, un gol però incassato. Napoli nodo in difesa, Thiago Gabriel per Maxi, il portoghese dell'Lecce in pol. Idea, Badia, Scile, Holland e Giovane firmano il 2-0 sulla Carrarese. Holland, vabbè. Castro più vicino, Roma, il cammino per Santiago. Dobbic riflette, può andare al Bologna in prestito. Dybala doppietta nel 3-3 con il Rennes, e poi spazio anche alla Formula 1. Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare, si legge a centro della prima pagina della rosa. Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio, insomma non è praticamente cominciato ancora nulla, che già vediamo che amarezza, siamo veramente ridotti così male, assolutamente sì. La versione di Andrea, io e la Russia, la politica non c'entra. Siamo veramente messi male, ragazzi, non posso dire altro. Ferrari, che spreco, chi mi allunga su Lewis? E poi leader in campo, Romero, un duro per l'Inter, Chivu lo aspetta, ora si gode di Uff. Castro, un colpo per Gasper, ma 35 milioni per l'attaccante della Juventus, non si legge assolutamente nulla, anche perché non c'è nulla di nuovo da raccontare. Tutto Sport, caos totale, tra l'altro bellissimo perché riprende proprio le prime lettere di caos totale, sono l'acronimo di CT, la candidatura a CT di Pirlo travolta dalle polemiche, difesa strenuante. strenuamente, scusate, da Maldini, che potrebbe anche dimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da sciogliere il nodo Russo. Mancini, Conte e Pioli restano sul fondo. Anche qui appunto la novità poi delle ultime ore è che non ci sarebbe praticamente più nessuna possibilità per Andrea Pirlo di sedere sulla panchina azzurra. Centropagina, svincolato dal City, ecco pronto Stones, la Juve ci riprova, rinforzo in difesa, è vero che è svincolato, quindi arriverebbe a zero, ma ha determinate pretese in chiave ingaggio che potrebbero bloccare un po' la trattativa. Titolare nell'Inghilterra ai mondiali, chiede molto di ingaggio, vedete, ma i contatti sono stati incoraggianti. Resta viva la pista Lukumi, ore decisive per Kolomoani, sempre in attesa di Vlahovic. Quindi rimane ancora sullo sfondo questa ipotetica farsa creata ad hoc per continuare a parlare un po' di Vlahovic, che nel frattempo, come detto esattamente qualche giorno fa quando ci siamo salutati, ovvero venerdì, continua a non avere assolutamente nessuna richiesta realistica dai tanto millantati blasonati club di cui lui si sente però meritevole, no? João Mario verso la Fiorentina, nell'affare può entrare Fortini, Cambiaso si blinda e appunto dice sì, penso di rimanere, come detto prima, si è praticamente eliminato dalla lista dei possibili partenti. Bremer torna e manda segnali, in porta c'è Suzuki ancora in pol, non voglio più leggere cose di Suzuki perché veramente mi rifiuto di credere che... tutto questo discorso fatto praticamente da inizio giugno sul portiere porti ad un giocatore che non ha niente di più di quelli che già sono in rosa. Io mi auguro veramente che tutto questo rientri e che possa essere utilizzato il senno. E poi attacco Toro in difesa con Muzzo, il Como vieta i colpi di testa sotto i 12 anni, progetto per i più piccoli, Chimi podio di saggezza, Ferrari flop, neppure da bambino nel diario, Pogacar mito del Tour, ovviamente anche gli altri sport in primo piano. Sulle prime pagine vi spieghiamo la squadra che è in testa, Spalletti, e vedete l'editoriale di Paolo Pirisi, Luciano Spalletti lo sa, deve avere molta pazienza, il mercato della Juve è fatto di obiettivi dichiarati, ma anche di opportunità da cogliere, con qualsiasi formula, dal titolo definitivo al prestito secco. Al tecnico è stato garantito però che la squadra a fine sessione sarà più competitiva, con almeno due giocatori per ogni ruolo. Nuovi, non nuovi, lo scopriremo probabilmente soltanto più avanti. Sì, penso di restare, ripeto, ha detto Cambiaso, che si blinda. Bremer è tornato e lancia segnali. Prima i test, poi il lavoro a parte per rimettere benzina nel motore. Gleison cerca un'altra conferma. Si sono già incontrati appunto dopo un mondiale decisamente amaro portato a casa dal difensore brasiliano, che non ha giocato neanche un minuto. Era partito Bremer con dei presupposti in testa clamorosi, no? Pensando che anche la vetrina mondiale lo avrebbe aiutato in chiave futura, lui che non riuscirà tanto facilmente a farci dimenticare quelle frasi rilasciate in conferenza stampa, in cui comunque lui in maniera naturale e ingenua ricorda di avere alte aspettative, no? Comunque di credere di potersi meritare qualcosa di più rispetto a quello che fino ad oggi aveva incassato da parte della Juventus, e da lì ovviamente la critica è sbocciata, gli si è scagliata contro, perché quello che tu chiedi allora però deve essere un po' proporzionale a quello che dai. E quest'anno Bremer, a cui è stato dato ovviamente data la possibilità, no, di sbagliare senza nessun tipo di problema, visto che rientrava da un infortunio gravissimo che solitamente non è che mette in difficoltà di più, abbiamo visto giocatori forse mai tornare ai livelli da cui erano partiti o comunque da cui si erano fermati, proprio per l'estrema, no? L'estrema difficoltà nel riprendersi al 100%, e comunque il tipo di infortunio che in questo caso non poteva non limitarlo. Quindi tutte le attenuanti del caso sono state messe in campo, nonostante questo però, ecco, degli errori di troppo sono stati fatti. Che cosa vuol dire con adesso lui che decide di tornare quasi prima, no? E rimettersi immediatamente al lavoro, forse vuole mettersi in mostra perché anche lui ha capito che non c'è stato fino adesso molta richiesta da parte degli altri club, senza dimenticarci che questa famosa clausola di 58 milioni valida fino al 10 agosto, spero non faccia brutti scherzi, perché insomma sono dei soldi che la Juventus ha sempre sperato di incassare, se effettivamente era destino, o comunque era detto che lui avrebbe salutato. Lui sul mercato c'è, lo sa anche lui, lo sa bene anche la Juventus, ma anche qua, se le proposte non arrivano, o comunque se si parla sempre soltanto di chiacchiericcio e appunto di, non dico un pur parler, ma quasi, anche qui, caro mio, qualche domanda devi fartela. Si va avanti con la difesa 4 e dovrà farsene anche lui una ragione, lui che aveva sempre dichiarato comunque di vedere nella difesa 3 la sua casa, comunque il suo modo di esprimersi al meglio. Il sistema comunque rimarrà fluido e ci potranno essere sempre delle variazioni durante la partita. Il migliore fino adesso, manco sto a dirlo, rimane sempre Kalulu. E poi, prima di andare sulla chat, che vedo essersi rasserenata tra l'altro, una brutta notizia arriva però invece da Thuram, che continua ad avere problemi a questo ginocchio, e lui è alle prese con questa sindrome femoro rotulea, potrebbe essere a rischio addirittura la tournée. C'è invece fiducia per quanto riguarda Yıldız, però ecco, la paura è che ci possano essere delle ricadute dannose e che quindi appunto ci possa poi essere anche ci possano essere degli intoppi di troppo in chiave mercato. Lui, lo sappiamo molto bene, non se n'è mai fatto un mistero, e comunque tra i giocatori che potrebbero in caso di offerta partire ma come puoi ricevere una buona offerta se hai un giocatore che non sta bene? Ascoltiamo qualche vocale, vai.
17: Buongiorno Giulia, buon inizio settimana. Facevo una considerazione, senza entrare nel merito di discorsi politici o ideologici, perché è un campo minato, ma non credi che nel paese normale il criterio per scegliere un commissario tecnico della nazionale sia la bravura, il curriculum, la storia, la carriera che ha questo tecnico, e non cosa pensa in merito a un argomento che c'entra niente col calcio? Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
16: Non c'entra niente, quindi è appunto, ripeto, è un discorso che è legato a tutt'altro, noi non interessa fortunatamente più, ma ripeto, è ovvio che sia anche giusto parlarne, e dopo poi leggiamo anche bene che cosa si sono detti. Ancora, vai.
18: Non so come siamo messi a questo livello col Club Italia. Io sono sempre un po' scettico per tutte le dimensioni, però vi dico la verità, c'è una bomba a livello, diciamo, di direzione di quello che può essere il commissario tecnico. Saranno due juventini. Uno deve essere a Maldini, niente. Sarà Chiellini,
16: e il commissario tecnico sarà
18: Antonio Conte. Molta juventinità, comunque. Comunque esprimono molta juventinità, differentemente. Forza Juve sempre, non è che ci fa rivoluzionare il nostro amore verso la Juve, però sappiamo che l'Italia può essere protetta da due grandissimi condottieri juventini. Forza Juve sempre.
16: Ma voi siete dell'idea che Antonio Conte, dopo che si è visto tra virgolette sorpassare prima da Pep Guardiola, poi da Carlo Ancelotti e poi da Andrea Pirlo, poi accetti? Anzi, lo conoscete Antonio Conte? Poi per carità, Niente da dire, vedrete che alla fine invece arriverà Mancini come voleva Malagoda sempre. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questo accade 2 ore fa, questo messaggio molto lungo mandato da Pirlo. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore, oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Stiamo diventando come gli americani, insomma. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Onore ad Andrea Pirlo per il messaggio che ha scritto, molto poco onore a tutti quelli invece che hanno creato questo polverone assolutamente sgradevole. Torniamo sulla chat perché ci sono ancora tante cose da leggere. Severino da Catanzaro, da vendere Di Gregorio Perin, a mio modesto avviso, è un ottimo secondo come lo era Rampulla a suo tempo. Fabio da Torino, vorrei sapere se posso intervenire per un botta risposta col tifoso medio. Se vuoi manda pure un vocale, caro Fabio, ma io di chiamare no, non me la sento. Io terrei Perin, dice Daniele da Roma, titolare fisso, userei soldi a disposizione solo per 2 attaccanti. Perin era in corsa anche per la nazionale, è stato sfortunato ad avere davanti Buffon, nella Juve doppiamente sfortunato per avere prima davanti Buffon e poi Tech. Complimenti, grazie Daniele per i complimenti. Perin ha 10 rigori parati su 43, 10 nella classifica, no, parati 10 rigori su 43, decimo nella classifica dei pararigori, ha sempre fatto bene. Non capisco perché non possa essere, ci dice Marcello, il numero 1, proprio non lo capisco. Marco da Crema, il palinsesto, l'ho detto, le trasmissioni cominciano dalle 11, semplicemente questo è il cambiamento e andranno avanti come sempre fino a sera con la conclusione dei programmi da Roma. Quindi l'unico grande cambiamento tra virgolette di questa settimana è quello, state sereni, ma un po' di rassegna ve la faccio, ve l'ho promesso. Beppe da Torino, Stones numericamente non servirebbe, centrale di piede destro abbiamo Bremer e Gatti, ottimo giocatore, ma non vedo il valore aggiunto, per non parlare poi della fragilità fisica, si alzerebbe soltanto il livello degli ingaggi. Cioè, divide il discorso Stones, io credo che con la permanenza di Bremer e Gatti io non andrei tanto lì a cambiare. Cioè, se stiamo continuando a dire che il grande problema è il famoso portiere e l'attaccante, anche se credo che più che il portiere siano gli attaccanti a mancare, Openda è pronto a salutare e andare a Lione, dicono che David vuole giocarsi le sue carte, ma insomma, vediamo, ne riparliamo, perché quello che ha dato David quest'anno equivale allo zero. Io andrei un attimino a cercare di investire meglio in un settore in particolare, senza dimenticarci che a centrocampo la grana ritorno Douglas Luiz e i problemi al ginocchio appunto di Thuram obbligano un po' di attenzione, eh? Un po' di attenzione. Torniamo tra poco.
15: RBN Caffè.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza.

0: Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Eccoci ragazzi. Sì, bellissimo il messaggio. Qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Luiz ed Arthur? David, può solo giocare a carte? Per carità, via subito Arthur, che sembra mio zio quando gioca a calcetto con la sua pancetta. Siete sempre molto cattivi barra piccanti, però insomma avete anche un po' ragione. L'utilità di far giocare Douglas Luiz, perché bisogna capire se effettivamente può essere ancora utile alla causa bianconera. Spalletti non l'ha mai allenato, Spalletti non l'ha mai visto giocare dal vivo, ed è logico, normale, che quindi un minimo di idea adesso se la voglia fare, visto che è arrivato questo giocatore con l'idea di essere un titolare. Non dimentichiamocelo mai, eh? Non dimentichiamocelo mai. Vocale.
3: E 70 anni penso di averne vista di Juve. Ho visto le grandi squadre, i grandi momenti con i grandi giocatori. Ho visto dei momenti in cui sono state sbagliate le scelte, quindi sono venuti fuori dei periodi neri, ma io non ho mai smesso di tifare Juventus anche se perdevamo. Il problema di fondo, bravo, secondo me, è che noi, dovendo recuperare qualcosa e avendo punto una dirigenza valida e capace, dobbiamo soltanto avere la pazienza di aspettare che le cose prendano campo. Poi ci vorrà un anno, ci vorranno due anni, ci vorrà un po' di pazienza, quella sì, puntare sui giovani, puntare. Io ad esempio prenderei Pellegrino, lascerei perdere Colomani e quanto a Vlahovic, a quest'ora gli avrei già chiuso e sigillato l'anno dietro, tirando fuori tutta la sua roba e buttandogliela fuori.
2: Hai capito? Vediamo se Ezio Morina è d'accordo con te. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giulia, buona settimana a tutti. Eccoci qua. Che bello sentire i commenti
2: di giallo. Di giallo,
4: sì, in giallo. Esatto. Bello sentire, come dico sempre, siamo talmente in tanti che le opinioni sono le più disparate. C'è chi vuole il bianco, c'è chi vuole il nero, non riusciamo mai a stare nel grigio, forse è meglio così. Però io l'unica cosa, prendo il penultimo messaggio, non lo conosco personalmente, ma penso che lo zio che gioca a calcetto con un po' di pancetta sia sicuramente meglio sia di Arthur che di Douglas Luiz.
2: No, però parlava anche di David, quindi mi immaginavo il tuo commento.
4: Guarda, io quell'ectoplasma lo nomino.
2: Aspetta, lui ha detto che vuole a tutti i costi far capire alla Juventus che non deve venderlo, che deve rimanere.
4: Ma fare cosa? Il calciatore no. Cioè, sicuramente un posto glielo troviamo, no? Qualcosa riusciamo a fargli fare. Il calciatore no, grazie. L'abbiamo visto, non c'è, non basta, dai. L'abbiamo visto anche in mondiale, che qualcuno si è illuso dopo i gol che aveva segnato nella partita iniziale, ed era questo il timore che potevamo avere tutti quanti, che si potesse pensare di rigenerare un calciatore che non è un calciatore da Juventus, mettiamocelo in testa. Quindi ci sono dei calciatori

0: che non sono da Juventus, perdonami per l'ennesima volta se ti dico da Juventus vincente, perché sono stato abituato, come l'amico che ha parlato prima, negli anni a vedere una Juventus che primeggiava in tutte le competizioni, perché noi tutte le competizioni, comprese quelle internazionali, le abbiamo portate a casa, a differenza di tutte le altre squadre italiane, perché noi i trofei li abbiamo tutti. Quindi adesso vedere certi giocatori nella mia, nella nostra squadra, è qualcosa che mi fa venire l'orticaria.
1: Senti un po', andando adesso invece un po' nello specifico, visto che comunque c'è stata un'amichevole, la seconda
0: Sì.
1: giocata dalla Juventus sabato, poi ci sarà venerdì alle 18 quella contro il Nizza, che vi ricordo comunque seguiremo anche noi come sempre detto su Radio Bianconera. Che cosa viene fuori dopo questi primi 180 minuti? Intanto che la difesa non ha preso neanche un gol. Nonostante, anzi, senza dimenticare che non si è giocato contro il Trento o contro il Rimini, o contro, ma contro due formazioni di livello europeo
0: Sì.
1: che loro lo possono dire e che soprattutto hanno cominciato la preparazione molto prima della Juventus e che a breve, tra l'altro, cominceranno anche la stagione ufficiale. Quindi questa difesa. Al momento senza i titolarissimi neanche, no, non è vero, parte Bremer, manca solo
0: A
1: Bremer
0: parte Bremer.
1: fondamentalmente, non ha preso neanche un gol e neanche il portiere hanno preso gol, quindi.
0: Tutto giusto, però tu mi
1: Grazie.
0: hai chiesto che cosa mi lascia queste due partite, mi lascia
1: Mi
0: poco,
1: lascia che non c'è
0: perché
1: nessuno riuscito a fare gol se non Miretti su punizione, bellissima, bellissima.
0: ecco, vedi, tu
1: Quello è
0: sei
1: la
0: un po'
1: cioè,
0: marzullo,
1: visto
0: perché mi
1: che
0: fai la domanda, mi fai la
1: è
0: domanda, ma ti
1: colpa della
0: dai la
1: risposta.
0: risposta, no?
1: Ma perché voglio capire se la pensi come me, magari non sei d'accordo.
0: Ma spesso e volentieri siamo d'accordo, ci dividiamo un po' sul discorso tifoseria, ma questo è un altro paio di maniche. Quindi, cosa ti dico? Cosa mi lasciano queste due partite? Mi lasciano pochino, perché se vado a guardare quelle che sono le formazioni messe in campo, capisco che non saranno le formazioni, la formazione che schiereremo in Europa League e in campionato. Che ci siano dei giovani che possiamo provare, e questi sono assolutamente le gare ideali per poterlo fare, però bisogna fare dei cambiamenti e, come ha detto Spalletti, bisogna migliorare qualcosa, e quando l'allenatore dice migliorare qualcosa vuol dire avere altri uomini o perlomeno uomini diversi da qualcuno che abbiamo adesso, e già ne abbiamo citato pochi minuti fa qualcuno, ne abbiamo citati tre, ma potremmo aggiungerne altre, perché non dimentichiamoci di João Mario, che in partenza, anche se João Mario forse scarso scarso non è, ma non serve a questa Juve. Zegrova non serve a questa Juve. Ce ne sono altri. Cambiaso si è dichiarato lui convinto
1: Ha
0: di
1: deciso da
0: rimanere,
1: solo. Ha
0: ha
1: deciso che
0: deciso da
1: doveva dire
0: solo,
1: che io, non me ne, io da qui
0: ma
1: non me ne vado. Io il posto
0: se
1: fisso non lo
0: lui
1: lascio.
0: con il tempo ogni tanto smette di fare le cambiasate, non è un giocatore scarso Cambiaso,
1: Ah no.
0: e non è sicuramente un fenomeno. Di fenomeni non ne abbiamo nessuno, ne abbiamo uno che è un eccellente giocatore, che è Yıldız. Vediamo in che condizione fisica lo ritroviamo. Sono preoccupato, e tu hai già parlato, visto che ti dico di condizione fisica, sono preoccupato di Thuram, perché sono mesi, mesi che si sta trascinando questo problema.
1: Sono d'accordissimo.
0: Stessa cosa vale per Yıldız, e sono due giocatori importanti. Yıldız sicuramente il più talentuoso, il più bravo tecnicamente. Quindi dobbiamo cercare di recuperare questi due, e poi di trovare una punta che sia fisicata, che sia bassa, che sia veloce, che sia rapida, che sia lungagnone. una punta che ci permetta di risolvere le partite, cosa che adesso non abbiamo, e con con i giocatori che abbiamo della rosa in questo momento, abbiamo visto che in due partite è venuto fuori un gol su calcio di punizione, quindi su calcio da fermo, un bel gol di Miretti, però gol su punizione in 180 e passa minuti.
1: Sì, chi fa gol? Ci ha provato tra l'altro di nuovo anche Miretti, sempre nella partita di sabato, sì. Intendo, non c'era nessuno fondamentalmente che potesse fungere da attaccante vero. L'unico leggermente più offensivo era Arthur, un nostro Arthur. Perché ho detto Arthur? No. Bogà, volevo dire, perché ho letto Arthur nel messaggio, scusami. Però perché leggo il messaggio di un ascoltatore che era a Liegi per l'amichevole e dice: l'unico che mi ha fatto una buona impressione è stato Licina. Per il resto, da Cambiaso ad Arthur, infatti Cambiaso, al di là del suo essersi dichiarato juventino nel midollo e pronto a rimanere nella sua zolla di terra, ha fatto una partita pessima, sì. Che fa ancora dei passaggi in verticale, veramente poca roba. Bisogna veramente migliorare tanto. È il messaggio dell'ascoltatore da Liegi. A vedere la
0: giustissimo
1: partita.
0: Però bisogna migliorare tanto, ma con quella che potrebbe essere la formazione ideale, che adesso non possiamo schierare. Ma perché non ci sono giocatori, non c'è, noi in questo momento non abbiamo un attaccante che si possa definire tale, quindi bisogna, io sono convinto che stiano lavorando in base alle possibilità economiche, tutto quello che sappiamo benissimo, però che Carnevali, Massara, Chiellini, tutti quanti se ne rendano perfettamente conto che noi abbiamo bisogno di due attaccanti e uno di peso, ma di peso, come ho detto prima, non vuol dire che sia 1,90 m per 85 kg, vuol dire che sia un attaccante che ci garantisca in campionato almeno una quindicina di gol.
1: Almeno.
0: L'ho rimarcato.
1: Almeno. Ripetilo.
0: Almeno. Va bene.
1: Almeno. Poi c'è chi ci dice che siamo tutti bravi a sentenziare, ma se non si può sentenziare durante il mercato, quando devo
0: farlo?
1: Lo
0: facciamo mai più.
1: È il momento per eccellenza, per dire quello, ognuno un po' quel che vuole, tant'è che gli stessi messaggi che spesso ci arrivano raccontano di tifosi che sperano di svegliarsi la mattina successiva direttori sportivi, perché vorrebbero acquistare.
0: Certo, ma è giusto.
1: Fondamentalmente, anche se il grande problema di questa squadra ad oggi e della dirigenza stessa, nonostante ci ispiri tantissimo, nonostante tutti abbiamo delle grosse aspettative, no, da parte appunto sia di Massara che di Carnevali, e il non riuscire a vendere. Cioè, anche lo stesso Bremer, che mi torna prima, che si rimette a lavorare prima perché ha voglia di dimostrare tutto, è lo stesso Bremer che ha una clausola importante che alla Juventus in caso di cessione farebbe comodo, che però scade il 10 agosto, e che fino a questo momento non ha ricevuto nella buca delle lettere neanche un'offerta ufficiale.
0: Bremer è un caso a parte, ma per quanto riguarda i nostri dirigenti, vendere è che loro in questo momento si rendono conto che devono svendere, perché non ci sono acquirenti per dei giocatori che tutti quanti si rendono conto che non servono a niente. Non so che cosa abbiano visto quelli del dov'è che va Openda, ritorna in Francia.
1: A Lione,
0: ecco, però anche lì è un prestito, non è una cessione, va a finire che magari fra un anno ce lo ritroviamo fra i piedi, ma che cosa puoi vedere da David, da Douglas Luiz, da tutti quelli che abbiamo sempre nominato? Quindi è difficile vendere, perché sì, magari c'è qualcuno che ti dice: ma sì, lo prenderai, però tu chiedi 20-25 milioni, te ne offrono 10, e questo vorrebbe dire svendere, cosa che la Juventus in questo momento non si può permettere. Però gli acquirenti non ci sono, non ci sono neanche per Vlahovic, che pensava di essere chiamato di qua e di là, e siamo alla fine di luglio e Vlahovic è ancora lì senza squadra e non viene a citofonare, come ha detto Spalletti. Quindi la presa di posizione, secondo me, da una parte e dall'altra, per quanto riguarda Vlahovic, è ben precisa. La Juventus ormai l'ha messo decisamente alla porta e lui sta facendo, come dire, un po' il duro, pensando che salti ancora fuori una squadra che forse è lui, l'unica parte del mondo dove potrà andare sarà poi alla fine la Turchia.
1: Che infatti è il paese da cui sono arrivate forse le uniche offerte. Ti faccio toccare velocemente il discorso nazionale barra Andrea Pirlo. Che idea ti sei fatto?
0: Innanzitutto ti faccio i complimenti perché hai letto il comunicato di Pirlo, che
1: Sì.
0: se l'avesse fatto lui ci avrebbe messo un giorno e mezzo e mi sarei addormentato a metà,
1: L'ho
0: come
1: letto
0: tutte le volte
1: bene.
0: che...
1: Sono ancora
0: Bravissima.
1: capace a leggere, grazie.
0: Professionale al 101%, e ripeto, se l'avesse fatto lui mi sarei addormentato al secondo rigo. L'idea su Pirlo è che sarebbe stato, dal mio punto di vista, ma io della nazionale italiana dal 2006 mi interesso molto poco, sarebbe comunque stato una quarta scelta, l'allenatore che tutto dove è andato ha praticamente fallito, ha fatto benino a livello di risultati nella Juventus, perché probabilmente se in panchina c'eri tu come primo
1: C'era
0: allenatore, io come
1: Ronaldo in
0: vice,
1: campo e che
0: non
1: doveva
0: solo, non solo,
1: fare?
0: ma
1: Tra l'altro.
0: poi però ricordiamoci che anche nella Juventus Pirlo ha mancato il decimo scudetto consecutivo quando la Juve arrivava da 9 scudetti, quindi lasciamo stare le altre sue, come dire, squadre, perché a momenti la Sampdoria la
1: Vabbè.
0: porta in Serie C,
1: Poi
0: ci è andata.
1: ha una discesa clamorosa c'è stata.
0: Quindi allenatore sbagliato, ma poi mi chiedo davvero: come fa uno ad andare a allenare una squadra sapendo che prima hanno cercato altri tre e poi per un motivo o per l'altro questi non ci sono e vabbè, allora chiamiamo Pirlo, va, perché fa parte del Maldini Friends.
1: Maldini and Friends, Maldini Club.
0: Sì,
1: Però ecco,
0: sì.
1: allora adesso non mi venite a dire che allora lo scenario successivo è Chiellini direttore tecnico e
0: No, no, no,
1: Antonio
0: signore,
1: Conte
0: no.
1: CT, perché se Pirlo non doveva dire ok, va bene, dopo essere stata la quarta scelta, Antonio Conte che dovrebbe dire? Conoscete bene Antonio Conte, vi pare?
0: Sì, però penso che in questo momento lui poi alla fine passerebbe nel caso in cui lo chiamassero e lui accettasse, un po' come il salvatore
1: Quindi
0: della patria, perché adesso la
1: ti
0: nazionale...
1: piacerebbe?
0: Ma lui l'aveva detto prima che il campionato finisse, che se lui fosse stato un dirigente della federazione, uno come Antonio Conte l'avrebbe
1: L'avrebbe
0: chiamato.
1: chiamato, ma
0: Parole sue,
1: volendo
0: una
1: essere la
0: cosa
1: prima
0: sola:
1: scelta, non la quinta.
0: giù le mani da Giorgio Chiellini, che la nazionale non mi tocchi Giorgio Chiellini dalla Juventus, e mi auguro che lui rimanga lì, perché al momento è l'unico vero uomo di calcio che può fare il dirigente, perché è bravo, che può fare anche l'uomo spogliatoio, perché secondo me se Giorgio Chiellini entra nello spogliatoio in determinati momenti è quello che può dire la sua e soprattutto che viene ascoltato.
1: Sergio D'Ancona ci scrive: portare Zirkzee a Torino in prestito con diritto di riscatto sarebbe il capolavoro assoluto di Carnevali e Massara. Zero rischi economici, ingaggio sostenibile, 4 milioni e lo United che finalmente si piegherebbe a formule flessibili. Se poi il Liverpool ci paga pure la clausola di Conceição, finanziamo gli altri reparti con i soldi dei Reds e intanto ci prendiamo i 9,5 di Spalletti quasi gratis. Non capisco questa frase, ma vabbè. Proverei a quel
0: Vabbè.
1: punto a prendere in prestito con una formula alla Morata, Mastantuono del Real Madrid, Mastantuono del Real Madrid per sostituire il portoghese. Ah, quindi lui farebbe partire con Seisao. Chi dice no a un affare del genere non capisce davvero di bilanci e campo. A te.
0: Vabbè, ognuno ha le sue opinioni, l'amico è convinto, io dico che Zirze non sarebbe un capolavoro, come ha detto lui, ma sarebbe una buona cosa, non sarebbe un capolavoro dal mio punto di vista perché viene da una stagione assolutamente in ombra. Quindi, in Italia aveva fatto bene. Potrebbe essere il giocatore che ha tanta voglia di rilanciarsi, sicuramente sarebbe un giocatore meglio di quelli che abbiamo adesso. Ma lì è facile, molto facile. Anche Pellegrino sarebbe meglio di quelli che abbiamo adesso. Quindi sono d'accordo con l'amico, però definire l'operazione Zirze un capolavoro, attenzione, sarebbe un'ottima cosa, mai diverso.
1: Ti ricordi che ci eravamo lasciati l'altra settimana con un imperativo?
0: Mi
1: Guarda che te lo
0: ricordo che
1: sei
0: mi avevi
1: dimenticato.
0: detto andremo a cena
1: Ti avevo,
0: insieme, pago
1: no,
0: io.
1: ti avevo lasciato un compito.
0: No. Ah, già, è vero, ma non mi ricordo cosa dovevo fare.
1: A
0: Dovevo
1: posto.
0: segnare. È vero, è vero. Avevo un guarda, mi hai fatto tornare giovane perché mi sembra di essere tornato a scuola quando arrivavo a
1: Ancora!
0: scuola e mi dicevano oggi c'è compito in classe. Oh,
1: Corina, ha
0: porca miseria, mi sono
1: studiato?
0: dimenticato.
1: No, a posto.
0: Esatto.
1: Allora,
0: Qual era?
1: ora scrivitelo perché ormai siamo in chiusura, non possiamo più farlo.
0: Subito,
1: Scrivitelo, prendi
0: ho già
1: carta e
0: la penna.
1: penna, vai,
0: Sì.
1: scrivitelo sul braccio qua, come se fosse un tatuaggio.
0: Sì.
1: Lunedì prossimo mi
0: Sì,
1: devi dare
0: sì.
1: la tua formazione.
0: Ah, sì.
1: Anzi, facciamo così, te la faccio più facile. Mi devi dare la formazione che giocherà la prima giornata contro il Frosinone.
0: E la prima giornata contro il Frosinone, però adesso io mi ricordo perché non mi sono impegnato, perché quando ci sarà la prima giornata il mercato sarà ancora aperto e sappiamo che negli ultimi giorni può accadere
1: Allora
0: di tutto.
1: aspetto,
0: Quindi tu
1: allora
0: mi devi,
1: aspetta, cambiamo.
0: mi stai
1: Allora
0: chiedendo di
1: cambio, aspetta.
0: sognare una formazione che a me piacerebbe.
1: Allora mi devi dare la formazione che guarda, questa è ancora più difficile,
0: Attenzione.
1: perché a fine mercato, il 6
0: Sì.
1: settembre, ci sarà Juve Milan.
0: Sì,
1: Quindi mi
0: giusto,
1: devi dare
0: giusto.
1: la formazione che giocherà quella partita. Segnatelo, eh? Lunedì la voglio.
0: Va bene, va
1: Va
0: bene,
1: bene?
0: ma sarà la formazione dei miei sogni, non quella
1: No,
0: reale o devo
1: non quella
0: avvicinare?
1: dei tuoi sogni, quella che si avvicina di più alla ipotetica realtà. È
0: Va
1: ancora più
0: bene, va bene.
1: difficile, Ezio, eh? Mi
0: Va
1: raccomando. È
0: bene.
1: tutta la settimana perché magari qualcosa accade, chi lo sa, ok?
0: Va bene, quindi prima di domenica sto molto molto attento, se accade qualcosa e poi mi sono già segnato tutto e da buon scolaretto farò il mio compito.
1: Se no, ti metto una nota, sappilo, eh? Nota di demerito per te, eh? Ti mando dal preside, quindi
0: Ne
1: occhio,
0: ho prese
1: occhio.
0: talmente tante che non sarebbe più una novità.
1: Grazie Ezio, buona
0: Grazie
1: settimana.
0: a te Giulia, un caro abbraccio a tutti i fratelli Gobbi. Ciao.
1: Grazie a Ezio Morina, un po' di altre domande varie, ma lascio tutto adesso al nostro meraviglioso prossimo conduttore che sto andando a vedere perché tutta la programmazione ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Luigi! Avete un ottimo Luigi Schifo che vi regalerà un 12-14 da oggi a venerdì di estrema, estrema gioia. Quindi godetevelo e noi ci rivediamo domani alle 11. Vi ricordo, le dirette partono alle 11. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
3: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
4: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
3: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
4: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
3: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, lunedì 27 luglio, 12-8 minuti, Luigi Schifo per servirvi, vi dovete assorbire la mia presenza fino a venerdì perché anche i direttori vanno in vacanza, hanno questo difetto e quindi vi beccate il prof al posto del direttore, poi decidete voi cosa fare di me. Intanto vedo che Chinese è stato molto da fare nel fine settimana, è stato molto preso dal faldone sull'Inter, ha lavorato indefessamente, ovviamente non c'è traccia di tutto ciò, sto scherzando, ma è per dire che non è che ce lo siamo dimenticati. Adesso tiene banco la vicenda commissario tecnico, che secondo me è un po' l'emblema del punto a cui siamo arrivati con il calcio italiano, perché c'è ricordiamo com'è andata, c'è un presidente della federazione neoeletto con qualche dubbio sull'eleggibilità, tra l'altro comunque superato in extremis, Malagò, che dice a un direttore tecnico, Paolo Maldini, che non è l'ultimo arrivato, di scegliersi un collaboratore, sceglie Leonardo, di scegliere CT e viene scelto Andrea Pirlo. Poi salta fuori che Andrea Pirlo, cosa che tutti immagino sapessero, faceva la testimonial per un'agenzia di scommesse con sede in Russia, perché il proprietario di quell'agenzia di scommesse è anche il proprietario della società calcistica del Qatar in cui Pirlo ha lavorato, peraltro riportandola nella massima serie, e quindi aveva questo contratto. Ora la questione è diventata, come ha scritto anche Pirlo, politica, e c'era una canzone di Venditti che ricorda bene che cos'è una questione politica, e quindi diciamo che da lì siamo arrivati a questa situazione di impasse che potrebbe addirittura mettere in discussione lo stesso Maldini appena scelto. Insomma, John Elkan, portaci via da questo calcio, portaci da qualche parte. Roberto Grossi, dove andiamo con la Juve a giocare un campionato in un paese un po' più serio di questo? Che dici? Ciao Robby.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Non lo so, guarda, io l'altra volta credevo di essere stato molto, molto severo quando tu mi facevi le domande su Malagò, Maldini, eccetera, eccetera. E invece sono stato fin troppo buono, secondo me. E qui è molto peggio di quello che pensavo. Secondo me Maldini e Leonardo dovrebbero già dimettere, ma non stamattina, già stanotte. Hanno fatto delle scelte, secondo me, incomprensibili. Hanno fatto delle scelte sbagliate, non perché Pirlo sia un allenatore che ancora non si è messo in luce, che non sia un ottimo allenatore, ma quella faccenda dell'agenzia di scommesse, per quanto possa essere, come io credo, una scusa, è una faccenda grave. È una faccenda grave soprattutto perché non l'avevi detto prima. Cioè tu non puoi arrivare a prendere Pirlo e poi dire sì, c'è da mettere a posto questa storia, c'è da
7: risolvere questo piccolo particolare, sì, cioè, poi dopo no, ripeto, ragazzi, fosse stata un'agenzia di scommesse del Qatar nessuno avrebbe detto niente, ma siccome l'agenzia delle scommesse ha sede a Mosca, sappiamo in questo momento, diciamo, la Russia,
8: ma è ovvio, ma potevano pensare Maldini, scusami, adesso anche sì, basta, ma certo, con Maldini e Leonardo, uno grande calciatore, l'altro quasi, ma chi se ne frega, ma questi sono dei dirigenti? Cioè, potevano pensare che nessuno dicesse nulla, che così all'improvviso, ma sì, tanto la risolviamo in due minuti, sta cosa, cioè, dilettanti allo sbaraglio. Dilettanti
7: una
8: allo sbaraglio,
7: imbarazzante, è molto peggio. Credo che non
8: è
7: ci
8: molto
7: siano
8: peggio
7: precedenti
8: di quello che ti dissi l'altra
7: genere.
8: Volta, ma anche Malagò stesso, Io l'ho visto alla conferenza stampa, ma anche lui mi sembrava quei vecchietti nei cantieri, cioè non lo so veramente il calcio italiano come, ma poi Malagò, scusami, te lo ridico per la centesima volta, messo lì da un sistema che dovrebbe farsi riformare, che non ha nessun interesse di farsi riformare, cioè ognuno che guarda il proprio orticello, come ti dico sempre, cioè qua è tutta una farsa, Gigi, e andrà sempre peggio e stop, altro che andare a giocare non so dove.
7: Adesso c'è la Nations League, l'importantissima Nations League, con cui, tra l'altro, con Belgio, Turchia e chi altro, non mi ricordo più con chi deve giocare,
8: no,
7: l'Italia.
8: Ma poi, scusa,
7: comunque,
8: Gigi, al di là della questione strettamente poi del CT, poi questa era una questione, poi c'era da riformare, in teoria, da rivoluzionare.
7: Questa
8: doveva
7: essere la cosa
8: italiano.
7: Più facile, nel senso che poi alla fine.
8: Ma stiamo, esatto, bravo. Io mi aspettavo che almeno in questo. E poi ti avrei detto sì, per tutto il resto che lasciano perdere. Adesso ti dico che lasciano perdere proprio tutto. Tu mi dirai, chi metti a Malagò? Guarda, io volevo dirti, tu sai come la penso sul governo italiano, è quello vero,
9: sì.
8: che non ho nessuna fiducia, ma piuttosto che lasciare tutto in mano a questi e a tutto quello che c'è sotto, a questo punto, se proprio devi morire e muori senza soffrire, falla commissariare, fai così.
9: Fai così, ma non so se ci arriveremo, comunque oggi c'è un consiglio federale.
8: Adesso io credo di essere severo, ma ti dirò lunedì prossimo, sono stato troppo leggero, è peggio di così Gigi, è peggio.
9: Perché
8: è
9: oggi peggio. C'è il consiglio federale, già domani secondo me, senza aspettare lunedì prossimo, perché oggi c'è questo benedetto consiglio federale da cui dovrebbero arrivare delle indicazioni, vediamo insomma, però è veramente assurdo, anche perché il problema dell'Italia non è il CT, CT può essere, sono i giocatori che arrivano da una trafila di un certo tipo, quindi c'era da mettere mano, adesso non dico a prendere 900 pagine di Roberto Baggio che aveva fatto per la riforma del calcio italiano, magari aggiornarle un po', ci sono state anche altri giocatori, ex giocatori come Zola che si sono pronunciati in materia, quello era la priorità del calcio italiano, poi il CT ce lo metti uno o l'altro, voglio dire, abbiamo visto per esempio la Spagna che ha vinto il mondiale con un CT fatto in casa che è cresciuto nelle giovanili e poi dopo ha gestito,
8: vengono da decenni ormai di mentalità diversa, di modo di fare diverso, di lavoro diverso, senza mafie e quindi
9: senza battaglie,
8: certo,
9: tra clan più che altro
8: avanti.
9: Perché la sensazione è che sia in corso una guerra tra clan, nel senso che è così la sensazione, poi non so quale sia il clan di uno o clan dell'altro, cioè ho delle idee,
8: ce ne sono tanti certo. Gigi, nel calcio italiano e non solo, è per quello che io ti dico sempre, ognuno ha il proprio orticello e lo difende col bazooka. E cosa vuoi riformare? Sì. Cosa vuoi rivoluzionare? Chi? Cosa? Chi lo fa? Chi ha la forza? Chi ha? Nessuno. Nessuno. Quindi come andrà a finire? Male.
9: No, allora no, chiarisco solo un tuo concetto, perché la nostra amica Alessandra scrive: il pensiero sul governo se lo può anche risparmiare, meglio sarebbe la Schlein. No, lui è proprio diffidente nei confronti dell'istituzione del governo italiano, che
8: sì, poi
9: ci sia rosso, nero, verde, blu.
8: A parte che io non mi risparmio, scusa Gigi, a parte che io non mi risparmio nulla, tu mi chiami per dire la mia opinione, quindi
9: certo,
8: se risparmiasse quella che ha scritto di scrivere certe cose. Scusami,
9: per chiarire,
8: io non sono
9: per
8: qui
9: chiarire,
8: per difendere nessuno, ma
9: no, certo, però io conosco così, Roberto da quando siamo poco più che bambini, diciamo così, e so bene qual è il suo pensiero, che in generale, diciamo,
8: no,
9: il governo sarebbe meglio tenerlo
8: Gigi,
9: fuori.
8: O fai il giornalista, o fai come fa quella tua radioascoltatrice, o fa il tifoso, capito?
9: Esatto, perché se ti senti
8: offesa perché è tifoso di sto governo, io non sono tifoso di nessuno.
9: Di nessun governo, e come non dovrebbe essere nessuno tifoso, perché peraltro dentro la
8: come
9: federazione continua...
8: Come tutti i giornalisti che purtroppo non fanno.
9: E dei giornalisti, ma anche dentro la federazione, quelli con la sciarpa al collo dovrebbero essere messi alla porta, mi riferisco a Viglione, a Butti, a questi qua, e
8: ma
9: invece continuano a stare
8: lì. Sono ancora lì, non si sono ancora dimessi neanche loro, i Viglioni, i Butti, dopo quello che mi ha sentito nelle intercettazioni, sono ancora lì. Ma cosa vuoi parlare della federazione?
9: A parte che in Italia... A parte pochissime eccezioni, non si dimette nessuno, quindi devono essere dimessi da qualcuno, dismessi più che dimessi, diciamo così, da qualcuno. Oh, veniamo un po' anche al mercato, caro Roberto, perché qui i nostri ascoltatori ci chiedono opinioni su quello che si sta leggendo. Intanto c'è dici chi è che. Ah, ecco, Juve 88, sì, uno che si firma Juve 88, Drughi, che è tornato a vedere la Juve a Liegi, ha detto: se Arthur si pettina mi faccio un altro daspo. No, non lo fare, gli abbiamo detto già l'altra volta. Allora, lui ci dice: Arthur a sto giro non ha pettinato i capelli, ma ha fatto due passaggi in verticale che neanche mio figlio li farebbe. Comunque ho trovato strano che Chiellini non fosse a Liegi. Sai qualcosa? E qua sono già due messaggi che mi arrivano su questo tema, perché il terrore qual è adesso dei tifosi della Juve? Che mettano Chiellini al posto di Maldini e poi Chiellini magari si porti con te in nazionale.
8: Se possiamo dare un consiglio a Chiellini non richiesto, che rimanga la Juve, che già ci sono tanti problemi, ma non come quelli del sistema calcio Italia. Se possiamo dare un consiglio non richiesto a Chiellini.
9: Che si sappia, nella Juve non ci sono, diciamo, lo stesso numero di clan che ci sono dentro la federazione, la Lega, eccetera. Quindi già lui, facendo il consigliere, penso che abbia un'idea di che cosa vuol dire stare da quelle parti, andarci a mettere proprio anche tutti e due i piedi.
8: Sarà fatta un'idea, no? in questo tempo qui, sicuro.
9: Quindi non so perché Chiellini non fosse a Liegi, non lo so onestamente, non so se c'entra niente con questa vicenda. Lui è consigliere federale comunque, quindi può darsi anche che abbia lavorato... in questa vicenda, ma non per andarci lui al posto, ma semplicemente perché c'era da risolvere un problema e quindi magari il Consiglio federale è stato tenuto sul chi vive, non lo so, ma ipotesi, non ne ho la più pallida idea.
8: Ma non è, che Chiellini poi deve andare a Liegi, voglio dire, no? Non è un problema questo, il problema veramente che la Juve ha già tanti problemi, se lui si mette dentro ancora di più nel calcio, diciamo nel sistema calcio italiano, io non lo so, poi magari lui ha questa ambizione qui, non lo so,
9: già Buffon si è bruciato, gliel'avevano chiesto, ha detto no, grazie, non mi vedete più neanche in cartolina, perché insomma adesso anche chi
8: comunque a proposito con Gigi, di Liegi, vai. Complimenti a tutti i tifosi della Juve che c'erano, adesso diciamo anche che le notizie positive, perché per una partita che valeva poco o nulla sono arrivati lì da Belgio, Francia, Olanda, cioè ragazzi, anche a Basilea in questo momento, anche a Basilea in questo momento storico della Juve così negativo, cioè vuol dire veramente avere la passione per i colori bianconeri, complimenti veramente, lo dico senza ironia.
9: Anche a tutti quelli che hanno rinnovato l'abbonamento e che sono più dell'anno scorso, tra l'altro quelli che hanno fatto l'abbonamento già adesso, quindi diciamo che dovrebbe essere un pieno di responsabilità per Spalletti di sicuro, ma lui pensa che queste cose le colga, e anche per i giocatori che non so quanto colgano questi segnali, per capire che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, perché vuol dire avere occhi puntati da tutta Europa, da tutto il mondo, non è soltanto, ma non è per megalomania, ma sono i fatti che lo dicono. Anche solo allo stadium basta vedere quante persone fanno l'abbonamento e vengono tutte le domeniche o quando cavolo si gioca, da ogni parte d'Europa, d'Italia.
8: È vero Gigi, ma io credo che Spalletti e questi dirigenti lo capiscano, non solo se lo capiscono i giocatori, questo non te lo so dire e tendo a credere più no che sì.
9: Oh, guarda, il nostro amico Tiziano da Milano ci propone una scelta, meglio Colò Pellegrino oppure Sorloth Zirkzee, se devo votare io Colò Pellegrino, però non so se sei d'accordo tu. Allora, tanto poi noi facciamo sempre i conti senza l'oste al momento, comunque sì, vai.
8: Poi alla fine non vorrei che c'ho ragione io anche in quello, nel senso che tanti secondo me alla fine te li devi tenere, cercare di rivitalizzarli, ti faccio un esempio.
9: Beh, già che due li abbiano piazzati è già tanta roba, Openda e João Mário pare che si siano
8: piazzati. Un conto che tu ti prendi, volevi andare su Martinez, il portiere argentino, va bene, è una tua convinzione, giusto, se sei convinto di quello giusto, uno di personalità, di esperienza eccetera, ma se non riesci come sembra che non riesci, cioè veramente devi andare su Zucchi spendendo X milioni di euro, dove X sta per quant'è? 20, 25, 30, quante ne vogliono per Zucchi, quando c'hai, non dico Di Gregorio, ormai te lo sei bruciato, va bene, ma c'hai Perin, veramente in questo momento storico qui devi fare questa scelta? Io ragiono così, perché fosse la Juve di Andrea Agnelli ti direi guarda, pigliati subito sto Martinez, dagli sti 10 milioni in più, prendi quello, ma siccome in questo momento non è così, devi fare delle scelte difficilissime, è il caso di prendere Suzuki? Punto interrogativo.
9: Non lo so, anche perché un giovane poi va valutato di nuovo l'impatto, perché si rischia di nuovo una responsabilizzazione di un giocatore che non è abituato, quindi è vero che ha giocato il mondiale con il Giappone, che in Giappone un po' di pressione ce l'aveva, però un conto è giocare un mondiale che dura,
8: non è la stessa cosa, non è la stessa
9: è
8: cosa
9: un conto,
8: che giocare
9: 50 partite nella Juve, insomma, che è un'altra storia,
8: ma certo,
9: più tutto quello che succede tra una partita e l'altra, che sicuramente è una pressione esagerata. Sicuramente il Dibu Martinez è uno che le può reggere, perché ha giocato in tutto il mondo, ormai ha fatto una lunga carriera. Sì. Perché il vicario di quest'anno onestamente non lo so,
8: male,
9: mi è rimasto
8: male
9: in mente quello dell'anno precedente che ha vinto l'Europa League comunque, quindi non so se questa, perché il Tottenham ha dato male tutto quest'anno, quindi non lo so se c'è finito però dentro con tutte le scarpe anche lui.
8: Anche lì sarebbe un portiere, un calciatore da rivitalizzare. Tu in questa squadra devi avere persone già rivitalizzate da prendere, no? Con personalità, non che li devi tirar su tu, perché sennò siamo punto a capo.
9: Anzi, allora arriva, si deprimono ulteriormente. Metti Perin e cambi Di Gregorio con un altro secondo, dici tu, e tanti saluti.
8: Ma sì, ma anche
9: quello
8: perché
9: potrebbe essere.
8: Ma anche perché un conto è il Perin secondo portiere che gioca ogni tanto, un conto è lui che gli dai fiducia, capito? Poi l'ho capito che magari ci sono altre dinamiche, non sono così stupido, perché probabilmente si vuol far fuori alcuni senatori, Spalletti non li vede bene, bla bla, mille cose che noi non sappiamo, ok, se è così non parlo più. Ma se sono una questione di bravura, allora mi puoi dire che Suzuki è più bravo di Perin e spendere 20-30 milioni?
9: No. Non hai la garanzia adesso, perlomeno, poi dopo magari tra un tot di anni Suzuki diventerà un grande portiere. Per adesso rientriamo
8: non
9: nel
8: credo,
9: capitolo scommesse per restare in argomento con Pirlo. Oh, dunque, il nostro amico Bonni ci scrive: qualcuno può spiegare l'utilità di far giocare Douglas Lewis e Arthur? L'utilità è di farli vedere a qualcuno che se li prenda, credo, perché credo che se su Douglas Lewis ci fosse qualche dubbio che Spalletti magari lo avrebbe voluto nel suo nuovo modo di giocare, inserire con un po' più di continuità rispetto al passato, credo che questo dubbio con queste due amichevoli ce lo siamo tolto tutti, perché continua a andare ai due allora fondamentalmente, ecco.
8: Hai già risposto tu, Gigi, metterli in vetrina sperando che qualcuno... La vedo dura, soprattutto per Arthur, mi sembrava un po' meglio Douglas Lewis, ma evidentemente se la Juve ha lasciato filtrare quello che hanno scritto alcuni giornali è perché Spalletti non vede di nuovo, nuovamente, né uno né l'altro, e probabilmente ha ragione Spalletti.
9: E non è l'unico, è il quarto che non li vede, no. Quindi ci sarà un motivo se nessun allenatore li vede, voglio dire, non sono pazzi, anche per quel ruolo dove costano cari quelli forti, e quindi se ce n'hai uno che vagamente ti possa convincere, te la giochi come Fish, ma invece se vedi che non puoi proprio, lasci perdere. Invece Giacomo da Susa ti fa i complimenti, oltre che a me, grazie Giacomo. Per il mercato non pensate che la difesa non sia da toccare, a parte forse un terzino sinistro vero? Mi concentrerei su portiere centravanti, poi un centrocampista se si trova, però bisognerebbe che trovassero giocatori da mercati alternativi, non Premier o Liga, che sono più ricchi di noi, i costi ingaggi non sono alla nostra portata. Sì, questo è sicuramente un tema, quello degli ingaggi, perché tutte le volte che, anche adesso leggevo di Stones, l'ultimo che è stato accostato alla Juve, poi dice, il problema è l'ingaggio. E allora di cosa stiamo parlando?
8: È un piccolo dettaglio, è un piccolo dettaglio influente, insignificante, che si risolve subito sicuramente, no ma certo che è così, alla Juve l'ho scritto a chiare lettere, no? Penso la continassa, cioè che più di 6 milioni, più forse qualcosina di bonus, forse non si va, e quindi chiunque arrivi, fosse Stones o chi vuoi tu, non si prende, punto, vale per Vlahovic come vale per tutti gli altri, e quindi non vedo la soluzione anche qui.
9: Assolutamente è così, e non solo, ma poi 6 milioni sono un'eccezione, cioè magari ho 2-3 giocatori, sì, non puoi fare un organico, certo. Tutti quelli che arrivano non è che puoi dargli 6 milioni di ingaggi, quindi devono venire sapendo che prendono 4-4,5 magari con qualche bonus, esatto. E poi il centravanti magari prende 6, questo sì, è perché è giusto che sia così, però quella è la dimensione della Juve. Certo che dovresti andare a pescare i mercati alternativi, però c'è sempre il rischio poi di non avere il giocatore che ti serve, perché vabbè, se vai in Germania, insomma, lì peschi abbastanza bene, la storia della Juve lo dice, con Vidal, con altri. Se vai da altre parti, tipo nel nord Europa, può andarti bene, come no.
8: Bisogna fare le scelte giuste, come si dice sempre nel mercato, che non è facile, e in più innestare queste probabili scelte giuste in una squadra che deve comunque ancora, come dire, farsi, no? Non è una squadra già fatta e finita dove provi a rischiare qualcuno, ma immettendolo in un tessuto che già funziona, no? Perché nel calcio, quando è così, è tutto molto più facile. Nell'Inter è tutto molto più facile. E tu devi innestare questo nuovo giocatore, certo, in un sistema dove...
9: Nessuno ne parla, ma l'Inter non sta comprando nessuno, perché anche io penso c'è questa cosa di Zhang che chiede questi 450 milioni, che non sono esattamente noccioline, e secondo me diciamo che un po' di freno a mano ce l'ha anche l'Inter, però l'ossatura ce l'ha, certo. Voglio dire, anche restasse la stessa squadra dell'anno scorso senza Dumfries, se la gioca, insomma, alla fine non è
8: in
9: che
8: Italia, è la Italia rimane in la Italia, più forte, sì. Se ancora voglia di vincere, sicuramente la più forte, ovviamente sì. Ma poi tra l'altro, visto che tu mi sfrucugli sempre su queste cose, ma com'è andata a finire la storia di Osimhen? Perché io poi mi perdo i pezzi per strada.
9: Non lo so, Osimhen, poi c'è anche la bancarotta del Bari, poi c'era anche un abuso edilizio al San Paolo, cioè scusa, al Maradona, ma se non mi ricordo
8: due
9: male.
8: Due procure della Repubblica che stavano dietro ultimamente a De Laurentiis. Poi c'era la faccenda Osimhen vecchia, che ancora non ho capito com'è.
9: Che è un falso in bilancio, l'accusa è di falso in bilancio.
8: Sì, no, ma
9: a chi ne credo che sia
8: male? Certo.
9: Allora, finché Kinè non vede la parola Juve, lui sta in vacanza, fa altro, eccetera. Poi, come
8: quindi,
9: dicevo,
8: quindi mi
9: l'altra volta,
8: che è rimasto tutto così. Okay, ho
9: capito, è rimasto tutto così anche sull'arbitropoli, okay, o come la chiamano adesso, è tutto come prima. E Viglione è sempre lì, Butti è sempre lì, quindi l'abbiamo già detto in apertura.
8: Ma
9: quindi sappiamo
8: che quei due, Gigi, quei due signori lì, dopo le intercettazioni sono venute fuori, ancorché nulla di penale, di illecito.
9: No,
8: però,
9: no, no, ma
8: è una questione di opportunità. Loro dovevano già essersi dimessi, ma non so da quanti giorni, e sono ancora lì che fanno i consulenti. Cioè,
9: e l'altro ha già fatto anche il calendario, come, tra l'altro.
8: E quando mi chiedi come vuoi rivoluzionare, riformare, ma di cosa stiamo parlando? Di nulla, di nulla.
9: Del nulla totale. Oh, adesso un po' messaggi ancora su Pirlo e poi ti saluto. Ci dice il nostro amico Severino dalla Val Camonica: siamo sicuri che dietro il sicuramento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina? Più che Gravina, magari qualcun altro. Gravina non penso che abbia ancora questa influenza, no, anche perché Malagò ce l'ha messo lui praticamente, quindi diciamo che no. Che certo, dici? Non penso che sia lui il soggetto in questione.
8: No.
9: Ce ne saranno altri di sicuro tra i club della Serie A, diciamo, più che altro. Poi Antonio da Grosseto, una domanda: ma questi sono dirigenti federali? Mi fa venire in mente quella di Checco Zalone, ma questo è il mestiere. Dopo una figura del genere dovrebbero intervenire la politica e commissariare la federazione, quindi è d'accordo con noi. Invece,
8: quello che ti ho detto all'inizio, però, con la premessa che rischi di finire dalla padella alla braccia. Però se questi non sono capaci di fare nulla, se il sistema è questo e non vuol cambiare niente, e che quando prova a cambiare qualcosina sbaglia pure, perché hanno sbagliato tutti, Malagò, Leonardo, come si chiama, Maldini, uno peggio dell'altro, e allora a questo punto qui ti deve arrivare la quella con la cosa nera, no? La morte nera, che ti dice: boh, noi saremo peggio di voi, ma a questo punto vi dovete togliere tutti.
9: Come diceva Totò,
8: vi dovete togliere tutti. Ma allora hanno ragione.
9: Levatevi dai piedi, mettiamo un commissario e rifacciamo da capo, perché un po' come era successo nel 2006.
8: Non risolverà nulla, perché tanto non riuscirà a togliere tutte le cancrene del calcio italiano, anche perché dovrebbero prima togliere le loro cancrene, no? Dal governo di Palazzo Chigi. Quindi è tutta una situazione che se non fosse tragica sarebbe comica.
9: Sì, diciamo che è grave ma non è seria, una cosa così, insomma, è una cosa del
8: questa
9: genere.
8: Questa è gravissima ma non serissima, perché tanto
9: non serissima perché tanto è il calcio e quindi quello viene gestito così. In Italia, mettiamocelo in testa, per quanto si vada verso un mondo di aziende, SPA, eccetera, eccetera, la gestione è sempre come l'allenatore nel pallone.
8: Chissà come sono contenti gli americani che hanno comprato le società di Serie A, contentissimi di vedere dove sono arrivati, e saranno dicendo: no, la compriamo di nuovo, la paghiamo anche
9: sì,
8: di più.
9: Sì, anche
8: guarda,
9: perché nel frattempo hanno facilitato molto anche la realizzazione di nuovi stadi, vedo, quindi tutta la parte anche affaristica sta andando gonfie bene, no?
8: Hanno cambiato
9: la
8: giustizia sportiva, adeguando per azione, la società di capitali che fatturano centinaia di milioni, subito tutto fatto, quindi
9: tutto
8: bene,
9: fatto.
8: Benissimo,
9: venite a investire in Italia, che siete tranquilli. Facciamo questo spot.
8: Tranquilli, come diceva Ricci, no, tranquillo, è morto, però è sempre tranquillo. Sì. Comunque, sì.
9: Oppure tranquillo gli hanno la moglie, diceva anche, diciamo così. Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento prossimamente su questi schermi. A presto, ciao.
8: Un abbraccio Gigi, un saluto a tutti.
9: Allora, caro Giorgio in regia, andiamo pure col notiziario, poi torniamo, abbiamo ancora ospiti, messaggi, vocali, eccetera, eccetera. A frappè.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
7: E ripartiamo con Cosa di Calcio, in attesa che questa telenovela infinita di Columani prima o poi arrivi a una destinazione o in un senso o nell'altro e che si muova qualcos'altro sul mercato, che potrebbe dare qualche colpetto da qua alla fine della settimana, visto che pare che Open Day e João Mario in uscita siano stati piazzati, dare a Spalletti il famoso portiere, il famoso centravanti, per, o almeno anche solo il centravanti per la tournée che la Juve farà a breve, all'inizio di agosto, visto che c'è solo più un'amichevole, quella di venerdì con il Nizza, peraltro al centro di allenamento della Continassa, l'amichevole quindi non sarà allo stadium, e quindi c'è quella, poi si parte per la tournée e penso che Spalletti si aspetti almeno il centravanti per la tournée, perché per provare i meccanismi di una squadra, portiere sicuramente è importante, ma il centravanti di sicuro di più, perché finalizza ovviamente la manovra e quindi devi giocare in un certo modo, conoscere i suoi movimenti eccetera eccetera, e quindi sarebbe opportuno che a 3 settimane dall'inizio del campionato Spalletti potesse provarle queste cose con quello che poi inizierà il campionato, che sia Tizio, Caio, Sempronio. Basta che sia la scelta giusta, come si suol dire. Oh, caro Giorgio, io direi ascoltiamo qualche vocale, vai pure.
11: Ciao prof, ciao Luigi. Allora, ciao. Intanto la faccenda Pirlo. La faccenda Pirlo non piaceva a Vodi, membro del governo, come lo zio Ignazio, affiliati dalla solita bandierina, quindi se lo faceva a Ignazio, Pirlo è stato fuori, fatto fuori così per una vicenda che non c'entra proprio niente con calcio, perché i pacchetti militari spediti a Kiev non c'entra proprio niente né con Putin dal punto di vista calcistico, sto parlando. Quindi va bene così. Per il resto il nostro mercato è un mercato che a me sta piacendo, anche per e quando non tratterò la nomina sta facendo il suo corso. Bene, qui. Un abbraccio prof.
7: Ciao, grazie. Da dove eri? A Trieste, collabora con questo vento, perché si sentiva un vento forte. Comunque ho capito quasi tutto quello che hai detto. Sicuramente ribadisco, la vicenda di Pirlo è stata gestita male, perché poteva, diciamo, avere l'accortezza Maldini di chiedere a Pirlo di lasciare questa sponsorizzazione prima che venisse fatto girare il suo nome, questo sì. Dall'altra però è sicuramente una questione politica, e come dicevo prima c'è una canzone di Venditti che spiega bene, insomma, che cos'è una questione politica, specie quando si parla della vicenda in Italia, a prescindere dai colori, come dicevamo prima, non è una vicenda di destra, sinistra, centro eccetera, è una questione proprio di cultura nostra che non riesce proprio a migliorare da questo punto di vista. Sono contento che il mercato della Juve ti sia piaciuto, perché immagino che da qui in avanti ti aspetti che, adesso che ci sono state delle cessioni, arrivino i giocatori che Spalletti ha chiesto. Leggevo oggi una formazione che vedeva anche Brian Diaz eccetera, cioè con 5 giocatori nuovi che sarebbe l'ideale per Spalletti, non so se la Juve riuscirà a far tutto. Lukumi sicuramente un altro che interessa, vediamo che cosa succederà. Ancora un vocale, vai Giorgio.
12: Ciao prof, un saluto anche al tuo ospite, sono Paolo da Ferrara. Beh, io sinceramente andrei a prendere il giapponese, un po' anche, tra l'altro un giapponese un po' atipico, per spendere 30-35 milioni io mi tengo Perin come primo portiere e mi tenevo da Fara, non spendevo niente, ce l'avevo in casa e tentavo di vendere Di Gregorio, che invece ci rimarrà sul groppone, questo non se ne va, che c'è un contratto lungo, e io di rivedere Di Gregorio in porta mi prendo un anno sabbatico, e di vedere quella sedia in porta mi prendo un anno sabbatico. Non riesco a capire perché non tirare fuori 6-7 milioni più per il Divo Martinez. Io sinceramente, o i problemi sono veramente più grossi di quelli che penso, perché se non abbiamo 5-6 milioni per prendere un portiere veramente forte, di categorie e soprattutto di grandi personalità, non lo so. Comunque preferisco Colo e Colo Moni per le

0: favano per quella società, che chiamavano gli arbitri per chiedere favori o per mettere pressioni a nome di quella società, eccetera. Che credibilità può avere questo campionato? Altro che Colomani, Pellegrino, se poi alla prima partita importante vedremo i soliti arbitraggi. Siamo certi che Maldini, Leonardo e Pirlo fossero galliti a Marotta? Ci dice Fabrizio La Parma. Non lo so se è lui il grande nemico di Maldini, Leonardo e Pirlo. Sicuramente Maldini, Leonardo e Pirlo riportano molto alla sfera Milan e anche un po' a quella Juve con Pirlo, che comunque ha firmato, diciamo, la rinascita in campo dopo Calciopoli. Quindi non lo so se sia proprio Marotta. Sicuramente, diciamo, però Marotta si è detto che ha spinto tanto per mettere Malagò al posto di Gravina quando si è dimesso, e quindi e poi le scelte di Malagò sono state queste, quindi sarebbe un po', diciamo, in contraddizione con se stesso. Secondo me c'è più una cosa di battaglia tra clan, che magari capiremo meglio nelle prossime, solo vivendo, come diceva il grande cantautore. Oh, caro Giorgio, allora andiamo ancora con i vocali, vai pure.
1: Buongiorno signori, Luca da Candiolo. Vedo che il tema non cambia mai, portiere sì, portiere no, centrocampista quello, prendiamo l'altro, Arthur non gioca, bla bla, secondo me troppe parole ormai al vento. Elkan deve fare un passo indietro. A mio avviso, per tornare a vincere bisogna che Elkan faccia un passo indietro e nomini cugino di nuovo a gestire una proprietà che ha bisogno di conoscitori veri ed esperti di calcio. Questo rimane sempre il mio parere. Viva Andrea sempre. Ciao e forza sempre Juventus.
0: Sì, diciamo che questo tuo messaggio interpreta un po' il pensiero di tanti, cioè che con Andrea Agnelli ci sarebbe sicuramente una gestione forse un po' più aggressiva, anche se la parte finanziaria quella è, diciamo così, da parte della proprietà, che rimarrebbe la stessa con John Elkann sempre a decidere quando aprire e quando chiudere i cordoni. Però sicuramente Andrea Agnelli, lo diciamo sempre, è un'altra passione, un'altra conoscenza dell'ambiente, e quindi farebbe le cose più in prima persona, mentre John Elkann è uno che delega molti. Vediamo, aspettiamo poi a giudicare la fine del mercato, naturalmente, anche se lo stiamo dicendo dall'inizio del mercato, però capisco anche che uno inizia a stancarsi di leggere sempre le solite cose, però dovete mettervi il cuore in pace, ragazzi. Io credo che quest'anno andrà così, vedremo tanti nomi ripetuti tante volte, poi magari arriva uno, come è successo fino adesso, perché i due arrivi della Juve fino adesso, Ekator e Celik, sono arrivati che nessuno aveva detto, insomma, questi nomi non sono saltati fuori all'improvviso, quindi magari è il modus operandi di Carnevali, che tiene lì i tormentoni e poi intanto si procura qualche altro giocatore in giro per le lande italiane e non solo, anche se lui ha molti contatti proprio anche con le squadre italiane. Infatti tutti e due sono arrivati dal nostro campionato, anche se solo uno dei due è italiano, però insomma l'altro era svincolato da Roma, tra l'altro Massara lo conosceva già, eccetera eccetera. Quindi mi pare che da questo punto di vista Carnevali e Massara si muovano molto sulle conoscenze personali del mercato e dei giocatori, dei procuratori, eccetera. Quindi vediamo cosa salta fuori da qua alla fine. Teniamo in sospeso. D'altra parte, questa dirigenza, che è appena arrivata, nessuno le fa delle colpe particolari, sconta anche il fatto di arrivare dopo 6 anni come quelli che abbiamo vissuto e dopo almeno gli ultimi 3 mercati estivi più quelli invernali, che hanno portato soltanto danni economici e anche calcistici, perché la squadra non è mai cresciuta di livello, anzi è via via scesa dal primo al sesto posto, e quindi scontano un po' questo anche i nuovi dirigenti, ma penso che lo mettessero in conto quando sono arrivati. Vai pure con un altro vocale, Giorgio.
2: Buongiorno Luigi, Cristiano. Ma sinceramente io non mi strappo i capelli per il mancato arrivo di Pirlo in nazionale. Certamente da tifoso italiano dà fastidio vedere l'ennesimo teatrino e tutti questi problemi a livello di FIGC nazionale, perché poi questo in un modo o nell'altro si ripercuote sui club. Detto questo, concentriamoci sulla Juve, al mio personalmente, e confido che Massara, Carnevali stiano lavorando sotto traccia e i colpi che faremo, come ha detto te, sia chi sia, speriamo siano funzionali, e confido nelle loro capacità, quindi credo che sotto traccia che stiano lavorando bene. Ciao, buona giornata.
0: Ce l'auguriamo, vedi che senza aver sentito il tuo messaggio praticamente

0: abbiamo detto la stessa cosa nello stesso momento, speriamo insomma che sia così, insomma abbiamo fiducia per forza, perché non possiamo fare diversamente al momento, almeno finché c'è il mercato aperto, è giusto dare fiducia ai nuovi dirigenti, così come abbiamo sempre fatto con i predecessori, perché anche Giuntoli è stato accolto con fiducia, anche Comolli, per quanto con qualche stortura di naso, diciamo così, perché era uno che non conosceva il calcio italiano. Diciamo che Carnevali e Massara sicuramente rispetto a Comolli sono un passo in avanti per come sono calati nella realtà del nostro campionato e nella rete di relazioni che ti permette poi di stringere affari magari senza farti spennare, eccetera eccetera eccetera. Oh, ancora vocali? Allora andiamo con i vocali, vai Giorgio.
1: Buongiorno Luca da Londra. Insomma, la rabbia e l'assio che ci fanno salire queste situazioni in generale, no? Perché noi juventini, noi siamo tifosi, dobbiamo fare tifosi, ma insomma un po' di sentimenti ce lo tolgono, un paese corrotto. Ecco, purtroppo l'ospite aveva ragione, si riflette sulla politica e l'andamento del paese, che è così, che è questo. E sotto questi scenari qui, che di tolleranza nostra che c'è sempre stata, perché ci hanno accusato prima, condannati poi, adesso ci fanno quello che ci fanno, dobbiamo sopportare tutto quello che è. Ma la società Juve come si deve porre davanti a queste cose, no? Ecco perché io non dico che non la voglio giustificare, ma insomma è vero pure che Elkan evidentemente è un po' introverso, non è uno che si inserisce nella rete, insomma, del potere, cose così, è forte evidentemente del suo, e quindi però vedi già il public relation, cose così sono importantissime evidentemente. Comunque mi metto anche nei suoi panni, con questo astio che c'è nei nostri confronti, no? Sempre e comunque ti senti solo, abbandonato. Ma perché devi stare lì a fare che grandi investimenti di che cosa? Perché poi magari subentra un chinè di turno e ti togli 10 punti, 5 punti per qualcosa che... E allora è chiaro che secondo me lui sta un po' con mano tirato. Ripeto, non lo giustifico, perché siamo sempre la Juve, noi la squadra più forte del mondo ai miei occhi, però ecco, insomma, un po' di comprensione, ecco, forza Juve sempre.
0: No, no, comprensione sì, anche perché i soldi ce l'ha sempre messi, diciamo quelle ultime ricapitalizzazioni, lo diciamo sempre, ci ha messo quasi 1 miliardo di euro, non è che sia uno che si è disinteressato economicamente della Juve. Diciamo che il periodo in cui lui mette i soldi e Andrea Agnelli manda avanti la baracca, probabilmente è il periodo ideale, nel senso che aspettiamo come va la vicenda al TAR di Andrea Agnelli, che so che è andato a bussare insomma nel fine settimana per farsi mettere un'udienza per capire un po' la situazione. Penso che lui voglia tornare tipo il conte di Montecristo per vendicare tutto ciò che gli è stato fatto, e quindi magari torna proprio con un ruolo importante nella Juve o nel calcio in generale, ma sicuramente sempre con un occhio di riguardo per la Juve. Oh, Giovanni dal Brasile ci scrive: buondì Paolo, sono Luigi ma va bene lo stesso, solo un fatto, nel calcio ci vuole tanta fortuna, pensiamo al centrocampo, Vidal, Pogba, Pirlo costato quasi nulla, ma siamo sinceri, quando arrivarono tutti a commentare negativamente, viveva ancora in curva, quando sono arrivati con Benders e Douglas Luiz si è speso tantissimo, ma due forti giocatori non hanno reso, è colpa di Elkan o merito di Agnelli o tanta buona sorte? Caro Giovanni, in questi casi credo che la buona sorte c'entri un po' poco, c'entra la competenza calcistica di chi conosce i giocatori e di chi sa quelli che possono essere adatti al calcio italiano e quelli che non possono essere adatti, dopodiché ci va tra virgolette la bravura e la fortuna che ci sia un Pogba disponibile a zero, un Vidal che ancora non è stato scoperto e che lo scopri tu e che lo valorizzi, un Pirlo messo praticamente fuori rosa dal Milan, e quindi tu devi essere bravo a quel cogliere le occasioni, che è la stessa cosa che deve fare la Juve adesso se ci pensiamo, cioè studiare bene quali sono le occasioni in giro per l'Europa e andare a prendere quelle che possono essere funzionali per Spalletti e più in generale per il calcio italiano, perché poi non è che il mercato è giusto che venga fatto ascoltando l'allenatore, ma siccome le società sopravvivono agli allenatori, sono le società che devono prendersi le responsabilità e anche fare gli investimenti giusti, perché poi a prescindere da Spalletti, a cui auguriamo una lunga carriera nella Juve, dopo di lui arriverà qualcun altro, e se tu hai costruito bene, anche quello che arriverà dopo si troverà ovviamente avvantaggiato. Magari Spalletti aveva in mente un nome, tu gliene dai un altro, ma se è funzionale, funziona nel calcio italiano, può essere bravo anche l'allenatore magari a cambiare un modulo, a inventarsi qualcosa, perché ricordiamoci quel centrocampo lì che ricordavi tu, caro Giovanni, Vidal impressionò e Pirlo impressionarono talmente tanto Conte che cambiò il suo modo di vedere il calcio, perché il 3-5-2 di Conte nasce in funzione fondamentalmente di quei due giocatori lì per farli giocare assieme, se no sarebbe stato un 4-4-2, 4-2-4, insomma, come si diceva all'epoca. Quindi un po' di elasticità anche da parte degli allenatori. Giorgio, se non mi ricordo male, abbiamo ancora un vocale, vai pure.
2: Buongiorno, sono Cristian da Mantova. Io non capisco come mai ce l'avete così tanto con Pirlo, cioè, ma in senso buono dico io, ma non è la prima volta che sento denigrare molto Pirlo, ma Pirlo va bene, aveva Ronaldo, tutto quello che volete, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa e siamo andati in, tra Drift e Draft siamo andati in Champions League. Questi qua cosa hanno fatto? Questi qua, il maestro, l'altro maestro e l'alunno, quello che doveva fare il new Guardiola, diciamo, cosa hanno fatto questi? Secondo me ha fatto meglio Pirlo, dai dati e dalle statistiche. Vi voglio bene, Cristian da Mantova.
0: Caro Cristian, sì, è vero, Pirlo, diciamo, del... dopo gli scudetti è stato quello che ha fatto più punti, se vai a vedere è l'unico arrivato sopra i 75, mi sembra che avesse chiuso a 78-79 punti, pur agganciando il quarto posto all'ultimo secondo grazie al famoso gol di Faraoni a Napoli, anche, diciamo così, che fermò il Napoli in casa contro il Verona, però aveva anche Cristiano Ronaldo, diciamo che a volte le fortune degli allenatori sono fatte anche dai giocatori che hai a disposizione, quindi trofei li vinci, che sia in questo caso Coppa Italia e Supercoppa, anche perché ci sono giocatori di un certo tipo, perché quello sicuramente aiuta. Dopodiché, secondo me, il fatto non è Pirlo o un altro commissario tecnico. Il problema è che qua intanto si è partiti malissimo dal punto di vista dell'immagine, che hai dato l'immagine di una federazione in preda al nulla, praticamente, in base, diciamo, in preda alle correnti interne, diciamo così, e in più sei partito dal punto sbagliato, cioè tu non devi mettere, cioè il CT potevi mettere chiunque, non è quello il problema dell'Italia, il problema è che dovevi partire invece dal famoso dossier di Roberto Baggio o da una cosa simile, per capire che cosa devi fare perché tu abbia una generazione prossima di giocatori di qualità superiore rispetto a quelli che hai adesso, perché se tu ci metti Guardiola, se tu ci metti Klopp, se tu ci metti Conte, quello che vuoi, vincere con questo gruppo di giocatori, io onestamente, italiani in questo momento che giocano in Serie A o in giro per l'Europa, non vedo. Poi, per carità, il calcio è strano, succedono anche cose particolari, però non mi sembra un gruppo che, a prescindere dal commissario tecnico, possa fare delle grandi cose. Tu devi lavorare perché in futuro tu possa avere di nuovo una generazione tipo quella del 2006, quella del 90, quella dell'82, insomma, quando l'Italia ha lavorato in un certo modo, poi i risultati si sono visti, e quindi bisogna tornare a fare prima quello, poi CT, sia chi sia, però se già vedi che ne scegli uno e tirano fuori una questione politica su di lui, bene ma non benissimo, come si dice. Dunque, mio omonimo Luigi da Filadelfia, vorrei sapere la mia opinione, vuole sapere sul nuovo gruppo di lavoro a capo della società, credi che ci stiamo muovendo nella direzione giusta? Dicevo prima, come sempre sono i fatti a parlare, quindi valuteremo poi la rosa che verrà allestita alla fine del mercato, però tendenzialmente rispetto a come lì tenderei a dire che Carnevali e Massara sono molto più calati nella realtà italiana, sanno bene che è molto più simile al Palio di Siena che non a una sfilata, e quindi che devi guardarti dal vicino, gli avversari, le inimicizie, eccetera, eccetera, conoscere bene le dinamiche, le opportunità, i giocatori, i procuratori, e quindi in quel modo lì magari riesci a fare dei colpi che uno non si aspetta, perché hai contatti diretti e non hai bisogno di sventolarlo sui giornali. Penso che questo debba essere la linea da tenere, poi ripeto, vedremo come i fatti. Per adesso hanno preso Ekator e Celik e hanno ceduto in prestito, pare, João Mario e Openda. Questi sono movimenti che non cambiano la sostanza, diciamo così, della squadra, che al momento resta più debole di l'anno scorso, perché non ha un centravanti che l'anno scorso aveva, che si chiamava Dusan Vlahovic, e non è stato sostituito fino adesso, e quindi la Juve in questo momento è più debole di quella che è finita sesta l'anno scorso. Speriamo che da qui a fine agosto le cose cambino, che la Juve sia molto più forte di quella, che possa giocare per altri traguardi. Poi Antonio da Caserta, mi fai complimenti per un mio intervento su un'altra radio, ah sì, me lo ricordo quello, quando dicevo al conduttore che dicevano che i tifosi della Juve erano arrabbiati per il mercato, io ho risposto sì, i tifosi sono arrabbiati per il mercato, ma sono arrabbiati molto di più per come si sta concludendo l'inchiesta su Arbitropoli, con un'archiviazione rispetto a quello che sta emergendo, eccetera eccetera. Sì, più che altro dicevo che l'archiviazione dal punto di vista penale ci sta, nel senso che comunque è una cosa che interessa fino a un certo punto quella. Poi quando non vengono fuori le intercettazioni, certe dinamiche, le pressioni sul designatore, quelle no, dal punto di vista sportivo violano addirittura 3 articoli del codice sportivo. L'articolo 4, quello sulla lealtà sportiva, l'articolo 22, quello sui rapporti con il mondo arbitrale, e l'articolo 30, quello dell'illecito sportivo. Se voi li leggete, che avete pazienza, andate sul sito della federazione, c'è il regolamento, il codice di giustizia sportiva, sono molto chiari questi 3 articoli. Giocatevelo, 4, 22, 30, sulla ruota di Torino o di Milano, come preferite voi. Poi abbiamo ancora messaggi vostri, la nostra... Terry che ci scrive buon lunedì anche a te cara, sul mercato nessuna novità, anche in campo la storia non cambia, regna la confusione nazionale, spero solo di non vedere Chiellini al posto di Maldini, ennesima figuraccia. Sì, più che altro sarebbe l'ennesimo tassello di una dirigenza che sembrava essere il tassello tra virgolette forte, quello dell'identità juventina da trasmettere insieme a Spalletti alla squadra, che si allontana, e bisogna vedere eventualmente se succede questo. Mi auguro anch'io di no, che Chiellini possa rimanere nella Juve, anche se nella Juve gli hanno dato dei compiti politici e quindi comunque rimane vacante nella dirigenza la figura juventina che stia lì alla Continassa per fare quello che fa diventare juventini i giocatori della Juve, scusate il gioco di parole, ma è un po' quello che manca, perché Chiellini c'è, ma alla fine se lo metti a fare il politico in giro per il mondo e per l'Italia, può fare fino a un certo punto. Caro Giorgio, siamo arrivati al notiziario, e allora andiamo col notiziario, poi nuovi ospiti, ancora i vostri messaggi e tanta carne al fuoco. A frappè.
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: E allora torniamo con cose di calcio. Una cosa è certa, cari amici, cioè Spalletti sarà preoccupato finché vuoi per il mercato, per quello che vede in campo da Douglas Luiz o da altri giocatori, però oggi dobbiamo dire che Luciano Spalletti ha altri pensieri per la testa, perché è mancata sua mamma, 93 anni, la signora Ilva, a cui ovviamente Luciano Spalletti era fortemente legato, ha raccontato anche degli aneddoti in passato, su quando gli aveva cucito a mano insomma la bandiera dell'Italia per festeggiare Italia-Germania 4-3 del 1970, insomma, quindi sicuramente ovviamente condoglianze da parte nostra al mister della Juventus, una giornata di lutto per la Juve naturalmente oggi, e quindi ripeto, noi torniamo a parlare dei nostri argomenti, ma con un po' più, se mi permettete, di sorriso sulle labbra, perché poi quando succedono queste cose ti fanno capire che poi la vita delle persone è anche altro, insomma, che il calcio va bene, è importante, ci arrabbiamo, discutiamo eccetera, ma poi ci sono gli affetti e ci sono queste cose che sono molto importanti da considerare nella vita di tutte le persone, allenatori e giocatori compresi. Ma diamo benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Filippo, partiamo dalla vicenda commissario tecnico. Vorrei una tua fotografia. Io sono stato molto critico, anche perché insomma c'era un po' di speranza che potesse l'Italia rilanciarsi con un nuovo sprint, eccetera. Ma se partiamo così, insomma, se Buongiorno si vede dal mattino, è un po' tutto complicato, ecco.
5: Beh sì, un po' complicato, inatteso, diciamo, no? Come genesi di certo. Nomina del commissario tecnico, perché personaggi come il nuovo presidente Malagò, Maldini, Leonardo davano, no? Proprio sembravano sinonimo di garanzia di andare sul sicuro per il nuovo corso affinché fosse impostato in modo più che credibile, più che giusto per il rilancio del calcio italiano. C'è stato questo invece, questo impasse in cui sono finiti un po' tutti adesso con la questione di Pirlo, che ha detto chiaramente lui: sono stato avvisato stanotte di non essere più in corsa per la panchina, quindi adesso si aprono nuovi problemi, i tempi si riallungheranno, anche se non si potrà fare troppo per le lunghe, perché tra pochissimo, perché ormai tra un mese c'è il campionato, ma il 25 di settembre c'è già la Nations League, quindi bisogna ripartire con un progetto. A questo punto bisogna vedere se Maldini resterà, se Leonardo resterà, perché ci sono anche voci in questo senso, no? Che un nuovo direttore tecnico, presidente del Club Italia, possa fare un passo indietro per questa situazione che si è creata. Tutto in evoluzione, tutto molto strano e molto inatteso, ecco, direi soprattutto inatteso.
0: Ecco, c'è molta preoccupazione tra i nostri amici all'ascolto sul fatto che se Maldini e Leonardo decideranno che questo è un colpo anche per loro e quindi toglieranno di mezzo, al loro posto possa essere chiamato Giorgio Chiellini. Ti risulta qualcosa del genere o è un'ipotesi, perché comunque Chiellini è un consigliere federale, quindi essendo un uomo di calcio, visto che Buffon ha già detto di no e altri hanno messo la faccia in questo modo, insomma, chiederà lui.
5: Ma è una voce che già si era presentata prima che Maldini dicesse sì, erano già dei rumors presenti nelle settimane in cui Malagò stava facendo un po' il pressing su Maldini, che come sappiamo c'era voluto un po' di tempo, no? Per convincerlo, per far sì che tutti i tasselli del puzzle andassero a dovere ad Ama, ed era uscito il nome di Chiellini. Secondo me rientra, può essere anche una possibilità, bisogna vedere quanto nel caso poi Chiellini possa davvero volere un incarico del genere, dopo che adesso si è ritagliato quello spazio che voleva da manager, più da, diciamo, più da scrivania che di campo, alla Juve, no? Perché era un po' quello che anche lui ha detto di volere, di fare questo percorso più dirigenziale a tutto tondo, no? E non solo legato alla squadra, alla quotidianità della squadra. Secondo me Chiellini è un nome spendibilissimo per la caratura della persona, per l'esperienza che ha sul campo e perché poi è un totem del nostro calcio, della nostra nazionale. Nella ricerca di personaggi come Maldini, Buffon, grandi ex, che come poi ci sono poi tutte le nazionali, no? Che una volta finita la carriera danno un contributo alla nazionale di turno. Sicuramente sarebbe una bella pescata, diciamo, no? Vista la
0: sì. Magari prima sentirà Buffon e si farà due cose, visto che anche lui ci è rimasto scottato. Insomma, è anche difficile mettere la faccia su questa nazionale, in questa situazione in cui si capisce che dietro c'è qualche battaglia tra clan, cose politiche, eccetera. Si capisce abbastanza chiaramente, pur senza capire bene esattamente le dinamiche. Quindi andare lì è un po' un rischio, però Chiellini sarà maturo a sufficienza per valutare quello che gli offre la Juve, quello che eventualmente gli offre la FIGC. Comunque aspettiamo, perché al momento Maldini e Leonardo, le dimissioni sono un'ipotesi, ma leggevo appunto che poi spetta Malagò decidere che fare di loro, e quindi vediamo cosa decideranno, penso in giornata.
5: Credo che non, cioè, sarebbe ancora più particolare che venisse tutto di nuovo davvero, no? Sarebbe. Poi tutto può succedere, siamo abituati ormai a tutto, ormai, al contrario. Tutto.
0: Quando si tocca al fondo si inizia sempre a scavare qua invece che risalire, insomma, quindi non si sa mai, però.
5: Però, sarebbe strano anche
0: però sai qual è che cosa mi preoccupa adesso, anche vista in chiave bianconera, che già i tifosi della Juve con la nazionale precedente, diciamo, non è che avessero questo grande rapporto di amore, almeno in tanti, perché c'era la vicenda della giustizia sportiva, eccetera. Ora inizio a leggere che ci sono nuovi messaggi, dire, ma da, anche per esempio Pasquale da Salerno ti dice: ma una persona normale, con tutte le barzellette che stanno facendo, come fa a far tifo per questa nazionale? Quello che mi preoccupa è che vedo anche, non so, Pippo dalla Germania, un altro dal South Carolina, il nostro amico San Benedettese, che dicono anche loro questa cosa, che iniziano a staccarsi ulteriormente, cioè qua c'era da ricucire e invece si è fatto un altro strappo, ecco.
5: Il rischio è proprio quello, il rischio è proprio quello, ed è un peccato, perché poi alla fine la nazionale è un patrimonio, non sono frasi fatte, cioè non voglio rifarmi ai soliti luoghi comuni, la nazionale è un patrimonio, ma è la verità, perché poi ci appassioniamo al mondiale, perché poi ci appassioniamo all'europeo, perché poi ci appassioniamo, diciamo, peccato che non viviamo quell'atmosfera. E poi come ci appassioniamo a tutte le nazionali quando ci sono le Olimpiadi, no?
0: Certo, ma anche adesso che ci sono le cose del pallavolo, per dire, certo.
5: Le nazionali di pallavolo che dominano i maschi e le femmine dappertutto, quindi, e ci appassioniamo, e quindi è davvero un patrimonio la nazionale, la maglia azzurra, che sia di calcio che sia di tutti gli altri sport. E non sono preoccupati, ma personalmente almeno è un sentimento che ho, e credo che anche i nostri amici che lo stanno scrivendo dicono: ma vorrebbero tifare, no, per questa nazionale, lasciamo poi perdere tutti i polemiche,
0: le vicende politiche, eccetera, sì,
5: e quelle,
0: certo,
5: cose lì di cui sappiamo, e la giustizia sportiva, sappiamo tutto cosa è successo, punto. Andando oltre, no, è chiaro che la gente vorrebbe ancora innamorarsi e reinnamorarsi e tornare a, chiaramente, a tifare per i colori azzurri, vedere una nazionale protagonista, come vedi poi negli altri sport, chiaramente, no? Perché e poi vedi quanta passione c'è, quanta passione generano quei successi.
0: Sì, anche perché, ripeto, specie il popolo juventino, che ha tanti tifosi all'estero, e quelli lì hanno un legame ancora maggiore con la nazionale, tutto sommato, no? Poi ricordate le dichiarazioni dei protagonisti del 2006 in Germania, dove insomma si sentiva molto questa cosa del riscatto attraverso il calcio, eccetera, quindi togli anche quella possibilità lì a tante persone di avere quel momento lì. Poi dopo non è che ti risolve la vita, ovviamente, come diciamo prima, ci sono cose anche più importanti del calcio, però aiuta a volte, insomma, a stare bene almeno qualche giorno, ecco, che non è male tutto sommato, in alcune situazioni. Oh, invece venendo al mercato juventino, queste uscite di Openday e João Mario le diamo per fatte, sicure, finite, quindi si liberano un po' di milioncini per un ingaggio di qualcuno?
5: Sì, ci siamo. Openday ormai atteso a Lione per le visite mediche, João Mario in direzione Firenze, questione anche qui di ore, bisogna vedere, la Fiorentina è impegnata anche in altre operazioni in queste ore, in questi giorni, quindi sembra proprio tutto indirizzato affinché ci siano queste due uscite, che liberano spazio fisico e anche economico, nulla di trascendentale, per carità, perché comunque la Juve perderà una parte dell'ingaggio di Openda, quindi siamo alle solite errori che poi si ripercuotono, no? Perché va bene l'errore, ci sta a fare un errore, però poi alla fine ti resta a carico anche questi ingaggi, maxi ingaggi, che limitano anche poi i margini di manovra anche per gli acquirenti, perché Lione dice: sì, te lo prendo, però vieni incontro, no? E quindi questioni che ripresentano, però comunque un primo passo per liberare poi la porta al mercato, aprire la porta al mercato, e quindi a questo benedetto affare con Colomoni, che sembra lì per essere al traguardo. Non ci spingiamo oltre a dire c'è fiducia alla continassa, perché ormai
0: oppure prossime avanti. Ore decisive, oppure settimana decisiva, mettiamo così, che tanto va bene.
5: Potremmo ricevere messaggi di insulti dai nostri amici ascoltatori, perché
0: con Colomoni due anni di settimane decisive bastano, diciamo così, esatto, se arriverà lo saluteremo, basta.
5: Potrebbero avere delle rimostranze, dire: ma dite sempre le stesse cose, ma purtroppo
0: però è la realtà dei fatti.
5: Dai segnali che ci sono. Questa volta parola fiducia sembra abbastanza cogliere nel segno, nel senso che ci vogliono i tempi, lo sappiamo, alla fine questa deve essere la settimana, perché poi la Juve parte le battute, parte per la tournée in Asia e Oceania, quindi chiaramente meglio avere sull'aereo subito che fargli prendere poi un volo di linea d'oro, ecco, diciamo.
0: Sì, anche perché poi dalla tournée mancheranno 3 settimane all'inizio del campionato, e credo che Spalletti, a cui rinnoviamo le nostre condoglianze, che ha perso la mamma, l'abbiamo letto in poco fa, insomma, la notizia, dicevo che Spalletti abbia anche l'opportunità a 3 settimane del campionato di provare una squadra con un centravanti, perché anche tecnicamente bisogna provare delle cose, perché se no, dico, il portiere lo puoi prendere anche all'ultimo, perché incide sì, ma comunque non nello sviluppo del gioco fino a un certo punto, magari nel risultato dell'amichevole, ma pazienza, voglio dire, sono amichevoli. Centravanti no, quello no, ma bisognerebbe proprio mettercelo sull'aereo, insomma.
5: Sì, ma anche perché, come dicevamo nelle altre volte che ci siamo sentiti nelle scorse settimane, il lavoro da fare è tanto, e riguarda tutti i reparti, e riguarda ruoli delicati, e riguarda appunto l'attaccante, l'attacco, uno, direi gli attaccanti, perché ne serviranno due, quindi il portiere, però movimenti possibili anche in difesa, al centro della difesa, a metà campo, ballano tanti nomi, tante situazioni, quindi il lavoro è ancora ingente, il tempo stringe, il campionato ormai dietro l'angolo, quasi che non ci accorgiamo, ci sarà subito la prima partita a Frosinone, quindi bisogna appunto fare le cose in fretta e possibilmente meglio di come sono state fatte negli ultimi due mercati, ecco.
0: Sì, anche tre forse, mettendoci dentro i due di Comolli e almeno uno di Giuntoli, se non due anche lì, insomma, di sicuro, diciamo, le cose fatte poi in emergenza ti prendono per la gola. Mettiamoci due anni. Sì, sì.
5: Due anni.
0: Diciamo, il nostro amico Agostino ci fa fare una riflessione. Dice questo: se è vero che Liverpool ha intenzione di offrire 50 milioni per Conceição, secondo me si può riaprire la pista Alisson come parziale contropartita. Questa potrebbe essere una spiegazione. Io dico anche che se danno 50 milioni per Conceição, li prendono, sì, e poi vanno e li danno per Colomani. Finisce così alla fine?
5: Non andremo forse. Non andremo tanto, forse lontano dalla soluzione, mi sa, ha ragione il nostro amico, ma sì. Allora, banalmente bisogna ripetere quello che dicevamo le volte scorse, tutti possono essere venduti tranne il Leeds, che al massimo Calulo, al massimo Locatelli, no? Perché sono i ruoli, i McKennie, i ruoli 4, diciamo, il Leeds sicuramente più questi tre, diciamo Calulo, Locatelli, McKennie, quelli che Spalletti ha identificato, no? Come ossatura imprescindibile, e tutti hanno un prezzo eventualmente, perché sappiamo la questione del fair play finanziario che non ti permette di fare chissà quali voli pindarici sul mercato, chissà quali follie, bisogna dimenticarsi i tempi di Cristiano Ronaldo, di questi acquisti così. La rosa dovrà costare un euro in meno di quella dell'anno scorso, riassunto brevemente e capibile, no? Come dice la UEFA. Quindi,
0: sì, diciamo che tradotto in questo momento, la Juve potrebbe prendere un giocatore, visto che sono usciti due in prestito, che sono Openda e João Mario, un giocatore in prestito con obbligo diritto, poi vedranno loro la formula, con un ingaggio che sia inferiore alla somma di João Mario e Openda. Questo per stare...
5: È tutto un difficile gioco di incastri, che però magari è anche difficile da comprendere, no? Ma perché? Perché ci sono questi vincoli che sono strettissimi, quindi la Juve non può che rispettarli come d'altra parte tutte le altre società. Sappiamo che la scure della UEFA poi arriva e non perdona, lo abbiamo visto, quindi il percorso è in atto di risanamento dei conti, di ritorno all'equilibrio, al break-even e poi all'utile, spostato poi di un anno, perché ormai chiaramente l'assenza della Champions l'anno prossimo inciderà tantissimo, ma l'abbiamo detto mille e più volte, però è la realtà, ed è questa la realtà, perché ogni volta che ci sentiamo diciamo è l'ora buona per Colomani, l'ora buona per il portiere di turno in arrivo, perché ci sono tempi tecnici da rispettare, ci sono queste situazioni, questi parametri da rispettare, che non ti permettono, che ti costringono Carnevali, Massara, la Juve, società, a operare in questo modo, con il bilancino a dover tenere tutto in equilibrio finanziario tra entrate e uscite, l'ha detto chiaramente la UEFA, e quindi da qui non si scappa. Con 50 milioni, benissimo, nel caso, diciamo, la facciamo facile, benissimo, la Juve li potrebbe utilizzare per altre per un'operazione di entrata che può essere Colomagni, che può essere qualsiasi altra necessità che ha la Juve in questo momento. Ma bisogna entrare ormai nell'ottica di questa... già prima non c'era la potenza economica, la potenza di spesa che hanno i club di Premier e i grandi altri club europei, Bayern, Real, Paris Saint Germain, soci, Barça e soci, già non c'erano prima, adesso non ci sono come prima, ma ci sono questi vincoli in più da rispettare ancora
0: per più rispettare. Sì.
5: La cosa è molto, molto semplice quanto complicata poi da governare.
0: Sì, poi secondo me, diciamo, in una situazione come questa è giusto che l'allenatore abbia le sue idee tattiche, quindi dice per fare questo modulo mi servono questi giocatori, però alla fine anche un po' di elasticità da parte dell'allenatore aiuterebbe, perché io mi ricordavo di Conte, ricordavo prima quando è arrivato aveva l'idea del 4-2-4, poi con altri giocatori, per la carità, non stiamo paragonando quello organico a questo, ma è l'atteggiamento secondo me che è importante, cioè a dire non è che c'è quel modulo e per dire se va via con Seisao posso anche cambiare modo di giocare, per dire gioco con un 4-3-1-2 e non ho bisogno dell'ala destra, se anche Nico Gonzalez va via, e quindi magari metto i soldi su un centravanti, ecco, perché se no non se ne viene fuori, perché se tu poi hai bisogno di un altro al posto di Conseisao te lo fanno strapagare perché sanno che ne hai bisogno, eccetera eccetera, non ne vieni fuori. Secondo te Spalletti è su questa linea oppure è un po' più intransigente, ecco?
5: No, secondo me è molto duttile, l'ha dimostrato, sa benissimo, l'ha detto anche l'altra sera dopo Liegi, quali sono le difficoltà e quante sono le difficoltà in questo passaggio storico per la società, e secondo me ha l'esperienza, la duttilità, l'apertura mentale per poter fare di necessità virtù e nel caso darsi a quello che succederà o comunque utilizzare modulo, sistema di gioco, idea, filosofia adeguata a quelli che saranno i giocatori a disposizione, la rosa a disposizione. Su questo non credo che ci siano dubbi, ecco.
0: Sì, anche perché poi alla fine, diciamo, la faccia ce la mette sempre l'allenatore, quindi se è un organico devi cercare il modo migliore per farlo rendere. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata, ti lascio a questa bella giornata estiva, poco calda qua a Torino, devo dire, e via. E poi, dai, per adesso si sopravvive. Grazie Filippo, a presto, ciao.
5: A voi, ciao.
0: Oh, dunque, il nostro amico Sebastiano da Lecce ci tira un po' le orecchie, a me piace leggere messaggi quando mi tirano le orecchie. Ma di cosa parlate? Alla maggior parte dei tifosi della Juve non frega nulla della nazionale, considerato ciò che ci hanno fatto dal 2006 ad oggi, passando per gli orrori arbitrali degli ultimi 5 anni. Se volete parlare di nazionale fatelo pure se non avete altri argomenti, ma lasciate stare i veri tifosi della Juve. La nazionale, se non si qualifica per la quarta volta, ancora meglio. Sì, caro Sebastiano, io capisco benissimo e sono d'accordissimo con te, che la FIGC abbia affossato la Juve e che si abbia segato il ramo su cui era seduto, perché se tu prendi le immagini dell'82, quelle del 2006, che ci siano giornali che tendono a dimenticarlo, però il blocco è il blocco Juve. Quello che a me dispiace sinceramente è che si sia rotto questo rapporto tra FIGC e tifosi della Juve, perché i tifosi della Juve, io mi ricordo insomma fino al 2005-2006, perché già nel 2006 iniziamo un po' a zoppicare, però c'è stato il mondiale vinto, eccetera, eccetera. Già gli europei, poi c'è stato l'anno dopo il Covid, è stata una cosa un po' particolare. Però anche lì, c'era anche Lini, Bonucci e Chiesa che hanno firmato in calcio insieme a Donnarumma la vittoria di quell'europeo. Però secondo me è un patrimonio che si perde, ecco, mi dispiace per questo, perché è un patrimonio che avendolo vissuto da ragazzino, mi dispiace che i ragazzini di oggi non possano viverlo, poi. È chiaro che se la situazione è questa e va in questa direzione sempre peggio, è ovvio che, come dicevo prima, invece di ricucire si strappa ulteriormente. Qui, ripeto, dovrebbe essere interesse di Malagò e della FIGC ricucire il rapporto con i tifosi della Juve, che si fa risarcendo la Juve di quello che le è stato tolto, possibilmente almeno in parte, se non tutto, però sarebbe meglio almeno gli scudetti, quelli che sono tra virgolette gratis economicamente, restituirli come segno di svolta, e poi da lì si ragiona e si ricostruisce, eccetera, perché è interesse della FIGC non perdere l'appoggio di milioni di tifosi, perché non è che sei solo tu, caro mio amico di Lecce, ma sono tanti che la pensano come te, e sono tanti adesso anche fuori dall'Italia. Prima fuori dall'Italia il tifoso della Juve era un po' più aveva un po' più di benevolenza per il fatto di essere all'estero, quindi la nazionale comunque ti dà una possibilità di riscatto in alcuni casi, eccetera eccetera. Adesso leggo dei vostri messaggi che anche all'estero il clima sta cambiando, però questo è un problema che consegniamo a Malagò e alla FIGC, e tutto sommato, come dici tu, a noi interessa fondamentalmente della Juve è che venga rispettata in campo e fuori, quindi VAR e politica sportiva, tutte e due le cose. Su questo sono assolutamente dalla tua parte. Caro Giorgio, abbiamo dei vocali, allora andiamo a ascoltarli, vai.
6: Buongiorno, Luca da Terni. Ma la partita contro lo Standard, a mio avviso, ha solo ridimostrato l'inutilizzabilità di Cambiasso come terzino sinistro, tant'è che io l'avrei adottato, se non riesce a venderlo, come terzino destro, e non avrei preso Selic ma un altro parametro zero, magari in un altro ruolo, e tipo che sì, subito, e un terzino sinistro di ruolo sulla, spendendo lì. E detto ciò, a centrocampo abbiamo un centrocampo che secondo me a due non può giocare, soprattutto con interpreti come Locatelli e Douglas Luiz, che terrei, e secondo me hanno troppo poco passo per coprire 50 metri di campo. E in un centrocampo a tre uno dei due dovrebbe stare fuori, secondo me Locatelli, Douglas Luiz regista, e gli va affiancato un Kanté, un Gattuso, un Davids, un tipo di questo giocatore molto dinamico, perché a centrocampo hai Thuram, che è propenso alle cavalcate da solo, ma a livello difensivo non è attivissimo e veloce a riprendere palla. E poi hai due giocatori come Locatelli e Douglas, che sono molto lenti.
0: Quindi tu, Douglas, lo terresti, comunque ci metteresti lì, mi pare di capire dall'identikit che hai fatto, uno come che si è, o che sì, che dir si voglia, non ti dispiacerebbe come caratteristiche, sempre che sia naturalmente quello al 100% che abbiamo anche visto al mondiale, peraltro, quindi quello potrebbe essere un centrocampo a tre. Io onestamente Douglas Luiz non lo terrei, perché in quel ruolo lì c'è bisogno di qualcuno che cambi marcia ogni tanto, che ci metta anche cattiveria. Mi pare che queste due amichevoli, oltre a quello che hai detto tu di Cambiaso, che ha fatto il solito errore anche con lo Standard Liege, a momenti pagato con un gol, per fortuna, perché dall'altra parte non c'erano dei fenomeni, non ha pagato moneta in quel caso lì, però l'ennesimo errore di disimpegno di Cambiaso, eccetera eccetera. Sì, lì c'è il problema. Douglas Luiz, secondo me, è un altro che sta dimostrando di non avere la voglia, di non provarci neanche a fare quello che gli ha chiesto Spalletti dopo la prima amichevole, cioè devi cambiare ritmo, devi fare anche le corse di 30 metri per i tuoi compagni, eccetera eccetera. Gli ha chiesto esplicitamente queste due cose, e lui nella partita dopo ha fatto esattamente quello che aveva fatto la partita precedente, quindi evidentemente il messaggio è: io sono così, se ti va bene, se no dammi un'altra squadra che cerca un giocatore con le mie caratteristiche. Questo pare di capire su Douglas Luiz, però è anche legittimo che tu dica: beh, metterci intanto un Locatelli e un Kessié di fianco, e poi vediamo se anche lui non gioca meglio. Questa potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura. Andiamo ancora con un vocale, vai Giorgio.
7: Ciao, buonasera Alex. Volevo sapere una cosa: come mai noi Pendaro dobbiamo dare in prestito per 3 milioni dopo, diciamo, una stagione deludente, e dobbiamo comprare Colomani per 40-50 milioni dopo che non ha fatto nulla a Tottenham? Ciao e buona serata.
0: Perché Openda non lo vuole nessuno, invece la Juve è ossessionata da Colomani, e quindi PSG tira sul prezzo, e quindi la Juve invece in questo momento ha bisogno di liberare caselle il più fretta possibile per poterci mettere appunto un giocatore, un centravanti importante o ritenuto tale dalla dirigenza a disposizione di Spalletti il prima possibile. È una cosa molto di mercato, cioè domanda offerta, come si suol dire, almeno per come la vedo io. Poi magari Openda va a Lione e fa di nuovo 20 gol, perché può darsi anche che succeda quello, però si è visto che non era adatto, cioè non aveva le caratteristiche del centravanti che serve a Spalletti, ma anche dell'esterno che serve a Spalletti. Oh, siamo al notiziario, allora vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, ospiti, vocali, eccetera eccetera eccetera. A farpe.
3: Cose di calcio.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: E rieccoci, ultima parte di Cose di Calcio, versione estate, quindi con me in conduzione invece del direttore, come siete abituati, lunedì 27 luglio, alle 13:36 minuti, e direi di ripartire dai vostri vocali, vai pure Giorgio.
10: Ciao Luigi, Luciano da Roma, abbonati in Sud. Allora, io ho l'idea che quest'anno, sempre che Spalletti, come si sta leggendo, non sbrocchi e scappi e ci abbandoni dopo la fine del mercato e quindi ci troviamo un'altra volta a partire da zero, dicevo, l'unica soluzione è che i giocatori che sicuramente, io mi auguro, verranno presi sul mercato, quelli che mancano, siano giocatori funzionali all'idea di gioco di Spalletti. Possono anche non essere grandi nomi, l'importante è che si facciano delle scelte oculate per quello che può essere il gioco e l'identità che deve avere questa squadra. Solo così potremo fare un anno che non sarà solo l'ennesimo anno di passaggio, di sofferenze, ma anche magari qualche piccola soddisfazione, dove io intendo quarto posto e magari una Coppetta Italia, ecco. Però se io vedo un'altra volta una squadra che si perde, una squadra confusa, una dirigenza che non sa che fare, io, ecco, questo sarebbe il vero dramma. PS, scusate, sulla pubblicità dell'energia che va a ripetizione sul canale, lo so che sono soldi, lavoro nel campo, però occhio alla parte tecnica, nel senso che se io tolgo le cuffiette per sentire il telefono e le rimetto, non può partire quattro volte il messaggio perché diventa controproducente per lo stesso sponsor.
0: Vabbè, questa è una cosa tecnica che giriamo ai nostri amici in regia e non solo a loro, naturalmente, a chi si occupa di queste cose tecniche. No, per quanto riguarda invece, io voglio invece che la Juve vinca l'Europa League e vada in Champions così, perché io credo che quest'anno la Juve debba avere come obiettivo, poi è chiaro che tra volere e potere c'è di mezzo il mercato, c'è di mezzo una squadra, c'è di mezzo gli infortuni, gli episodi e tutto quello che volete, però ribadisco il mio pensiero che ogni tanto dico anche nelle altre fasce orarie in cui di solito mi potete ascoltare qui su Radio Bianconera. Il mio pensiero è che non può una società come la Juventus essere ferma a livello internazionale all'Intertoto 1999-2000 con Ancelotti, che è l'ultimo trofeo internazionale alzato dalla Juve, se vogliamo considerarlo, se no c'è la Champions, diciamo la Coppa del Mondo per club, l'Intercontinentale come si chiamava loro, 96-97, e che è ancora più indietro nel tempo. Non si può, cioè la Juventus non può adesso... Scherzando, quest'anno, insomma, si ricordava il 50esimo anniversario dell'ultimo scudetto del Torino. Non è che la Juve deve arrivare adesso a fare 50 anni dall'ultimo trofeo internazionale, perché in questo 21esimo secolo, al contrario di altre squadre italiane, la Juve non ha alzato ancora un trofeo internazionale. Quindi io credo che quello debba essere il primo obiettivo da mettere a posto in questo momento storico. Poi Se si riesce a fare anche di più in campionato, bene, altrimenti questa è una mia idea, però un po' una provocazione anche, se volete, perché l'Europa League, poi a me quella Coppa lì ricorda tante belle cose, ricorda la Juve di Zoff, ricorda la Juve del Trap di rientro, ricorda il primo trofeo internazionale del 1977 insieme allo scudetto di 51 punti, insomma un trofeo che ha dei bei significati nella storia della Juventus e non va sottovalutato, anche se ha cambiato nome rispetto a quando la Juve l'ha alzato per l'ultima volta, e anche questo potrebbe essere uno stimolo in più. Buttiamola lì, tanto adesso se modestate vale tutto, però questo è quello che penso io per la prossima stagione, poi magari sono un matto, un visionario, ma va bene lo stesso, me la prendo volentieri questa cosa. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Giorgio.
11: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, complimenti sempre alla trasmissione e a tu che la conduci. E cosa dire, il centrocampo, allora intanto dobbiamo dare via Miretti e Azic. Poi altri ci sono già in prestito, fa come ti pare, però via. Douglas Lewis, continuerei un attimino a provarlo, è logico se riesce a darlo via meglio, e logicamente ci vuole che sì e un altro centrocampista.
0: Eh sì, la lista della spesa sarebbe lunga. Io penso che per quello che abbiamo visto l'anno scorso, è una squadra, questa che un'identità comunque ce l'ha avuta per lunghi tratti, magari non quando giocava ogni tre giorni perché non aveva l'organico per reggere a certi ritmi, a certe decisioni arbitrarie, a certe situazioni eccetera eccetera, cose che abbiamo detto 100.000 volte, però un'identità ben precisa ce l'aveva. Mi ha dato la sensazione di una squadra che ha bisogno di una spina dorsale di livello, di esperienza per alzare l'asticella degli obiettivi, quindi portiere, difensori centrali, quelli che ci sono vanno anche bene, poi se arriva uno in più meglio, un centrocampista centrale e centravanti. Se tu migliori quella spina dorsale lì, secondo me l'asticella con questa identità che si è creata l'anno scorso per non buttare via il lavoro fatto, secondo me è una cosa che può dare frutti. Dopodiché il mercato è complicato e lo sappiamo, e se lo confermerà di sicuro anche Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che sia complicato ormai non diciamo neanche più, perché diciamo non fa testo. No, perché se no con la Muani eccetera eccetera e non se ne viene fuori. No, chiedo conferma anche a te, se possiamo dare per fatti finiti, conclusi, impacchettati Openda e João Mario, almeno in prestito tutte e due, mi pare di capire che la formula sia per entrambi questa, e ti chiedo anche se si è risolta la questione dell'ingaggio di Openda, cioè se alla fine se lo pagherà tutto il Lione, se ne pagherà un pezzo la Juve eccetera eccetera.
12: Ma lì credo su Openda sia una questione anche di fiscalità, cioè se risparmi di più a prendere ad affittarlo o a pagare lo stipendio, sì, o pagare una parte dello stipendio, quindi credo sia proprio una formula tra virgolette legata alla fiscalità dei club
0: per bilancio, diciamo, sì, okay.
12: Sì, bravissimo, sì, infatti, quindi al netto di tecnicismi, però sostanzialmente di fatto è un prestito secco, cioè non avendo trovato qualcuno, ma giustamente a quelle cifre mai e poi mai la Juventus avrebbe pensato di poter rientrare da quel tipo di investimento, quindi cercherà delle soluzioni con la speranza che magari Openda in un altro ambiente, con un'altra società, in un altro campionato, magari possa riuscire un attimino a rimettersi in luce per poi venderlo meglio. Certo, viene da pensare che in questi anni operazioni simili non hanno prodotto grandi risultati, penso ad Arthur che continua a fare la spola di fatto dalla Juve alle varie squadre in cui è stato prestato per cercare di rimettersi in mostra, quindi non è semplice. Però direi che non c'erano tante alternative, soprattutto legate appunto ad Openda. E sul resto, sul mercato, come dicevi tu, è difficile. La lista però è quella, ed è giustissimo il ragionamento che hai fatto sulla spina dorsale, che poi alla fine, senza girarci troppo attorno, è veramente il segreto di ogni squadra, cioè avere un buon portiere, certo, buoni difensori centrali, un buon centrocampo che abbia delle idee, un attaccante, un centravanti forte, 9 su 10 ti fa proprio la differenza sotto tutti i punti di vista. E lì un po' la Juventus sta cercando di ricostruire o di costruire quella spina dorsale che appunto deve e può fare la differenza. Però mi rendo conto che è un mercato molto molto complesso, cioè a parte i club inglesi, che quelli vivono in un altro mondo con altre cifre, con altre situazioni, però mi rendo conto che sta facendo tutti quanti fatica, soprattutto in Italia, a trovare i giusti incastri, ci sono parametri anche UEFA da rispettare. E quindi non è semplice il lavoro che sta facendo Carnevali insieme a Massara, anche Spalletti, per quanto morde il freno, però sa benissimo come dire che le situazioni si sono, come dire, anche un po' come dire, si sono complicate in questi anni, e quindi c'è tutto un lavoro proprio per cercare anche di liberare risorse che poi possono tornare utili per costruire una squadra competitiva, però è ancora lunga, ecco, diciamo che non siamo ancora entrati. Poi c'è stato anche il mondiale di mezzo, quindi solitamente il mondiale ritarda poi tutta una serie di operazioni che infatti adesso si iniziano a sbloccare proprio in questi giorni, quindi bisogna avere pazienza, non è semplice, mi rendo conto, però il mantra è quello.
0: Sì, come dicevo prima, diciamo, questa dirigenza, che ricordiamolo, è appena arrivata, perché sta lavorando da quanto? Neanche un mese forse.
12: Esatto, bravissimo.
0: Paga un po' i sei anni precedenti, no? E questo è il concetto, che ognuno che arriva alla Juve adesso deve rimediare a questo fatto che la Juve ha vinto in sei anni una Coppa Italia, e questo è chiaro in una società come la Juventus, però è ovvio che questa dirigenza potrà essere valutata una prima volta alla fine del mercato, e quindi bisogna armarsi di santa pazienza, perché quando non ci sono i soldi gli affari si fanno alla fine, e questo è chiaro, no? La storia del mercato dice questo, Gianluca, non penso di dire una castroneria, ecco.
12: No, no, ma infatti guarda, allora tu o tu sei molto forte dal punto di vista economico e puoi permetterti di fare subito operazioni di un certo tipo, come per esempio hanno fatto Como e anche la Fiorentina, mi viene da pensare, ma la Fiorentina è fuori dalle coppe,
0: anche il Milan, diciamo, tutto sommato.
12: Anche il Milan, Milan ha fatto il suo, sì, secondo me il Milan forse ha fatto una follia con quella spesa per il centravanti, non so se valeva quella, non se, cioè, mi sembrano tanti soldi, ecco, un mercato senza soldi mi sembra una roba difficile da comprendere, però
0: fuori contesto, fuori contesto.
12: Sì, vabbè. Sì, sembra proprio, sai, quando dici voglio fare il botto, va bene, l'hai fatto, che okay, va bene. Per cui
0: adesso mettiti a posto.
12: Esatto, infatti la Juventus ha un discorso ancora più complesso, perché da una parte tu devi cercare di costruire una squadra competitiva, dall'altra devi risolvere tutta una serie di problemi che ti hanno zavorrato in questi anni. Continua a cambiare, se non la guida tecnica, la dirigenza. Comunque in maniera alternata in questi anni c'è stato comunque un turnover altissimo, no? Tra panchina e sede a livello proprio di figure apicali, e quindi secondo me in questo momento la Juventus ha bisogno di stabilità a livello proprio di allenatore e dirigenti, stabilire un piano, quindi tracciare una strada per dire vogliamo arrivare qui, ci arriviamo in questo modo, poi il calcio è fatto di mille variabili, ci mancherebbe, però almeno sapere dove andare è già qualcosa di importante, e poi in un mercato appunto così complesso, secondo me negli ultimi giorni, però anche lì vedi, è un vecchio discorso, però bisogna anche farlo, ma che senso ha tenere un mercato così a lungo aperto con le squadre, bravo, che già giocano partite ufficiali, con giocatori che hanno magari la testa altrove, allenatori che provano situazioni con giocatori che poi andranno via prima dell'inizio del campionato, perlomeno del campionato lì dovrebbe finire il mercato, così almeno le squadre sono chiare e poi si parte, poi magari anticipate pure anche la sessione di riparazione come era una volta a novembre, però almeno quando si inizia a lavorare il gruppo è quello e tutti sono concentrati su quello, perché vale per la Juve come per le altre squadre, cioè vedo tutti allenatori in difficoltà nel lavorare con giocatori che magari non fanno neanche parte del progetto o andranno via o altri ne arriveranno, quindi
0: così. Beh, io credo che se ormai il mercato così interconnesso, diciamo, ci vorrebbe una data uguale per tutti quanti in Europa, e potrebbe essere l'inizio della stagione ufficiale, cos'è, la Supercoppa di solito, no? Cos'era? Fissi una data che è uguale per tutti in tutta Europa, e tanto il caso del Ferragosto, grazie. Cioè,
12: magari addirittura lo apri prima, apri il primo di giugno il mercato e lo chiudi il 31 di luglio, faccio un esempio, butto date a caso, mi rendo conto, però almeno anticipi di molto e permetti di poter riuscire ad evitare tutte queste situazioni che alla fine danneggiano veramente tanto gli allenatori, perché è vero che è un sistema che muove soldi, quindi alla fine sono tutti contenti, però se poi cerchi di lavorare lo fai con un gruppo di persone che magari dall'oggi al domani cambia di continuazione, non è semplicissimo, e quindi per quanto gli allenatori sono bravi a fare anche cose incredibili in poco tempo, però ci vuole stabilità, ci vuole continuità, poi soprattutto questo è il momento della stagione in cui puoi permetterti di lavorare, di provare, non hai le partite ogni tre giorni, non hai lo stress del risultato, no? Quindi giustamente puoi permetterti di fare un certo tipo di lavoro, e uno come Spalletti secondo me questo è il suo momento ideale, perché comunque puoi agire tantissimo sulla costruzione di una squadra potendola avere con te sempre, magari dopo allenamenti, amichevoli comunque mirate, però anche lui sa di avere una squadra incompleta, per cui non è affatto semplice.
0: No, assolutamente, poi comunque poi ci sono quelle vicende, insomma, i giocatori che sanno di dove andare via, insomma, è una situazione molto molto difficile. Il nostro amico Tiziano da Milano ci scrive: se risulta anche a te questa offerta da 50 milioni per Conceição da parte del Liverpool, e se nel caso secondo te la Juve li prenderà.
12: Beh, guarda, non ero a conoscenza. 50 mi sembrano tanti, e quindi secondo me
0: li prendono sicuri.
12: Guarda, ho la sensazione che no. Anche perché partiamo dal primo principio: l'unico incedibile in questa squadra si chiama Illiz, il resto tutti hanno un prezzo, quindi 50 milioni per Conceição mi sembra una cifra importante. Poi che con Conceição posso giocare, si è adatto al calcio inglese, magari sì, magari no, ma questo è un altro tipo di valutazione. Però sono sicuro che se l'offerta fosse reale la Juve ci pensa seriamente, perché sarebbero tanti soldi
0: e glielo può.
12: Sì, è vero che con Conceição l'ha pagato, perché comunque di Riffo e di Raffa al Porto di soldi

0: probabilmente verrà risparmiato la tournée e su Idiz filtra ottimismo, però insomma prudenza perché anche lui ha questo problema. Secondo te per l'inizio del campionato questi due giocatori come saranno messi? Perché la mia preoccupazione è quella, non è tanto la tournée, non è, perché tanto i giocatori si conoscono, lo conosce Spalletti, li conoscono i compagni, eccetera. Però
1: Sì,
0: visto che tutte e due hanno finito la stagione in un certo modo...
1: No, hai ragione, anche perché le tournée ormai sono diventate veramente più quasi una forma di promozione, di pubblicità, di marketing, cioè da un punto di vista
0: D'incasso,
1: sportivo
0: eccetera. Sì, sì,
1: di
0: sì.
1: incasso. Sì, è vero che poi tu dirai, vabbè, ma incontri grandi squadre, grandi amichevoli, però non è quello il momento in cui devi fare i tuoi test, le tue valutazioni. E su Thuram io credo che la tua preoccupazione sia legittima, perché quando è arrivato al ritiro della Juve al raduno zoppicava praticamente, era fasciato il ginocchio, quindi non mi sembra una grande situazione per cui in tournée non credo che ci andrà, anzi meglio se lavora qua per lui a Torino, che comunque ha tutte le strutture e il modo migliore per cercare di recuperare. Su Yildiz che vada gestito sì, in un'ottica campionato quindi a maggior ragione, però secondo me Yildiz magari dietro in Australia se lo portano anche per farlo vedere un po', ecco che credo che in
0: Anche per
1: questo
0: gli
1: momento sia
0: sponsor di
1: anche
0: qui sopra, diciamo,
1: esatto,
0: ecco.
1: bravissimo, il famoso boom immagine, quindi
0: certo.
1: lasciarlo a
0: Fa
1: Torino sarebbe un
0: dieci
1: po' strano.
0: minuti ogni
1: Esatto.
0: tanto e sono tutti contenti, diciamo. Ti
1: Però
0: ricordi
1: sì,
0: quel casino che era successo
1: sull'inizio del
0: con Cristiano
1: campionato, però sì.
0: Ronaldo? Ricordavo le tournée di Cristiano Ronaldo, mamma mia. Adesso non siamo a
1: È
0: quei livelli, però insomma.
1: vero. No, ma beh, ci fu, se non vorrei, vado dietro con la memoria, quindi magari dico una cosa sbagliata, ma forse l'anno che doveva fare la tournée, la Juve era negli Stati Uniti e doveva fare la tournée Cristiano Ronaldo, forse quando era
0: C'era
1: proprio
0: stata
1: appena
0: la questione con i
1: arrivato.
0: biglietti,
1: Era
0: non
1: appena
0: mi ricordo più
1: arrivato.
0: come. Sì,
1: No, ma
0: forse era appena
1: aspetta.
0: arrivato.
1: Allora, la prima la saltò con gli Stati Uniti
0: Sì.
1: perché era reduce dal mondiale, non si capiva bene, però alla fine lui disse no, non devo riposare, allenarmi, quindi non andò. E poi ci fu, sì, quella forse era in Sud Corea che ci fu, doveva
0: Mi
1: giocare un tot di
0: ricordo una cosa
1: minuti,
0: del
1: sì.
0: genere.
1: È
0: Per
1: vero,
0: dire queste
1: quindi.
0: tournée a cosa servono, ecco, quindi magari Yildiz se
1: Esatto.
0: lo portano per questo motivo, fatte le debite proporzioni naturalmente, perché lì Cristiano
1: Assolutamente,
0: Ronaldo
1: assolutamente.
0: è una multinazionale, Yildiz magari lo diventerà un giorno, glielo auguriamo con
1: Glielo
0: tutto il
1: auguriamo,
0: cuore.
1: esatto, infatti, esatto.
0: Caro Gianluca, abbiamo parlato anche un po' d'altro, tanto finché non ci sono notizie ce la possiamo raccontare finché vogliamo e ti do appuntamento la prossima volta. Grazie per essere stato con noi, ciao.
1: Grazie a te, saluti, ciao, buona giornata.
0: Sì, Giacomo ci ricorda che è mancata la mamma di Luciano Spalletti, la signora Ilva, 93 anni, lo abbiamo ricordato nella precedente ora, però chi si fosse collegato soltanto adesso, ovviamente è una notizia importante perché magari spiega anche certi stati d'animo dell'allenatore nei giorni passati o comunque ci dà una luce con cui guardarlo in questi giorni. Andiamo pure con i vocali, vai Giorgio.
2: Se vogliamo considerarlo, se no,
3: Sì,
2: cioè,
3: ragazzi, però, Michele, ciao. Secondo me la speranza della
0: ciao
3: Juve è
0: Michele.
3: che quei giocatori che sono stati comprati, che sono stati cosiddetti flop, qualcuno di questi rimanga e venga fatto rinascere. Perché quando li hanno presi, tanto scarsi non erano. Quindi bisogna trovare la forma per farli rendere. E allora così si spende di meno e così magari si comincia a risalire la china. Buon lavoro, ciao.
0: Sono d'accordo con te, però per esempio Kobe Mainer ci hanno provato in tanti e in tanti modi, ma non ci sono riusciti. Il problema è riuscirci, perché poi la Juve non è che non è una squadra che dice, vabbè, ci proviamo e se non ci riusciamo pazienza, pazienza un anno, due, tre, quattro, cinque, sei, adesso arriviamo al settimo, insomma, inizia a diventare complesso, e quindi ci vorrebbero delle certezze in più. E tutti ci auguriamo che un giorno Kobe Mainers possa nella Juventus fare quello che ha fatto l'Atalanta, almeno in parte, che Douglas Luiz torni ai livelli in cui era l'Aston Villa. Arthur lasciamolo perdere, dai, onestamente. E altre cose del genere. Però purtroppo i fatti ci dicono che con allenatori diversi siamo arrivati sempre allo stesso punto, quindi evidentemente non sono adatti alla Juventus o non è scattata quella scintilla che doveva scattare, insomma, mettiamola così, e quindi sarebbe l'ideale, sono d'accordo con te, recuperare i giocatori perché sarebbe un bel risparmio, però non è che non ci abbiano provato, ci hanno provato in tutti i modi, ma al momento missione fallita, vediamo se quest'estate ci consegna qualche miracolo da questo punto di vista. Ancora un vocale, vai Giorgio.
4: Ciao Luigi,
0: Oh, meno male.

0: sono contento
1: Carmelo.
0: della vittoria, amichevole, eccetera, però veramente ora stiamo accusando dei ritardissimi per quanto riguarda il rafforzamento. Io nutro fiducia per Carnevali, per la società, eccetera, ma insomma troppo troppo farraginosi siamo, troppo. Anche quando non c'è tutto Locatelli mi ricordo tante storie, mesi e mesi, e non vorrei che arrivassimo al campionato che ancora dobbiamo essere lì che gli attaccanti, cioè, ma veramente io sono solidale comunque con Spalletti, eh.
1: Sì, siamo tutti solidali con Spalletti perché al di là della vicenda personale che lo ha colpito con la morte della mamma, ma al di là di quello perché vuol dire che la squadra sarebbe costruita meglio. Siamo d'accordo, caro Carmelo, però dobbiamo calarci nell'ottica di una società che non può spendere sul mercato finché non incassa qualcosa di importante dal mercato stesso e in un campionato periferico, perché noi ragioniamo grande Juventus, Italia centro del mondo e quindi di conseguenza il mercato si fa in un certo modo. Purtroppo è tutto ribaltato. La Juventus non è più in grado di muovere certi capitali, il campionato italiano è periferico, quindi in generale vedete che anche le altre non è che si stanno facendo goga mi goga, come si dice, ma fanno una grande fatica anche loro e quindi mettendo insieme le due cose siamo alla periferia dell'impero e bisogna pigliarsi quello che rimane dagli altri, detto in sintesi e in maniera un po' poco elegante. Vai Giorgio ancora con un messaggio.
2: Luigi, il tuo gentilissimo ospite, ovviamente, ha detto che ci innamoriamo della nazionale. Sinceramente io credo che non sia così, perché quando l'ente federale indipendente cede alla politica, vuol dire che non c'è più voglia di fare le cose come vanno fatte. Come fai a innamorarti di una nazionale? Cioè, mi posso innamorare di un Tignatorelli, mi posso innamorare di un ciclista, mi posso innamorare di un, come dirti, di un tennista, ma è impossibile innamorarmi di un luogo di potere, perché questo è, perché il Presidente federale si arrende alla politica, quindi dov'è l'innovazione, dove sono le riforme, dov'è tutto ciò che dovrebbe fare innamorare le persone. Io non mi innamoro della politica.
1: Sì, no, ma io sono d'accordo, ho già risposto prima, cioè quella grande recriminazione che adesso era un momento in cui dovevi pensare a ricucire e invece hai scavato un fossato ancora più ampio e questo ormai purtroppo è evidente. Siamo arrivati in chiusura, lascio però i vocali che ancora ci sono, i messaggi al nostro Dario Ghiringhelli che sta per arrivare. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia e noi ci risentiamo, grazie a Giorgio naturalmente in regia, noi ci risentiamo domani con cose di calcio, sempre da mezzogiorno alle 2. Restate qua su Radio Bianconera che adesso arriva Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
1: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
2: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
1: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica in crescita di oltre 10 miliardi e quelli del gas con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
2: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
1: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
7: Mi stavo godendo questo riff perché è il mio esordio alla Juve del lunedì. Ho già fatto diverse supplenze, come mi piace dire, anche d'estate, visto che faccio il prof di mestiere, ma la Juve del lunedì mi mancava, quindi sottofondo musicale lo stavo apprezzando per la prima volta. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben rimasti per chi c'era già su Radio Bianconera a lunedì 14, lunedì 27 luglio del 2026. Sto facendo il supplente del supplente perché il buon Luigi Schiffo, che è il titolare di cattedra di quest'ora, ha supplito il direttore nelle due ore precedenti e io faccio il suo supplente. Sono Dario Ghiringhelli, per chi non mi conoscesse, ma insomma sono un po' di anni ormai che sono su questa meravigliosa
8: ormai radio. Hanno tutti la tua foto sul comodino,
7: ormai non la mia foto, esatto, il santino da insultare la sera prima di andare a dormire. No, perché effettivamente a quest'ora del lunedì non ci sono mai stato, il pubblico del sabato mi conosce un po' di più, ormai anche quello del venerdì pomeriggio. Con noi c'è Alessia Bertoldo. Ciao Alessia.
9: Ciao.
7: Perché c'è Alessia Bertoldo? Perché Alessia doveva venire sabato a fare tutta la Juve che vuoi, poi col fatto che c'è stata la partita la sera non abbiamo fatto tutta la Juve che vuoi, allora abbiamo recuperato l'ospitata di Alessia oggi. Come stai Alessia, tutto bene?
9: Bene, bene, tutto bene, grazie.
7: Bene, mi fa piacere, infatti anche sono contento che non abbiamo, diciamo, sprecato la tua ospitata. Sono contento che tu sia qui con noi, sono tantissime le cose di cui parlare. Partiamo da una notizia ovviamente non particolarmente piacevole, l'avrete letto anche sulle pagine, insomma sul nostro sito di Bianconero News. È mancata la mamma del mister, di Luciano Spalletti, 93 anni, insomma ci uniamo ovviamente al cordoglio del mister e di tutti i familiari, perché insomma per quanto l'età fosse avanzata la mamma comunque si fa sempre fatica a salutarla, quindi un abbraccio al mister e a tutti insomma i parenti che sono chiaramente coinvolti da questo lutto. E lunedì, pur essendo 27 di luglio, abbiamo da parlare di una partita, perché sabato si è disputata la seconda amichevole stagionale con la Juventus che ha vinto, una partita si vede. Avrei potuto fare un meme della faccia di Manuel in questo momento per insomma il commento visivo.
8: Come si suol dire, un partitone.
7: Un partitone, soprattutto il primo tempo. Il primo tempo veramente di quelli vagamente sonnecchianti. Sai qual è il problema, Manu? Che a volte queste partite qui la Juve l'ha fatta anche in campionato, finché la seconda amichevole.
8: Ci siamo abituati.
7: Sì, ci siamo purtroppo abituati. Diciamo che è quasi più accettabile, no? Adesso che non quando succede in campionato. Pippo dalla Germania, buongiorno a te, bentornato, in realtà è quasi una novità, però grazie per essere qua con noi anche oggi Pippo, è sempre un piacere sentirti. No, dicevamo, una partita che comunque qualche indicazione positiva l'ha data, perché per la seconda volta consecutiva la Juve non ha subito gol, è riuscita a segnare con Miretti e anche qua si riaprono tanti punti interrogativi sull'ex vivaio Juve, perché Miretti continua a non capirsi se è carne o pesce, no? Sì, perché è un giocatore che ha delle potenzialità secondo me enormi, che però non ha mai espresso probabilmente al massimo delle sue appunto potenzialità. E ogni anno è lì che non si capisce se rimane, se parte, adesso potrebbe partire, però la partita dell'altro giorno forse ha fatto ricredere Spalletti, insomma ci sono un po' di cose da capire. C'è stato l'esordio di Celik, che ha giocato molto bene, liberando, come avevamo preventivato anche con Luigi Schiffo, Kalulu per un ruolo in mezzo alla difesa, e Kalulu ha giocato benissimo, tanto per cambiare, sia da esterno che da centrale difensivo. Insomma si sono iniziate a vedere un po' di cose, c'è stato l'esordio di Durmisi in attacco, il ragazzino della primavera, che ha fatto vedere di che pasta è fatto, pur non avendo giocato tantissimi palloni, perché il primo tempo, l'abbiamo detto, è stato un po' quello che è stato. E insomma si comincia a vedere qualche pezzettino di Juve, Douglas Luiz che continua a non convincere perché viaggia ai due all'ora. Ecco, allora la domanda che vengo subito da te Alessia, Douglas Luiz, tu sei una di quelle che la famosa seconda chance gliela daresti o no?
9: Con Spalletti sinceramente sì.
7: Sì, okay.
9: Sì, vorrei provare a vederlo. Allora, prima sinceramente avrei detto no.
7: Mm.
9: Però secondo me con Spalletti può fare bene, è un giocatore che mi interesserebbe vederlo con Spalletti.
7: Che per il tipo di gioco di Spalletti, sì, ci potrebbe stare. La problematica è solo davvero la velocità, sì, o la non velocità con cui gioca il pallone, no? Perché adesso nelle amichevoli estive quei ritmi li puoi tra virgolette accettare. Il problema è che quel poco che abbiamo visto di Douglas Luiz, quelli sono i suoi ritmi, punto, no? Cioè che siano in amichevole o che siano poi in partita vera. Questo potrebbe essere effettivamente un pochettino un problema, anche se nell'ipotesi di un 4-3-3 con Douglas Luiz a fare il regista puro e Thuram e Locatelli ai suoi fianchi, forse potrebbe anche sopportarsi, diciamo così, la sua macchinosità, chiamiamola così. Massimiliano, arriviamo tra poco al tuo messaggio, perché ovviamente anche il capitolo nazionale è una cosa che ci interessa. interessa molto. Salutiamo anche Angela su Twitch. Ci sono ovviamente tante cose ancora da valutare in questa Juve, mancano ancora tanti giocatori che devono ancora tornare dal mondiale. C'è stata una sorpresa, tra virgolette, stamattina, nel senso che era stata anticipata ieri. Bremer è tornato con 2 giorni d'anticipo, no? Era atteso la continassa mercoledì, si è presentato questa mattina bello sorridente. Qualcuno addirittura ipotizzava che, vista l'offerta dalla Turchia, potesse non tornare neanche alla continassa e andare direttamente in Turchia, e non è stato così, anzi in questo momento sembra che le sue intenzioni siano quelle di rimanere alla Juve. E allora la domanda è: lo sacrificheresti Bremer, Alessia?
9: Per un giusto compenso, sì.
7: Sì, ok, sei anche tu sì. su quella linea di
9: sì,
7: pensiero.
9: Sì, secondo me sì.
7: Sì, il problema è che siamo sempre le solite, no? La Juve per comprare deve vendere qualcuno, esatto. E quelli che ti portano quel po' di soldi sono pochi, sono potenzialmente Bremer, probabilmente Cambiaso, di cui all'inizio si parlava di qualche voce, ma poi non si è più detto nulla. Ci poteva essere forse Thuram, che però coi guai al ginocchio è difficile anche da piazzare a certe cifre. L'ultimo nome un po' forte in potenziale uscita e che potrebbe aver ricevuto un'offerta importante è quello di Francisco Conceição. Si sta iniziando a parlare di un'offerta intorno ai 50 milioni da parte del Liverpool. Credo che se arrivassero 50 milioni per Conceição,
9: anche lui sacrificabile,
7: la Juve potrebbe pensare di sacrificarlo, visto che comunque in quel ruolo siamo abbastanza coperti e che c'è un potenziale ritorno di Nico Gonzalez, no? Che comunque gioca in quel ruolo lì.
9: Il nazionale ha fatto bene.
7: Il nazionale ha fatto un gran mondiale, è arrivato fino in finale. Tra l'altro, non so come mai ha giocato il primo tempo invece che il secondo, cosa che solitamente invece Scaloni faceva il contrario. E diciamo che sicuramente la Juve non avrebbe più bisogno di quei 30 milioni di Nico Gonzalez, se potrebbe recuperare un giocatore che comunque arriva in forma, ma che vorrebbe in realtà, secondo almeno quello che si sente, rimanere in Spagna. Non lo so, lì poi ci saranno tutta una serie di intrecci. Giovanni dal Brasile ci dice: Durmisi, Ovuso e Licina, tanta roba. Hai ragione, io ti aggiungo anche a Buavuodo, Giovanni, perché secondo me ha fatto anche lui, più nella prima partita che non in quella di sabato, delle partite, cioè mi ha fatto vedere delle cose molto molto importanti. Durmisi è ancora tanto giovane, l'anno scorso ha giocato, era l'attaccante di riferimento della primavera, mi immagino quest'anno almeno un salto fisso in next gen, con poi ovviamente finestra sulla prima squadra. È chiaro che non si può pensare che l'attacco della Juve sia fatto da Durmisi e Cator, che insieme arrivano a 35 anni forse, no? Comunque non a 40, perché sono entrambi abbondantemente sotto i 20, però sono giovani promettenti. Licina sta piacendo tanto, la speranza è che insomma possa continuare nel suo percorso di crescita. Scusate, schiarisco un po' il computer perché non si leggeva assolutamente nulla. Ecco, sentiamo Marco da Imola, vediamo cosa ci dice su Douglas Luiz.
9: Marco ci dice: Dario, con Douglas Luiz non c'è bisogno di rallentare l'azione per vedere cosa ha cambiato, è già lento lui di suo, sì. Una battutaccia però ci poteva stare.
7: Sì, hai ragione, non c'è bisogno della slow-mo del replay, no? Lo guardi a velocità normale che è più o meno già così. Allora, apriamo un attimo, perché ne stavamo parlando anche poco fa con Alessia, la parentesi nazionale, no? Avanti! Apriamo la porta in questo caso, la parentesi sulla nazionale, perché nelle ultime diciamo 72 ore è successo fondamentalmente di tutto. È arrivato il no di Guardiola, la candidatura diciamo ufficiale di Pirlo e la bocciatura della candidatura di Pirlo per tutto. Sì, ecco, questo è un po' il riassunto di quella che è la situazione, direi, dell'Italia in generale. Italia, rimaniamo nell'ambito calcistico, che comunque va già bene. Siamo al 27 di luglio, fra meno di 2 mesi ormai ci sono le partite della Nations League e siamo ancora senza commissario tecnico. Detto che secondo me Guardiola, al di là di tutte le manfrine del caso, non avrebbe mai accettato un'Italia così scarsa tecnicamente, perché l'Italia oggettivamente è scarsa per fare il gioco di Guardiola, e che Pirlo forse non scaldava particolarmente i cuori di tanti, me compreso. Siamo però alla situazione che siamo senza CT, Alessia. Come si fa? E soprattutto, chi vorresti come CT della nazionale?
9: Io avrei voluto Allegri, sinceramente.
7: Ma sai che è un pensiero che abbiamo fatto sì, in tanti, e che credo che forse anche Allegri stesso credo abbia fatto. Poi non so se probabilmente se Allegri si è accordato col Napoli prima che si iniziassero a dipanare un po' le nuvole intorno alla nazionale, che non sono ancora state dipanate neanche adesso, no? Quindi probabilmente ha fatto altre scelte. Diciamo che, tolti Guardiola e Pirlo, che forse erano i due estremi, no? Uno troppo e uno, con tutto il bene che voglio a Pirlo, troppo poco, perché oggettivamente la carriera da allenatore di Pirlo non è che lo facesse pensare come un grandissimo CT, ma poi ci poteva smentire. Sono rimasti forti ancora due nomi grandi che sono rimasti, sono Mancini e Conte. Però Conte ha fatto un'intervista, non so più se a DAZN o Sport Italia, qualche giorno fa, in cui diceva che non ne vuole sapere della nazionale, vuole fermarsi un attimo, così come Guardiola praticamente. Sì. Mancini, ogni volta che lo intervistano, sembra che gli dica dove devo firmare, no? È lì che sembra che non veda l'ora di tornare sulla nazionale. E poi ci sono, come sempre, tra virgolette, gli outsider, il Baldini di turno che ha fatto un po' da traghettatore in questi mesi, e poi chissà. Però serve uno che sappia farlo il CT, no, Ale? Chi si prende? Allora, Allegri ti sarebbe piaciuto? E ok. Conte?
9: Conte, secondo me, sì. Però, secondo me, lui, come hai detto tu, non ha proprio in testa.
7: Non mi sembra convintissimo. No. E Mancini?
9: No, Mancini mi piacerebbe rivederlo. Sì, direi che meglio di Pirlo.
7: Ma è esatto.
9: Ha comunque un po', cioè, decisamente più esperienza.
7: Secondo me, fra quelli che sono rimasti di un po' papabili, cioè, poi sempre ogni tanto qualcuno tira fuori Pioli, no? Che però bisognerebbe andarlo a portare via, forse dalla Turchia, mi sembra che stia allenando Pioli adesso. Ogni tanto vengono fuori quei nomi lì, non lo so, al momento non ce n'è nessuno che mi scaldi particolarmente, vedremo che cosa succede. Sono arrivati un po' di vocali, ma non riusciamo a sentire qualche vocale. Nel frattempo leggiamo Nikiro su Twitch che ci dice: Allegri, ma quanti altri fallimenti deve collezionare per convincervi che un allenatore vetusto è superato? Ma quanti altri? In realtà al Milan quest'anno ha fallito, perché con la Juve io non riesco a dire che ha fallito Allegri nella situazione che ha avuto anche nel secondo periodo la Juve, dove comunque da dopo il primo Allegri è l'unico che ci ha portato ancora a casa un trofeo. No, non è vero, Pirlo aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa, però dopo i disastri di Sarri, di Thiago Motta, eccetera, eccetera, lui è l'unico che ci ha portato a rivincere un torneo, ci ha sempre fatti qualificare in Champions e un anno ci hanno dovuto togliere a tavolino perché in Champions ci siamo arrivati, quindi proprio che sia vetusto e superato, no, quest'anno col Milan oggettivamente ha fatto male, era un Milan che poteva fare sicuramente molto di più, ma anche la Juve poteva fare molto di più. Ci sono dei vocali, Manu? Sentiamone qualcuno.
10: Ciao Dario, ciao Alessia, Luca da Cuneo.
7: Ciao Luca, buongiorno.
10: Allora, intanto Dario, come al solito comincio da te, ti dico che è stata una vittoria importante, ci voleva, vincere aiuta a vincere. Miretti, per me rimarrà un'incognita, quest'ultimo campionato non mi è piaciuto granché, magari giocasse un po' di più potrebbe esprimersi al meglio, vedremo. Ti chiedo un po' che sensazioni hai, ti chiedo sull'attacco se si sta muovendo qualcosa e confermo invece con te Alessia che io Douglas Luiz è un giocatore alla quale darei una seconda possibilità. Forza Juve.
7: Guarda Luca, ne approfitto per leggere anche il messaggio di Gigi su Twitch che ci dice: Douglas Luiz dovrebbe giocare dietro la punta nel 4-2-3-1 perché è lento ma forte tecnicamente, oppure da player con due corridori che si sacrificano per lui, che è un po' quello che ho detto io prima, no? Cioè lui in mezzo con Locatelli e Thuram di fianco, allora potrebbe avere un senso, cioè se a lui gli dici tu non ti preoccupare della fase difensiva, allora forse potrebbe avere un senso. Sul modulo poi lo valuteremo, mi sembra di aver capito che Spalletti voglia rimpostare la difesa 4, che è un po' il suo marchio di fabbrica e che ha fatto in queste prime due amichevoli. L'anno scorso ha giocato il finale a 3, ma per, diciamo, necessità. C'è Cambiaso, che lui continua ad apprezzare molto e che a me continua a far paura, perché tanto fa quelle giocate al limite dell'area che sono un po' preoccupanti.
9: Da un anno e mezzo ormai.
7: Sì, ma l'ha fatta anche un paio sabato, che sono quelli che fanno prendere un po' i coccoloni, però insomma, vediamo. E sull'attacco, sai, allora, quello che è stato promesso, almeno così è filtrato a Spalletti in quel famoso incontro notturno che c'è stato mercoledì o giovedì della settimana prossima, è che qualcuno arriverà entro venerdì, perché poi sabato la Juventus parte per la tournée e non è pensabile che la Juventus parta per la tournée senza...
9: Partono domenica.
7: Domenica, ok, sì, giusto, brava. Però comunque non è pensabile che la Juve parta per la tournée senza un attaccante e un portiere.
11: Ti fidi ciecamente.
7: Mi fido ciecamente. Però no, appunto questa, insomma, la garanzia che è stata data a Spalletti è un pochino quella. Detto questo, grosse situazioni e novità non ci sono. Se leggete i giornali sono sempre tutti i giorni Colomoni è vicino, siamo arrivati, si stanno limando i dettagli, il Paris Saint Germain sta accettando, lui ha già
8: dell'autostrada,
7: sì è lì che aspetta coi bagagli nella fermata del pullman a bordo strada, no? che non si... e sono tutti i giorni e sempre entro domani, entro venerdì, entro questa settimana.
8: Vedi che tu non hai capito, perché lui ha iniziato il trasloco con calma.
7: Okay.
8: Allora, adesso porteranno la cucina, poi porteranno la camera da letto.
7: E quando ha finito lo annunciano, può darsi che sia così, non lo so. Anche perché poi gli altri nomi che circolano non sono, cioè c'è Zirze che costa praticamente gli stessi soldi, ma che io non so quanto possa essere utile. Cioè, Zirkzee ha fatto un anno pazzesco al Bologna, poi al Manchester non è che abbia fatto benissimo, c'è stata una partita addirittura l'anno scorso in cui è stato messo dentro e sostituito dopo 12 minuti, tipo, cioè, io 45 milioni per Zirkzee, che segna meno forse ancora di David, mi tengo David a quel punto.
8: Comunque, no, lì mi sembra una situazione molto simile alla nostra, comunque.
7: In che senso? Al Manchester, dici? Sì.
8: Più, che, nemmeno.
7: Che forse dura da ancora più tempo, perché insomma, e sono arrivati forse anche peggio di noi, perché anche lì, come
8: lì hanno cambiato allenatori, calciatori, però non se ne viene a capo, quindi.
7: E come il Tottenham hanno un anno, hanno anche rischiato, non dico, però forse di
8: rasso di Zirkzee.
7: Sì, ho capito, anche di Miretti, allora.
8: Sai che mi ricorda a volte, ma non voglio fare
7: vai.
8: Blasfemia. A volte in certi movimenti, certi tocchi, certe Zizou.
7: Ma Zirkzee, dici? Mazza, che però è un ruolo un po' diverso, cioè Zirkzee è più attaccante.
8: No, io dico tecnicamente
7: come movenze, dici. Va bene, ce lo ci prendiamo questo.
8: Ma mi massacreranno.
7: Questo paragone di mano. Allora, Stefania, ciao, buongiorno a te, complimenti e congratulazioni al tuo figlio che ha preso 110 lode in ingegneria informatica e automatica presso la Sapienza di Roma. Quindi complimenti a tuo figlio, non ci hai detto come si chiama, ma faglieli tu da parte nostra. Allora, leggiamo questi due messaggi che ci riportano un attimo sulla questione Italia, perché poi, insomma, Pirlo è stato anche un pezzo di Juve, un pezzone di Juve da giocatore, un pezzino di Juve da allenatore, anche se, lo abbiamo detto prima, comunque due trofei li ha portati a casa, e tolta poi la Coppa Italia ancora di Allegri, e sono gli ultimi due trofei che ha alzato la Juve. Allora sentiamo Luigi e Dona.
9: Allora, Luigi da Filadelfia ci dice che il problema principale della nazionale e del movimento calcio italiano è la presenza di persone senza esperienza nella gestione delle situazioni, che sono state nominate solo grazie a raccomandazioni politiche. Un esempio lampante è quello di Kinè, che sembra avere un'influenza eccessiva. È assurdo che ciò accada in un paese come l'Italia.
7: Sì, allora aspetta, leggiamo anche quello di Dona, che così li mettiamo insieme.
9: Dona dice: ciao Dario, che bellissima sorpresa sentirti oggi.
7: Oh, grazie.
9: Vista la tua enorme competenza, ti chiedo: come vedi la situazione del CT azzurro? Grazie mille, ancora tantissimi complimenti, forza Juve.
7: Allora, intanto grazie per i complimenti, Donna, sei sempre esagerata. Allora, mettiamo insieme le due cose. Luigi, intanto una precisazione, cioè Kinè con la scelta del CT non c'entra assolutamente niente, cioè stiamo parlando di situazioni completamente diverse, e in realtà la gestione delle situazioni si pensava di averla risolta proprio andando a prendere Maldini e Leonardo, che a livello dirigenziale, insomma, hanno un discreto passato, soprattutto Leonardo, no? Maldini forse al Milan non ha fatto quello che avrebbe potuto o quello che avrebbe voluto, perché c'è anche la questione che al Milan gli hanno un po' l'hanno un po' imbrigliato, diciamo così. Leonardo comunque arriva anche dall'esperienza al Paris Saint Germain, insomma ne ha già viste tante. È solo che se poi li nomini e non accetti le loro scelte, perché comunque loro hanno cercato un CT che era Guardiola, che ha detto no grazie, hanno individuato Pirlo, che poi per motivi extra calcistici cerco di spiegarla velocissimamente perché la questione è un po' complicata. Il problema di Pirlo è legato al fatto che lui ha accettato una sponsorizzazione di un sito di scommesse russo, il cui titolare è un putiniano, chiamiamolo così, no? Quindi è un filo Putin. Quindi ed è andato a fare una campagna promozionale durante una delle fasi di bombardamento della Russia sull'Ucraina. Quindi questa cosa ha creato questo cortocircuito, per cui fondamentalmente si è deciso di fatto di non accettare la candidatura di Pirlo come CT della nazionale. Questa è un po' la questione. E detto questo, si ricomincia però tutto da capo, perché il piano A era Guardiola, il piano B era Pirlo, e adesso i piani C chissà quali saranno. Questi di Stefania li abbiamo letti. Ecco, Terry, sentiamo cosa ci dice.
9: Ci dice: buon inizio settimana a te, Dario, e alla tua ospite. Tra amichevole campionato, ahimè, non c'è differenza.
7: Hai ragione, Terry. Purtroppo, effettivamente, dicevamo prima, più o meno scherzando, ma neanche troppo, che effettivamente i ritmi che abbiamo tenuto nella partita di sabato non sono così diversi da alcune partite che abbiamo visto durante la stagione.
9: No, come dicevi, l'unica cosa positiva,
7: siamo riusciti a non prendere gol. Tra l'altro, Spalletti, proprio nel post partita, ha fatto i complimenti sia a Gatti che a Kelly. E se a Kelly erano abbastanza normali, su Gatti forse ci ha stupito un po' di più, considerando che insomma non è che l'abbia proprio fatto giocare tantissimo l'anno scorso, e quel poco che ha giocato ha fatto l'attaccante praticamente, no? Perché con la Roma l'ha messo praticamente a fare la punta, e quindi insomma benvenga la coppiata Gatti-Kelly. E anche, dicevamo prima, Kalulu, quando è stato poi spostato al centro lasciando spazio sulla corsia a Celik, anche Kalulu ha fatto molto bene. Ma insomma, diciamo che difensivamente la Juve sta lavorando bene. C'è ancora il problema del gol, lo sappiamo, l'anno scorso abbiamo fatto mi sembra quasi 30 gol meno dell'Inter, che sono oggettivamente tantissimi. L'altro giorno ha segnato Miretti su punizione, quindi di nuovo evidentemente c'è qualcosa che non va in attacco. È anche vero che in questo momento gli attaccanti non ci sono, quindi finché non arriva il pellegrino di turno, che detta così sembra che deve arrivare un pellegrino, ma pellegrino inteso come il giocatore del Parma o il Colomboni di turno, allora ecco che diventa ovviamente
8: lo dicevano sempre quando ero ragazzino, quando giocavamo a calcio, che sei un po' scarsetto,
7: no? Sì.
8: Allora ti etichettavano, uè, pellegrino.
7: Esatto. Infatti già con Gigi diceva, pensa se arrivano pellegrino e pellegrini e siamo a posto. Sentiamo ancora Luca da Terni.
9: Luca ci dice, Douglas Luiz è uno dei giocatori che se lo metti con fianco un Kanté o un Kessié ti fa correre la palla, perché non deve fare il lavoro sporco, perché non ha i mezzi atletici per farlo, ma ha più tecnica del 99% della rosa Juve. Luca da Terni.
7: Eh sì, infatti il problema è quello che... Il problema è che quei giocatori lì, come si dice spesso, vanno bene per il calcetto, no? Quei che se giocano da fermi e smistano il pallone. Il campo da calcio però è un po' più grande del campo da calcetto, è una cosa che manca, che gli ha già anche rimproverato Spalletti a Douglas Luiz, che se perde palla deve poi anche inseguire l'avversario, no? Per cercare di recuperarla, e lui questa cosa purtroppo non ce l'ha. Leggo invece Beppo da Twitch che ci dice, purtroppo come sempre ci siamo fatti scappare Santiago Castro, l'attaccante forte ce l'avevamo in Italia, altro che Colo. Guarda, Santiago Castro è un nome che mi aveva già fatto l'ultima volta che ci siamo sentiti proprio tutta la Juve che vuoi con Jacopo Desiderio, che diceva che secondo lui era un attaccante che avrebbe fatto molto comodo alla Juve. Adesso sta andando alla Roma, è abbastanza definita la trattativa, sembra che addirittura Dovbyk possa fare il percorso inverso, anche perché la Roma e il Bologna evidentemente ha bisogno di un attaccante. Quello sarebbe stato un ottimo colpo. Tra l'altro Gigio commenta, con Gasperini diventerà un top, probabile, possibile, ma magari anche con Spalletti sarebbe potuto diventarlo. Dunque, aspetta che c'era ancora un messaggio che... Sentiamo ancora un vocale intanto, poi io vado a cercare un messaggio che mi sono perso.
11: Ciao ragazzi, se penso che dovrà esserci Allegri in nazionale, allora preferisco anzi pigliarlo, almeno non so quel che succede. Ma no, Allegri no, basta.
7: E vabbè, cioè sono in tanti a essere, e Allegri è sempre stato così anche quando era la Juve, no? C'erano gli Allegri e gli Allegri out. Però
12: ragazzi, la Juve fa un esempio.
7: Esatto. Però ragazzi, guardate che quel video che gira dei tifosi del Napoli che gli dicono chi non salta è Juventino, e lui dietro le quinte che fanno con la testa, sorride, quello per gli allegriani come me.
8: L'ha detto chiaramente, fai 15 anni che sento questa frase.
7: Esatto. E quindi insomma, diciamo che fa comunque piacere, no? Sapere che la Juve, nonostante poi come se n'è andato l'ultima volta, perché l'ultima volta sono state cartacce sbattute in faccia, non è stato, insomma, lui sia ancora comunque tifoso della Juve. Un altro vocale.
13: Ciao Dario, Maurizio a Bologna.
7: Ciao Maurizio.
13: Ma sul discorso nazionale,
7: sì.
13: Quello che non ha capito la maggioranza dei tifosi o dei giornalisti, che la nazionale non è una squadra di club e devi ricostruire dalle basi, creare una filiera tra giovani e portarli su under 17, under sì. 15, cioè, quindi non serve il nome, cioè Piero non va bene, ma non serve un Allegri, un Conte, cioè, ci vuole un programma di 4, 5, 7 anni, modello Spagna, che si ricostruisce, cioè non serve a niente, cioè non ti qualificherai mai, cioè così il mondiale non ci andrai mai.
7: Maurizio, hai ragione e posso anche sottoscrivere il tuo ragionamento, però la nazionale c'è, cioè non è che adesso possiamo pensare che per i prossimi 4 anni, finché rifondiamo dal basso, la nazionale maggiore non gioca, cioè la nazionale c'è, deve giocare le sue partite, c'è bisogno di un CT per la nazionale maggiore, e poi tu dici che si può accettare o meno, può essere Pirlo, può essere chiunque, ma a sto punto io ritorno, prendi Baldini, che visto che sa fare, ha fatto molto bene con l'Under 21, ha fatto molto bene in questa specie di Under 21 modificata in quelle due partite che ha fatto a giugno, allora prendi uno che sa lavorare con i giovani, che li sa portare su, perché ragazzi i nostri giovanili non vanno male, l'Under 17 e l'Under 19 che ha citato Maurizio, arrivano in fondo alle loro competizioni mondiali ed europei eccetera, quindi è vero che bisogna rifondare dal basso, e lo ha detto lo stesso Leonardo, che bisogna ricostruire tutto il sistema, ci vorrà un po' di tempo, Però non è che possiamo stare in un buco burocratico per 5 anni e aspettare che arrivino i nuovi. Bisogna cercare di fare il meglio con quello che si ha e poi aspettare che le nuove leve vengano.
8: Comunque, non a caso, cioè, l'allenatore che insegna calcio, tu lo devi mettere nelle under.
7: Certo,
8: capito?
7: Certo.
8: Poi la squadra nazionale maggiore, puoi anche mettergli Ranieri, per dirti, perché deve fare solo il selezionatore.
7: Infatti quello che si dice
8: è
7: sempre
8: da dietro che bisogna lavorare,
7: che il CT fa un mestiere molto diverso rispetto a quello dell'allenatore, diciamo, normale, o anche magari proprio di quelli delle under. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
12: La Juve del lunedì.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove, condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino, associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve del lunedì.
7: Sono tutti belli questi riff, mi piacciono molto. Torniamo in studio, la Juve del lunedì, 14:30.
8: Scusa, non è che c'è uno qualunque qua.
7: No, hai ragione, ma sono abituato al mio del sabato di tutta la Juve che vuoi. Per cui quando sento quelli nuovi...
8: Daremo una rinfrescata.
7: Bravo, mi sembra un ottimo.
8: Diamo un 4/4.
7: E bravo, così. Bravo. Così partiamo direttamente col giro di basso. Manu, scusami, mi sono dimenticato di ricordarti. Abbiamo poi l'avvocato De Frede da contattare in questa mezz'ora.
8: Così. Uno di famiglia, esatto, qual è il problema?
7: Esatto. Così lo andiamo a sentire. Però nel frattempo leggiamo ancora un po' di messaggi. Ci state scrivendo tantissimi, ragazzi, mi fa molto piacere. Sentiamo Francesco da Lecce, perché dice una cosa che comunque anche qui il famoso Allegri in Allegri out, anche Spalletti inizia a essere un po' divisivo. Sentiamo.
9: Sì, lui ci dice che a Spalletti non piacciono i giovani, vuole i giocatori maturi, a me non piace, grazie fino alla fine.
7: Vedi, questo è un altro tema, Francesco, perché effettivamente questa cosa di Spalletti che non sia particolarmente predisposto nel lancio dei giovani, chiamiamolo così, come se fosse una nuova disciplina olimpica, è una cosa che effettivamente sta emergendo, no? Nel senso che adesso lo deve fare per forza perché non ha i giocatori e deve far giocare per forza i next gen e i primavera, però effettivamente questo è un tema che possiamo affrontare con il nostro prossimo ospite, l'avvocato Roberto De Frede. Ciao Roberto, è sempre un gran piacere fare due chiacchiere con te.
17: Ciao Dario, buongiorno a tutti, buongiorno, è una bella settimana inizia, no?
7: Sì, è una bella settimana perché appunto c'è la partita già venerdì, quindi come se fosse insomma qua il campionato, no? Partite praticamente ormai ogni giorno della settimana, la partenza per la tournée asiatica e poi c'è questo tema che ci ha lanciato adesso Francesco da Lecce, no? Che dice Spalletti non è uno a cui piacciono i giovani, vuole i giocatori già fatti e finiti fondamentalmente. Cosa ne pensi di questa riflessione di Francesco?
17: Ma guarda, io penso che il tifoso della Juventus da qualche anno abbia sempre ragione, qualsiasi cosa dica, perché deve comunque trovare, come dire, un piccolo alibi, una piccola medicina alla situazione poco vincente degli ultimi anni. Mi pare che fino a qualche anno fa si diceva di Allegri questa cosa, sì. No? Che voleva la squadra dei super top... perché lui era, come dire, un gestore, no? del meglio, e l'ha saputo fare, insomma, per carità. Ma io non credo che... Allora, io penso che Spalletti, come tutti gli allenatori, non è che siano contrari ai giovani e pro anziani, diciamo così, insomma. Io penso che Spalletti, come tutti noi, insomma, allenatori, 60 milioni di allenatori italiani, no? Diciamo così, siamo tutti allenatori, vorremmo in squadra calciatori forti, quindi o giovane o più maturotto, secondo me non è che faccia molta differenza. E Spalletti nel Napoli, se non mi sbaglio, ha lanciato qualche giovane, insomma, ecco, comunque non è che aveva questa squadra di campioni fatti per vincere quello che ha vinto, insomma, a Napoli non è facilissimo, no, vincere lo scudetto, se non mi sbaglio, quindi però l'ha fatto, l'ha vinto, quindi Allegri credo che come gli altri allenatori abbia voglia e necessità di avere i famosi campioni, insomma. Io sono in questo momento della stagione, non me ne vogliate, non sono ancora ottimista, diciamo così, ecco, fino a quando non vedo, non tocco con mano, diciamo, qualcosa di buono, non mi va di essere molto ottimista. Ed è chiaro che vedo ancora un pochino una Juventus che sembra un po' uno specchio rotto, no? Come diceva Borges, capace di riflettere solamente un po' i bagliori frammentati di un'epoca passata. Ma questo non è un vizio del tifoso della Juventus, diciamo, paragonare qualcosa di oggi al passato. È un onore, perché vuol dire che la Juventus ha avuto una storia, no? Delle fondamenta. È come quando tu vai a mangiare un buon dolce torinese e un gianduiotto, oppure io una sfogliatella, e hanno una storia alle spalle, no, questi dolci. Se al palato se il palato non ti fa ricordare quella storia del passato, c'è qualcosa che non va, ma ti viene naturale fare il paragone. E purtroppo, per fortuna, noi abbiamo una storia meravigliosa alle spalle che ti porta a fare dei paragoni. Quindi, anche, diciamo così, in questo momento che sembra che qualcosina, insomma, si stia muovendo di positivo, no? Nella Juventus, insomma, anche gli accorgimenti della dirigenza, qualche spia verso qualche calciatore. Però, ripeto, fino a quando, ecco, non vedo rosa della Juventus, i 5 attaccanti forti, gli 8 centrocampisti, insomma, importanti, e qualche difensore in più, non sono ancora sereno, soprattutto anche per il portiere, perché qua mi pare che si vada verso uno che va in moto, insomma, mi pare, no?
7: Così sembra. Che però, forse, ti dirò la verità, non, io non sarei dispiaciutissimo.
17: No, infatti, per carità, infatti io non sono affatto dispiaciuto, è un buon portiere. Mm-hmm. Io vado sempre, non me ne vogliate, insomma, per i portieri italiani, ma perché sono abituato ad avere il portiere della nazionale, certo, che è quello della Juventus. Certo. Quindi è una mia, diciamo così, deformazione calcistica, storico-calcistica. Però pare che, insomma, non si possa avere quello della nazionale, perché ci è passato un po' tra le mani, ma non è stato possibile averlo. E quelli che abbiamo, tranne Perin, l'altro, insomma, forse non è il caso averlo ancora. E ben venga Suzuki di corsa, insomma, verrà in moto, probabilmente è anche simpatico, un ragazzo simpatico, ma credo che sia tecnicamente molto molto valido.
7: Sarebbe, insomma, anche, quindi, credo, il primo giapponese della storia della Juventus, no? Perché non ne abbiamo mai, beh, in Italia giapponesi non ne abbiamo visti tantissimi, alla Juve sicuramente sarebbe il primo. Senti, ti leggo una domanda che arriva direttamente per te su Twitch da Gigi86, che ci dice: una domanda per l'avvocato, si potrebbe inserire una clausola contro il calcio licenziamento per inadempimento al proprio dovere? È una cosa che a livello legale si potrebbe fare? Cioè, c'è la possibilità di, non so...
17: Già c'è, credo che già ci sia. C'è il licenziamento per giusto motivo soggettivo, insomma. Mm. C'è gli inadempimenti che il dipendente, il lavoratore in questo caso, fa, cioè gli inadempimenti che fa, quindi non fa il proprio dovere, certo che può essere licenziato, assolutamente sì. Quindi, c'è una bella causetta in corso, però esiste il licenziamento, esiste, in questo caso. Sì.
7: Senti, invece ti metto insieme due messaggi che riguardano, così apriamo anche con te un attimo il capitolo nazionale, no? Perché ovviamente sta tenendo molto banco questa questione. Allora, ti metto insieme due messaggi, uno di Marco da Imola e uno di Enrico da Prato, no? Che riassumendo dicono, uno, che il livello dei giocatori italiani in questo momento quello è e quello rimane, quindi forse non è cambiando il manico non si sa bene poi quanto la resa possa cambiare, e due, che comunque fare l'allenatore di club rispetto che allenatore che CT sono due mestieri completamente diversi. Volevo un tuo parere su questi due commenti.
17: Allora, parto dalla seconda domanda. Sì. Assolutamente sì. Tanto è vero che un tempo, vicino al nome dell'allenatore della nazionale, c'era ST o CT, sì, cioè l'ST, selezionatore tecnico, cioè l'allenatore della nazionale prendeva in quel momento, in quell'istante, i migliori che lui credeva, i migliori in quel momento, e li metteva in campo, quindi senza, tra virgolette, allenare, come posso dire, insomma. Quindi sicuramente c'è una grande differenza. Oggi purtroppo si è un po' la figura si è un po' mischiata, no? Insomma, cioè sono tutti allenatori nazionali e club. Non è così, l'allenatore ha bisogno della quotidianità, di allenare una squadra significa vederla tutti i giorni.
7: Certo.
17: E oggi allenare una nazionale, tranne quei insomma stage famosi, insomma, ma si incontrano una volta ogni 3 mesi, insomma ogni 4 mesi, quindi veramente è complicato ed è secondo me un mestiere a parte. Tanto è vero che gli stessi Bearzot, per esempio, ma se non mi sbaglio ha allenato, diciamo, la nazionale, non è che sia stato un allenatore di squadre di club, insomma, ecco, è stato sempre nel giro della nazionale, forse all'inizio della sua carriera, non ricordo bene, ma comunque, insomma, ecco, e stiamo parlando di uno del gota del calcio mondiale, per quello che ci ha fatto, insomma. Per quanto riguarda il manico e la scopa, che ne parliamo a fare? Il materiale è parva materia, insomma, ecco, il calcio italiano, i calciatori italiani sono proprio al lumicino, insomma, se ne contano, l'ho sempre detto, una volta io ricordo i litigi tra i miei compagni di scuola, insomma, per dire: ma come, hanno lasciato Lombardo a casa e hanno portato Donadoni, eccetera eccetera. Oggi non, tra i ragazzini, ma anche tra noi più grandi, insomma, non c'è più questo, anzi dire: e chi ci portiamo, cioè, ora, chi è rimasto? Sì, cioè, è vero. Boh, non lo so. Quindi, insomma, per carità, infatti io me ne guarderei bene a fare l'allenatore o selezionatore. A chi seleziono? Che seleziono? Cioè, niente. Ecco, ma poi senti, non c'è opzione.
7: Robby, quindi, c'è un'altra considerazione, secondo me, da fare, che adesso siamo diventati un po' i campionati esteri di una volta. Cioè, i giocatori italiani più forti giocano fuori, no? Cioè, una volta era la Francia e l'Inghilterra ad avere, tra virgolette, quel problema lì. Noi adesso abbiamo i Tonali, abbiamo i Donnarumma, abbiamo i Calafiori, cioè... quei pochi buoni che ci sono giocano fuori dall'Italia, che rende un po' anche l'idea del valore della Serie A, in qualche modo.
17: Certo, certo, ma vedi, ti sei fermato al dito medio, cioè 1, 2, 3 addirittura. Sì, certo. cioè, quindi figurati, cioè, i più forti sono 3, 3 su 11 titolari, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati, purtroppo?
7: Se, è vuoi, veramente... se vuoi ti aggiungo Gnonto, così la mettiamo a ridere.
17: Quindi, è terribile, cioè veramente siamo al lumicino. Quindi, ecco, fare il selezionatore, ma è difficile, è certo. Come fare il piccolo chimico, insomma, dove si prendono? Si dovrebbe allargare al calcio giovanile, quindi ci dovrebbe essere tutto un nuovo processo, diciamo, ecco, di caccia al tesoro, ma è difficilissimo, è pesante, è complicato, veramente non so se in 4 anni, pensando al prossimo mondiale, l'Italia riuscirà ad avere una squadra importante. Io la vedo dura, per carità, ci spero, perché ci sono dei ragazzi che non hanno neanche visto l'Italia al mondiale, mai, ok. Però pure noi siamo ormai un po' di tempo che non vediamo l'Italia al mondiale, ci siamo un po' stancati, quindi sperando di vederle, sperando anche di, diciamo, di competere. Insomma, io sono stato abituato a competere ai campionati del mondo, oh, insomma, certo. Ecco come... Oh, certo. Caspita, vederla addirittura a casa è un dolore, è veramente un dolore, ed è complicato come si sta complicando la scelta dell'allenatore o selezionatore della nazionale, certo. Appunto.
7: Senti, a proposito di ripartire dalle basi, la Juventus, insomma, sono un po' di anni ormai che è la next gen. Notizia, insomma, di queste ore è che Brambilla ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Credo che anche lì, come per Padoin con la primavera, dare continuità alla gestione tecnica sia comunque un fattore importante. Venendo però invece alla prima squadra, Lorenzo d'Albano Laziale ci manda questo messaggio un po' amareggiato, diciamo così. Sentiamo cosa ci dice.
9: Sì, Lorenzo ci dice: ma io vi chiedo, ma la società non vuol più far diventare la nostra Juventus una grande squadra, perché non ci mettiamo il cuore in pace e pensiamo che anche noi siamo diventati una squadra di provincia?
7: Un po' di amarezza in questo messaggio, no, Roby? Perché c'è un po' la sensazione che comunque, anche per quanto in alto si possa puntare anche a livello di giocatori, comunque la Juve non va a cercare i top, perché non se lo può permettere comunque.
17: Vedi, Lorenzo ha segnato, diciamo così, ha aperto proprio la ferita, che è quella della purtroppo siamo sempre lì, è quella della mancanza ormai di identità. Io lo sto dicendo, insomma, in vari scritto e orale, lo sto dicendo, insomma, in tutti i modi. Allora, purtroppo la Juventus è, mi faccio come Fonzi quando non riusciva a dire scusami, no, ti ricordi?
7: Sì, certo.
17: Quando, esatto, cioè non posso dire, cioè la Juventus non è più la Juventus, e questa è una delle cose più brutte che io possa dire, ma è così, cioè al momento, voglio aggiungere al momento, non è la Juventus, va bene, è un'altra cosa. Perché è successo questo? Perché a un certo punto si è, con una falciatrice, tagliato tutto, il bene e il male. E questo è stato il peggio che poteva capitare a una squadra del blasone come la Juventus. Alla Juventus, lo ripeterò fino a non so a quando. Allora, quando ci sono state delle rivoluzioni, rivoluzioncelle o facsimili, e sono sempre rimasti i pilastri, sia societari, nella stanza dei bottoni, sia in campo. Quei 4, 5, 6, chiamiamoli senatori, chiamiamoli generali, colonnelli, eccetera, eccetera. Quando invece qualche anno fa hanno voluto, hanno dovuto, non lo so, tagliare questi rami, hanno tagliato tutto. E allora è come se ci fosse un'altra entità, un'altra idea, quindi questa entità nuova ha perso l'identità che aveva. cioè veramente un ricominciare faticosissimamente da zero, ma valla a recuperare la Juventus, quella, certo, quella maiuscolona, quella che ieri sera Rai 2 ha fatto vedere con una nostalgia e con una gioia infinita, quel decennio meraviglioso, buonanotte.
7: Bisogna puntare a tornare lì, no? Perché poi il problema è che quello che tu dicevi adesso con le tue parole, ce l'ho scritto praticamente in altri termini, ma il concetto, il succo è poi quello. Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice.
9: Massimiliano ti dice: manca poco più di un mese all'inizio del campionato e manca ancora un portiere e due attaccanti. La trattativa per Colo è veramente imbarazzante. Neanche con Cristiano Ronaldo ci abbiamo messo tutto questo tempo.
7: Questa rende l'idea, no, Roby? Questo finale è proprio lo specchio dei tempi.
17: Perché sono cambiati, è cambiato tutto, è diventata, ma proprio mi dispiace dirlo, è diventata una squadra normale, ok? E questa è la cosa più dolorosa, certo. Il fatto che appunto ci si andava a prendere Ronaldo, ma ci si andava a prendere tutto quello che volevamo, ma ci siamo dimenticati cosa abbiamo preso, negli ultimi tempi abbiamo preso Higuain e Pjanic, certo. abbiamo praticamente distrutto Napoli e Roma, diciamo così, e siamo diventati 10 volte più forti, insomma, ecco, tenevamo Pogba, ma sto parlando proprio degli ultimissimi tempi, per non andare

0: quello sì. Senti, a proposito dei Spalletti e dei giovani, no? Il messaggio con cui abbiamo aperto, Luca sì. Da Terni ci manda una sua visione di questa situazione.
1: Spalletti ha visto qual è il punto debole, una squadra smidollata che va guidata e quindi propone la soluzione per poi migliorare anche i giovani. I giovani con personalità costano minimo 50 milioni a testa.
0: Questo è un po' il pensiero di Luca, che ci può stare, no? Però è anche vero che non puoi fare l'Ajax di turno, perché non è quella la storia della Juventus, sennò diventiamo l'Atalanta di turno o l'Udinese di turno. Non puoi neanche in questo momento, purtroppo. Ma il problema è che non hai un metro di paragone neanche in Italia, perché l'Inter, che è campione d'Italia, in questo momento ha preso solo schiaffoni dal mercato, perché tutti gli obiettivi che voleva raggiungere se li ha visti sfumare via, da Nico Paz lo stesso Calaili, come si chiama quel ragazzo che poi non ha passato le visite mediche, non parliamo di Palestra, insomma anche la squadra che in questo momento è la più forte non riesce ad arrivare ad Ama.
2: È l'Italia che sta pigliando schiaffoni. Purtroppo l'Italia fa, cioè le squadre italiane fanno parte del sistema italiano. Allora siamo sempre lì, i calciatori stranieri forti o anche quegli italiani, quei due o tre nella mano, diciamo così, ma preferiscono sicuramente, uno per un fatto economico, preferiscono l'estero, ci guadagnano,
0: certo,
2: di più,
0: certo.
2: meno stress, perché sappiamo che in Italia, insomma, da lunedì a lunedì è un bombardamento continuo ai giocatori, ai tecnici, eccetera eccetera. E poi perché no, anche per un, come dire, un loro tornaconto di orgoglio, di onore calcistico, insomma, ecco, andare in una squadra inglese oggi o spagnola addirittura, campione del mondo eccetera eccetera, ma sicuramente è molto più importante che stare anche nella migliore squadra, ecco, anche nella squadra campione d'Italia in Italia, ma sicuramente un Palestra preferisce un'altra squadra.
0: Certo.
2: Una volta è chiaro, una volta no, ma quindi voglio dire, ma tant'è vero che il campionato italiano, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, due anni fa, è livellato verso il basso, diciamo così. Se tu hai, del resto si è visto nelle coppe, insomma nella Champions, no? Nelle coppe europee, insomma, che hanno asfaltato, diciamo così, le squadre italiane.
0: Sì.
2: Quindi purtroppo sicuramente anche la migliore, che di solito è quella che vince il campionato italiano, cioè l'Inter, è acchiappa schiaffoni e non riesce a migliorarsi. Una volta anche la Juventus si migliorava, già era 10 lode, si migliorava con altre 2-3 lode,
0: certo,
2: diciamo così,
0: certo,
2: okay?
0: Certo.
2: Durante la campagna estiva o comunque già durante l'anno c'erano quelle ramificazioni di societarie di mercato. E oggi no, oggi gli schiaffoni li acchiappano tutti. E chiaramente, se già sei a tre quarti, uno schiaffone ti fa cadere, però, attenzione.
0: E certo.
2: Quindi questo poi è il problema. Cioè, se una Juventus che è a tre quarti e non riesce a formare una rosa normale, e beh, parte male, parte malissimo, insomma. Ecco, se stiamo ancora col portiere al primo agosto qua, che non ce l'abbiamo, se stiamo ancora, forse arriva all'attaccante, forse Vlahovic resta,
0: sai cos'è la cosa inquietante, Roby? Che al di là del non essere ancora arrivati, ogni giorno esce un nome nuovo sempre per gli stessi ruoli, no? Perché sul portiere siamo partiti che c'era Martinez o Vicario, poi è spuntato Suzuki, poi è spuntato Trubin, poi è spuntato De Gea, poi è spuntato Jorgensen, cioè ogni giorno ce n'è uno che deve essere il piano D, E, F, se non vanno
2: male. E probabilmente si prenderà quello migliore per la società.
0: E cioè,
2: la società intendo il registro delle entrate, delle uscite, eccetera, eccetera. È così. Perché altrimenti, un tempo, ripeto, chi è il migliore? Martinez, vieni per favore, siamo la Juventus, ok, ciao, punto. Si finiva al 10 luglio, hai capito questa cosa? Non al 27.
0: Sì,
2: 28.
0: Sì, col problema che in realtà quello che filtra da Martinez è che lui verrebbe anche, no? Però mancano quei 3 milioni da dare all'Aston Villa, e questo che ti rende conto, no? Un po' anche della difficoltà.
2: È come stiamo situati male, capito? Cioè, tra virgolette, mancano gli spiccioli. Cioè, per poco, per un pochino, non si può arrivare ad un campione. E questa te la dice lunga. È perché una volta addirittura c'era, ma una volta, ma 4-5 anni fa, 6 anni fa, non andiamo ai tempi preistorici, è altro che 3 milioni, insomma, ne servono altri 15, ok?
0: Certo.
2: Questo è il problema.
0: Certo.
2: Per esempio, ora c'è questo Stones, che
0: sì,
2: non sarebbe male, che mi pare che sia svincolato,
0: sì,
2: se
0: sì,
2: non mi sbaglio.
0: Sì, sì.
2: A me quel calciatore piace, insomma, ecco, è un calciatore già maturo, che potrebbe dare quel

0: quel midollo spinale in più che manca alla Juventus, ecco, o meglio che in qualche ruolo manca. Là si dovrebbe prendere il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante, la spina dorsale, e poi costruire come un albero genealogico, insomma, no,
1: tutto intorno, cioè...
0: i figlioletti, insomma, di questi qua a destra e a sinistra.
1: Sai qual è il problema, Roby? Che noi è dal 28 maggio più o meno, da quando è finito il campionato, che sappiamo che dobbiamo prendere un portiere e un attaccante, no? Siamo arrivati al 27 di luglio, i due acquisti che abbiamo fatto sono un terzino, che per carità va benissimo perché comunque rinforza la rosa, e un attaccante sì, ma di 19 anni, che sappiamo benissimo che non può essere evidentemente il pilastro su cui si basa la Juventus dell'anno prossimo. Adesso parliamo di Stones, che è un altro difensore che nulla ha a che vedere con questi due ruoli importanti, e la Juve parte domenica, ci ricordava Alessia prima, per la tournée, e mancano ancora tutti i giocatori che Spalletti ha chiesto, oltre ai nazionali che pian pianino rientreranno, compreso Bremer che è tornato oggi.
0: E meno male che abbiamo il tuo pupillo che segna anche.
1: Hai visto che partita?
0: Che golasso! Quello lo feci anche io, quel gol tanti anni fa, in campo di calcetto. Sì.
1: Vabbè, però ha giocato benino, dai, secondo tempo comunque.
0: Per carità, ma io non è che sono contro Mirè. Miretti è un buon giocatore, insomma, anzi, è un costante giocatore. Sì. Un po', sai, insomma, non. Però, sai, mi piacerebbe qualche altra cosa.
1: Immagino.
0: Capito?
1: Però vi abbiamo il notiziario che incombe. Ti saluto, però, leggendo questo messaggio, perché è tutto per te e te lo meriti. Christian da Campobasso, che ci dice: resto sempre affascinato dall'avvocato De Frede, uomo fuori dal tempo della Napoli bella, dei Conti, un grande uomo fuori dal tempo importato dall'inizio Novecento, epoca di Belle Époque. Chapeau, dottore, eterna Juve, araba fenice. Chiude così il nostro Christian.
0: grazie Cristian, veramente un messaggio meraviglioso, grazie, veramente ti ringrazio. Forse sono un po' fuori dal tempo, questo è vero, sì.
1: Però evidentemente sono i nostri amici da casa apprezzano anche di storia, no? I tuoi famosi anni 30 e 40 che pur non avendo vissuto ci porti comunque come esperienza. Grazie mille all'avvocato Roberto
0: grazie
1: De Frede,
0: a te, Dario.
1: È sempre un piacere.
0: Ciao, buona giornata, ciao, grazie.
1: Roby, ancora buona giornata a te. Leggiamo ancora, ce la facciamo a leggere ancora un messaggio, Manu? Leggiamo ancora Alfio da Sapri.
2: Buongiorno a tutti. Qualche anno fa una tele diceva che voleva passare
1: diceva che voleva passare
2: a mangiare da un ristorante da 10 euro ad uno da 100 euro. Il destino e non solo ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno.
1: È vero.
2: Dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi. Come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene.
1: Alfio, andiamo col notiziario, poi commentiamo questo tuo messaggio. A fra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
8: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
7: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona del della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
6: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
7: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
6: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ciao Dario, per la nazionale il mio pensiero è questo, ma semplice come penso che sia di tanti. Cioè, si è andati a nominare Maradona, parlando del cambiamento, che è vecchio che avanza, 77 anni, inserendo due personaggi che comunque sì, hanno fatto molto bene nel Milan e uno nel Paris Saint-Germain. Alla nazionale Leonardo non c'entrava niente. Il fatto è che comunque si cede a un'ingerenza politica e ti fa capire che il presidente di Lega non conta niente, che sono tutte decisioni politiche, le politiche rimangono e niente che possano appassionare il mondo del calcio. Poi tendenzialmente, se a Ignazio non piace una cosa, non si fa.
10: Oh, ragazzi, Alessandro, ma io penso che a livello tecnico e tattico le giovanili in Italia ce l'abbiamo, hanno vinto, hanno fatto, quindi il problema è il salto. Noi dobbiamo far sì che le società schierino i giocatori, e questo è il vero problema, perché noi come organizzazione i ragazzi ce li abbiamo, bisogna puntarci, per puntarci devi farli giocare.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Le 15:06 minuti, rientriamo in studio con la Juve del lunedì, insieme fino alle 16, sempre da Reghi Ringhelli, Alessia Bertoldo in studio, Emmanuel in regia. Questa mezz'ora di nuovo dedicata un po' a voi e ai vostri messaggi. Due vocali li abbiamo anche ascoltati adesso prima di rientrare in studio e continuiamo ovviamente a chiacchierare con voi. Rispondo a un ascoltatore che mi dice: hai parlato dicendo dei disastri di Sarri, ma Sarri ha vinto uno scudetto. Hai ragione, ma io mentalmente l'ho rimosso quello scudetto, perché l'immagine di uno scudetto vinto con l'allenatore che nel momento in cui ci sono i festeggiamenti si gira e se ne va verso, verso lo spogliatoio, praticamente rinnegando negli anni dopo tutto quello che ha fatto la Juve, quasi come se lo avessero costretto a venire. Che quando abbiamo perso contro il Napoli dice: se proprio dovevamo perdere, per fortuna abbiamo perso con i ragazzi, cioè come se fosse ancora l'allenatore del Napoli più che della Juventus. Io quello scudetto lì, ti dico la verità, faccio un po' fatica a ricordarlo, soprattutto perché poi quello è stato veramente l'inizio della fine. Citavamo prima ancora le due coppe, la Coppa Italia e la Supercoppa di Pirlo, ma poi da lì è stato poi un lento e inesorabile purtroppo declino, da cui sono partiti tutta quella serie di anni zero che però continuano a essere gli anni zero, quindi andando a ritroso i primi anni zero ormai erano meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sperando che l'anno zero ultimo sia stato quello scorso e che ci sia finalmente un anno 1, anche perché quest'anno la Juve fa l'Europa League. Cosa ne pensi dell'Europa League, Ale? Ti piace come competizione?
2: Sì,
1: ti piace?
2: Sì, sinceramente vedendo la Juve di oggi, secondo me è decisamente più alla portata.
1: Io anche sono d'accordo che per andare in Champions e cercare
2: e fare figuracce, uscire subito,
1: esatto, di arrivare ai playoff e magari spuntare un ottavo, magari se ti va bene l'abbinamento arrivare ai quarti e poi tanto sapere di non avere strada fino alla fine, magari con l'Europa League qualche formazione comunque di livello c'è, detto che non c'è più la discesa delle squadre della Champions, quindi quelle sono e quelle rimarranno fino alla fine, qualche ostacolo inevitabilmente c'è, come è inevitabile che sia, però sicuramente è una competizione che parti dove puoi dire puntiamo ad arrivare
2: in fondo,
1: in finale, no? Esatto,
2: sì.
1: Puoi vincerla, sappiamo che noi con le finali non abbiamo un gran storico, però ecco, diciamo che è una competizione in cui possiamo competere, scusate il gioco di parole, perché effettivamente in Champions per il momento, con tutto il bene che vogliamo alla Juve,
2: non ci sarebbe storia,
1: non è ancora cosa. Sentiamo cosa ci dice Luca su Cambiaso e Cucurella, mi piace questo paragone, Luca.
2: Allora, dice Dario: anche Cucurella sbaglia dei passaggi in uscita. Quello che sconcerta di Cambiaso è che non ha proprio la cognizione dei movimenti difensivi e di concentrazione. In più a sinistra non si allarga mai andando a pestare la zona di Yıldız. E poi dice anche Zirce mi ricorda Ibra.
1: Ecco, vedi,
2: senza il tiro.
1: Prima Manuel diceva Zidane, Luca ci dice Ibra senza il tiro, però quindi comunque sì, forse come attaccante, no? Quindi diciamo più vicino alla sua zona di campo. Sulla questione di Cambiaso è vero, una considerazione che va fatta, Luca, cioè tante volte ci si è lamentati di questo un po' andare a pestare i piedi a Yıldız, tant'è che io tante volte ho detto che non mi dispiaceva come lo usava Spalletti in nazionale, per esempio, cioè come esterno di destra, perché Cambiaso comunque è uno che la tecnica ce l'ha, la corsa ce l'ha, il tiro ce l'ha, e mancino, e quindi faceva in nazionale con Spalletti quello che fondamentalmente fa con Seisao alla Juventus, no? E infatti mi aspettavo che arrivando Spalletti si potesse rivedere un Cambiaso giocare da quella parte. I problemi quali sono? Uno, che se metti Cambiaso lì con Seisao non gioca più, e lì comunque c'è con Seisao, c'è Zegrova con tutti i limiti del caso, però i giocatori ce li hai. E soprattutto non avevi il vice Cambiaso, perché la Juve continua ancora oggi in realtà a non avere un'alternativa a Cambiaso, che è una delle cose più preoccupanti. Ne stavamo coltivando uno dalla next gen, che era Puchka, che poteva andare a fare almeno la riserva comunque di Cambiaso, ed è stato venduto al Genoa, tra l'altro senza nessun diritto di riacquisto e di recompra, e quindi continuiamo a essere mancanti di un'alternativa dietro Cambiaso. Ha detto che Çelik potrebbe fare anche il terzino sinistro, in un certo senso anche Kalulu, quindi con Çelik che gioca a destra e Kalulu a sinistra, però vai un po' a snaturare quelli che sono i ruoli ufficiali, diciamo così, dei giocatori. Vediamo un po' se sono arrivati ancora tanti messaggi. Allora, sentiamo questo.
2: Stefano ci dice: ho visto la partita, una tristezza unica, leggevo nel volto di Spalletti la rassegnazione, e in quello dei giocatori il che ci faccio ancora qui.
1: Ma allora sì, sul primo tempo ti posso dar ragione, Stefano, nel senso che effettivamente è un po' è stato veramente brutto, non è successo praticamente niente. Nel secondo tempo qualcosina di più si è visto, ci sono stati anche 4 o 5 giocatori che hanno giocato tutti i 90 minuti, quindi evidentemente sono quelli su cui Spalletti cerca di lavorare un po' di più, perché dovrebbero essere quelli che rimarranno poi anche dopo questo, chiamiamolo, filtro del calciomercato. Mancano ancora 4-5 giocatori, perché Yıldız comunque non c'era, perché si sta riprendendo dai dolori al ginocchio. La stessa cosa Thuram, Bremer è tornato solo ieri, Koopmeiners era arrivato soltanto 24 ore prima, quindi diciamo che i titolari dell'anno scorso non c'erano ancora. Manca ancora McKennie, manca ancora lo stesso con Seisao, insomma mancano ancora molti dei reduci dal mondiale. la Juve è questa, ragazzi, per cui o ci fidiamo di quello che ha detto Spalletti l'anno scorso, cioè appunto che la rosa è forte, i giocatori sono forti e possono arrivare a determinati risultati, o comunque dobbiamo confidare che da qui a un mese e 10 giorni, perché il mercato comunque chiude il 31 di agosto, la Juve finalmente riesca a fare qualcosa, oltre che farla entro la fine della settimana prima del
11: comunque Dario della posso dirti una cosa?
1: dimmi certo.
11: Per quanto siano definiti scarsi,
1: sì,
11: io non mi spiego certe prestazioni tipo l'anno scorso.
1: Ah, ma quello sono d'accordo con te.
11: Contro l'Inter, vedi contro il Galatasaray, non l'andata ma il ritorno.
1: Il ritorno, cioè... sì. No, no, ma infatti quella lì è proprio la dimostrazione di chi dice che i nostri
11: secondo
1: giocatori
11: c'è
1: sono...
11: qualcos'altro sotto.
1: Quando dici che i giocatori sono scarsi, poi pensi a quelle partite che hai citato tu, ma anche quella con la Roma in casa, con il Napoli in casa. Cioè, ne abbiamo fatte di partite anche... Ma anche... Vabbè, lì c'era ancora Tudor, la rimonta con il Borussia Dortmund, no? Cioè... E i giocatori erano quelli, perché erano quelli lì. E quello che non si capisce è come la stessa squadra ti possa fare quella partita col Galatasaray e poi quella partita con la Fiorentina. Perché la partita con la Fiorentina in casa, l'ultima in casa, che poi era la penultima.
11: O col Verona,
1: con una squadra che era già...
11: Sassuolo.
1: Sì, ce ne sono tantissime. Verona che era già matematicamente retrocesso,
11: sì,
1: e butti via
11: un
1: tempo. La Fiorentina che era matematicamente salva addirittura perdi neanche pare. Cioè,
11: anzi, che dovevi vincere,
1: ma anche col Verona dovevi vincere. Cioè, vai a vincere a Lecce, in quel periodo lì vinci a Lecce, che era la partita forse più complicata, perché Lecce lottava ancora per la salvezza, pareggi col Verona già retrocesso, perdi con la Fiorentina che non aveva più niente da chiedere, pareggi col Toro quando ormai, insomma, per le vicende fuori dallo stadio la partita si sapeva già che non serviva più a niente. Non lo so.
11: Comunque, Cambiaso, se ci fai caso, la fa rima.
1: Vai.
11: Ultimamente, guardalo bene, è sempre attapirato.
1: Sì, ma non è secondo me non è contento. Lui ha iniziato a risentire a inizio mercato le voci che arrivavano. Poi, come dicevamo prima con Alessia, sono sparite queste voci. E a me sembra uno che abbia voglia di cambiare abbastanza aria. Poi cercheremo di capirlo. Volevo fare ancora un
11: C'è il pullman in corso Vittorio.
1: C'è il pullman. Volevo fare ancora un commento sul messaggio di Alfio che abbiamo letto prima del notiziario, no? Che effettivamente a oggi purtroppo anche i famosi 10 euro citati da Conte del ristorante quando lui aveva mollato la Juve, a oggi sembrano quasi inarrivabili anche quei 10 euro lì, no? Dicevamo prima con l'avvocato De Frede, il paradosso della società Juve adesso è che prima andavi una squadra già fortissima, andavi solo a puntellare, adesso fai fatica a pagare 13-14 milioni il portiere titolare della nazionale argentina, no? Che oggettivamente, per quanto mi riguarda, mi sembra una cifra assolutamente, cioè è molto più sensato 13 milioni per Martinez che non i 30 per Suzuki, per quanto Suzuki sia più futuribile perché ha 22-23 anni contro l'altro che ne ha 32, ma parliamo del portiere titolare della nazionale argentina, campione del mondo e finalista quest'anno, contro un ragazzo che ancora deve completamente farsi. Quindi non lo so, effettivamente è una situazione molto molto complicata. Ci sono ancora dei vocali? Sentiamone qualcuno, Manu.
12: Ciao Valle Talentate, visto che si parlava di nazionale,
1: vai.
12: Faccio un piccolo intervento, anche se non amo parlarne di solito. È giusto quello che dicevi, diciamo, secondo me che poi storicamente le nazionali forti italiane sono partite da dei blocchi di giovani.
1: Bravo.
12: O quasi giovani, pensiamo che i ragazzi del Mondiale 78 o quelli di vicini che poi sono arrivati al Mondiale 90, quindi... Ci vuole secondo me molta, molta attenzione, soprattutto a parte il tema settore giovanile, sviluppo, eccetera, eccetera, infrastrutture, ma nel lavorare con la nazionale del 21, perché poi quella sarà il cuore delle prossime nazionali. Dopo il CT della nazionale maggiore, a parte che potrebbe diventare eventualmente quello dell'under 21, sarà sua cura andare ad inserire in questo contesto le novità, il giocatore che esplode, lo schillaci di turno che fa il campionato incredibile, ma la base viene costituita dall'under 21.
1: Sì, sono d'accordo, e tra l'altro guarda, non sai, c'era anche, l'avevo già detto anch'io prima, anche un altro ascoltatore aveva già detto che c'era l'ipotesi Baldini eventualmente per la nazionale. Io te ne aggiungo un pezzo: oltre che il blocco giovani che solitamente fanno, diciamo, un mondiale di crescita e poi quello dopo diventano protagonisti, come hai citato 78 e poi 82, no? Che era stato il penultimo mondiale vinto dall'Italia, c'è spesso anche un blocco di giocatori che arrivano dalla stessa squadra. Storicamente la nazionale forte ha un 5-6 giocatori che arrivano, 5-6 giocatori titolari che arrivano dalla stessa squadra. Nel 2006 c'era metà squadra in campo dell'Italia che era della Juve e tra l'altro l'altra metà era titolare della Francia con cui abbiamo poi vinto la finale. C'è sempre stato il blocco Juve, il blocco Milan, il blocco Toro negli anni ovviamente del grande Torino, e sono stati i mondiali poi vinti, perché 34-38 insomma erano quei blocchi lì. E quindi insomma diventa complicato in un momento in cui anche nelle singole squadre non ci sono tanti nazionali forti, e l'ultima nazionale che ha portato, che ha preso Gattuso, quella che non si è qualificata, non so se aveva due giocatori della stessa squadra in campo, che forse erano Bastoni e Di Marco, bravo, sì, se mi veniva De Silvestri, Barella, però Barella mi sa che non stava giocando, era forse infortunato in quel periodo lì, non mi ricordo, comunque erano due, al massimo tre giocatori, poi ne hai uno che gioca nel Manchester, uno che gioca nel Paris Saint Germain, uno che gioca nell'Arsenal, della Juve forse c'era solo Cambiaso, perché Locatelli ancora mi sembra che Gattuso non lo avesse convocato, quindi diventa complicato anche generare poi un certo tipo di feeling all'interno della società, della squadra. Sentiamo invece Gabriele, perché fa una considerazione interessante proprio a proposito del potenziale vice Cambiaso.
2: Allora ci dice: ciao Dario, ma è vero che Cabale e Gatti alla fine sembra rimangano, mentre Dagala Suisse pare sia stato bocciato alla fine dal mister? Inoltre io per João Mario alla Fiorentina mi farei dare Fortini, che potrebbe essere un bel rimpiazzo, che ne pensi?
1: Allora partiamo dalla prima parte. Cabale non lo so, perché oggettivamente Cabale l'anno scorso ha fatto veramente più danni della grandine, no? Come si dice in questi casi. E allora c'è stato un momento in cui sembrava che potesse, è vero, Cabal, io prima dicevo non c'è il ricambio di Cambiaso, in realtà in teoria c'è Cabal, però Cabal l'ha notato veramente tanto tanto male, e c'è stato un periodo in cui sembrava che dovesse riprendersi si fosse ripreso dal suo infortunio, poteva anche portare via il posto a Cambiaso. Poi ha fatto tra Bodø/Glimt e Galatasaray due tampe clamorose ed è stato praticamente cancellato. Quindi il problema è che di Cabal credo che non abbia offerte in questo momento, no? Chi è che va a comprare un giocatore che ha fatto male e non ha mai più messo piede in campo nella Juve dell'anno scorso? Su Gatti non lo so, perché credo che la permanenza di Gatti possa essere strettamente legata all'eventuale partenza di Bremer, perché se adesso è arrivato Celik, che oltretutto consente anche a Kalulu di scalare da centrale, dubito che possano rimanere sia Gatti che Bremer che Kelly che l'ipotetico Kalulu che scala, non lo so. Non ci sono più tutte queste voci di uscita di Gatti, ma perché il Napoli ha altrettanti problemi nell'acquisto come la Juve, per cui l'unica società interessata a Gatti sarebbe il Napoli, non solo da quest'anno, in più c'è Allegri che comunque lo ha già valorizzato quando era la Juve. Però il Napoli ha forse più problemi ancora della Juve a comprare, perché ne ha ancora di più da vendere, quindi al momento si è tutto un po' fermato. Su Douglas Luiz bocciato le sensazioni sono un pochino quelle, cioè la voglia di Spalletti di dargli la possibilità c'è. È anche vero che queste due partite che ha fatto Douglas Luiz non è che proprio abbia fatto stropicciare gli occhi di robe meravigliose, per cui c'è un'ipotesi di bocciatura. Con però sempre il contraltare, chi te lo compra Douglas Luiz? Cioè l'alternativa è di nuovo mandarlo via in prestito. Quanto a Fortini, non so se possa essere legato o meno all'operazione João Mario, perché di João Mario alla Fiorentina si parla di un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni. Guarda Manuel, che è andato a prenderci da Bianconera News proprio la notizia che riguarda quello che sta dicendo Gabriele. Obiettivo Fortini per rinforzare le fasce, la Juve pensa al 2006 della Fiorentina, quindi anche qua un ragazzo giovanissimo, 20 anni, che potrebbe fare effettivamente il vice Cambiaso, perché se non ricordo male Fortini gioca comunque sul lato mancino della difesa, quindi potrebbe essere un'opzione, ma non credo comunque slegata dall'ipotesi dall'operazione João Mario. Leggiamo ancora appunto sempre da tutto Juve la live di calciomercato, occhi su Fortini, suggestione Stones, ne parlavamo prima anche con Roberto De Frede, incrocio Suzuki Chevalier, altro nome nuovo, no? Un altro portiere che compare per la Juve, Dibu Martinez, pista non chiusa del tutto, qualche giorno fa sembrava invece che i problemi alla mano eccetera eccetera potesse essersi chiusa definitivamente, Zirze è un'occasione di mercato, insomma un'occasione a 45 milioni, ecco, non so cosa
11: una grande occasione
1: per il Manchester che te lo vede.
11: La porta mi candido anch'io.
1: A questo punto, cioè veramente, davvero ogni giorno ne esce uno nuovo. Stamattina ho letto.
11: Io sono un ex portiere.
1: Ah sì? Ah, vedi? Sì. Allora ci potrebbe anche stare. No, perché stamattina leggevo Chevalier si unisce alla short list dei portieri. Ma che short list sono? Sono 75 nomi, neanche la spesa del sabato del mese.
11: La settimana scorsa con Camillo abbiamo detto, poi a fine mercato tiriamo giù una lista di tutti i nomi fatti in questi mesi. Esatto. E vediamo quanti.
1: Ma già solo con i portieri quest'anno fai la lista di tutto il mercato dell'anno scorso praticamente. Vedi, poi anche Terry ci dice questa cosa qua, molto simile se vogliamo.
2: Questa società ha voglia di far tornare la Juventus grande come un tempo oppure pensa solo a far quadrare i conti? Quadrare
1: poi, sì, non tanto dice.
2: Se vogliono spendere 45 milioni per Colomoni,
1: tanto guarda che Terry ormai 45 milioni per Colomoni, 45 milioni per Zirze, cioè tutto come ti muovi, i soldi che ti chiedono sono quelli, poi quando vengono a prenderli a te ne danno 10, cioè questo non si capisce bene.
11: Comunque possiamo guardare il lato positivo,
1: cioè
11: piuttosto che spendere 60, 45, 45 milioni, niente,
1: ce li teniamo. Esatto, anche l'anno scorso 45 quasi per Openda, che adesso abbiamo dato via con un calcio nel sedere, insomma non è che ci sia proprio
2: già tanto che siamo riusciti a darlo via.
1: E tra l'altro anche
11: per in prestito,
1: in prestito
11: a giugno prossimo torna
1: in prestito oneroso, 3 milioni.
11: Ma lo stipendio chi lo paga?
1: 60-40, 60 il Lione, 40 la Juve.
11: È un passo avanti, direi.
1: E infatti mi sembra di forse l'ho detto in inizio puntata, c'è questa situazione strana per cui il prestito di 3 milioni col 40% pagato dalla Juve, più o meno praticamente la Juve gli restituisce i soldi del prestito. Credo che burocraticamente sia una roba che serve per mettere
11: sembra
1: a posto un po' di
11: il film l'allenatore
1: nel pallone, esatto.
11: Non fare mercato tre quarti di zinco,
1: esatto, comunque. quello lì più o meno stiamo facendo il mercato non stiamo facendo tra l'altro neanche il mercato così, perché di fatto è poi l'unico giocatore che è uscito in questo momento Openda della prima squadra, perché di Puchka abbiamo detto, di Daffara anche abbiamo detto che è andato al Parma, che tra l'altro si è fatto male Daffara, povero, ho visto ieri che si è fatto male, deve star fuori diversi mesi, il Parma non l'aveva preso per fare il primo portiere, però insomma dispiace chiaramente.
11: Abbiamo fatto un'entrata e un'uscita.
1: Mi ha fatto un'entrata, un'entrata e sono uscite anche, no, entrate sono arrivati anche Celik.
11: Ah, già, è vero.
1: Ed Ekator, che se vogliamo.
11: Due.
1: Quindi Celik ed Ekator.
2: Poi ci sono arrivati un po' di soldi da Muharemovic.
1: Muharemovic, vero, per fortuna, posso dire, perché per spendere 20 milioni per Muharemovic, secondo me abbiamo fatto bene a prendere quei 17-18 che praticamente ci hanno ripagato Ekator. Quindi siamo a zero.
11: È già un passo avanti questo.
1: No, in realtà siamo a 9 milioni circa, perché Puchka da fare a 4-1, 5 l'altro, mi sembra qualcosa del genere. Ci sono dei vocali ancora, Manu, da sentire, sentiamoli.
13: Ciao ragazzi, sono Gianluca.
1: Ciao Gianluca.
13: Io sento parlare che bisogna far giocare i giovani, ma i giovani devono essere fatti giocare solo se bravi, solo se forti, altrimenti devono giocare i migliori. Questo è il punto, non bisogna fossilizzarsi sul giocare i giovani e copiare magari la Spagna che ha vinto il mondiale con parecchio materiale giovane. Il problema è che Spalletti è un allenatore concreto e fa giocare i più forti. Certo, dovremmo avere qualche giocatore forte, per ora ne abbiamo veramente pochi. Siamo ai primi di agosto e non abbiamo ancora un portiere e un centravanti. Non dico altro. Ciao ragazzi.
1: Questo è il grande tema che stiamo portando avanti, ma neanche da oggi, praticamente dal primo di giugno, perché se vogliamo dal 30 giugno, da quando si è aperto il mercato, siamo ormai a 3 settimane abbondanti, quasi 4, è un mese, sono 4 settimane che è aperto il mercato e siamo ancora praticamente al punto di partenza. La magra consolazione è che gli altri non stanno messi meglio di noi, no? Perché solo il Milan ha fatto un mercato di un certo livello, andando a spendere già un bel po' di soldini, però tutte le altre, Inter compresa, Napoli, Roma, Lazio, sono tutte abbastanza da arrencanti. Il Como sta facendo bene, perché comunque insomma ha un certo tipo di proprietà alle spalle. L'Atalanta ancora è un po' fermina, insomma diciamo che tutte quelle di prima fascia, tolto il Milan e forse un pochino il Como, sono tutte un po' nella nostra stessa situazione. Saluto Massimiliano da Roma e Salvatore da Quarto, che ci hanno mandato quasi insieme grosso modo lo stesso messaggio. Grazie, ovviamente lo sapevamo, anzi abbiamo aperto proprio la puntata di oggi alle 2 facendo le condoglianze a Mister Spalletti per la perdita della mamma. Sentiamo Giovanni dal Brasile.
2: Allora Giovanni ti dice: un base grande per la nazionale, a parte Donnarumma, Udoge, Calafiori, Tonali, Esposito, metterei Ignacio, Mané, Reggiani e vedrete che andremo benissimo. CT, Baldini. E poi tante parole su, sul calciatore Maldini, già depotenziato 1-7 giorni.
1: Sì, credo sia dopo 7 giorni, ah, no? Sì, ogni tanto il correttore credo sì. che faccia qualche scherzo. Allora, su Maldini ne abbiamo già parlato, Giovanni, è un nome che secondo me ci sta, soprattutto per il tipo di percorso che dovrà fare l'Italia. I nomi che hai detto sono quelli che fondamentalmente sono quelli un po' più validi, anche se ti dico, io ci aggiungo sicuramente Di Marco e Barella, perché comunque sono due giocatori che, per quanto siano dell'Inter, ci dia fastidio dirlo, sono oggettivamente forti. Bastoni non ce la faccio, anche se è oggettivamente un buon centrale, ma dopo quello che è successo l'anno scorso, Bastoni, se anche per un po' non va in nazionale, mi sta anche bene così. Quindi Donnarumma, Udogie, Calafiori, Tonali, Esposito, aggiungiamoci Di Marco e Barella, siamo a 7. Poi ci mettiamo Ignacio, Mané e Reggiani, arriviamo a 10. Sì, con Donnarumma ce ne serve ancora almeno uno, mettiamoci Locatelli, dai, almeno lo mettiamo a fare l'uomo d'ordine a centrocampo, per cui insomma un pochino di base potenzialmente ce la potremmo avere. È chiaro che per essere la nazionale italiana ci si augura molto molto molto di più, nell'attesa che magari qualche infornata di questi giovani promettenti, anche magari della Juve Next Gen, possano venire fuori nel tempo.
11: Hai fatto gli auguri
1: a chi?
11: Al portiere.
1: No, l'ho visto stamattina che li ha pubblicati la Juve, e li ha anche ripubblicati lo stesso Di Gregorio, ma credo che sia anche giusto così. Non so se ieri o l'altro, in questi giorni, era anche il compleanno di Andrea Fortunato, che la Juventus ricorda sempre. Sì, questo è molto bello.
11: Ieri.
1: So che l'ho visto appunto in questi giorni, il post
11: mi fa ridere, perché se noti sul post al lato, un utente ha messo la foto della parata contro l'Inter.
1: Sì, sì, sì. La parata.
14: Chiamiamola parata. Sì.
1: Tra l'altro.
14: Comunque auguri.
1: Comunque auguri, e poi non leggiamo come lo ha definito, perché si può leggere da soli. Sì, quella è un'altra di quelle cose che non ci si capacita di come un portiere. Comunque. Tecnica, cioè non lo so, Di Gregorio fa delle parate pazzesche e poi fa dei buchi.
11: Che ancora oggi non l'ho capita.
1: Ma non lo so, ha provato a prenderla col piede sbagliato, perché se la prendeva con l'altro ce la faceva a prendere.
11: Non l'ho capita.
1: Io quando ho visto la deviazione di Cambiaso, poi vedo sta palla che va lenta, dico vabbè, la prende. E niente,
11: cioè, in quel momento ti scatta quella cosa di mettere l'altra gamba.
1: Non lo so, è come quando come sbagliare l'acceleratore col freno, cioè una roba del genere, no? Che invece che frenare acceleri.
11: Sì, come quando ho guidato la prima volta la macchina col cambio automatico,
1: che non sai cosa devi fare. Quello che
11: mi è succedato, troppo mi spacco la testa.
1: Quando io ho guidato in Irlanda, che la guida è al contrario, però i pedali per fortuna sono messi nello stesso posto, perché altrimenti sarebbe un delirio. Il problema qual è? Che tu sei lì e sei abituato a cambiare con la mano destra. Quindi tiravo delle gomitate alla portiera per cambiare, perché cambi marcia. Perché invece il cambio era dall'altra parte. Quella confusione mentale lì, non lo so. Sentiamo ancora un vocale, poi abbiamo il notiziario che ci aspetta.
15: Buongiorno, Giambattista da Bergamo.
1: Ciao Giambattista.
15: Ma vogliamo dire che possiamo ringraziare anche la FIGC che ci ha distrutto?
1: Diciamolo
15: pure.
1: Non è
15: solo colpa dei dirigenti juventini, è colpa soprattutto del sistema anti-juventino.
1: Sì, questo è un tema sicuramente. Prima parlavamo, no, di Allegri, che comunque in Champions ci aveva sempre portato, tranne quell'anno che in realtà da classifica eravamo arrivati forse addirittura secondi, ci hanno poi fatti arrivare settimi, e per cui avremmo dovuto fare la conference, e poi ci hanno tolto a tavolino anche il diritto alla conference, no? Quindi sì, sicuramente questo è...
11: Certe emozioni solo con noi.
1: Esatto. Poi adesso escono tutte le intercettazioni possibili e immaginabili sugli niente. Arbitri, però l'Inter non... Cioè proprio escono gli articoli, l'Inter non è indagata, cioè proprio te lo dicono, non ci pensare, non ci sperare, sappiate che l'Inter no, l'importante è che l'Inter no. E purtroppo questo messaggio del nostro ascoltatore trova terreno fertile sia tra gli ascoltatori, ma per tanti anche addetti ai lavori, no? C'è un po' questa sensazione che, anzi, in tanti si sono anche lanciati nel dire, se al posto dei nomi che abbiamo visto adesso dell'Inter, e che si legge che Tizio è interista e Caio tifa Inter, si fossero stati juventini e tifa Juve, credo che saremmo bombardati di messaggi, di notizie, di aggiornamenti, di siti, prime pagine dei giornali, campionato falsato, è tutta una farsa, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, bisogna tenere duro, continuare a tifare e sperare che la Juve risorga molto molto in fretta.
11: Comunque, leggendo l'ultima ora, c'è della permalosità in federazione ultimamente.
1: Perché ce n'è bisogno, sai, siccome non c'è... funziona tutto così bene, che permettiamoci di essere anche permalosi. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
16: La Juve del lunedì. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: E rieccoci dunque in onda, l'ultima mezz'oretta, 25 minuti fino alle 16 con la Juve del lunedì, sempre da Ricky Ringhelli, Alessia Bertoldo, Manuel in regia. Leggiamo ancora qualche vostro messaggio, poi andiamo dal nostro secondo ospite di oggi, che sarà l'avvocato Simone Troiano. Leggiamo Vito da Pisa. Ciao Vito, buongiorno.
2: Allora, Vito ci dice: scusate, ma forse avevo letto male a proposito di Zirce, si parlava di prestito, per cui con due prestiti, Zirce e Vicario, saremmo a posto per secondo attaccante portiere, senza spese potremmo fare qualche buon acquisto vendendo con Seisao.
1: Certo Vito, sì, diciamo, allora io il prestito di Zirze non l'ho sentito, ho sentito che c'è una valutazione intorno ai 45 milioni, insomma le cifre sono più o meno sempre quelle. È chiaro che l'idea, però sei di nuovo al discorso del famoso instant team, no? Cioè tu ti prendi due prestiti. Allora, quello di Vicario sarebbe sicuramente un diritto, di Zirze non saprei perché appunto non sapevo neanche di questa opzione. Sono due prestiti, che significa che però tu alla fine della prossima stagione, nella migliore delle ipotesi, cioè che entrambi ti hanno reso come ti aspetti, devi pagarli tutti e due, cioè devi comprare due giocatori senza neanche pensare di fare un mercato nuovo. Poi certo, se l'idea è di comprarli è perché evidentemente ti hanno reso bene e quindi puoi andare sicuramente a irrobustire una rosa, non a rinforzare in realtà, perché vuol dire che non avresti poi la liquidità per andare a comprare qualcun altro. Certo che vendendo con Seisao, se sono veri i 50 milioni che propone il Liverpool, la liquidità ce l'hai subito per andare a prendere quelli che vuoi davvero, che io non so se possa essere davvero, però a questo punto immagino di sì, il Colomoni di turno, perché pare che anche Spalletti comunque sia fissato con Colomoni, quindi evidentemente questo giocatore lo voleva Tudor, l'ha preso Motta, la voleva Tudor, lo vuole ancora Spalletti. Evidentemente c'è qualcosa intorno a Colomoni che funziona e che piace agli allenatori.
20: Anche da lei.
1: Da lei, Alessia. sentiamo Stefano da Ciampino.
2: Stefano ci dice: ciao, per quanto riguarda la nazionale dimostriamo che siamo pizza e fichi, meglio che si dimettano tutti. Per la Juve spero di avere dei nuovi giocatori per fine settimana, siamo in ritardo.
1: Certo Stefano, il concetto è quello. Sulla nazionale insomma stiamo saltando un po', no, tra Juve e nazionale, ma è inevitabile visto quello che è appena capitato. Non lo so, c'è veramente una situazione paradossale e il problema è che siamo forse addirittura tornati indietro, no? Perché prima c'era o Guardiola o eventualmente Pirlo, adesso siamo al punto che non Guardiola, non Pirlo e forse neanche Maldini e Leonardo, perché se si dimettono pure loro dobbiamo ricominciare ancora a trovare i direttori tecnici. Si parla di Chiellini, è venuto fuori anche il nome di Chiellini prima, ecco, c'era un messaggio che avevo perso di qualcuno che diceva meglio che Chiellini rimanga alla Juve. Anche se oggettivamente il ruolo di Chiellini alla Juve ancora non è chiarissimo, no? Cioè non è che stia facendo chissà quali cose, per cui se ci fosse insomma il bisogno della sua presenza in nazionale, secondo me ci potrebbe stare. Detto che Buffon è stato ricontattato da Maldini e Leonardo dopo che aveva salutato quando era andato via Gattuso, ma Buffon ha declinato la proposta, quindi non tornerà. Ecco, questo messaggio di Marco fa un po' male al cuore, leggiamolo insieme.
2: Pensare che il Real potrebbe creare un centrocampo a tre con Bellingham, Rodri e Valverde mi fa pensare quanto siamo distanti dal calcio che conta.
1: Purtroppo hai ragione Marco, cioè quelli lì sono tre che se ne prendi uno per uno ti fanno diventare tre squadre fortissime. Se ne metti tutti e tre insieme, effettivamente il Real ha una potenzialità clamorosa.
20: Volevi mettere con i nostri?
1: No, nel senso che sarebbe oggettivamente un po' svilente e umiliante nei confronti del nostro centrocampo, perché insomma parliamo di tre mostri, no? Bellingham ha fatto un mondiale clamoroso, veramente clamoroso, cioè se avesse avuto bisogno di un'ulteriore consacrazione, al di là del secondo tempo da suicidio che ha messo in campo Tuchel contro l'Argentina, perché l'Inghilterra poteva tranquillamente portare a casa la partita e arrivare in finale, Bellingham ha fatto veramente un mondiale pazzesco fra assist, gol, contributo a centrocampo, veramente
20: loro
1: tante.
20: I mostri, noi abbiamo i nuovi.
1: I nuovi, ma magari nuovi, magari nuovi. Allora abbiamo i vecchi mostri, perché quelli nuovi ancora non li abbiamo potuti vedere. C'è ancora qualche vocale da sentire, ma noi li abbiamo sentiti due, no, ce li abbiamo ancora. Intanto aspettiamo l'avvocato.
21: Due amichevoli e nelle due amichevoli i migliori tempi sono stati giocati con Arthur titolare. Sarà un caso? Non è mai un caso, perché anche quando iniziò a giocare nella Juve tutta la squadra girava, compreso Locatelli, quando c'era Arthur titolare. Bisogna solo dare fiducia a certi giocatori e smetterla di avere dei paradigmi di Van der Ven.
1: Ivan, ciao, porta pazienza, ma su questo messaggio non sono proprio d'accordo, nel senso che se c'è uno che mi ha deluso anche in queste due amichevoli è stato proprio Arthur, nel senso che gli ho visto fare dei lanci ma imbarazzanti. Ne abbiamo parlato anche dopo la prima amichevole, in cui doveva fare, c'era un'azione che poteva potenzialmente ricordare il famoso primo gol di Lichtsteiner all'Allianz con il Parma, con il lancio di Pirlo, Lichtsteiner che si inserisce, lui prova a fare quel lancio per, no, adesso non so chi ci fosse nella prima amichevole che si stava infilando da dietro, e ha messo la palla che è addirittura, invece che andare verso il palo, l'ha messa a uscire verso la bandierina, e poi ha chiesto scusa 10 volte al giocatore che si stava inserendo, che ripeto in questo momento non ricordo chi fosse. A me Arthur proprio non è mai piaciuto e continua a non piacere. Non che Douglas Luiz mi sta facendo impazzire, però mi sembra un pochino più mentalizzato, cioè Arthur mi dà proprio la sensazione di essere quello che, perché ci deve essere, perché è finito il prestito e perché non ha in questo momento alternative e deve sperare il più in fretta possibile di ripartire. Non è quello, cioè se devo pensare a qualcuno a cui dare la seconda chance, non ci metto Arthur. Poi per carità, sappiamo che ognuno si innamora ogni tanto di giocatori senza senso. Io per esempio ho sto pallino di Nico Gonzalez che spero che la Juve non perda. Ci sono tanti amici che hanno invece il pallino di Douglas Luiz. A me non fa, cioè io se devo perdere uno dei due mi tengo Nico Gonzalez e cedo Douglas Luiz. A te probabilmente piace Arthur, a me non tanto. Ce ne sono altri? Ne abbiamo ancora? No, allora abbiamo finito i vocali e allora non lo vedi. Io ho provato a mandargli un messaggio, vediamo se, ah ok, dice che non gli è arrivato il link. Aspetta, è che provo a scrivergli tutto in diretta.
0: È meraviglioso tutto ciò.
1: Altrimenti,
0: però non si spiega come Douglas Luiz sia stato il miglior centrocampista in Premier League l'anno prima di venire alla Juve. Cioè allora così scarso non è.
1: Eh no, ma infatti il problema è che tra l'altro quell'anno lì, a parte averlo pagato 55 milioni, i famosi soldi,
0: ma noi sotto i 40 non ne vogliamo.
1: Esatto, quindi. Esatto, ma quell'anno lì si era detto che era stato l'acquisto più importante di tutto il calciomercato europeo. Cioè noi abbiamo comprato un giocatore che potenzialmente doveva essere fortissimo, ma che poi alla Juve si è perso. Non so che cosa si... C'è? Ok, perfetto. Allora abbiamo l'avvocato Simone Troiano, siamo riusciti in diretta a trovare il collegamento. Ce l'abbiamo già, Manu? Eccolo qua, sì. No, questo no. C'è stato... Eccolo qua. Ciao Simone, buongiorno, ben ritrovato su Radio Bianconera.
5: Però... Buongiorno a tutti.
1: Ah sì, ok, ti sento. Sempre avvocato sì, perché sei ricomparso un attimo la faccia dell'avvocato De Frede e invece no, adesso abbiamo sempre l'avvocato Massimone Troiano. Ben trovato intanto Simone, grazie per la disponibilità, perché so che sei rientrato al volo da un appuntamento di lavoro, quindi mi fa piacere aver avuto la tua disponibilità per oggi. Senti, ti chiedo quello che è un po' il tema, no, di questi giorni, ma ormai di queste settimane, perché la Juve è da un mese e mezzo ormai alla ricerca di un portiere e di un attaccante, e nel portiere e nell'attaccante sono ancora arrivati. Siamo arrivati addirittura agli incontri notturni fra Spalletti e la dirigenza per cercare di capire chi e se deve arrivare per primo. Ecco, allora chiedo a te, è più urgente che arrivi il portiere o l'attaccante a questo punto, Simone?
5: Bella domanda, Dario. Ti direi entrambi, però visto il mercato attuale partiamo dalle basi, quindi secondo me il portiere, perché l'anno scorso Di Gregorio sappiamo benissimo quanti punti ci ha fatto perdere, e quindi secondo me il portiere è fondamentale, anche perché abbiamo capito che a Spalletti non piacciono né Perin né Di Gregorio, quindi non abbiamo un'alternativa valida. E quindi il portiere si deve chiudere il prima possibile, anche perché ci sono 3, 4, 5 nomi in ballo, e uno di quelli, insomma, secondo me si deve prendere al più presto, ma in settimana, me lo auguro.
1: Certo. Guarda, c'è Gianni che ci scrive: domani compio gli anni, spero in un regalo, immagino dal mercato, perché partite domani non ce ne sono, quindi penso che sia, un regalo dal mercato. E senti, invece poi ti commento, perché Marco poco fa ci scriveva da casa: il Real ha un centrocampo 3 con Bellingham, Rodri e Valverde. Gigi86 su Twitch ci dice: se noi avessimo avuto il vero Douglas Luiz e il vero Cop Menes, saremmo al top in Europa. Mi fai un commento su questi due messaggi, Simone?
5: Allora, vabbè, mettere a confronto insomma quei nomi con Douglas Luiz e Cop Manners è un po' È un po' difficile, però quello che dico io, secondo me, per come gioca Spalletti e visto il mercato attuale, io ho un pensierino su Douglas Luiz, almeno per valutarlo in questo ritiro, in questo precampionato, lo farei e ci punterei, perché tanto sappiamo benissimo che il mercato è bloccato sia in entrata che in uscita. E quindi, visto il livello attuale del centrocampo della Juventus, visto che comunque abbiamo capito che Locatelli giocherà sempre e abbiamo bisogno di un giocatore accanto a lui che sappia giocare a calcio, che sappia impostare, creare l'azione, verticalizzare, insomma, tutte quelle robe che alla Juventus non vediamo da
1: Da troppo
5: tanti anni.
1: tempo.
5: Io mi auguro che Douglas Luiz possa giocarsi quantomeno le sue chance, anche perché fino a quando non arrivava alla Juventus, diciamo che in Europa era uno dei più forti, quantomeno tecnicamente uno dei più forti in circolazione, quindi non si capisce cosa abbia fatto questo calciatore qui. Invece su Koopmeiners sono un po' più scettico perché sia Tudor sia Spalletti hanno provato a rivitalizzarlo in tutti i modi, cambiandogli ruolo e dandogli entrambi fiducia, però lui insomma non ha colto assolutamente. Quindi quando gioca Koopmeiners giochiamo sempre in 10 e mi fa e dico questo. Ce lo dico proprio sicuramente perché poi ho visto anche in nazionale che non riesce più ad essere il giocatore di un tempo, cioè quello dell'Atalanta.
1: È vero, è vero, è vero, purtroppo è così. E tra l'altro poi stavo anche ragionando che in questo momento abbiamo anche il problema Thuram, se vogliamo, no? Perché comunque Thuram non è in forma. Adesso addirittura le voci di questa mattina parlano non solo di avergli fatto saltare queste prime due amichevoli, ma addirittura potrebbe neanche partire per la tournée per cercare di preservarlo o di capire effettivamente se ci debbano essere se ci sono gli estremi per un'operazione. E a questo punto ti chiedo un altro nome che circola, non l'abbiamo ancora fatto oggi perché ci siamo concentrati su altro, ma se sempre per il centrocampo, c'è cioè il